0: che poi possano risultare più idonee, però poi bisogna cercare anche di trovare gli innesti giusti. Prima facciamo un approfondimento con il nostro inviato del Napoli, Fabio Tarantino, che ci diceva chiaramente che le entrate del Napoli sono condizionate rispetto alle uscite, ma questo ormai è ben risaputo. Però ti chiedo anche, Ciccio, dov'è che vedresti degli innesti? In quale reparto andresti poi ad operare per cercare un po' di migliorare ulteriormente questo Napoli, o perlomeno di mantenerlo competitivo, dato che le voci ci sono a partire dall'attacco, passando per centrocampo e difesa, ma anche arrivando alla porta? Quindi dei nodi da sciogliere ci sono un po' ovunque.
1: È verissimo. Il nodo della porta è semplice: se si dà fiducia a Meret, bisogna essere onesti e dire che l'acquisto un anno fa di Milinkovic Savic è stata una sciocchezza incredibile, perché ha tolto certezze a Meret e non ha favorito neanche Milinkovic. Il Napoli si è ritrovato praticamente non con due portieri, ma con due mezzi portieri. Questo è stato un errore grave. Poi, per quanto riguarda la difesa, il Napoli deve partire da un ragionamento. Scusami se ti rubo qualche secondo.
0: Ma vai tranquillo. Siamo noi due, abbiamo tutto il tempo, Ciccio.
1: Il ragionamento è questo: l'anno scorso il Napoli, pur arrivando secondo, pur facendo un campionato faticosamente buono, no? Ha avuto due pecche: ha preso troppi gol e ne ha fatti troppo pochi, sia rispetto al suo passato sia rispetto alle altre squadre di vertice in Italia. Quindi da dove deve ripartire? Dalla difesa, perché deve ritrovare compattezza e fiducia, e dall'attacco, perché non può essere solo Højlund a fare gol, insomma. Quindi allora difesa, si riparte con Buongiorno, che sarà fermo ancora 4-5 mesi se va bene.
0: Sì.
1: E questo è stato terribile, perché non puoi lasciare un giocatore che si è infortunato, si sapeva dell'infortunio alla fine della scorsa stagione, lo ritrovi dopo due mesi e dice no, si deve operare. Insomma, questo
0: lascia qualche interrogativo.
1: È una coda delle sciocchezze dello scorso anno. Poi accanto a Rachmani chi ci metti? Beh, se devi giocare in Champions non puoi mettere dei giocatori o di grande prospettiva oppure che non ti danno certezze, e in questo momento quelli che ci sono non danno certezze. Quindi un centrale di difesa serve come il pane, un vice di Lorenzo serve da anni e ancora non c'è.
0: Si parla di Pavasuli, ma ancora da approfondire.
1: Sì, stiamo parlando di andare in Coppa dei Campioni a giocare.
0: Certo.
1: Il ragazzo è
0: viene dal Catanzaro in Serie B, un altro
1: punto. È bravo, però appunto deve farne un po' di strada prima di dare certezza. Il vice di Lorenzo che manca da anni, dell'attaccante, anche non si sa bene Lukaku che fine farà, ma dovrebbe andare via almeno Lukaku. E se va via Anguissa, ovviamente ti serve anche un giocatore di muscoli, di presenza fisica e di capacità tecnica del mezzo.
0: È chiaro che, come dicevamo appunto, poi entrate ed uscite da lì si costruirà, però qualcosa bisogna chiaramente riordinare, quantomeno riadattare. Poi ci sono le curiosità, Ciccio, legate anche già ai giocatori che sono in rosa, perché prima hai nominato ovviamente Højlund, che comunque mi sento di dire non ha fatto una cattiva stagione, alcune fasi è andato forse un pochino a singhiozzo, però ecco, volevo chiederti anche che tipo di percorso ti aspetti, perché sono stati investiti tanti soldi per un giocatore che in Italia ha dimostrato delle cose, però parliamo pur sempre di un ragazzo che nell'ultima stagione di Serie A 12 gol, non sono pochi, ma non sono neanche un'enormità.
1: No, però diciamo che era piuttosto solo là davanti.
0: Sì, troppo poi, solo.
1: Sì, e poi quest'anno è difficile da decodificare in anticipo, perché il Napoli, da quello che ho visto in questi amichevoli, che hanno il valore che hanno, ovviamente, però mi sembra che un principio di gioco di Allegri in questo Napoli sia quello di lavorare molto con gli esterni. Il Napoli gli esterni ce li ha, e quindi Højlund dovrebbe godere dell'assistenza degli esterni. Ho visto poco invece per via centrale, ma questo siamo solo all'inizio, non si possono fare delle valutazioni. Quindi Højlund potrebbe essere assistito meglio, però occorrono ovviamente dei calciatori che facciano anche dei gol. L'anno scorso sono stati fatti pochi gol, se non da McTominay, che è stato un fenomeno, insomma, per quello che ha fatto un gol e gioco. Però non può essere lasciato a McTominay il compito di fare il difensivo di Holland o qualche gol in più addirittura. Attaccante davanti, e purtroppo Lucca non ha dato quello che il Napoli si aspettava.
0: Beh, direi di no, assolutamente no, soprattutto no. Rispetto alla cifra investita, poi sulla cifra si può discutere se idonea o meno per il calciatore, ma comunque le risposte non sono state sufficienti, e su McTominay poi l'augurio del Napoli è che possa segnare così tanto come ha fatto negli ultimi anni, ma non è scontato anche in quel senso. 27 gol nelle ultime due annate con il Napoli, sono numeri veramente formidabili, anche se poi, Ciccio, l'altro grande interrogativo, e qui te lo pongo io, è che cosa aspettarsi dal percorso europeo. È ovvio che la macchia dell'ultimo anno è rimasta, è vero che c'erano tanti infortuni, la situazione era complicata in quel momento, ma anche lì l'impressione è che si potesse fare meglio, quindi dall'Europa cosa aspettarsi e da Allegri in Europa cosa aspettarsi?
1: Beh, Allegri in Europa ha un curriculum migliore di quello di Conte, insomma.
0: Beh, direi,
1: è arrivato più avanti di lui sicuramente.
0: Due finali,
1: quindi. Che cosa aspettarsi? Il Napoli certo è arrivato 30° su 36, è stata non una macchia, è stata proprio, diciamolo pure,
0: fallimento. Per non dire Napoli, fallimento completo.
1: Certo. Quello che il De Laurentiis ha chiesto da Allegri quest'anno è ovviamente di essere competitivo per lo scudetto e per i primi quattro posti. Che significa essere competitivo per lo scudetto? Significa vincerlo per forza, significa comunque andare a Champions e continuare, anche perché i soldi della Champions servono parecchio al Napoli. E poi in Europa il cammino deve essere migliore, non dico dal punto di vista estetico, ma si spera anche questo, però il Napoli deve andare più avanti per migliorarsi da un punto di vista del ranking, per migliorarsi anche dal punto di vista dell'attrattiva per gli sponsor, ma anche soprattutto per guadagnare di più rispetto a quello che ha guadagnato quest'anno in Champions. Ecco, quindi Allegri è chiamato ad un percorso migliore e non ci vuole tantissimo, devo dire la verità, rispetto a quello di Conte dell'anno scorso.
0: Beh, certo, peggiore sarebbe veramente complicato, quindi l'obiettivo quantomeno anche qui è migliorare il cammino rispetto all'ultima stagione. E poi, Ciccio, l'ultima domanda, ritorno anche sulla Serie A, perché il Napoli, nonostante tutto, rimane comunque una delle rose, è una delle squadre con più certezze nel nostro campionato, al di là del mercato. Ti chiedo quanta distanza c'è con l'Inter in questo momento, se c'è effettivamente distanza tra le due squadre, quanta ne vedi?
1: Beh, l'Inter parte dalla certezza di uno scudetto, parte anche da acquisti che lo stanno migliorando anche, insomma, magari penso a Stones, a qualche anno in più, però avrebbe fatto comodo molto al Napoli, insomma, ecco. Come lo stesso Ghila o Gila, come vogliamo dirlo, avrebbe fatto comodo, invece il Napoli è stato bloccato sul mercato e quindi ha perso un'occasione. La distanza in questo momento c'è, però il Napoli non è una squadraccia, non è una brutta squadra, non solo perché è arrivato secondo. Il Napoli ha dei valori tecnici importanti, va migliorato, va completato addirittura da qualche parte, penso ad esempio al vice Di Lorenzo, e poi sta ad Allegri cercare di mettere insieme dei principi di gioco che diano delle soluzioni offensive, insomma, questo mi sembra. Non, adesso parlando sembra tutto facile, non è facile, però i valori il Napoli li ha e deve dimostrare di nuovo, insomma.
0: Certo, deve dimostrarsi all'altezza di quello che ha fatto nelle ultime stagioni. Non è mai scontato, però l'obbligo, mi sento di dire, c'è da ogni punto di vista. E allora poi staremo a vedere, perché un mese di mercato è ancora veramente molto lungo, quindi anche lì attenderemo i responsi poi delle varie trattative. Ciccio, io a questo punto...
1: Non te ne sono molti, quindi...
0: No, infatti... Bisognerà cercare di far di necessità virtù, ma del resto negli ultimi anni ci siamo abituati un po' tutti col calcio italiano, peraltro calcio italiano e non solo. Ciccio, comunque io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, è sempre un piacere, ci risentiamo presto, alla prossima.
1: Quando vuoi, un saluto a tutti e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a Ciccio Marolda, come sempre tante tante notizie da approfondimento, ma anche tante idee, mentre qui Federico ancora una volta ci teneva ad elogiare anche in maniera indiretta il suo Maurizio Sarri. Qui chiedeva perché non sia stato invitato per i 100 anni del Napoli, ma non lo so, probabilmente il fatto che adesso sia tesserato con una squadra rivale, non nemica ma rivale, ha un po' influito. Peraltro Sarri sta lavorando con l'Atalanta in questi giorni ed era impegnato anche nei test amichevoli, quindi non lo so quanto sarebbe potuta essere una pista percorribile. Però certo, sul fatto che Sarri sia nella storia del Napoli, su questo non c'è veramente alcun dubbio. Intanto abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme prima della fine del blocco. Io colgo l'occasione per riportarvi alcune notizie da tutto mercato web, anche poi per chi è appassionato, grande appassionato di calcio estero come il sottoscritto, ci sono già i percorsi dei playoff di Champions League ed Europa League sorteggiati. Di Europa League ce ne sono veramente tanti, perché ovviamente i preliminari sono di più rispetto alla Champions League. Per quanto riguarda la massima competizione per club, posso invece già dirvi, ecco appunto, in Champions le gare d'andata, intanto ricordo, si svolge il 18 e il 19 di agosto, mentre quelle di ritorno il 25 e il 26 di agosto. Sapete, insomma, se non lo sapete faccio un piccolo riassunto, che i playoff europei, soprattutto quelli della Champions League, ma in generale, sono divisi tra percorso campioni, dove si sfidano solo le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati, e poi il percorso delle piazzate, ossia delle squadre che non hanno vinto i rispettivi campionati nazionali. Per quanto riguarda percorso campioni, la EK Atene, quindi i greci, sfideranno i vincitori della sfida tra Levski Sofia e Kairat Almaty, quindi bulgari contro kazaki. Poi, andando in ordine, ci saranno appunto il Celtic che affronterà poi il LASK Linz, il Dinamo Zagabria che dovrà affrontare il Kauno Žalgiris, i lituani, e chi vincerà andrà contro il Viking, i norvegesi, che si stanno peraltro giocando la vittoria del campionato norvegese in questo momento. Il Viking appunto contro il Mjölby, che sono svedesi, vincitrice tra Mjölby e Slovan Bratislava. Poi l'Ararat Armenia, il Celje, gli sloveni, insomma le squadre sono veramente tante, ci sbizzarriremo. Il Fenerbahce invece tra quelle più conosciute, contro lo Sturm Graz, lo Sparta Praga contro l'Olympique Lione, l'Olympiakos contro il Nijmegen olandese,
2: il Panathinaikos,
0: forza Grecas. No, il Panathinaikos non fa parte qui del numero delle squadre nei playoff di Champions League, ma impegnato altrove.
2: Fenomenale
0: anche il buon Panathinaikos. E poi Saint-Gillois che affronterà il Bodo Glimt, occhio al Bodo Glimt come sempre, grande mina vagante delle competizioni internazionali. Mentre per chi non è appunto grande appassionato dei turni preliminari delle competizioni europee, riporto anche altre notizie per quanto riguarda il nostro campionato. Ritorno sulla Fiorentina, perché veniva scritto su tutto mercato web da Simone Bernabei, trovate il pezzo di approfondimento. Ovviamente ci sono dei passi in avanti su quello che potrebbe essere il futuro di Moise Kean. La Fiorentina sta lavorando anche per delle vie alternative, prima ne parlavamo con Niccolò Ceccarini. Sono ore importanti per il futuro di Moise Kean, viene scritto, perché è al centro di tante attenzioni, non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Dall'Italia c'è anche il Como, che potrebbe pensare all'investimento sulla classe 2000 ex Juventus. E fra oggi e domani Fabio Paratici, il direttore sportivo della Fiorentina, avrà un contatto diretto con il management del Como, e lì si capirà, insomma, se si potrà approfondire questo discorso o se invece poi si tramuterà in una porta chiusa. La Fiorentina comunque parte da una valutazione non inferiore ai 40 milioni, quindi possiamo dire che sotto i 40 milioni non vorrebbe scendere, il Como vorrebbe spendere un po' meno, quindi anche lì da valutare la distanza tra domanda e offerta. Comunque, parallelamente, dopo aver fatto un tentativo a vuoto per Santiago Castro, che sappiamo si è accasato alla Roma, la Fiorentina sta cercando già un eventuale sostituto per Ken, e si parla quindi di Matteo Pellegrino, e torniamo ai discorsi precedenti. Matteo Pellegrino indiziato anche per finire la Juventus, peraltro vi posso dire che Colomani non esclude anche l'arrivo di Matteo Pellegrino, anche se le richieste del Parma sono molto molto elevate per i parametri del calcio italiano, chiaramente 30 milioni di euro per un ragazzo che ha fatto bene soprattutto nell'ultima stagione in giallo-blu, però andrebbe testato in una piazza superiore, la Fiorentina sarebbe una piazza intermedia, la Juventus già sarebbe chiaramente un ambiente differente, mi sento anche di dire che avrebbe un minutaggio differente, quindi attenzione alle prossime ore sul fronte Ken. Fra oggi e domani incontro per riassumere tra Fiorentina e Como, la richiesta della Fiorentina è di 40 milioni, quindi verificheremo poi come saranno andati questi discorsi preliminari, ma neanche troppo. Per quanto riguarda invece il fronte portieri, sappiamo che Suzuki appare sempre più vicino al Paris Saint-Germain, che sta trattando con il Parma. Ecco, a proposito proprio di uscite, dopo andremo anche a fare un punto sul club emiliano che sta lavorando e che sta anche rischiando, tra virgolette, di incassare tantissimo sul mercato. Ha parlato però Safonov, che è stato il titolare dell'ultima parte di stagione del Paris Saint-Germain, aveva scalzato Chevalier dalla titolarità, e sempre su tutto mercato web venivano riportate le parole di Matei Safonov, che ha detto che al momento sta ritrovando il ritmo e ha ripassato i fondamentali per ritrovarsi poi in forma per l'inizio di stagione. Ha un po' dribblato la domanda, ha detto che l'obiettivo è ritrovare la condizione e che quindi al momento si allena per essere il titolare a tutti gli effetti del Paris Saint-Germain. Peraltro, tra l'altro, mi sento di unire questo tema anche alle possibili uscite dal Paris Saint-Germain, perché con l'arrivo di Suzuki, con la possibile permanenza di Safonov, Chevalier, che ricorderete aveva sostituito Donnarumma, potrebbe uscire dal Paris, viene accostato anche ad alcune squadre italiane, fra cui la Juventus, anche se Paris Saint-Germain per prelevarlo da lì l'aveva messo sul piatto 40 milioni di euro appena un anno fa. Quindi ecco, all'estero c'è chi può permettersi degli investimenti molto molto onerosi, mentre qui in Italia dobbiamo cercare, come dicevo in precedenza, di fare di necessità virtù. Stiamo intanto per andare in pausa, poi avremo più avanti altri collegamenti, già nel prossimo blocco ritorneremo un po' sulla capitale per fare un punto sugli ultimi test di una delle due squadre qui di Roma, poi andremo appunto anche sul Parma per capire quelli che possono essere gli sviluppi sulle varie trattative, poi più avanti avremo altri approfondimenti, senza dimenticare la raffica alle 16:50 con Tutto Mercato Web, con la redazione di Tutto Mercato Web che ci ragguarderà con le tantissime notizie che trovate come sempre sia sul sito che sull'app di Tutto Mercato Web, quindi Tutto Mercato Web e tuttomercatoweb.com. Il mercato non si ferma mai, ma gli approfondimenti riguardano tutto, quindi anche dalle preparazioni a quant'altro. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, intanto ho visto anche girarsi già per la cabina di regia il buon Gabriele Latini, che sta per prendere posizione, quindi mi sento quanto mai onorato. Noi ce ne andiamo nel frattempo in pausa e rientriamo sempre qui a TMV Radio, TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri.

0: In diretta sempre Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questo pomeriggio, una nuova settimana di approfondimenti sull'avvicinamento al campionato che è ancora lontano ma non lontanissimo e su quanto si muove per quanto riguarda la preparazione e il calciomercato. Il numero per i messaggi è sempre lo stesso, messaggi WhatsApp 331 82 00 213, ma nel frattempo, come vi avevo anticipato, andiamo nella capitale, sulla sponda biancoceleste del Tevere. È con noi in collegamento per parlare di Lazio Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio Lucio, buon pomeriggio a tutti.
0: Direi di partire dal campo, Lorenzo, perché poi proseguono i test amichevoli, per quanto poi insomma vadano verificati per la loro probanza, ma comunque c'è stata questa partita con l'Ascoli, vittoria 1-2, sappiamo che poi il risultato in amichevole conta fino ad un certo punto, però ti chiedo che risposte ci sono state. Abbiamo visto Zaccagni che sembra rimanere, ma non è che ci fossero grandi dubbi, abbastanza importante per questa Lazio, quindi ti chiedo le indicazioni un po' di questi ultimi test biancocelesti.
2: Il bambino purtroppo è nato dalla Lazio.
0: Ecco, ecco, questa è la partecipazione attiva di Andrea Magliocca dalla regia, palla a te.
1: Attivo, attivo come sempre.
0: Sì, non sia mai.
1: Le indicazioni che arrivano dalle amichevoli ci parlano di una Lazio che potrebbe essere diversa rispetto a quella dello scorso anno, che lavorava tanto con la linea difensiva, ha avuto una delle migliori difese del campionato, ma ha fatto tanta fatica in zona gol. Quest'anno è una Lazio più aggressiva, che gioca più nella metà campo avversaria anche in fase di aggressione, che però si lascia spazio alle spalle e deve trovare un po' le misure. Lo dimostra il gol preso ieri, il momentaneo 1-0 per l'Ascoli. Poi sono arrivate buone indicazioni, perché comunque continua a segnare Ratkov, al quarto gol nelle ultime tre amichevoli. Zaccagni, che aveva segnato sul rigore con l'Avellino, ha replicato anche ieri. Quindi davanti qualcosina si sta vedendo. Diciamo che le cose più interessanti arrivano da extracampo, soprattutto le parole di Gattuso ieri. Però il campo comunque ci fa vedere una Lazio che ha ancora sulle gambe i carichi del lavoro svolto in queste tre settimane a Formello, però una Lazio che vuole avere un'identità diversa e proverà ad averla fin dalla prima giornata.
0: Chiaro, un posto che poi ci saranno ancora ulteriori test per cercare di rodare ulteriormente queste idee, però anticipato anche già le parole di Gennaro Gattuso, quindi ti chiedo un commento poi, ecco, anche su quella che sarà la direzione del prossimo futuro in tal senso per la Lazio.
1: Ma allora, la sensazione era che la Lazio avesse bisogno di più rinforzi, perché sappiamo che il primo obiettivo che la Lazio aveva avuto a inizio giugno era Spiensen, nel trequartista della scuola Bayern Monaco, che è andato al Deportivo La Corugna e su cui la Lazio ha lavorato a lungo e pensava di essere avanti. Poi è arrivato il Deportivo e lo ha strappato ai biancocelesti. Ci si immaginava la necessità di un trequartista, in realtà Gattuso ha detto in questo momento ci servono una punta e un difensore centrale. Nonostante, se andiamo a vedere da un punto di vista di numeri nella rosa, sia a livello di difensori centrali ma soprattutto di attaccanti, la Lazio ne ha tanti. Il problema è che dietro ci sono tante problematiche. Patrick non ha praticamente mai fatto un allenamento ad inizio ritiro, e Cicco dopo tre giorni si è fermato e ieri Gattuso ha detto ne avrà ancora a lungo. Quindi ad oggi i centrali sono Duchi, Prosgard e Romagnoli, che rimane in uscita. C'è l'adattamento di Marusic, ma di fatto a medio-lungo termine ce ne sono due, vista l'uscita di Romagnoli, e quindi almeno un difensore centrale serve, nonostante a stipendio ce ne siano cinque, alcuni dei quali anche a stipendi piuttosto alti. Davanti al centro dell'attacco teoricamente ci sono Ratko, Vartistico, Dia e Noslin. Poi Noslin viene utilizzato spesso da esterno, Dia sta lavorando come con Baroni da trequartista, tranne ieri che è l'unica partita in cui ha giocato da punta. Ci sarebbero comunque Ratko e Vartistico, ma entrambi non convincono fino in fondo, nonostante comunque nel precampionato hanno fatto vedere qualcosa di buono, e quindi Gattuso avrebbe chiesto un attaccante. Queste sono un po' le indicazioni sulla tre quarti, con l'abbassamento di Dia, con magari l'utilizzo di Dele Bashiru oppure anche l'adattamento di Taylor in alcune partite. Allora, sulla tre quarti sembra essere a posto, e quindi le priorità in questo momento sono un centrale e una punta, in attesa di capire poi eventuali uscite se dovessero sbloccare altri slot all'interno della rosa, ma è complicato perché i margini economici sono veramente pochi.
0: Il solito gioco di incastri, che chiaramente questa situazione della Lazio è ancora più complicato. Però ecco, ti chiedo anche, ci sono dei nomi? Perché se per comunque la difesa dei profili perlomeno si leggono anche dall'estero, perché leggevo di Hotekiet dello Standard Liegi, non parliamo con tutto rispetto per il giocatore di un fenomeno, ma comunque di un discreto titolare delle ultime stagioni, e altri profili, di cui molti peraltro però sono già bruciati, tra virgolette, non si è riuscito a chiudere. Per l'attacco però ti chiedo, ecco, ci sono dei profili in questo momento o è solo un identikit senza una fisionomia ben delineata?
1: Allora, l'idea è quella di prendere un profilo giovane che possa crescere alle spalle di quella che oggi è la coppia titolare, ovvero Prosgard e Duki. Poi bisognerà capire Romagnoli cosa farà. È un reparto in cui comunque la Lazio ha tanti over 30, perché ad oggi ci sono Romagnoli, Gigot e Patrick, che sono tutti over 30. Duki è un ragazzo di 28 anni, l'unico giovane è Prosgard, quindi serve comunque un altro profilo di con buona futuribilità. Certo. L'obiettivo principale era Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, non ci sono i margini per la trattativa perché la richiesta della Dinamo Zagabria fra cifra e soprattutto garanzie di riscatto eventualmente dopo il prestito non sono fattibili. L'altro obiettivo era Markman del Nordsjælland, che però ha scelto di rinnovare, tra l'altro oggi ha detto che non ha mai pensato a un trasferimento, e quindi adesso la Lazio sta valutando altri profili. Vediamo se questo ragazzo dello Standard può essere un obiettivo concreto. Io penso che la Lazio adesso si prenda un pochino di tempo per valutare le diverse ipotesi. Discorso diverso sull'attacco, dove qui Gattuso ha fatto una richiesta ben precisa, è quella di Santiago Jiménez. Bisogna capire però effettivamente se ci saranno i margini di trattativa col Milan. Al momento il Milan vuole fare un'operazione a titolo definitivo o comunque la garanzia di un riscatto obbligatorio, cosa che la Lazio non può assolutamente garantire ad oggi.
0: Chiarissimo, allora poi anche qui attenderemo gli sviluppi delle prossime settimane. Prima di lasciarti però, Lorenzo, un'ultima domanda, un'ultima curiosità legata ad un singolo. Ti volevo chiedere anche di Nuno Tavares il futuro, che cosa potrà regalare, perché ci sono stati dei momenti in cui sembrava fosse più dentro che fuori, poi più fuori che dentro, e volevo chiederti che tipo di sviluppi potrebbero esserci per un calciatore che per alcuni tratti è stato importante, per altri decisamente meno.
1: Allora, ad oggi la Lazio lì a sinistra ha tre terzini, che sono il nuovo arrivo Pedraza, Tavares e Pellegrini. Uno sicuramente partirà, che è Pellegrini, per il quale si aspettano offerte. Per Tavares bisogna capire effettivamente che tipo di mercato ci possa essere, ricordando che la Lazio ha un 35% di rivendita da riconoscere all'Arsenal. Nei giorni scorsi è stato accostato il Porto a Tavares, vediamo se effettivamente può tornare in Portogallo, lui che è scuola Benfica. Al momento sembra un pochino complicato, la Lazio non chiude la porta ad un'eventuale cessione, ma deve avere un'offerta superiore ai 15 milioni, vediamo se ci sarà un club che sarà disposto a presentare un'offerta del genere. Al momento la fascia sinistra, l'idea della Lazio è comunque quella di affidarla a Pedraza, che è appena arrivato a parametro zero, e quindi dovrebbe essere lui il titolare lì a sinistra.
0: Beh, giocatore insomma di esperienza, grande esperienza in Liga, quindi da quel punto di vista bisognerebbe essere coperti. Staremo a vedere. Lorenzo, io a questo punto ti ringrazio e ci sentiamo presto, buon lavoro.
1: Grazie a te Lucio, buon proseguimento.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi, intanto in collegamento con noi. Andiamo subito, cambiamo pagina, voltiamo pagina dalla Lazio, andiamo al Parma, dove c'è tantissimo di cui parlare, con Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, ben ritrovato.
3: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Ecco, dicevo, i temi sono tanti, quindi ti direi possiamo partire da dove vogliamo, però per andare un po' in ordine direi di cominciare con Suzuki, che è stato uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane e in particolare delle ultime ore. Quanto siamo vicini a questa cessione al Paris Saint-Germain, che comunque porterebbe nelle casse del club qualche decina di milioni, che male non sarebbe?
3: Siamo vicini, perché insomma il Paris Saint-Germain non ha grandi problemi nel accontentare le richieste del Parma, magari a differenza di altre squadre. Comunque diciamo che adesso la differenza tra l'offerta del Paris Saint-Germain e la richiesta del Parma sembra essere veramente minima. Attualmente si parla di 28 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Evidentemente il Parma vuole poco di più, quindi sta cercando di sostanzialmente di non recedere da quella che era la richiesta iniziale, anche forse giustamente, ma il Paris Saint-Germain probabilmente ha fatto un'offerta un minimo a ribasso, ma presto o tardi si arriverà, più presto che tardi si arriverà alla quadra, anche perché non credo che il Paris Saint-Germain abbia problemi ad esempio a insomma, alzare l'offerta di poco, anche con dei bonus che magari Suzuki potrebbe riuscire a raggiungere, considerando anche il fatto che non sarebbe comunque il primo portiere fin dall'inizio. Però insomma la trattativa sembra ben avviata e resta da convincere Suzuki del progetto tecnico. Non si sa bene se il giocatore sia convinto, ovviamente giocare per la squadra di campione d'Europa è comunque interessante, però ripetiamo che non partirebbe come portiere titolare, quindi insomma sarebbe uno scenario diverso per lui, che nelle ultime due stagioni è stato il titolare indiscusso.
0: E beh, anche con grandi picchi di rendimento, abbiamo visto anche con il Giappone, ma con il Parma è stato veramente un punto fermissimo, quindi vedremo anche qui come evolverà la situazione. Però poi mi chiedevo che tipo di piano B abbia il Parma, proprio per la porta, prima di andare ovviamente anche agli altri scenari di mercato. Ti chiedo qual è il piano del Parma, perché comunque è arrivato da fare, che è un ragazzo che ha dimostrato di saper fare bene non solo in Serie C, ma poi è cresciuto tanto anche quando è stato chiamato in causa in Serie B, e poi ricordiamo anche in realtà quella finestra in cui Suzuki non è stata a disposizione, Corvi avevo perso il conto delle partite in cui era stato eletto Man of the Match. Quindi ti chiedo, il piano poi per il post Suzuki qual è per il Parma?
3: Il piano non è ancora del tutto definito, perché sostanzialmente si torna a una situazione nella quale i due portieri sono più o meno allo stesso livello, seppur per motivi diversi. Corvi perché se l'è meritato banalmente nella passata stagione, da Fara perché è stato acquistato a titolo definitivo e è stato pagato una buona somma di denaro, quindi la società ha dimostrato di credere in questo giocatore. Quindi io credo che per le prime partite non ci saranno dubbi e Corvi sarà il titolare, anche perché Daffara ha avuto un piccolo problema fisico e sta rientrando, sta di nuovo lavorando in palestra, ma insomma ancora ne avrà per un po', non si sa per quanto, però è probabile che per la prima uscita ufficiale sarà Corvi il titolare. E dopodiché questa ha dimostrato più volte che gioca chi se lo merita in allenamento, e lì dovranno giocarsela loro due. La mia sensazione è che col fatto che il Parma ha voluto investire su questo giocatore, quindi Daffara, potrebbe essere lui il titolare designato.
0: Sarebbe un salto importante sicuramente. Posso che ti devo dire, personalmente sono contento per Corvi, perché in quelle settimane si è distinto molto bene per carattere e proprio anche per decisività nelle partite in cui ha giocato, quindi gli faccio un bocca al lupo, ma del tutto personale. Mentre andando sugli altri punti, poi Edoardo, ecco, i temi rimangono tanti, parto dall'attacco, fra entrate ed uscite, prima il Bilal Touré, ecco, che tipo di profilo è? Lo conosciamo in realtà, è un attaccante con una grande struttura, l'Atalanta si è rappresentato bene, poi guai fisici, è dovuto andare all'estero. Ecco, ti chiedo un po' di ragguardi sulla formula e poi su che cosa c'è da aspettarsi da questo tipo di operazione.
3: Allora, per quanto riguarda il Bilal Touré, si tratta di un'operazione che personalmente non mi aspettavo, ma questo è un giudizio mio. In ogni caso si tratta di un prestito oneroso, si parla di circa 1,5 milioni, più un riscatto che è un diritto di riscatto inizialmente tra i 10 e i 12 milioni, quindi probabilmente ci saranno dei bonus in base a certi traguardi. Ma questo diritto di riscatto può diventare, cioè diventerebbe obbligo a quanto si dice, in caso di certe condizioni, che a quanto pare sono legate a presenze e alla salvezza del Parma. E quindi questa è, diciamo, è un'operazione che il Parma probabilmente già farà prima della cessione di Pellegrino, anzi indipendentemente dalla cessione di Pellegrino, anche perché comunque il Bilal Touré l'abbiamo conosciuto, non è una prima punta fissa, ma potrebbe anche giocare in questo nuovo modulo di questa come diciamo ala a supporto della prima punta. Quindi, o per esempio, se ci fosse un revival del tandem d'attacco, potrebbe far parte di una coppia d'attacco con un altro attaccante. Quindi, insomma, secondo me questa è l'idea del Parma, che vuole prendere un giocatore abile e insomma capace di ricoprire più di un ruolo nell'attacco, e anche che voglia rilanciarsi, perché le ultime stagioni non sono state così buone per il Bilal Touré, che non è stato riscattato né dallo Stoccarda né dal Besiktas. Quindi evidentemente qualcosa da far vedere ce l'ha, e il Parma evidentemente pensa che possa essere l'innesto giusto.
0: Sì, senza dimenticare che l'Atalanta investì più di 30 milioni di euro per lui, quindi c'era un'aspettativa anche da parte del club bergamasco. Sono molto curioso di capire che cosa possa fare in Serie A. Si era comunque presentato in maniera discreta con i bergamaschi, anche se poi ovviamente si è andato sul tema principale, Edoardo, perché Pellegrino ovviamente è sul nome, sulle pagine di tantissimi quotidiani, accostato a più squadre, c'è la Juventus, ci pensa la Fiorentina. Ecco, ti chiedo, la situazione attorno a Pellegrino qual è? Perché comunque l'ultima stagione lo ha un po' consacrato come uno dei punti di riferimento del Parma stesso, grande struttura, comunque i suoi 9 gol in campionato li ha segnati. Quanto è distante, e soprattutto chi è in vantaggio su Pellegrino fra le varie contendenti?
3: Allora, la situazione di Pellegrino, se fino a qualche giorno fa avrei detto che avevo i miei dubbi su una sua partenza, adesso il prossimo arrivo di El Bilal Touré e anche la trattativa in stato avanzato per David Romero, che è un attaccante del Tigre classe 2003, mi fanno pensare proprio che siamo arrivati al momento nel quale il Parma sta effettivamente ascoltando le offerte delle pretendenti. A mio modo di vedere, a quanto si comprende, la Fiorentina sembra essere in vantaggio, anche se la situazione dell'acquisto di Pellegrino per la Fiorentina è legata all'eventuale cessione di Moise Kean, e quindi insomma anche la Fiorentina, avendo già 2 attaccanti possibilmente titolari in rosa, dovrebbe prima far spazio per poi accogliere Pellegrino. E lo stesso diciamo vale per la Juventus, che ha appena acquistato Colomouani e comunque ha pur sempre David in rosa, e quindi insomma entrambe le società hanno probabilmente un problema di soprannumero in questo momento. Però tra le due società sembra la Fiorentina essere in vantaggio, più che altro perché gli offrirebbe un ruolo praticamente più da titolare rispetto alla Juventus, probabilmente, che tra l'altro ha già speso molto e sembra dover spendere ancora molto per altri reparti. La Fiorentina invece potrebbe giovare di questa cessione di Moise Kean per poi reinvestire su Pellegrino.
0: Eh sì, sarebbe certo, a prescindere, un salto insomma in una dimensione come quella della Fiorentina, con un minutaggio importante. Attenderemo poi anche sul fronte Kean, hai detto bene, gli sviluppi, perché le richieste della Viola rimangono comunque elevati anche in quel senso. Insomma, le vie del mercato sono veramente tante per il Parma. Però poi, Edoardo, volevo anche chiederti del campo, perché comunque ci sono stati e continuano i test amichevoli anche del Parma, l'ultimo comunque che ha portato a questo pareggio contro l'Iraklis. Ti chiedo che Parma si sta vedendo in questi test, che ancora ovviamente non sono probanti, sono dei test preliminari, però ti chiedo se ci sono delle variazioni rispetto al Parma che abbiamo visto nella scorsa stagione, che comunque è stato a suo modo anche un po' divisivo, e in caso quali sono queste piccole variazioni sul tema, sul gioco di questa?
3: Ci sono grandi variazioni, esatto, almeno a quello che sembra il piano designato, perché già dal sistema di gioco 3-5-2 si sta passando stabilmente a un 4-3-3 o comunque 4-2-3-1, dipende dagli interpreti, per cui si vede un Parma che evidentemente quest'anno vuole mantenere la sua solidità, perché questa l'ha ripetuto più volte, però fare un passo in avanti vero a livello del gioco, inserendo anche più giocatori offensivi e arrivarci con il fraseggio, senza lanci lunghi, ma anche se l'anno scorso, se si guardano bene i dati, il Parma non era una squadra che era difesa e contropiede, ma era difesa e fraseggio, paradossalmente non aveva uomini di contropiede, e lo stesso verrà fatto quest'anno probabilmente, ma con un modulo e un sistema di gioco diversi, e in queste prime uscite si è visto, si è intravista questa volontà. È anche vero che la squadra si vede che è molto molto provata dalle prime settimane di preparazione, tant'è che tutti, cioè i due gol arrivati nelle ultime due partite sono avvenuti, il primo è arrivato a inizio partita contro l'Arezzo, il secondo è arrivato dopo la classica girandola dei cambi. Quindi evidentemente il Parma ha un po' le gambe pesanti, come è giusto che sia, e in questi ci saranno gli ultimi giorni di preparazione, insomma quantomeno di ritiro a Pinzolo, e poi domenica ci sarà un altro test contro la Sampdoria, e probabilmente lì forse si potrà vedere ancora qualcosa in più che altro perché poi dalla settimana successiva il Parma inizierà con gli impegni ufficiali, perché ci sarà la prima gara di Coppa Italia, e quindi insomma questo è
0: il programma
3: del Parma, esatto, che a mio modo di vedere sta un po' accusando i carichi della preparazione, ma come è normale che sia.
0: Sì, più normale di questo veramente non c'è nulla. Infatti abbiamo visto tante squadre poi, come dicevi, giustamente, comprensibilmente, con le gambe un po' appesantite. Edoardo, io a questo punto ti ringrazio per questo approfondimento sul Parma e ti auguro una buona serata. Ci riaggiorniamo prossimamente.
3: Grazie a te, buon lavoro.
0: Grazie ad Edoardo Mammoli con il punto anche sul Parma, che diciamo sta cercando di piazzare tanti elementi, anche incassando delle discrete cifre, ma sta anche cercando di capire come ricostruire poi l'assetto, il gioco della prossima stagione.
2: Tremendo sorteggione
0: d'Europa League. Prima abbiamo riportato i vari accoppiamenti dei playoff di Europa e di Conference League. Tra l'altro, ecco, ricordiamo ancora l'Atalanta che affronterà in Conference League la vincente nel playoff, affronterà la vincente di Katowice, Hapoel Tel Aviv, quindi israeliani contro polacchi. Lì sì, ci sarà il tremendo sorteggione di Conference League, anzi c'è già stato poco fa. Intanto vi riporto anche un'ultima ora, manca solamente ormai l'ufficialità, ma come veniva riportato, il Sassuolo ha chiuso il colpo per Azic dalla Juventus con la formula del prestito. C'era anche il Cagliari sul giocatore, ma poi è stato sorpassato dal Sassuolo. Diritto di riscatto e controriscatto per i due club. La Juve insomma conserva ancora il controllo sul giocatore, eventualmente il Sassuolo pagherà l'intero ingaggio di Azic, quindi andrà a fare esperienza il calciatore montenegrino, che comunque ha dimostrato di avere delle doti interessanti, deve ancora sgrezzarsi, e quindi ha scelto il Sassuolo per trovare ancora più minuti. Lui classe 2006, ha compiuto 20 anni a maggio, e ovviamente noi lo ricordiamo principalmente per quel gol siglato contro l'Inter, ce lo ricorderemo tutti, nell'ultimo praticamente minuto disponibile nella vittoria per 4-3, quasi ormai di un anno fa. Poi non sempre incisivo quando è stato chiamato a rispondere al Sassuolo, può trovare magari la strada giusta. Peraltro insomma Sassuolo che sta cercando di improntare la propria stagione sempre con grande coraggio, appena ripromossa ha salutato Grosso, ora Aquilani rimane una delle panchine, uno dei nomi più interessanti, devo dire, più accattivanti anche dell'intero palcoscenico della Serie A, insieme mi sento di dire al Torino, di cui magari parleremo anche più avanti, perché parliamo di allenatori giovani che hanno delle idee moderne e che possono cercare magari di portare qualcosa di nuovo al nostro calcio, a queste squadre che devono tentare di ripartire.
4: È già fatto,
0: qui ci dicono che è già tutto fatto, è già tutto chiuso, è ripartito già. Ci auguriamo insomma che possano far bene, anche magari chissà per avere poi un nuovo corso, come è accaduto in altri campionati a livello di allenatori.
5: Intanto, lei non è un allenatore?
0: No, io non lo sono, non ho neanche il patentino per allenare per strada, quindi no, assolutamente rispondo al presidente Ferrero dicendo assolutamente di no. Intanto dicevo comunque che anche Angelinho è virtualmente un giocatore ormai del Deportivo La Coruña, il terzino sinistro ha deciso di accettare l'offerta del club spagnolo e sosterrà nella giornata di domani le visite mediche prima di unirsi al resto del gruppo. Sappiamo le difficoltà a livello di natura fisica, di salute del giocatore nell'ultimo anno che non gli hanno permesso di incamerare minutaggio. Adesso ripartirà dal Deportivo La Coruña in Spagna. Questo giusto per chiudere questo blocco.
5: Fai un buon Natale, eh?
0: Gli auguriamo già un buon Natale. Siamo molto in anticipo, direi, qui sul Natale. Molto, molto in anticipo, anche perché le temperature, posso garantirvi che a Roma sono tutt'altro che natalizie, così ad occhio e croce. Dicevo, nel prossimo blocco altri approfondimenti, altre chiacchierate qui insieme per l'ultima ora di Tiembo Radio Sport, calcio mercato e ritiri a fra poco.

0: Nuovamente in diretta, ultima ora da trascorrere qui insieme in questo pomeriggio. Tempo Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio per continuare a chiacchierare insieme dei vari temi, come dicevamo, di calcio mercato, ma anche di preparazione ormai tecnica, dato che siamo entrati nel mese di agosto, in vista quindi della Serie A 2026-2027. Vado però subito ad accogliere il primo ospite di questo blocco, è con noi Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Lucio, ben trovato, buon pomeriggio.
0: Allora Daniele, i temi, come dicevamo, sono veramente tanti, però ti volevo chiedere, appunto, a partire dalla Juventus, che idea ti stai facendo dei bianconeri? Perché è arrivato questo colpo di Colomani, mi sento di dire anche finalmente, perché è stato caldeggiato per settimane, non se ne è fatto nulla, alla fine la cifra è importante, 50 milioni con i bonus. Che acquisto è? Soprattutto che Juventus stai vedendo? Perché poi in realtà i nodi da sciogliere rimangono veramente tanti.
1: Sì, beh, mi sembra ancora una squadra assolutamente incompleta. Mi sembra molto buono questo acquisto del ragazzo bosniaco dal cognome impronunciabile,
0: Alaibegovic.
1: Ecco, però è un ragazzo di 18 anni, molto promettente, l'abbiamo visto all'Opera contro l'Italia, un talento vero, e quindi questo è un ottimo investimento. Colomoni, se devo essere sincero, non mi fa impazzire, nel senso che l'abbiamo già visto nel campionato italiano, ha cominciato, se non sbaglio, con 5 gol nelle prime partite, poi si è eclissato. Secondo me è più forte Vlahovic, ma sappiamo che Vlahovic ha altre idee evidentemente, per cui la Juventus deve accontentarsi di Colomoni, ma se devo essere sincero mi sembra che la distanza fra la Juventus e l'Inter sia ancora abissale in questo momento.
0: Sì, beh, decisamente, anche perché poi, allargando un po' il campo, Daniele, diciamo sempre che i giocatori principali, nodi principali per costruire una squadra di caratura, siano il centravanti, sia la colonna vertebrale, ma anche il portiere. Ecco, la Juventus ha preso Colomani, con tutto il rispetto, ecco, un buon attaccante, ma non penso l'uomo che possa stravolgere i destini di una squadra. E in porta, grande punto interrogativo, perché Alisson è rimasto al Liverpool, Martinez non si può vedere all'Aston Villa, Suzuki è andato al Paris Saint-Germain, o meglio, sta andando al Paris Saint-Germain, quindi ecco, proprio quei tasselli fondamentali mancano.
1: Rimane Vicario, sì, credo, esatto. Che a questo punto andranno pesantemente su Vicario, che forse era anche la prima scelta, comunque un'ottima scelta, un portiere italiano, quindi questa è, mi sembra, una buona intuizione. Però, ripeto, una squadra da completare assolutamente se vuole essere competitiva per lo scudetto. Non dimentichiamo che lo scorso anno è stato un anno fallimentare per la Juventus, non è arrivata in Champions, e quindi questo è una cosa, secondo me, molto grave, molto importante per una società come la Juventus, che è abituata da sempre a lottare per i vertici. Ecco, non solo non ha lottato per i vertici, ma non è entrata neppure nell'otto delle squadre, delle quattro squadre che sono andate in Champions. Quindi sicuramente può solo migliorare, io credo, per far peggio è difficile, però è una squadra assolutamente da completare. Ecco, ancora c'è parecchio tempo, perché manca un mese alla fine del mercato, quindi il mercato finirà, purtroppo, secondo me ancora è un errore questo, ma credo sia un problema europeo.
0: È
1: campionato aperto, saranno già giocate due giornate, credo, e questa è una cosa, secondo me, difficilmente digeribile, ma è un'armonizzazione che, se non va fatta a livello europeo, non si può pensare che possa farla solo l'Italia, ecco.
0: No, infatti abbiamo visto anche tanti grandi allenatori lamentarsi, ricordo una battaglia veramente portata avanti a lungo anche proprio da Jürgen Klopp quando allenava il Liverpool, esatto, stesso, e non solo. Posto che poi, comunque, per chiudere un po' il cerchio sulla Juventus, Daniele,

0: in questa stagione, posto che dovrà essere accompagnato da una Juventus competitiva per rendere al massimo.
1: Ma allora, questo dovrebbe essere, secondo me, l'anno della definitiva consacrazione, perché la Juventus ha puntato molto su questo ragazzo che è indiscutibilmente un grande talento, ma la scorsa stagione è stata abbastanza contraddittoria. Tu l'hai definita positiva, diciamo sì, può essere definita da 6, ecco, se vogliamo essere proprio
0: sufficiente.
1: Ecco, sufficiente, ma non entusiasmante, perché aveva avuto problemi fisici, è stato fuori a lungo e non ha più inciso poi. Insomma, è il giocatore probabilmente di maggior talento insieme a questo ragazzo bosniaco che è arrivato adesso, che ha la Juventus. Però sicuramente, se la Juventus pensa che debba diventare il leader di questa squadra, deve fare ancora molta strada, insomma, deve migliorare molto a livello di personalità, a livello di essere decisivo in molte partite. Insomma, un giocatore col suo talento non può limitarsi a fare il compitino, deve trascinare anche la squadra. Qualcuno l'ha paragonato impropriamente a Del Piero, ma Del Piero era uno che, quando ha cominciato a giocare nella Juventus, ha fatto vedere di che pasta era fatto, no? È uno che ha una personalità straordinaria, e quindi Yıldız, se è quel tipo di giocatore, lo deve dimostrare, perché altrimenti per la Juventus questo potrebbe costituire un problema serio.
0: Sì, decisamente, dato che comunque quando parliamo di qualità e di tecnica in Italia rispetto ad altri campionati abbiamo qualcosa in meno,
1: ah, sì.
0: E quei giocatori sì. O ce li hai che fanno la differenza o rischi veramente, secondo me, di finire indietro, ecco, nelle gerarchie. E non è un caso che la Juventus, con tutto il rispetto per i giocatori in rosa, sia finita fuori anche dalla Champions League nell'ultimo anno, perché oltre a Yıldız non ci sono che grandissimi guizzi qualitativi. Mentre per quanto riguarda altre squadre, comunque ci sono tanti elementi in rosa, ecco, e qui passo al Napoli, di cui abbiamo già discusso prima, Daniele, bisogna prima piazzare tantissimi esuberi, si parla già delle cessioni, dall'attacco, da Lukaku, ovviamente anche agli altri reparti, però ti chiedo che tipo di impressioni hai al momento della gestione, perché nonostante il Napoli non stia operando tantissimo, perché prima deve cedere ovviamente, mi sembra ci sia abbastanza calma nell'ambiente, un po' forse quella calma serafica dei Massimiliano Allegri, però non so che idea ti stai facendo tu.
1: Ma guarda, in questi giorni hanno festeggiato pure i 100 anni della società con grande entusiasmo in città, l'abbiamo visto con i vecchi giocatori del vecchio Napoli, del primo scudetto, insomma è stato tutto molto bello. Io credo che molto dipenderà dalla voglia di riscatto di Allegri, che è reduce da una stagione fallimentare al Milan, e questo è molto importante. Lui è molto bravo come gestore, non è un allenatore che regali un calcio che incanta, diciamo così, però è uno molto concreto, da questo punto di vista è molto bravo a gestire i giocatori che ha a disposizione. Quindi io mi aspetto innanzitutto che lui faccia delle scelte fondamentali. Mi sembra di aver capito che punta ancora su De Bruyne, ma De Bruyne comunque comincia ad avere 34 anni, credo vada per i 35, insomma non è più un ragazzetto di primo pelo, il meglio l'ha già dato al City, io credo. Per cui, insomma, è una squadra che sicuramente parte da una base buona, perché è una squadra che è arrivata seconda l'anno scorso, insomma, quindi è una squadra forte, anche se non è mai stata in lotta davvero per lo scudetto. È una squadra che, se completata adeguatamente, secondo me può dar fastidio all'Inter e può competere per lo scudetto. Molto dipenderà anche dalla tranquillità, tu hai parlato di tranquillità, ecco, è quella tranquillità che a volte la società non ha trasmesso, perché il presidente De Laurentiis è uno, diciamo così, un po' esondante a volte, no? Che tende a mettere il becco un po' dappertutto. Ecco, i 2 anni di Conte da questo punto di vista sono stati illuminanti, perché il presidente De Laurentiis, che è sicuramente un presidente vincente perché è uno che ha vinto 2 scudetti e quindi è sicuramente un presidente che sa il fatto suo, però l'anno precedente, l'anno in cui c'era Garcia che ha cambiato 3 o 4 allenatori, ha combinato dei disastri De Laurentiis. Poi è arrivato Conte, che è riuscito a convincerlo a tenere la bocca chiusa e a lasciargli fare il suo lavoro di allenatore, e le cose sono migliorate. Ecco, mi auguro che anche da questo punto di vista Allegri, che è un allenatore di personalità, riesca a tenere a bada diciamo così, la voglia di esondare del presidente De Laurentiis.
0: Eh sì, l'esuberanza di De Laurentiis, esatto. La conosciamo veramente molto bene, anche molto istrionica del resto. È il suo mondo, anche quello del cinema.
1: È il mondo del cinema, esatto.
0: Eh sì, è inevitabile, inevitabile. Il faraone, come lo chiama il buon Stefano Pallomeni. E poi sarà curioso vedere anche qui, poi prima di passare alle milanesi rapidamente, ti chiedo anche Højlund che cosa potrebbe dare al Napoli, perché l'anno scorso non ha segnato tantissimo, ma mi sento anche di dire gli sono arrivati pochi palloni, o perlomeno non era servitissimo. Certo, dicevi, il gioco di Allegri non è che sia un gioco che appunto esonda dal punto di vista d'attacco, però l'investimento è stato importante per il riscatto di

0: Højlund. Che cosa ti aspetti anche da lui?
1: Ma guarda, a me Højlund è un giocatore che piace perché fa reparto da solo, è forte fisicamente, ha un anno in più di esperienza, che ci aveva già giocato nel campionato italiano con l'Atalanta, ma a me è un giocatore che piace, credo sia un'ottima conferma per il Napoli. È chiaro che andrà servito a dovere, perché se tu uno come Højlund gli dai pochi palloni giocabili c'è poco da fare, ma io sono convinto che Allegri riuscirà a rifornirlo e che Højlund farà un'ottima stagione, perché poi Højlund è uno che non solo fa gol, ma fa fare gol anche
0: Eh sì,
1: ai suoi
0: lavora
1: compagni,
0: molto
1: perché
0: per la squadra.
1: è bravo e lavora molto di sponda, è bravo a lanciare negli spazi. Quindi, da questo punto di vista, secondo me è un giocatore prezioso e sono convinto che possa essere una stagione molto buona per il giocatore del Napoli.
0: Sì, se lo aspettavano anche altri. Prima parlavamo con Ciccio Maroldi, aveva esattamente le tue stesse impressioni. E poi ti volevo chiedere però anche ecco, delle milanesi, perché qui arrivavano dei messaggi in precedenza, l'Inter attende di capire chi possa essere l'esterno destro, Diaby di nuovo dall'Al-Ittihad viene riavvicinato, anche se è un giocatore con delle caratteristiche completamente diverse rispetto a Dumfries, mentre poi sul Milan c'è chi scriveva bene, belli milioni investiti per Gonçalo Ramos e Kyla a stretto giro di posta, però poi è inevitabile che quando spendi così tanto per due giocatori resti arenato. Il Milan è tutt'altro che completo in questo momento.
1: Assolutamente sono d'accordo con te. Ha speso un sacco di soldi per Gonzalo Ramos, che è un buon giocatore, ma rimane una buona incognita. Soprattutto io questi soldi non li avrei mai spesi per un solo giocatore, l'avrei spesi per due giocatori molto buoni che secondo me si potevano prendere. Però
0: Assolutamente.
1: hanno deciso così, è una scelta loro. Io credo che il Milan sia ancora molto lontano dall'Inter, onestamente. Mi sembra che sia ancora
0: Sì,
1: un progetto
0: per
1: di
0: me anni
1: squadra.
0: luce quasi, con tutto il
1: Progetto di
0: rispetto,
1: squadra
0: però.
1: assolutamente ancora in divenire, ancora tutto da vedere, da verificare e da completare. Quindi ci andrei molto piano sul Milan. L'Inter è già comunque più avanti di tutti perché ha già una squadra che ha vinto l'anno scorso alla grande il campionato. Ha bisogno di pochissimi ritocchi, qualcosa ha già fatto, secondo me. Poi in questo Marotta è molto bravo perché è sempre abilissimo a pescare nei giocatori a parametro zero e quasi sempre ci azzecca e fa degli acquisti eccellenti. Io credo che l'Inter completerà assolutamente la sua rosa secondo le volontà di Chivu, che sono state chiarissime. L'Inter è ancora la squadra più forte del campionato. Il suo obiettivo quest'anno sarà non solo cercare di ripetersi in Italia, ma cercare di essere protagonista in Europa, dove è mancata clamorosamente lo scorso anno. Io credo che l'Inter non possa pensare di vincere la Champions League, ma pensare di arrivare in quarti, in semi, assolutamente è doveroso per una squadra, per una società come l'Inter, ecco, io credo.
0: Beh,
1: Quindi
0: certo.
1: credo che sia assolutamente davanti a tutti, il Milan è ancora molto lontano.
0: Sì, no, su questo non v'è assolutamente dubbio. E poi chiudo prima di liberarti, Daniele, con
1: Roma.
0: un'altra notizia che arriva perché in realtà è fatta anche per Chalobah dal Chelsea al Como. La società all'Ariana ha trovato finalmente l'accordo verbale con il Chelsea, trasferimento da 30 milioni di euro più 6 di bonus e percentuale sulla rivendita, fortemente voluto da Fabregas, quindi attenzione perché questo sarebbe un altro colpo importante per il Como. In entrata, e l'ultima domanda te la facevo proprio sul Como. Ormai non si possono più nascondere, le operazioni del resto, anche di mercato, sono state effettuate. Come questo Como, che cosa potrà dire l'anno prossimo? Perché poi diciamo sempre: bello è riuscire ad affermarsi, poi bisogna confermarsi.
1: Sì, certo, però la garanzia è la società, la garanzia è l'allenatore Fabregas, la garanzia è la squadra che non è stata, non solo non è stata smantellata, ma anzi è stata rafforzata. Guardate che campagna acquisti hanno fatto, perché voglio dire, Nico Paz è vero, l'hanno tenuto, ma l'hanno tenuto spendendo 65
0: Esatto,
1: milioni di euro.
0: non male.
1: È un mercato da società di top, insomma, voglio dire, in Italia. Quindi credo che il Como ormai è una realtà solida del campionato italiano. Lo scorso anno è terminata quarta, credo che quest'anno punti addirittura a migliorare. Non so se sei in grado di lottare per lo scudetto, insomma, mi sembra abbastanza complicato. Però è una squadra che l'anno scorso ha dimostrato di essere molto solida, aveva la seconda miglior difesa del campionato, se non ricordo male,
0: Sì.
1: e forse il secondo attacco. Insomma, voglio dire, è una squadra equilibrata, allenata molto bene, l'allenatore è seguito molto dai suoi giocatori, la società lo accontenta in tutto quello che vuole, quindi credo che il Como sia destinato a rimanere protagonista di questo campionato e potrebbe regalarci ancora grandi sorprese.
0: Beh sì, effettivamente al momento si vedono quasi solo luci positive sul Como, poi bisogna verificare sul campo, però
1: Certo,
0: la
1: è chiaro, anche perché
0: competenza.
1: sai, l'anno prossimo avrà un problema in più, avrà la Champions League, che è un impegno,
0: sì, è un bel problema, però,
1: quindi i due pronti sappiamo quanto sono difficili poi da fronteggiare, insomma da affrontare, per cui anche questa sarà una prova importante.
0: Assolutamente, però sono d'accordo con te, quando si guarda il Como io vedo competenza, e quando c'è competenza in un ambiente, oltre ovviamente poi alle disponibilità economiche che male non fanno, di solito si può arrivare a fare qualcosa di positivo, quindi aspetteremo poi anche qui il campo che cosa saprà dirci. Daniele, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ci aggiorniamo presto, alla prossima.
1: A presto, buon lavoro, ciao Luca.
0: Grazie a Daniele Garbo per questo punto un po' in generale, abbiamo fatto una chiacchierata sulle varie squadre, partiti dalla Juventus, siamo arrivati un po' alle altre, ribadisco comunque l'ultima ora di mercato è fatta per Trevo Chalobà dal Chelsea al Como, 30 milioni più 6 di bonus più percentuale sulla ulteriore rivendita, insomma un nome che era stato a lungo accostato alla nostra Serie A, a lungo accostato, non è un segreto, all'Inter anche nelle ultime settimane, poi l'Inter ha virato su altri profili, in particolare su Stones, e quindi Chalobà arriva comunque in Italia, comunque in Lombardia, ma invece di andare all'Inter va al Como, un colpo oneroso che però dicevamo è stato voluto fortemente da Cesc Fabregas, e quindi si completa anche la squadra con giocatori di pedigree internazionali e la rosa del resto deve essere competitiva. Qui intanto Franco scrive: la Juve farà un'ottima squadra, vedrete, però Vicario non è molto di più. Guarda Gianfranco, è un tema molto interessante quello di Vicario, perché per me è un portiere validissimo, negli ultimi anni in Serie A era diventato veramente una certezza, lo ricorderete all'Empoli praticamente era anzi senza ulteriori avverbi il giocatore più forte e più decisivo. In Inghilterra li chiamano gli shot stopper, questo tipo di portieri, ossia portieri che sono bravissimi nello specchio della porta, ecco, proprio a stoppare, a fermare i tiri avversari. Non ha vissuto una stagione però positiva, è stato a lungo infortunato, ha chiuso la stagione purtroppo infortunato, dei problemi alla spalla, e già precedentemente il rendimento non era stato sempre continuo. Qualche buona prestazione si è vista, ma non con grandissima continuità, quindi è sicuramente alle giuste cifre sarebbe un buon colpo, però rispetto ad altri nomi che erano stati fatti probabilmente in questo momento è leggermente indietro. In Serie A potrebbe rilanciarsi, credo, in Italia con le giuste condizioni potrebbe ritornare magari a vivere quella comfort zone che poi in realtà aveva trovato anche il primo anno in Inghilterra, perché il primo anno al Tottenham era stato ottimo e nel secondo invece poi si sono fatte altre scelte. Nelle ultime settimane Kinski era diventato titolare, è stato preso anche Dubravka, portiere di grande esperienza, insomma è un interrogativo, voglio sperare che possa rilanciarsi, posto che ancora non sappiamo se sarà il portiere della Juventus o no, ma al momento è il prediletto. Poi Piero chiede il Como compra giocatori costosi, ma per i parametri UEFA. I parametri UEFA saranno dettati ovviamente anche in base poi ai dilazionamenti dei pagamenti, perché sappiamo sempre che bisogna inserire negli esercizi le uscite, bisognerà vedere anche, pardon, le entrate, poi bisognerà vedere dal punto di vista delle uscite anche se ci sarà qualche cessione che potrà portare a degli incassi. Io francamente penso che qualcuno potrebbe andare, ci sono stati del resto grandi accostamenti, Perrone al momento rimane un giocatore del Como, ma attenzione agli sviluppi delle prossime settimane, poi ai gentleman agreement con la UEFA, il Como già molto avanti, non voglio dire siano sotterfugi, perché poi in realtà nulla è fatto al coperto, di nascosto, però sappiamo che ci sono ormai queste varie vie per cercare di mantenere più o meno un equilibrio a livello di entrate e uscite. Certo, chi ha più potenzialità economiche spesso poi riesce anche a sopperire. Sappiamo per esempio, ecco, mi viene in mente il tema delle liquidità, dei mercati a saldo zero, le iniezioni di capitale, quindi grandi club e le grandi proprietà con le iniezioni di capitale possono permettersele più facilmente magari rispetto ad altre società, e quindi hanno più facilità facilità di operare. Sappiamo purtroppo che sono delle dinamiche, dico purtroppo perché non sempre sono del tutto egualitarie, però questa è la situazione. Ormai la conosciamo bene già da qualche anno a questa parte.
2: Come si chiama?
0: Come si chiamano? I gentleman agreement più altre varie nomenclature che ormai abbiamo imparato a conoscere. Intanto anche altre notizie che arrivano per il calciomercato, non solo per la Serie A, anche su giocatori che abbiamo visto impegnati al Mondiale, perché c'è Bruno Guimaraes che dopo un Mondiale che qui in Italia qualcuno ha criticato, invece in Brasile non l'hanno visto così male. Ricordiamo l'ultima partita con la Norvegia, il rigore sbagliato, ma in realtà era stato uno dei meno peggiori, secondo me, Bruno Guimaraes nel corso della rassegna del Brasile. C'è l'Arsenal su di lui chiaramente, Bruno Guimaraes al Newcastle, componeva un bellissimo tandem con Tonali. Ci sarà un incontro con Yeisel, il nuovo tecnico del Newcastle. Sappiamo che Eddie Howe ha fatto un passo indietro dopo le numerose cessioni, anche le voci di un addio di Bruno Guimaraes, e quindi ora ci sarà un confronto fra il nuovo allenatore e il centrocampista brasiliano per determinare le svolte future, per capire se potrà effettivamente andare a rimpolpare le fila di Mikel Arteta o se invece resterà ancora un anno con i Magpies, con i bianconeri. Anche queste del resto sono notizie da dover riportare con i club più importanti d'Europa. Stiamo per arrivare alla pausa, poi avremo l'ultimo blocco dove faremo un ultimo focus con uno dei nostri inviati, e poi avremo la raffica finale sempre con i colleghi puntuali e precisi della redazione.
3: Ad avere degli svarioni
0: di tutto Mercato Web, no, gli svarioni loro non ce li hanno mai, al massimo ce li può avere il sottoscritto, gli svarioni, ma i colleghi da Firenze sono sempre, devo dire, ineccepibili.
2: Non ho capito niente.
0: No, esatto, no, io al massimo posso non capire niente. Loro sì. Scatenato il nostro Andrea Magliocca con i blobini in cabina di regia, lo sa. Questa è una citazione che qui a Roma avranno colto in molti, credo. Non magari con particolari sorrisi, così, giusto per. Però, dicevo, intanto, prima di andare in pausa, vi riporto le parole di un altro ragazzo di cui si parla tanto, del Bruges, la Bruges, Nicolò Tresoldi, che sappiamo gioca con la Germania. Si spera che magari in futuro possa finalmente essere chiamato anche a vestire l'azzurro. Facciamo gli scongiuri, come diceva invece, ricordo il blobino del buon Claudio Ranieri, ha detto: sono cresciuto tifando Milan, Nicolò Tresoldi, devo tutto a mio nonno, era milanista e grazie a lui se sono diventato così sfegatato, li seguo sempre, se potrei fare al caso loro in futuro, chissà, vedremo, per ora adesso grande tifoso del Milan e sono felice al Bruges. Un attaccante molto interessante, Tresoldi, anche qui non parliamo con rispetto discutendo di un campione, ma di un ragazzo che comunque a 21 anni l'anno scorso ha condotto una stagione positiva al Bruges, quasi 20 gol in campionato, più di 20 gol in stagione, e ancora con margini di crescita. Quindi peccato averlo perso a livello al momento di nazionalità, perché è tedesco. Anche poi in realtà perché lui vive e ha vissuto a lungo in Germania, però speriamo che magari a livello calcistico possa andare alla fine, qualora dovesse andare bene, a vestire l'azzurro. Noi siamo arrivati però, come dicevo, alla fine di questo blocco, ultima mezz'ora da passare qui insieme su TMV Radio per la puntata di TMV Radio Sport, Calcio, Mercato e Ritiri. A fra poco.

0: Eccoci ancora da trascorrere insieme questa mezz'ora. Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Lucio Marinucci in studio per continuare a parlare dei vari temi e delle varie squadre che stanno preparando l'approccio alla Serie A 2026-2027. E iniziamo a parlare anche del Torino. Quindi abbiamo parlato della sponda bianconera, adesso andiamo alla sponda granata di Torino e lo facciamo in compagnia di Emanuele Pastorella. Ciao Emanuele, ben ritrovato.
1: Eccoci, buongiorno a voi.
0: E allora Emanuele, prima poi di andare ovviamente sul mercato, sui nomi e quant'altro, ti chiedo che impressioni ha lasciato la partita di ieri, le amichevoli di ieri contro il Burnley. Io sono riuscito a recuperare alcuni spezzoni della gara, effettivamente c'è chi ha dato delle buone risposte e ti devo dire la verità, anche la condizione atletica, per quanto siamo ai primi di agosto, quindi carichi ancora si fanno sentire, non mi è apparsa così negativa, però sicuramente tu hai visto di più e meglio di me, quindi ti chiedo, ecco, che impressioni possiamo trarre da questo test contro il Burnley?
1: Ma sicuramente se facciamo un paragone, diciamo, rispetto alle tre amichevoli di Pinzolo e quella di ieri in Inghilterra, c'è stato un evidente passo in avanti da parte del Torino sotto tutti i punti di vista, un po' perché comunque giocavi contro il Burnley, che sarà una squadra di Championship appena retrocessa dall'ultima stagione, però comunque ha sicuramente qualcosa in più rispetto alle formazioni affrontate in Barrendena. Poi anche proprio limitandosi invece solo ed esclusivamente alla partita di ieri, si è vista una manovra offensiva decisamente più interessante, tanti inserimenti senza palla sugli esterni, sia Dembélé che è andato in gol, ma anche Cacciamani, che invece qua credo di anticipare qualche tema di mercato.
0: Esatto.
1: Comunque Cacciamani ha fatto certamente, ha dato nuovamente spunti positivi per quanto riguarda la sua collocazione tattica. C'è Luongo, un altro ragazzo molto giovane, interessante, del 2008, che ha iniziato ad affacciarsi in prima squadra Pinzolo e Abate lo ha confermato dal primo minuto anche a Burnley, quindi evidentemente anche il tecnico vuole proprio valutarlo tra i grandi. Infine la difesa, comunque, pur essendo completamente inedita, perché Kumuz e Komert sono arrivati da pochi giorni, Abate li ha subito messi in campo insieme a Coco. Ovviamente c'è da migliorare, perché è un Torino che l'anno scorso si porta dietro il fardello di essere la penultima, cioè la seconda peggior difesa del campionato. Questi tre interpreti, aspettando ancora il portiere, perché ieri ha giocato Paleari, ma il Torino, lo sanno tutti,
0: certo,
1: sta cercando un nuovo portiere titolare. Anche la difesa comunque nel suo complesso ha dato indicazioni positive, quindi sicuramente un Torino promosso. Vedremo adesso poi l'ultimo mese di mercato che cosa capiterà in casa granata.
0: Insomma, promosso e passerà ai prossimi esami, come è giusto e come naturale che sia, anche se poi, come detto, i temi di mercato restano veramente tanti. A questo punto parto anche da Cacciamani, l'hai nominato, ecco, in precedenza, poi andiamo anche sugli altri temi e poi sono curioso anche di capire però i nuovi che tipo di risposte stanno dando. Ecco, Cacciamani continua a dimostrare di essere un ragazzo veramente molto interessante, proprio la mano di Abate l'ha plasmato l'anno scorso, dove si è formato già in Serie B. Sappiamo che piace, in particolare ad alcune squadre che peraltro mi sembra di capire già stiamo cercando di approfondire i discorsi, però ecco, chiedo a te adesso con Cacciamani che cosa resta da fare?
1: Allora, diciamo che il Torino quasi mai ha venduto i suoi giocatori prima, diciamo, che si formassero. Cacciamani comunque ha fatto un'ottima stagione in Serie B con Abate proprio alla Juve Stabia, sarebbe il suo primo vero anno di Serie A al Torino. Storicamente possiamo dire che il presidente Cairo, prima di vendere, diciamo, i suoi prodotti più pregiati, vuole goderseli anche per far alzare ulteriormente il prezzo. Qui la situazione è un po' diversa, nel senso che pur non avendo ha soltanto due presenze in Serie A tra l'altro sì, di pochi minuti,
0: 29 minuti ho visto
1: totali, esatto, con Paolo Vanoli 2 anni fa. Considerando però che già adesso la base di partenza è di 15 milioni di euro, considerando anche che il Torino in questo momento storico non ha grandi giocatori dai quali poter davvero fare delle plusvalenze importanti, per dire i Ricci o i Milinkovic-Savic l'anno scorso, o ancora in precedenza Bremer, tutti quelli che ha venduto, il rischio è che anche Cacciamani possa in qualche modo rientrare in questa lista, proprio perché il Torino non ha tanta merce da poter mettere in vendita. Questo è il rischio. D'altra parte bisogna anche vedere con quali offerte eventualmente si presenteranno dal presidente Urbano Cairo.
0: Ovvio, quanto poi potranno essere soddisfacenti per il punto di vista delle richieste, anche qui mi sento di dire come è giusto che sia. E poi facevi anche riferimento alla porta del Torino, perché Paleari comunque nella scorsa stagione ha cercato di dare delle risposte e in alcune circostanze si è anche fatto trovare all'altezza, però dicevi si cercano altri elementi. Da tempo si parla di tanti nomi, Emanuele, prima abbiamo sentito Perri, poi ecco ti chiedo adesso se ci sono altri profili, chi è il favorito per diventare il titolare di questo Torino?
1: Diciamo che qualche settimana fa c'era un po' più di confusione, nel senso che il primo obiettivo, il primo sogno di Petrachi, che tra l'altro lo aveva anche ammesso lui stesso in conferenza stampa il giorno della presentazione di Abate, era Gilles del Paraguay. Il problema è che poi il mondiale lo ha eletto a nuovo fenomeno, e quindi ovviamente i prezzi non erano più quelli che aveva in qualche modo pattuito Petrachi, quindi la trattativa si è un po' arenata. Si era parlato anche di Livakovic, perché Petrachi parlava di un profilo, un top che voleva venire al Toro, un numero uno della Croazia, sicuramente poteva rientrare in quell'identikit. Alla fine anche per lui non dovrebbe farsene nulla, anche perché è da qualche giorno, anche una settimana abbondante, che di fatto Petrachi ha definito tutto con Perri e anche con il Leeds. Il problema è che il Leeds non riesce a chiudere per il sostituto, che gli inglesi l'avrebbero trovato, che è Trafford del City, che a sua volta non ha ancora chiuso per Rulli del Marsiglia. Quindi c'è questo gioco in casa,
0: solito domino,
1: esatto, dove comunque tutte le situazioni sono abbastanza a buon punto, sia Rulli City sia Trafford Leeds, e di conseguenza Perri Toro. Si aspetta appunto il primo tassello che si va a sistemare, poi andranno a sistemarsi tutti gli altri pezzi. Comunque ad oggi direi che all'85% il nuovo portiere del Torino sarà Perri.
0: Beh, appunto, chiacchierato già da un bel po', e sarebbe comunque un colpo interessante per la porta. E poi volevo chiederti infine, prima anche di parlare invece dei nuovi che stanno cimentandosi con la maglia granata, ecco, ti volevo chiedere che tipo di sviluppi ci potrebbero essere per Ilic. Mi sembra di capire niente in Inghilterra, ma ovviamente resta in uscita. E poi leggevo anche invece in difesa, in entrata, impossibile entrata addirittura di Acerbi. Però ecco, chiedo a te quanto c'è di fondato e di vero su queste voci.
1: Allora, partendo da Ilic, possiamo dire che se il Toro negli ultimi 3 anni ha cambiato 4 allenatori e Ilic è sempre rimasto sul mercato,
0: una domanda ci sarà, una risposta, perdona.
1: Il problema in questo caso è che Ilic al Torino è costato circa 15 milioni di euro. Ovviamente negli anni la spesa è stata anche ammortizzata, però la richiesta del Torino è certamente più alta rispetto a quello che ha fatto vedere Ilic in questi anni, quindi questo sicuramente è un problema. L'esclusione dalla tournée in Inghilterra non mi ha sorpreso più di tanto, nel senso che lo sappiamo da tempo che Ilic è in uscita. Non credo sia legata al fatto che qualche trattativa si avvicina alla conclusione, perché in questo momento mi sembra che non ci sia grosso movimento intorno a Ilic. Tra l'altro già l'anno scorso era già partito per la Russia, sembrava già tutto fatto, poi nel momento in cui doveva firmare è rientrato, è tornato indietro, e quindi anche lì ci fu una situazione un po' un po' particolare, quindi Ilic certamente resta in uscita, ma se da 3 anni che il Toro prova a venderlo e non ci riesce, diciamo che questa sarà un'altra delle missioni da provare a centrare per Tefachi. Per quanto riguarda invece la difesa, hai fatto il nome di Acerbi, si è un po' arenata la sua situazione, nel senso che qualche settimana fa se n'era parlata, adesso decisamente meno. Il Toro cerca un braccetto mancino, perché praticamente Coco, Comert e Comuzzo sono tutti destri, manca un centrale di piede sinistro. Secondo me non tramonta del tutto l'ipotesi di riprendersi e Bosse dall'Udinese, nonostante il mancato riscatto di fine giugno. L'altra opzione è un eventuale ritorno di Ricardo Rodriguez, che è svincolato dopo l'esperienza in Spagna al Betis. Anche Rodriguez potrebbe essere una possibile soluzione per il Toro.
0: Una pedina spendibile, insomma, in questo senso. E poi però, ecco, prima di salutarti, Emanuele, ti volevo anche chiedere delle prime impressioni che hai avuto su chi è già arrivato, quindi ecco, proprio su Comert, su Comuzzo, anche sullo stesso poi Oristanio. Che tipo di impressioni hai avuto in questi test di questi giocatori qui, posto che poi si è visto in realtà anche per la prima volta Fitzgim?
1: Esatto, infatti pensavo te lo fossi dimenticato, perché sarei
0: l'ho aggiunto
1: partito
0: in finale.
1: Sarei proprio partito da lui, perché ieri ha giocato una mezz'oretta, si è messo a centrocampo e, diciamo, con la palla tra i piedi non si è visto tantissimo, anche perché ieri il Toro comunque ha fatto poco possesso palla, ha lasciato più il pallino al Barley, però si sono già viste delle cose interessanti, tanti movimenti senza palla, tanti inserimenti a buttarsi dentro dietro la linea della difesa, quindi sicuramente è un altro profilo da tenere d'occhio, e che mercoledì contro il Vado, la prossima amichevole del Torino, appunto mercoledì col Vado al Philadelphia, può essere già un altro test importante per vedere anche lui. Comunque Comert si sono comportati bene in Inghilterra, soprattutto l'ex Fiorentina è sembrato più diciamo più pulito negli interventi. Comert è partito con qualche amnesia, ma poi si è ripreso bene, e bene o male anche lui ha dimostrato di poter essere una valida alternativa in difesa. Oristanio, diciamo che è in un ruolo dove ci sarà sicuramente tanta concorrenza, perché c'è certamente Vlasic, Abate vede anche Casadei come trequartista, quindi ci sono comunque tanti altri giocatori come Ngie che giocano più o meno nella sua zona di campo. Non lo immagino in un 11 tipo di Abate, ma certamente magari è quel calciatore che intorno al 60esimo, 70esimo può essere buttato nella mischia per provare a cambiare la partita, e il Torino ha anche comunque bisogno di alternative di qualità a poter poi inserire la gara in corso.
0: Le carte dei minuti finali, del resto ormai nel calcio soprattutto quelle 5 sostituzioni sono diventate praticamente fondamentali. Attenderemo anche qui sviluppi. Emanuele, io ti ringrazio per questo punto sul Torino, allora ci riaggiorniamo prossimamente, grazie ancora.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie ad Emanuele Pastorella per l'aggiornamento sul Torino. Fra pochissimi minuti possiamo andare da Tommaso Bonan per la raffica finale di tutto Mercato Web. Abbiamo già anticipato, spoilerato il nome di chi sarà in collegamento. Intanto però colgo l'occasione per leggere un messaggio di Federico, non mi chiamare signor Marinucci, Federico, puoi anche darmi tranquillamente del tuo e chiamarmi Lucio. Diceva: tutte le squadre di Serie A sono già da tempo al lavoro, e qui Federico, ecco, dava la sua previsione sui 3 tecnici che addirittura dici non mangiano non solo il panettone ma il pane dei morti addirittura, quindi dopo poche settimane sostanzialmente dall'inizio del campionato, pochi mesi. Tu scrivi Gattuso, Pisa, Cane, Allegri. Beh, devo dire, sono intriganti come valutazioni. Gattuso, certo, ha un compito complicatissimo. Al momento difficile riuscire a pensare degli sviluppi floridi, anche se mi sento di dire che la Lazio, questa Lazio qui, non dovrebbe neanche avere aspettative troppo elevate. Poi Pisa Cane dovrà confermarsi al Cagliari, e sono curioso di capire come gestirà questa situazione legata a Sebastiano Esposito, che ha un po' sconvolto l'ambiente. L'anno scorso si è salvato con ampio margine, ma effettivamente confermarsi non sarà facile. Poi beh, Allegri è il grande interrogativo della prossima stagione, per capire come riuscirà ad incidere, se riuscirà ad incidere in questo Napoli, e soprattutto poi come potrà essere composta la rosa, l'organico della formazione partenopea.
2: Stopper,
0: io mi stoppo però invece più che altro per cedere il passo a chi ne sa decisamente più del sottoscritto per quanto riguarda il mercato, e quindi andiamo direttamente alla redazione di Tutto Mercato Web, perché è in collegamento con noi Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, ben ritrovato.
3: Ciao, un buon pomeriggio a tutti. Troppo buoni, dai.
0: Beh, cediamo ubi maior minor cessat per sì. Dare un po' di latino, ecco, in questo finale di trasmissione. Si muovono tante cose effettivamente, Tommaso. Sì, non sì. So se volevo partire dal Como, che continua ad operare in maniera assidua.
3: Como sta continuando a sorprendere, ha cominciato a sorprendere fin dalle prime ore della sessione estiva di calciomercato, dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ci ricorderemo con l'affare, la star Nico Paz. E partiamo con una notizia che avete sicuramente dato nell'ultima ora, ovvero un altro colpo da Champions, per la difesa, ovvero Trevo Chalobah. Qui parliamo del difensore estremamente costoso, estremamente valido, ma soprattutto nel milione di diversi club importanti in giro per l'Europa. Invece Chalobah va al Como, perché è stata definita l'intesa con il Chelsea, tra il Como e il Chelsea, un'operazione, pensate, da oltre 30 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus, quindi parliamo sicuramente di un colpo importantissimo dal punto di vista economico. Ci sono già c'è già la data per le visite mediche, quindi va a fare praticamente fatto, salvo colpi di scena. Tra mercoledì e giovedì sarà in Italia per sostenere le visite mediche con il club lariano. Quindi un colpo da Champions per la difesa, ricordiamo, nel mentre il Como sta cercando di trovare la quadra con la Fiorentina per Kane. Quindi capite bene che Como in questo momento sta veramente facendo il bello e il brutto tempo sul mercato. La voce grossa, non c'è altro modo per dirlo. Quindi sono va al Como, un affare fatto con visite mediche già programmate. Ovviamente la squadra di Cesc Fabregas ha bisogno di rinforzi per cercare di fare una bella figura in Champions League. Altra squadra molto attiva in questo caso in uscita, la Juventus, perché sappiamo benissimo come João Mario da stamattina sia a Firenze per sostenere le visite mediche. Ricordiamo l'operazione con la Fiorentina, 1 milione di prestito oneroso più 9 milioni per il riscatto in favore della Fiorentina. João Mario era il secondo giocatore assieme ad Azic, oltre a quelli infortunati, chiaramente non essere partito per la tournée in Asia. L'altro è Vasile Azic, è stato trovato anche per lui l'accordo in queste ultimissime ore, ultimissimi minuti con il Sassuolo, che aveva sorpassato la concorrenza. Prestito con diritto di riscatto per il montenegrino al Sassuolo, con la Juventus che mantiene la possibilità del contro riscatto. Quindi due cessioni in poco tempo per la Juventus dopo i due acquisti deluxe di Alain Begovic e Colomani nella giornata di domenica. La Roma continua a monitorare il RID del Feyenoord, più che altro perché il club giallorosso ha dalla sua la volontà per i giocatori di trasferirsi nella capitale, di giocare la prossima Champions League. L'abbiamo offerta di 25 milioni di euro, c'è da capire adesso se il club potrà accettare qualcosa di più. Allora RID potrà essere una figura importante per il ruolo di esterno basso richiesto da Gasperini. Nel frattempo anche Ligno ai saluti, perché giocherà con il Deportivo La Corugna. Operazione definita sulla base di un prestito, un diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Queste le cifre esatte, con il giocatore spagnolo che farà le visite mediche nel corso delle prossime ore. Del Napoli sappiamo benissimo come si è saltata la cessione di Lindstrom allo Schalke 04, un'operazione saltata che ha abbastanza del clamoroso, visto che, come avete sicuramente sottolineato, il giocatore era già in Germania e aveva già svolto le visite mediche. Però nel mercato non è la prima volta, succede anche questo. Nessun problema invece per Gutierrez, che sarà presso un nuovo giocatore del Leverkusen, e qui è un colpo da maestri del Napoli, perché 30 milioni di euro dopo una sola stagione, insomma, un affare difficilmente si può rifiutare, ecco. Soldi chiaramente verranno reinvestiti nel mercato, da monitorare sempre, restando e chiedendo il capitolo Napoli, la questione del filone Lukaku, che sta valutando la pista USA con l'Atlanta United, e poi Bagnaschile, parlavamo prima di Cialoba, per il Como, Bagnaschile invece il nome per, sempre del Chelsea, per il Napoli, 3 milioni per il prestito, c'è da definire la cifra per il diritto di riscatto, però insomma con i giocatori ci sarebbe già l'accordo, quindi Bagnaschile è un nome estremamente caldo per il Napoli. Se mi permettete faccio un passo indietro sempre in chiave Juve, ma per parlare del portiere.
0: Ah, per, beh, tassello interessante.
3: Perché, sì, perché mentre la Juve è in tournée in Asia, è partita, è arrivata in queste ore, chiaramente la casella del portiere è sempre più importante. Suzuki, che è un obiettivo della Juventus, Suzuki del Parma, chiaramente è forte in PSG, che continua a insistere ed è, sembra pronto a offrire una cifra molto molto molto importante, 28 milioni di euro più bonus. Ovviamente a questa cifra Juventus non può competere, quindi in attesa di capire se eventualmente la pista Suzuki PSG dovesse andare in porto. Ricordiamo che il portiere ieri non ha giocato col Parma nella amichevole a Pensolo contro l'Iraklis di Walter Mazzarri. Il nome buono per la Juventus, un nome caldo da sempre a tenere in considerazione, è quello di Vicario del Tottenham, qui in questo caso gli Spurs bisogna che aprano al prestito eventualmente, perché chiaramente Juventus dopo aver speso 50 milioni per Colomoni e oltre 30 per Alebegovic, capite bene che almeno in questa fase del mercato è abbastanza impossibilitata nello sborsare soldi anche per il portiere, che è una casella che la Juventus vuole rinforzare, ma che al momento comunque può contare su Di Gregorio o comunque su altri giocatori che sono già presenti in rosa. Prima del Cagliari, visto che vi sentivo e ti sentivo parlare di Sebastiano Esposito, una parentesi sull'Inter: Stones, Romero, Akanji, insomma l'Inter sta andando verso una difesa di tutto rispetto,
0: non male, devo dire,
3: per usare un ottimismo. Esatto, Stones già ufficializzato, adesso all in su Cristian Romero, sempre del Tottenham, base di intesa col Tottenham. 40 milioni di euro bonus compresi, questo diciamo è la base su cui si sta andando avanti con l'affare. Manca soltanto tra virgolette l'intesa definitiva del giocatore, perché una bozza di intesa c'è già e con il suo entourage, quindi diciamo la parte tra il club, tra le parti è quantomeno sui giusti binari. Adesso c'è da capire e fino a trovare l'intesa anche la parte giocatore ed entourage, però capite bene che l'Inter andrebbe poi a formare la difesa con Akanji, Bastoni, Bissek, lo stesso Stones, Carlos Augusto, che Cristian Chievo ha confermato ieri di vedere comunque come terzo di difesa e non come esterno, e poi appunto Romero da aggiungere un pacchetto difensivo che dovrà poi mantenere e confermare lo scudetto vinto nella passata stagione. Per la fascia invece, vedendo la questione Inter, c'è sempre il nome di Moussa Diaby, un nome che sta ritornando ogni sessione di mercato, la scorsa estate uguale a gennaio, potrebbe riprovarci la stessa Inter per i 27 anni francesi, che ricordiamo gioca nella Lipiad, quindi in Arabia Saudita. Insomma, prefiero tenere sottolineato perché la richiesta rispetto a qualche mese fa non è così clamorosa, o meglio si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro, che è una cifra sì importante, ma non la stessa che comunque il club chiedeva soltanto a gennaio, ne chiedeva molto di più, e quindi poi si era arenata anche la possibilità di rivederlo e di vederlo in Italia. Parlavate di Sebastiano Esposito,
0: è un caso spinoso, anche,
3: è un caso molto spinoso. Ieri ha parlato Pisacane dopo la partita con l'Union, ha detto comunque che devo difendere il gruppo viene prima di tutto, giustamente. E il Cagliari comunque è intenzionato ad andare a dritto con la linea dura, come già avevamo anticipato. Questo che come si traduce in maniera concreta? La multa chiaramente alle...
2: Xavier, ti sentiamo un attimo a tratti, vediamo un attimo.
4: Non vi sento più.
2: Infatti vediamo un attimo di ripristinare.
3: 5 per fare opposizione e rispondere e far valere chiaramente le sue legittime considerazioni e volontà. Nel frattempo, ovviamente, visto che si parla di mercato, hanno drizzato le antenne diverse squadre su un giocatore che comunque l'anno scorso ha fatto molto bene.
0: È vero.
3: È vero che c'era
0: centrale,
3: che ha un po' messo in ombra, no? Anche il rendimento di altri gli altri giocatori, perché si è fatto un campanello di palestra, però se Massimo Esposito ha fatto una, davvero una bella stagione. Su di lui ci sono, tra le altre, la stessa Atalanta, la stessa Roma e, guarda un po', lo stesso Como, che evidentemente sta monitorando più di un tavolo e potrebbe citare da fare per un giocatore che a quel punto potrebbe arrivare con un prezzo magari di sconto, visto che comunque la frattura, almeno ad oggi, con il Cagliari sembra abbastanza insanabile.
0: Eh sì, evidente, evidentissima. Siamo arrivati praticamente alla fine, Tommaso, anche se qui arriva un messaggio, per rispondere in 10 secondi, perché Nicola chiedeva quanto c'è di vero su Kostov, che è questo, insomma, talentino della Stella Rossa, che pare possa piacere anche all'Inter, piace in realtà tantissimi. Non so però quanto siano approfonditi i discorsi, Tommaso.
3: Ma per ora sì, ci sono le parole del giocatore, è comunque un classe 2008, quindi sì. bisogna un attimo capire, quando ci sono giocatori così giovani, anche quelli che possono essere degli interessamenti o degli approfondimenti in maniera più concreta. Il prezzo in questo momento è proibitivo, perché si parla di 20 milioni di euro, quindi bene da solo che l'Inter in questo momento ha altre priorità, però è un giocatore sicuramente sui quali non abbiamo conferme dirette, però lo teniamo lì perché ha già dimostrato in questa prima parte di mercato l'Inter di guardare con attenzione anche a giovani talenti, lo stesso Stankovic in primis, ma anche tanti altri che andranno poi sicuramente a rinforzare la rosa di Christian Key.
0: E attenderemo allora anche qui poi gli aggiornamenti delle prossime ore, ma anche dei prossimi giorni. Tommaso, grazie ancora per questa raffica
3: grazie
0: finale. Buon proseguimento, buon lavoro.
3: Anche a voi, ciao ciao, un saluto.
0: Grazie a Tommaso Bonanni, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Kostov sicuramente, mi sento di aggiungere, talento molto interessante, addirittura in Serbia dicono dai tempi di Stankovic non si vedeva un talento di questa caratura, è stato titolare dell'anno scorso, è partito molto forte, giocatore molto tecnico. Certo, diciamo, 20 milioni non sono pochi, ma questo ragazzo che sembra avere delle doti veramente, veramente interessanti. Noi siamo arrivati però alla fine della puntata di oggi
5: Scopa!
0: Di TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Il nostro Andrea Magliocca ci tiene a partecipare attivamente sempre dalla cabina di regia. Non sono le 9, sono le 17, però domani ci ridiamo appuntamento invece qui a TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri, sempre dalle 14 alle 17, mentre la mattina avremo il buon Lorenzo Beccarisi tra Editoriale e Roto Calcio. Io saluto Andrea, vi saluto tutti a questo punto, buon proseguimento di serata anche a voi e ci risentiamo domani sempre qui su TMV Radio.
6: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TM Evo News che oggi realizziamo direttamente da Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Vi proporremo una serie di interviste per parlare dell'attualità calcistica e iniziamo subito con Giovanni Galli che ci regala le sue considerazioni su una Fiorentina che in questo momento possiamo definire la regina del mercato, ma con lui abbiamo affrontato brevemente anche la questione Milan e Giovanni Galli parla da ex rossonero raccontandoci appunto quelle che sono le sue impressioni sulla squadra che è stata affidata ad Amorim. Giovanni, uno sguardo alla Fiorentina, sembra esserci un'aria nuova intorno alla squadra, acquisti intriganti, adesso però mancano gli esterni, forse si è un po' impantanato Paratici?
1: No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Noi negli ultimi anni, dall'arrivo della famiglia Commisso, questa squadra prima dobbiamo vendere prima di acquistare, aspettare gli ultimi giorni perché vedere le società che hanno i giocatori no, fuori rosa in sovrannumero, e invece mi sembra che abbia dato un'impronta ben precisa, ben decisa, dicendo ci sono dei giocatori che abbiamo identificato che possono andare bene per il nostro progetto. Hanno preso e l'hanno portati a casa, e questo secondo me è un messaggio forte, un messaggio della società, anche a tutti i tifosi, a tutti quelli che no, si augurano che la Fiorentina possa tornare ad essere veramente una squadra competitiva, ma soprattutto una squadra che possa lottare per l'Europa finalmente, un'Europa che conta, io sto parlando, no? La solita conference, perché la conference avrebbe anche un po' stufato perché porta via energie inutili, perciò gli arrivi di Attà, gli arrivi di Ulai, questo ragazzo, insomma sono già questi due. Mi è dispiaciuto, se devo essere sincero, la perdita di Comuzzo, perché comunque alla fine l'impressione, io non so quali sono i termini, leggo, mi viene detto che è in prestito con diritto di riscatto da parte del Torino, e logicamente se il ragazzo fa bene il Torino se lo riscatta.
0: Però 20 milioni per il Torino, per questo Torino.
1: Ma Torino è già coperto quando,
0: certo,
1: lo riscatta.
0: Potrebbe avere dietro qualcuno.
1: Cioè, se hanno offerto 30 milioni l'anno scorso alla Fiorentina, è perché logicamente si pensa che questo possa essere un giocatore che possa tornare su quei livelli. Per cui mi dispiace perché è un ragazzo del settore giovanile, un ragazzo che è cresciuto qua, ho letto con veramente con emozione anche la lettera che ha lasciato a tutti noi fiorentini, per cui devo dirti, in tutto questo ho sposato appieno quello che sta facendo Paratici, e l'unico dispiacere ce l'ho per Comuzzo. Per quanto riguarda gli esterni non si è impantanato, ma credo che questi possano essere anche gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta, capire anche se effettivamente serviranno degli esterni alla Berardi e l'altro giocatore, Laurenté del Sassuolo, oppure se hai bisogno magari di esterni che sappiano crossare, tipo Salemaker, no? Tanto per farti un esempio di calciatore, perché in mezzo all'aria la riempi con la forza fisica atletica di Ken o di Piccoli o di Attà, che sono tutti giocatori che hanno queste caratteristiche, per cui aspetto, vediamo, ma sono decisamente molto ottimista.
0: Senti, dovesse arrivare Mastantuono, i pro e i contro di questa eventuale operazione?
1: Secondo me il fascino del giocatore, perché arriva dal Real Madrid, però c'è da capire se questo ragazzo ha le caratteristiche appunto per essere inserito in un contesto di squadra. Tu hai sentito, ne parlavamo prima, no? Daniel Bertoni, e Daniel Bertoni ti ha detto che è uno che dribbla anche le siepi, ed è logico che in un contesto organizzato, una squadra organizzata, è vero che c'è bisogno del talento che salta l'uomo e che faccia la superiorità, però non deve essere uno che utilizza la Fiorentina per fare la propria carriera, deve venire qua per valorizzare la Fiorentina, e questo è ben diverso.
0: Un'ultima domanda sul Milan, come riparte secondo te un Milan in questi giorni, naturalmente in lutto per la perdita di Franco Baresi?
1: Come riparte? Hanno fatto due acquisti, hanno speso molto, finalmente c'è un centravanti che ormai mancava da tempo, è stato pagato molto, sì, però se il suo compito a fine stagione poi dopo lo porta a compimento, non sono tanti i soldi. I soldi sono tanti quando un giocatore non rende, quando un giocatore non ti fa quel numero di gol dal quale ti aspettavi. Per cui parlare prima e dire è stato speso troppo mi sembra prematuro. Un giocatore forte, un giocatore valido, parla la stessa lingua del suo allenatore, ha un'esperienza in un club straordinario come il Paris Saint-Germain. Le prerogative ci sono tutte, certo, poi sarà il campo che parla e dirà se i 75 milioni sono stati troppi o sono stati giusti.
0: Continuiamo con le interviste, vi proponiamo adesso le considerazioni di Leonardo Semplici, allenatore che si è soffermato naturalmente sull'attualità calcistica e su come si stanno rinforzando le varie squadre, a partire dalla Fiorentina, lui che è anche un ex viola. Con Leonardo Semplici uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo, quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
2: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro fare movimenti, poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro parlarne perché è appena iniziata la stagione. Mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare a mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato inizio stagione.
0: Presente il futuro invece della Fiorentina, tanti acquisti, naturalmente una squadra deve essere completata, però sembra esserci un'altra area ora intorno alla Fiorentina.
2: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici soprattutto si sia creato presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
0: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
2: Ma secondo me sì, e non è ancora finita per quello che leggo, e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
0: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi dalla Fiorentina, qual è quello che ti incuriosisce di più?
2: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, è un giocatore da mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello che sarà il prossimo futuro della Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
0: Secondo te Ulahi, per quello che hai potuto vedere questo giocatore, e Fagioli possono giocare insieme?
2: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso. Inizialmente mi sembra che l'abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
0: Ecco, secondo te adesso con gli esterni, la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
2: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello che sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare quello calciatori utili per questi tipi di ruoli che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare la mole di gioco della squadra.
0: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
2: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo, un giocatore fa diversi gol. Credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso per poter rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
0: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo, è un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
2: Ma sì, è chiaro che il ruolo insomma è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala diciamo offensiva, è chiaro che dipenderà anche da dal mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, però insomma, è un giocatore sicuramente di grande valore.
0: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma, delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
2: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente, perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa. Stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra ma stanno cercando un altro giocatore che possa rimpiazzare la partenza di Dumfries. C'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma la Roma, insomma le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni. E purtroppo anche al campionato iniziato, però insomma credo che le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi. Mi auguro ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
0: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini in commissario tecnico.
2: Ma sicuramente è stata, secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello insomma, di mediatico, perché insomma, si parlava di allenatori di Guardiola, insomma, di Ancelotti, insomma, poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore. Secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me insomma, l'aspetto importante è sì, scegliere un bravo allenatore per la nazionale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
0: Ecco, un'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
2: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole, è chiaro che ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare e soprattutto da far sì che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi, per quello che è sempre stata la nostra storia.
0: E adesso altre considerazioni sulle big e non solo, insieme al collega Mario Tenerani. Con Mario Tenerani diamo uno sguardo al mercato, il mercato delle big. Potremmo dire che fino a questo momento la Fiorentina è la regina del mercato, però ecco, dietro la Fiorentina chi vedi come squadra che si è rinforzata di più e meglio?

0: da vacche molto grasse, diciamo, si diceva una volta, però comunque ci sono dei movimenti che sono interessanti. Ricordiamoci, Lorenzo, che siamo ora in questo momento, siamo nella notte tra il primo e il secondo, il 2 agosto, il 2 e il 3 agosto, quindi il mercato finisce a settembre, inizio di settembre, insomma direi che c'è un mese pieno.
1: Ecco, nel corso del talk show qui a Marina Castagnolo Carducci si è parlato molto anche della nazionale, di come riparte la nazionale, di come si può effettivamente rilanciare il calcio italiano. C'è stato Cesare Prandelli che ha dato i suoi suggerimenti, tra virgolette, insomma la sua visione. E ripartire da Mancini che cosa significa?
0: Ma allora, Mancini è sicuramente un allenatore titolato, importante, è l'ultimo che ha vinto, per cui c'è poco da dirgli. Se mi chiedi un'opinione, io sarei stato dalla parte della rivoluzione, e mi ha sorpreso un po' Maldini, che si era presentato come un rivoluzionario e poi alla fine, pur convintamente, aveva portato Pirlo, che per carità ha le proprie qualità, ci mancherebbe altro, però non mi sembrava, voglio dire, un tratto distintivo di una rivoluzione. Secondo me la vera rivoluzione andava fatta con Silvio Baldini, perché bisognava fare più o meno quello che ha fatto la Spagna con De La Fuente. La Spagna l'ha fatto molti anni fa, con tutta la storia di La Fuente, che era stato esonerato in Serie C, che aveva mandato il curriculum alla Federcalcio spagnola, che era partito dalle giovanili e poi ha fatto quello che ha fatto. Io credo che nella vita bisogna cercare di copiare da quelli bravi, e indubbiamente non da quest'anno, ma da una quindicina d'anni, per non dire 20, gli spagnoli sono migliori di noi. 20 anni no, perché nel 2006 l'Italia vinse il campionato del mondo, diciamo una quindicina d'anni. E quindi secondo me la vera rivoluzione era andare da Baldini e provare a chiedere a Baldini di replicare in Nazionale A quello che lui sta facendo con Under 21, ma soprattutto portare avanti quel pensiero, quell'idea di calcio. E questo non è stato fatto. Poi, ripeto, se si parla di Mancini, singolo allenatore, c'è poco da dire, nel senso, uno che ha vinto, ha esperienza, ha 62 anni, per cui ha tutto. Però la vera svolta, il vero strappo col passato, il vero segno di discontinuità, per me doveva essere Silvio Baldini.
1: Sì, però poi comunque, al di là del nome del commissario tecnico, bisogna interrogarsi su come rilanciare il nostro calcio dal basso, insomma, partendo dalle giovanili, ma proprio anche dai ragazzini, come diceva anche Cesare Prandelli.
0: È una giustissima valutazione quella che tu stai facendo, l'ha detto Prandelli nel talk show che abbiamo fatto oggi qui alla Tana del Pirata a Marina Castagnetto Carducci, e l'ha detto lui, però l'ha detto anche Giovanni Galli. Ma voglio dire, se fosse arrivato Guardiola, che è un fenomeno, con i giocatori che noi abbiamo oggi in Italia, che per carità non è che siano scarsi, però non sono dei top a livello mondiale, e anche Guardiola fatica. Allora Guardiola poteva avere un senso se gli fosse stata la possibilità di intervenire alla radice del calcio italiano. E torniamo alla rivoluzione. Quindi, se noi non capiamo, questo è il mio parere, che bisogna ripartire dal basso, e quindi, ma dal basso non è uno slogan da campagna elettorale, è veramente riformare un'idea. Cioè, cosa insegniamo a questi ragazzi nel settore giovanile? Chi sono i maestri? Chi sono gli educatori? E poi, perché non giocano? Mi ha colpito molto una frase di Mancini, no, appena nominato, una frase vera, perché lui ha detto: io farò giocare i giovani. Ed è vero, perché io ero a Coverciano, per esempio, a Sicurezza Nazionale, quando lui all'inizio di settembre qualche anno fa convocò Zaniolo, che non aveva mai giocato nella Roma. No, ci fu anche quella piccola querelle, cioè, con la Roma. Lui disse: beh, meraviglio che la Roma non l'abbia fatta ancora esordire, Di Francesco mi sembra fosse l'allenatore della Roma a quei tempi, non l'ha prese benissimo, c'è da capirlo. E poi, se non sbaglio, esordì prima in Champions League, no? Contro il Real Madrid e Zaniolo. Ma dico bene, Mancini, ma tu devi convocare i giovani che giocano, perché se tu sei innamorato di un giocatore, lui era innamorato di Pafundi, poi Pafundi non giocava, e dico, è sparito, no, Pafundi, quindi speriamo che torni. Allora, il tema è, ti puoi chiamare Pippo, Pluto o Paperino, puoi avere il talento che vuoi, ma devi giocare, se non giochi è la fine. Quindi come fa il tuo commissario tecnico a convocarti? Io l'ho chiesto stasera davanti al talk show a Prandelli e mi ha dato ragione. Cioè, lui convocava Prandelli, che per inciso è l'ultimo, insieme a Mancini, ha fatto qualcosa. Mancini ha vinto l'Europeo, lui è vice campione d'Europa nel 2012 contro una Spagna galattica. E lui, il CT deve convocare chi gioca. Ecco perché ti dico, c'è anche in questo una sorta di contrasto che non torna. Quindi spazio ai giovani, fateli giocare in Serie A, dateli spazio, invece

0: non mi sembra che questo accada.
1: Il progetto delle seconde squadre secondo te è destinato a fallire o a tramontare?
0: Mi dicono che la Lega dei Pro non sia favorevole a questo, quindi credo che la domanda debba fatta a un caro amico del presidente della Lega Pro, che è Matteo Marani. Lui debba rispondere, abbia i titoli per rispondere a questa domanda. L'aria che sento in giro non mi pare molto favorevole alle seconde squadre in Serie C, però qualcosa devi fare. Addirittura c'è chi evoca un campionato che io non ho mai visto, nonostante abbia una certa età, che è il campionato De Martino. Esatto. Io insomma mi ricordo il campionato Primavera, il campionato De Martino non me lo ricordo, però era un campionato nel quale giocavano le riserve, nel quale giocavano i giocatori infortunati che dovevano rientrare, e qualche giovane di bella speranza che si trovava magari in quella partita al fianco del grande campione, che però tornava da un infortunio e doveva essere provato, testato in quella partita. Non so, quella potrebbe essere una soluzione. Certo, il campionato Primavera come oggi, con tutto il rispetto, mi lascia qualche perplessità. Ecco,
1: anche no? Lì ci vorrebbe una riforma.
0: Una riforma, devi abbassare l'età ulteriormente. Cioè, voglio dire, la Fiorentina quest'anno ha fatto una cosa bellissima. Ha vinto il campionato, non con merito di più. Galloppa, che ora è andato al Modena, no? Ha fatto veramente un lavoro egregio. Però poi vai a vedere, hanno vinto con i giocatori di 20 anni e dico, ma ha un senso far giocare ancora i ventenni in Primavera? Ma non lo dico la Fiorentina, ha fatto il suo, ci mancherebbe altro, che poi lo fa la Fiorentina ma lo fanno anche gli altri. Poi vedo quest'anno, nella stagione appena finita, era la 25-26, serenamente esordire in Champions League un 2009. Dico, allora dov'è l'errore? No. E me lo devono spiegare dove è l'errore, perché c'è qualcosa che non torna, insomma.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TM Vugnoso che abbiamo realizzato quest'oggi dalla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buon inizio agosto. Siamo arrivati a lunedì 3 agosto, un nuovo mese ci accompagna nel nostro format dedicato alla Serie C. Torniamo in diretta con A Tutta C, come detto, il format dedicato alla terza serie che potete seguire su TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone e ho ben poco da ridere, anche se sto ridendo, ma insomma, è una settimana non bellissima, venerdì, poi vi spiegherò il perché. Intanto godiamocela, niente di... no, non è vero, niente di grave, in realtà un po' sì, però ecco, di salute sto bene, anche se oggi mi presento in diretta conciata come un semaforo. Ieri ho fatto una giornata di mare, mi sono ustionata, quindi sono rossa e ho realizzato tipo 5 minuti fa che avevo messo una maglia verde. Davvero, questo essere semaforo non era voluto, ma vabbè, do il buongiorno anche a Giorgio Sorani in regia. Lui sa il perché ho iniziato questa diretta così, ma ripeto, abbiamo 5 giorni e ovviamente dirò a Bargellini di non spoilerare niente nelle prossime dirette. Sarò io venerdì a raccontare il tutto. Do però il buongiorno anche al nostro primo ospite, perché so che è già collegato da un po', io lo faccio attendere, no? Di solito tanto si dice che le donne fanno sempre attendere, io non ho mai fatto attendere nessuno perché un tempo non ero puntuale, ora le persone non puntuali mi fanno anche abbastanza innervosire, ma vabbè, queste situazioni personali. E intanto, vabbè, semaforo verde per Matteo Ferri di A Tutta C. Matteo, buongiorno!
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e degli spettatori. Immagino che il colore sia un omaggio alla Ternana.
1: Diciamo che insomma, con quello che sta succedendo in Umbria, Perugia, potrei essere linciata se dici che vado a far l'omaggio alla Ternana proprio oggi. Cioè, insomma, ma davvero
2: è una bella provocazione. Una bella provocazione da giornalista d'assalto.
1: No, sei cattivo, cioè perché mi vuoi far bucare le gomme della macchina? Il Perugia è nel girone B, quello delle Toscane, io sono qui a Firenze. Cioè, cattiveria da parte tua, non ti ho mai fatto niente.
2: I perugini sono persone straordinarie, i perugini non farebbero mai una cosa del genere.
1: Vabbè, comunque precisiamo che, lo ribadiamo, è stato totalmente involontario l'essermi strinata. No, non è vero. No, avevo anche la protezione 30 in realtà ieri al mare, ma mi sono messa a leggere un libro giallo perché quest'anno è l'anno dei gialli. In realtà io tutte le estati leggo libri di scrittori sardi, anche la scorsa estate mi sono letta tutta una saga di uno scrittore, quest'anno quella di un'altra, e beh, col solicchio, forse un po' di venticello, non lo so. Fatto sta che mi sono strinata, solo che io mi voglio immaginare dorata, quella bella pelle ambrata, e nulla, ho azzardato un verde e vado in diretta tipo semaforo, però a te ho dato il verde, eh.
2: Sì, diciamo, leggere i libri gialli quando uno è rossa con la maglia verde e poi fare la battuta sul semaforo, cioè un autogol proprio di quelli clamorosi, però vabbè, accetto l'autogol involontario, facciamo finta di niente.
1: Questa è la stanchezza, è il sole che mi fa male. Sì, effettivamente anche al giallo non ci avevo pensato. E allora andiamo in bianco-rosso invece, forse è meglio, perché oggi sembra una giornata piuttosto campale per il Perugia. Ho ascoltato proprio poco fa, attimi prima di entrare in diretta, le parole di Giovanni Tedesco, non c'è andato proprio leggero, è il trainer. Comunque diciamo, insomma, da parte sua tutti i torti non ce li ha avuti, eh?
2: Sì, non, diciamo che non è stata un'uscita di scena, anche se lui ha detto che ovviamente col Perugia rimane, con la piazza e con la tifoseria rimane un rapporto straordinario, però diciamo che con la società, con la nuova società, i rapporti non sono proprio nati, anche perché la voce che era circolata, per cui l'Arena Guri, il gruppo che oggi dovrebbe rilevare la società, aveva chiesto espressamente alla precedente società di esonerare Tedesco, evidentemente non era una voce, perché lo stesso Tedesco l'ha confermato ieri al termine dell'amichevole col Bastia. È un peccato che sia finita così, perché insomma, Tedesco e Perugia è una storia d'amore che dura da quasi 30 anni ormai, quindi si era concretizzata anche da allenatore dopo l'esperienza da giocatore. L'anno scorso aveva fatto un ottimo lavoro comunque l'allenatore tedesco, perché aveva preso una squadra totalmente allo sbando, che era già al terzo cambio di allenatore dopo neanche 10 giornate. Quindi la salvezza non era assolutamente scontata, perché è vero che non era partita con quell'obiettivo il Perugia. Però quando finisci là sotto, e soprattutto quando non sei abituato a giocare per quell'obiettivo, poi riuscire a risalire non è assolutamente semplice. Quindi bisogna dare merito a quello che ha fatto un allenatore che, tra l'altro, non si era mai cimentato con la Serie C, perché tolto un breve periodo a Foligno quando c'era ancora la Lega Pro Seconda Divisione, poi praticamente tutta la carriera di Tedesco si è svolta quasi tutta all'estero, tolta la breve parentesi a Palermo. Andrà via, lo ha comunicato lui stesso, quindi difficilmente credo che il rapporto sia ricucibile. Tra l'altro, i nomi che circolano per la sua sostituzione, insomma, sono nomi che danno l'impressione che la nuova proprietà voglia puntare nel giro di, se non uno, massimo 2 anni a ritornare in Serie B, visto che si parla di Aimo Diana e di Mimmo Toscano. Tra l'altro, a proposito, ecco, di gente che buca a cui potrebbero bucare le gomme, io ricordo sommessamente che Toscano è stato 4 anni a Terni ed è un idolo della Ternana. Però vabbè.
1: Vabbè, queste insomma saranno poi beghe che nel caso dovrà sobbarcarsi Toscano, però ecco, dalla sua io credo che Tedesco un po' di ragione ce l'abbia, perché alla fine il rispetto verso l'uomo, prima ancora che il professionista, non dovrebbe mai mancare. E giustamente è una società che subentra, può fare le scelte che vuole, perché nel senso, in guerra ci vado io, i soldati me li scelgo io, questo assolutamente lecito. Lecito è che magari Alessandro Gaucci, che sarà con tutta probabilità il nuovo presidente, voglia portarsi un tipo di allenatore diverso, è assolutamente comprensibile. Scrivere in una PEC cacciate Tedesco, mi è sembrato un pochino too much, anche a me, mi è sembrato un po' troppo. Potevano poi mettersi a un tavolino e dirgli: guardi, mister, noi non intendiamo proseguire con lei, vogliamo fare altre scelte, siamo i proprietari, quindi la porta comunque è quella, ma ecco, per cacciare una persona io credo ci sia sempre modo e modo. Con Tedesco qualcosa di diverso, proprio per quello anche che hai raccontato, per come lui ha risollevato la piazza e per come ha mantenuto il Perugia in Serie C. Beh, sì, qualcosa di diverso non poteva, doveva essere fatto. La riconoscenza nel calcio ormai, un po' come la meritocrazia, sono concetti labili, perché di fatto è questo, però insomma andrebbero un attimino ripristinati. E comunque insomma sembra che Perugia sia un po' il tema del giorno, sarà un mercato che io credo non decollerà sino al più o meno alla metà di agosto. Certo è che se dovesse cambiare comunque il tecnico a Perugia, come ormai sembra, probabilmente cambierà anche parte della rosa. Ci sono già tanti calciatori che sono stati ceduti, contratti magari non rinnovati, ma di sicuro con l'avvento di Arena Curi probabilmente cambierà anche l'organico. Per quanto poi Borras rimanga, rimarrà anche il capo scout Marino, c'è però il nodo di esse da dover sciogliere.
2: Sì, su Tedesco c'è anche un'altra considerazione da fare. È comunque un personaggio molto amato dalla piazza. Allora, subentra una nuova società e si presenta cacciando via quello che era il capitano, l'ex capitano, l'allenatore che li ha salvati l'anno scorso. Diciamo che se non fai benissimo parti proprio male nei rapporti con la piazza. È vero che al timone della cordata c'è figlio di Gaucci, quindi rimane comunque rapporto con il padre, tutto quello quello che ha significato per la piazza la famiglia Gaucci. Però,
1: Che
2: insomma,
1: poi è
2: presentarsi
1: fallita, nel
2: cacciando.
1: 2005, lo ricordiamo,
2: Sì, che
1: insomma.
2: poi è fallita nel 2005, però era anche il Perugia che era arrivato a giocarsi un ottavo, un sedicesimo di Coppa UEFA, non ricordo col PSV, insomma. Diciamo che il periodo di massimo, quasi il periodo di massimo splendore, insomma, il Perugia l'ha vissuto sotto Gaucci, tolto l'anno il secondo posto con Castagnier, col campionato vinto, non vinto nonostante l'imbattibilità. Però ecco, insomma, presentarsi in questa maniera significa che o fai benissimo oppure ti esponi veramente a grosse, grosse critiche, perché se cacci l'allenatore ben voluto dalla piazza. Vedremo perché per ora il mercato in entrata non aveva portato praticamente nulla, a parte lo svincolato Borzoi. Le cessioni invece erano state tante e anche abbastanza pesantucce perché vabbè, Montevago si sapeva che sarebbe andato via, è andato via anche Bacchin, è andato via Coselito, Dell'Orco era in uscita già
1: Dell'Orco.
2: dall'anno scorso. Vabbè, Dell'Orco diciamo era in uscita già dall'anno scorso, non erano riusciti a piazzarlo, ci sono riusciti quest'anno, è andato via anche Nepi, insomma la squadra va totalmente rifatta. È vero che parti con grandi ambizioni, tutto quello che vuoi, però siamo al 3 agosto. Stavo sentendo un'intervista, tra l'altro, a Condò del Latina, al direttore sportivo del Latina, che giustamente sottolineava come loro sono con l'80% della rosa al completo, tante squadre non stanno neanche a metà. E tra 12 giorni, 13 giorni c'è la prima partita, perché c'è la Coppa Italia.
1: Tra l'altro ricordiamo che, come giustamente dicevi, no Matteo, il Perugia deve fare molto bene, ma fare molto bene nel girone B non è proprio semplice, ne sale su una e ci sono tante squadre che hanno l'obbligo di fare bene, non solo il Perugia, perché alla fine Spezia, Reggiana, giusto per citarne due, Pescara, io non so quanto tempo possano stare in Serie C. Ora è chiaro. Una di loro probabilmente, no, di sicuro una di queste tre dovrà rimanerci perché una sale diretta, l'altra può vincere i playoff, ma già ne ho nominate tre, quindi una di loro per forza è esclusa. Aggiungiamoci anche il Perugia, quindi già siamo a due posti per quattro squadre. Non è poi così semplice, quel raggruppamento.
2: No, c'è Ravenna pure, che non abbiamo
1: C'è
2: citato,
1: Ravenna,
2: che è una
1: già.
2: squadra che insomma, sta spendendo soldi veri, quindi mettiamoci
1: Quindi
2: una
1: siamo già a
2: possibile.
1: due posti per cinque, perché ora mettiamo che
2: Esatto,
1: di
2: quindi.
1: nuovo il girone B vinca il playoff, mettiamo quello, due su cinque però.
2: Sì, tre sicure rimangono col cerino in mano. Tra l'altro mettiamoci la possibile sorpresa, perché ad esempio 2 stagioni fa l'Entella fu una sorpresa, al meglio. Nessuno forse si aspettava che l'Entella riuscisse a vincere il campionato con quei modi e in quei termini. Quindi possiamo metterci un'altra possibile sorpresa che adesso non lo so, non me ne viene in mente una da citare. Forse la Torres potrebbe risalire dopo l'annata disastrosa perché riparte con Greco, però non credo che possa inserirsi lì nei primissimi posti. Però, come hai detto tu, ne sale, una forse sale con i playoff, le altre tre restano a guardare. Io, sinceramente, come Perugia possa ambire a salire già quest'anno, non lo so, magari riescono a fare un mercato stellare in 10 giorni, indovinano tutte le scelte, l'alchimia con l'allenatore gli riesce, però sinceramente ora come ora li vedo bene che va, sesti, ecco, poi
1: Eh
2: tutto è
1: sì. Sì.
2: possibile, quindi diciamo che il progetto sembrerebbe biennale. Se è un progetto biennale, quest'anno getti le basi, però devi metterti al riparo, come abbiamo detto, dalle eventuali critiche, perché comunque ti presenti cacciando tedesco, le critiche ci saranno. Se riesci a farlo e getti le basi per l'anno prossimo, può darsi che l'anno prossimo il Perugia possa essere considerato, se non la favorita, comunque una delle due o tre favorite per la promozione.
1: Sì, ecco sì, diciamo così, anche se poi appunto io credo che senza togliere nulla al girone A, sia chiaro, ma gli ultimi anni stanno dicendo che girone B e girone C sono quelli con il tasso di competitività e anche il tasso tecnico un po' più alto. Onestamente io nel girone A fatico a trovare una rivale concreta dell'Union Brescia, per quanto poi ad esempio squadre come il Trento o il Renate possano far bene, ma insomma l'Union Brescia quest'anno ha già un match point, addirittura credo più o meno notevole.
2: Sì, diciamo nel girone B e nel girone C possiamo individuare due, tre, quattro squadre che possiamo dire queste possono andare in Serie B, anche per blasone, per storia, oltre che per rosa, per valore degli investimenti. Nel girone A, cioè, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma
1: No,
2: insomma,
1: no.
2: Novara e Provercelli, la Serie A l'hanno visto, Novara forse una quindicina d'anni fa, 10-15 anni fa in Serie A c'è stato. Un po' una meteora, la Provercelli sono 100 anni che la Serie A non la fa, anche se ha vinto gli scudetti. Poi per il resto, Treviso, che c'è stato 20 anni fa in Serie A, ma anche la B non la frequenta da quasi 20 anni. Cioè, chiunque possa essere la rivale del Brescia quest'anno sarà comunque una sorpresa. Fatico a individuare. Già l'anno scorso, ecco, c'erano Vicenza e Brescia, che erano già due. quest'anno c'è il Brescia, appunto, il Lecco forse, ecco. Diciamo il Lecco potrebbe essere una squadra che può lottare.
1: Ci sarà da vedere anche lì come struttureranno il mercato. Però Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi ti devo dare il semaforo rosso perché dobbiamo prenderci una piccolissima pausa pubblicitaria, ma ovviamente anche con te. Ci risentiremo in settimana. Intanto, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie Claudia, buona giornata, buon lavoro e cambia crema solare.
1: Sì, de devo, assolutamente. Allora, salutiamo Matteo Ferri alla redazione di Tutto C, piccolissimo step pubblicitario, ma a breve con la seconda parte, sì, stavo dicendo la seconda puntata, no, la seconda parte di Tutto C.

Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Allora, Giorgio in regia mi comunica che il nostro prossimo ospite è già collegato, ma prima di introdurlo, Giorgio, possiamo?

0: E allora io ho evitato di cantarla giusto per non rompere, per non rovinare
1: Grazie.
0: il momento abbastanza solenne. Preferisco farglieli a voce perché non sono così intonata. Quindi tantissimi auguri di buon compleanno al nostro prossimo ospite che è Mister Ciro Ginestra. Mister, di nuovo tantissimi auguroni.
1: Buongiorno, grazie Claudia, molto gentili, grazie veramente, grazie davvero. Buongiorno e ben
0: No,
1: ritrovati.
0: grazie mille. No, grazie mille a te, insomma, per essere con noi, soprattutto oggi. Io tendenzialmente cerco di non lavorare mai, no? Il giorno del mio compleanno, non avere seccature varie. Beh, tu invece, insomma, ti sorbisci un po' la sottoscritta. Sì, sorbisci, credo fosse il
1: No,
0: termine
1: perché
0: in
1: poi
0: italiano.
1: il calcio, nel calcio non ci sono giorni di compleanno, è sempre bello parlarne, quindi, e mi fa piacere parlarne insieme a voi, quindi sono felice anche di questo, insomma.
0: E allora io ti porto un po' sul tema che stavamo affrontando nella prima parte di A Tutta C. Sono stati resi noti settimana scorsa i gironi di Serie C e io credo che il B anche quest'anno vada un po' a confermarsi probabilmente quello più ostico, forse leggermente anche più del girone C, mentre insomma nell'A c'è, sembra esserci almeno solo una candidata alla promozione diretta. Per quanto poi magari le outsider potranno dire la loro, però l'Union Brescia non sembra avere rivali.
1: Sì, in effetti nella composizione dei gironi, il girone B sembra un po' quello più complicato perché ci sono tre retrocesse che sono Spezia, Reggiana e Pescara, in più c'è rimasto dentro Ravenna, ci sono altre squadre che si sono attrezzate bene, quindi sarà certamente un campionato difficile, Campobasso, San Benedettese, lo stesso Guidone che ha preso giocatori importanti, quindi sarà un campionato secondo me equilibrato come poi fondamentalmente nello scorso stagione lo è stato di più fino alla fine il girone B perché nel duello Ascoli-Arezzo è stato fino all'ultima giornata, mentre negli altri due gironi si è staccato prima il pass per la vittoria con Vicenza e Benevento. Quindi sì, il girone C resta sempre un girone difficile perché comunque adesso è rientrato il Bari, è salito il Barletta, ci sono squadre importanti, è rimasta la Salernitana, è rimasto il Catania, quindi anche il girone B è bello difficile e complicato, mentre nel girone A sembra tra virgolette un pochino più agevole per l'Union Brescia che viene già da una stagione importante avendo perso la finale con l'Ascoli dei playoff, quindi sicuramente sarà la maggiore protagonista di quel girone, anche se mai dire mai, perché comunque ci sono anche altre squadre tipo Cittadella, tipo le altre squadre che possono dar fastidio, perché comunque giocare e vincere è sempre difficile in qualsiasi campionato, in qualsiasi girone.
0: Sì, anche perché poi insomma in Serie C alla fine ne sale una per girone di 60 squadre, sono tre promosse dirette e una sola ai playoff, quindi beh, il margine di rischio è alto per tutte, soprattutto poi per chi investe tanto e magari non c'entra il risultato. Penso appunto al Catania e alla Salernitana la scorsa stagione, un monte ingaggi altissimo per poi trovarsi comunque ancora ai nastri di partenza della C.
1: Sì, perché spendere non vuol dire sempre vincere, sicuramente ci vuole organizzazione, ci vuole tempo per vincere, anche il Benevento stesso ci ha messo qualche anno, ci vuole programmazione, un campionato particolare, forse è l'unico campionato insieme alla Serie A dove ne vince una sola e una tramite playoff, ma comunque devi sbagliare poco, è un campionato molto particolare, secondo me da fare con giocatori abituati a farlo, perché è un campionato veramente strano, difficile, e reggere tantissime partite ad alto livello non è facile, quindi bisogna avere anche una rosa composta da giocatori che sappiano essere interscambiabili durante la stagione, e soprattutto chi nel momento di difficoltà, perché ci sarà per tutti, durante una stagione, chi riesce a mantenere la mente salda e la lucidità riesce a vincere. Io ricordo l'anno scorso l'Ascoli. Ad un certo punto era finita a 12-13 punti dalla prima, mai stato in discussione nessun lavoro dell'allenatore, dei calciatori e poi alla fine i risultati vengono, bisogna riconoscere quello che è il lavoro del campo, soprattutto gli addetti al lavoro che lavorano intorno alle squadre, devono essere bravi a riconoscere la qualità del lavoro degli allenatori e delle squadre. È naturale che, ti ripeto, io da calciatore ho vinto tantissimi campionati, vincere è veramente complicato, difficile, è una serie di incastri allucinanti e chi riesce a farlo probabilmente si avvicina alla meta.
0: Però hai centrato un altro nodo, secondo me fondamentale, quello della fiducia che un club deve dare all'allenatore, perché alla fine Tomei non è stato messo in discussione quando a inizio campionato ha rimediato 8 giornate di squalifica che di fatto hanno lasciato per 2 mesi la squadra affidata al vice, almeno durante le partite, perché poi ovvio, insomma, in campo durante gli allenamenti Tomei c'era, ma non è stato messo in discussione nemmeno quando poi ha avuto il momento un po' difficile la formazione bianconera. E alle volte, ecco, anche credere nel progetto che si decide all'inizio, magari è sintomo che forse, insomma, si può vincere, si può far bene, non è che l'allenatore deve sempre e subito pagare.
1: Assolutamente sì, io sono stato d'accordo su questo. È naturale che poi ci vogliono le componenti per capire il lavoro dell'allenatore, perché poi fondamentalmente la difficoltà sta nel fatto di capire il lavoro della qualità dell'allenatore che dà la squadra, quello che può produrre la squadra durante la stagione. I momenti di difficoltà su 38 partite sono tantissimi, sono difficili, si può vincere, si può perdere, purtroppo nel calcio sono più le sconfitte che le vittorie, e nel momento di sconfitti, della sconfitta tante società buttano a mare un lavoro magari di 5, 6 mesi, un anno. E così poi diventa tutto più difficile e complicato poi vincere. Ecco perché, quando dicevo prima che bisogna strutturarsi, bisogna avere la pazienza anche di poter sbagliare qualche partita, di poter sbagliare qualche campionato, come è successo a Benevento e a Vicenza in precedenza, e poi alla lunga però il lavoro paga, e soprattutto paga chi riesce a riconoscere il lavoro di un team, di un allenatore, di uno staff, di una squadra che tutti i giorni è a lavorare per cercare di portare dei risultati a casa. È naturale che chi mette soldi, presidenti, gli addetti ai lavori, come in tutte le aziende, vogliono i risultati. A volte possono riuscire prima, a volte possono riuscire dopo, ma la differenza la fa a chi capisce che può arrivare all'obiettivo e non smantella, insomma.
0: Assolutamente sì, mi trovi pienamente d'accordo. Senti, invece per quanto riguarda il mercato, è chiaro che ora ci sarà un po' un momento di stallo, probabilmente si riattiverà molto dopo Ferragosto, ci saranno anche le prime partite ufficiali, però sinora non è sembrato un mercato dai grandissimi colpi, vado un attimo a memoria, ma colpi magari ipersensazionali, escludendo la vicenda Ronaldinho a Ravenna. Non mi sembra ci siano stati, si va forse un po' di più sulla funzionalità che un calciatore deve avere per un progetto, perché come dicevi anche prima te, spendere non è sinonimo di vincere e nemmeno magari prendere un nome di grido che però non è abituato alla categoria.
1: Ma infatti anche questo, secondo me, stiamo vedendo pochi colpi, tra virgolette, di categoria superiore, proprio per questo motivo, perché le squadre, magari le società, hanno capito che per vincere questo tipo di campionati ci vogliono giocatori abituati, adatti a farlo. Non vuol dire scendere dalla B e scendere dalla A e andare in C, diventa una cosa facile. Secondo me è più complicato, perché in A e B magari ci sono più spazi, il tempo di giocata è maggiore, è naturale che si alza la qualità, si alza l'aspetto fisico, si alza l'aspetto mentale, si alza tutto, però poi alla fine magari nelle categorie minori c'è meno tempo perché c'è più aggressività, c'è più sporchizia, tra virgolette, nel gioco del calcio, e diventa tutto più complicato per i giocatori che vengono da su. È naturale che poi i giocatori importanti, le squadre ce li hanno già, quelle che devono vincere i campionati, quelli che devono partire nastri di partenza. In posizione avanzata, secondo me, i giocatori per poter farlo ce l'hanno. Poi è naturale che il ritiro, le prime partite, si capirà se qualcuno ha bisogno di intervenire, i giocatori ce ne sono, e poi anche lì la bravura di chi è degli addetti ai lavori a puntellare le squadre nel posto giusto, al momento giusto, e per gli allenatori, perché poi alla fine la differenza sta sempre lì: mettere i giocatori in una condizione, in un incastro di gioco di un allenatore. Non è mai semplice trovare quelli giusti che si adattano subito, soprattutto al mercato in corso e a stagione in corso, è difficile e complicato. Io credo che un giocatore importante l'abbia preso l'Unione Brescia, perché Rizzo Pinna è un giocatore importante, quello che ad Ascoli ha fatto la differenza, e secondo me anche lì c'è stata vista lunga, giocando 3-4-2-1, è un giocatore che può dare pochi punti di riferimento. È un giocatore che a Brescia, secondo me, mancava sotto quel punto di vista, insieme a Marras dietro una prima punta, può essere letale. Ecco, secondo me Rizzo Pinna è un giocatore che può spostare gli equilibri, e il Brescia, secondo me, ha fatto un grande colpo, insomma.
0: Sì, anche a me quel colpo lì è piaciuto davvero molto, anche perché comunque, insomma, il Brescia è un po' la squadra che nel girone A, sì, sembra anche la favorita e forse l'unica reale pretendente alla Serie B, però anche reagire dopo un playoff perso e dopo soprattutto un girone, il girone A dell'anno passato, chiuso a marzo con 2 mesi d'anticipo, non è sempre semplice, eh?
1: No, è assolutamente complicato, però se vai a vedere è stato toccato pochissimo e quello che è stato toccato è stato fatto nella maniera giusta perché sono stati presi giocatori funzionali, perché Rizzo Pinna è un giocatore funzionale, hanno dato continuità al lavoro di un allenatore che è arrivato dopo, che ha messo comunque la squadra a posto perché non è facile arrivare alla finale playoff, poi è naturale, ha trovato una squadra in quel momento migliore di lei e l'ha perso, però io credo che la parola continuità all'Unione Brescia sia di primo ordine perché sta dando continuità al progetto, all'allenatore, ha messo secondo me dei giocatori giusti e diventa la prima candidata numero uno alla vittoria del campionato. Poi le partite bisogna giocarle, come dicevo prima, non è mai facile, però secondo me, già che se parti con il piede giusto è importante. Poi adesso andando avanti, le prime partite di Coppa Italia, precampionato e tutto il resto, si vedrà se poi dovranno intervenire sullo scacchiere iniziale di quella squadra che già secondo me è importante per la categoria.
0: A proposito della finale playoff, ieri l'Ascoli ha ben figurato contro la Lazio. È vero, era un'amichevole, era calcio d'agosto e tutto quello che si può dire. Ciro, un'ultima domanda. Gattuso, il tecnico della Lazio, ha detto che l'Ascoli ricorda molto il Como di Fabregas. È effettivamente così?
1: Assolutamente sì, per principi del lavoro, di gioco e la mole di partita che va a mettere dentro durante una stagione, a me la squadra che ha impressionato di più, ho sempre detto la più riconoscibile di tutti e tre i gironi, l'ho sempre detto quando ci ho giocato contro, noi abbiamo avuto la fortuna di fermarli a casa nostra 0-0 e abbiamo perso Ascoli a 3 giornate alla fine al 70esimo su una palaferma, però una squadra che è abituata a giocare, che riconosce benissimo i principi e il lavoro dell'allenatore, hai i giocatori giusti per poterlo fare perché non è facile prendere i giocatori, però poi sai, come hai detto te, il calcio d'agosto è sempre imprevedibile, poi la Serie B non è la Serie C perché si alza la struttura, come dicevo prima, è vero che la qualità dell'Ascoli è altissima, però poi la Serie B si fa sentire perché ci sono squadre che hanno struttura fisica, hanno fisicità, oltre ad avere la qualità. Io penso che l'Ascoli può ben figurare anche in B perché ha un allenatore secondo me bravissimo, ha dei giocatori forti che in C non c'entrano niente, quindi secondo me potrebbe essere una sorpresa del campionato, glielo auguro perché Tomei è un allenatore bravo ed è giusto che chi lavora bene venga premiato, insomma.
0: Ciro, allora io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stato con noi, ti libero così magari puoi iniziare, insomma, qualche festeggiamento. Nascere d'estate ha sempre il privilegio che almeno si può festeggiare un po' sul mare. Io sono nata il 15 gennaio e no, il mare proprio in quel momento storico lì, no.
1: Claudia, pensa che oggi è il primo compleanno che faccio a casa dopo 30 anni, perché ho sempre lavorato tra calciatore e allenatore, oggi devo aspettare, quindi in verità l'ho sempre festeggiato il ritiro, perché il 3 agosto in genere si sta in ritiro per preparare la stagione sia da calciatore che da allenatore, quindi oggi è la prima volta dopo tantissimi anni che mi trovo a festeggiare a mare, perché mi trovo a Gallipoli, dove vivo e dove vivono i miei figli, e quindi oggi dopo tantissimi anni posso festeggiare il compleanno al mare con i miei figli, anche se avrei preferito festeggiarlo in ritiro perché fondamentalmente è il mio mondo e mi manca tanto, spero di rientrare presto, insomma.
0: E quello è ciò che ti auguriamo a maggior ragione appunto oggi, però Ciro, finché non sarai su una panchina, noi torneremo a disturbarti, poi magari lo faremo un pochino meno passando dall'ufficio stampa, ma insomma, intanto ne approfittiamo. Grazie mille ancora per essere stato
1: Grazie,
0: con noi e di
1: grazie
0: nuovo
1: Claudia,
0: tanti
1: buona
0: auguri.
1: giornata. Arrivederci, grazie, grazie, arrivederci a tutti.
0: Altrettanto a te. Ciao Ciro, ringraziamo di nuovo mister Ciro Ginestra, io sono sempre strafelice quando interviene nella mia oretta di conduzione, veramente io proprio bimba felice. Raffaella Bon, che ha organizzato il collegamento, lo sa bene. Ringrazio anche lei, ma allora abbiamo parlato anche con il mister, prima ancora che con lui, con Matteo Ferri di TuttoC.com dell'Union Brescia, la squadra guidata da Corini, che sarà di nuovo ai nastri di partenza di Serie C. Io vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico bresciano proprio sul ritiro della Leonessa. Subito dopo le parole di Corini, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo poi con la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Prego, vuole cominciare. Niente, partiamo dalle cose liete, da quelle un po' meno belle che ha visto in questa amichevole. Che differenza c'è stata tra le due al netto della diversità, ovviamente, della categoria degli avversari?
3: L'atteggiamento è stato corretto rispetto a una giornata oggettivamente molto molto calda. Purtroppo il campo non era in buone condizioni, dunque era difficile anche prendere velocità al gioco. Di conseguenza l'aspetto più importante di oggi è stato aver messo minuti nelle gambe, che nessuno si sia fatto male. E questo penso che sia l'aspetto più importante di oggi, più che la valutazione globale sulla prestazione, sulla partita.
4: Settimana prossima iniziano le partite che contano con il primo turno di Coppa Italia all'Arezzo.
3: Sì, questo è importante perché cominciamo a giocare per qualcosa che vale, c'è un passaggio del turno da andare a prendere con una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato, facendo tra l'altro un grandissimo campionato. Abbiamo visto e li abbiamo già studiati, hanno fatto tante amichevoli, alcune anche di alto profilo, facendo sempre ottime partite. Dunque sappiamo di trovare un avversario che sta molto bene, sicuramente carico di entusiasmo perché insomma, è stato promosso e costituito un'ottima squadra, allenata da Bucchi ormai da più di un anno e mezzo, e dunque sarà un avversario tosto, ma non vediamo l'ora insomma, che iniziano le partite ufficiali e cercheremo di fare il meglio possibile per cercare di passare il turno.
5: Secondo tempo, due attaccanti veri come Vido e Spagnoli, con una posizione mantenendo l'assetto tattico anche del primo tempo. È una scelta per provare nuove idee con tanti centravanti come a Brescia, oppure è una soluzione in futuro per magari le due punte al primo minuto?
3: Ma con i tre giocatori offensivi a volte possono variare, puoi giocare con due tre quarti, una punta centrale, a volte con due giocatori con attitudini più offensive e comunque un centrocampista di qualità. E dunque insomma abbiamo tante opzioni ed è giusto provarle, sfruttarle perché le partite magari si preparano in un certo modo, quei cinque cambi le puoi orientare a seconda di quello che è lo sviluppo della gara. E dunque abbiamo lavorato sempre con questa idea di avere tre giocatori offensivi in campo e le caratteristiche possono variare.
2: Si è parlato tanto di mercato, dell'infortunio dei rigori, dell'eventuale sostituto. La società ha detto subito che aveva benissimo fiducia in Liberani, anche nell'intero parco portieri. Oggi Liberani è stato grande protagonista, è andato molto bene anche da libero, appunto perché con un paio di occasioni si è rivelato anche un giocatore di impostazione,
3: Sì,
2: insomma, un grande professionista.
3: assolutamente, un grande professionista, una grande persona, ha fatto un'ottima partita, perché ha fatto anche una bellissima parata il primo tempo su un calcio d'angolo respinto, ha gestito molto bene anche coi piedi e dunque sapevamo insomma che avere un ragazzo a posto e pronto a giocare, certo la valutazione continuiamo a farla, visto anche purtroppo il dito di Colgecai, di conseguenza stiamo facendo valutazioni con la società se andare a ampliare il parco portieri nell'attesa che Stefano possa anche lui rientrare, ma ci vorrà un po' di tempo.
4: Un altro giocatore che sta utilizzando parecchio in questo precampionato, che arriva ad un'ottima stagione con Spivaretto, può essere un giocatore potenzialmente da tenere, può giocare.
3: È un giocatore che ci piaceva l'anno scorso quando abbiamo affrontato lo Spitaletto, è un giocatore che è giovane, molto reattivo dal punto di vista muscolare, con margini di miglioramento molto importanti, per un calcio moderno che chiede anche reattività dal punto di vista muscolare, la capacità di accorciare il campo, ha una buona gestione tecnica, dunque gli riconosciamo delle caratteristiche importanti e c'è la volontà insomma di approfondire la sua conoscenza e facendolo giocare questa conoscenza possiamo approfondirla maggiormente e dunque è un ragazzo che seguivamo, che sapevamo che era nostro e sta facendo un ottimo ritiro e diciamo che si sta giocando le sue carte nella maniera migliore possibile.
5: Dopo la nota della società sul caso Crespi, che per fortuna si è risolto nel miglior modo possibile, ci sarà già ad Arezzo Crespi?
3: Guarda, intanto è stato per la salute del ragazzo, ci siamo tutti un po' presi paura, fortunatamente questa cosa ha scongiurato problematiche e il ragazzo ha l'idoneità, dunque è andata bene per lui, è andata molto bene per noi, perché sapete quanto Valerio è importante per la nostra squadra. Da martedì, questi 3-4 giorni, quando poi c'è stata la notizia dell'idoneità, abbiamo preferito fargli fare un percorso differenziato, perché è stata una settimana molto pesante per lui, per noi, nell'attesa insomma che tutti gli esami, gli approfondimenti di cui necessitava la sua problematica fossero fatti. Fortunatamente è andato tutto bene, abbiamo dato 3 giorni di adattamento nel lavoro, da martedì rientra in gruppo squadra, valuterò le condizioni, insomma il ragazzo è pienamente recuperato e da martedì si riaggrega con noi e comincia a lavorare con noi.
6: Ciao mister, ben trovato, finito anche il ritiro, no? È che è già il momento per tirare le prime somme, però ti chiedo se è stato un ritiro che è andato come hai voluto, anche se mi sono già capitate, non dico di tutti i colori, ma quasi, perché anche un allarme cardiologico in effetti mancava, insieme all'incredibile forfè di due portieri. Dico anche mentalmente è stata dura ricominciare da questo punto.
3: Ma da uno spera sempre che le cose si indirizzano positivamente. Oggettivamente c'è stato 2 giorni che abbiamo pensato, fra virgolette, che le difficoltà si stessero acuendo, perché appunto c'era la problematica di Valerio che è stata totalmente inaspettata, dopo la problematica di Stefano, però purtroppo un portiere che si rompe un dito della mano può capitare, si è fatto male anche col Gekai con lo stesso problema, fortunatamente non chirurgico. C'è stato il problema di mercati che all'inizio sembrava fosse qualcosa di più grave, fortunatamente qualcosa che dovrebbe essere meno grave, ma che ci siamo presi qualche giorno per valutare in maniera più approfondita. Ma insomma, rispetto a quello che era la preoccupazione 3-4 giorni fa, la situazione globale è positiva da questo punto di vista. La squadra ha lavorato con tanta intensità, con tanta volontà. Devo dirvi la verità che gli ultimi 3-4 giorni sono stati un po' più pesanti, perché purtroppo anche il caldo a Piamborno ha fiaccato un po' la squadra. Oggi non era oggettivamente facile, la partita alla fine del ritiro è sempre qualcosa di particolare, però dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia di fare delle cose che su cui lavoriamo c'era, è mancata sicuramente lucidità, è mancata la possibilità di avere un campo che ci potesse consentire di fare qualche giocata dal punto di vista tecnico migliore. Dunque, come dicevo prima, l'aspetto più importante di oggi è che non si sia fatto male a nessuno.
6: Rispetto a quello che tu hai in mente nello sviluppo di questa squadra, cos'è che vedi già che ti garba a puntino in cosa invece?
3: La volontà di essere molto aggressivi, la volontà di recuperare la palla, di cercare di essere velocemente pericolosi. Nello sviluppo del gioco, per dire, la partita precedente, le idee su cui abbiamo lavorato erano più nitide, è stato più facile farle vedere. Oggi era più complicato, un po' perché comunque il Palazzolo poi si definiva con un blocco basso molto denso, il campo non consentiva, diciamo, di giocare la palla velocemente, è stato più difficoltoso sviluppare quello che avevamo in testa. Però è stata una prova, perché magari potrà capitare anche durante l'anno di trovare campi non ottimali o squadre che difendono un blocco basso, e di conseguenza ecco perché poi ho voluto anche lavorare con 2 giocatori, diciamo, offensivi ma con caratteristiche più da punta, perché può capitare insomma in certe situazioni, in certi momenti, di avere bisogno anche di avere un giocatore con attitudini importanti per andare ad attaccare l'area di porta.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A tutta C, modello semaforo. Vi sto parlando ormai da circa un'ora e anzi, vi vado subito a ricordare prima di salutarvi, di lasciarvi poi con un altro video perché ero un po' in debito con il girone C e una delle, beh, retrocesse dalla Serie B. Vi ricordo che comunque potete seguire tutte le evoluzioni della Serie C, ma non solo, direi di tutto il calcio italiano e del calcio estero su tuttomercatoweb.com, sito che vi invito a seguire, ma vi ricordo di rimanere anche sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio per tutte le trasmissioni che seguiranno poi alla nostra ora insieme, mentre noi con A tutta C torneremo ovviamente domani alle ore 9:45. E beh, domani sempre con la sottoscritta, tra l'altro, ci sarò sempre io a farvi compagnia in questo caldissimo agosto, sì, decisamente caldo. Insomma, quest'anno è caldo forse troppo anche per me. Beh, sì, proprio modello semaforo. Più mi guardo, Giorgio stamani non aveva voglia di miracoli, niente, non mi ha fatto una pelle ambrata e dorata, nulla. Modello semaforo, vabbè, ma a parte questo, abbiamo parlato a lungo anche dell'Union Brescia questa mattina. Ieri Corini ha esposto la sua idea dopo il ritiro, un Union Brescia che nel girone A sembra non avere rivali più complicati, gli altri due raggruppamenti con il girone C che, oltre alle deluse della passata stagione, Salernitana e Catania. Della Salernitana ne abbiamo a lungo parlato venerdì nell'ultima puntata della passata settimana. Beh, insomma, il girone C annovera anche il Bari. Un Bari che vede, insomma, la proprietà di De Laurentiis contestati, un Bari che sembrava fosse prossimo alla cessione, un Bari che dopo 2 anni complicati, beh, è retrocesso in Serie C. La formazione pugliese l'anno scorso ha perso il playout contro il Südtirol, che ha invece mantenuto la categoria cadetta. Beh, dopo qualche anno i galletti si ritrovano in un torneo al quale forse non sono più abituati. Sono ripartiti, è inutile che Giorgio mi manda tutte le faccine perché io so che non ha fatto i miracoli e... Di Giorgio poi ne parleremo. Vedete, già mi innervosisco, no? Quando io devo parlare del buon Sorani, ma poi mi darete ragione. Vabbè, ne parleremo. Dicevo, un Bari che è ripartito da Marino alla direzione sportiva, Marino coadiuvato dall'ex direttore sportivo del Lecco. Aiuto. Minadeo, Antonio Minadeo, chiedo scusa, mi era un attimo sfuggito, lo stavo visualizzando e mi sfuggiva. Antonio Minadeo mi stava veramente passando il nome. In panchina invece Massimo Rastelli, sarà lui che avrà l'onere e l'onore di cercare di fare il meglio possibile nella stagione ormai alle porte. E allora, salutandovi, vi lascio con le parole proprio del tecnico Massimo Rastelli dopo una delle ultime amichevoli. E appunto con noi ci rivedremo domani mattina alle ore 9:45. A tutti voi di nuovo un buon inizio di settimana e buona giornata.
1: Ma le indicazioni sono molto positive perché in questi 15 giorni siamo riusciti comunque a creare un bel gruppo, siamo riusciti a creare un clima disteso e di grande positività. Non era semplice, sapevamo che partivamo con delle situazioni non semplici, i ragazzi sono stati tutti bravissimi a mettersi a disposizione, a voler mettersi insomma la passata stagione alle spalle, soprattutto diciamo i vecchi, tra virgolette, e quindi piano piano con i nuovi arrivati stiamo cercando di creare quella giusta atmosfera che ci possa permettere di affrontare questo campionato nel miglior modo possibile. Questo lo sappiamo, noi i direttori stanno sul pezzo, sanno perfettamente quali sono le situazioni che dobbiamo colmare, sappiamo benissimo quanto ci sia grande esperienza nel intervenire nei momenti giusti, perché dobbiamo portare quei calciatori che ci servono, e quindi io sto lavorando veramente con grande entusiasmo, ho dei ragazzi con grandissima disponibilità. Oggi era la gara più difficile perché avevamo un avversario comunque di una categoria superiore alle precedenti due gare che avevamo fatto, ma soprattutto l'ultima gara poi del rompete le righe, lo sappiamo che sono sempre le più rognose, le più difficili, perché i carichi di lavoro sono aumentati in queste settimane e di conseguenza poi non si vede l'ora di ritornare un attimo a staccare. Quindi oggi i ragazzi sono stati molto bravi a fare anche tante cose belle e a soffrire nei momenti in cui c'era da soffrire, perché la cosa che mi soddisfa di più in questi primi 15 giorni è vedere i ragazzi che si stanno sacrificando, stanno cercando di mettere in pratica quello che io voglio da loro, sto facendo capire loro cosa ci aspetta. E questo credo che sia fondamentale. Poi piano piano completeremo l'organico senza fretta, perché dobbiamo essere bravi a prendere gli elementi che ci fanno fare il salto di qualità senza poi diciamo riempirci senza la tempistica giusta. Allora, come ho detto anche in conferenza stampa di presentazione, ho avuto insomma l'opportunità di poter già lavorare in squadre che avevano vissuto stagioni deludenti con retrocessioni, quindi so benissimo cosa significa ripartire, quale onere, no? Abbiamo ognuno di noi nel riproporre nel più breve tempo possibile un atteggiamento e dei risultati che possano piano piano avvicinare sempre di più la gente verso di noi. Sappiamo benissimo che responsabilità abbiamo. Abbiamo il privilegio, e ripeto, abbiamo il privilegio di lavorare in una piazza come Bari. E dobbiamo riportarla a costo di sacrificare tutto noi stessi dove merita. Ma noi cerchiamo calciatori molto duttili, perché nel calcio moderno sappiamo benissimo che puoi avere un'idea di sistema di gioco. Ho detto tante volte, il sistema di gioco lo fanno le caratteristiche, e poi all'interno della stessa partita, lungo il campionato, c'è sempre la possibilità di poter cambiare delle situazioni, e quindi avere in rosa giocatori abituati a ricoprire più ruoli mi permette naturalmente di lavorare su un sistema di gioco ben preciso, ma nello stesso tempo avere delle varianti che possano permetterci di diventare un po' più camaleontici. Assolutamente, l'ho detto e l'abbiamo visto in queste tre partite. Ripeto, lasciamo perdere il valore degli avversari, però ho visto l'atteggiamento giusto, la squadra quando ha cercato di comunque di giocare a calcio, ma nello stesso tempo nel momento in cui la palla si perde, ho visto 11 giocatori avvelenati nel cercare di recuperarla. Contro squadre naturalmente più deboli è più semplice recuperarla, quando il livello si alzerà ancora di più dobbiamo essere ancora più bravi, ancora più cattivi e naturalmente di pari passo anche con la condizione, perché fare quello che abbiamo fatto noi in questi 15 giorni con tantissimi carichi di lavoro significa veramente che i ragazzi sono predisposti a un grande sacrificio. Ma tutti, guarda, fare un nome piuttosto che un altro significa far torto a qualcuno che non nominiamo. Tutti i ragazzi, tutti quelli che hanno vissuto la retrocessione, sono dal primo secondo che hanno messo piede su questo campo, mi hanno fatto vedere di voler comunque lasciarsi alle spalle questa stagione difficilissima. Hanno tutti grandissima voglia di rivalsa, però siamo anche uomini di calcio, sappiamo benissimo come funziona il mercato, e quindi come ho detto anche nella passata, dopo la passata amichevole, i ritiri sono porte girevoli, c'è gente che
0: Certo.
1: arriva e gente che va. Io, il mio compito è solo quello di allenare quelli che in questo momento a disposizione, lo sto facendo nella maniera assoluta, pensando che tutti in questo momento siano giocatori del Bari.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: La Juve batte due colpi, e che colpi arrivano alla Ibegovic e Colomuani a Torino, e poi le tournée che vanno avanti, le tante partite che si sono giocate nel weekend, le amichevoli a 3 settimane dall'inizio della Serie A, 2 settimane in realtà dall'inizio ufficiale della stagione, ricordiamolo, nel weekend di Ferragosto prenderà il via ufficialmente la stagione in Italia con i turni preliminari, il terzo turno.

0: cabina di regia e andiamo a dare anche il buongiorno da remoto al padrone di casa Vincenzo Marangio. Vince, buongiorno.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Bello vederti di nuovo lì ai posti di comando.
0: Eccoci a comandare qui, tra l'altro in temperatura ancora fattibile qui all'interno dello studio. Non so se alle 13 arriveremo ancora con la stessa temperatura fattibile. Ma
1: soffrirai.
0: Esatto, lo so, ahimè lo so. Allora, partiamo dalla Juve, Vince, che segui particolarmente da vicino. Partirei dall'extracampo, ovvero dal mercato, poi magari soffermiamo anche su quello che ha detto l'ultima amichevole della Juve, però partiamo dalla doppia operazione, perché veramente nel giro di poche ore la Juve sul mercato ha messo 70 milioni più bonus per arrivare a Kolomoani e all'Ibegovic, operazioni che nel complessivo potrebbero arrivare quasi a 90 milioni, due operazioni molto importanti che completano l'attacco della Juve. Bisogna ancora fare qualcosa.
1: Allora, parto dalle operazioni che sono state fatte, perché il fatto di chiudere anche Alia Begovic ha creato un problema per Kolomoani. In realtà c'era un accordo diverso col Paris Saint-Germain per Kolomoani, un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni per quest'anno e poi tutto il resto a pagare il prossimo anno in 4 esercizi a partire dal prossimo anno, in modo che la Juventus potesse avere un peso a bilancio dell'operazione molto più leggera, diciamo così. In realtà, avendo chiuso l'operazione Alia Begovic, il Paris Saint-Germain di fatto chiama la Juve e dice: beh, allora se i soldi ce li hai, visto che pesa Alia Begovic, facciamo che invece del prestito te lo prendi completamente il giocatore, altrimenti non se ne fa niente. Immaginerai il panico in casa Juventus, perché chiaramente l'operazione era stata già definita, Spalletti era stato già avvisato, era tutto pronto per portare Kolomoani insieme a Alia Begovic a Spalletti entro la tournée che è partita nella giornata di ieri. Ricordiamo mercoledì l'amichevole con il Chelsea, sabato con l'Inter, e quindi la Juventus è stata messa alle strette e ha chiuso per l'acquisto definitivo di Kolomoani e non più prestito, sempre pagando poi in 4 esercizi diversi, ma senza pagare 4 milioni adesso, ma da subito, diciamo, un'operazione da 38 più 15, di questi 15 molti sono difficilmente arrivabili come bonus, con poi il contratto con il giocatore di 5 milioni per le prossime 5 stagioni, e lì il giocatore ha dato una grande mano alla Juventus. Quindi momento di grande sforzo economico per la Juve, che chiaramente era sul portiere sfumato di Thibaut Martinez, era su Suzuki, sul quale era anche il Paris Saint-Germain, che con questo scacco matto mette la Juventus senza di fatto avere la cassa necessaria per lanciare l'assalto a Suzuki, e quindi un avversario in meno per il Paris Saint-Germain, che potrebbe chiudere per Suzuki, anzi è molto vicino a chiudere accontentando le richieste del Parma. A quel punto potrebbe addirittura proporlo alla Juventus in prestito, ma è chiaro che immaginerà i rapporti si sono di nuovo complicati tra i due club dopo il lavoro di diplomazia fatto da Carnevale, e quindi a quel punto la Juventus potrebbe dire: viriamo altrove e andiamo sul vicario. Dicevi poi che l'attacco è incompleto, sì, perché c'è Jonathan David che non piace alla Juve, non piace ai tifosi, non piace a Spalletti, serve ancora quell'attaccante da pallata che chiedeva Spalletti, il nome è quello di Zirkzee in alternativa a Pellegrino, mentre Pellegrino, diciamo, si è avvicinata molto di più alla Fiorentina scavalcando la Juventus. Per quanto riguarda Zirkzee, il giocatore avrebbe anche un accordo sulla parola con la Juventus, accetterebbe di buon grado il trasferimento di nuovo in Italia con la maglia della Juve, però arriverebbe, la Juventus lo prenderebbe in prestito, ma questa operazione può andare in porto solo davanti alla cessione di Jonathan David, che a sua volta non vuole lasciare la Juve perché nella sua storia al secondo anno ha sempre fatto bene, vuole dimostrare che anche questa volta la storia si può ripetere. Quindi adesso devono cominciare necessariamente le cessioni, e poi, come sai bene, ci saranno delle cessioni che adesso si sono incrociate con altre squadre in Italia, cioè Mario alla Fiorentina, visite mediche oggi, prestito oneroso a 1 milione con riscatto fissato senza obbligo a 7-8 milioni, e poi c'è il prestito secco invece che la Juventus sta facendo di Azic al Sassuolo, ma non sono cessioni. La cessione più importante dovrebbe essere quella eventualmente di Gatti al Napoli o di Bremer all'estero, ma non sono arrivate grandi offerte.
0: Ecco, hai fatto un quadro. Resto un attimo sulla questione costi dell'operazione Kolomoani, perché facendolo un pochino così al volo, considerando i 38 di parte fissa che saranno spalmati su 5 stagioni visto il contratto, e il contratto da 5 milioni netti, parliamo di un'operazione che a bilancio va a poco meno di 20 milioni, dovrebbe essere circa 18 se non vado...
1: Sono poco più di 17 milioni, quindi rispetto a Vlahovic, che invece aveva un peso di

0: 3,40 capisci bene che la
1: Esattamente.
0: Juventus respira comunque.
1: Ecco, esattamente. Il problema però, come hai detto, non è tanto solo tanto il costo dell'operazione, ma quanto adesso probabilmente la cassa che c'è in questo momento in casa Juve. E allora ti chiedo, si cercherà di completare la rosa, portiere, attaccante, poi non so se serve magari qualcos'altro, non so se sulle corsie esterne, magari dietro, o la Juve a posto sì, solo con prestiti oppure le eventuali cessioni possono portare a un ulteriore innesto, un ulteriore investimento importante anche in un altro reparto.
0: Allora, le cessioni ci potrebbero essere se le auspica la Juve. Ovviamente, quali sono le cessioni importanti? Gatti se Napoli affonda il colpo, Bremer se arriva un'offerta da fuori, lo stesso con Sesava non è considerato incedibile, ma servono 60 milioni. Siccome con lo United stai parlando di Zirkzee, potrebbe essere un'operazione ovviamente slegata, ma che possa aprire delle porte alla cessione di con Sesava allo United e di Zirkzee alla Juve. C'è anche la questione legata a Lukumi. La Juventus ha una sorta di accordo già raggiunto con Lukumi a 2 milioni e mezzo fino al 2031. Fenucci, grande amico di Carnevali, sta, diciamo, mantenendo più o meno la pista calda, ma mantiene anche botta sul prezzo, perché la Juventus avrebbe fatto un'offerta nelle ultime ore di 17 milioni, che però il Bologna ha respinto perché ne vuole 25. Quei soldi però la Juventus li deve trovare da qualche parte. Il portiere sicuramente diventa la priorità in questo momento. E potrebbe essere Vicario, perché Vicario lo prendi in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni il prossimo anno e sarebbe la pista più agevole, però non è esattamente il portiere dei sogni per Spalletti. O magari le parole di Spalletti su Vicario, dicendo dobbiamo capire perché il Tottenham l'ha messo fuori rosa, non sono state magari delle parole strategicamente, comunicativamente strategiche, per dire: beh, a voi non serve perché ce lo dovete far pagare così tanto, capisci? Quindi bisogna capire. Però le cessioni servono per completare la squadra. Cambiaso resta a sinistra, ma se dovesse arrivare un'offerta va via. Cabal è in cessione, ma per adesso nessuna offerta. A destra ti sei sistemato con Selic e con Kalulu. È partito João Mario. Dovrebbe partire la Juventus, aspetta offerte anche per Jegrova, che per il momento non arrivano. Offerte per Miretti, oggi è il suo compleanno, per il momento non arrivano. E quindi è bloccata un po' dal fatto che ci sono cessioni che non sono in arrivo in questo momento.
1: Ecco, mi sembra di poter dire che tendenzialmente il mercato italiano è tutto molto legato alle cessioni, anche perché si è sempre detto mercato povero, però poi uno va a vedere, il Milan ha messo già sul piatto 100 milioni fra Gonçalo Ramos e Mario Chila, la Juve ne ha messi oltre 70 fra Colomoani e Alibegovic,
0: Aggiungeci anche il riscatto di Boga a 4 milioni, comunque,
1: esatto.
0: insomma, che fa casa, fa numero.
1: Esattamente, il Como già solo con Nico Pazza ne ha messi 60, ne sta preparando altri 30 per Chalobah che dovrebbe definire nelle prossime ore. La Roma ha iniziato il mercato mettendone 35 per Castro. Cioè, mi sembra che rispetto a quello che si è sempre detto, ovvero prima si vende, poi si compra, ecco, magari con tempistiche diverse. Il Milan l'ha fatto a inizio luglio, la Juve l'ha fatto a inizio agosto, però adesso si è detto prendiamo, compriamo, così magari non arriverà la primissima scelta assoluta, ma si riesce ad arrivare su giocatori che le società vogliono, e poi si trova una soluzione per le uscite. Magari la seconda parte del mercato, quella che serve per completare le rose, viene finanziata dalle uscite. Da questo punto di vista, secondo me, un cambio c'è stato da un punto di vista di strategia per chi se lo può permettere. La Fiorentina, altra società
0: Esatto.
1: che ha già speso tantissimo. Poi magari ci sono altre società, vedi il Napoli. Su tutte, magari anche l'Inter, che prima aspetta una cessione importante oppure di sfoltire la rosa per poi entrare sul mercato d'entrata.
0: Sì, ti stavo aggiungendo proprio la Fiorentina, che tra l'altro credo sia vicina anche a prendere in prestito Mastantuono, che non sarebbe roba
1: Sì,
0: da poco, diciamo, come
1: sta lavorando.
0: acquisto. Un lavoro straordinario di Fabio Paratici. Allora, la risposta a questa è una risposta molto provocatoria di alcuni club, in particolare Fiorentina, Roma e Milan in qualche modo, però Fiorentina e Roma su tutte, e Como, pardon, su tutte. Perché? Qual è la loro risposta? In realtà, sia per la Roma, sia per la Fiorentina, sia per Como, ci sarebbe la scure dell'UEFA. Per il Como, l'UEFA si ricadrebbe il prossimo anno, perché, come sai bene, primo anno in Champions c'è una sorta di tolleranza, poi però devono essere sistemate una serie di cose, altrimenti multa. E Suarso, proprietario del Como, ha detto: sapete che c'è? A me non ce ne frega niente, dobbiamo pagare la multa, la paghiamo, però nel frattempo ci facciamo la squadra per giocare la Champions.
1: Esatto.
0: La Roma, dopo 5 anni, credo, di settlement agreement, ha detto: sapete che c'è, quest'anno sono 6 milioni, 7 milioni, quante mi volete fare di multa? Io devo fare la squadra, perché altrimenti se continuo a risparmiare anno dopo anno, poi non riesco a rinforzare la squadra, non vinco, pagherò la multa. La Fiorentina doveva dare 6 milioni all'UEFA, Paratici ha detto: sapete che c'è, questi 6 milioni li metto in conto come se stessi comprando un giocatore, pago la multa, ma nel frattempo faccio la squadra. La Juventus stessa in realtà deve rientrare un po' di più, perché aveva già... diciamo, la scure dell'UEFA dovevano essere 20 milioni di multa. Ricordiamo che l'UEFA si muove di triennio in triennio, quindi c'erano 20 milioni di multa per i parametri non totalmente rispettati nel triennio precedente. Però la Juventus nel frattempo quest'estate, come ricordi bene, ha venduto Dafara, ha venduto Puccia, ha venduto una serie di giocatori, ha fatto quelle plusvalenze che gli era stato richiesto dall'UEFA. Allora l'UEFA ha detto: facciamo così, non sono più 20, sono 6 milioni che devi rientrare, e la Juventus è rientrata appunto con le cessioni che ti ho detto prima, 14 te li metto da parte. Se nel triennio prossimo ti comporti bene, quindi rispetti i parametri, quei 14 restano 14 o magari non si pagano più. Se invece nel prossimo triennio si sforano i paletti, quei 14 si sommano a quello che verrà poi conteggiato per i paletti sfumati. Però sostanzialmente, per dire cosa, i club di Serie A hanno capito che o si prendono una o pagano la multa, oppure rischiano di vedersi troppo distanti dai club di Premier, che hanno delle potenzialità economiche di spese enormi. Quindi già così c'è una distanza tecnica enorme. Se non si può fare mercato e che bisogna pagare l'UEFA, perché comunque il fatturato dei club italiani è molto più basso rispetto a quello inglese, allora la forbice si allunga e dicono: sai che c'è, pago, faccio la rateizzazione, diciamo, è arrivata una cartella, rateizzo, però nel frattempo faccio lo stesso le mie spese e mi faccio più bello e più forte. Quindi è una scelta, secondo me, voluta. Il Milan è diverso. Il Milan ha messo questi soldi sul mercato, che aveva messo anche l'anno scorso, ma era sbagliato a comprare, cosa che ha fatto anche la Juventus, perché negli ultimi anni 400 milioni li ha spesi, ma ha mancato i colpi giusti, ha comprato giocatori che non hanno funzionato, da Openda a David, passando per Jegrova con Maines, Douglas Luiz, insomma, soldi spesi, ma spesi male. Il Milan quest'anno ha deciso di spendere un po' di più, vediamo se ha speso bene, perché 75 per Gonzalo Ramos è comunque una spesa importante, che deve ritornare in termini tecnici sul campo. Mario Chila è importante, si sta comunque sistemando ulteriormente la difesa, e quindi credo che Milan questa spesa l'abbia fatta perché ha una proprietà che ha deciso di mettere capitale. Sta facendo bene. Il Napoli è un discorso diverso, perché si trova con una rosa piena di esuberi. L'ultimo anno di Conte è stato un anno in cui De Laurentiis ha dovuto spendere tantissimo. L'anno del centenario, per carità, si vuole arrivare a vincere, ma con l'arrivo di Massimiliano Allegri si pensa un attimo a un anno di ottimizzazione della rosa, quindi con tante partenze e qualche arrivo, ma a poco, diciamo. Il grosso delle spese fatte gli scorsi anni, la struttura c'è, si cerca di sistemare un pochettino le cose. L'Inter è quella che deve muoversi di meno, ma ha avuto la doccia fredda del no di Palestra, di Kaili, di Spence, e quindi c'è sempre quel problema, un po' zoppa a destra, sempre quel problema a destra, ha puntato su Jones come difensore di grosso calibro e di grossa esperienza. Qualche altra cosa farà, però è chiaramente il club che può muoversi con più cautela, visto che comunque la struttura già ce l'ha.
1: Assolutamente. Riflettiamo su quello che dicevi relativamente all'UEFA, no? E torno anche su quello che è un po' la polemica che c'è stata in queste settimane, giustamente mi verrebbe da dire, sulle idee visionarie o invisibili o inguardabili, scegliamo noi come definirle, di Infantino per quanto riguarda la FIFA, di quanto sia tutto un discorso economico. Però poi mi sembra di poter dire che non è che l'UEFA si comporti tanto meglio, nel senso, tu per garantire un equilibrio sportivo metti la regola del fair play finanziario e poi le sanzioni sono multe o blocco del mercato. Cioè, se è un discorso tecnico, se tu sfori e quindi sei fuori dalle regole, che fuori dalle regole non partecipa, cioè non fa le multe, che poi non è che le multe vanno. Ora faccio un esempio. In NBA, se superi il salary cap, paghi la multa e la multa viene divisa per i 30, per le altre 29 squadre. Non è che i 6 milioni che paga la Roma piuttosto che la Fiorentina vengono divise per i 36 club che partecipano alla Champions League. No, mette in tasca l'UEFA. Allora, se vogliamo fare le cose così, allora va bene, lo sappiamo prima, e una società, come hai detto te, Vince, dice: guarda, sai che c'è, faccio l'investimento, 6 milioni a fondo perduto, però almeno posso avere libertà di mercato e fare la squadra forte. E se no, se l'alternativa è posso fare la squadra forte, mi costa 6 milioni in più, lo faccio. Se la cosa è faccio la squadra forte, spendo quanto mi pare, ma poi le coppe europee non le gioco, allora secondo me ci sarebbe una riflessione un pochino diversa. Secondo me è un regolamento che ormai è in vigore da una decina d'anni, e già dall'anno zero, neanche dal primo anno, dall'anno zero aveva delle falle enormi e nessuno ha fatto nulla per modificarlo, per migliorarlo. Ma me lascia sempre più perplesso. Per assurdo, il regolamento che c'è in questo momento in Italia, che anche lì, secondo me, andrebbe rivisto, ma se non rientri nella percentuale dell'indice del costo del lavoro allargato, ti blocco il mercato. O fai il mercato a saldo zero, come fa la Lazio quest'anno, come l'ha avuto bloccato addirittura l'anno scorso, se no devi rientrare all'interno dei costi. Questa mi sembra una cosa un po' più ragionevole, per quanto, ripeto, comunque blocchi dal punto di vista economico, non dal punto di vista tecnico. Cioè, non è che togli dei giocatori piuttosto che non li fai iscrivere alla Serie A, piuttosto che non fai iscrivere il club al campionato, comunque gli blocchi il mercato. Quindi secondo me va un po' tutto rivisto, perché se no ognuno fa un po' come gli pare.
0: Sì, perché poi chiaramente dipende da quello che hai accumulato nel triennio precedente. Quindi nel caso della Roma tu comunque hai fatto un percorso virtuoso e l'ultimo anno gliel'hai abbonato, e quindi ti puoi muovere pagando semplicemente una multa. Stessa cosa la Fiorentina, il primo anno del Como, eccetera eccetera. Chiaramente un club che invece, vedi, già Juventus, che aveva dei pregressi, ha dovuto intanto fare le famose plusvalenze, chiudere, e deve mantenersi nei paletti. Infatti ha speso questi soldi che non voleva spendere, è costretta a cedere, cercherà di cedere il più possibile per rientrare, altrimenti poi la scure dell'UEFA non diventa più soltanto la multa, ma diventa il blocco del mercato. Nel caso della Juventus si è già trasformata nella riduzione della rosa da poter schierare in UEFA, con due giocatori in meno. Quindi comunque dei provvedimenti ci sono, però sono d'accordo con te sul fatto che vanno riscritte e risistemate le regole del calcio, e che comunque l'UEFA non può fare la morale alla FIFA, la deve fare, la dobbiamo fare noi la morale, ma la dobbiamo fare alla FIFA, la dobbiamo fare all'UEFA, la dobbiamo fare alla FIGC, perché qua che ci sia qualcuno che pensi soltanto al calcio non c'è nessuno, ci pensiamo solo noi quando raccontiamo le problematiche dei club più deboli, più piccoli, delle minori serie a salire, mentre gli altri si preoccupano soltanto di come fare soldi. E ricordo anche l'alleanza che c'era tra Seferin e Infantino quando Andrea Agnelli fece partire, o provò a far partire insieme alla Porta e a Florentino Perez la Superlega, e dissero: no, il calcio è del popolo, puntare a delle manifestazioni che facciano soltanto soldi è sbagliato. E poi dopo vediamo che Infantino vuole privatizzare l'UEFA, e poi dopo vediamo che Seferin ha cambiato la formula della Champions League per cercare anche lì di avere più voti, per cercare di restare il più a lungo possibile in sella, fare più soldi anche lì. Quindi chi è che sta pensando realmente al calcio? Gravina, che dice: ah, abbiamo visto il mondiale con Infantino che ha subito le influenze politiche. Beh, insomma, parli proprio te, che non mi sembra il caso. Malagò, che tutto sommato in questo momento non si è mosso benissimo nell'organizzazione, perché non si è parlato ancora di riforme, non si è capito ancora quali saranno le riforme, soltanto per prendere il CT è andato in scena un teatro dell'assurdo, stile italiano puro e vero. Insomma, quindi torniamo lì, riscrittura delle regole, sì, ma chi le riscrive? Ci possiamo fidare di questi signori che comandano lo sport? Secondo me no.
1: Ed è difficile pensare di fidarsi, sinceramente, viste tutte le situazioni di cui abbiamo parlato, Vince. Il discorso nazionale lo tengo da parte, perché secondo me non ne usciamo più, però resto un pochino su quelle che sono adesso le tournée, no, delle squadre italiane, anche perché ci stiamo avvicinando all'inizio della stagione. Fra 3 settimane la prima giornata di Serie A, fra 2 settimane nel weekend di Ferragosto partono le prime partite ufficiali con la Coppa Italia. Ci aspetta una settimana comunque con le italiane protagoniste, perché ci sarà il derby Inter-Milan, ci sarà Juventus-Inter, quindi si va in giro per il mondo, non so se a esportare il nostro calcio, ma sicuramente a giocare lontano dall'Italia. Prime indicazioni che sono arrivate, per esempio la Juve con Douglas Luiz, l'Inter con Diouf lì a destra, per quanto Chivu ha detto mi serve comunque un esterno. Ci sarà la prima di Gonçalo Ramos con la maglia del Milan. Ecco, cosa ti intriga e ti interessa di più di queste prossime amichevoli che ci aspettano?
0: Allora, prima di tutto, ancora una volta, qua i soldi fanno la differenza, perché le tournée è vero, ma tu lo sai meglio di me, le tournée le fai perché hai bisogno di incassare soldi, perché se tu volessi preparare una stagione nel miglior modo possibile, tu la dovresti preparare alla vecchia maniera, con quei ritiri in montagna, l'allenamento
1: Guarda Vince, ti
0: fisico.
1: posso dire una cosa? Io sono reduce da un weekend in montagna dove a 1400 metri c'erano oltre 30 gradi e 35 sotto il sole. Quindi per quanto sia tutto un discorso economico, sta diventando difficile anche veramente trovare temperature miti e fresche anche in altura. Quindi ovviamente è tutto fatto per soldi, ma non è che andare in montagna sia tanto più refrigerante. Ecco, penso
0: No,
1: che se
0: certo.
1: sentiamo chi è a Castel di Sangro a seguire il Napoli, penso che anche lì si stia
0: Sì,
1: patendo il
0: oramai
1: caldo.
0: le temperature ormai sono così, però fai un allenamento più
1: Certo,
0: specifico,
1: certo.
0: più attento, più sui polmoni. Invece le tournée sono organizzate per far sì che le squadre possano incassare tanto da queste tournée, e molte volte anche per motivi di sponsor. Quindi il primo ragionamento che faccio è questo. Il secondo ragionamento che faccio è che le amichevoli di luglio valgono veramente zero, secondo me, e inizio agosto sono un po' come quelle di luglio, quindi si possono vedere delle indicazioni. Tu parlavi di Diouf, l'Inter che pareggia con Manchester City, la rete di Pavard che è tornato, ti può far fare dei ragionamenti, puoi pensare che Diouf possa funzionare, che dici cavolo, però se ha funzionato contro il City vuol dire che forse i rinforzi in casa l'Inter ce l'ha. Sì, però devi sempre tarare i carichi di lavoro, la competitività vera della partita. I nomi sono soltanto nomi, non sono la qualità rapportata ai nomi in questa fase. La stessa cosa la possiamo dire della Juventus. Quante volte è capitato che magari c'era il giocatore che ti faceva l'exploit e poi spariva di nuovo? Douglas Luiz, sì, è vero, ha fatto un gran gol, però Spalletti, che è uno che ci vede lungo, gli ha fatto i complimenti, ha fatto i complimenti anche a Arthur, ma questo perché? Per renderli vendibili sul mercato. Credo che le tournée servano anche a questo. L'altro aspetto economico delle tournée è anche questo, cioè io le faccio, cerco di valorizzare quei giocatori che però voglio vendere, sui quali già non do grande affidamento. Douglas è uno di questi, Arthur è uno di questi. Credo che anche l'Inter voglia cercare di capire se c'è qualcuno che magari può andare via, ma non ha necessità di vendere. Il Milan pure cercare di fare lo stesso ragionamento. Poi proverai in questi amichevoli internazionali comunque quei giocatori dai quali ti aspetti tanto, e questo è sicuramente un altro discorso. Però le indicazioni tecniche sono poche, i ritorni economici sono tanti, la vetrina è la cosa più importante di queste tournée, posto che chiaramente poi, quando ci sarà Juve-Inter, non nell'Inter né nella Juve vogliono far figuracce, ma non credo che le faranno. Vincerà uno, vincerà l'altro, si pareggerà come Manchester-Inter. Sono partite che però, insomma, lasciano il tempo che trovano, non c'è una squadra più sbilanciata rispetto all'altra. Si faranno quelle partite nelle quali si cercherà di contenere anche quelli che possono essere infortuni muscolari, che possono poi complicare non solo l'inizio del campionato, che comunque è tra 20 giorni circa, ma soprattutto il mercato, perché poi se un giocatore si fa male e lo tieni in cessione non lo puoi più vendere. Se un giocatore si fa male ed era un tuo obiettivo, devi ristrutturare, ricalibrare il tuo mercato per andarlo a sostituire. Quindi ci sarà grande attenzione, grande vetrina, ma poche indicazioni tecniche, secondo me.
1: Vediamo se ci sarà qualcosina magari in queste amichevoli di agosto, però ti chiedo, prima di salutarci Vince, visto che siamo entrati nel mese, non dico più caldo perché luglio è stato già sufficientemente caldo dal punto di vista atmosferico, quindi speriamo che agosto riduca un pochino, però dal punto di vista del mercato agosto è sempre stato un po' il mese in cui si accende il mercato. Qual è la squadra che ti intriga di più, quella che secondo te deve fare di più sul mercato, e il singolo colpo che magari già sta emergendo, che magari non è ancora emerso e che potrebbe arrivare, che ti può intrigare maggiormente e che segui con maggiore interesse da qui a fine mercato?
0: Allora, che mi intriga di più come squadra, ti dico la Fiorentina, ma proprio senza se e senza ma,
1: Anche
0: perché
1: perché ha già cambiato mezza
0: ha
1: squadra.
0: cambiato mezza squadra. Se prende anche Mastantuono, ragazzi, questa è una squadra che fa un all-in, cioè perché quando cambi tanto, o rischi il flop, perché spesso si è visto squadre che hanno cambiato tante e poi i giocatori non hanno funzionato ed è un flop clamoroso, o fai qualcosa di straordinario. Nell'anno del centenario credo che Paratici abbia scelto i giocatori giusti e credo che stia facendo veramente una super squadra. Adesso dovesse andare via Ken, dovesse prendere Pellegrino, va bene uguale, perché comunque hai costruito una struttura, un telaio importante. Quindi mi intriga la Fiorentina. L'altra era il no, il giocatore che non mi è piaciuto, che
1: No,
0: non...
1: no, il giocatore, l'operazione, la singola operazione che magari è già in fase di impostazione o che magari ancora non è emersa, ma che può intrigare. Faccio l'esempio: il trequartista per la Roma, il portiere della Juve, qual è l'operazione, uno dei più intriganti da qui a fine mercato?
0: Secondo me quella più intrigante può essere sì, il portiere della Juve in questo momento, perché ragazzi lì dietro ha un problema importante, però ci metto anche il difensore per il Napoli, perché sia Badiashile, sia Gatti, chiunque sia, sappiamo bene che Massimiliano Allegri ha bisogno di una difesa molto solida, punta tanto sui difensori, la perdere Buongiorno è una perdita importante per il Napoli, che deve assolutamente recuperare un difensore di livello. Invece il giocatore che mi intriga di più in generale, ti dico Alija Begovic, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che ha fatto vedere delle ottime cose, straordinarie cose, è giovane, quindi due sono le cose: o viene in Italia, cresce e diventa un super giocatore, o viene in Italia e magari si scopre che non è poi quello che si pensava fosse. Però è un giocatore che secondo me, in mano soprattutto a un allenatore come Spalletti, può trasformarsi in qualcosa di molto molto intrigante.
1: Ma l'ultimissima vinza, proprio sulla Begovic, trequartista, destra, sinistra? Perché a me sembra un giocatore che ama partire da sinistra per venire dentro al campo e giocare col destro. Mi sembra che lì la Juve ce l'ha già occupato lo slot.
0: Esatto, infatti lui sarebbe una sorta, se ci fai caso, di Kvaratskhelia per Spalletti, però in
1: Esatto.
0: realtà il Kvaratskhelia di Spalletti si chiama Kenan Yildiz, che sta recuperando anche da questa tendinopatia e quel posto non glielo toglie nessuno. A destra lui si può trovare a giocare a destra, dovesse partire con Seysal potrebbe anche giocare a destra, però Spalletti nelle dichiarazioni post amichevole è stato molto chiaro, aveva bisogno di un trequartista e quindi secondo me lo trasformerà in un trequartista. Perderà qualcosa? Non lo so, questo poi dipende da Spalletti, la bravura sta in Spalletti. È chiaro che poi, come sai bene, molto spesso in un calcio, soprattutto liquido come quello di Spalletti, i giocatori possono interscambiarsi e Yildiz e Alija Begovic all'interno di una stessa partita possono darsi spesso anche il cambio: uno si allarga, l'altro si stringe, va a fare trequartista e viceversa, cosa che peraltro la Juve aveva già fatto con Boga e Yildiz. Quindi sono intrigato anche per capire come giocherà da trequartista.
1: Staremo a vedere allora anche che Juve nascerà con Alej Begovic, ma sicuramente ci aspettiamo ancora qualcosa di importante sul mercato da tante squadre. Vince, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
0: Grazie, ciao ciao Becca, un grande abbraccio a te, a Maioccone in regia, poi ci vediamo più tardi, tanto c'è anche il pelato di Santarelli, penso che sia già lì in studio,
1: Già
0: l'hai
1: passato,
0: visto,
1: sì, l'abbiamo già
0: piano
1: visto.
0: piano si torna tutti, dai,
1: Grazie,
0: ciao
1: Vince.
0: Becca.
1: Grazie ancora a Vincenzo Marangio. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale. Fra pochissimo invece inizierà Rotocalcio. Partiremo come sempre dalla redazione di Tutto Mercato Web per farci raccontare un pochino quelle che sono le ultime di mercato e non solo. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora buongiorno da Lorenzo Beccarisi, lunedì 3 agosto 2026, nuovo appuntamento con Rotocalcio. In questo primo appuntamento settimanale dobbiamo fare un po' recap di quello che è successo nel weekend sul fronte mercato, e non solo ovviamente il recap del weekend, ma soprattutto quello che succederà nei prossimi giorni. Allora, subito nella redazione Tutto Mercato Web con Simone Bernabei. Simone, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo da quello che è successo nel weekend, perché di cose importanti ne sono successe. Da una parte mi verrebbe da dire il doppio colpo della Juve, dall'altra il Napoli che si muove all'inizio del mese di agosto sulle uscite con la cessione di Gutierrez. A te libera scelta su dove partire.
2: Direi dalla Juventus, che insomma ha piazzato questo doppio colpo importante a livello economico, a livello mediatico, a livello tecnico, perché poi va ad aggiungere alla rosa di Spalletti due interpreti offensivi importanti, ecco, che vanno un po' a completare, a rifinire quel pacchetto offensivo orfano di Dusan Vlahovic, orfano di Openda passato al Lione, anche se con ben pochi rimpianti, mi viene da dire. Colomoni finalmente, Alej Begovic, un colpo in prospettiva secondo me interessantissimo. Però adesso la Juventus ha tutta l'intenzione di continuare ad accelerare, a dare gas sul mercato, perché poi serve sbrogliare la questione portiere, e in questo senso il nome di Guglielmo Vicario del Tottenham è quello che sta scalando piano piano preferenze e gerarchie, per un discorso di fattibilità e per un discorso anche tecnico. E poi ci sarà da pensare anche al difensore da aggiungere alla rosa di Spalletti, con Gatti che sembra sempre più in uscita, in questo senso attenzione al Napoli. Quello di Lukumi del Bologna secondo me resta un nome da tenere in considerazione e su cui prestare attenzione per la Juventus della prossima stagione.
1: Ecco, poi ovviamente adesso si entra anche in una settimana molto importante, perché ci sono diversi ritorni dalle vacanze per il mondiale. Penso per esempio a Lukumi che torna al Bologna, il ritorno c'è stato già nei giorni scorsi di Leao al Milan, con Gonzalo Ramos che a sua volta si è aggiunto al ritiro rossonero in Australia. C'è poi la questione Ken, su cui voglio arrivare fra poco, però partiamo da qui. Anche per questo è una settimana importante, perché si devono definire anche quei giocatori che tornano adesso dalle vacanze, e arrivo su Lukumi, è la settimana decisiva per lui, per il suo futuro?
2: La sensazione è un po' quella, perché per un po' per tutte le parti in causa è giusto stringere, ecco, adesso, perché agosto è iniziato, perché poi comunque la stagione inizierà a Ferragosto con la Coppa Italia, insomma il campionato non è così lontano, mancano meno di 3 settimane, quindi è il momento di stringere su tante cose. Poi ovviamente ci saranno i colpi degli ultimi giorni, quelli inevitabile, però a livello di programmazione, e Lukumi è uno dei colpi programmati dalla Juventus, è giusto stringere, anche perché il Bologna ha voglia di sapere come andrà a finire questa cosa, per poi muoversi di conseguenza e trovare un sostituto del colombiano, che insomma lo sappiamo è un titolare a tutti gli effetti della rosa rossoblu. Quindi se lo vendi, se perdi uno come Lukumi, lo devi andare a sostituire bene a livello tecnico, a livello di personalità. E dall'altra parte Spalletti, insomma, voglia di iniziare a costruire sensatamente anche la sua difesa. C'è sempre un po' questo alone di mistero su Bremer, che potrebbe arrivare, no, questa offerta irrinunciabile dalla Premier League, ma insomma più passano i giorni in questo senso, più secondo me la Juventus prende consapevolezza del fatto che Bremer viaggia verso la permanenza. Ecco, aggiungere un Lukumi al suo fianco sarebbe importante, e sarebbe importante farlo quanto prima per Luciano Spalletti.
1: Indubbiamente. E poi ho anticipato la questione Moise Kean. Anche qui giorni importanti. La sensazione è che, da quello che sembrava un primo contatto, forse quasi più proposto dall'agenzia di Kean al Como, si stia evolvendo in qualcosa di molto concreto questo interesse della società comasca per Moise Kean. Posizione della Fiorentina?
2: La posizione della Fiorentina è che alla giusta cifra sono tutti in vendita, senza troppi giri di parole. Per la Fiorentina, che nelle prossime ore parlerà con il Como, fra oggi e domani è previsto un po' un contatto diretto, ecco, fra Paratici e il management del Como, per capire se ci saranno veramente gli spiragli per fare questa operazione, perché il Como vuole Ken vorrebbe giocare la Champions League, in questo senso Como gli offrirebbe questo palcoscenico. La Fiorentina vuole 40, parte da una richiesta di 45 milioni. Il Como lì non ci vuole arrivare, però secondo me sai un po' quella dinamica che secondo me alla fine può andare a dama, ecco, perché ci sono un po' tutti gli ingredienti per far sì che questa operazione si possa fare, e secondo me alla fine si farà. La Fiorentina da parte sua sa che se dovesse vendere Ken poi per andare a prendere il suo sostituto potrebbe un po' venire presa così per la gola, passatemi il termine, nel senso che a quel punto sai, le squadre sanno che la Fiorentina ha questi 40-45 milioni di Ken, sa che ha urgenza di trovare un nuovo attaccante, quindi sai, possono spostare altri, penso per esempio al Parma con Pellegrino, quindi l'idea della Fiorentina in realtà è andare, non ti dico a chiudere, ma a definire almeno sulla parola con quello che sarà il sostituto di Moise Kean, e ripeto, in questo senso Pellegrino del Parma è il primissimo nome nella lista di Paratici, per poi andare eventualmente a dare l'ok alla cessione di Kean. Però ecco, io ripeto, continuo a vedere la pista Como Kean molto molto calda.
1: Ecco, poi hai detto giustamente di quello che potrebbe essere il sostituto. In questo momento si è parlato di Lucca. No, non lo so se Lucca possa essere in realtà il profilo, tra virgolette, giusto per quella che è l'idea di calcio di Grosso. La proposta Pellegrino. Si può magari, secondo te, valutare anche qualche nome, magari dall'estero, visto che Paratici ha pescato tanto dall'estero in questo mercato, magari nomi ancora non usciti, oppure. Soprattutto Pellegrino in questo momento è il nome in primissima fila per l'attacco della Viola.
2: Allora, con Paratici in realtà non mi sento di escludere sorprese, non mi sento di escludere colpi dall'estero, perché l'abbiamo visto, insomma, ha attinto molto dai campionati esteri in questa prima fase di mercato. Però l'idea sarebbe quella di avere un attaccante, un centravanti pronto e che conosca la Serie A, nel senso un centravanti che non abbia bisogno di settimane, mesi di ambientamento, di capire il calcio italiano, di capire i ritmi, di capire la tattica. Da qui mi viene, insomma, torno a dire che quello di Pellegrino è assolutamente il primo nome nella lista della Fiorentina. I discorsi con il Parma ci sono già stati, c'è un po' una differenza di valutazioni, perché il Parma vuole 30 milioni per il suo cartellino, la Fiorentina vorrebbe fare un iniziale prestito con obbligo condizionato, sai, no? Tutte le formule che vanno di moda adesso per arrivare a 25 massimo. Quindi differenza di valutazione, però i contatti ci sono, il giocatore ha già aperto all'ipotesi Fiorentina. Quello di Lucca, onestamente, al momento mi sembra un nome assolutamente in secondo piano per la Fiorentina. Poi è chiaro, non riesce a prendere Pellegrino, non riesce a prendere il piano A, magari inizia a pensare ai piani B. E quindi magari a valutare anche le piste estere, però in questo momento quello di Pellegrino resta il primissimo nome di Paratici.
1: Ecco, poi ovviamente ci sono anche altre situazioni che dovranno essere definite nelle prossime settimane. Ecco, forse fra tutte, Simone, considerando quello che è una priorità per la formazione titolare di una big come la Juve, ecco, la questione portiere per i bianconeri forse magari non sarà il colpo più intrigante e affascinante che può arrivare in questi prossimi giorni, però forse è quello più importante che deve inevitabilmente arrivare, perché sappiamo come il futuro di Gregorio non è da titolare della Juve, quindi la Juve deve fare il portiere titolare.
2: Ma assolutamente sì, anche perché, sai, pubblicamente la Juventus e Spalletti hanno di fatto, insomma, hanno già detto chiaramente che Di Gregorio non sarà più il titolare della Juventus. Quindi, sai, cioè devi stringere da questo punto di vista, perché il portiere poi ha un ruolo importante nella costruzione di una squadra. Quindi, non lo so, secondo me la Juventus sta un po' rischiando, ecco, da questo punto di vista. Non è bello arrivare ad agosto, oramai insomma, iniziato inoltrato senza avere il tuo portiere titolare. Dibu Martinez era il preferito per un discorso anche e soprattutto di personalità, di gestione della difesa, però mi sembra che la pista si sia raffreddata parecchio. Suzuki in questo momento è più vicino al Paris Saint-Germain, quindi si torna lì. Il nome di Vicario è quello che convince di più, è quello per costi, per esperienza internazionale, perché è italiano e comunque alla Juventus questo non dispiace, quindi ci sarà un tentativo assolutamente nelle prossime ore per Vicario. Se non si troverà la quadra col Tottenham, si valuteranno le alternative. Qui penso a Milinkovic-Savic del Napoli, penso a Chevalier proprio del Paris Saint-Germain, che ripeto dovrebbe chiudere Suzuki del Parma. Quindi questa è un po' la situazione, però in questo momento Vicario è quello che convince di più per una lunga serie di motivi.
1: E vedremo se e quando verrà definito. Mi sposto poi, che abbiamo parlato prima di Pellegrino, Simone, per quanto riguarda anche l'operazione importante che ha fatto il Parma, l'operazione del Bilal Touré, che apre da questo punto di vista una possibile cessione di Pellegrino. Comunque sono operazioni slegate, non dobbiamo, tra virgolette, dare per scontato. Quella è comunque una sensazione, ovvero che Pellegrino può lasciare il Parma in estate.
2: Assolutamente, assolutamente. Il Parma in questo senso si è mosso molto bene, devo dire, perché è andato a prendere un giocatore che è in parte una scommessa, ma che se funziona, insomma, è un giocatore, può essere veramente un giocatore di livello per il Parma. È in chiusura la trattativa per il Bilal Touré con l'Atalanta, un'operazione secondo me molto intelligente perché è un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventa obbligo con determinate condizioni a 10-12 milioni, quindi cifre tutto sommato accettabili per il Parma, che di fatto adesso può vendere Pellegrino alle proprie condizioni senza particolare fretta, perché appunto il sostituto di fatto è in arrivo, quindi ottima mossa del Parma, e sì, che fa capire di fatto che Pellegrino, che sia fiorentina o che non sia fiorentina, è comunque in uscita, sarà il grande sacrificato di questo mercato in uscita del Parma.
1: Ecco, invece, tornando a Moise Kean e al Como soprattutto,
2: Sì.
1: detto appunto di quello che può essere una settimana importante sul fronte Kean, da settimane ormai verrebbe da dire c'è questa forbice minima ma che rimane col Chelsea per Chalobah. Anche qui possiamo dire che sono ore e giorni decisivi? Ma direi in un senso o nell'altro, perché non so quanto la voglia portare avanti il Como, anche questa trattativa che veramente sta diventando
2: Sì. Sì,
1: una delle telenovele di quest'estate.
2: si stanno anche un po' spazientendo i dirigenti del Como, perché poi è vero, ogni volta che siamo lì per chiudere, poi il Chelsea cambia sempre qualcosina, ma insomma io anche dal punto di vista del Chelsea onestamente non capisco come, cioè, mi sembra questo tirare la corda, non so quanto possa essere produttivo, anche perché il Chelsea, ragazzi, ha tipo una squadra 45-50 giocatori, quindi a un certo punto anche loro dovranno cedere, dovranno iniziare a vendere. Ma sai, la cosa è quella: il Chelsea parte, cioè, continua a chiedere 35 senza bonus, poi a volte sembra aprire i bonus, poi si tira indietro, percentuale di rivendita, poi dice no, non è vero. E quindi è un po' così la situazione, la trattativa in questo momento. Però insomma, il Como è molto convinto, ha già il sì del giocatore, ha i soldi da spendere, e ma secondo me alla fine andrà in porto questa operazione. Poi hai detto bene tu, insomma, se continuano ad andare per le lunghe è anche giusto girarsi e guardare da qualche altra parte, perché poi non è che puoi arrivare anche qua. Fabregas vuole iniziare a lavorare sulla sua squadra titolare perché ha voglia di fare una grande stagione in campionato in Europa. Avere il tuo leader difensivo ora o averlo fra 2 o 3 settimane cambia, perché adesso ci puoi lavorare, fra 2 o 3 settimane iniziano gli allenamenti pre-partita, quindi è tutto un po' diverso. Però ecco, la sensazione è che alla fine Chalobah, anche perché, ripeto, ha già detto di sì lui, posso davvero diventare un giocatore del Como. La forbice resta, ecco, sono questi 5 milioni, il Como con i bonus arriva a 30, il Chelsea chiede 35, la forbice è questa. Secondo me, insomma, ci sono con un passo da una parte e un passo dall'altra, alla fine si può arrivare a dama, ecco, in questa operazione.
1: Poi c'è la questione Inter, Simone, per salutarci, perché Diouf sta lavorando lì sulla corsia di destra, sta facendo molto bene, l'ha fatto anche in amichevole con col Manchester City, però Chivu è stato chiaro, ci serve un altro esterno lì, lì a destra, e sembra che abbia ripreso quota, no, l'opzione Musa Diaby, che era stato accostato anche in passato, in sì, passato all'Inter. Che margini ci sono, considerando soprattutto che, essendo proveniente dall'Arabia, penso che lo stesso Diaby debba fare un sacrificio non da poco per aprire al suo arrivo in Italia?
2: E da questo punto di vista ti dico, il giocatore sembrerebbe comunque propenso ad un taglio evidente del proprio ingaggio. Il problema secondo me è più fra club, è più con l'Al-Ittihad, che lo ricordo, per il suo cartellino spese 60 milioni di euro. Ora è chiaro che non può chiedere quelle cifre, però sai, l'Inter vorrebbe un po' abbassare quelle che sono le pretese del club arabo, inserendo una contropartita, inserendo nello specifico Aslani. Non mi sembra che in questo momento l'Al-Ittihad sia interessato, quindi comunque c'è da lavorare. Però Diaby è certamente un nome, uno di quelli che piace, ecco, all'Inter, anche perché Chivu sta spingendo da questo punto di vista, insomma. È consapevole un po' di tutte le difficoltà che ci sono state, Palestra che sembrava preso, poi è andato al Chelsea, Khalili che preso, visite, poi il CONI non ha dato l'ok, quindi insomma Chivu è consapevole di quello che è successo, però adesso spinge, adesso sta dicendo ok, va bene tutto ragazzi, ma io ho bisogno del mio esterno destro titolare, perché ancora non ce l'ho, perché va bene Diouf che ha fatto una grande pre-season, però Diouf non sarà l'esterno titolare dell'Inter, ecco, quindi Chivu in questo senso sta spingendo. Diaby è un nome, però ecco, ripeto, l'Al-Ittihad non mi sembra voglia inserire contropartite nell'operazione, voglia soltanto cash.
1: E bisognerà vedere come si definirà l'operazione. Simo, per salutarci, torno sulla Fiorentina, perché uno dei colpi più intriganti, non solo mi verrebbe da dire di questa settimana, ma più in generale del mercato, potrebbe essere Franco Mastantuono da Real Madrid. Che margini ci sono?
2: In casa Fiorentina c'è grande ottimismo, ti dico, da questo punto di vista, perché con Real Madrid, anche dopo l'amichevole di sabato, che ci sono stati nuovi contatti in merito, la quadra sarebbe più o meno stata trovata. Il giocatore non è convinto, il giocatore vorrebbe come prima cosa tornare in patria, vorrebbe tornare a giocare in prestito da River Plate, e sta facendo pressione in questo senso. Il Real Madrid gli ha già detto di no, perché lo vuole dare in prestito in Europa, per farlo crescere, per farlo maturare all'interno del calcio europeo. C'è ancora un po' questa fase di stallo, e credo sarà risolta sinceramente nel giro di uno o due giorni massimo, ecco. Però la Fiorentina è molto ottimista da questo punto di vista, ottimista nel riuscire a convincere Mastantuono, del suo entourage, della bontà del progetto Viola, e quindi potrebbe essere lui il primo esterno offensivo come regalo per mister Fabio Grosso.
1: E quindi una Fiorentina che può rifarsi il look anche in attacco dopo esserselo rifatto sia in difesa che a centrocampo. Simone, grazie e buona giornata e buon lavoro.
2: A te Lorenzo, un saluto a tutti.
1: Grazie a Simone Bernabei dalla redazione di Tutto Mercato Web. Noi ci fermiamo, piccolo break al rientro, Mirko Nicolino per fare il punto su quelle che sono magari un po' più di indicazioni anche che sono arrivate da queste amiche, vuole cercare di capire quali potrebbero essere i prossimi colpi di mercato che possono fare la differenza in Serie A. Non mi fare mai più una cosa del genere, mio caro Andrea Magliocca in cabina di regia. Scusa, ci fermiamo, torniamo tra poco.

0: Ancora insieme qui con Rotocalcio in questo lunedì mattina su TNV Radio. Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia. Andiamo a dare anche il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno.
1: Buongiorno Lorenzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora, partiamo da quello che ci ha detto il campo. Poi con te Mirko voglio anche un pochino aprire una parentesi su quello che è successo in settimana fronte calcio italiano e nazionale, però ci arriveremo più avanti. Prima ti chiedo quali sono gli spunti più interessanti che sono emersi da queste prime amichevoli, se hai avuto modo di vederle, quali hai avuto modo di vederle e se effettivamente ci sono degli spunti interessanti, perché ti dico sempre, il calcio d'agosto conta poco, poi in realtà ad agosto si inizia già a giocare perché ci saranno almeno due partite di campionato, chi dovrà iniziare già con la Coppa Italia, quindi il calcio d'agosto inizia a contare, però queste amichevoli di solito lasciano un po' il tempo che trovano, magari qualcosa di interessante si è visto.
1: Beh, si stanno già giocando tra l'altro i preliminari delle Coppe Europee, quindi sì, ci sono squadre che sostanzialmente non si sono mai fermate e in questo calcio stracarico di impegni finisce una stagione e inizia subito l'altra. Quello che ho visto fin qui nelle amichevoli sono squadre ovviamente incomplete, cantieri totalmente aperti, ce ne sono alcune che hanno anche collezionato qualche brutta figura onestamente contro squadre, contro compagini di categorie inferiori, penso per esempio alla sconfitta della Roma, alla sconfitta del Napoli di Allegri. È chiaro che in questo momento i risultati contano tanto e non quanto, quello che emerge in generale è che ci sono squadre che hanno tantissimi giocatori, penso al Napoli, penso alla Juventus, che la Juventus si ritrova oggi con 34 giocatori, il Napoli quasi 40 e il campionato si gioca praticamente tra 20 giorni e di fare operazioni in entrata e in uscita e fare operazioni in entrata e in uscita diventa sempre più complicato. Ci sono pochi soldi, pochi acquirenti per i giocatori che soprattutto le big vogliono cedere e grandi difficoltà ad acquistare giocatori importanti o che facciano cambiare il volto. Penso alle difficoltà che sta avendo la Roma, la stessa Juventus che comunque due colpi negli ultimi giorni li ha messi a segno dopo i due principali, penso al Milan che ha preso Gonzalo Ramos ma poi si è un po' fermato, il Napoli stesso, insomma un'estate caratterizzata da grandi difficoltà, ma del resto non mi aspettavo niente di diverso.
0: Ecco, sicuramente difficoltà, però ne parlavamo prima anche con Vincenzo, in realtà c'è stato un po' una, non dico un cambiamento di tendenza, però alcune società hanno scelto di cambiare un po' quella che è l'inerzia, no, classica del mercato, perché si è sempre detto prima si vende e poi si compra. Ecco, il Milan ha forse dato il via a questo segnale forte, perché comunque 100 milioni abbondanti per la coppia Gonzalo Ramos e Mario Chila li ha spesi. Poi il Como con l'operazione di Copazza, adesso sta definendo anche Chalobà, ci si avvicinerebbe ai 100 milioni. La Fiorentina ha speso tantissimo, la Juve nel weekend ha speso tanto ancora prima di cedere. Ecco, mi sembra che comunque alcune, non tutte, penso all'Inter, penso al Napoli, stanno ancora aspettando, alcune società in Italia hanno cercato, forse per il timore di essere anticipate da chi ha più disponibilità economica, a cercare di stare un pochino di più al passo col mercato, magari anche facendo dei sacrifici economici importanti.
1: Sì, la Juventus nel weekend è andata a investire oltre 80 milioni su due giocatori. Arrivato a un certo punto si innesca un meccanismo per il quale, come dicevi giustamente tu Lorenzo, intanto devi anticipare la concorrenza e non puoi più correre il rischio di perdere degli obiettivi importanti. Dall'altro dai anche un segnale a quelli che non vogliono andare via, perché penso per esempio, ritorno sul Napoli prima, ma anche sulla Juventus. La Juventus oggi deve cedere 7-8 giocatori e la questione è che a parte i giovani che hanno mercato, che sicuramente poi alla fine andranno, vediamo, che è addirittura d'arrivo, vedi lo stesso Miretti, però ci sono quelli un po' più esperti, per esempio David Koopmeiners, che pur avendo avuto delle offerte, Cabala, anche pur avendo avuto delle offerte, non vogliono andare via. E quindi con gli acquisti tu dai anche un segnale a quegli elementi lì, cioè gli stai praticamente dicendo: ok, non aspettiamo più che voi andiate via, noi gli acquisti li facciamo, poi starà a voi prendere atto di una situazione che vi vede da comprimari se non da esclusi dal progetto. Quindi credo che la situazione si possa leggere anche in questo senso, soprattutto per la Juventus, che nel weekend appunto ha dato un'accelerata importante al suo mercato in entrata.
0: Assolutamente, assolutamente sì, l'accelerata c'è stata e c'è stata in maniera netta. Ecco, non so, ecco, mi sposto sul tema calcio italiano, Mirko, se quest'estate abbia dato un'accelerata al calcio italiano, la nomina di Giovanni Malagò a presidente della FIGC, l'ambizione di questo progetto nuovo con Maldini, con Leonardo, il tentativo addirittura per Guardiola. Poi è successo tutto quello che è successo in quella che è stata veramente una settimana ai limiti della follia. Cosa ci lascia tutto quello che è successo la scorsa settimana e come ripartirà poi il calcio italiano?
1: Ma io intanto ci terrei a fare una premessa importantissima. La professionalità e le qualità sportive e umane di Claudio Ranieri e Roberto Mancini, secondo me, non sono in dubbio, non le metterei mai in dubbio. Poi si può discutere sul modo in cui Mancini si è lasciato con la nazionale, ma modo in cui Ranieri si è lasciato con la Roma, però parliamo di due professionisti assoluti e che hanno delle conoscenze, ripeto, calcistiche, ma anche di cultura in generale, che secondo me non possono essere messe in dubbio. Poi è chiaro che in dubbio e in discussione mettiamo il modo in cui si è arrivati a questa situazione qui, con una direzione tecnica scelta e abbandonata praticamente prima di subito. Sono d'accordo con chi dice che la questione dello sponsor di Pirlo è stato un pretesto semplicemente per disinnescare quello che poteva essere un cambiamento epocale. È chiaro che nessuno ha la bacchetta magica, sarebbe stato comunque un tentativo, ma sposo la versione di Spalletti quando dice che è provato ad aggiornare un dispositivo vecchio con un sistema operativo nuovo. Alla fine ha prevalso lo status quo e si è tornati al sistema operativo precedente. Che poi magari questa sarà la scelta migliore, lo vedremo, però onestamente abbiamo assistito a un teatrino oggi. Ho letto di nuovo, per esempio, nuove dichiarazioni di Cairo che dice: ah, noi come Serie A eravamo contrari a Mancini, volevamo Conte. Ho capito, ma la Serie A ha investito di un potere il presidente federale, il presidente federale a sua volta ha investito di un potere il direttore tecnico. Una volta che ci sono delle deleghe, ognuno deve poter decidere, perché se chi viene scelto per guidare la FIGC e la nazionale italiana devono essere dei pupazzi, allora onestamente non ci siamo. E poi andiamo a dire ad Infantino che è manovrato dai poteri forti, perché in Italia cosa succede?
0: A proposito Infantino ci torniamo, perché è arrivata una notizia importante dall'Inghilterra, ma ci arriveremo fra poco. Prima però, torno su quello che hai detto adesso, ovvero pensare di poter, non dico manovrare, però non immaginarsi un Giovanni Malagò molto autorevole, autoritario, che prenda lui le decisioni in prima persona, era abbastanza utopistico. Quindi se la Serie A 3 mesi fa ormai dava il suo placet a Giovanni Malagò, non può sorprendersi 3 mesi dopo se Malagò ha fatto di testa sua o di testa sua affiancato da un direttore tecnico. Cioè è sbagliato il principio. Cioè, se si voleva una figura che facesse ciò che gli veniva indicato, punto e basta, non si poteva pensare a Giovanni Malagò come figura pirata. Poi parlerà il campo, sarà il tempo che ci dirà se le sue scelte saranno saranno corrette, però già di per sé, a prescindere da posizione favorevole, non favorevole rispetto a quella che è stata la decisione finale, già vedere un presidente federale che si assume tante responsabilità, ma va anche un po' a delegittimare il suo ruolo, perché comunque adesso col ruolo di direttore tecnico il presidente federale ha meno incisività da un punto di vista proprio di campo, secondo me è già un qualcosa che segna un cambiamento rispetto al passato, perché prima c'era il presidente federale che doveva sentire tutte le componenti e diceva ho le mani legate perché non posso far contenti tutti. Adesso c'è un direttore tecnico che prenderà le scelte e poi non sarà un problema suo se quelle scelte non piaceranno a qualcuno.
1: Credo che ora forse un po' la pressione si sposterà più sul direttore tecnico.
0: Esatto.
1: No? Però diciamo che non cambierà quello che è il sistema italiano, un sistema di influenze, un sistema che tende ad auto tutelarsi e a indignarsi a targhe alterne. Prima citavo per esempio la questione dello sponsor di Pirlo, consentimi una parentesi. Pirlo viene massacrato, letteralmente massacrato,

0: che lo Stato italiano ha definito illegale perché non ha una licenza per operare in Italia, infatti la Lazio è in corsa ai ripari perché era anche sponsor della Lazio, e oggi nessuno ci spiega dalla Lega Serie A chi è il responsabile di questo accordo con una società che in Italia, ripeto, non ha diritto legale di operare. Quindi, eppure non vedo questo polverone mediatico e non vedo che qualcuno sia pronto a fare un passo indietro, cioè perché i media, ma anche tanti addetti ai lavori che si sono espressi contro Pirlo, non chiedono la testa dei vertici della Lega Serie A che hanno fatto un accordo, uno sponsor, ripeto, in Italia in questo momento illegale. Poi un giorno magari compreranno una regolare licenza e opereranno in Italia in maniera legale, però intanto l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, che è l'Agenzia Statale delle Licenze, ha affermato con un comunicato che il sito deve essere oscurato perché è illegale. Ora, capisci, Lorenzo, che è difficile operare in questo contesto in cui alcune cose vengono giustificate, altre invece vengono simili, vengono condannate. Al solito c'è una disparità di trattamento che dobbiamo cercare di superare se vogliamo dare un segnale all'estero e agli investitori, perché poi non ci dobbiamo sorprendere se gli investimenti nel calcio italiano, soprattutto quelli dall'estero, calano.
1: Sì, considerando poi quanto anche la battaglia legale contro la pirateria della Lega Serie A sia centrale, no? Nel programma della Lega, ecco, pensare che ci sia stata una partnership con un sito non legale in Italia fa un po' riflettere, però diciamo, chi di dovere non si assumerà le responsabilità come succede praticamente sempre. Però poi ci arrivo a quello che sarà il nuovo corso della nazionale, Mirko, perché nei giorni scorsi, per esempio, no, mi sono capitate le immagini di Liberali, il gol che ha fatto, no, nell'amichevole del Como,
0: Vista anch'io.
1: e ho pensato, secondo me la nazionale, ora non dico che ripartirà da Liberali come singolo nome, però mi aspetto una nazionale molto molto giovane da subito. Sappiamo che Mancini nel suo primo corso era anche accompagnato da risultati diversi e da, per certi aspetti, pressioni diverse, e quindi si era preso, diciamo, questo lusso, no? Di prendere giocatori che ancora devono affermarsi, Zaniolo prima, Pafundi poi, fortune alterne, verrebbe da dire. Però mi aspetto questo, mi aspetto soprattutto all'inizio di vedere una nazionale che avrà le sue certezze, Donnarumma, magari Ken è più esposito, che comunque sono due attaccanti che hanno delle risposte importanti, magari Di Marco, Tonali, Barella, però poi io penso che ci sarà veramente una pesca importante intorno a questo gruppo di giovani che magari non si sono affermati, si devono ancora affermare, però che qualcosina c'è, cioè le nazionali giovanili qualcosina ce l'hanno fatta vedere, soprattutto all'estero, stiamo avendo degli italiani che giocano con discreta continuità. Non dico che rivedremo le stesse convocazioni fatte a giugno da Baldini, no. Però secondo me da quel gruppo si pescherà più di qualche elemento fin da subito.
0: Ah, io credo che a Mancini non manchi il coraggio e la conoscenza per fare determinate scelte coraggiose. Qui, scusate il gioco di parole. Quindi credo che ci saranno tante novità, ci saranno tanti giovani. L'importante è essere molto chiari, cioè inizia un ciclo in cui che non un ciclo che non sappiamo dove ci può portare. Ecco. La nazionale italiana sta vivendo, il calcio italiano in generale stanno vivendo un momento di crisi importantissimo, ma crisi in sé è anche una parola che porta un significato di opportunità. Opportunità che devono essere però colte senza pressioni, perché ho cominciato a leggere un po' in giro Mancini con i giovani, lo spettacolo, il calcio moderno, otterrà questo, otterrà quest'altro. No, perché ricordiamo, dopo l'Europeo, quando è finito quel gruppo nucleo storico di giocatori, Mancini ha fatto grosse difficoltà. Spalletti esce dal Napoli con lo scudetto sul petto, va in nazionale e non ottiene.

0: risultati. Quindi attenzione a cominciare a raccontare che servirà il gioco. No, serviranno ragazzi bravi. E ragazzi bravi, secondo me, ne stanno emergendo. Bisognerà avere un po' di fortuna, sperare che questi ragazzi insieme riescano a fare un percorso, sperare che quelli che hanno un po' più di esperienza, tu ne hai citati diversi, io aggiungo per esempio anche Mancini della Roma, facciano, costituiscano uno zoccolo duro che consente a questi ragazzi di far bene e senza tante pressioni, perché se cominciamo a chiedere chissà che cosa, onestamente partiamo male. Poi sono d'accordo con Claudio Ranieri quando dice che l'Italia deve ripartire dalla tecnica e dalla tattica individuale nei settori giovanili. La tattica collettiva, narrata soprattutto da qualcuno, ha creato dei danni irreparabili. Lo diceva Massimiliano Allegri 6-7 anni fa, sì. Lo dice Claudio Ranieri anche oggi, bisogna ripartire dalle individualità. Lo stop, il tiro in porta, nessuno, se voi notate, in Italia ormai i gol su calcio di punizione, i gol da lontano sono merce rara. Perché? Perché non abbiamo più costruito calciatori bravi tecnicamente e tatticamente a livello individuale. Ripartiamo dalle individualità, poi una volta costruiti i giocatori, crescendo, diamo loro anche la tattica. Fare gli schemini nei pulcini, negli esordienti, non serve a niente. Serve solo a creare dei soldatini che poi davanti al primo imprevisto non sanno dare una risposta. Però credo che da questo punto di vista Claudio Ranieri sia una garanzia.
1: Indubbiamente. C'è però un altro aspetto, Mirko, poi ti salutiamo, che a me continua a convincere poco, perché tu hai parlato di settore giovanile, di ragazzi che bisogna formare praticamente dalle basi. Gli investimenti sui settori giovanili sono prossimi allo zero, anche perché investimenti sui settori giovanili vengono visti come compro un ragazzo di 13, 14, 15, 16 anni per la primavera. Detto che secondo me la prima cosa da fare è abolire quella regola demenziale introdotta dalle squadre di Serie A qualche anno fa della primavera fino a 20 anni, perché a 20 anni tu dovresti essere sparito da tempo dal settore giovanile, perché non c'è ambiente al mondo in cui a 20 anni rientri nel settore giovanile. La scuola a 20 anni non la fai più, cioè, sei nel mondo dei grandi, sei nell'università, non sei più a scuola. Invece nel calcio sei ancora nel settore giovanile a 20 anni, eresia assoluta. E poi però bisogna anche fare i conti con il sistema alla base, che si nutre di siamo definiti tranquillamente dopo lavoristi che praticamente perdono il loro tempo, perché neanche ci guadagnano, perdono il loro tempo per formare questi ragazzi, fino a che non ci sarà una professione che è quella dell'istruttore, del formatore di questi ragazzi. Secondo me non si andrà mai da nessuna parte, però questo è un qualcosa che non riguarda singoli club, forse neanche riguarda solamente la federazione, è un mondo molto più ampio, molto più grande. Secondo me non basteranno neanche 5 o 10 anni per riformare tutto questo, però si parla di medio-lungo termine, ovviamente. E poi però oggi esce un'intervista in cui leggiamo che la National League sarà fondamentale. Detto che la National League è la competizione più demenziale che sia mai stata inventata negli ultimi anni, e torniamo a un discorso anche qui fatto precedentemente di come la UEFA giustamente se la prenda con Infantino. Poi però la UEFA stessa si inventa delle cose folli, secondo me, pur di fare cassa, allarga la Champions League, inventa la Conference, inventa la National League, pur di fare soldi in più e aumentare i problemi. Però non ha senso. Cioè, soprattutto se pensiamo che 10 giorni fa la Lega Serie A aveva accettato un programma presentato da persone diverse che parlava di un progetto a 8-10 anni. Ora, perché non ci sono più quelle due persone, la cosa più importante è la National League di settembre 2026. Cioè, c'è poca, verrebbe a dire, credibilità da questo punto di vista.
0: Sì, il sistema va ripensato tutto. Noi dobbiamo, tra l'altro, ricordare una cosa, che la maggior parte dei tesserati della federazione sono dilettanti.
1: Esatto.
0: Ed è lì che ci sono la maggior parte dei settori giovanili, da cui poi magari partono dei ragazzi per andare in settori giovanili dei professionisti. E siamo, così mi collego alla questione relativa ai prossimi europei, abbiamo 16 stati che sono stati candidati. Ora vedremo cosa dicono gli ispettori dell'UEFA, cioè in che condizioni sono. Abbiamo tempo fino ad ottobre per queste ispezioni. Ma io dico, se venite al sud, se venite al sud, c'è una carenza di strutture, soprattutto qui da noi, incredibile, e questo limita tantissimo la crescita dei ragazzi, perché avere strutture moderne, valide, già questo consente di lavorare meglio. Poi ovviamente va fatto anche quello che dicevi tu, un discorso diverso dal punto di vista dei formatori che... Più che rincorrere, ripeto, i risultati e il gioco, perché una volta si rincorrevano i risultati, adesso io incontro, vado a vedere anche settori giovanili in cui sento parlare già in delle piccolissime categorie di, ripeto, schemi, proposta di gioco, cioè a quei livelli lì dobbiamo partire, dobbiamo ritornare sui singoli, partire dai singoli, tornare sui singoli. Sulle strutture, sulla formazione e poi potremo parlare della Nations League, perché parlare oggi della Nations League, dopo che veniamo da risultati catastrofici, non ha nessun senso. Non ha nessun senso. Che l'Italia ottenga dei risultati alla Nations League è probabilmente importante per il coefficiente UEFA che ci aiuterà anche eventualmente a qualificarci agli europei. Però se la priorità diventa la Nations League, allora il problema è molto più grosso di quello che pensi.
1: Indubbiamente, e dicevo prima della notizia che arrivava sul fronte infantino dall'Inghilterra, perché la Football Association è pronta a ritirare il suo sostegno alla rielezione di Gianni Infantino come presidente della FIFA. E io penso che se si muove una federazione importante come la Football Association, e quindi la federazione inglese, ecco, inizia a essere un segnale forte che può portare anche a un cambiamento dal punto di vista del calcio mondiale, però questo poi lo vedremo nel corso dei prossimi mesi, 2027 o 2028, ora non ricordo quando è la scadenza del mandato di Gianni Infantino. Non è da escludere, visto tutto quello che è successo, possa anche essere anticipata, diciamo, un po' la fine del mandato di Gianni Infantino. Mirko, grazie per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro.
0: Ciao Lorenzo, un caro saluto a tutti.
1: Grazie, grazie a Mirko Nicolino, ci fermiamo, ultimo break, torniamo tra pochissimo.

0: Ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio, sempre con Lorenzo Beccarisi in studio e con Andrea Magliocca in cabina di regia. Torniamo in realtà su quelli che sono i temi di casa
1: paura,
0: Juventus,
1: eh.
0: Juventus protagonista sul mercato in queste ultime ore. Allora ne parliamo con Camillo De Michelis. Camillo, buon pomeriggio, anzi buongiorno ancora, dai, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Siamo ancora sul buongiorno, per quanto mezzogiorno e 40 può anche essere buon pomeriggio. Per una Juve che sta lavorando tanto, magari è pomeriggio per la Juve, visto che è in tournée a fuso orario ben diverso, con due operazioni non da poco, Camillo. Il doppio colpo alla Ibegovic e Colomani, che rappresentano che tipo di segnale mandato dalla dirigenza bianconera?
2: Beh, un segnale in controtendenza rispetto alle ultime stagioni, perché per quanto no, Colomani sia stata un'operazione lunghissima con tre dirigenze, tantissimi allenatori, però alla fine sono riusciti a prenderlo intanto. Questa è stata la prima differenza rispetto a Colomani, che non solo non era riuscito a prendere Colomani, ma aveva anche poi rovinato tutti i rapporti con il Paris Saint-Germain e insomma Cannavaro ha dovuto ricostruire tutto, anche se nel finale poi c'è stato un po' di tensione tra Paris Saint-Germain e Juventus, e infatti poi è cambiata la formula di questo trasferimento. Ma al netto di questo, il cambio di tendenza è legato sicuramente ad Alaj Begovic, intanto perché in Serie A ormai non siamo più abituati a prendere un giocatore di 18 anni che comunque è ricercato anche dalla Premier, qui è stato a un passo dal Chelsea, e Xabi Alonso si era speso tantissimo per portare Alaj Begovic a Londra, e soprattutto la Juventus rispetto al passato inizia a lavorare su dei prospetti anche futuri, perché non so, le operazioni con Mainers, Douglas Luiz, giocatori no, già con un'età all'apice della loro carriera, strapagati sia dal punto di vista del cartellino degli ingaggi, hanno poi portato la Juventus ad avere una situazione sul mercato molto difficile, attualmente ancora molto difficile in chiave cessioni. Quindi direi che insomma è un colpo che dà due colpi che danno qualità, perché Colomani sa giocare bene con i compagni, era un attaccante chiesto fortemente per tutti questi mesi da Spalletti, e da gennaio che Spalletti chiede Colomani, e Alaj Begovic va a occupare la casella trequartista che nel corso dell'ultima stagione è mancata tanto.
0: Ecco, quindi possiamo inquadrarlo lì a livello di posizione. Alaj Begovic partirà da numero 10, con la possibilità magari anche di spesso scambiare la posizione con Yıldız, anche un modo per accentrare di più la posizione di Yıldız, nonostante comunque mantenga quella zona di partenza dalla zona sinistra del campo.
2: Sì, guarda, quella che è una cosa che ormai ho imparato dopo un po' di tempo, no, che sono guardare tutte le partite di Yıldız, è che io non lo vedo tanto, ma il mio pensiero conta zero, sia chiaro, centro del campo è una cosa che ha spiegato anche Spalletti, lui fa fatica quando non ha spazio, fa fatica quando le spalle alla porta e perde quell'imprevedibilità, perde quella forza, il dribbling, ci ha provato, perché ci ha provato prima Thiago Motta, poi Spalletti stesso, e spalle alla porta si perde in dinamiche difficili, soprattutto in Serie A, con un campionato che dal punto di vista della tattica, della fisicità, è tosto per tutti. E quindi la Juventus ha cercato, no, magari qualcosa di diverso, era partita con l'idea Brahim Diaz, poi però il giocatore ha chiuso all'ipotesi Juve, all'ipotesi di andare via dal Real Madrid, e allora ha trovato poi Alaj Begovic grazie anche a Ricky Massara, che lo voleva portare già alla Roma, e sì, direi di collocarlo in quella zona di campo lì, perché comunque Spalletti l'ha anche detto, no, a noi serviva un trequartista con la palla addosso e bravo nello spazio stretto, e Alaj Begovic è quel giocatore lì, quindi direi di iniziare a metterlo nei campetti da trequartista dietro la punta. Poi ovviamente quando inizieranno a far sul serio, quindi le prime partite, capiremo bene anche la collocazione dei tre trequartisti che dovrebbero essere con Sessa, Alaj Begovic e Yıldız.
0: Questa potrebbe essere la nuova Juve, che però, Camillo, ha bisogno ancora di qualcosa. La priorità adesso è il portiere, possiamo dire lì, oppure si aspetta comunque quello che può offrire il mercato? Perché la sensazione è che a tre settimane dall'inizio del campionato si sa che i portieri in questo momento a disposizione di Spalletti non hanno la fiducia per essere titolari, e quindi forse quella diventa una priorità importante.
2: Sì, l'hanno detto tante volte, cioè sul portiere non si sono mai nascosti. Noi vogliamo un portiere, hanno detto tutti, da Carnevali a Spalletti, Chiellini, Massaro non ha parlato, però, e non penso abbia voglia tanto di parlare, insomma, iniziando a conoscere un po' il modo di lavorare del nuovo dirigente della Juventus, però comunque tutti hanno dato delle linee chiare sul portiere. E, non so dirti in questo momento con Suzuki vicino al Paris Saint-Germain se la Juventus vorrà intensificare subito i contatti con il Tottenham per Vicario, aspetterà qualcosa. Io ho la sensazione che Vicario sia sempre stato il piano C in tutte le varie situazioni di questo mercato, perché all'inizio si è partito con Alisson, poi il Dibu Martinez, e lui era sempre il piano, il sostituto, e adesso anche con Suzuki dopo c'è Vicario. E onestamente credo che la Juventus per prendere Vicario, insomma, non devi far troppa fatica, perché è un giocatore in uscita, è stato convocato nella tournée del Tottenham, perciò credo che forse proveranno ancora a valutare qualcosa sul mercato, ma in questo momento credo che la priorità possano essere le cessioni, David e Gatti su tutti. Se dovesse arrivare una bella offerta dal Napoli per Gatti, allora a quel punto la pista Lucumi potrebbe scaldarsi parecchio, e se dovesse andare via David sicuramente verrà fatto qualcosa dal punto di vista dell'attacco. Pellegrino, Zezé e forse anche Vlahovic li terrei sempre nel vivo del mercato della Juventus.
0: Queste dunque le possibili opzioni per la Juve da qui al termine del mercato. Camillo, l'ultima prima di salutarti, la questione tournée, la Juve che è partita con Alai Begovic e Colomouani, quali sono gli appuntamenti per i bianconeri nei prossimi giorni?
2: Ma mercoledì ci sarà la prima amichevole contro il Chelsea, e direi che questa è probabilmente forse la prima vera amichevole dell'estate della Juventus, perché comunque abbiamo visto formazioni un pochettino rimaneggiate contro Basilea, Standa Liegi e anche Nizza. Qualcuno ha messo più minuti nelle gambe, però con il Chelsea mi aspetto qualcosa di molto simile a una partita di campionato, perché adesso la parte dura del ritiro è finita, e allora la Juventus pensa di poter far fare più minuti ad alcuni giocatori, chi è rimasto magari qua a lavorare e non ha fatto il mondiale, cercare di fare minuti anche a chi è arrivato da poco. Insomma, penso che si inizierà a fare sul serio e si inizierà a dare un'idea di partita vera, con delle tracce, con dei moduli, con delle situazioni, e penso possa già essere, magari anche possano vedere i tifosi della Juventus anche Alai Begovic e Colomouani.
0: E allora vedremo anche quando faranno il loro esordio con la maglia della Juve i due nuovi acquisti. Camillo, grazie e buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Camillo De Michelis, come sempre in chiusura con Rotocalcio. Andiamo anche da Alen Valnegri. Alen, buongiorno.
1: Ciao Lore, buongiorno.
0: Allora, partiamo da qui, da Alai Begovic e Colomouani. Che colpi sono per la Juve?
1: Beh, da comunque porta due calciatori con delle qualità che non aveva in rosa, perché Alai Begovic è un'ala che punta l'uomo, che gioca con una certa velocità, può giocare a destra, a sinistra, vede la porta, che a parte il Diz, comunque gli esterni della Juve non vedevano poco la porta, e poi Colomouani è quello che farà giocare bene quelli sulla tre quarti, perché Colomouani, a parte nell'Eintracht e nelle prime sei quando arriva in Italia, non è mai stato un bomber, sempre stato più un calciatore comunque bravo a giocare spalle alla porta, e a comunque creare i corridoi, gli spazi per i trequartisti, per gli inserimenti dei centrocampisti, dei terzini. Ha un centravanti boa che giocherà spalle alla porta, dominante nel gioco aereo, aveva bisogno, Spalletti, un calciatore con queste caratteristiche. La Juve porta a casa un calciatore che già conosce la casa.
0: Ah, quello sicuramente sì, e può dare una mano. Però cosa manca ancora a questa Juve, Alen? Perché comunque, inevitabilmente, prima parlavamo del discorso portiere, anche dietro forse, io continuo ad avere un po' di dubbi sul reparto difensivo. c'è questa idea che può portare a Lukumi, con Gatti che piace al Napoli. Serve anche qualcosa dietro probabilmente a questa Juve.
1: Beh, sì. Prima di tutto un regista vero, un regista puro, a meno che Douglas Luiz torni ad essere quello che arrivò a Torino dalla Aston Villa, una cifra comunque importante. Dovesse andare via Bremer o Gatti comunque in centrale, sì, ma soprattutto dei terzini. Cioè, io il calcio moderno, la grande squadra senza terzini dominanti non la vedo. E la Juve oggi come oggi chi ha come terzini? Cambiaso, sì, ma Cambiaso è troppo incostante, ma dentro la stessa partita è un giocatore che sa cambiare ritmo, che sa comunque sorprendere anche le difese rivali, che ha certi movimenti, però sulla fase difensiva, sulla fase proprio di concentrazione, ma già nel Genoa aveva quei problemi, non c'è il ragazzo. Poi a destra sì, ha dei balloni, ha due o tre calciatori, ma non sono quei terzini dominanti che ti permettono di fare il gioco. E poi sappiamo che con il calcio liquido di Spalletti i terzini hanno un ruolo molto importante in fase offensiva. Anche lì dovrebbe muoversi. E poi il portiere. Il portiere è un gran misterio, perché al giorno d'oggi non avere un portiere fa strano. Una squadra come la Juve, che comunque ha sempre avuto dei portieri di spessore internazionale, lì bisogna tornare a fare un colpo. Io il colpo lo farei sul portiere, perché è necessario.
0: Sicuramente alla Juve un portiere serve. Mi sposto poi invece su quella che è una squadra che ti segui molto da vicino, che dall'inizio del mercato ha veramente scelto la via della rivoluzione più totale, che è la Fiorentina, che ha totalmente stravolto il suo reparto difensivo, ha cambiato tantissimo a centrocampo, manca l'attacco e ci arriveremo. Però intanto ti chiedo, la strategia che sta portando avanti la Fiorentina e questa rivoluzione che ha fatto fino a questo momento, cosa ti sta lasciando? Ti convince? Ricordiamo, Fiorentina che è reduce da un 2-2 anche in amichevole con Real Madrid, ovviamente lascia il tempo che trova, però fa morale. Come la vedi questa nuova Fiorentina fino adesso?
1: Vedo un progetto coerente, poi comunque ha un budget a disposizione per essere coerente. Però l'anno scorso comunque Pradé aveva anche lui una busta importante e spese molto male i soldi, scelse malissimo l'allenatore e portò la Fiorentina a una stagione disastrosa. E adesso Paratici ha messo ordine. Quando tu vedi il mercato della Fiorentina capisci subito come vuol giocare.
0: Sì.
1: Avere qualità a centrocampo, sulle ali molta velocità, un calcio diretto con dei giovani dinamici, potenti, capaci di ripetere gli sforzi, che si proiettano a livello offensivo. Adesso vedremo le due ciliegine, che sono le due ali. E poi c'è il tema Ken, che va risolto, perché una vendita la dovrà fare Paratici. E la vendita grossa per me è Ken. Secondo me ha già l'accordo col Como e manca solo l'ufficialità. Parlando del prezzo, ma non penso che rimanga. Potrebbe essere un'opportunità importante per Piccoli, che ha iniziato molto bene il ritiro segnando in ogni partita, e col prezzo pagato forse potrebbe anche giustificare quel famoso prezzo surrealista che pagò Pradì l'anno scorso per portarlo da Cagliari.
0: Sì, con la cifra molto importante che spese, che adesso ovviamente anche complica eventuali uscite per Piccoli. Hai parlato di quello che può essere l'attacco. Ecco, il nome principale in questo momento è quello di Mastantuono. Che colpo sarebbe? Detto che sarebbe un'operazione in prestito, poi da vedere se verrà inserito il diritto di riscatto o meno, la ricompra. Cioè, sappiamo che Real Madrid su questo tipo di giocatori non perde mai il controllo. L'abbiamo visto anche con Nico Pazza, nonostante il Como lo abbia ripreso per 60 milioni. Mastantuono è il colpo che può ulteriormente accendere la Fiorentina, e ti chiedo, è perfetto per questa idea di calcio della Fiorentina, oppure, perché c'è sempre anche la questione Gudmundsson, può anche fare un tridente un po' più atipico, grosso, magari meno esterni larghi e più giocatori che amano venire dentro il campo, perché Gudmundsson ama giocare in zona più centrale, anche Mastantuono ama un pochino più stare nella zona della tre quarti piuttosto che proprio sulla corsia e sulla linea. Che tipo di operazione sarebbe?
1: Sì, io vedo un attacco in fase offensiva, vedo un 2-3-5, un 3-2-5, i due quinti sui terzini. Dunque a questo punto le ali devono essere calciatori che si muovono bene tra le linee e che sanno muoversi soprattutto nel corridoio intermedio. E Mastantuono è un maestro in quella zona. Sì. Gudmundsson lo può fare anche lui. Ormai sui trequartisti sono rinnovati così. Il trequartista che non ha l'esplosività, che non ha l'uno contro uno in velocità, che non ha lo strappo, il fantasista degli anni 80-90 è diventato un giocatore da corridoio intermedio, soprattutto nel 4-3-3. Perché devi giocare lì per fare la differenza, trovare gli spazi tra le linee per poter marcare la differenza, oppure fare il terzo di centrocampo come faceva Luis Alberto con la Lazio, però lì sarebbe molto spregiudicato, perché giocare con Fagioli, Ulai e Mastantuono a centrocampo ci chiediamo chi difende, no? Però sì, sarebbe un colpo importante. Il Real ha pagato 60 milioni comunque Mastantuono, è stato un investimento pesante, se ne parla poco perché a Madrid sanno gestire anche i mezzi di comunicazione, però 60 milioni per un calciatore di 18 anni sono delle cifre importanti. Poi arrivò in Spagna con l'etichetta del prossimo rivale di Lamine Yamal. Mastantuono è durato un mese e mezzo a Madrid, nel River ha fatto benissimo, ci siamo d'accordo, adesso in Europa deve lanciare la sua carriera e Firenze potrebbe essere la piazza che gli permetta di esplodere. Ho sentito dire che le società stanno parlando anche di un prestito biennale, dunque permetterebbe al calciatore anche di poter crescere senza troppe pressioni.
0: Sì, avere anche un po' di continuità, no, nella sua avventura. Tanto non penso che al Madrid manchino giocatori per permettere anche a Mastantuono di fare 2 anni in prestito, quindi dal punto di vista sarebbe un'operazione intelligente. Alen, per salutarci, siamo a 3 settimane dall'inizio del campionato, anzi meno di 3 settimane dall'inizio del campionato. Tra le big, che vedi leggermente più indietro in questo momento dal punto di vista di costruzione della rosa, di mercato? Da chi ti aspettavi qualcosina in più fino adesso?
1: Beh, mi aspettavo forse un qualcosa in più della Juve sulla tempistica, sulla Roma pure sulla tempistica, perché comunque la Roma non si sa bene se che budget ha sul mercato, se deve vendere con E, se non deve venderlo. Che vedi con E ti cambia il mercato, perché devi andare a sostituirlo. Là davanti abbiamo sentito dopo la partita col Cardiff Gasperini che chiede i giocatori, e poi vabbè, la Lazio non faccio a dirtelo a te, diciamo che è una big per me la Lazio, e comunque il progetto fa tristezza, perché comunque non c'è stato un cambio, non si capisce bene cosa voglia fare lo Tito, e questo comunque fa male, perché in Italia abbiamo bisogno delle big, e la Lazio è una big, e in questo momento lo Tito la sta distruggendo. Dunque nell'ordine Lazio, Juve e Roma soprattutto per le tempistiche.
0: C'è sempre bisogno delle piazze importanti, ecco, quello lo possiamo dire abbastanza, sì, abbastanza tranquillamente. Alcune non vengono al momento trattate come tali. Alen, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio, buon lavoro, ciao.
0: Grazie ad Alen Valnegri, come sempre con Alen noi ci salutiamo. Grazie ad Andrea Magliocca in cabina di regia.
3: Paura,
0: non voglio risponderti, mio caro Andreone, meglio di no. Adesso, come sempre, le repliche che ci accompagnano alle 14, quando Lucio Marinucci sarà qui al mio posto per calcio mercato e ritiri, come sempre punto sul mercato, punto su quelli che sono
4: parla
0: i ritiri.
4: Bene, usa l'educazione, è chiaro?
0: Assolutamente sì, mia grandissima colpa. Come detto, dalle 14 alle 17 ci sarà Lucio Marinucci con calcio mercato e ritiri. Io torno domani come sempre dalle 11 alle 13 per Rotocalcio. Prima però c'è sempre l'editoriale. Buona giornata e come detto seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che oggi realizziamo direttamente da Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Vi proporremo una serie di interviste per parlare dell'attualità calcistica e iniziamo subito con Giovanni Galli che ci regala le sue considerazioni su una Fiorentina che in questo momento possiamo definire la regina del mercato, ma con lui abbiamo affrontato brevemente anche la questione Milan e Giovanni Galli parla da ex rossonero raccontandoci appunto quelle che sono le sue impressioni sulla squadra che è stata affidata da Mourinho. Giovanni, uno sguardo alla Fiorentina, sembra esserci un'aria nuova intorno alla squadra, acquisti intriganti, adesso però mancano gli esterni, forse si è un po' impantanato Paratici?
1: No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Noi negli ultimi anni, dall'arrivo della famiglia Commisso, questa squadra prima dobbiamo vendere prima di acquistare, aspettare gli ultimi giorni perché vedere le società che hanno i giocatori fuori rosa in sovrannumero. E invece mi sembra che abbia dato un'impronta ben precisa, ben decisa, dicendo ci sono dei giocatori che abbiamo identificato che possono andare bene per il nostro progetto. Hanno preso e l'hanno portati a casa e questo secondo me è un messaggio forte, un messaggio della società anche a tutti i tifosi, a tutti quelli che si augurano che la Fiorentina possa tornare ad essere veramente una squadra competitiva, ma soprattutto una squadra che possa lottare per l'Europa finalmente, un'Europa che conta, io sto parlando, no? La solita conference, perché la conference avrebbe anche un po' stufato perché porta via energie inutili. Perciò gli arrivi di Attal, gli arrivi di Ulai, questo ragazzo, insomma, sono già questi due. Mi è dispiaciuto, se devo essere sincero, la perdita di Comuzzo, perché comunque alla fine l'impressione, io non so quali sono i termini, leggo, mi viene detto che è in prestito con diritto di riscatto da parte del Torino, e logicamente se il ragazzo fa bene il Torino se lo riscatta.
0: Però 20 milioni per il Torino, per questo Torino.
1: Ma il Torino è già coperto quando,
0: certo,
1: lo riscatta.
0: Potrebbe avere dietro qualcuno.
1: Cioè, se hanno offerto 30 milioni l'anno scorso alla Fiorentina è perché logicamente si pensa che questo possa essere un giocatore che possa tornare su quei livelli. Per cui mi dispiace perché il ragazzo del settore giovanile, un ragazzo che è cresciuto qua, ho letto veramente con emozione anche la lettera che ha lasciato a tutti noi fiorentini, per cui devo dirti, in tutto questo ho sposato appieno quello che sta facendo Paratici e l'unico dispiacere ce l'ho per Comuzzo. Per quanto riguarda gli esterni non si è impantanato, ma credo che questi possano essere anche gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta, capire anche se effettivamente serviranno degli esterni alla Berardi e l'altro giocatore, Laurenté del Sassuolo, oppure se hai bisogno magari di esterni che sappiano crossare, tipo Salemaker, no? Tanto per farti un esempio di calciatore, perché in mezzo all'aria la riempi con la forza fisica atletica di Ken o di Piccoli o di Attà, che sono tutti giocatori che hanno queste caratteristiche, per cui aspetto, vediamo, ma sono decisamente molto ottimista.
0: Senti, dovesse arrivare Mastantuono, i pro e i contro di questa eventuale operazione?
1: Secondo me il fascino del giocatore, perché arriva dal Real Madrid, però c'è da capire se questo ragazzo ha le caratteristiche appunto per essere inserito in un contesto di squadra. Tu hai sentito, ne parlavamo prima, no? Daniel Bertoni, e Daniel Bertoni ti ha detto che è uno che dribbla anche le siepi, ed è logico che in un contesto organizzato, una squadra organizzata, è vero che c'è bisogno del talento che salta l'uomo e che faccia la superiorità, però non deve essere uno che utilizza la Fiorentina per fare la propria carriera, deve venire qua per valorizzare la Fiorentina, e questo è ben diverso.
0: Un'ultima domanda sul Milan, come riparte secondo te un Milan in questi giorni, naturalmente in lutto per la perdita di Franco Baresi?
1: Come riparte? Hanno fatto due acquisti, hanno speso molto, finalmente c'è un centravanti che ormai mancava da tempo, è stato pagato molto, sì, però se il suo compito a fine stagione poi dopo lo porta a compimento, non sono tanti i soldi. I soldi sono tanti quando un giocatore non rende, quando un giocatore non ti fa quel numero di gol dal quale ti aspettavi. Per cui parlare prima e dire è stato speso troppo mi sembra prematuro. Un giocatore forte, un giocatore valido, parla la stessa lingua del suo allenatore, ha un'esperienza in un club straordinario come il Paris Saint-Germain. Le prerogative ci sono tutte, certo, poi sarà il campo che parla e dirà se i 75 milioni sono stati troppi o sono stati giusti.
0: Continuiamo con le interviste, vi proponiamo adesso le considerazioni di Leonardo Semplici, allenatore che si è soffermato naturalmente sull'attualità calcistica e su come si stanno rinforzando le varie squadre, a partire dalla Fiorentina, lui che è anche un ex viola. Con Leonardo Semplici uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo, quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
2: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro parlarne perché è appena iniziata la stagione. Mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare a mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato inizio stagione.
0: Presente il futuro invece della Fiorentina, tanti acquisti, naturalmente una squadra che deve essere completata, però sembra esserci un'altra area ora intorno alla Fiorentina.
2: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici soprattutto si sia creato presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
0: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
2: Ma secondo me sì, e non è ancora finita per quello che leggo, e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
0: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi dalla Fiorentina qual è quello che ti incuriosisce di più?
2: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, è un giocatore da mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello che sarà il prossimo futuro della Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
0: Secondo te Ulahi, per quello che hai potuto vedere di questo giocatore, e Fagioli possono giocare insieme?
2: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso, inizialmente mi sembra che l'abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
0: Ecco, secondo te adesso con gli esterni, la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
2: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello che sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare calciatori utili per questi tipi di ruoli che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare la mole di gioco della squadra.
0: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
2: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo, un giocatore fa diversi gol, credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso per poter e rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
0: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo, è un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
2: Ma sì, è chiaro che il ruolo insomma è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala diciamo offensiva, è chiaro che dipenderà anche dal mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, però insomma è un giocatore sicuramente di grande valore.
0: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma, delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
2: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa. Stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra ma stanno cercando un altro giocatore che possa rimpiazzare la partenza di Dumfries. C'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma la Roma, insomma le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni, purtroppo anche al campionato iniziato, però insomma credo che le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi. Mi auguro ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
0: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini, commissario tecnico.
2: Ma sicuramente è stata, secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello insomma, di mediatico, perché insomma, si parlava di allenatori di Guardiola, insomma, di Ancelotti, insomma, poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore. Secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me insomma, l'aspetto importante è sì, scegliere un bravo allenatore per la nazionale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
0: Ecco, un'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
2: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole, è chiaro ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare e soprattutto da far sì che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi, per quello è sempre stata la nostra storia.
0: E adesso altre considerazioni sulle big e non solo, insieme al collega Mario Tenerani. Con Mario Tenerani diamo uno sguardo al mercato, il mercato delle big. Potremmo dire che fino a questo momento è la Fiorentina la regina del mercato, però ecco, dietro la Fiorentina chi vedi come squadra che si è rinforzata di più e meglio?
3: Beh, mi sembra che l'Inter abbia fatto molto bene, però l'Inter partiva già da una base alta. Mi sembra il Como faccia sul 6, non so se prenderanno la Cialobanche. Poi c'è questa storia di Ken che va un po' capita, nel senso che, se posso citare una nostra trasmissione zona mista, a febbraio, quindi qualche mese fa, Giovanni Galli, tra l'altro è qui presente con noi stasera, disse che il Como era interessato a Ken. Effettivamente si interessa e continua, poi non so in che modo si concretizzerà. Il Como sta facendo molto bene, insomma al Milan comunque ha fatto un'operazione d'attacco importante e sì, diverse squadre si stanno muovendo. Certo non è un mercato da bacche molto grasse, diciamo, come si diceva una volta, però comunque ci sono dei movimenti che sono interessanti. Ricordiamoci, Lorenzo, che siamo ora in questo momento, siamo nella notte tra il primo e il secondo, il 2 agosto.
0: Dal 2 e il 3 agosto,
3: quindi il mercato finisce a settembre, inizio di settembre, insomma, direi che c'è un mese pieno.
0: Ecco, nel corso del talk show qui a Marina Castagnolo Carducci si è parlato molto anche della nazionale, di come riparte la nazionale, di come si può effettivamente rilanciare il calcio italiano. C'è stato Cesare Prandelli che ha dato i suoi suggerimenti, tra virgolette, insomma la sua visione. E ripartire da Mancini che cosa significa?
3: Ma allora, Mancini è sicuramente un allenatore titolato, importante, è l'ultimo che ha vinto, per cui c'è poco da dirgli. Se mi chiedi un'opinione, io sarei stato dalla parte della rivoluzione e mi ha sorpreso un po' Maldini, che si era presentato come un rivoluzionario e poi alla fine, pur convintamente, aveva portato Pirlo, che per carità ha le proprie qualità, ci mancherebbe altro, però non mi sembrava, voglio dire, un tratto distintivo di una rivoluzione. Secondo me la vera rivoluzione andava fatta con Silvio Baldini, perché bisognava fare più o meno quello che ha fatto la Spagna con De La Fuente. La Spagna l'ha fatto molti anni fa, con tutta la storia di La Fuente, che era stato esonerato in Serie C, che aveva mandato il curriculum alla Federcalcio spagnola, che era partito dalle giovanili e poi ha fatto quello che ha fatto. Io credo che nella vita bisogna cercare di copiare da quelli bravi e indubbiamente non da quest'anno, ma da una quindicina d'anni, per non dire 20, gli spagnoli sono migliori di noi. 20 anni no, perché nel 2006 l'Italia vinse il campionato del mondo, diciamo una quindicina d'anni. E quindi secondo me la vera rivoluzione era andare da Baldini e provare a chiedere a Baldini di replicare in Nazionale A quello che lui sta facendo con Under 21, ma soprattutto portare avanti quel pensiero, quell'idea di calcio. E questo non è stato fatto. Poi, ripeto, se si parla di Mancini, singolo allenatore, c'è poco da dire, nel senso uno che ha vinto, ha esperienza, ha 62 anni, per cui ha tutto. Però la vera svolta, il vero strappo col passato, il vero segno di discontinuità per me doveva essere Silvio Baldini.
0: Sì, però poi comunque al di là del nome del commissario tecnico bisogna interrogarsi su come rilanciare il nostro calcio dal basso, insomma partendo dalle giovanili ma proprio anche dai ragazzini, come diceva anche Cesare Prandelli.
3: È una giustissima valutazione quella che tu stai facendo, l'ha detto Prandelli nel talk show che abbiamo fatto oggi qui alla Tana del Pirata a Marina Castagneto Carducci, e l'ha detto lui, però l'ha detto anche Giovanni Galli. Ma voglio dire, se fosse arrivato Guardiola, che è un fenomeno, con i giocatori che noi abbiamo oggi in Italia, che per carità non è che siano scarsi, però non sono dei top a livello mondiale, e anche Guardiola fatica. Allora Guardiola poteva avere un senso se gli fosse stata la possibilità di intervenire alla radice del calcio italiano. E torniamo alla rivoluzione. Quindi se noi non capiamo, questo è il mio parere, che bisogna ripartire dal basso, e quindi, ma dal basso non è uno slogan da campagna elettorale, è veramente riformare un'idea. Cioè, cosa insegniamo a questi ragazzi nel settore giovanile? Chi sono i maestri? Chi sono gli educatori? E poi perché non giocano? Ah, mi ha colpito molto una frase di Mancini, no, appena nominato, una frase vera, perché lui ha detto: io farò giocare i giovani. Ed è vero, perché io ero a Coverciano, per esempio, a Sicurezza Nazionale, quando lui all'inizio di settembre qualche anno fa convocò Zaniolo, che non aveva mai giocato nella Roma. No, ci fu anche quella piccola querelle, cioè, con la Roma. Lui disse: beh, meraviglio che la Roma non l'abbia fatta ancora esordire. Di Francesco, mi sembra fosse l'allenatore della Roma a quei tempi, non l'ha prese benissimo, c'è da capirlo. E poi, se non sbaglio, esordì prima in Champions League, no? Contro il Real Madrid e Zaniolo. Ma dico bene, Mancini, ma tu devi convocare i giovani che giocano, perché se tu sei innamorato di un giocatore, lui era innamorato di Pafundi, poi Pafundi non giocava, e dico, è sparito, no, Pafundi, quindi speriamo che torni. Allora il tema è: ti puoi chiamare Pippo, Pluto o Paperino, puoi avere il talento che vuoi, ma devi giocare, devi giocare. Se non giochi è la fine. Quindi come fa il tuo commissario tecnico a convocarti? Io l'ho chiesto stasera davanti al talk show a Prandelli e mi ha dato ragione. Cioè, lui convocava Prandelli, che per inciso è l'ultimo insieme a Mancini che ha fatto qualcosa. Mancini ha vinto l'Europeo, lui è vice campione d'Europa nel 2012 contro una Spagna galattica. E lui, il CT deve convocare chi gioca. Ecco perché ti dico, c'è anche in questo una sorta di contrasto che non torna. Quindi spazio a giovani, fate giocare in Serie A, dateli spazio, invece non mi sembra questo accada.
0: Il progetto delle seconde squadre secondo te è destinato a fallire o a tramontare?
3: Mi dicono che la Lega dei Pro non sia favorevole a questo, quindi credo che la domanda debba fatta a un caro amico del presidente della Lega Pro, che è Matteo Marani. Lui debba rispondere, abbia i titoli per rispondere a questa domanda. L'aria che sento in giro non mi pare molto favorevole alle seconde squadre in Serie C, però qualcosa devi fare. Addirittura c'è chi evoca un campionato, io non ho mai visto, nonostante abbia una certa età, che è il campionato De Martino, esatto. Io insomma mi ricordo il campionato primavera, il campionato De Martino non me lo ricordo, però era un campionato nel quale giocavano le riserve, nel quale giocavano i giocatori infortunati che dovevano rientrare, e qualche giovane di belle speranze che si trovava magari in quella partita al fianco del grande campione, che però tornava da un infortunio e doveva essere provato, testato in quella partita. Non so, quella potrebbe essere una soluzione. Certo, il campionato primavera come oggi, con tutto il rispetto, mi lascia qualche perplessità. Ecco,
0: anche no? Lì ci vorrebbe una riforma.
3: Una riforma, devi abbassare l'età ulteriormente. Cioè, voglio dire, la Fiorentina quest'anno ha fatto una cosa bellissima, ha vinto il campionato non con merito di più. Galloppa, che ora è andato al Modena, no, ha fatto veramente un lavoro egregio. Però poi vai a vedere, hanno vinto con i giocatori di 20 anni, e dico, ma ha un senso far giocare ancora i ventenni in primavera? Ma non lo dico, la Fiorentina ha fatto il suo, ci mancherebbe altro, che poi lo fa la Fiorentina ma lo fanno anche gli altri. Poi vedo quest'anno, nella stagione appena finita, era la 25-26, serenamente esordire in Champions League con 2009. Dico, allora dov'è l'errore? No, e me lo devono spiegare dov'è l'errore, perché c'è qualcosa che non torna, insomma.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News che abbiamo realizzato quest'oggi dalla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buon inizio agosto. Siamo arrivati a lunedì 3 agosto, un nuovo mese ci accompagna nel nostro format dedicato alla Serie C. Torniamo in diretta con A Tutta C, come detto, il format dedicato alla terza serie che potete seguire su TMV Radio e sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone e ho ben poco da ridere, anche se sto ridendo, ma insomma è una settimana non bellissima, venerdì, poi vi spiegherò il perché. Intanto godiamocela, niente di... no, non è vero, niente di grave, in realtà un po' sì, però ecco, di salute sto bene, anche se oggi mi presento in diretta conciata come un semaforo. Ieri ho fatto una giornata di mare, mi sono ustionata, quindi sono rossa e ho realizzato tipo 5 minuti fa che avevo messo una maglia verde. Davvero, questo essere semaforo non era voluto, ma vabbè, do il buongiorno anche a Giorgio Sorani in regia. Lui sa il perché ho iniziato questa diretta così, ma ripeto, abbiamo 5 giorni e ovviamente dirò a Bargellini di non spoilerare niente nelle prossime dirette. Sarò io venerdì a raccontare il tutto. Do però il buongiorno anche al nostro primo ospite, perché so che è già collegato da un po', io lo faccio attendere, no? Di solito tanto si dice che le donne fanno sempre attendere, io non ho mai fatto attendere nessuno perché un tempo non ero puntuale, ora le persone non puntuali mi fanno anche abbastanza innervosire, ma vabbè, queste situazioni personali. E intanto, vabbè, semaforo verde per Matteo Ferri di A Tutta C. Matteo, buongiorno!
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e gli spettatori. Immagino che il colore sia un omaggio alla Ternana.
1: Beh, diciamo che insomma con quello che sta succedendo in Umbria, Perugia, potrei essere linciata se dici che vado a far l'omaggio alla Ternana proprio oggi. Cioè, insomma, no, ma davvero
2: è una,
1: non
2: è una
1: era
2: bella
1: voluta.
2: Provocazione. Beh, è una bella provocazione,
1: no,
2: da giornalista
1: cattivo.
2: D'assalto.
1: No, sei cattivo, cioè perché mi vuoi far bucare le gomme della macchina? Il Perugia è nel girone B, quello delle Toscane, io sono qui a Firenze. Cioè, cattiveria da parte tua, non ti ho mai fatto
2: i perugini
1: niente.
2: Sono persone straordinarie, i perugini non farebbero mai una cosa del genere.
1: Vabbè, comunque precisiamo che, lo ribadiamo, è stato totalmente involontario l'essermi strinata. No, non è vero. No, avevo anche la protezione 30 in realtà ieri al mare, ma mi sono messa a leggere un libro giallo perché quest'anno è l'anno dei gialli. In realtà io tutte le estati leggo libri di scrittori sardi, anche la scorsa estate mi sono letta tutta una saga di uno scrittore, quest'anno quella di un'altra, e beh, col suo licchio, forse un po' di venticello, non lo so. Fatto sta che mi sono strinata, solo che io mi voglio immaginare dorata, quella bella pelle ambrata, e nulla, ho azzardato un verde e vado in diretta tipo semaforo, però a te ho dato il verde, eh.
2: Sì, diciamo che leggere i libri gialli quando uno è rossa con la maglia verde e poi fare la battuta sul semaforo, cioè un autogol proprio di quelli clamorosi, però vabbè, accetto l'autogol involontario e facciamo finta di niente.
1: Questa è la stanchezza, è il sole che mi fa male. Sì, effettivamente anche al giallo non ci avevo pensato. E allora andiamo in bianco rosso invece, forse è meglio perché oggi sembra una giornata piuttosto campale per il Perugia. Ho ascoltato proprio poco fa, attimi prima di entrare in diretta, le parole di Giovanni Tedesco. Non ci è andato proprio leggero, il trainer. Comunque, diciamo, insomma, da parte sua tutti i torti non ce li ha avuti, eh.
2: Sì, non, diciamo che non è stata un'uscita di scena, anche se lui ha detto che ovviamente col Perugia rimane, con la piazza e con la tifoseria rimane un rapporto straordinario, però diciamo che con la società, con la nuova società i rapporti non sono proprio nati, anche perché la voce per cui, che era circolata, per cui l'Arena Guri, il gruppo che oggi dovrebbe rilevare la società, aveva chiesto espressamente alla precedente società di esonerare Tedesco, evidentemente non era una voce, perché lo stesso Tedesco l'ha confermato ieri al termine dell'amichevole col Bastia. È un peccato che sia finita così, perché insomma, Tedesco e Perugia è una storia d'amore che dura da quasi 30 anni ormai, quindi si era concretizzata anche da allenatore dopo l'esperienza da giocatore. L'anno scorso aveva fatto un ottimo lavoro comunque l'allenatore tedesco, perché aveva preso una squadra totalmente allo sbando, che era già al terzo cambio di allenatore dopo neanche 10 giornate. Quindi la salvezza non era assolutamente scontata, perché è vero che non era partita con quell'obiettivo il Perugia, però quando finisci là sotto, e soprattutto quando non sei abituato a giocare per quell'obiettivo, poi riuscire a risalire non è assolutamente semplice. Quindi bisogna dare merito a quello che ha fatto un allenatore che tra l'altro non si era mai cimentato con la Serie C, perché tolto un breve periodo a Foligno quando c'era ancora la Lega Pro Seconda Divisione, poi praticamente tutta la carriera di Tedesco si è svolta quasi tutta all'estero, tolta la breve parentesi a Palermo. Andrà via, lo ha comunicato lui stesso, quindi difficilmente credo che il rapporto sia ricucibile, tra l'altro

0: ragione ce l'abbia perché alla fine il rispetto verso l'uomo, prima ancora che il professionista, non dovrebbe mai mancare. E giustamente è una società che subentra, può fare le scelte che vuole perché, nel senso, in guerra ci vado io, i soldati me li scelgo io. Questo assolutamente lecito. Lecito è che magari Alessandro Gaucci, che sarà con tutta probabilità il nuovo presidente, voglia portarsi un tipo di allenatore diverso. È assolutamente comprensibile, scrivere in una PEC cacciate Tedesco. Mi è sembrato un pochino too much anche a me, mi è sembrato un po' troppo. Potevano poi mettersi a un tavolino e dirgli: guardi, mister, noi non intendiamo proseguire con lei, vogliamo fare altre scelte, siamo i proprietari, quindi la porta comunque è quella, ma ecco, per cacciare una persona io credo ci sia sempre modo e modo. E, con Tedesco qualcosa di diverso, proprio per quello anche che hai raccontato, per come lui ha risollevato la piazza e per come ha mantenuto il Perugia in Serie C. Beh, sì, qualcosa di diverso non poteva, doveva essere fatto. La riconoscenza nel calcio ormai, un po' come la meritocrazia, sono concetti labili perché di fatto è questo, però insomma andrebbero un attimino ripristinati. E comunque insomma sembra che Perugia sia un po' il tema del giorno, sarà un mercato che io credo non decollerà sino al più o meno alla metà di agosto. Certo è che se dovesse cambiare comunque il tecnico a Perugia, come ormai sembra, probabilmente cambierà anche parte della rosa. Ci sono già tanti calciatori che sono stati ceduti, contratti magari non rinnovati, ma di sicuro con l'avvento di Arena Curi probabilmente cambierà anche l'organico. Per quanto poi Borras rimanga, rimarrà anche il capo scout Marino, c'è però il nodo di S da dover sciogliere.
1: Sì, su Tedesco c'è anche un'altra considerazione da fare. È comunque un personaggio molto amato dalla piazza. Allora, subentra una nuova società e si presenta cacciando via quello che era il capitano, l'ex capitano, l'allenatore che li ha salvati l'anno scorso. Diciamo che se non fai benissimo, parti proprio male nei rapporti con la piazza. È vero che al timone della cordata c'è figlio di Gaucci, quindi rimane comunque rapporto con il padre, tutto quello che ha, insomma, quello che ha significato per la piazza, la famiglia Gaucci. Però,
0: Che
1: insomma,
0: poi è
1: presentarsi
0: fallita, nel
1: cacciando.
0: 2005, lo ricordiamo,
1: Sì, che
0: insomma.
1: poi è fallita nel 2005, però era anche il Perugia che era arrivato a giocarsi un ottavo, un sedicesimo di Coppa UEFA, non ricordo, col PSV, insomma. Diciamo che il periodo di massimo, quasi il periodo di massimo splendore, insomma, il Perugia l'ha vissuto sotto Gaucci, tolto l'anno al secondo posto con Castagnier, col campionato vinto, non vinto nonostante l'imbattibilità. Però ecco, insomma, presentarsi in questa maniera significa che o fai benissimo oppure ti esponi veramente a grosse, grosse critiche, perché se cacci l'allenatore ben voluto dalla piazza. Vedremo, perché per ora il mercato in entrata non aveva portato praticamente nulla, a parte lo svincolato Borzoi. Le cessioni invece erano state tante e anche abbastanza pesantucce, perché vabbè, Montevago si sapeva che sarebbe andato via, è andato via anche Bacchin, è andato via Coselito, Dell'Orco era in uscita già
0: Dell'orco.
1: dall'anno scorso. Vabbè, Dell'Orco diciamo era in uscita già dall'anno scorso, non erano riusciti a piazzarlo, ci sono riusciti quest'anno, è andato via anche Nepi, insomma la squadra va totalmente rifatta. È vero che parti con grandi ambizioni, tutto quello che vuoi, però siamo al 3 agosto. Stavo sentendo un'intervista, tra l'altro, a Condò del Latina, al direttore sportivo del Latina, che giustamente sottolineava come loro sono con l'80% della rosa al completo, tante squadre non stanno neanche a metà. E tra 12 giorni, 13 giorni c'è la prima partita, perché c'è la Coppa Italia.
0: Tra l'altro ricordiamo che, come giustamente dicevi, no Matteo, il Perugia deve fare molto bene, ma fare molto bene nel girone B non è proprio semplice, ne sale su una e ci sono tante squadre che hanno l'obbligo di fare bene, non solo il Perugia, perché alla fine Spezia, Reggiana, giusto per citarne due, Pescara, io non so quanto tempo possano stare in Serie C. Ora è chiaro. Una di loro probabilmente, no, di sicuro una di queste tre dovrà rimanerci perché una sale diretta, l'altra può vincere i playoff, ma già ne ho nominate tre, quindi una di loro per forza è esclusa. Aggiungiamoci anche il Perugia, quindi già siamo a due posti per quattro squadre. Non è poi così semplice, quel raggruppamento.

0: C'è Ravenna pure, che non abbiamo citato, che è una
1: Ravenna.
0: squadra che insomma sta spendendo soldi veri, quindi mettiamoci
1: Quindi
0: una
1: siamo già a
0: possibile.
1: 2 posti per 5, perché ora mettiamo che
0: Esatto,
1: di
0: quindi.
1: nuovo il girone B vinca il playoff, mettiamo quello, 2 su 5 però.
0: Sì, tre sicure rimangono col cerino in mano. Tra l'altro, mettiamoci la possibile sorpresa, perché ad esempio 2 stagioni fa l'Entella fu una sorpresa, al meglio. Nessuno forse si aspettava che l'Entella riuscisse a vincere il campionato con quei modi e in quei termini, quindi possiamo metterci un'altra possibile sorpresa che adesso non lo so, non me ne viene in mente una da citare. Forse la Torres potrebbe risalire dopo l'annata disastrosa perché riparte con Greco, però non credo che possa inserirsi lì nei primissimi posti. Però, come hai detto tu, una forse sale con i playoff, le altre tre restano a guardare. Io sinceramente, come Perugia possa ambire a salire già quest'anno, non lo so, magari riescono a fare un mercato stellare in 10 giorni, indovinano tutte le scelte, l'alchimia con l'allenatore gli riesce, però sinceramente ora come ora li vedo bene che va, sesti, ecco, poi
1: Eh sì.
0: tutto è possibile, quindi diciamo che il progetto sembrerebbe biennale. Se è un progetto biennale, quest'anno getti le basi, però devi metterti al riparo, come abbiamo detto, dalle eventuali critiche, perché comunque ti presenti cacciando tedesco, le critiche ci saranno. Se riesci a farlo e getti le basi per l'anno prossimo, può darsi che l'anno prossimo il Perugia possa essere considerato, se non la favorita, comunque una delle 2 o 3 favorite per la promozione.
1: Sì, ecco sì, diciamo così, anche se poi appunto io credo che senza togliere nulla al girone A, sia chiaro, ma gli ultimi anni stanno dicendo che girone B e girone C sono quelli con il tasso di competitività e anche il tasso tecnico un po' più alto. Onestamente io nel girone A fatico a trovare una rivale concreta dell'Union Brescia, per quanto poi ad esempio squadre come il Trento o il Renate possano far bene, ma insomma l'Union Brescia quest'anno ha già un match point, addirittura credo più o meno notevole.
0: Sì, diciamo nel girone B e nel girone C possiamo individuare 2, 3, 4 squadre che possiamo dire queste possono andare in Serie B, anche per blasone, per storia, oltre che per rosa, per valore degli investimenti. Nel girone A, cioè, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma,
1: No,
0: insomma,
1: no.
0: Novara e Provercelli, la Serie A l'hanno visto, il Novara forse una quindicina d'anni fa, 10-15 anni fa in Serie A c'è stato. Una meteora, la Provercelli sono 100 anni che la Serie A non la fa, anche se ha vinto gli scudetti. Poi per il resto, il Treviso che c'è stato 20 anni fa in Serie A, ma anche la B non la frequenta da quasi 20 anni. Cioè, chiunque possa essere la rivale del Brescia quest'anno sarà comunque una sorpresa. Fatico a individuare. Già l'anno scorso, ecco, c'erano Vicenza e Brescia che erano già due. Quest'anno c'è il Brescia, appunto, il Lecco forse, ecco. Diciamo il Lecco potrebbe essere una squadra che può lottare.
1: Ci sarà da vedere anche lì come struttureranno il mercato. Però Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi ti devo dare il semaforo rosso perché dobbiamo prenderci una piccolissima pausa pubblicitaria, ma ovviamente anche con te. Ci risentiremo in settimana. Intanto, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie Claudia, buona giornata, buon lavoro e cambia crema solare.
1: Sì, de devo, assolutamente. Allora, salutiamo Matteo Ferri alla redazione di Tutto C, piccolissimo step pubblicitario, ma a breve con la seconda parte, sì, stavo dicendo la seconda puntata, no, la seconda parte di A Tutto C.

Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Allora, Giorgio in regia mi comunica che il nostro prossimo ospite è già collegato, ma prima di introdurlo, Giorgio, possiamo?

0: E allora io ho evitato di cantarla giusto per non rompere, per non rovinare il momento abbastanza solenne. Preferisco farglieli a voce perché non sono così intonata. Quindi tantissimi auguri di buon compleanno al nostro prossimo ospite che è Mister Ciro Ginestra. Mister, di nuovo tantissimi auguroni.
1: Buongiorno, grazie Claudia, molto gentili, grazie veramente, grazie davvero. Buongiorno e ben ritrovati.
0: No, grazie mille. No, grazie mille a te, insomma, per essere con noi, soprattutto oggi. Io tendenzialmente cerco di non lavorare mai, no? Il giorno del mio compleanno, non avere seccature varie. Beh, tu invece, insomma, ti sorbisci un po' la sottoscritta. Sì, sorbisci, credo fosse il termine in italiano.
1: Nel calcio non ci sono giorni di compleanno, è sempre bello parlarne, quindi e mi fa piacere parlarne insieme a voi. Quindi sono felice anche di questo, insomma.
0: E allora io ti porto un po' sul tema che stavamo affrontando nella prima parte di A Tutta C. Sono stati resi noti settimana scorsa i gironi di Serie C e io credo che il B anche quest'anno vada un po' a confermarsi probabilmente quello più ostico, forse leggermente anche più del girone C, mentre insomma nell'A c'è, sembra esserci almeno solo una candidata alla promozione diretta. Per quanto poi magari le outsider potranno dire la loro, però l'Union Brescia non sembra avere rivali.
1: Sì, in effetti nella composizione dei gironi il girone B sembra un po' quello più complicato, perché ci sono tre retrocesse che sono Spezia, Reggiana e Pescara. In più c'è rimasto dentro Ravenna, ci sono altre squadre che si sono attrezzate bene. Quindi sarà certamente un campionato difficile, Campobasso, San Benedettese, lo stesso Guidone che ha preso dei giocatori importanti. Quindi sarà un campionato, secondo me, equilibrato, come poi fondamentalmente nello scorso stagione lo è stato di più fino alla fine il girone B, perché nel duello Ascoli-Arezzo è stato fino all'ultima giornata, mentre negli altri due gironi si è staccato prima il pass per la vittoria con Vicenza e Benevento. Quindi sì, il girone C resta sempre un girone difficile, perché comunque adesso è rientrato il Bari, è salito il Barletta, ci sono squadre importanti, è rimasta la Salernitana, è rimasto il Catania, quindi anche il girone B è bello difficile e complicato, mentre nel girone A sembra tra virgolette un pochino più agevole per l'Union Brescia, che viene già da una stagione importante, avendo perso la finale con l'Ascoli dei playoff, quindi sicuramente sarà la maggiore protagonista di quel girone, anche se mai dire mai, perché comunque ci sono anche altre squadre tipo Cittadella, tipo le altre squadre che possono dar fastidio, perché comunque giocare e vincere è sempre difficile in qualsiasi campionato, in qualsiasi girone.
0: Sì, anche perché poi insomma in Serie C alla fine ne sale una per girone, di 60 squadre sono tre promosse dirette e una sola ai playoff, quindi beh, il margine di rischio è alto per tutte, soprattutto poi per chi investe tanto e magari non c'entra il risultato. Penso appunto al Catania e alla Salernitana la scorsa stagione, un monte ingaggi altissimo per poi trovarsi comunque ancora ai nastri di partenza della C.
1: Sì, perché spendere non vuol dire sempre vincere, sicuramente ci vuole organizzazione, ci vuole tempo per vincere, anche il Benevento stesso ci ha messo qualche anno, ci vuole programmazione, un campionato particolare, forse è l'unico campionato insieme alla Serie A dove ne vince una sola e una tramite playoff, ma comunque devi sbagliare poco, è un campionato molto particolare, secondo me da fare con giocatori abituati a farlo, perché è un campionato veramente strano, difficile, e reggere tantissime partite d'alto livello non è facile, quindi bisogna avere anche una rosa composta da giocatori che sappiano essere interscambiabili durante la stagione e soprattutto chi nel momento di difficoltà, perché ci sarà per tutti durante una stagione, chi riesce a mantenere la mente salda e la lucidità riesce a vincere. Io ricordo l'anno scorso l'Ascoli ad un certo punto era finita a 12-13 punti dalla prima, mai stato in discussione nessun lavoro dell'allenatore, dei calciatori, e poi alla fine i risultati vengono, bisogna riconoscere quello che è il lavoro del campo, soprattutto gli addetti al lavoro che lavorano intorno alle squadre, devono essere bravi a riconoscere la qualità del lavoro degli allenatori e delle squadre. È naturale che, ti ripeto, io da calciatore ho vinto tantissimi campionati, vincere è veramente complicato, difficile, è una serie di incastri allucinanti e chi riesce a farlo probabilmente si avvicinerà alla meta.
0: Però hai centrato un altro nodo, secondo me fondamentale, quello della fiducia che un club deve dare all'allenatore, perché alla fine Tomei non è stato messo in discussione quando a inizio campionato ha rimediato 8 giornate di squalifica, che di fatto hanno lasciato per 2 mesi la squadra affidata al vice, almeno durante le partite, perché poi ovvio, insomma, in campo durante gli allenamenti Tomei c'era, ma non è stato messo in discussione nemmeno quando poi ha avuto il momento un po' difficile la formazione bianconera. E alle volte, ecco, anche credere nel progetto che si decide all'inizio, magari è sintomo che forse, insomma, si può vincere, si può far bene. Non è che l'allenatore deve sempre e subito pagare.
1: Assolutamente sì, io sono stato d'accordo su questo. È naturale che poi ci vogliono le componenti per capire il lavoro dell'allenatore, perché poi fondamentalmente la difficoltà sta nel fatto di capire il lavoro della qualità dell'allenatore che dà la squadra, quello che può produrre la squadra durante la stagione. I momenti di difficoltà su 38 partite sono tantissimi, sono difficili, si può vincere, si può perdere. Purtroppo nel calcio sono più le sconfitte che le vittorie, e nel momento di sconfitti, della sconfitta tante società buttano a mare un lavoro magari di 5, 6 mesi, un anno. Così poi diventa tutto più difficile e complicato poi vincere. Ecco perché, quando dicevo prima che bisogna strutturarsi, bisogna avere la pazienza anche di poter sbagliare qualche partita, di poter sbagliare qualche campionato, come è successo a Benevento e a Vicenza in precedenza, e poi alla lunga però il lavoro paga, e soprattutto paga chi riesce a riconoscere il lavoro di un team, di un allenatore, di uno staff, di una squadra che tutti i giorni è a lavorare per cercare di portare dei risultati a casa. È naturale che chi mette soldi, presidenti e addetti ai lavori, come in tutte le aziende, vogliono i risultati. A volte possono riuscire prima, a volte possono riuscire dopo, ma la differenza la fa a chi capisce che può arrivare all'obiettivo e non smantella, insomma.
0: Assolutamente, sì, mi trovi pienamente d'accordo. Senti, invece per quanto riguarda il mercato, è chiaro che ora ci sarà un po' un momento di stallo, probabilmente si riattiverà molto dopo Ferragosto, ci saranno anche le prime partite ufficiali, però sinora non è sembrato un mercato dai grandissimi colpi, vado un attimo a memoria, ma colpi magari ipersensazionali, escludendo la vicenda Ronaldinho a Ravenna. Non mi sembra ci siano stati, si va forse un po' di più sulla funzionalità che un calciatore deve avere per un progetto, perché come dicevi anche prima te, spendere non è sinonimo di vincere e nemmeno magari prendere un nome di grido che però non è abituato alla categoria.
1: Ma infatti anche questo, secondo me, stiamo vedendo pochi colpi, tra virgolette, di categoria superiore proprio per questo motivo, perché le squadre, magari le società, hanno capito che per vincere questo tipo di campionati ci vogliono giocatori abituati, adatti a farlo. Non vuol dire scendere dalla B e scendere dalla A e andare in C, diventa una cosa facile. Secondo me è più complicato, perché in A e B magari ci sono più spazi, il tempo di giocata è maggiore, è naturale che si alza la qualità, si alza l'aspetto fisico, si alza l'aspetto mentale, si alza tutto, però poi alla fine magari nelle categorie minori c'è meno tempo, perché c'è più aggressività, c'è più sporchizia, tra virgolette, nel gioco del calcio, e diventa tutto più complicato per i giocatori che vengono da su. È naturale che poi i giocatori importanti, le squadre ce li hanno già, quelle che devono vincere i campionati, quelli che devono partire, nastri di partenza, in posizione avanzata. Secondo me i giocatori per poter farlo ce l'hanno, poi è naturale che il ritiro, le prime partite, si capirà se qualcuno ha bisogno di intervenire, i giocatori ce ne sono, e poi anche lì la bravura di chi è degli addetti ai lavori a puntellare le squadre nel posto giusto, al momento giusto, e per gli allenatori, perché poi alla fine la differenza sta sempre lì: mettere i giocatori in una condizione, in un incastro di gioco di un allenatore. Non è mai semplice trovare quelli giusti che si adattano subito, soprattutto nel mercato in corso e a stagione in corso, è difficile e complicato. Io credo che un giocatore importante l'abbia preso l'Unione Brescia, perché Rizzo Pinna è un giocatore importante, quello che ad Ascoli ha fatto la differenza, e secondo me anche lì c'è stata vista lunga, giocando 3-4-2-1, un giocatore che può dare pochi punti di riferimento. È un giocatore che la Brescia, secondo me, mancava sotto quel punto di vista. Insieme a Marras, dietro una prima punta, può essere letale. Ecco, secondo me Rizzo Pinna è un giocatore che può spostare gli equilibri, e il Brescia, secondo me, ha fatto un grande colpo, insomma.
0: Sì, anche a me quel colpo lì è piaciuto davvero molto, anche perché comunque, insomma, il Brescia è un po' la squadra che nel girone A sì, sembra anche la favorita e forse l'unica reale pretendente alla Serie B, però anche reagire dopo un playoff perso e dopo soprattutto un girone, il girone A dell'anno passato, chiuso a marzo con 2 mesi d'anticipo, non è sempre semplice, eh?
1: No, è assolutamente complicato, però se vai a vedere è stato toccato pochissimo e quello che è stato toccato è stato fatto nella maniera giusta, perché sono stati presi giocatori funzionali, perché Rizzo Pinna è un giocatore funzionale, hanno dato continuità al lavoro di un allenatore che è arrivato dopo, che ha messo comunque la squadra a posto, perché non è facile arrivare alla finale playoff, poi è naturale, ha trovato una squadra in quel momento migliore di lei e l'ha perso, però io credo che la parola continuità all'Unione Brescia sia di primo ordine, perché sta dando continuità al progetto, all'allenatore, ha messo secondo me dei giocatori giusti e diventa la prima candidata numero uno alla vittoria del campionato. Poi le partite bisogna giocarle, come dicevo prima non è mai facile, però secondo me già che se parti con il piede giusto è importante. Poi adesso andando avanti le prime partite di Coppa Italia, precampionato e tutto il resto, si vedrà se poi dovranno intervenire sullo scacchiere iniziale di quella squadra che già secondo me è importante per la categoria.
0: A proposito della finale playoff, ieri l'Ascoli ha ben figurato contro la Lazio, è vero, era un'amichevole, era calcio d'agosto e tutto quello che si può dire. Ciro, un'ultima domanda. Gattuso, il tecnico della Lazio, ha detto che l'Ascoli ricorda molto il Como di Fabregas. È effettivamente così?
1: Assolutamente sì, per principi e lavoro di gioco, la mole di partita che va a mettere dentro durante una stagione. A me la squadra che ha impressionato di più, ho sempre detto la più riconoscibile di tutti e tre i gironi, l'ho sempre detto quando ci ho giocato contro. Noi abbiamo avuto la fortuna di fermarli a casa nostra 0-0 e abbiamo perso Ascoli a 3 giornate alla fine al 70° su una palaferma, però una squadra che è abituata a giocare, che riconosce benissimo i principi e il lavoro dell'allenatore, ha i giocatori giusti per poterlo fare, perché non è facile prendere giocatori, però poi sai, come hai detto te, il calcio d'agosto è sempre imprevedibile, poi la Serie B non è la Serie C perché si alza la struttura, come dicevo prima è vero che la qualità dell'Ascoli è altissima, però poi la Serie B si fa sentire perché ci sono squadre che hanno struttura fisica, hanno fisicità, oltre ad avere la qualità. Io penso che l'Ascoli può ben figurare anche in B perché ha un allenatore secondo me bravissimo, ha dei giocatori forti che in C non c'entrano niente, quindi secondo me potrebbe essere una sorpresa del campionato. Glielo auguro perché Tomei è un allenatore bravo ed è giusto che chi lavora bene venga premiato, insomma.
0: Ciro, allora io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stato con noi, ti libero così magari puoi iniziare, insomma, qualche festeggiamento. Nascere d'estate ha sempre il privilegio che almeno si può festeggiare un po' sul mare. Io sono nata il 15 gennaio e no, il mare proprio in quel momento storico lì, no.
1: Claudia, pensa che oggi è il primo compleanno che faccio a casa dopo 30 anni, perché ho sempre lavorato tra calciatore e allenatore. Oggi devo aspettare, quindi in verità l'ho sempre festeggiato il ritiro, perché il 3 agosto in genere si sta in ritiro per preparare la stagione sia da calciatore che da allenatore, quindi oggi è la prima volta dopo tantissimi anni che mi trovo a festeggiare a mare, perché mi trovo a Gallipoli dove vivo e dove vivono i miei figli, e quindi oggi dopo tantissimi anni posso festeggiare il compleanno al mare con i miei figli, anche se avrei preferito festeggiarlo di tiro, perché fondamentalmente è il mio mondo e mi manca tanto, spero di rientrare presto, insomma.
0: E quello è ciò che ti auguriamo a maggior ragione appunto oggi. Però Ciro, finché non sarai su una panchina, noi torneremo a disturbarti, poi magari lo faremo un pochino meno passando dall'ufficio stampa, ma insomma intanto ne approfittiamo. Grazie mille ancora per essere
1: grazie,
0: stato con noi,
1: grazie,
0: e di nuovo tanti auguri.
1: Arrivederci, grazie, arrivederci a tutti.
0: Altrettanto a te. Ciao Ciro, ringraziamo di nuovo mister Ciro Ginestra. Io sono sempre strafelice quando interviene nella mia oretta di conduzione, veramente io proprio bimba felice. Raffaella Bon, che ha organizzato il collegamento, lo sa bene. Ringrazio anche lei. Ma allora, abbiamo parlato anche con il mister, prima ancora che con lui, con Matteo Ferri di TuttoC.com dell'Union Brescia, la squadra guidata da Corini, che sarà di nuovo ai nastri di partenza di Serie C. Io vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico bresciano proprio sul ritiro della Leonessa. Subito dopo le parole di Corini, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché torneremo poi con la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Prego, tu vuoi cominciare? Buonasera, mister. Partiamo dalle cose liete, da quelle un po' meno belle che ha visto in questa amichevole. Che differenza c'è stata tra le due al netto della diversità, ovviamente, della categoria degli avversari?
3: L'atteggiamento è stato corretto rispetto a una giornata oggettivamente molto molto calda. Purtroppo il campo non era in buone condizioni, dunque era difficile anche prendere velocità al gioco. Di conseguenza, l'aspetto più importante di oggi è stato aver messo minuti nelle gambe, che nessuno si sia fatto male, e questo penso che sia l'aspetto più importante di oggi, più che la valutazione globale sulla prestazione, sulla partita.
4: Settimana prossima iniziano le partite che contano con il primo turno di Coppa Italia all'Arezzo.
3: Sì, questo è importante perché cominciamo a giocare per qualcosa che vale, c'è un passaggio del turno da andare a prendere contro una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato, facendo tra l'altro un grandissimo campionato. Abbiamo visto e li abbiamo già studiati, hanno fatto tante amichevoli, alcune anche di alto profilo, facendo sempre ottime partite. Dunque sappiamo di trovare un avversario che sta molto bene, sicuramente carico di entusiasmo perché insomma, è stato promosso e ha costruito un'ottima squadra, allenata da Buchi ormai da più di un anno e mezzo, e dunque sarà un avversario tosto, ma non vediamo l'ora, insomma, che iniziano le partite ufficiali e cercheremo di fare il meglio possibile per cercare di passare il turno.
5: Secondo tempo, due attaccanti veri come Rido e Spagnoli, con una posizione mantenendo l'assetto tattico anche del primo tempo. È una scelta per provare nuove idee con tanti centravanti come a Brescia, oppure è una soluzione in futuro per magari le due punte al primo minuto?
3: Ma con i tre giocatori offensivi a volte possono variare, puoi giocare con due tre quarti, una punta centrale, a volte con due giocatori con attitudini più offensive e comunque un centrocampista di qualità. E dunque insomma abbiamo tante opzioni ed è giusto provarle, sfruttarle, perché le partite magari si preparano in un certo modo, quei cinque cambi le puoi orientare secondo quello che è lo sviluppo della gara. E dunque abbiamo lavorato sempre con questa idea di avere tre giocatori offensivi in campo e le caratteristiche possono variare.
2: Si è parlato tanto di mercato, dell'infortunio dei rigori, dell'eventuale sostituto. La società ha detto subito che aveva benissimo fiducia in Liberani, anche nell'intero parco portieri. Oggi Liberani è stato grande protagonista, è andato molto bene anche da libero, appunto perché in un paio di occasioni si è rivelato anche un giocatore di impostazione,
3: Sì,
2: quindi
3: ha
2: un
3: fatto
2: grande professionista.
3: assolutamente, un grande professionista, una grande persona, ha fatto un'ottima partita, perché ha fatto anche una bellissima parata il primo tempo su un calcio d'angolo respinto, ha gestito molto bene anche coi piedi e dunque sapevamo insomma, che avere un ragazzo a posto e pronto a giocare, certo la valutazione continuiamo a farla, visto anche purtroppo il dito di Colgecai, di conseguenza stiamo facendo valutazioni con la società se andare a ampliare il parco portieri nell'attesa che Stefano possa anche lui rientrare, ma ci vorrà un po' di tempo.
4: Un altro giocatore che sta utilizzando parecchio in questo precampionato, Messina, che arriva ad un'ottima stagione con Spivaretto, può essere un giocatore potenzialmente da tenere, può giocare.
3: Un giocatore che ci piaceva l'anno scorso quando abbiamo affrontato lo Spitaletto, è un giocatore che è giovane, molto reattivo dal punto di vista muscolare, con margini di miglioramento molto importanti. È un calcio moderno che chiede anche reattività dal punto di vista muscolare, la capacità di accorciare il campo, ha una buona gestione tecnica, dunque gli riconosciamo delle caratteristiche importanti e c'è la volontà insomma, di approfondire la sua conoscenza e facendolo giocare questa conoscenza possiamo approfondirla maggiormente e dunque è un ragazzo che seguivamo, che sapevamo che era nostro e sta facendo un ottimo ritiro e diciamo che si sta giocando le sue carte nella maniera migliore possibile.
5: Dopo la nota della società sul caso Crespi, che per fortuna si è risolto nel miglior modo possibile, ci sarà già ad Arezzo Crespi?
3: Guarda, intanto è stato per la salute del ragazzo, ci siamo tutti un po' presi paura, fortunatamente questa cosa ha scongiurato problematiche e il ragazzo ha l'idoneità, dunque è andata bene per lui, è andata molto bene per noi, perché sapete quanto Valerio è importante per la nostra squadra. Da martedì, questi 3-4 giorni, quando poi c'è stata la notizia dell'idoneità, abbiamo preferito fargli fare un percorso differenziato, perché è stata una settimana molto pesante per lui, per noi, nell'attesa insomma che tutti gli esami, gli approfondimenti di cui necessitava la sua problematica fossero fatti. Fortunatamente è andato tutto bene, abbiamo dato 3 giorni di adattamento nel lavoro, da martedì rientra in gruppo squadra, valuterò le condizioni, insomma il ragazzo è pienamente recuperato e da martedì si riaggrega con noi e comincia a lavorare con noi.
6: Ciao mister, ben trovato, finito anche il ritiro, no? È che è già il momento per tirare le prime somme, però ti chiedo se è stato un ritiro che è andato come hai voluto, anche se ci sono già capitate, non dico di tutti i colori, ma quasi, perché anche un allarme cardiologico in effetti mancava, insieme all'incredibile forfè di due portieri. Dico, anche mentalmente è stata dura ricominciare da tutto questo punto.
3: Ad uno spera sempre che le cose si indirizzano positivamente. Oggettivamente c'è stato 2 giorni che abbiamo pensato, fra virgolette, che le difficoltà si stessero acuendo, perché appunto c'era la problematica di Valerio che è stata totalmente inaspettata, dopo la problematica di Stefano, però purtroppo un portiere che si rompe un dito della mano può capitare, si è fatto male anche col Gekai con lo stesso problema, fortunatamente non chirurgico. C'è stato il problema di mercati, che all'inizio sembrava fosse qualcosa di più grave, fortunatamente qualcosa che dovrebbe essere meno grave, ma che ci siamo presi qualche giorno per valutare in maniera più approfondita. Ma insomma, rispetto a quello che era la preoccupazione 3-4 giorni fa, la situazione globale è positiva da questo punto di vista. La squadra ha lavorato con tanta intensità, con tanta volontà. Devo dirvi la verità che gli ultimi 3-4 giorni sono stati un po' più pesanti, perché purtroppo anche il caldo a Piamborno ci ha affiaccato un po' la squadra. Oggi non era oggettivamente facile, la partita alla fine del ritiro è sempre qualcosa di particolare, però dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia di fare delle cose che su cui lavoriamo c'era, è mancata sicuramente lucidità, è mancata la possibilità di avere un campo che ci potesse consentire di fare qualche giocata dal punto di vista tecnico migliore. Dunque, come dicevo prima, l'aspetto più importante di oggi è che non si sia fatto male a nessuno.
6: Rispetto a quello che tu hai in mente nello sviluppo di questa squadra, cos'è che vedi già che ti garba a puntino e cosa invece?
3: La volontà di essere molto aggressivi, la volontà di recuperare la palla, di cercare di essere velocemente pericolosi. Nello sviluppo del gioco, per dire, la partita precedente, le idee su cui abbiamo lavorato erano più nitide, è stato più facile farle vedere. Oggi era più complicato, un po' perché comunque il Palazzolo poi si definiva con un blocco basso molto denso, il campo non consentiva, diciamo, di giocare la palla velocemente, è stato più difficoltoso sviluppare quello che avevamo in testa. Però è stata una prova, perché magari potrà capitare anche durante l'anno di trovare campi non ottimali o squadre che difendono un blocco basso, e di conseguenza ecco perché poi ho voluto anche lavorare con 2 giocatori, diciamo, offensivi ma con caratteristiche più da punta, perché può capitare insomma in certe situazioni, in certi momenti, di avere bisogno anche di avere un giocatore con attitudini importanti per andare ad attaccare l'area di porta.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A tutta C, modello semaforo. Vi sto parlando ormai da circa un'ora e anzi, vi vado subito a ricordare prima di salutarvi, di lasciarvi poi con un altro video perché ero un po' in debito con il girone C e una delle, beh, retrocesse dalla Serie B. Vi ricordo che comunque potete seguire tutte le evoluzioni della Serie C, ma non solo, direi di tutto il calcio italiano e del calcio estero su tuttomercatoweb.com, sito che vi invito a seguire, ma vi ricordo di rimanere anche sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio per tutte le trasmissioni che seguiranno poi alla nostra ora insieme, mentre noi con A tutta C torneremo ovviamente domani alle ore 9:45. E beh, domani sempre con la sottoscritta, tra l'altro, ci sarò sempre io a farvi compagnia in questo caldissimo agosto, sì, decisamente caldo. Insomma, quest'anno è caldo forse troppo anche per me. Beh, sì, proprio modello semaforo. Più mi guardo, Giorgio stamani non aveva voglia di miracoli, niente, non mi ha fatto una pelle ambrata e dorata, nulla. Modello semaforo, vabbè, ma a parte questo, abbiamo parlato a lungo anche dell'Union Brescia questa mattina. Ieri Corini ha esposto la sua idea dopo il ritiro, un'Union Brescia che nel girone A sembra non avere rivali più complicati, gli altri due raggruppamenti con il girone C che, oltre alle deluse della passata stagione, Salernitana e Catania. Della Salernitana ne abbiamo a lungo parlato venerdì nell'ultima puntata della passata settimana. Beh, insomma, il girone C annovera anche il Bari, un Bari che vede insomma la proprietà di De Laurentiis contestati, un Bari che sembrava fosse prossimo alla cessione, un Bari che dopo 2 anni complicati, beh, è retrocesso in Serie C. La formazione pugliese l'anno scorso ha perso il playout contro il Südtirol, che ha invece mantenuto la categoria cadetta. Beh, dopo qualche anno i galletti si ritrovano in un torneo al quale forse non sono più abituati. Sono ripartiti, è inutile che Giorgio mi manda tutte le faccine perché io so che non ha fatto i miracoli e... Di Giorgio poi ne parleremo, vedete, già mi innervosisco, no? Quando io devo parlare del buon Sorani, ma poi mi darete ragione. Vabbè, ne parleremo. Dicevo, un Bari che è ripartito da Marino alla direzione sportiva, Marino coadiuvato dall'ex direttore sportivo dell'Ecco. Aiuto. Minadeo, Antonio Minadeo, chiedo scusa, mi era un attimo sfuggito, lo stavo visualizzando e mi sfuggiva. Antonio Minadeo mi stava veramente passando il nome. In panchina invece Massimo Rastelli, sarà lui che avrà l'onere e l'onore di cercare di fare il meglio possibile nella stagione ormai alle porte. E allora, salutandovi, vi lascio con le parole proprio del tecnico Massimo Rastelli dopo una delle ultime amichevoli. E appunto con noi ci rivedremo domani mattina alle ore 9:45. A tutti voi di nuovo un buon inizio di settimana e buona giornata.
1: Ma le indicazioni sono molto positive perché in questi 15 giorni siamo riusciti comunque a creare un bel gruppo, siamo riusciti a creare un clima disteso e di grande positività. Non era semplice, sapevamo che partivamo con delle situazioni non semplici, i ragazzi sono stati tutti bravissimi a mettersi a disposizione, a voler mettersi insomma la passata stagione alle spalle, soprattutto diciamo i vecchi, tra virgolette, e quindi piano piano con i nuovi arrivati stiamo cercando di creare quella giusta atmosfera che ci possa permettere di affrontare questo campionato nel miglior modo possibile. Questo lo sappiamo, noi i direttori stanno sul pezzo, sanno perfettamente quali sono le situazioni che dobbiamo colmare, sappiamo benissimo quanto ci sia grande esperienza nel intervenire nei momenti giusti, perché dobbiamo portare quei calciatori che ci servono, e quindi io sto lavorando veramente con grande entusiasmo, ho dei ragazzi con grandissima disponibilità. Oggi era la gara più difficile perché avevamo un avversario comunque di una categoria superiore alle precedenti due gare che avevamo fatto, ma soprattutto l'ultima gara poi del rompe delle righe, lo sappiamo che sono sempre le più rognose, le più difficili, perché i carichi di lavoro sono aumentati in queste settimane e di conseguenza poi non si vede l'ora di ritornare un attimo a staccare. Quindi oggi i ragazzi sono stati molto bravi a fare anche tante cose belle e a soffrire nei momenti in cui c'era da soffrire, perché la cosa che mi soddisfa di più in questi primi 15 giorni è vedere i ragazzi che si stanno sacrificando, stanno cercando di mettere in pratica quello che io voglio da loro, sto facendo capire loro cosa ci aspetta e questo credo che sia fondamentale. Poi piano piano completeremo l'organico senza fretta perché dobbiamo essere bravi a prendere gli elementi che ci fanno fare il salto di qualità senza poi diciamo riempirci senza la tempistica giusta. Allora, come ho detto anche in conferenza stampa di presentazione, ho avuto insomma, l'opportunità di poter già lavorare in squadre che avevano vissuto stagioni deludenti con retrocessioni, quindi so benissimo cosa significa ripartire, quale onere no, abbiamo ognuno di noi nel riproporre nel più breve tempo possibile un atteggiamento e dei risultati che possano piano piano avvicinare sempre di più la gente verso di noi. Sappiamo benissimo che responsabilità abbiamo. Abbiamo il privilegio, e ripeto, abbiamo il privilegio di lavorare in una piazza come Bari e dobbiamo riportarla a costo di sacrificare tutto noi stessi dove merita. Ma noi cerchiamo calciatori molto duttili, perché nel calcio moderno sappiamo benissimo che puoi avere un'idea di sistema di gioco, ho detto tante volte, il sistema di gioco lo fanno le caratteristiche, e poi all'interno della stessa partita, lungo il campionato, c'è sempre la possibilità di poter cambiare delle situazioni. Quindi avere in rosa giocatori abituati a ricoprire più ruoli mi permette naturalmente di lavorare su un sistema di gioco ben preciso, ma nello stesso tempo avere delle varianti che possano permetterci di diventare un po' più camaleontici. Assolutamente, l'ho detto e l'abbiamo visto in queste tre partite. Ripeto, lasciamo perdere il valore degli avversari, però ho visto l'atteggiamento giusto, la squadra quando ha cercato comunque di giocare a calcio, ma nello stesso tempo, nel momento in cui la palla si perde, ho visto 11 giocatori avvelenati nel cercare di recuperarla. Contro squadre naturalmente più deboli è più semplice recuperarla, quando il livello si alzerà ancora di più, dobbiamo essere ancora più bravi, ancora più cattivi. E naturalmente di pari passo anche con la condizione, perché fare quello che abbiamo fatto noi in questi 15 giorni con tantissimi carichi di lavoro significa veramente che i ragazzi sono predisposti a un grande sacrificio. Ma tutti, guarda, fare un nome piuttosto che un altro significa far torto a qualcuno che non nominiamo. Tutti i ragazzi, tutti quelli che hanno vissuto la retrocessione, sono dal primo secondo che hanno messo piede su questo campo mi hanno fatto vedere di voler comunque lasciarsi alle spalle questa stagione difficilissima. Hanno tutti grandissima voglia di rivalsa, però siamo anche uomini di calcio, sappiamo benissimo come funziona il mercato e quindi come ho detto anche nella passata, dopo la passata amichevole, i ritiri sono porte girevoli, c'è gente che arriva e gente che va. Io, il mio compito è solo quello di allenare quelli che in questo momento ho a disposizione, lo sto facendo nella maniera assoluta. Pensando che tutti in questo momento siano giocatori del Bari.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che oggi realizziamo direttamente da Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Vi proporremo una serie di interviste per parlare dell'attualità calcistica e iniziamo subito con Giovanni Galli che ci regala le sue considerazioni su una Fiorentina che in questo momento possiamo definire la regina del mercato, ma con lui abbiamo affrontato brevemente anche la questione Milan e Giovanni Galli parla da ex rossonero raccontandoci appunto quelle che sono le sue impressioni sulla squadra che è stata affidata ad Amorim. Giovanni, uno sguardo alla Fiorentina, sembra esserci un'aria nuova intorno alla squadra, acquisti intriganti, adesso però mancano gli esterni, forse si è un po' impantanato Paratici?
1: No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Noi negli ultimi anni, dall'arrivo della famiglia Commisso, questa squadra prima dobbiamo vendere prima di acquistare, aspettare gli ultimi giorni perché vedere le società che hanno i giocatori no, fuori rosa in sovrannumero, e invece mi sembra che abbia dato un'impronta ben precisa, ben decisa, dicendo ci sono dei giocatori che abbiamo identificato che possono andare bene per il nostro progetto e l'hanno portati a casa. E questo secondo me è un messaggio forte, un messaggio della società, anche a tutti i tifosi, a tutti quelli che no, si augurano che la Fiorentina possa tornare ad essere veramente una squadra competitiva, ma soprattutto una squadra che possa lottare per l'Europa finalmente, un'Europa che conta, io sto parlando, no? La solita conference, perché la conference avrebbe anche un po' stufato, perché porta via energie inutili. No, perciò gli arrivi di Attà, gli arrivi di Ulai, questo ragazzo, insomma, sono già questi due. Mi è dispiaciuto, se devo essere sincero, la perdita di Comuzzo, perché comunque alla fine l'impressione, io non so quali sono i termini, leggo, mi viene detto che è in prestito con diritto di riscatto da parte del Torino, e logicamente se il ragazzo fa bene il Torino se lo riscatta.
0: Però 20 milioni per il Torino, per questo Torino.
1: Ma magari Torino è già coperto quando,
0: certo,
1: lo riscatta.
0: Potrebbe avere dietro qualcuno.
1: Cioè, se hanno offerto 30 milioni l'anno scorso alla Fiorentina, è perché logicamente si pensa che questo possa essere un giocatore che possa tornare su quei livelli. Per cui mi dispiace perché è un ragazzo del settore giovanile, un ragazzo che è cresciuto qua. Ho letto veramente con emozione anche la lettera che ha lasciato a tutti noi fiorentini, per cui devo dirti, in tutto questo ho sposato appieno quello che sta facendo Paratici, e l'unico dispiacere ce l'ho per Comuzzo. Per quanto riguarda gli esterni non si è impantanato, ma credo che questi possano essere anche gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta, capire anche se effettivamente serviranno degli esterni alla Berardi e l'altro giocatore, Laurenté del Sassuolo, oppure se hai bisogno magari di esterni che sappiano crossare, tipo Salemaker, no? Tanto per farti un esempio di calciatore, perché in mezzo all'aria la riempi con la forza fisica atletica di Ken o di Piccoli o di Attà, che sono tutti giocatori che hanno queste caratteristiche. Per cui aspetto, vediamo, ma sono decisamente molto ottimista.
0: Senti, dovesse arrivare Mastantuono, i pro e i contro di questa eventuale operazione?
1: Secondo me il fascino del giocatore, perché arriva dal Real Madrid, però c'è da capire se questo ragazzo ha le caratteristiche appunto per essere inserito in un contesto di squadra. Tu hai sentito, ne parlavamo prima, no? Daniel Bertoni, e Daniel Bertoni ti ha detto che è uno che dribbla anche le siepi, ed è logico che in un contesto organizzato, una squadra organizzata, è vero che c'è bisogno del talento che salta l'uomo e che faccia la superiorità, però non deve essere uno che utilizza la Fiorentina per fare la propria carriera, deve venire qua per valorizzare la Fiorentina, e questo è ben diverso.
0: Un'ultima domanda sul Milan, come riparte secondo te un Milan in questi giorni, naturalmente in lutto per la perdita di Franco Baresi?
1: Come riparte? Hanno fatto due acquisti, hanno speso molto, finalmente c'è un centravanti che ormai mancava da tempo, è stato pagato molto, sì, però se il suo compito a fine stagione poi dopo lo porta a compimento, non sono tanti i soldi. I soldi sono tanti quando un giocatore non rende, quando un giocatore non ti fa quel numero di gol dal quale ti aspettavi. Per cui parlare prima e dire è stato speso troppo mi sembra prematuro. Un giocatore forte, un giocatore valido, parla la stessa lingua del suo allenatore, ha un'esperienza in un club straordinario come il Paris Saint-Germain. Le prerogative ci sono tutte, certo, poi sarà il campo che parla e dirà se i 75 milioni sono stati troppi o sono stati giusti.
0: Continuiamo con le interviste, vi proponiamo adesso le considerazioni di Leonardo Semplici, allenatore che si è soffermato naturalmente sull'attualità calcistica e su come si stanno rinforzando le varie squadre, a partire dalla Fiorentina, lui che è anche un ex viola. Con Leonardo Semplici uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo, quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
2: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro parlarne perché è appena iniziata la stagione. Mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare a mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato inizio stagione.
0: Presente il futuro invece della Fiorentina, tanti acquisti, naturalmente una squadra che deve essere completata, però sembra esserci un'altra area ora intorno alla Fiorentina.
2: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici soprattutto si sia creato presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
0: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
2: Ma secondo me sì, e non è ancora finita per quello che leggo, e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
0: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi dalla Fiorentina qual è quello che ti incuriosisce di più?
2: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, è un giocatore da mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello sarà il prossimo futuro della Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
0: Secondo te Ulai, per quello che hai potuto vedere di questo giocatore, e Fagioli possono giocare insieme?
2: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso, inizialmente mi sembra che l'abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
0: Ecco, secondo te adesso con gli esterni, la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
2: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare quei calciatori utili per questi tipi di ruoli che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare e la mole di gioco della squadra.
0: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
2: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo, un giocatore fa diversi gol, credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso per poter e rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
0: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo, è un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
2: Ma sì, è chiaro che il ruolo insomma è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala diciamo offensiva, è chiaro che dipenderà anche da mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, però insomma è un giocatore sicuramente di grande valore.
0: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma, delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
2: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa. Stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra ma stanno cercando un altro giocatore che possa rimpiazzare la partenza di Dumfries. C'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma la Roma, insomma le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni, purtroppo anche al campionato iniziato, però insomma credo che le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi. Mi auguro ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
0: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini, commissario tecnico.
2: Ma sicuramente è stata, secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello insomma, di mediatico, perché insomma, si parlava di allenatori di Guardiola, insomma, di Ancelotti, insomma, poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore. Secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me insomma, l'aspetto importante è sì, scegliere un bravo allenatore per la nazionale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
0: Ecco, un'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
2: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole, è chiaro che ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare e soprattutto da far sì che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi, per quello che è sempre stata la nostra storia.
0: E adesso altre considerazioni sulle big e non solo, insieme al collega Mario Tenerani. Con Mario Tenerani diamo uno sguardo al mercato, il mercato delle big. Potremmo dire che fino a questo momento è la Fiorentina la regina del mercato, però ecco, dietro la Fiorentina chi vedi come squadra che si è rinforzata di più e meglio?
3: Beh, mi sembra che l'Inter abbia fatto molto bene, però l'Inter partiva già da una base alta. Mi sembra il Como faccia sul 6, non so se prenderanno la Cialoba anche. Poi c'è questa storia di Ken che va un po' capita, nel senso che, se posso citare una nostra trasmissione zona mista, a febbraio, quindi qualche mese fa, Giovanni Galli, tra l'altro è qui presente con noi stasera, disse che il Como era interessato a Ken. Effettivamente si interessa e continua, poi non so in che modo si concretizzerà. Il Como sta facendo molto bene, insieme al Milan comunque ha fatto un'operazione d'attacco importante e sì, diverse squadre si stanno muovendo. Certo non è un mercato da bacche molto grasse, diciamo, si diceva una volta, però comunque ci sono dei movimenti che sono interessanti. Ricordiamoci, Lorenzo, che siamo ora in questo momento siamo nella notte tra il primo e il secondo, il 2 agosto.
0: Tra
3: il 2 e il 3 agosto, quindi il mercato finisce a settembre, inizio di settembre, insomma direi che c'è un mese pieno.
0: Ecco, nel corso del talk show qui a Marina Castagnolo Carducci si è parlato molto anche della nazionale, di come riparte la nazionale, di come si può effettivamente rilanciare il calcio italiano. C'è stato Cesare Prandelli che ha dato i suoi suggerimenti, tra virgolette, insomma la sua visione. E ripartire da Mancini che cosa significa?
3: Ma allora, Mancini è sicuramente un allenatore titolato, importante, è l'ultimo che ha vinto, per cui c'è poco da dirgli. Se mi chiedi un'opinione, io sarei stato dalla parte della rivoluzione e mi ha sorpreso un po' Maldini, che si era presentato come un rivoluzionario e poi alla fine, pur convintamente, aveva portato Pirlo, che per carità ha le proprie qualità, ci mancherebbe altro, però non mi sembrava, voglio dire, un tratto distintivo di una rivoluzione. Secondo me la vera rivoluzione andava fatta con Silvio Baldini, perché bisognava fare più o meno quello che ha fatto la Spagna con De La Fuente. La Spagna l'ha fatto molti anni fa, con tutta la storia di La Fuente, che era stato esonerato in Serie C, che aveva mandato il curriculum alla Federcalcio spagnola, che era partito dalle giovanili e poi ha fatto quello che ha fatto. Io credo che nella vita bisogna cercare di copiare da quelli bravi e indubbiamente non da quest'anno, ma da una quindicina d'anni, per non dire 20, gli spagnoli sono migliori di noi. 20 anni no, perché nel 2006 l'Italia vinse il campionato del mondo, diciamo da una quindicina d'anni. E quindi secondo me la vera rivoluzione era andare da Baldini e provare a chiedere a Baldini di replicare in Nazionale A quello che lui sta facendo con Under 21, ma soprattutto portare avanti quel pensiero, quell'idea di calcio. E questo non è stato fatto. Poi, ripeto, se si parla di Mancini, singolo allenatore, c'è poco da dire, nel senso uno che ha vinto, ha esperienza, ha 62 anni, per cui ha tutto. Però la vera svolta, il vero strappo col passato, il vero segno di discontinuità per me doveva essere Silvio Baldini.
0: Sì, però poi comunque al di là del nome del commissario tecnico bisogna interrogarsi su come rilanciare il nostro calcio dal basso, insomma partendo dalle giovanili ma proprio anche dai ragazzini, come diceva anche Cesare Prandelli.
3: È una giustissima valutazione quella che tu stai facendo, l'ha detto Prandelli nel talk show che abbiamo fatto oggi qui alla Tana del Pirata a Marina Castagneto Carducci e il... La,

0: Insegniamo a questi ragazzi nel settore giovanile chi sono i maestri, chi sono gli educatori e poi perché non giocano. Ah, mi ha colpito molto una frase di Mancini, no, appena nominato, una frase vera, perché lui ha detto: io farò giocare i giovani, ed è vero, perché io ero a Coverciano, per esempio, a Sicurezza Nazionale, quando lui all'inizio di settembre, qualche anno fa, convocò Zaniolo, che non aveva mai giocato nella Roma. No, ci fu anche quella piccola querelle, cioè, con la Roma, lui disse: beh, meraviglio che la Roma non l'abbia fatta ancora esordire, Di Francesco mi sembra fosse l'allenatore della Roma a quei tempi, non l'ha presa benissimo, c'è da capirlo. E poi, se non sbaglio, esordì prima in Champions League, no? Contro il Real Madrid e Zaniolo. Ma dico bene, Mancini, ma tu devi convocare i giovani che giocano, perché se tu sei innamorato di un giocatore, lui è innamorato di Pafundi, poi Pafundi non giocava, e dico, è sparito, no, Pafundi, quindi speriamo che torni. Allora, il tema è, ti puoi chiamare Pippo, Pluto o Paperino, puoi avere il talento che vuoi, ma devi giocare, se non giochi è la fine. Quindi come fa il tuo commissario tecnico a convocarti? Io l'ho chiesto stasera durante il talk show a Prandelli e mi ha dato ragione, cioè lui convocava Prandelli, che per inciso è l'ultimo insieme a Mancini che ha fatto qualcosa. Mancini ha vinto l'Europeo, lui è vice campione d'Europa nel 2012 contro la Spagna galattica, e lui, il CT deve convocare chi gioca. Ecco perché ti dico, c'è anche in questo una sorta di contrasto che non torna. Quindi spazio ai giovani, fate giocare in Serie A, dateli spazio, invece non mi sembra che questo accada.
1: Il progetto delle seconde squadre secondo te è destinato a fallire o a tramontare?
0: Mi dicono che la Lega dei Pro non sia favorevole a questo, quindi credo che la domanda debba fatta a un caro amico, il presidente della Lega Pro, che è Matteo Mariani, lui debba rispondere, abbia i titoli per rispondere a questa domanda. L'aria che sento in giro non mi pare molto favorevole alle seconde squadre in Serie C, però qualcosa devi fare. Addirittura c'è chi evoca un campionato, io non ho mai visto, nonostante abbia una certa età, che è il campionato De Martino, esatto. Io insomma mi ricordo il campionato Primavera, il campionato De Martino non me lo ricordo, però era un campionato nel quale giocavano le riserve, nel quale giocavano i giocatori infortunati che dovevano entrare, e qualche giovane di Belle Speranze che si trovava magari in quella partita al fianco del grande campione, che però tornava da un infortunio e doveva essere provato, testato in quella partita. Non so, quella potrebbe essere una soluzione. Certo, il campionato Primavera come oggi, con tutto il rispetto, mi lascia qualche perplessità. Ecco,
1: anche no? Lì ci vorrebbe una riforma.
0: Una riforma, devi abbassare l'età ulteriormente. Cioè, voglio dire, la Fiorentina quest'anno ha fatto una cosa bellissima. Ha vinto il campionato, non con merito, di più. Galloppa, che ora è andato al Modena, no? Ha fatto veramente un lavoro egregio. Però poi vai a vedere, hanno vinto con i giocatori di 20 anni e dico, ma ha un senso far giocare ancora i ventenni in Primavera? Ma non lo dico la Fiorentina, ha fatto il suo, ci mancherebbe altro, che poi lo fa la Fiorentina ma lo fanno anche gli altri. Poi vedo quest'anno, nella stagione appena finita, era la 25-26, serenamente esordire in Champions League un 2009. Dico, allora dov'è l'errore? No. E me lo devono spiegare dove è l'errore, perché c'è qualcosa che non torna, insomma.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TM News che abbiamo realizzato quest'oggi dalla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta su TMV Radio per una nuova settimana di

0: TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri la voce che sentite, quella del sottoscritto Lucio Marinucci, tornato in diretta dopo le ultime settimane. Siamo ancora sulla breccia, quindi abbiamo tanto di cui parlare fra mercato, preparazione, amichevoli, indiscrezione, trattative che sembravano chiuse ma che in realtà poi sembrano essere in procinto di saltare. Tra poco andremo poi nello specifico già con il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, ma prima vado a salutare in cabina di regia il buon Andrea Maglioca, che ritrovo come sempre ai posti di combattimento per accompagnarmi.
1: Il nome di cui è Oronzo Canà.
0: Ah beh, qui partiamo con le citazioni calcistiche di grande livello. Non ci sarà Oronzo Canà in panchina in una delle squadre della prossima Serie A, ma anche gli allenatori hanno il bel da farsi con il preparare il campo per l'anno prossimo, alcuni ancora con vari tasselli da dover riempire. Abbiamo sentito anche le parole di alcuni tecnici negli ultimi giorni, incluso Gasperini, ma non è l'unico, che richiedono ovviamente la chiusura di altri colpi per cercare di completare le rose in vista dell'inizio della Serie A. Comunque, voi se volete partecipare con i messaggi WhatsApp, il numero è sempre lo stesso, 331-8200-213, per darci anche le vostre considerazioni, per porci degli interrogativi sul mercato. Assolutamente, beh no, fin qui non esageriamo, però cercheremo magari di rispondere alle vostre domande ed essere più esaustivi possibili. Avremo, come dicevo, poi tra poco il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini per parlare un po' del mercato, la solita raffica iniziale, poi snocciolare via via i vari temi e poi più avanti i collegamenti con le varie squadre, tra cui il Napoli, l'Atalanta, la Lazio. Insomma, molto lungo il pomeriggio su TMV Radio. Dobbiamo lavorare, beh, su questo non c'è dubbio, tutti, sia in diretta, chi sta in regia, per ecco darvi quanti più ragguardi possibili. Poi ci sono state le amichevoli dell'ultimo fine settimana di agosto, meglio il primo fine settimana d'agosto, che ha chiuso l'ultima settimana di luglio. Quando si legge agosto si legge già calcio giocato, quindi già si legge sostanzialmente Serie A, già si leggono le preparazioni per la prossima Champions League, per le coppe europee. Insomma, la mente già scalpita verso il calcio giocato. È vero che solo poco più di due settimane fa ci siamo lasciati alle spalle il mondiale, ma già c'è voglia di campo per tornare finalmente a sentire l'odore dell'erba e il pallone che rotola sul manto verde. Ma come detto, invece, siamo ancora in periodo di mercato e quindi chi meglio del direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini può darci i ragguardi di queste ultime ore sul mercato. Nick, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Ciao Lucio, ciao.
0: Allora Nick, ti chiedo da dove vogliamo partire. Chiaramente passo la palla a chi è più abile del sottoscritto in questo ambiente, o sicuramente chi ne sa molto di più, quindi palla a te, perché ci sono tante trattative, addirittura alcune che sembravano chiuse che poi stanno saltando, il riferimento ovviamente all'Instrom, però palla a te.
2: Sì, magari sta saltando Lindstrom, mentre ormai diciamo è tutto definito per quanto riguarda Gutierrez, che forse tra le due per il Napoli è quella migliore, perché comunque Gutierrez porta 30 milioni di euro più bonus, e adesso vediamo un po' se effettivamente una parte di questi soldi verranno reinvestiti per andare a prendere un altro difensore, un difensore centrale. So che a Napoli piace molto Allegri, a Napoli piace molto Gatti, quindi vediamo se poi magari più avanti Gatti può diventare un obiettivo per il Napoli. Detto questo, oggi credo sia una giornata importante, perché comunque la Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di João Mário, un'operazione che è stata fatta con la formula del prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 9, è il settimo acquisto della gestione Paratici. La Fiorentina, visto che siamo entrati in tema, continua a trattare diversi giocatori, tra questi c'è Torsved. Oggi il Sassuolo parlerà con il giocatore ribadirà la sua volontà, che è quella di andare alla Fiorentina, e poi vedremo se si potrà imbastire una trattativa o meno con i Viola per poter arrivare, diciamo, alla cessione di Torsved e all'arrivo in casa nero-verde di un altro giocatore che potrebbe essere che ne so, magari uno tra Brescianini e Fabian, visto che in questo momento Brescianini potrebbe avere meno spazio al centrocampo viola e Fabian trovare più difficoltà di collocazione, tenendo presente che la Fiorentina a gennaio questi due giocatori li ha pagati praticamente 13 milioni di euro l'uno. Ma la grande attesa oggi è per Franco Mastantuono, perché il giocatore sostanzialmente è molto bravo dal punto di vista tecnico. L'anno scorso venne pagato addirittura 45 milioni di euro da River Plate. Sì. Giocatore che ha tanta qualità, che è un trequartista di piede mancino, che è 2007, abituato a giocare anche da destra per convergere con il piede sinistro alla conclusione. E lui tutto sommato sta seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di giocare in Serie A. Al momento non ha dato ancora il suo ok, che potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma come puoi immaginare ha praticamente una richiesta a livello mondiale pazzesca, perché un giocatore così in prestito, anche se naturalmente non lo puoi poi acquistare o neanche, voglio dire, avere un diritto di riscatto, perché poi nel caso ci sarebbe il controriscatto da parte del Real Madrid, fa gol a tanti, c'è la Premier League, c'è la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie A italiana, quindi è un giocatore importante. Se la Fiorentina ci dovesse arrivare sarebbe sicuramente un bel prezzo da pagare dal punto di vista, diciamo così, della popolarità, perché Mastantuono è considerato uno dei migliori talenti argentini e forse costringerebbe, tra virgolette, Grosso a cambiare modulo, perché se te prendi Mastantuono non gli puoi far fare l'esterno nel 4-3-3.
0: Certo, non è un'ala.
2: Costringeresti, diciamo, a fare un ruolo che non è il suo. A quel punto potresti modificare il 4-3-3, che è l'idea di partenza di Grosso, e farlo diventare un 4-3-2-1, una sorta di albero di Natale, ecco.
0: Eh sì, questa potrebbe essere sicuramente un'idea interessante. Poi qui vedo arrivare già altri messaggi, insomma ti si chiede anche, Nick, di sì. Pellegrino, che è uno di quei nomi che poi si intreccia anche un po' la viola, no? Perché ha costato la Juventus per tanto tempo, ma è uno di quei profili che è sul taccuino della Fiorentina. Ti chiedo anche qui quanto potrebbe poi diventare eventualmente una possibilità.
2: Ma sai, una possibilità questa è importante, perché comunque sai, la Fiorentina oggi è una realtà, quindi sta facendo una serie di valutazioni su quello che naturalmente è il suo futuro. Pellegrino è un giocatore importante del Parma che potrebbe arrivare, ma solo dopo la partenza di Ken. Cioè non è che la Fiorentina può prendere oggi un attaccante, una punta centrale così da affiancare a Ken, anche perché poi, come tutti voi sapete, il Parma, non vedo il motivo per il quale il Parma dovrebbe dare Pellegrino alla Fiorentina col prestito con diritto di riscatto, che sarebbe una cosa che non ha un senso, no? Tu hai un centravanti titolare e lo dai alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, non credo sia questa la volontà. Casomai puoi fare un obbligo, un prestito non obbligo di riscatto, ma lì secondo me si passa dalla cessione di Ken. Cioè se Ken va via e il Como fa un'offerta da 35-40 milioni di euro, la Fiorentina potrebbe decidere di investire su Pellegrino. Oggi devo dire Ken, con tutte le problematiche che può avere, però secondo me è ancora più forte di Pellegrino. Pellegrino ha margini di miglioramento,
0: rispetto,
2: però esatto, però Ken secondo me oggi è ancora più forte, per cui credo che la Fiorentina abbia sì in testa magari uno come Pellegrino, ma non sarà certo il solo nome che loro stanno valutando in questo momento in prospettiva di poter andare a fare una cessione di Ken. Ecco, questo è un po' il discorso. Però il Como per esempio sta cercando un attaccante, cioè il Como vedo ancora, no, è su Cialoba, lavora su tutti i giocatori stranieri e ha bisogno anche, voglio dire, di calciatori italiani, perché poi c'è il problema delle liste della Champions, quindi non è che lo possono sottovalutare. Ken in questo senso sarebbe perfetto, però prima devono sistemare il difensore. Una volta che hanno sistemato il difensore poi parleranno, e la Fiorentina starà a vedere e valutare. E poi qui si chiede di Pellegrino, ma anche Fagioli è un altro giocatore che in Premier dall'oggi al domani potrebbe ricevere un'offerta, e magari un po' come è successo per Frattesi, no? Che lo voleva per tante stagioni e tante sessioni di mercato in Nottingham Forest e poi alla fine non si è concretizzato, però i Premier dal momento all'altro possono arrivare all'attacco dei giocatori. Credo che ora il mercato interessante sarà anche quello della Juve, perché dopo aver sistemato Colomani e dopo aver fatto anche questa operazione di Alai Begovic, che secondo me è un'operazione molto bella, molto importante, 30 milioni di euro di 18 anni eccetera, però loro avranno bisogno adesso di sistemare la questione portiere. Vicario per me è il giocatore che ha più possibilità rispetto a qualcun altro di andare, anche perché su Suzuki c'è il Paris Saint-Germain, vogliono 28-30 milioni e io credo che la Juve 28-30 milioni per il portiere non li spenda.
0: Ma magari anche Vicario, giustamente.
2: sì, Vicario secondo me è un portiere, cioè quando è andato via dall'Empoli per andare al Tottenham si considerava Vicario, no? Addirittura qualcuno pensava che potesse essere il prossimo portiere anche della nazionale, e invece oggi magari non è che lui non sia all'altezza, anzi secondo me è un portiere molto forte, però visto poi ci sono dei momenti nei quali della sua carriera ci sono delle difficoltà. Ora è in una difficoltà, il Tottenham non l'ha convocato per la tournée, no? È in uscita. De Zerbi ha in qualche maniera altre soluzioni in ponte, e quindi a maggior ragione la Juve oggi secondo me può prendere Vicario, poi dovrà sistemare anche Di Gregorio, perché poi cioè, noi parliamo, siamo tutti quelli che sono, però c'è ancora Di Gregorio, quindi poi alla fine anche Di Gregorio ha un valore e lo devono assolutamente sistemare, quindi la situazione è ancora tutta in evoluzione, però oggi l'obiettivo della Juve è il portiere e secondo me Vicario è quello in pole position.
0: Beh sì, ma a livello di percentuali è quello insomma in cima alla lista rispetto ai tanti nomi che poi si sono fatti e alcuni sono già sfumati nel corso di quest'estate. Qui altri messaggi, poi voglio chiederti anche dell'Inter, prima però vado su un altro messaggio sul Milan, perché effettivamente il Milan invece, Nick, dopo quella spesa insomma molto importante, Hila, Gonzalo Ramos, mi sento anche di dire in maniera comprensibile ha un po' rallentato, quindi qui ti viene chiesto se prima bisogna adesso far uscire qualcuno prima di reinvestire, anche perché il Milan poi qualcos'altro dovrà fare, al momento la rosa non può considerarsi completa.
2: No, no, infatti sai, il Milan deve fare diverse cose, perché poi ci sono delle situazioni ancora molto aperte. È chiaro che hanno sistemato quella che era una priorità, l'attacco, che già era una necessità dallo scorso anno, non sono mai riusciti veramente a trovare una chiave di volta per quanto riguarda l'attacco, adesso stanno cercando di vedere quello che succede per quanto riguarda il resto, perché hai detto bene, Ghila lo hanno preso in difesa, però il mercato del Milan alla fine ruota su Leao ora, cioè nel senso capire se Leao va o meno. Io non credo sinceramente che ci sia questa possibilità di andare in Turchia, non mi sembra Leao abbia tutta questa intenzione di trasferirsi in Turchia, c'è il Fenerbahce, c'è il Galatasaray, i dirigenti del Fenerbahce sono arrivati anche
0: nonostante ingaggi abbastanza ricchi poi, Nick, perché le offerte a livello di ingaggio, però mi sembra più titubante.
2: Sì, non mi sembra interessato, non mi sembra interessato. Il Milan, al di là di Leao, soprattutto se andasse via Leao, hanno in testa un identikit di un trequartista mancino, e lì era venuto fuori il nome anche di Mastantuono, era venuto fuori il nome di Sulè. Questo giocatore lo cercano ancora a prescindere da Leao, il problema è che Leao non riescono secondo me neanche a piazzarlo a delle cifre determinate, perché quante stagioni sono che Leao non è Leao vero, quante sono le prestazioni buone di Leao nel corso di un'annata, insomma si vanno a contare veramente sulle dita di una mano, e quindi a maggior ragione non vogliono nemmeno sminuire il suo valore di mercato svendendolo, e questo è un problema, perché quando si fa le trattative può diventare un problema.
0: Eh sì, decisamente. Del resto insomma poi bisogna cercare di sciogliere questi nodi, siamo vero ancora solo al 3 d'agosto, ma mi sento anche di dire siamo già anche al 3 d'agosto. E poi altre domande, insomma qui tanti veramente quesiti su tante squadre. Federico in maniera un po' polemica chiede quando è che l'Atalanta metterà mano al portafogli, perché al momento di grandi acquisti non se ne sono visti, anche se leggevo di tanti nomi, intanto c'è la situazione molto ingarbugliata di Esposito, leggevo di Todibo che comunque piace anche alla Juventus, insomma l'Atalanta al momento mi sembra di capire stia un po' temporeggiando per poi capire quando azzannare il colpo giusto.
2: Sai, l'Atalanta si era mossa in una certa direzione, era partita pronti attenti via, cessione di Ederson al Manchester United, quello gli avrebbe portato 45 milioni di euro aggiunti ai 55, no, che hanno preso di palestra, erano 100 milioni, secondo me se non avessero avuto lo stop di Ederson probabilmente li avrebbero reinvestiti, io credo, poi questa è la mia idea su Alai Begovic, perché avrebbero avuto molti soldi da poter mettere, e invece adesso stanno cercando un altro, ora con il ritorno di Ederson forse hanno anche meno bisogno a centrocampo, questa è una squadra, ora ho visto che anche su Scaldini c'è un po' di movimento, è una squadra che si è un attimo bloccata probabilmente perché Sarri dovrà dare dei nuovi input su cosa fare a livello offensivo, magari anche a livello, diciamo così, di qualche altro reparto. Però in questo momento non ci sono accelerazioni sul mercato dell'Atalanta. Vedremo, io penso che tutto si succederà un po' più avanti, perché siamo ancora in una fase, questa è la fase del mercato un po' più statica, quella che ci porta, diciamo, fino a Ferragosto. Poi dopo Ferragosto riparte tutto alla velocità della luce. Certo, ci sono squadre che vanno veloci, squadre, per esempio noi parliamo dell'Atalanta, però cioè, dovremmo parlare un po' anche dell'Inter, perché l'Inter esatto. fino a oggi ha preso solamente Stones a livello difensivo. È vero che gli basta, perché poi uscirà Pavard e quindi comunque sia, cioè, ne hanno di centrali difensivi nonostante ne abbia persi 3 o 4. Però oggi non hanno ancora sostituto di Dumfries, per esempio, che era uno che era forse il grande obiettivo del mercato dell'Inter, no, in questa stagione, cioè andare a sostituire Dumfries. E poi c'è anche l'altro aspetto che devono, secondo me, vedere se a centrocampo riescono in qualche maniera andare a prendere un giocatore che sia importante, perché comunque Curtis Jones è un altro di quelli che loro vorrebbero avere e che sono naturalmente portati avanti in questa trattativa da diverso tempo, ma c'è da dire che non è mai stata abbassata la richiesta del Liverpool, perché il Liverpool ha sempre chiesto un sacco di soldi. Quindi 30 milioni di euro sono 30 milioni di euro e in questo momento non sono intenzionati a spenderli, secondo me, all'Inter. Però vedi, le squadre, paradossalmente, la prima e la seconda dell'anno scorso, cioè Inter e Napoli, sono quelle che hanno fatto meno di tutte le altre sul mercato.
0: È vero.
2: Cioè, questo è un dato abbastanza curioso, no? Io quando naturalmente leggo delle critiche a queste situazioni, sono anche dell'idea che bisogna anche pensare una cosa. Quando uno è forte non è che deve necessariamente rafforzarsi,
0: certo, non deve stravolgere, non ne ha bisogno.
2: Ecco, l'Inter, magari devo dirti che il problema dell'esterno a destra era la sua necessità, Palestra prima, Calaili dopo, alla fine hanno avuto anche un po' di sfortuna, questo va detto, perché poi il ragazzo israeliano non è riuscito a passare le visite mediche, però l'avevano sistemato, cioè fosse arrivato Calaili e con l'acquisto di Stones a livello difensivo potevano anche essere a posto. Poi si potevano mettere lì a aspettare di vedere se arrivava un'occasione, magari usciva Frattesi e potevano fare l'investimento su Jones. Ecco, e il Napoli c'ha tanti giocatori, il Napoli ce n'ha veramente tanti di esuberi. Ora dice giustamente, abbiamo iniziato il collegamento parlando di Lindstrom, però esatto. È su Gutierrez, ora stanno cercando un esterno a destra, Favasuli potrebbe essere l'idea migliore, anche perché comunque è un giocatore che a Catanzaro ha fatto bene, gli costerebbe il giusto. Anche Fortini per me è un giocatore che il Napoli potrebbe prendere in considerazione, però vediamo se effettivamente questa cosa accadrà o meno. Il mercato è molto dinamico e ora dobbiamo solamente aspettare, per esempio, anche la Roma stessa, no? Ora sta cercando di chiudere l'operazione col Feyenoord per Reggio. C'è anche Fresneda, che comunque è un'alternativa dello Sporting. Ho visto Gasperini ancora un po' cupo, no? Sul mercato.
0: Però
2: il mercato sì, però è sempre tutto molto complicato, ragazzi. Cioè, il mercato in generale oggi è veramente
0: in Italia difficile. Poi è ancora più complicato. Sì. In Inghilterra magari hanno qualche impedimento in meno. Sento di dire, a livello economico, e l'ultima domanda, Nick, poi prima di liberarti, ecco, prima parlavi dell'esterno a destra dell'Inter, si sta veramente riaprendo la pista per Diaby o ancora tutto molto in una fase embrionale? Perché già l'anno scorso era stato accostato, poi non se n'era fatto nulla.
2: Loro hanno rifatto un nuovo sondaggio, sì, è un giocatore che a loro piace molto, e come del resto Curtis Jones, sai, dipende sempre poi quando arrivi lì le condizioni migliori, se uno ti costa 30, un altro può prendere col prezzo di un diritto di riscatto e può diventare obbligo a determinate cifre, e alla fine uno ripiega sempre dove c'è il risparmio. L'importante è non penalizzare la qualità comunque c'è, sia nel caso di Diaby che di Curtis Jones, per cui loro dovranno fare una scelta. Però Diaby resta sicuramente nel mirino, nei radar dell'Inter. Poi quando un giocatore è già da tempo nel mirino dei radar, loro lo continuano a monitorare, ecco, non è che lo vanno a mollare, quindi sicuramente potrebbe diventare un'ipotesi magari più avanti. Ripeto, oggi forse non è una necessità, l'Inter forse ha altre problematiche. Se poi dopo c'è l'occasione però di andare a fare un giocatore con determinate caratteristiche a un costo giusto, lo faranno sicuramente.
0: Le famose occasioni, insomma. Sei stato chiarissimo, Nick. Io a questo punto ti ringrazio come sempre per questa raffica di mercato e ti lascio al tuo lavoro. Buon proseguimento.
2: Ciao, un abbraccio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Grazie al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, sempre molto puntuale. È chiaro che poi bisogna anche fare riflessioni calcistiche, come dicevamo, Diaby è un nome che gravita attorno all'universo Inter, ma è un giocatore totalmente differente da Dumfries, non è un esterno a tutta fascia, è più un'ala, peraltro un'ala che predilige anche giocare a piede invertito perché è mancino, quindi anche lì ci sono caratteristiche veramente differenti. Qui intanto, prima di andare in pausa, recupero qualche messaggio al 331-8200213, scriveva anche Antonio, voglio recuperare questo messaggio. Che è reduce da 2 giorni sul Terminillo, quindi peraltro bellissima località, ospite di mister Alvini, bellissima esperienza e gran bella persona, una passione e grinta unica in quello che fa, concetti di gioco molto moderni e divertenti. E poi una considerazione però sulla rosa del Frosinone, a detta di Antonio non all'altezza, o perlomeno non attrezzata al momento nell'impresa di salvarsi. Antonio, Alvini ha dimostrato in tante avventure di saper proporre un calcio interessante, a Frosinone è riuscito anche a farlo diventare un calcio vincente al vertice della Serie B. Salvarsi è complicato, è molto complicato, francamente. Al momento sono d'accordo con te. Il Cremonese, il Frosinone, non so se abbia le carte in regola per raggiungere la salvezza. Chiaro che ancora bisogna aspettare, vedere come si potrà operare. Però ecco, ricordo anche alla Cremonese quando cominciò il suo percorso in Serie A. Non riuscì poi a dare quella svolta perché la rosa era di un discreto livello, ma anche lì probabilmente non totalmente all'altezza. Intanto altro messaggio audio al 331-82-00213.
3: Ciao Lucio, Antonio Assaminato. Ma io mi chiedo, ma come mai uno come Caio De non è mai, l'Inter non lo cerca? Cioè, ma è infortunato questo ragazzo, non può giocare. Cioè, prima andare a prendere un BAB che gioca in Arabia da 2 anni, 2 anni e mezzo, che come dice il buon direttore Marco Piccari c'ha la sabbia sulle scarpe, ma non è meglio puntare su Caio De, che è anche un prospetto italiano?
0: Sono considerazioni. Caio De è cresciuto tanto sicuramente, ecco, a livello di caratteristiche, se dovessi scegliere fra Diaby o Caio De, sceglierei Caio De perché è un esterno a tutta fascia, uno che è abituato a fare anche la fase difensiva, forse non è ancora perfetto, però è un calciatore più idoneo a quel tipo di ruolo. Per me Diaby non lo è. Poi su Caio De bisogna capire anche come sfruttarlo. Al Brentford ha un certo tipo di utilità, sappiamo anche quanto viene sfruttato sulle messe laterali. Certo è, anche qui mi sento di fare purtroppo una notazione, bottega cara anche il Brentford, perché le richieste sono di svariate decine di milioni. Credo che meno di 40 milioni per Caio De non si possano sborsare. Sai, sono riflessioni dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'esperienza, dal punto di vista economico. Di certo, ecco, ribadisco, se dovessi scegliere per caratteristiche Caio De o Diaby, sceglierei Caio De. Poi Diaby per me è un esterno potenzialmente molto forte, ma un esterno d'attacco, un'ala, per dirla in termini un po' più vecchi, ecco, un pochino più di calcio di una volta, anche se io li utilizzo sempre, è più un'ala, mentre Caio De è più un esterno a tutta fascia. Ma poi vedremo anche qui come si orienterà Marotta, come si orienterà Chivu, posto che Diouf da esterno adattato comunque al momento sta dando delle risposte interessanti. Bisognerà capire, Diouf può essere l'esterno titolare dell'Inter, punto interrogativo. Intanto però noi direi che ce ne possiamo andare anche in pausa, perché nel prossimo blocco abbiamo altri approfondimenti, cerchiamo di capire un po' meglio quello che è successo con Lindstrom, con il Napoli, con i tanti nodi, ma anche su altre piazze. Ecco, prima chiedevamo dell'Atalanta, andremo un po' nello specifico anche sui nerazzurri, che hanno anche fatto un test in amichevole nel fine settimana. Adesso pausa, tra poco sempre qui TMV Radio, Sport, Calcio, Mercato e Ritiri.

0: Nuovamente in diretta, sempre Lucio Marinucci, qui in studio sempre TMV Radio Sport. Calciomercato e ritiri, prosegue la programmazione del pomeriggio di questo lunedì 3 agosto 2026. Intanto vi do subito una notizia per quanto riguarda il calcio europeo, però mischiato ai discorsi delle italiane, perché l'Atalanta sa adesso di affrontare nel turno di Conference League la vincente di Apoel Tel Aviv Katowice. Quindi questa è la notizia poi per il sorteggio, peraltro tra poco avremo anche un approfondimento sull'Atalanta, quindi capiremo poi se saranno gli israeliani o i polacchi ad affrontare i nerazzurri. Ma adesso invece partiamo dal Napoli in questo blocco, perché c'è tanto di cui discutere. Lo facciamo in compagnia di Fabio Tarantino. Fabio, è un piacere, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Fabio, mentre si continua poi a festeggiare questo centenario, i 100 anni, ci sono tante trattative in ballo, alcune che sembravano chiuse, che poi invece di fatto non si sono chiuse, quindi direi di partire proprio da qui, se sei d'accordo Fabio, con Lindstrom che sembrava diretto alla Germania e poi si è bloccato tutto.
1: Eh sì, era fatta, il Napoli avrebbe salutato un calciatore sempre in prestito, però potendo poi rinunciare a gran parte dello stipendio folto e molto molto elevato che va a pesare sul bilancio e sul monte stipendi collettivo del club, non c'è stato questo accordo, a quanto pare, secondo quello che ci hanno anche raccontato alla Germania, per una definizione sembrava teoricamente conclusa, poi però con delle piccolissime distanze che hanno indispettito lo Schalke, motivo per cui la trattativa è saltata. Vediamo se si potrà riprendere a parlare con lo Schalke oppure no nelle prossime ore, anche perché il Napoli deve cederlo, lo Schalke lo apprezzava come calciatore, quindi magari sono solamente scaramucce tipiche anche e soprattutto in questo periodo quando il mercato non è ancora in via di definizione concluso, manca ancora un mese alla fine, e di sicuro questa è una notizia negativa per Manna, che ha tanto tanto da fare per le uscite, e Lindstrom è solamente uno dei tanti calciatori che ancora deve andare via da Napoli, e quindi poter salutarlo poteva dire per lui dedicarsi ad altri calciatori, vedi Gutierrez è fatta per il Bayern, oppure altri profili che ancora stanno un po' turando la lista, motivo per cui il Napoli non può ancora operare in entrata.
0: Eh sì, i tanti nodi che del resto si sapeva si sarebbero dovuti sciogliere. Fabio, tu poi ecco, hai già nominato, andiamo in ordine, Gutierrez, che comunque dovrebbe portare poi, si spera, un buon tesoretto, quindi ti chiedo ecco, poi della formula di Gutierrez, poi ti volevo chiedere in realtà anche di Lukaku, perché ci sono poi queste voci anche dall'estero, anche dall'oltreoceano, quindi ti chiedo di queste situazioni, ecco, sempre in uscita ovviamente.
1: Eh sì, no, Lukaku è uno degli altri calciatori del Napoli, sono evidentemente orientati a partire, perché l'ha detto il suo agente Pastorello, facendo riferimento a questo contratto economicamente molto molto oneroso, che un po' stona con la sua etichetta di alternativa di Højlund, che è l'attaccante titolare, un po' anche perché per il Napoli evidentemente avere due top per l'attacco è eccessivo, quindi può partire, c'è l'Atalanta che è interessata a lui, il Napoli chiede almeno una decina di milioni, perché tra l'altro il Chelsea vanta il 40% sulla futura rivendita, quindi è chiaro che non tutti i soldi che il Napoli andrebbe a incassare potranno essere del Napoli, quindi è una cifra evidentemente elevata per un calciatore in scadenza di oltre 30 anni che deve ancora dare delle garanzie fisiche dopo l'ultima annata complicata, però credo che il mercato che il mondiale, scusate, abbia aiutato e abbia sicuramente avvantaggiato il Napoli, perché i tre gol più l'autogol procurato con l'Egitto per Lukaku in un torneo in cui, salvo rare eccezioni, non tantissimi attaccanti si sono messi in mostra, è un ottimo biglietto da visita per le pretendenti che magari saranno anche pronti a sborsare una decina di milioni per accontentare il Napoli. Di sbilancio Lukaku partirà, a differenza di De Bruyne, che invece è pienamente concentrato sulla nuova stagione, è stato tra i protagonisti sabato alla cerimonia dei 100 anni, ha parlato anche in napoletano, l'abbiamo visto mai così sorridente, evidentemente è entrato anche in quello che è il mood della città, ha pagato di tasca propria il viaggio per rientrare poi a Napoli dalle vacanze in anticipo, lui che doveva tornare teoricamente solo mercoledì e poi è ritornato alle Baleari a rilassarsi ancora per qualche giorno, quindi anche un bel gesto nei confronti della società, e quindi De Bruyne resterà, salvo sorpresa a Napoli, Lukaku è destinato a partire.
0: Molto chiaro, beh, i belgi, chi va e chi rimane, sì, comunque molto divertente poi l'intervento napoletano sul palco appunto di Kevin De Bruyne. Ma ti chiedo poi, nonostante tutto, prima di passare anche al campo, perché poi fra poco ci saranno altri test amichevoli, ti volevo chiedere però anche delle entrate. Tu hai detto giustamente le entrate sono condizionate alle uscite, però ti chiedo quali potrebbero essere eventualmente le piste che potrebbero accendersi. Innanzitutto c'è il discorso portiere, che ancora è un discorso da affrontare anche qui in realtà in fase super, poi per la difesa Favasuli, Badiashil, che è uno dei nomi già da tanto tempo in uscita dal Chelsea, Gatti comunque dalla Juventus, insomma queste strade quanto potrebbero poi essere battute dal Napoli?
1: I nomi sono quelli, giustamente li avete ricordati voi, è più interessante dalla nostra prospettiva capire chi arriverà per primo a indossare la maglia del Napoli. In difesa Badiashil è il preferito, però il Chelsea non ha ancora aperto al prestito. Gatti è una possibile alternativa, però il Napoli in difesa anche Olivera, che si adatterebbe da centrale, oltre a Rachmani, Rafa Marina, Marianucci, Bokema, che sta per tornare in attesa di Buongiorno. Quindi numericamente il Napoli è al completo. Vediamo se chiuderà un difensore quanto prima, così come vediamo anche di capire quando arriverà un terzino, perché Favasuli del Catanzaro è il nome forte, è un giocatore che tra l'altro il Napoli ha già opzionato, come Zeballos del Boca Juniors, attaccante che gioca prevalentemente a sinistra come esterno alla d'attacco, però sono tutte operazioni che il Napoli non ha ancora definito perché non c'è posto in lista, anche se per esempio Favasuli è un under, quindi non andrebbe a occupare nessuna casella di quelle che sono poi le caselle occupate dagli over, quindi da quelli che sono nati dal 2003 in poi. E quindi sbilanciando mi dico, arriva un centrale, arriva Favasuli come prime due operazioni, non vi so dire quando, non mi meraviglierei se Napoli dovesse eventualmente chiudere queste operazioni a ridosso del Ferragosto, per dire.
0: È chiaro, come ci diceva prima Nick, le trattative che poi si accendono più verso la metà e verso la seconda metà di agosto, come spesso capita ormai, soprattutto negli ultimi anni. E poi comunque Fabio, ecco, per chiudere ti chiedo anche dei test amichevoli, perché fra pochi giorni, appunto tra due giorni, ci sarà questa partita con l'Osasuna, quindi ti chiedo anche che cosa possiamo aspettarci da questo ulteriore test introduttivo. Poi ce ne saranno altri sia con squadre spagnole che non, quindi però dall'Osasuna che cosa potremo capire?
1: Ma intanto il Napoli dovrebbe essere confermato con il 4-3-3, che è il modulo di partenza di Allegri, quindi sarà interessante capire se quei progressi che si erano già visti con la Carrarese a Di Maro saranno ulteriormente confermati da quella che sarà poi la prossima sfida del Napoli in amichevole contro l'Osasuna. Poi dopo arriveranno altre due partite, quella contro il Celta Vigo per l'8 e poi Aris Salonico con la chiusura del ritiro il 12 di agosto. È chiaro che non ci sono nuovi acquisti, sarà un po' il Napoli rodato che affronterà il Genoa, quindi rispetto ad altri ritiri vi possiamo dire che non c'è quell'entusiasmo che spesso fa rima con curiosità del passato, però questo non è un male, perché lo scorso anno c'era tanta curiosità per Lucca, per Lange, Bokema, Milinkovic Savic, Gutierrez. Poi il Napoli sappiamo bene quante difficoltà abbia avuto e quanti di questi calciatori purtroppo non abbiano reso, e quindi non è un male avere una rosa blindata, non è partito nessuno, e quindi ad esempio col Genoa è molto probabile che si rivedrà in campo lo stesso Napoli che ha concluso la stagione, però con un nuovo allenatore, e le differenze tattiche con Conte cominciano ad intravedersi.
0: È chiaro, quello sarà il punto focale poi sul quale saremo tutti attenti, quindi anche sul calcio finalmente giocato, già lo attendiamo. Fabio, io ti ringrazio vivamente per questo punto sul Napoli, ti lascio al tuo lavoro, ci riaggiorniamo presto.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie a Fabio Tarantino per il punto sul Napoli, ma ci spostiamo subito, come promesso invece, sui nerazzurri, i nerazzurri di Bergamo, l'Atalanta, ed è con noi Filippo Di Santo. Ciao Filippo, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati, tra l'altro con un contesto abbastanza caldo in ottica Atalanta e non solo per il calciomercato.
0: Esatto, direi partiamo ecco proprio dal campo, perché leggevamo già dei sorteggi di Conference League, insomma sarà Israele o Polonia per l'Atalanta?
2: Assolutamente sì, l'Atalanta incontra una tra Apol Tel Aviv e Katowice, un sorteggio che ovviamente è andato molto a favore dei neroazzurri. Tra l'altro c'è da sottolineare che l'andata sarà il 20 agosto in quel di Bergamo, mentre invece al ritorno sarà in trasferta. Un appuntamento importante, un appuntamento nella quale l'Atalanta dovrà sicuramente farsi trovare pronta, anche perché nel mezzo ci sono tutta quanta una serie di amichevoli dove tra alti, bassi, i dettagli e il capitolo mercato Maurizio Sarri sta costruendo quella che è la sua Atalanta. Un cantiere a cielo aperto dove tra l'altro la Dea ieri ha perso 2-1 contro il Feyenoord con nuove consapevolezze, ma soprattutto una rosa che dopo tante valutazioni forse potrebbe prendere una piega abbastanza precisa sia in entrata che soprattutto in uscita.
0: E ci arriviamo adesso sul mercato, perché poi anche qui ci sono varie strade, come dicevamo prima, da battere, varie trame da tessere. Però prima sono incuriosito, mi ha incuriosito Filippo, perché poi tutti vogliamo capire come potrà giocare questa Atalanta, ma soprattutto come potrà sviluppare il proprio gioco. Hai detto che c'è stato giustamente ieri questo test contro il Feyenoord, perso, ma poi il risultato conta fino ad un certo punto. Ecco, ti chiedo che cosa si sta vedendo, che cosa sta emergendo da queste partite dell'Atalanta, quanto sia avanti a livello di percentuale, posto che manca ancora tutto il mese d'agosto e che Sarri ha bisogno di tempo per improntare le proprie idee. Però ecco, ti chiedo che fase del cantiere siamo con questa Atalanta dal punto di vista di gioco.
2: Diciamo che c'è molto da lavorare in questo momento per l'Atalanta di Sarri, anche perché oltre alla condizione fisica, che ovviamente rispetto a quella del Feyenoord è molto, molto distante, anche perché poi il Feyenoord comincia subito a giocare, dall'altra è un po' tutto nuovo questo 4-3-3 dove Maurizio Sarri, tra l'altro attraverso una richiesta esplicita nei confronti della società, era quella di valutare questa rosa che compone addirittura una trentina di giocatori per capire bene chi può far parte di questo nuovo modus operandi nero-azzurro e chi invece dovrà mettere fine al suo ciclo qua a Bergamo. L'impressione è sicuramente una squadra volenterosa, c'è tanta voglia di imparare da Maurizio Sarri, tant'è vero che comunque Maurizio Sarri è un allenatore che all'interno dello spogliatoio ha trasmesso entusiasmo, tranquillità, ma soprattutto quell'ambizione che serve per una squadra che ha bisogno di ritornare ai piani non alti bensì altissimi, considerando zona Champions e zona Europa League. Però dall'altra parte, andando appunto nei dettagli e soprattutto nei ruoli, si capisce che questa squadra qua ha bisogno di determinati giocatori, forse pochi colpi però precisi, basati principalmente sulle caratteristiche tecniche, per poter incidere ovviamente anche sotto il profilo del gioco, perché comunque la squadra ha bisogno di nuovi interpreti, ma soprattutto di tempo. Lo aveva detto anche Maurizio Sarri alla sua conferenza stampa di presentazione a Zingone, dicendo che anche ad Empoli e a Napoli era partito in un certo modo, poi dopo i risultati sono arrivati. C'è tanta fiducia, c'è tantissima valutazione, però è anche vero che l'Atalanta ha bisogno di quei 2-3 colpi per aumentare il livello di certi ruoli, in particolar modo a centrocampo, sulla fascia destra dove potrebbe esserci l'ingresso di un nuovo terenzino, visti gli interessi nei confronti di Raul Bellanova, e davanti, dopo l'affare sfumato di Alai Begovic, l'Atalanta sembra interessata a prendere un'ala sinistra in grado di poter di garantire gol e assist. E a proposito di attaccanti, piccola parentesi, oggi a Zingoni è tornato Charles Cattelara, all'ultimo che mancava all'interno del gruppo, test medici e di valutazione, poi dopo si aggregherà tranquillamente alla squadra.
0: Eh sì, giorni di test, leggevamo prima anche su tutto mercato web, e però a questo punto direi di andare anche nello specifico. Filippo, ti volevo chiedere, ecco, anche sui vari ruoli, quindi per l'attacco, quali possono essere i profili? Avevamo letto peraltro anche della situazione, dicevamo prima, spinosa di Sebastian Esposito, che è stato appunto accostato anche all'Atalanta. Poi si leggeva di Jeremy Hernandez, che è più esterno in realtà proprio di ruolo per caratteristiche, al Deportivo La Corugna. Quindi parto dall'attacco, ecco, ti chiedo sul pacchetto offensivo quali sono i nomi in pole position al momento?
2: Diciamo che per quanto riguarda l'attacco, questi due nomi sono sicuramente al centro dell'attenzione di Cristiano Giuntoli, anche perché la richiesta esplicita di Maurizio Sarri è quella di trovare un'ala offensiva, soprattutto alla sinistra, che possa garantire gol e assist. Tra l'altro un reparto che ha bisogno di aumentare la qualità dopo un'ultima annata dove si poteva fare nettamente di più sotto il profilo delle statistiche. Poi è chiaro che Sebastian Esposito è un'occasione che l'Atalanta vuole provare a cogliere al volo, c'è nel mezzo anche la trattativa legata a Daniel Maldini in uscita, che nonostante un precampionato comunque buono sembra praticamente fuori dal dal progetto Sarri. Ci sono anche altri due nomi che non riguardano l'attacco, bensì riguardano il centrocampo e appunto la fascia destra. C'è sempre il nome di Yashari per il centrocampo, però è una trattativa che sarà dettata soltanto dalle volontà del Milan, che per lui ha investito una cifra molto importante, che dalle scelte di Amorim, per capire bene se il ragazzo può rientrare all'interno del contesto Milan. Mentre sulla fascia destra, considerando gli interessi sia esteri che italiani nei confronti di Raul Bellanova, c'è da tenere d'occhio Sanchez del Siviglia, un profilo che piace molto a Cristiano Giuntoli. Non si parla tanto di quantità, bensì di qualità, perché la convinzione all'interno del contesto Atalanta, anche perché comunque l'intesa tra società e mister è assolutamente ottima, è quella di sfruttare la rosa attuale, però al tempo stesso con dei colpi mirati per aiutare anche nel 4-3-3, perché l'Atalanta avrà giocato anche qualche volta in 10 anni, ci sono state delle parentesi anche con il 4-2-3-1, però è chiaro che l'Atalanta è sempre stato un 3-4-2-1 negli ultimi 10 anni, in merito del ciclo Gasperini e anche ovviamente quella che è stata la parentesi Juric Palladino. Però un cantiere a cielo aperto, c'è tanta fiducia e non resta che aspettare poi le prossime amichevole. Ha detto che il calcio d'agosto è sempre calcio d'agosto.
0: Chiaro, ci dà delle indicazioni relative, ma già interessanti. Dicevo, sull'Atalanta anche personalmente sono molto molto curioso di capire quello che si potrà fare, che si potrà costruire. A questo punto poi, Filippo, ti lascio anche con gli ultimi nomi. Abbiamo passato in rassegna attacco, centrocampo, ti chiedo anche della difesa. Innanzitutto ti chiedo, perché lo leggevo, di Romagnoli, che potrebbe eventualmente diventare un'idea, ma mi sembra che ci siano dei parametri economici, soprattutto di ingaggio, un pochino complicati. E poi di Todibo, che è uno di quei profili accostati da innumerevoli finestre di mercato al nostro campionato, piace anche alla Juventus, però ecco, ti volevo chiedere di questi due nomi quanto possano essere effettivamente spendibili per l'Atalanta.
2: Vi do un'occasione sicuramente importante,
0: sì,
2: e soprattutto
0: è molto duttile.
2: Sì, molto duttile, soprattutto è un difensore che in questo momento serve all'Atalanta appunto per cercare di avvicinarsi a questa difesa 4 che ha creato non poche difficoltà soprattutto negli interpreti attuali, Scaldini, Jim City, Cossonò che è appena arrivato, tra l'altro Isaac Yen sarà fuori per circa 2-3 mesi, quindi servirà sicuramente un difensore che possa anche aiutare quelli che sono adesso gli attuali giocatori in questa trasformazione. Hai parlato prima di Romagnoli è un profilo che all'Atalanta sicuramente piace, però come hai detto te è fuori parametro per quanto riguarda lo stipendio. Poi è chiaro che c'è il cosiddetto effetto Sarri, no? Che magari può convincere, persuadere un giocatore a sposare la causa Atalanta, che rimane comunque al netto della Conference League un contesto molto ambizioso. Però ci sono certi parametri, certi attenuanti che l'Atalanta non può mettere in secondo piano. Basta pensare per esempio a quello che fu il caso Gila, che ai tempi fu un'opportunità molto molto importante per l'Atalanta. Poi dopo arrivò il Milan, che offrì un contratto decisamente molto ma molto superiore rispetto a quello che l'Atalanta poteva dargli. Però l'Atalanta si sta osservando anche dietro, seppur considerando un contesto di difesa a 4 dove ci vogliono almeno un massimo di 4 centrali, l'Atalanta di centrali ne ha addirittura 6, se vogliamo considerare anche Onestano, che in questo momento sta giocando come terzino sinistro. Le alternative non mancano, però non è da escludere che ci possa essere un colpo dietro per aiutare già la rosa attuale, al netto delle voci che si stanno sentendo, perché in questo momento c'erano delle voci nei confronti di Odilon Cossonò, però l'Atalanta ha fatto sapere che non è intenzionata a cedere il difensore. Giorgio Scaldini è osservato soprattutto fronte Premier League, ma anche lì l'Atalanta pretende una cifra importante, ma soprattutto trattenere quelli che sono i giocatori pilastri di questa squadra.
0: Filippo, sei stato esaustivo e chiarissimo, quindi a questo punto ti ringrazio a tua volta e ti auguro un buon proseguimento e un buon lavoro. Alla prossima.
2: Grazie anche a voi, buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a Filippo Di Santo, che ci era guardati perfettamente sull'Atalanta, quindi dal punto di vista del mercato, anche qui tante piste. Federico continua intanto nei messaggi a invocare l'intervento economico dei Percassi. Certo, Federico, l'Atalanta, è vero che poi peraltro i Percassi ormai sono presidenti ma non più proprietari come un tempo. E qui infatti Federico chiedeva al miliardario Pagliuca, ai ricchi per cazzi, di mettere almeno investimenti in conto per 600 milioni in 3 anni. Mi sembra una
3: scusami città. Se te lo dico, ma per me è una cazzata.
0: Questa è l'opinione abbastanza edulcorata da parte della regia sulla cifra di investimento proposta nei messaggi. Certo, l'Atalanta, Federico, fai bene a dirlo, ha una proprietà decisamente ricca e peraltro una gestione florida grazie per cazzi.
4: No,
0: però credo che no, 600 milioni non credo che li metteranno sul piatto, anche perché l'Atalanta poi è sempre stata molto attenta nel calibrare gli investimenti, ossia investire tanto, perché poi l'Atalanta ha anche investito tanto per alcuni giocatori singoli a livello di cartellino, però lo ha sempre fatto in maniera commisurata alle uscite, magari in alcuni esercizi ha fatto rilevare più uscite che entrate a livello economico, in altri poi ha compensato. Però ecco, 600 milioni sarebbe bello sperare di vedere.
4: Domani è impossibile,
0: ma io credo che anche dopo domani possa essere impossibile ugualmente. Quindi,
4: vergogna
0: per consegnare al maestro Sarri una squadra veramente competitiva, compresa la vittoria della CL. Io spero che CL sia Conference League, non Champions League. Parte le battute, magari avessimo le squadre per competere, per vincere. Ho fatto la battuta. Intanto, posto che vince la Conference League, non è che sarebbe male, dopo aver vinto un Europa League, mettere un altro trofeo internazionale in bacheca. Qui nella capitale sapete che la parte giallorossa e la parte biancoceleste battagliano molto sull'importanza della Conference League. La Conference League vinta chiaramente dalla Roma di Mourinho. Io direi che Non si può buttare via nulla in questo momento. La Conference League è comunque un'occasione per dei club che poi magari non hanno vinto innumerevoli trofei europei, quindi direi già anche se si potesse puntare quest'anno alla Conference League pure per l'Atalanta, che mi sento di dire partirà certamente tra il novero delle favorite, non sarebbe male. Posto che ricordiamo ancora una volta, lo ha ribadito anche Filippo prima all'inizio del suo collegamento, l'Atalanta affronterà nel turno preliminare di Conference League la vincente di Hapoel Tel Aviv Katowice, quindi israeliani contro polacchi. Esattamente, direi che con questo possiamo chiudere questo blocco. Abbiamo passato già un'ora in compagnia, ma ce ne abbiamo ancora due per parlare di tanti, tantissimi temi. A fra poco.

0: Eccoci in diretta, TMV Radio, Sport, Calcio, Mercato e Ritiri. Ore 15.04, Lucio Marinucci in studio per continuare a parlare di calcio e di Serie A in questo pomeriggio. In particolare parliamo ancora un po' della Napoli con i suoi festeggiamenti per i 100 anni, per un secolo di storia. E in compagnia, nostra compagnia, c'è in collegamento Ciccio Marolda. Ciccio, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
1: Ciao, grazie a te Lucio, buongiorno a tutti.
0: Allora, innanzitutto Ciccio, ti chiedo come si sta proseguendo con questa festa per i 100 anni, dato che comunque è un traguardo storico, e poi ti chiedo che tipo di impressioni stai avendo dallo sviluppo di questo nuovo Napoli. È vero che è ancora presto, siamo in fase embrionale sia per il campo che anche, mi sento di dire, per il mercato, però le impressioni di questo Napoli di Allegri che cosa ti lasciano?
1: Ma intanto i festeggiamenti dureranno a lungo, siamo solo all'inizio.
0: Come è giusto che sia.
1: Insomma, giusto che sia, è una data importante e il Napoli si sta preparando da tempo per questo centenario. Per quanto riguarda il campo, ovviamente la speranza dei napoletani, dei tifosi napoletani, è quella che possa rispondere a questo appuntamento importante anche sul campo. Il Napoli, cioè, concludere la stagione con un successo in qualche modo sarebbe il coronamento anche dei festeggiamenti, ecco questo. Poi c'è la realtà, è che il Napoli viene da un paio d'anni in cui il mercato gli ha tolto denaro, gli ha dato uno scudetto, ma gli ha complicato di molto la vita. E il Napoli in questo mercato sta pagando anche gli errori di acquisti costosissimi, spesso inutili, molte volte anche sbagliati. E quindi è una ripartenza. Dopo 100 anni il Napoli riparte con le idee di De Laurentiis, che sono quelle di un Napoli competitivo in Europa da 15-16 anni, però con i bilanci più tranquilli e più in ordine.
0: Eh beh, l'anno scorso di investimenti onerosi per giocatori che poi non hanno reso, ne abbiamo visti purtroppo più di uno, e chiaramente questo poi è andato a cascata sul mercato di questa stagione. Però ti chiedo anche, Ciccio, se poi Allegri può essere l'uomo giusto per cercare di trovare il bandolo della matassa in mezzo anche a queste difficoltà, perché poi gestire anche delle rose molto ampie è complicato per un allenatore, lo dicono sempre in tanti. Quindi ti chiedo se in realtà l'identikit di Massimiliano Allegri possa essere idoneo proprio per proseguire questa ambizione sostenibile che vuole intraprendere il Napoli, appunto dopo le ultime finestre di mercato.
1: Sicuramente il panorama degli allenatori, in particolare degli allenatori italiani, dopo Conte è un nome importante, Allegri lo è. Allegri è uno che ha vinto, è uno che ha gestito squadre di club importanti, quindi diciamo che il profilo sembrerebbe quello giusto. Oltretutto Allegri era stato, anche se sulla parola, sulla stretta di mano, allenatore del Napoli già l'anno scorso per un po'.
0: Vero.
1: Poi Conte rimase, però Allegri era stato scelto già da De Laurentiis. Per essere arrivato a Napoli con un anno di ritardo e anche con qualche complicazione in più, come dicevi tu, di mercato e anche di ampiezza della rosa. Se pensiamo che il Napoli dovrà sfoltire alla fine di questo mercato il 50% dei giocatori che ha, non mi sembra un ragionamento di poco conto, insomma.
0: Beh sì, possiamo dire sicuramente che Manna avrà il suo bel da farsi, già ce l'ha per piazzare i vari giocatori con le formule che poi possano risultare più idonee, però poi bisogna cercare anche di trovare gli innesti giusti. Prima facciamo un approfondimento con il nostro inviato del Napoli, Fabio Tarantino, che ci diceva chiaramente che le entrate del Napoli sono condizionate rispetto alle uscite, ma questo ormai è ben risaputo. Però ti chiedo anche, Ciccio, dov'è che vedresti degli innesti? In quale reparto andresti poi ad operare per cercare un po' di migliorare ulteriormente questo Napoli, o perlomeno di mantenerlo competitivo, dato che le voci ci sono a partire dall'attacco, passando per centrocampo e difesa, ma anche arrivando alla porta? Quindi dei nodi da sciogliere ci sono un po' ovunque.
1: È verissimo. Il nodo della porta è semplice: se si dà fiducia a Meret, bisogna essere onesti e dire che l'acquisto un anno fa di Milinkovic e Savic è stata una sciocchezza incredibile, perché ha tolto certezze a Meretta e non ha favorito neanche Milinkovic. Il Napoli si è ritrovato praticamente non con due portieri ma con due mezzi portieri, e questo è stato un errore grave. Poi per quanto riguarda la difesa, il Napoli deve partire da un ragionamento. Scusami se ti rubo qualche secondo.
0: Ma vai tranquillo, siamo noi due, abbiamo tutto il tempo, Ciccio.
1: Il ragionamento è questo: l'anno scorso il Napoli, pur arrivando secondo, pur facendo un campionato faticosamente buono, no? ha avuto due pecche: ha preso troppi gol e ne ha fatti troppo pochi, sia rispetto al suo passato sia rispetto alle altre squadre di vertice in Italia. Quindi da dove deve ripartire? Dalla difesa, perché deve ritrovare compattezza e fiducia, e dall'attacco, perché non può essere solo Højlund a fare gol, insomma. Quindi allora difesa, si riparte con Buongiorno, che sarà fermo ancora 4-5 mesi se va bene.
0: Sì.
1: Questo è stato terribile, perché non puoi lasciare un giocatore che si è infortunato, si sapeva dell'infortunio alla fine della scorsa stagione, lo ritrovi dopo due mesi e dice no, si deve operare, insomma. Questo
0: lascia qualche interrogativo.
1: È una coda delle sciocchezze dello scorso anno. Accanto a Rachmani chi ci metti? Beh, se devi giocare in Champions non puoi mettere dei giocatori o di grande prospettiva oppure che non ti danno certezze, e in questo momento quelli che ci sono non danno certezze. Quindi un centrale di difesa serve come il pane, un vice di Lorenzo serve da anni e ancora non c'è.
0: Si parla di Favasuli, ma ancora da approfondire.
1: Sì, stiamo parlando di andare in Coppa dei Campioni a giocare.
0: Certo.
1: Il ragazzo è
0: viene dal Catanzaro in Serie B, un altro mondo.
1: È bravo, però appunto deve farne un po' di strada prima di dare certezza. Il di Lorenzo che manca da anni, dell'attaccante, anche non si sa bene Lukaku per fine farà, ma dovrebbe andare via almeno Lukaku, e se va via Anguissa ovviamente ti serve anche un giocatore di muscoli, di presenza fisica e di capacità tecnica del mezzo.
0: È chiaro che, come dicevamo appunto, poi entrate ed uscite da lì si costruirà, però qualcosa bisogna

0: Il gioco di Allegri in questo Napoli è quello di lavorare molto con gli esterni. Il Napoli gli esterni ce li ha e quindi Højlund dovrebbe godere dell'assistenza degli esterni. Ho visto poco invece per via centrale, ma questo siamo solo all'inizio, non si possono fare delle valutazioni. Quindi Højlund potrebbe essere assistito meglio, però occorrono ovviamente dei calciatori che partono anche dai gol. L'anno scorso sono stati fatti pochi gol, se non da McTominay, che è stato un fenomeno, insomma, per quello che ha fatto un gol e gioco. Però non può essere lasciato a McTominay il compito di fare il difensivo di Højlund o qualche gol in più addirittura. Questo attaccante davanti, e purtroppo Lucca non ha dato quello che il Napoli si aspettava.
1: Beh, direi di no, assolutamente no, soprattutto rispetto alla cifra investita. Poi sulla cifra si può discutere se idonea o meno per il calciatore, ma comunque le risposte non sono state sufficienti. E su McTominay poi l'augurio del Napoli che possa segnare così tanto come ha fatto negli ultimi anni, ma non è scontato anche in quel senso. 27 gol nelle ultime due annate con il Napoli, sono numeri veramente formidabili, anche se poi, Ciccio, l'altro grande interrogativo, e qui te lo pongo io, è che cosa aspettarsi dal percorso europeo. È ovvio che la macchia dell'ultimo anno è rimasta, è vero che c'erano tanti infortuni, la situazione era complicata in quel momento, ma anche lì l'impressione è che si potesse fare meglio. Quindi dall'Europa cosa aspettarsi e da Allegri in Europa cosa aspettarsi?
0: Beh, Allegri in Europa ha un curriculum migliore di quello di Conte, insomma.
1: Beh, direi,
0: è arrivato più avanti di lui sicuramente.
1: Due finali,
0: quindi. Che cosa aspettarsi? Il Napoli certo è arrivato trentesimo su 36, è stata non una macchia, è stata proprio, diciamolo pure,
1: fallimento. Per non dire Napoli, fallimento completo.
0: Certo. Quello che il dell'Eurolega si è chiesto da Allegri quest'anno è ovviamente di essere competitivo per lo scudetto e per i primi quattro posti. Che significa essere competitivo per lo scudetto? Significa vincerlo per forza, significa comunque andare a Champions e continuare, anche perché i soldi della Champions servono parecchio al Napoli. E poi in Europa il cammino deve essere migliore, non dico dal punto di vista estetico, ma si spera anche questo, però il Napoli deve andare più avanti per migliorarsi da un punto di vista del ranking, per migliorarsi anche dal punto di vista dell'attrattiva per gli sponsor, ma anche e soprattutto per guadagnare di più rispetto a quello che ha guadagnato quest'anno in Champions. Ecco, quindi Allegri è chiamato ad un percorso migliore e non ci vuole tantissimo, devo dire la verità, rispetto a quello di Conte dell'anno scorso.
1: Beh certo, peggiore sarebbe veramente complicato, quindi l'obiettivo quantomeno anche qui è migliorare il cammino rispetto all'ultima stagione. E poi, Ciccio, l'ultima domanda, ritorno anche sulla Serie A, perché il Napoli nonostante tutto rimane comunque una delle rose, è una delle squadre con più certezze nel nostro campionato al di là del mercato. Ti chiedo quanta distanza c'è con l'Inter in questo momento, se c'è effettivamente distanza tra le due squadre, quanta ne vedi?
0: Beh, l'Inter parte dalla certezza di uno scudetto, parte anche da acquisti che lo stanno migliorando anche, insomma, magari penso a Stones, a qualche anno in più, però avrebbe fatto comodo molto al Napoli, insomma, ecco. Come lo stesso Ghila o Gila, come vogliamo dirlo, avrebbe fatto comodo, invece il Napoli è stato bloccato sul mercato e quindi ha perso un'occasione. La distanza in questo momento c'è, però il Napoli non è una squadraccia, non è una brutta squadra, non solo perché è arrivato secondo. Il Napoli ha dei valori tecnici importanti, va migliorato, va completato addirittura da qualche parte, penso ad esempio al vice Di Lorenzo, e poi sta ad Allegri cercare di mettere insieme dei principi di gioco che diano delle soluzioni offensive, insomma, questo mi sembra. Non, adesso parlando sembra tutto facile, non è facile, però i valori il Napoli li ha e deve dimostrare di nuovo, insomma.
1: Certo, deve dimostrarsi all'altezza di quello che ha fatto nelle ultime stagioni. Non è mai scontato, però l'obbligo, mi sento di dire, c'è da ogni punto di vista. E allora poi staremo a vedere, perché un mese di mercato è ancora veramente molto lungo, quindi

0: che li attenderemo i responsi poi delle varie trattative. Ciccio, io a questo punto...
1: Soldi in giro non ce ne sono molti, quindi...
0: No, infatti... Bisognerà cercare di far di necessità virtù, ma del resto negli ultimi anni ci siamo abituati un po' tutti col calcio italiano, peraltro calcio italiano e non solo. Ciccio, comunque io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, è sempre un piacere, ci risentiamo presto, alla prossima.
1: Quando vuoi, un saluto a tutti e buon lavoro.
0: Grazie a Ciccio Marolda, come sempre tante notizie d'approfondimento, ma anche tante idee, mentre qui Federico ancora una volta ci teneva ad elogiare anche in maniera indiretta il suo Maurizio Sarri. Qui chiedeva perché non sia stato invitato per i 100 anni del Napoli, ma non lo so, probabilmente il fatto che adesso sia tesserato con una squadra rivale, non nemica ma rivale, ha un po' influito. Peraltro Sarri sta lavorando con l'Atalanta in questi giorni ed era impegnato anche nei test amichevoli, quindi non lo so quanto sarebbe potuta essere una pista percorribile. Però certo, sul fatto che Sarri sia nella storia del Napoli, su questo non c'è veramente alcun dubbio. Intanto abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme prima della fine del blocco. Io colgo l'occasione per riportarvi alcune notizie da tutto mercato web, anche poi per chi è appassionato, grande appassionato di calcio estero come il sottoscritto, ci sono già i percorsi dei playoff di Champions League ed Europa League sorteggiati. Di Europa League ce ne sono veramente tanti, perché ovviamente i preliminari sono di più rispetto alla Champions League. Per quanto riguarda la massima competizione per club, posso invece già dirvi, ecco appunto, in Champions le gare d'andata, intanto ricordo, si svolge Geranno il 18 e il 19 di agosto, mentre quelle di ritorno il 25 e il 26 di agosto. Sapete, insomma, se non lo sapete faccio un piccolo riassunto, che i playoff europei, soprattutto quelli della Champions League, ma in generale, sono divisi tra percorso campioni, dove si sfidano solo le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati, e poi il percorso delle piazzate, ossia delle squadre che non hanno vinto i rispettivi campionati nazionali. Per quanto riguarda percorso campioni, la EK Atene, quindi i greci, sfideranno i vincitori della sfida tra Levski Sofia e Kairat Almaty, quindi bulgari contro kazaki. Poi, andando in ordine, ci saranno appunto il Celtic che affronterà poi il LASK Linz, il Dinamo Zagabria che dovrà affrontare il Kauno Žalgiris, i lituani, e chi vincerà andrà contro il Viking, i norvegesi, che si stanno peraltro giocando la vittoria del campionato norvegese in questo momento, il Viking appunto contro il Mjölby, che sono svedesi, vincitrice tra Mjölby e Slovan Bratislava, poi l'Ararat Armenia, il Celje, gli sloveni, insomma le squadre sono veramente tante, ci sbizzarriremo. Il Fenerbahce invece tra quelle più conosciute, contro lo Sturm Graz, lo Sparta Praga contro l'Olympique Lione, l'Olympiakos contro il Nijmegen olandese,
2: il Panathinaikos,
0: forza Grecas. No, il Panathinaikos non fa parte qui del novero delle squadre nei playoff di Champions League, ma impegnato altrove. Poi,
2: fenomenale
0: anche il buon Panathinaikos, e poi Saint-Gillois che affronterà il Bodo Glimt. Occhio al Bodo Glimt, come sempre grande mina vagante delle competizioni internazionali. Mentre per chi non è appunto grande appassionato dei turni preliminari delle competizioni europee, riporto anche altre notizie per quanto riguarda il nostro campionato. Ritorno sulla Fiorentina, perché veniva scritto su tutto mercato web da Simone Bernabei, trovate il pezzo di approfondimento, ovviamente ci sono dei passi in avanti su quello che potrebbe essere il futuro di Moise Kean. La Fiorentina sta lavorando anche per delle vie alternative, prima ne parlavamo con Niccolò Ceccarini, sono ore importanti per il futuro di Moise Kean, viene scritto perché al centro di tante attenzioni, non solo dall'Italia ma anche dall'estero, dall'Italia c'è anche il Como, che potrebbe pensare all'investimento sulla classe 2000 ex Juventus, e fra oggi e domani Fabio Paratici, il direttore sportivo della Fiorentina, avrà un contatto diretto con il management del Como, e lì si capirà insomma se si potrà approfondire questo discorso o se invece poi si tramuterà in una porta chiusa. La Fiorentina comunque parte da una valutazione non inferiore ai 40 milioni, quindi possiamo dire che sotto i 40 milioni non vorrebbe scendere, il Como vorrebbe spendere un po' meno, quindi anche lì da valutare la distanza tra domanda e offerta. Comunque parallelamente, dopo aver fatto un tentativo a vuoto per Santiago Castro, che sappiamo si è accasato alla Roma, la Fiorentina sta cercando già un eventuale sostituto per Ken e si parla quindi di Matteo Pellegrino, e torniamo ai discorsi precedenti. Matteo Pellegrino indiziato anche per finire la Juventus, peraltro vi posso dire che Colomani non esclude anche l'arrivo di Matteo Pellegrino, anche se le richieste del Parma sono molto molto elevate per i parametri del calcio italiano, chiaramente 30 milioni di euro per un ragazzo che ha fatto bene soprattutto nell'ultima stagione in giallo-blu, però andrebbe testato in una piazza superiore, la Fiorentina sarebbe una piazza intermedia, la Juventus già sarebbe chiaramente un ambiente differente, mi sento anche di dire che avrebbe un minutaggio differente, quindi attenzione alle prossime ore sul fronte Ken. Fra oggi e domani incontro per riassumere tra Fiorentina e Como, la richiesta della Fiorentina è di 40 milioni, quindi verificheremo poi come saranno andati questi discorsi preliminari, ma neanche troppo. Per quanto riguarda invece il fronte portieri, sappiamo che Suzuki appare sempre più vicino al Paris Saint-Germain, che sta trattando con il Parma. Ecco, a proposito proprio di uscite, dopo andremo anche a fare un punto sul club emiliano che sta lavorando e che sta anche rischiando, tra virgolette, di incassare tantissimo sul mercato. Ha parlato però Safonov, che è stato il titolare dell'ultima parte di stagione del Paris Saint-Germain, aveva scalzato Chevalier dalla titolarità, e sempre su tutto mercato web venivano riportate le parole di Matei Safonov, che ha detto che al momento sta ritrovando il ritmo e ha ripassato i fondamentali per ritrovarsi poi in forma per l'inizio di stagione. Ha un po' dribblato la domanda, ha detto che l'obiettivo è ritrovare la condizione e che quindi al momento si allena per essere il titolare a tutti gli effetti del Paris Saint-Germain. Peraltro, tra l'altro, mi sento di unire questo tema anche alle possibili uscite dal Paris Saint-Germain, perché con l'arrivo di Suzuki, con la possibile permanenza di Safonov, Chevalier, che ricorderete aveva sostituito Donnarumma, potrebbe uscire dal Paris, viene accostato anche ad alcune squadre italiane, fra cui la Juventus, anche se Paris Saint-Germain per prelevarlo da Lille aveva messo sul piatto 40 milioni di euro appena un anno fa. Quindi ecco, all'estero c'è chi può permettersi degli investimenti molto molto onerosi, mentre qui in Italia dobbiamo cercare, come dicevo in precedenza, di fare di necessità virtù. Stiamo intanto per andare in pausa, poi avremo più avanti altri collegamenti, già nel prossimo blocco ritorneremo un po' sulla capitale per fare un punto sugli ultimi test di una delle due squadre qui di Roma, poi andremo appunto anche sul Parma per capire quelli che possono essere gli sviluppi sulle varie trattative, poi più avanti avremo altri approfondimenti, senza dimenticare la raffica alle 16:50 con Tutto Mercato Web, con la redazione di Tutto Mercato Web che ci ragguarderà con le tantissime notizie che trovate come sempre sia sul sito che sull'app di Tutto Mercato Web, quindi Tutto Mercato Web e tuttomercatoweb.com. Il mercato non si ferma mai, ma gli approfondimenti riguardano tutto, quindi anche dalle preparazioni a quant'altro. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, intanto ho visto anche girarsi già per la cabina di regia il buon Gabriele Latini, che sta per prendere posizione, quindi mi sento quanto mai onorato. Noi ce ne andiamo nel frattempo in pausa e rientriamo sempre qui a TMV Radio, TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri.

0: In diretta sempre Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che proseguono in questo pomeriggio, una nuova settimana di approfondimenti sull'avvicinamento al campionato che è ancora lontano ma non lontanissimo e su quanto si muove per quanto riguarda la preparazione e il calciomercato. Il numero per i messaggi è sempre lo stesso, messaggi WhatsApp 3318200213, ma nel frattempo, come vi avevo anticipato, andiamo nella capitale, sulla sponda biancoceleste del Tevere. È con noi in collegamento per parlare di Lazio Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio Lucio, buon pomeriggio a tutti.
0: Direi di partire dal campo, Lorenzo, perché poi proseguono i test amichevoli, per quanto poi insomma vadano verificati per la loro probanza, ma comunque c'è stata questa partita con l'Ascoli, vittoria 1-2, sappiamo che poi il risultato in amichevole conta fino ad un certo punto, però ti chiedo che risposte ci sono state. Abbiamo visto Zaccagni che sembra rimanere, ma non è che ci fossero grandi dubbi, abbastanza importante per questa Lazio, quindi ti chiedo le indicazioni un po' di questi ultimi test biancocelesti.
2: Il bambino purtroppo è nato dalla Lazio.
0: Ecco, ecco, questa è la partecipazione attiva di Andrea Magliocca dalla regia, palla a te.
1: Attivo, attivo come sempre.
0: Sì, non sia mai.
1: Le indicazioni che arrivano dalle amichevoli ci parlano di una Lazio che potrebbe essere diversa rispetto a quella dello scorso anno, che lavorava tanto con la linea difensiva, ha avuto una delle migliori difese del campionato, ma ha fatto tanta fatica in zona gol. Quest'anno è una Lazio più aggressiva, che gioca più nella metà campo avversaria anche in fase di aggressione, che però si lascia spazio alle spalle e deve trovare un po' le misure, lo dimostra il gol preso ieri, il momentaneo 1-0 per l'Ascoli. Poi sono arrivate buone indicazioni, perché comunque continua a segnare Ratkov, al quarto gol nelle ultime tre amichevoli. Zaccagni, che aveva segnato sul rigore con l'Avellino, ha replicato anche ieri. Quindi davanti qualcosina si sta vedendo. Diciamo che le cose più interessanti arrivano da extracampo, soprattutto le parole di Gattuso ieri. Però il campo comunque ci fa vedere una Lazio che ha ancora sulle gambe i carichi del lavoro svolto in queste tre settimane a Formello, però una Lazio che vuole avere un'identità diversa e proverà ad averla fin dalla prima giornata.
0: Chiaro, un posto che poi ci saranno ancora ulteriori test per cercare di rodare ulteriormente queste idee, però anticipato anche già le parole di Gennaro Gattuso, quindi ti chiedo un commento poi, ecco, anche su quella che sarà la direzione del prossimo futuro in tal senso per la Lazio.
1: Ma allora, la sensazione era che la Lazio avesse bisogno di più rinforzi, perché sappiamo che il primo obiettivo che la Lazio aveva avuto a inizio giugno era Spiensen, il trequartista della scuola Bayern Monaco, che è andato al Deportivo La Corugna e su cui la Lazio ha lavorato a lungo e pensava di essere avanti. Poi è arrivato il Deportivo e lo ha strappato ai biancocelesti. Ci si immaginava la necessità di un trequartista, in realtà Gattuso ha detto in questo momento ci servono una punta e un difensore centrale, nonostante, se andiamo a vedere da un punto di vista di numeri nella rosa, sia a livello di difensori centrali ma soprattutto di attaccanti la Lazio ne ha tanti. Il problema è che dietro ci sono tante problematiche. Patrick non ha praticamente mai fatto un allenamento ad inizio ritiro, e Cicco dopo tre giorni si è fermato e ieri Gattuso ha detto ne avrà ancora a lungo. Quindi ad oggi i centrali sono Duki, Prosgard e Romagnoli, che rimane in uscita. C'è l'adattamento di Marusic, ma di fatto a medio-lungo termine ce ne sono due, vista l'uscita di Romagnoli, e quindi almeno un difensore centrale serve, nonostante a stipendio ce ne siano cinque, alcuni dei quali anche a stipendi piuttosto alti. Davanti al centro dell'attacco teoricamente ci sono Ratko, Vartistico, Dia e Noslin. Poi Noslin viene utilizzato spesso da esterno, Dia sta lavorando come con Baroni da trequartista, tranne ieri che è l'unica partita in cui ha giocato da punta. Ci sarebbero comunque Ratko e Vartistico, ma entrambi non convincono fino in fondo, nonostante comunque nel precampionato hanno fatto vedere qualcosa di buono, e quindi Gattuso avrebbe chiesto un attaccante. Queste sono un po' le indicazioni sulla tre quarti, con l'abbassamento di Diagon, magari l'utilizzo di Dele Bashiru, oppure anche l'adattamento di Taylor in alcune partite. Allora, sulla tre quarti sembra essere a posto, e quindi le priorità in questo momento sono un centrale e una punta, in attesa di capire poi eventuali uscite se dovessero sbloccare altri slot all'interno della rosa, ma è complicato perché i margini economici sono veramente pochi.
0: Il solito gioco di incastri, che chiaramente questa situazione della Lazio è ancora più complicato. Però ecco, ti chiedo anche, ci sono dei nomi? Perché se per comunque la difesa dei profili perlomeno si leggono anche dall'estero, perché leggevo di Hotekiet dello Standard Liegi, non parliamo, con tutto rispetto per il giocatore, di un fenomeno, ma comunque di un discreto titolare delle ultime stagioni, e altri profili, di cui molti peraltro però sono già bruciati, tra virgolette, non si è riuscito a chiudere. Per l'attacco però ti chiedo, ecco, ci sono dei profili in questo momento o è solo un identikit senza una fisionomia ben delineata?
1: Allora, l'idea è quella di prendere un profilo giovane che possa crescere alle spalle di quella che oggi è la coppia titolare, ovvero Prosgard e Duki. Poi bisognerà capire Romagnoli cosa farà. È un reparto in cui comunque la Lazio ha tanti over 30, perché ad oggi ci sono Romagnoli, Gigot e Patrick, che sono tutti over 30. Duki è un ragazzo di 28 anni, l'unico giovane è Prosgard, quindi serve comunque un altro profilo di con buona futuribilità. Certo. L'obiettivo principale era Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Non ci sono i margini per la trattativa, perché la richiesta della Dinamo Zagabria, fra cifra e soprattutto garanzie di riscatto eventualmente dopo il prestito, non sono fattibili. L'altro obiettivo era Markman del Norcelland, che però ha scelto di rinnovare, tra l'altro oggi ha detto che non ha mai pensato a un trasferimento, e quindi adesso Lazio sta valutando altri profili. Vediamo se questo ragazzo dello Standard può essere un obiettivo concreto. Io penso che Lazio adesso si prenda un pochino di tempo per valutare le diverse ipotesi. Discorso diverso sull'attacco, dove qui Gattuso ha fatto una richiesta ben precisa, è quella di Santiago Jimenez. Bisogna capire però effettivamente se ci saranno i margini di trattativa col Milan. Al momento il Milan vuole fare un'operazione a titolo definitivo o comunque la garanzia di un riscatto obbligatorio, cosa che la Lazio non può assolutamente garantire ad oggi.
0: Chiarissimo, allora poi anche qui attenderemo gli sviluppi delle prossime settimane. Prima di lasciarti però, Lorenzo, avevo un'ultima domanda, un'ultima curiosità legata ad un singolo. Ti volevo chiedere anche di Nuno Tavares, il futuro, che cosa potrà regalare? Perché ci sono stati dei momenti in cui sembrava fosse più dentro che fuori, poi più fuori che dentro, e volevo chiederti che tipo di sviluppi potrebbero esserci per un calciatore che per alcuni tratti è stato importante, per altri decisamente meno.
1: Allora, ad oggi la Lazio lì a sinistra ha tre terzini, che sono il nuovo arrivo Pedraza, Tavares e Pellegrini. Uno sicuramente partirà, che è Pellegrini, per il quale si aspettano offerte. Per Tavares bisogna capire effettivamente che tipo di mercato ci possa essere, ricordando che la Lazio ha un 35% di rivendita da riconoscere all'Arsenal. Nei giorni scorsi è stato accostato il Porto a Tavares. Vediamo se effettivamente può tornare in Portogallo, lui che è scuola Benfica. Al momento sembra un pochino complicato. La Lazio non chiude la porta a un'eventuale cessione, ma deve un'offerta superiore ai 15 milioni. Vediamo se ci sarà un club che sarà disposto a presentare un'offerta del genere. Al momento la fascia sinistra, l'idea della Lazio è comunque quella di affidarla a Pedraza, che è appena arrivato a parametro zero, e quindi dovrebbe essere lui il titolare lì a sinistra.
0: Beh, giocatore insomma di esperienza, grande esperienza in Liga, quindi da quel punto di vista bisognerebbe essere coperti. Staremo a vedere. Lorenzo, io a questo punto ti ringrazio e ci sentiamo presto, buon lavoro.
1: Grazie a te Lucio, buon proseguimento.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi, intanto in collegamento con noi. Andiamo subito, cambiamo pagina, voltiamo pagina dalla Lazio, andiamo al Parma, dove c'è tantissimo di cui parlare, con Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, ben ritrovato.
3: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Ecco, dicevo, i temi sono tanti, quindi ti direi possiamo partire da dove vogliamo, però per andare un po' in ordine direi di cominciare con Suzuki, che è stato uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane e in particolare delle ultime ore. Quanto siamo vicini a questa cessione al Paris Saint-Germain, che comunque porterebbe nelle casse del club qualche decina di milioni, che male non sarebbe?
3: Siamo vicini, perché insomma il Paris Saint-Germain non ha grandi problemi nel accontentare le richieste del Parma, magari a differenza di altre squadre. Comunque diciamo che adesso la differenza tra l'offerta del Paris Saint-Germain e la richiesta del Parma sembra essere veramente minima. Attualmente si parla di 28 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Evidentemente il Parma vuole poco di più, quindi sta cercando di sostanzialmente di non recedere da quella che era la richiesta iniziale, anche forse giustamente, ma il Paris Saint-Germain probabilmente ha fatto un'offerta un minimo al ribasso, ma presto o tardi si arriverà, più presto che tardi si arriverà alla quadra, anche perché non credo che il Paris Saint-Germain abbia problemi ad esempio a insomma alzare l'offerta di poco, anche con dei bonus che magari Suzuki potrebbe riuscire a raggiungere, considerando anche il fatto che non sarebbe comunque il primo portiere fin dall'inizio. Però insomma la trattativa sembra ben avviata e resta da convincere Suzuki del progetto tecnico. Non si sa bene se il giocatore sia convinto. Ovviamente giocare per la squadra B campione d'Europa è comunque interessante, però ripetiamo che non partirebbe come portiere titolare, quindi insomma sarebbe uno scenario diverso per lui, che nelle ultime due stagioni è stato il titolare indiscusso.
0: E beh, anche con grandi picchi di rendimento, abbiamo visto anche con il Giappone, ma con il Parma è stato veramente un punto fermissimo, quindi vedremo anche qui come evolverà la situazione. Però poi mi chiedevo che tipo di piano B abbia il Parma, proprio per la porta, prima di andare ovviamente anche agli altri scenari di mercato, ti chiedo qual è il piano del Parma, perché comunque è arrivato da fare, che è un ragazzo che ha dimostrato di saper fare bene non solo in Serie C, ma poi è cresciuto tanto anche quando è stato chiamato in causa in Serie B, e poi ricordiamo anche in realtà quella finestra in cui Suzuki non è stata a disposizione, Corvi avevo perso il conto delle partite in cui era stato eletto Man of the Match. Quindi ti chiedo, il piano poi per il post Suzuki qual è per il Parma?
3: Il piano non è ancora del tutto definito, perché sostanzialmente si torna a una situazione nella quale i due portieri sono più o meno allo stesso livello, seppur per motivi diversi. Corvi perché se l'è meritato banalmente nella passata stagione. Da Fara perché è stato acquistato a titolo definitivo e è stato pagato una buona somma di denaro, quindi la società ha dimostrato di credere in questo giocatore. Quindi io credo che per le prime partite non ci saranno dubbi e Corvi sarà il titolare, anche perché Da Fara ha avuto un piccolo problema fisico e sta rientrando, sta di nuovo lavorando in palestra, ma insomma ancora ne avrà per un po', non si sa per quanto, però è probabile che per la prima uscita ufficiale sarà Corvi il titolare. E dopodiché questa ha dimostrato più volte che gioca chi se lo merita in allenamento, e lì dovranno giocarsela loro due. La mia sensazione è che col fatto che il Parma ha voluto investire su questo giocatore, quindi Da Fara, potrebbe essere lui il titolare designato.
0: Sarebbe un salto importante sicuramente, posto che ti devo dire personalmente sono contento per Corvi, perché in quelle settimane si è distinto molto bene per carattere e proprio anche per decisività nelle partite in cui ha giocato, quindi gli faccio un bocca al lupo, ma del tutto personale. Mentre andando sugli altri punti poi, Edoardo, ecco, i temi rimangono tanti. Parto dall'attacco, fra entrate ed uscite, prima il Bilal Touré, ecco, che tipo di profilo è? Lo conosciamo in realtà, è un attaccante con una grande struttura, l'Atalanta si è presentato bene, poi guai fisici, è dovuto andare all'estero. Ecco, ti chiedo un po' di ragguardi sulla formula e poi su che cosa c'è da aspettarsi da questo tipo di operazione.
3: Allora, per quanto riguarda il Bilal Touré, si tratta di un'operazione che personalmente non mi aspettavo, ma questo è un giudizio mio. In ogni caso si tratta di un prestito oneroso, si parla di circa 1,5 milioni, più un riscatto che è un diritto di riscatto inizialmente tra i 10 e i 12 milioni, quindi probabilmente ci saranno dei bonus in base a certi traguardi. Ma questo diritto di riscatto può diventare, cioè diventerebbe obbligo a quanto si dice, in caso di certe condizioni, che a quanto pare sono legate a presenze e alla salvezza del Parma. E quindi questa è, diciamo, un'operazione che il Parma probabilmente già farà prima della cessione di Pellegrino, anzi indipendentemente dalla cessione di Pellegrino, anche perché comunque il Bilal Touré, l'abbiamo conosciuto, non è una prima punta fissa, ma può anche, potrebbe anche giocare in questo nuovo modulo di questa come diciamo ala a supporto della prima punta. Quindi, o per esempio, se ci fosse un revival del tandem d'attacco, potrebbe far parte di una coppia d'attacco con un altro attaccante. Quindi, insomma, secondo me questa è l'idea del Parma, che vuole prendere un giocatore abile e insomma capace di ricoprire più di un ruolo nell'attacco, e anche che voglia rilanciarsi, perché le ultime stagioni non sono state così buone per il Bilal Touré, che non è stato riscattato né dallo Stoccarda né dal Besiktas. Quindi evidentemente qualcosa da far vedere ce l'ha, e il Parma evidentemente pensa che possa essere l'innesto giusto.
0: Sì, senza dimenticare che l'Atalanta investì più di 30 milioni di euro per lui, quindi c'era un'aspettativa anche da parte del club bergamasco. Sono molto curioso di capire che cosa possa fare in Serie A. Si era comunque presentato in maniera discreta con i bergamaschi, anche se poi ovviamente si è andato sul tema principale, Edoardo, perché Pellegrino ovviamente è sul nome, sulle pagine di tantissimi quotidiani, accostato a più squadre, c'è la Juventus, ci pensa la Fiorentina. Ecco, ti chiedo, la situazione attorno a Pellegrino qual è? Perché comunque l'ultima stagione lo ha un po' consacrato come uno dei punti di riferimento del Parma stesso, grande struttura, comunque i suoi 9 gol in campionato li ha segnati. Quanto è distante e soprattutto chi è in vantaggio su Pellegrino fra le varie contendenti?
3: Allora, la situazione di Pellegrino, se fino a qualche giorno fa avrei detto che avevo i miei dubbi su una sua partenza, adesso il prossimo arrivo di El Bilal Touré e anche la trattativa in stato avanzato per David Romero, che è un attaccante del Tigre classe 2003, mi fanno pensare proprio che siamo arrivati al momento nel quale il Parma sta effettivamente ascoltando le offerte delle pretendenti. A mio modo di vedere, a quanto si comprende, la Fiorentina sembra essere in vantaggio, anche se la situazione dell'acquisto di Pellegrino per la Fiorentina è legata all'eventuale cessione di Moise Kean, e quindi insomma anche la Fiorentina, avendo già 2 attaccanti possibilmente titolari in rosa, dovrebbe prima far spazio per poi accogliere Pellegrino. E lo stesso diciamo vale per la Juventus, che ha appena acquistato Colomouani e comunque ha pur sempre David in rosa, e quindi insomma entrambe le società hanno probabilmente un problema di sovrannumero in questo momento, però tra le due società sembra la Fiorentina essere in vantaggio. Più che altro perché gli offrirebbe un ruolo praticamente più da titolare rispetto alla Juventus, probabilmente, che tra l'altro ha già speso molto e sembra dover spendere ancora molto per altri reparti. La Fiorentina invece potrebbe giovare di questa cessione di Moise Kean per poi reinvestire su Pellegrino.
0: Eh sì, sarebbe certo, a prescindere, un salto insomma in una dimensione come quella della Fiorentina, con un minutaggio importante. Attenderemo poi anche sul fronte Kean, ha detto bene, gli sviluppi, perché le richieste della Viola rimangono comunque elevati anche in quel senso. Insomma, le vie del mercato sono veramente tante per il Parma. Però poi, Edoardo, volevo anche chiederti del campo, perché comunque ci sono stati e continuano i test amichevoli anche del Parma, l'ultimo comunque che ha portato a questo pareggio contro l'Iraklis. Ti chiedo che Parma si sta vedendo in questi test, che ancora ovviamente non sono probanti, sono dei test preliminari, però ti chiedo se ci sono delle variazioni rispetto al Parma che abbiamo visto nella scorsa stagione, che comunque è stato a suo modo anche un po' divisivo, e in caso quali sono queste piccole variazioni sul tema, sul gioco di questa?
3: Eh sì, ci sono grandi variazioni, esatto. Almeno a quello che sembra il piano designato, perché già dal sistema di gioco 3-5-2 si sta passando stabilmente a un 4-3-3 o comunque 4-2-3-1, dipende dagli interpreti, per cui si vede un Parma che evidentemente quest'anno vuole mantenere la sua solidità, perché questa l'ha ripetuto più volte, però fare un passo in avanti vero a livello del gioco, inserendo anche più giocatori offensivi e arrivarci con il fraseggio, senza lanci lunghi, ma anche se l'anno scorso, se si guardano bene i dati, il Parma non era una squadra che era difesa e contropiede, ma era difesa e fraseggio, paradossalmente non aveva uomini di contropiede, e lo stesso verrà fatto quest'anno probabilmente, ma con un modulo e un sistema di gioco diversi, e in queste prime uscite si è visto, si è intravista questa volontà. È anche vero che la squadra si vede che è molto molto provata dalle prime settimane di preparazione, tant'è che tutti, cioè i due gol arrivati nelle ultime due partite sono avvenuti, il primo è arrivato a inizio partita contro l'Arezzo, il secondo è arrivato dopo la classica girandola dei cambi. Quindi evidentemente il Parma ha un po' le gambe pesanti, come è giusto che sia, e in questi ci saranno gli ultimi giorni di preparazione, insomma quantomeno di ritiro a Pinzolo, e poi domenica ci sarà un altro test contro la Sampdoria, e probabilmente lì forse si potrà vedere ancora qualcosa in più. Più che altro perché poi dalla settimana successiva il Parma inizierà con gli impegni ufficiali, perché ci sarà la prima gara di Coppa Italia. E quindi, insomma, questo è
0: il programma.
3: Il programma del Parma, esatto, che a mio modo di vedere sta un po' accusando i carichi della preparazione, ma come è normale che sia.
0: Sì, più normale di questo veramente non c'è nulla. Infatti abbiamo visto tante squadre poi, come dicevi, giustamente, comprensibilmente, con le gambe un po' appesantite. Edoardo, io a questo punto ti ringrazio per questo approfondimento sul Parma e ti auguro una buona serata. Ci riaggiorniamo prossimamente.
3: Grazie a te, buon lavoro.
0: Grazie ad Edoardo Mammoli con il punto anche sul Parma, che diciamo sta cercando di piazzare tanti elementi, anche incassando delle discrete cifre, ma sta anche cercando di capire come ricostruire poi l'assetto, il gioco della prossima stagione.
2: Tremendo sorteggione
0: di Europa League. Prima abbiamo riportato i vari accoppiamenti dei playoff di Europa e di Conference League. Tra l'altro, ecco, ricordiamo ancora l'Atalanta che affronterà in Conference League la vincente, nel playoff affronterà la vincente di Katowice, Hapoel Tel Aviv, quindi israeliani contro polacchi. Lì sì, ci sarà il tremendo sorteggione di Conference League, anzi c'è già stato poco fa. Intanto vi riporto anche un ultimo ora, manca solamente ormai l'ufficialità, ma come veniva riportato, il Sassuolo ha chiuso il colpo per Azic dalla Juventus con la formula del prestito. C'era anche il Cagliari sul giocatore, ma poi è stato sorpassato dal Sassuolo. Diritto di riscatto e controriscatto per i due club. La Juve insomma conserva ancora il controllo sul giocatore, eventualmente il Sassuolo pagherà l'intero ingaggio di Azic, quindi andrà a fare esperienza il calciatore montenegrino, che comunque ha dimostrato di avere delle doti interessanti, deve ancora sgrezzarsi, e quindi ha scelto il Sassuolo per trovare ancora più minuti. Lui classe 2006, ha compiuto 20 anni a maggio e ovviamente noi lo ricordiamo principalmente per quel gol siglato contro l'Inter, ce lo ricorderemo tutti, nell'ultimo praticamente minuto disponibile nella vittoria per 4-3, quasi ormai di un anno fa. Poi non sempre incisivo quando è stato chiamato a rispondere al Sassuolo, può trovare magari la strada giusta. Peraltro insomma Sassuolo che sta cercando di improntare la propria stagione sempre con grande coraggio, appena ripromossa ha salutato Grosso, ora Aquilani rimane una delle panchine, uno dei nomi più interessanti, devo dire, più accattivanti anche dell'intero palcoscenico della Serie A, insieme mi sento di dire al Torino, di cui magari parleremo anche più avanti, perché parliamo di allenatori giovani che hanno delle idee moderne e che possono cercare magari di portare qualcosa di nuovo al nostro calcio, a queste squadre che devono tentare di ripartire.
4: È già fatto,
0: qui ci dicono che è già tutto fatto, è già tutto chiuso, è ripartito già, ci auguriamo insomma che possano far bene anche magari, chissà, per avere poi un nuovo corso, come è accaduto in altri campionati a livello di allenatori.
5: Intanto, lei non è un allenatore?
0: No, io non lo sono, non ho neanche il patentino per allenare per strada, quindi no, assolutamente rispondo al presidente Ferrero dicendo assolutamente di no. Intanto dicevo comunque che anche Angelinho è virtualmente un giocatore ormai del Deportivo La Coruña, al terzino sinistro, ha deciso di accettare l'offerta del club spagnolo e sosterrà nella giornata di domani le visite mediche prima di unirsi al resto del gruppo. Sappiamo le difficoltà a livello di natura fisica, di salute del giocatore nell'ultimo anno che non gli hanno permesso di incamerare minutaggio. Adesso ripartirà dal Deportivo La Coruña in Spagna. Questo giusto per chiudere questo blocco.
5: Fai un buon Natale, eh?
0: Gli auguriamo già un buon Natale. Siamo molto in anticipo, direi, qui sul Natale. Molto, molto in anticipo, anche perché le temperature, posso garantirvi che a Roma sono tutt'altro che natalizie, così, ad occhio e croce. Dicevo, nel prossimo blocco altri approfondimenti, altre chiacchierate qui insieme per l'ultima ora di Tiambu Radio Sport, calciomercato e ritiri, a fra poco.

0: Nuovamente in diretta, ultima ora da trascorrere qui insieme in questo pomeriggio. Tempo Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio per continuare a chiacchierare insieme dei vari temi, come dicevamo, di calcio mercato, ma anche di preparazione ormai tecnica, dato che siamo entrati nel mese di agosto, in vista quindi della Serie A 2026-2027. Vado però subito ad accogliere il primo ospite di questo blocco, è con noi Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Lucio, ben trovato, buon pomeriggio.
0: Allora Daniele, i temi, come dicevamo, sono veramente tanti, però ti volevo chiedere, appunto, a partire dalla Juventus, che idea ti stai facendo dei bianconeri? Perché è arrivato questo colpo di Colomani, mi sento di dire anche finalmente, perché è stato caldeggiato per settimane, non se ne è fatto nulla, alla fine la cifra è importante, 50 milioni con i bonus. Che acquisto è, soprattutto, che Juventus stai vedendo? Perché poi in realtà i nodi da sciogliere rimangono veramente tanti.
1: Sì, beh, mi sembra ancora una squadra assolutamente incompleta. Mi sembra molto buono questo acquisto del ragazzo bosniaco dal cognome impronunciabile,
0: Alaibegovic.
1: Ecco, però è un ragazzo di 18 anni, molto promettente, l'abbiamo visto all'opera contro l'Italia, un talento vero, e quindi questo è un ottimo investimento. Colomoni, se devo essere sincero, non mi fa impazzire. Nel senso che l'abbiamo già visto nel campionato italiano, ha cominciato, se non sbaglio, con 5 gol nelle prime partite, poi si è eclissato. Secondo me è più forte Vlahovic, ma sappiamo che Vlahovic ha altre idee, evidentemente, per cui la Juventus deve accontentarsi di Colomoni, ma se devo essere sincero, mi sembra che la distanza fra la Juventus e l'Inter sia ancora abissale in questo momento.
0: Sì, beh, decisamente, anche perché poi, allargando un po' il campo, Daniele, diciamo sempre che i giocatori principali, nodi principali per costruire una squadra di caratura, siano il centravanti, sia la colonna vertebrale, ma anche il portiere. Ecco, la Juventus ha preso Colomani, con tutto il rispetto, ecco, un buon attaccante, ma non penso l'uomo che possa stravolgere i destini di una squadra. E in porta, grande punto interrogativo, perché Alisson è rimasto al Liverpool, Martinez non si muove dall'Aston Villa, Suzuki è andato al Paris Saint-Germain, o meglio, sta andando al Paris Saint-Germain, quindi ecco, proprio quei tasselli fondamentali mancano.
1: Rimane Vicario, sì, credo, esatto. Che a questo punto andranno pesantemente su Vicario, che forse era anche la prima scelta, comunque un'ottima scelta, un portiere italiano, quindi questa è, mi sembra, una buona intuizione. Però, ripeto, una squadra da completare assolutamente se vuole essere competitiva per lo scudetto. Non dimentichiamo che lo scorso anno è stato un anno fallimentare per la Juventus, non è arrivata in Champions, e quindi questo è una cosa, secondo me, molto grave. Molto...
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica. Mentre dall'altra parte dell'oceano torna a cavalcare l'emergenza migranti anche Donald Trump. L'immigrazione, dice, sta uccidendo l'Europa. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, ovvero che l'Unione Europea è al fianco di Madrid.
2: È stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino il corpo del 22enne che si era tuffato in acqua del lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto anche la Guardia Costiera, Carabinieri e 118.
3: Mentre decine di vigili del fuoco lottavano contro le fiamme e il fumo denso per domare il devastante incendio che il 28 luglio aveva colpito la piattaforma ecologica di Novate Milanese, alcuni ignoti hanno preso di mira un mezzo d'emergenza rimasto incustodito, saccheggiandolo e portandosi via attrezzi e dispositivi acquistati dalle associazioni grazie al sacrificio degli stessi vigili e di molte persone che vogliono aiutare le associazioni. Il valore economico del bottino è ingente, stimato intorno ai 25.000 euro, ma il vero danno è soprattutto operativo e morale.
2: Oggi nel Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopo domani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Mimit i tavoli tecnici sull'ex Ilva, a partire da quello con i sindacati. In commissioni attività produttive e lavoro alla Camera, oggi audizione di Urso sulle ricadute del piano ristrutturazione Electrolux.
3: Spostiamoci negli Stati Uniti. Due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli States, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo i medici, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dal virus e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine.
2: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato alla terza serie, un format che, come ormai sapete, potete seguire sia sulle frequenze della nostra radio TMV Radio appunto, che sul canale 61 del Digitale Terrestre. Secondo appuntamento di questa settimana, nuovamente con me, Claudia Marrone alla voce, sì, si dice? Vabbè, insomma, chi vi sta parlando sono io, ormai mi avete imparato a conoscere. L'educazione impartitami da mia mamma mi impone di salutare anche Giorgio Sorani in regia, ma sono un po' arrabbiata con lui. In realtà non è che voglio creare hype, però insomma quello che succederà, poi ve lo dirò venerdì, ma Giorgio sa già tutto. Vabbè, insomma, sì, sono un pochino arrabbiata con il buon Sorani, e non credo però di essere arrabbiata con Giorgio come Giovanni Tedesco, ormai ex tecnico del Perugia, è arrabbiato con la società. Anzi, credo che le due cose, per fortuna di Sorani, non siano minimamente paragonabili. Ecco, forse se ho ammortizzato meglio io quello che poi vi racconterò, non lo so. Di sicuro Tedesco non ha gradito quello che è accaduto in quest'ultimo mese. Proprio ieri con la redazione di TuttoC.com, quest'oggi non possono essere con noi per situazioni interne, niente di grave assolutamente, torneremo domani a collegarci con i nostri amici, ma ieri con Matteo Ferri abbiamo a lungo parlato di quello che sta accadendo in Umbria, un po' il tema centrale di questi giorni, dove di mercato si sta parlando poco, ma era prevedibile che comunque il mercato subisse un po' un rallentamento. È fisiologico in questi primi giorni di agosto, sono giorni che ci accompagnano poi al via ufficiale della stagione, in questo caso 2026-2027. Si partirà nel weekend di Ferragosto con le gare di Coppa Italia, il weekend ancora successivo, quello del 22-23, contemporaneamente a Serie A e Serie B, prenderà il via ufficiale proprio anche il campionato. E a tutti questi appuntamenti il Perugia arriva con una nuova società. Era già stato annunciato che in data 3 agosto, ovvero ieri, il club sarebbe sostanzialmente passato di mano, perché sarebbe stato firmato l'accordo preliminare tra l'attuale proprietà, quella dell'argentino Javier Faroni, e e la cordata Arena Curi. Ieri intorno alle... non ricordo, ma erano circa le 14:30-15, è arrivato il comunicato, la nota congiunta appunto del Perugia e di Arena Curi, che hanno fatto sapere di aver sottoscritto il contratto preliminare per la cessione. Vado a leggere quello che è stato, ovvero: AC Perugia Calcio e Arena Curi SRL comunicano che oggi, lunedì 3 luglio, le parti hanno firmato il contratto preliminare per la cessione dell'intero pacchetto azionario delle quote del club. I dettagli dell'operazione, concordata nel prioritario interesse del Perugia, saranno resi noti di una conferenza stampa che sarà convocata nelle prossime ore. Verosimilmente è poi emerso che la conferenza ci sarà domani, ma ieri gli esponenti di Arena Curi sono approdati in città. Chi sono gli esponenti di Arena Curi? Di sicuro il nome di spicco di questa cordata è quello di Alessandro Gaucci, ex dirigente del Perugia degli anni d'oro, di quel Perugia che con Luciano Gaucci, il padre di Alessandro alla guida, ha centrato anche partite europee. Insomma, è stato Alessandro Gaucci ad aver scoperto calciatori come, ora i più giovani magari non se lo ricorderanno, però il giapponese Shin Nakata, non erro se dico che è giapponese, e insomma torna dopo 20 anni dal fallimento, anzi 21 dal fallimento del Perugia, Gaucci in società. Lo scorso anno suo fratello Riccardo è stato il direttore sportivo sotto però la gestione degli argentini. Riccardo non farà più parte del club, gli subentra Alessandro, più o meno. Alessandro rivestirà il ruolo di presidente, il direttore sportivo dovrà essere ancora nominato, Hernán Borrás, che è stato il DG della gestione argentina, rimarrà comunque almeno per il momento in società. Quindi il Perugia di fatto torna di nuovo ai Gaucci, non è il proprietario, la proprietà è di Arena Curi, il presidente però appunto è Alessandro Gaucci, lo scorso anno si era avuto il ritorno del fratello, quindi vedremo un po' quello che sarà il nuovo corso. Ripeto, la conferenza è attesa per domani, quindi capiremo a breve quello che sarà. Di sicuro non si ripartirà da Giovanni Tedesco, esattamente come Riccardo Gaucci. Anche Giovanni Tedesco ha fatto un passo indietro o è stato costretto a farlo, è molto labile il confine, perché comunque, come già emerso e l'allenatore lo ha poi confermato, tra le clausole di Arena Curi per acquistare l'intero pacchetto azionario del Perugia c'era proprio l'esonero dell'allenatore. Allora, Tedesco ha spiegato quella che è la sua versione dei fatti. Gaucci, Alessandro, che ieri è approdato, come ho detto, in città, ha dato poi un'altra lettura della situazione. Quindi andiamo un attimo per ordine e insomma di tutto quello che è stato. Vi faccio intanto ascoltare le parole di Tedesco, che sono parole del fine settimana relative a un post amichevole che hanno riguardato ben poco quello che il Perugia ha fatto sul campo, ma hanno riguardato soprattutto la sua posizione. Ricordiamo poi che insomma anche i calciatori del Perugia ne sono rimasti pochi, tanti sono la rosa è stata smantellata, tanti calciatori sono andati via, ci sarà tutto da ricostruire, ma prima di affrontare questo tema vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole di Giovanni Tedesco, ormai ex tecnico del Grifo.
2: Volevo ringraziare i ragazzi perché non era facile oggi giocare, quindi anche perché abbiamo vissuto gli ultimi 10 giorni non facile, e quindi ringrazio loro e lo staff, perché ripeto, giocare oggi non era facile sotto tutti i punti di vista, sia fisico, mentale, e quindi i ragazzi sono andati in campo e hanno potuto fare quello che le condizioni, ripeto, le settimane vissute più di questo non potevano fare. E quindi poi dopo questa premessa volevo ringraziare la gente, c'è un rapporto che va al di là del calcio, e quindi ancora una volta mi hanno dimostrato attestato di amore, che poi è reciproco, quindi sotto questo punto di vista non posso dire altro che grazie, come sempre, a Perugia. E no, poi è inutile tanto parlarci e dire girarci intorno per ricevere per il culo, anche perché nell'ultimo mese sono stato tirato in ballo su tantissime cose e credo sinceramente di non meritarle. Però questo ci sarà tempo anche per parlarne. La cosa più importante è che io comunque la mia società è Faroni e Borrás. Io domani incontrerò la mia società e deciderò il futuro. Non ci sarà nessun incontro con Alessandro, anche perché non ha senso, non ha una logica, è inutile che ci pigliamo per il culo. Non voglio...
3: sarà la nuova società?
2: Ma la mia, la società è per Faroni e Borrás, quelli che insieme a Gaucci mi hanno dato la possibilità di coronare il sogno. Quindi domani mi siederò con Borrás e decideremo la cosa migliore, però insomma siete talmente tanto intelligenti e bravi che avete capito quale sarà la soluzione finale, e quindi non vedo un motivo perché devo incontrare Alessandro Gaucci per farmi dire un'altra volta come 22 anni fa che devo lasciare Perugia per amore del Perugia, no, non ha senso, non credo di meritare tutto questo, però ci sarà una conferenza dopo che incontrerò Borrás, vi ripeto che è la persona che mi è stato molto vicino, sia lui, Faroni, Riccardo Marino, che mi hanno comunque, con pregi e difetti, tutti gli amici qua che mi hanno sostenuto, appoggiato in questi mesi, parlerò con Borrás e poi in settimana farò una conferenza stampa dove giustamente dirò qual è il mio pensiero, perché come ho detto prima, nell'ultimo mese sono state dette tante cose non belle, non giuste, sono stato tirato in mezzo in un giochino che non aveva senso, non aveva una logica, quindi però ho detto, è inutile continuare, voglio finire in bellezza, senza polemica, ringraziare la gente che mi vuole bene, mi ha sempre voluto bene, mi ha appoggiato, quindi è inutile.
3: Hai detto quindi che parlerai, ma insomma già c'è un verdetto, già c'è una decisione.
2: Sì, vabbè, ma ragazzi, ma siete veramente tanto intelligenti, avete fatto calcio in un certo modo, te l'ho detto, io il mio confronto deve essere con le persone che mi hanno voluto bene.

0: Primo perché credo nelle mie qualità, poi perché comunque amo questa piazza, c'è un amore incredibile da entrambe le parti e quindi mi sento fondamentalmente anche un po' perugino, però insomma è inutile continuare, siete gente che ha fatto calcio nella vita e non c'è bisogno di capire quale sarà il futuro.
1: Una
0: Futuro,
1: cosa.
0: futuro non c'è, però dico questo, parlerò con Borras che è la persona più importante, il mio riferimento.
1: Ma perché secondo te, Gio, visto che comunque hai fatto bene, hai salvato questa squadra, hai tutto l'appoggio dell'ambiente, perché secondo te la nuova proprietà non tiene in considerazione tutto ciò, secondo te?
0: No, no, ma ti ripeto, ci sono state delle cose che non mi sono piaciute, però perché la nuova società quando arriva può fare quello che vuole, paga, mette i soldi, non scrive nella PEC, Giovanni Tedesco fuori. Quello mi è sembrata una mancanza di rispetto, questa è una cosa che purtroppo mi porterò dietro per un po' di tempo, tanto ormai che siamo qua, è stato detto anche che sono l'allenatore più pagato, un allenatore che ha un contratto oneroso, quando invece sono l'allenatore che ha il contratto più basso di tutta la Serie C, e quindi questa è un'altra cosa che mi ha ferito tanto, anche perché quando si tratta di Perugia non guardo, non ho mai guardato i soldi. Mi dispiace perché fino a 10 giorni fa c'era con Borras Marino, stavamo lavorando veramente bene, c'era un progetto, però capisco anche le situazioni del club, del presidente Faroni, che giustamente dopo 2 anni di sofferenza ha deciso di lasciare, ci può stare. Quindi per quanto riguarda la proprietà non ho niente da dire perché mi hanno trattato benissimo, su chi subentra qualche sassolino me lo toglierò, però non è questo il momento.
2: Riprese da Umbria 24, sono stati i colleghi del citato sito coloro che hanno ripreso, insomma, tra i tanti che hanno ripreso le parole di Tedesco. Beh, insomma, parole che non lasciano spazio all'immaginazione. Ha detto che si toglierà poi dei sassolini dalle scarpe. A mio avviso se ne è già tolto uno abbastanza grosso quando ha detto che lui con Alessandro Gaucci non avrebbe parlato perché non voleva sentirsi dire, come accaduto già 20 anni fa, che doveva farsi da parte per il bene del Perugia. Quindi, insomma, probabilmente tra il nuovo presidente del club, Alessandro Gaucci, e il tecnico Giovanni Tedesco non corre buon sangue da ormai 2 decenni. Insomma, un tempo che va ricercato forse in quel fallimento del 2005 del Perugia, che segnò un primo termine della famiglia Gaucci alla guida del club. Dopo 21 anni e dopo che nella scorsa stagione si è visto Riccardo Gaucci alla direzione sportiva, i Gaucci tornano di nuovo alla presidenza, però lo ripetiamo con Alessandro. L'altro fratello, Riccardo, lo ribadisco nuovamente, è uscito dalla società del vecchio club della gestione argentina. È rimasto per il momento solo Hernán Borras, la figura con cui Giovanni Tedesco ieri si è confrontata. Ma insomma, per sentire poi entrambe le campane è giusto ascoltare anche quelle che sono state le parole di Alessandro Gaucci. Ha parlato ieri anche Hernán Borras, perché chiaramente tutti i dirigenti si sono dovuti presentare in città. In serata è arrivato anche il nuovo allenatore, Aimo Diana, che dopo l'avventura parziale della passata stagione alla guida dell'Union Brescia, poi gli è subentrato Eugenio Corini, riparte quindi da una piazza molto ambiziosa quale è Perugia. Ci stiamo però avviando alla chiusura della prima parte della nostra trasmissione di A Tutta Ci, sono le 9:59, quindi credo di avere ancora pochi secondi, anzi sono scoccate adesso le ore 10, quindi ora un piccolissimo break pubblicitario, poi torneremo in studio con la seconda parte di A Tutta Ci, nella quale ascolteremo anche le parole di Alessandro Gaucci. Rimanete tutti sintonizzati.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri vincendo

0: la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro, in ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. In programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Alle donne trionfa la 21enne Alexandra Reala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Abbiamo chiuso la prima con le parole, in realtà le parole erano le mie perché dopo il video siamo rientrati un attimino in onda, no, a parte gli scherzi. Abbiamo chiuso la prima parte della nostra diretta con le parole, beh, insomma, non proprio amichevoli di Giovanni Tedesco, comprensibilmente deluso per essere di fatto stato allontanato da quel Perugia che l'anno scorso aveva nettamente contribuito a salvare, e il tecnico non sarà più l'allenatore del Grifo. Con l'avvento della nuova proprietà sono emersi dissapori con Alessandro Gaucci, il nuovo presidente, risalenti forse anche, no, forse risalenti a 20 anni fa, perché Tedesco ha chiaramente detto che non vuole confrontarsi con l'attuale numero uno del Grifo perché vuole evitare di sentirsi dire come 20 anni fa di lasciare il Perugia per il bene stesso del club. Giovanni Tedesco si è professato innamorato del Perugia, ha ribadito che il suo era uno degli stipendi più bassi della categoria e non uno stipendio oneroso come invece la nuova proprietà aveva fatto risaltare nella PEC, nella quale come clausola metteva proprio l'esonero del tecnico per acquistare poi l'intero pacchetto azionario del Grifo. Beh, insomma, una situazione non proprio piacevole. È chiaro che la nuova proprietà Arena Curi, che ieri è arrivata in città rappresentata dal già ampiamente citato Alessandro Gaucci, ha invece dato la sua versione dei fatti. E sempre i colleghi di Umbria 24 hanno ripreso le prime parole di Gaucci al momento del suo arrivo in città, e con lui c'era anche Hernán Borras, che è un po' la figura di congiungimento tra Javier Faroni, l'ormai vecchio presidente del club, il presidente argentino che dopo 2 stagioni ha lasciato il timone dei biancorossi, passandolo appunto ad Arena Curi. Borras rimarrà per il momento in dirigenza, probabilmente nella veste di consulente, di insomma una sorta di direttore generale. Lo spiega poi lo stesso Borras. Credo che debba però essere nominato un direttore sportivo. È questa una figura che al momento manca. Il presidente Gaucci lo è già stato, direttore sportivo del club, ma non penso proprio ricoprirà la doppia veste assolutamente. E quindi verrà anche nominato un nuovo direttore sportivo. Se invece c'è già questa figura, chiedo scusa, è un passaggio che è sfuggito a me. La certezza è che il Grifo ripartirà da Imodiana in panchina perché è lui l'allenatore prescelto. Anche il trainer ex Union Brescia, tra le altre, è arrivato ieri sera in città con il suo staff. Non ha parlato, non si è palesato davanti alle telecamere dei colleghi presenti, ma anche per questo poi ci sarà tempo per le presentazioni del nuovo staff. Ci saranno le prossime ore. Intanto vi faccio appunto ascoltare quelle che sono state le parole prima di Borras, poi di Alessandro Gaucci.
1: Che cosa è accaduto oggi qui dallo studio di Santucci?
2: Come abbiamo parlato in tutta la comunicazione ufficiale del Perugia Calcio, abbiamo arrivato a un accordo preliminare per la cessione del 100% del Perugia Calcio.
1: Quindi c'è un accordo preliminare che adesso dovrà essere ratificato presso lo studio notarile? Oggi.
2: No, no, no,
1: Ok, l'accordo preliminare è questo.
2: effetto
1: Firmato
2: dopo
1: questo.
2: c'è la formalità che va alla notaria, ovviamente, però no, noi non andiamo, ci abbiamo fatto tutto, abbiamo parlato tutto, allora resta a lavorare, hai molto per fare.
1: Come verrà gestita questa fase di transizione dal punto di vista economico, visto che Alessandro comincerà a fare mercato?
2: Io sono il responsabile giuridico della società e non posso prendere nessuna decisione se l'approvazione loro. All'effetto tecnico, all'effetto pratico, Alessandro va a gestire con totale libertà e assoluta libertà e tranquillità. Questo io voglio firmare tutto quello che lui determina che devo firmare.
1: Quindi sarà il presidente Faroni a mettere le firme sulle operazioni di mercato?
2: No, io.
1: Sorry. Ok, perfetto. Stasera arriva Diana, ce l'hai confermato?
3: Sì. Stasera arriva lui con il suo staff e quindi da domani si comincia.
1: E quali saranno i tempi per allestire una squadra? Diciamo che il mercato è aperto tutto settembre, però ci sono gli impegni ufficiali,
3: No, i
1: no?
3: tempi non ce l'abbiamo tanto, tanti purtroppo. Noi dobbiamo rifare una rosa quasi da completo. Non sono rimasti tanti giocatori, e credo che ci stanno tanti bravi ragazzi, però se vogliamo ottenere dei risultati importanti, ovviamente da quest'anno sarà sicuramente difficile, però migliorare quello che è stato fatto negli ultimi anni credo che sia abbastanza possibile. se facciamo un buon lavoro.
4: Alessandro, dopo 21 anni torni al timone insieme alla tua amica Elena Curi del Perugia Calcio, un'emozione.
3: Guarda, io sono tranquillissimo. Per me è come quando tu la sera dopo il lavoro, la giornata di lavoro, torni a casa e non ti cambia la vita, perché per me qui è casa. Quindi.
4: Ma non ti suscita qualcosa tornare? Comunque sì. Dopo 21 anni, sei venuto 21 anni che non sei da
3: questa parte. Lo so. Io sono molto contento, sono soddisfatto, però sono anche un po' preoccupato per il tempo che abbiamo a disposizione, perché non è mai successo nella mia carriera, sono 35 anni che faccio questo lavoro, di dover allestire una squadra in così poco tempo, no? E soprattutto considerando il fatto che stiamo già al 3 di agosto e con il fatto soprattutto che la trattativa è andata un po' per le lunghe, abbiamo perso parecchio tempo e tante pedine importanti, però adesso vediamo di ritrovarle, insomma.
4: Ci sarà una conferenza stampa ufficiale, ma la gente si aspetta di sapere quali sono le aspettative, le ambizioni nell'immediato di questa nuova società.
3: Ma io l'ho detto anche stamattina, io sono tornato dalla Spagna dopo quasi 20 anni che ci vivo, dove ho un progetto importante, dove stiamo facendo cose importanti, perché c'è un progetto importante, altrimenti sarei rimasto lì tranquillamente. Sono stato contattato da questo gruppo per fare cose importanti, per cercare di portare il Perugia il più presente possibile dove tutti vogliono. Poi bisogna essere anche bravi a riuscirci.
4: Che messaggio ti posi? Qualcosa un pochino più di questo gruppo?
3: Ma sì, tanto mercoledì lo vedrete, quindi ci avrete anche le foto.
4: E un'altra cosa, Alessandro, la questione di tedesco, insomma, che ho sollevato un pochino. Non polemiche, se ci spieghi come è andata.
3: Non c'è nessuna polemica. Io avevo detto a Hernán Borras che avrei voluto parlare prima di prendere qualsiasi decisione con tedesco. Lui non ha voluto parlare. Stamattina sembra che abbia rassegnato le dimissioni. Quindi la cosa sta ormai nelle mani del direttore generale.
1: Come è caduta la scelta su Diana? Che si è parlato anche di altri profili.
3: Quando tu devi prendere una decisione devi valutare vari aspetti e vari profili. Ho ovviamente contattato varie persone importanti per fare un progetto importante, poi alla fine abbiamo deciso che la scelta più giusta per noi fosse questa.
1: Il messaggio di questa rosa, quanti giocatori di questa rosa resteranno? Qui diciamo ce ne sono tanti, però diciamo che la società ha anche un po' alleggerito questa rosa per darvi uno spazio di manovra.
3: Allora, io l'anno scorso, non so quanto tempo fa, feci un'intervista a una televisione locale dove dissi che c'erano pochi giocatori all'altezza, ma non all'altezza per giocare il C1, all'altezza per poter fare un salto importante, no? Quindi giocatori, quelli che sono rimasti, ce n'è sicuramente qualcuno che rimarrà, e poi vedremo invece quelli che saranno in uscita, però aspettiamo prima che arrivi l'allenatore stasera per poi parlare anche con lui.
5: Scusate, ma mercoledì c'è la conferenza stampa, okay. Se no oggi non ci avete più niente da dire. Quindi
3: qualcosa
1: proveremo. Grazie. Grazie Alessandro, buon lavoro. Sì.
0: Sono state queste le parole di Alessandro Gaucci, anche lui molto chiaro per quella che è stata la sua parte, la sua responsabilità. Tra l'altro, ecco, il tema Perugia possiamo chiuderlo con l'ufficialità che è arrivata proprio in questi minuti. Aimo Diana è il nuovo tecnico del Grifo. C'è stato l'addio con Tedesco, anche con un video social, insomma. Tutto quello che è accaduto in queste convulse ore lo abbiamo raccontato, vi abbiamo fatto sentire le parole dei protagonisti, quindi adesso non resta che attendere questa conferenza stampa che dovrebbe, ripeto, essere programmata per domani, lo hanno detto, mercoledì ci sarà la conferenza, quindi a regola mercoledì 5 agosto la nuova proprietà Elena Curi e Alessandro Gaucci si presenteranno alla stampa. Vedremo se seguirà anche una sorta di controconferenza, diciamo così, di Giovanni Tedesco, che spiegherà poi le sue ragioni, ma direi che per oggi l'argomento Perugia può essere chiuso, lo ripeto, è chiuso con l'arrivo di Aimo Diana ufficiale in panchina e vedremo quindi poi quello che sarà. E allora, adesso voglio invece concentrarmi un attimo più su quello che è il mondo della Serie C in generale. È chiaro che i temi poi, insomma, che riguardano una squadra vanno anche affrontati nel dettaglio, ma è giusto parlare anche un po' più in linea generale di tutto quello che è il mondo della terza serie. Una terza serie, a mio avviso, ancora troppo bistrattata, ma al netto di quello che è il mio pensiero per dei temi un po' più generali, ma veramente molto importanti per tutte le 60 partecipanti al prossimo campionato di Serie C, do il buongiorno al presidente Adicosp, Alfonso Morrone. Alfonso, buongiorno e bentornato.
6: Grazie Claudia, buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, ti porterò a brevissimo sul discorso della Serie C, faccio però un leggero passo indietro alla giornata di ieri. Adicosp di passi invece non ne ha fatti indietro, ma semmai anche 3 o 4 in avanti. Guardiamo un secondo alla Serie D, perché nei giorni scorsi, proprio grazie alla vostra associazione, è stato sottoscritto il primo contratto collettivo per DS e collaboratori sportivi anche per quello che riguarda il mondo del calcio dilettantistico. Non c'erano norme che tutelassero le figure professionali che vanno a collocarsi nei tornei non professionistici. Adesso, grazie a Adicosp, anche loro avranno delle tutele legali, esattamente come direttori, segretari e collaboratori vari dei tornei professionistici.
6: C'è una piccola imperfezione. Dall'entrata in vigore della legge della riforma dello sport, in particolar modo del 36 del 28 febbraio 2021, da luglio 2023, il direttore sportivo, come le altre figure, come il calciatore, l'allenatore e via dicendo, sono comunque sia tutelati, comunque, la tutela già esisteva dalla legge. Quindi io no, la differenza sta nel fatto, qui grazie diciamo alla perseveranza dell'Adico, ma anche alla disponibilità, grazie anche alla disponibilità del presidente Abete e del coordinatore dell'interregionale, l'avvocato Barbiero, che insomma sono stati molto sensibili alle nostre istanze, e quindi io li ringrazio anche pubblicamente, perché c'è stata unità di intenti, e quindi l'altro giorno ci è arrivata la bozza definitiva, l'abbiamo firmata. Adesso, da qui a breve, in tempo di ufficializzare, di entrare nei portali il contratto tipo federale dei direttori sportivi, anche nei dilettanti, e i dilettanti io intendo dalla Serie D alla terza categoria, cioè non è, perché molte volte si confondono soltanto con la Serie D, no, il contratto, il lavoro sportivo, come vale per i calciatori e per gli allenatori, vale dalla Serie D alle ultime categorie dei dilettanti, quindi anche in terza categoria, se vogliamo, ecco, sto estremizzando un po' il concetto. Se c'è possibilità che un presidente li possa fare un contratto di lavoro, lo può fare anche in terza categoria. Questo era per intenderci. Quindi le tutele già c'erano prima a livello di legge. Che qual è la differenza? È che avendoci una tutela anche federale, quindi se c'è un contenzioso, un'avvertenza, comunque sia, c'è da salvaguardare i propri diritti, il proprio stipendio, senza andare nei tribunali ordinari, perché noi ogni settimana vinciamo in tutti i tribunali d'Italia quando ci sono i contenziosi con le società di calcio, quindi i direttori che si avvalgono dei fiduciari dell'Adicosp, credo abbiamo il 100% di successi, perché poi non ti pagano normalmente il tribunale del lavoro, dà sempre ragione al lavoratore, perché noi siamo lavoratori sportivi. Detto questo, ora con l'avvento dell'accordo collettivo e del contratto tipo, io, se non vengo pagato dalla società, posso adire il collegio arbitrale, come avviene già in Serie C, da tantissimo tempo. Quindi che significa? Meno spese legali e meno tempo di attesa per quanto riguarda la decisione finale. Quindi questo è una conquista che fa epoca anche per noi, perché ripeto, nei dilettanti, oltre agli allenatori e ai calciatori, anche i direttori sportivi e i collaboratori della gestione sportiva possono essere tutelati dalla federazione. Questo è un po'
0: questo è sicuramente sintesi. No, beh, è un passo decisamente molto molto importante, comunque insomma. Alla fine sono tutti lavoratori sportivi, ma come giustamente ricordato non era sempre scontato. Purtroppo ci sono ancora tante disparità nel mondo del calcio, e qui io mi ricollego anche alla Serie C, perché c'è stata grande festa da parte della Lega Pro per quel decreto sport che ha assegnato lo 0,05% dei diritti TV alla terza serie. Sì, no, per me comunque è una cifra. Sì, sì, lo 0,05. No, sembrava 0,5, insomma l'1% dovesse. Sì, lo 0,5 sembrava che l'1% fosse assegnato solo al calcio femminile, invece poi quell'1% no, è stato
6: qui,
0: Claudia, diviso. Ma
6: perdonatemi, anche qui io sono stato audito alla Camera dei Deputati come presidente di Adigos, poi parlo anche, posso anche da capo Dipartimento Sport e di Azione, che ho la carica all'interno del partito del nostro leader Carlo Calenda. Bisogna dire le cose, ma non sei soltanto dire, perché leggo anche sui giornali purtroppo gente che purtroppo non è istruita bene. Questo vale anche per il calcio, noi dobbiamo anche iniziare a mettere i punti, cioè bisogna dire le cose come stanno. Sto approfittando del fatto, in questo è un discorso che molto spesso ne parlo anche col presidente Marani, perché bisogna iniziare anche a elevare culturalmente chi parla di calcio, anche di questioni anche che non sono proprio prettamente calcistiche. Allora, la legge Melandri, la legge
0: Alfonso
6: Melandri,
0: scusami se mi permetto, ora non penso che si sia tutti un branco di ignoranti, permetto,
6: no, ma io
0: però
6: i quotidiani questo giorno, io adesso tu mi dai l'assist,
0: in generale.
6: Ma purtroppo ti posso garantire che molti giornalisti sportivi che scrivono queste cose sono ignoranti, te lo dico poi anche a chiare lettere. Quindi, giornalisti non sportivi non lo so, ma sui giornali ho letto delle bestemmie proprio. Allora, dobbiamo dire che hanno tolto l'1% al settore giovanile e l'hanno regalato alle squadre di Serie A femminile. Questa è una vergogna nazionale. Perché? Perché
0: ma infatti, Alfonso, se mi facevi... Alfonso, scusami, se mi facevi finire di parlare, sì, spiegavo tutta quella che era la situazione, perché sembrava che l'1% dovesse essere destinato al calcio femminile, e per calcio femminile ovviamente...
6: Claudia, è spostato, allora, ti sto spiegando, la legge Melandri, il decreto 9 del 2008, recita che il 10% dei proventi derivanti dai ricavi da diritti televisivi devono essere distribuiti in questo modo: 6% Serie B, 2% Lega Pro, 1% Lega Nazionale Dilettanti, 1% Federazione Gioco Calcio, che andava destinati al settore giovanile e alle infrastrutture. Questo 1% nessuno l'hanno spostato. Io ho detto anche in audizione alla Camera, abbiamo fatto Robin Hood al contrario. Abbiamo tolto ai poveri per darle ai ricchi, perché la riforma Zola già era nell'1% della Federazione Gioco Calcio, che finanziava la riforma Zola, finanziava lo sportello unico della Nazionale Dilettanti e finanziava il settore giovanile e scolastico, che investa in condizioni precarie. Che hanno fatto? Purtroppo il governo, che io l'ho contestato, ma l'abbiamo visto tutti quanti, dobbiamo arrivare a questo 0,5% di riforma Zola e calcio femminile. Perché c'è stato un allineamento totale nel mondo del calcio? Che cosa state facendo? Noi stiamo dando, perché bisogna dire, ecco che vi dico, bisogna dire tutta questa cosa. Abbiamo spostato, abbiamo tolto.
0: Sì, Alfonso, però scusami, bisogna dirla tutta. No, Alfonso, scusa un attimo, però bisogna dirla tutta intanto, senza dare degli ignoranti alle altre persone, facendo un attimino finire di parlare, e nel caso dopo mi correggevi.
6: Non hanno tolto, non si può dare degli
0: ignoranti se una persona sbaglia, ma perché so, magari c'è un difetto anche, Claudia, di comunicazione. No, Alfonso, ma Alfonso lo so,
6: no,
0: ma è in linea generale.
6: È ignorante perché non sanno le cose. Io hanno ignorato questa cosa. È un conto è dire hanno tolto lo 0,5 al femminile, è un conto è dire hanno spostato dal settore giovanile al calcio femminile, perché comunque sia a calcio non hanno tolto niente, gli hanno dato. Ma ti pare giusto che secondo te
0: alla Serie A femminile, non al calcio femminile,
6: come?
0: Alla Serie A femminile,
6: brava, alla Serie A femminile. Ma ti pare giusto secondo te che allo
0: 0,5%... Ma Alfonso, infatti, se tu prima mi avessi fatto finire di parlare, io facevo tutto l'excursus.
6: Ti chiedo scusa, non
0: e ci arrivavamo.
6: E secondo te ti sembra giusto che lo 0,5, parliamo di 5-6 milioni di euro, lo diamo alla Juventus, al Milan, alla Roma, alla Lazio, al Sassuolo, al Parma, alla squadra di Serie A, che già prendono decine di milioni di euro? Ti pare una cosa giusta questa? E abbiamo tolto i soldi alla Nazionale Dilettanti, al settore giovanile, naturalmente, al settore giovanile scolastico e altre cose. È stato molto bravo, bisogna dare atto, il presidente Marani, che ha puntato i piedi, è andato da Bodi e hanno trovato questo compromesso. Ora, io in audizione ho detto, guarda, secondo me tocca tornare indietro, da lasciare l'1% in federazione. Ma se proprio dobbiamo fare, questo 1% diamolo alle attività di base del calcio femminile, ma nei dilettanti, non nelle squadre di Serie A. Perché dobbiamo dire a tutti, perché purtroppo, ripeto, ho letto delle fandonie sui giornali, che non va al calcio, va alla Serie A. Quindi la Serie A è formata di 12 squadre, soltanto 3 squadre non hanno la sezione di calcio maschile, è solo la Ternana, il Napoli e il Como, perché il Como ha 2 squadre in Serie A.
0: Questo è qua, il Como Women, il Como 1907, sì, è quello Women, legato sì, al Como di Fabregas.
6: Quella è neopromossa dall'azienda in Serie A. E questo noi dobbiamo lottare. E ora so che c'è una promessa del governo che comunque sia, daranno anche un apporto al calcio femminile di base, ma quello di base veramente, ma io non ho nulla contro la squadra di Serie A, ci mancherebbe altro, perché se la squadra di Serie A se non sottoscrivono gli accordi sui diritti televisivi, il calcio in Italia morirebbe rispetto ad altre cose. Però dare 600-700 mila euro a società che prendono già 50-60 milioni di euro, credo che sia un'ingiustizia, e potevano rimanere nelle casse della federazione, che li investiva, come ha sempre fatto, nel settore giovanile e nelle infrastrutture. Io questo volevo dire, ma la cosa che mi rattrista è che però in questi giorni ho letto hanno tolto i soldi al calcio femminile, li hanno dati, perché dall'ultima legge a questa che è stata convertita in legge, il calcio femminile di Serie A ha guadagnato tra i 5 e 6 milioni di euro. Non hanno tolto niente.
0: Quindi si può dire che li hanno tolti al calcio femminile, perché dalla Serie B in giù li hanno tolto quello che sembrava fosse promesso,
6: hanno
0: destinato comunque meno di quello che c'era alla Serie A femminile.
6: Sì,
0: perché
6: Claudia,
0: comunque ricordiamolo, nel femminile l'unica federazione professionistica, l'unica lega, scusate, professionistica.
6: Come? Allora, dall'ultima legge.
0: L'unica lega professionistica è la Serie A nel femminile, eh?
6: Sì, lo so.
0: E lo
6: 0,5, che lo diamo. Sono 6-7 milioni di euro. Diviso 12 saranno 5-6-700 milioni di euro. Che diamo alla Roma, al Milan, alla Lazio, che già prendono 50-60 milioni di euro. Questo è quello che voglio dire io. Però non è giusto dire.
0: Sì, infatti, Alfonso, allora il mio discorso. Lo hanno tolto al calcio femminile, sì, perché per me il calcio femminile non è solo la Serie A, Alfonso. Per me il calcio femminile è tutto.
6: Io che ti sto dicendo,
0: non è solo la Serie A.
6: Sto dicendo questo, ti sto dicendo.
0: È anche
6: sto dicendo
0: ma Alfonso, infatti, se tu mi avessi fatto finire di parlare prima, come stavo dicendo, alla fine lo 0,5% dei diritti TV a 60 squadre, a 57 squadre di Lega Pro, è una cifra irrisoria, è una cifra che non aiuta la categoria e non se ne può gioire.
6: No, aspetta, Claudia, premesso, la Serie C già prende il 2%, prende circa 20 milioni di euro dalla legge Melandri, più adesso il 5% della cosa.
0: Che
6: la
0: è
6: Lega
0: comunque
6: Pro,
0: una cifra irrisoria rispetto a quello che viene dato alle altre.
6: Non ho capito, scusami.
0: È per me comunque una cifra irrisoria per tutto quello che poi è anche il lavoro che fa la Serie C, anche a livello sociale.
6: Però allora la Serie
0: questo
6: C
0: ulteriore
6: bene o male,
0: 0,5
6: no, ma l'ho detto prima, è stato bravo il presidente Marani, che è andato a battere a puntare i piedi e ha ottenuto almeno questi soldi vanno nelle serie minori, e quello l'ho detto prima. Quello che dico io è che lo 0,5%, ripeto, va in un contesto di società dove già ne hanno 50-60 mila euro, e credo che non si sovvenzionare più determinati servizi, vedo magari attività all'interno del settore giovanile scolastico o nel tuo sportello unico della nazione dilettanti, generalmente non vanno più in federazione, credo che non sia una cosa giusta. Poi, ripeto, Marani è stato bravo perché oltre ad avere il 2%, ora ce l'ha proprio destinato per legge lo 0,5%, e quindi oltre ai 20-21 milioni di euro prende altri 5-6 milioni di euro, meno male che andrà così. Però quello che voglio ripetere, poi non ne voglio più tornare, è che ho letto in questi giorni che hanno tolto i soldi alla Serie A femminile. Non è vero, perché dall'ultima legge in vigore a questa che è entrata adesso in vigore, perché prima era un decreto legge, era una bozza, siamo andati anche a parlarne e a discuterla. Quindi il calcio femminile, la Serie A in particolar modo, dall'ultima legge a questa nuova ha guadagnato 5-6 milioni di euro. Questo è un dato di fatto, cioè non è che lo dico io, lo dicono le leggi. Poi le discussioni sono, uno se prova a proporre, Adidas era contrario, ripeto, in audizione disse addirittura che era una sorta di Robin Hood al contrario, e quindi almeno una piccola pezza, diciamo, l'abbiamo messa con la riforma Zola.
0: E vedremo quindi quello che sarà. Alfonso, sono scoccate le ore 10:30, quindi io devo salutarti perché dobbiamo andare in pubblicità. Ci risentiremo presto, grazie intanto
6: ciao,
0: per
6: Claudia.
0: Adesso.
6: Ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Salutiamo quindi sì, Alfonso Morrone e Giorgio ha ragione, piccoli.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E nel programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Alle donne trionfa la 21enne Alexandra Eala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, dove torniamo invece su una delle realtà singole. Abbiamo prima fatto una sorta di punto generico su quello che è il mondo della serie C, le questioni dei diritti TV e quant'altro. Ora ci riconcentriamo appunto su una delle squadre che quest'anno vedremo nel girone B, a differenza di quanto è stato negli anni passati, perché il Latina era stato inserito nel girone C fino all'anno scorso, un Latina che l'anno passato con l'arrivo di Gennaro Volpe in panchina ha fatto una scalata importante verso la salvezza, una salvezza che è stata poi centrata con anche del margine rispetto al termine della regular season. Successivamente a questo c'è stata anche la finale di Coppa Italia, i nerazzurri l'hanno persa per poco, insomma uscendone a testa alta, con il Potenza che ha alzato invece il trofeo. Adesso il Latina invece ripartirà dal girone B, è stato infatti riammesso il Foggia a posto della Ternana fallita, quindi il Foggia prende un posto ovviamente per questioni geografiche nel girone C, e la compagine pontina, che era quella un po' in ballo tra i due raggruppamenti, è invece finita nel B. Tiene banco la questione legata all'attaccante Giacomo Parigi, un gioiellino sul mercato, o meglio, un elemento tanto richiesto dal mercato, un gioiellino che in Latina invece si coccola, e insomma di tutto questo e di tutto quello che sarà ne ha parlato in conferenza stampa al termine del ritiro di Fiuggi il direttore sportivo nerazzurro Luigi Condò. Io ve lo faccio ascoltare, ma prima vi ricordo che con A Tutta C torneremo domani alle ore 9.45 su TMV Radio, però potete seguire altri interessantissimi programmi che non riguardano solo questa categoria, ma il calcio italiano in generale, un calcio, quello italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, sito che vi invito a tenere costantemente aggiornato per essere aggiornati anche voi stessi su tutto quello che accade nel mondo pallonaro italiano e non solo. Ripeto, con A Tutta C ci vediamo domani alle ore 9.45. A tutti voi una buona giornata.
1: Il calcio.
2: In qualche modo si chiude il ritiro qui a Fiuggi. Domani la squadra osserverà, domani e dopodomani, un paio di giorni di riposo e poi si ricomincia. Che bilancio tracciamo di questa prima preparazione? Poi entriamo anche nel discorso mercato.
3: Ma sicuramente la squadra ha lavorato bene, ha fatto un buon lavoro. In questi momenti, diciamo, è importante cercare di avere meno infortuni possibili. Noi siamo riusciti fino ad oggi, credo, ad avere, a parte qualche acciacco, quasi sempre tutti a disposizione, a parte oggi due o tre giocatori che erano un po' affaticati. È normale che se è l'ultimo giorno di ritiro, quindi è normale che la squadra sia pesante nelle gambe, sia pesante anche mentalmente, che lavorare 15 giorni con doppie sedute è un lavoro importante, un dispendio di energie sia fisiche che mentali. Però sono contento di questo ritiro, penso che sono convinto che sarà di buon auspicio ora che inizieranno le partite che contano.
2: Andiamo al mercato, scoppia il caso Parigi, in qualche modo qualcuno scrive forse notizie non che arrivano dalla società.
3: Ma io su questo sono incredulo, nel senso che Parigi è un giocatore del Latina, un calciatore del Latina, dove ha fatto un campionato importante e credo che il Latina gli abbia dato la possibilità di poter fare un campionato importante. Non c'è nessun caso Parigi, ma non è che lo dico perché potrebbero sembrare frasi di circostanza, ma non c'è un caso Parigi perché Parigi ha un contratto con il Latina che dovrà rispettare. Il giocatore ci ha chiesto di andare via per fare una nuova esperienza, noi diciamo che non ci siamo imposti in questa sua scelta, ma naturalmente chi vuole prendere Parigi ha un costo che è dato dalla società, è dato da noi, e quindi penso che su questo ci sia poco da parlare. Poi il fatto che è stato detto che c'è una rottura tra la società e Parigi non è assolutamente vero, perché Parigi è un giocatore che si allena sempre con la squadra. Abbiamo evitato di comune accordo di fare queste partite amichevoli perché, data l'ancora incerta situazione, quindi è inutile andare a rischiare infortuni o cose, quindi credo che sia la scelta più saggia, anche se forse più impopolare, no? Perché poi è anche vero che un calciatore che ha un contratto con una società è giusto che magari faccia tutti gli allenamenti e anche le partite amichevoli. Però noi abbiamo deciso questo perché secondo noi è la cosa più giusta, ma è anche vero che il Latina non aspetterà il fine del mercato in questa situazione. Il Latina, io in questo caso ho parlato con i procuratori, ho dato una data, entro quella data noi saremo aperti a una cessione, dopo quella data Parigi rimarrà Latina. Come non lo so, ma sicuramente non arriveremo a dopo il 15 agosto ancora nella situazione che siamo in questo momento.
2: Il Latina ha iniziato bene nel mercato, e come proseguirà questo mercato? La squadra è completa, manca qualcosa? Che giudizio dai? E soprattutto quali sono i desiderata del mister?
3: Ma il Latina io credo che all'80% abbia già fatto il mercato. Normale che ci manca qualcosa, perché su due o tre ruoli dobbiamo intervenire, perché sono delle considerazioni fatte da noi. Non è chiuso il mercato della Latina, sia in entrata che in uscita. Abbiamo anche tre o quattro uscite da fare ancora, quindi penso che il mercato non è ancora chiuso. Sicuramente siamo a un ottimo punto, abbiamo tenuto buona parte dei calciatori dello scorso anno che nel girone di ritorno hanno fatto molto bene. Naturalmente ora inizia un altro anno, un altro girone che è ancora più difficile secondo me di quello dove siamo stati lo scorso anno, e quindi è normale che io pretendo una squadra agguerrita, una squadra che abbia voglia e una squadra soprattutto che soddisfi quello che merita la gente che noi ci segue, ci viene a vedere, e spero che quest'anno sia ancora molto ma molto più numerosa rispetto all'anno scorso.
2: Ripensando a quella che è stata la stagione appena conclusa, tra i giocatori che naturalmente si sono messi in luce c'è stato anche Cioffi. Io so che in qualche modo la trattativa era stata avviata. Se può dirci a che punto è questa trattativa?
3: Ma Cioffi è una trattativa che noi stiamo facendo, speriamo di riuscire a prenderlo, perché è un giocatore secondo noi importante, si è integrato bene l'anno scorso quando è stato preso a gennaio, è un calciatore che ha caratteristiche differenti da quelli che abbiamo attualmente in rosa, quindi noi stiamo lavorando per cercare di riportarlo a Latina. E noi dobbiamo stare sereni, tra virgolette, nel senso che ci sono molte squadre che ancora non hanno costruito nemmeno metà della squadra, quindi noi sotto questo punto di vista siamo un po' avanti, fortunatamente. È normale che in questo momento tra entrate e uscite dobbiamo fare ancora 6-7 operazioni, no? Che però con calma, con serenità affronteremo e faremo.
2: Ci sarà tempo fino al 31 agosto, quindi...
3: Sì, io spero di non arrivare a quella data, perché io spero di farle molto prima, anche perché il campionato ufficiale inizia, la stagione ufficiale inizia il 16 con la Coppa Italia, e quindi noi dobbiamo cercare di arrivare già quella partita che siamo abbastanza pronti.
2: Girone B, facciamo un passo indietro, andiamo, hai detto che sarà naturalmente un girone difficile, sicuramente più difficile. E come lo affronterà il Latina al girone B? Con quale mentalità?
3: Ma il Latina lo deve affrontare con col coltello tra i denti, sicuramente, perché non può prescindere da questo. Perché io voglio una squadra che abbia queste caratteristiche mentali, voglio una squadra che abbia coraggio, voglio giocatori che abbiano fame, perché chi viene a Latina deve sapere che deve lottare.
1: A impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Tutto Mercato Web in podcast. Sta nascendo un Sassuolo diverso, molto interessante, con la firma di Palmieri, dello scouting, della nuova dirigenza, del dopo Giovanni Carnevali. Una nuova era per i neroverdi, ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati, da Marco Conterio. Beh, il Sassuolo dopo Carnevali è sicuramente il Sassuolo che entra in un'era, in una dimensione, in una storia diversa che non aveva mai vissuto prima, di fatto, da quando è nel professionismo che conta, però ha già dimostrato di saper camminare con le sue gambe. Ci spieghiamo. La scelta dell'allenatore era già stata fatta in precedenza, è una scelta importante, quella di Alberto Aquilani, al posto di Fabio Grosso, ma anche il mercato sta ricalcando queste scelte, cioè la consapevolezza di essere una squadra ricca di talento, con l'esigenza di crescere, con l'esigenza di migliorare, con l'esigenza di mettere a disposizione del tecnico Alberto Aquilani una squadra all'altezza, senza la necessità di svendere, senza anche la necessità di vendere, ma con la chiara consapevolezza che quando arriva un'offerta importante, Tarek Muharemovic lo dimostra, è l'ora di far spiccare il volo ai propri giocatori. Lo stesso poteva accadere con Armando Oriente, destinazione Turchia Besiktas, che poi ha preso Leandro Trossard. Lo stesso sarebbe potuto accadere per Ismaël Koné, poi si è infortunato, e questo credo e crediamo sia stato un po' il punto di rottura nelle strategie del Sassuolo, perché l'asset tecnico, forse economico più importante della rosa neroverde, si è infortunato, ed è lì allora che rischi di dover cambiare un po' i tuoi piani, un po' le tue strategie. Sassuolo deve prendere sicuramente un centrocampista, blinderà Lipani perché è presente e futuro del reparto, e probabilmente, stante l'infortunio di Koné, non farà più partire Torsved, perché altrimenti sarebbe un reparto da cambiare troppo. Via Muharemovic arriverà un centrale, l'idea di prendere anche Acerbi è sicuramente viva. C'è la voglia di prendere un nuovo terzino sinistro, c'è l'idea altrettanto di investire anche sugli esterni, dove è chiaro che poi le offerte potranno arrivare. Intanto è arrivato un giocatore molto interessante, Kieran Bowie, direttamente dal Verona. Mulattieri fa il percorso inverso, e Bowie, intuizione dell'Elas, ha dimostrato di essere un giocatore con dei colpi importanti, con una qualità molto alta. E siamo curiosi di vederlo con Aquilani, siamo interessati nel rivederlo, contenti anche di rivederlo ancora in Serie A, perché è la sua dimensione, nulla ce ne voglia il Verona e la Serie B, ma la sua dimensione è sicuramente la Serie A. È una squadra che dovrà fare, nelle idee, in questa dimensione provinciale, che ha sempre avuto, il suo percorso, ma con la stessa ambizione di sempre. Certo, perdere e salutare un dirigente identificato, rappresentativo, totalizzante quasi, come Giovanni Carnevali, è stato un fulmine a ciel sereno, non si aspettava che accadesse così rapidamente. Però il club ha reagito, risorse interne per l'amministratore delegato, risorse interne nel mercato, forse tutto il comparto sarà da potenziare, ma questo ci penserà dopo questa sessione la proprietà Squinzi. È chiaro che la volontà, la qualità nelle scelte non cambia, cambiano i piani quando si infortuna un giocatore come Koné. L'arrivo di Bowie però ci sembra veramente un manifesto delle idee molto chiare e della strada che prenderà il Sassuolo.
1: Tutto Mercato Web, il podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Mercato Web, il podcast.
4: La domanda che ci facciamo in questo podcast: quale futuro per Nicolò Fagioli? Ci fa venire in mente una risposta. Sicuramente un grande futuro. Già, per dove però? È questa la risposta che proveremo a cercare nell'approfondimento del podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Nicolò Fagioli, sapete che chi vi parla ha letteralmente, tecnicamente, tatticamente, un debole per questo ragazzo. È meraviglioso vederlo in campo, una crescita, una maturazione, ha vissuto un percorso personale molto complicato, ha saputo riconoscere, affrontare, sfidare i suoi errori, gli sbagli della vita di Nicolò, e il Fagioli calciatore non poteva non subirli, quegli schiaffi che aveva preso e si era dato. È andato avanti, sta proseguendo, e Fagioli è un giocatore straordinario, è un regista, una mezzala, è un 10, è uno che erroneamente la Juventus ha lasciato andare. È uno che la Fiorentina ha preso con un'intuizione straordinaria, è uno che Sipioli, poi soprattutto nella gestione di Paolo Vanoli, è diventato veramente un calciatore indispensabile per la Fiorentina e l'impressione che lo sia per il calcio italiano. Sapete chi stravede per lui? Massimiliano Allegri. Allegri lo prenderebbe ieri al Napoli. Certo è che per costi e esigenze anche del centrocampo del Napoli non è detto che sia così facile, perché poi dovrà risolvere il problema De Bruyne, capire che cosa farà Anguissa. Insomma, ci sono tante tematiche e probabilmente il nome di Fagioli tatticamente non è la prima necessità. Però il Napoli prima o poi Allegri lo vuole tornare ad allenare questo ragazzo. Fagioli sarà una risorsa importantissima per Roberto Mancini e per la Nazionale Azzurra. E allora dove può andare in futuro? Certo, Fiorentina vorrebbe tenere sullo stretto, però Fiorentina sta costruendo e sta investendo tanto, segno che qualche cessione la dovrà fare. Moise Kean, il grande indiziato, sì, ma anche Nicolò Fagioli potrebbe essere tra questi. È chiaro che Fagioli, Ndur, Ulai, Attà, Mandragora, sentite quanti ne stiamo citando. Poi andiamo avanti, ci sono altri, Cianini, Fabian, insomma, e molti altri ancora. Il centrocampo della Fiorentina è troppo ampio per giocare senza coppe, quindi è chiaro che dovranno partire dei giocatori, e essendo arrivati due titolari come Ulai e Attà, di fatto o lì in mezzo gioca Fagioli, oppure con Mandragora, con altre opzioni la Fiorentina ha già una struttura già definita. Per questo Fagioli è un giocatore che in Premier League piace tantissimo. Le squadre che possono puntare a Fagioli ancora si stanno per muovere, lo faranno in questi giorni. Dal Newcastle in poi, il Crystal Palace, tutte le squadre che cercano un calciatore di questo tipo sono sull'attenti, quindi saranno giorni interessanti per capire quanto chiederà la Fiorentina, cosa vorrà fare la Fiorentina, cosa deciderà di fare Fagioli e se arriverà un'offerta magari dai suoi grandi estimatori in Italia, oppure se arriverà, come pare, dalla Premier League.
1: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Mercato Web in podcast. La Turchia letteralmente al centro del mercato internazionale, lo è stata a lungo con tanti nomi, il Galatasaray che ha preso un campione dopo l'altro, le altre stanno provando a reagire in un'estate pazzesca per il mercato turco. Facciamo il punto, vi diamo un po' di coordinate nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il nostro podcast dove aggiorniamo, facciamo il punto, fotografiamo alcune delle notizie più importanti di giornata, ne mettiamo insieme un po' e tutte fanno rima con Turchia, tutte ci portano a Istanbul. Quella che riguarda la Serie A, o meglio una di quelle che riguarda la Serie A, parla di Rafa Leao. Rafa Leao dice no al Fenerbahce, ci ha provato una volta, no, ci ha provato due volte, no, ci ha provato tre volte, no. Il Milan ha rifiutato la proposta, ma soprattutto Leao non è convinto dal progetto del Fener. Così il Fenerbahce vuol prendere, sta per prendere, è intenzionato a chiudere per un altro grande nome, Ismail Assar dal Crystal Palace, nome importante, quello dell'esterno senegalese. Il giocatore ha già detto di sì, manca l'intesa col Palace, ma insomma, club turchi usano molto questa strategia, il Fener è uno di questi e sta puntando forte Sar. Leao che cosa fa? È pronto a rimanere al Milan anche a scadenza, ma c'è dall'altra parte il Galatasaray che dietro sta cercando, sempre come tutte le estati, di fare dei colpi pazzeschi, scenografici e concreti. E poi chi altri? Beh, poi c'è Dusan Vlahovic. Domani dovrebbe essere il giorno in cui il Beşiktaş andrà ad accelerare per provare a trovare un'intesa con la punta serba, svincolatosi dalla Juventus. Può essere lui il grande colpo per Vincenzo Italiano là davanti. Si era parlato tanto di Mohamed Salah e si parla ancora di Mohamed Salah, che però potrebbe finire al Trabzonspor. E questa è un'altra notizia clamorosa, perché le quattro di Turchia, pensate un po', il Galatasaray, Osimhen e tutti gli altri, Leroy Sané, salutato Icardi, ma dovesse arrivare Leao, comunque tutti gli altri, Galatasaray parte avanti di tanto, ma tutte le altre, pensate, se il Beşiktaş dovesse avere

0: che in Turchia sempre di più sono ambiziosi e puntano i migliori campioni del globo.
1: Tutto mercato web in podcast.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. I negoziati tra il Libano ed Israele portano vergogna e umiliazione. Lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Teheran. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Intanto l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz che prevederebbe, tra l'altro, tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e del personale.
2: Riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio UE informale interni convocata dalla presidenza irlandese, anche risposta alla lettera promossa da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen e sottoscritta da altri 20 stati membri sulla crisi migratoria di Ceuta. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo, lo riferiscono le autorità spagnole.
3: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito ad un malore accusato alle 15.30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto.
2: La strage dimenticata è stata ribattezzata così da alcuni storici la tragedia avvenuta esattamente 52 anni fa, domenica 4 agosto 1974. Quel giorno un attentato di matrice terroristica sul treno Italicus Roma-Monaco provocò 12 morti e 48 feriti sull'Appennino tosco-emiliano a San Benedetto Val di Sambro, non lontano da Bologna. Una strage di cui non si conoscono ancora gli esecutori. Tutti gli imputati processati successivamente sono stati assolti.
3: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,97 centesimi. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile ad 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
2: Il calcio: l'8 agosto al Blue Energy Stadium ci sarà il triangolare internazionale che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest. I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga Spagnola. Il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo le semifinali di Europa League. Per il Barcellona si tratterà di un ritorno a Udine quasi 20 anni dalla sfida di Champions League disputata il 7 dicembre 2005.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: ci piace e lo facciamo due volte

0: Al giorno, alle 9.45 alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
0: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tanto mercato in questa mattina di TMV Radio, anche in questo martedì 4 agosto 2026, che però è la giornata dei funerali di Franco Baresi. È arrivato proprio pochissimi minuti fa il feretro presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sono in corso in questo momento le esequie per dare l'ultimo saluto alla leggenda, al capitano del Milan, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì all'età di 66 anni. E quindi ovviamente avremo modo anche di vedere le immagini che ci arrivano dai nostri inviati direttamente alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ovviamente parleremo di questo, però poi ci sono le notizie, ci sono i tanti movimenti di mercato di cui andremo a parlare anche nella giornata di oggi. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno al nostro Andrea Maglioca in cabina di regia, e andiamo anche a dare il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao, allora, ciao, eccomi qua Lorenzo.
1: Eccoci, partiamo subito da quello che sta succedendo in questi minuti a Milano. Avremo modo di vedere anche le immagini nel corso della mattinata. Tanta gente che si è recata, nonostante il periodo ormai, possiamo dirlo, festivo e il tanto caldo, alla Basilica di Sant'Ambrogio per dare l'ultimo saluto a quello che è stato uno dei più grandi del calcio italiano.
2: Ma sai, Franco Baresi è stato un campione trasversale. Io penso che ci siano nella storia del calcio dei giocatori che, pur difendendo per tutta la vita i colori di una maglia, poi sono i campioni di tutti. E Franco Baresi è sempre stato rispettato da tutti gli avversari, anche, voglio dire, dalle tifoserie avversarie. Un giocatore che ha dato tutto in campo, che ha sempre dimostrato il suo valore, la realtà sportiva, è stato interprete di un ruolo moderno del libero, perché con lui è cambiato questo ruolo, perché comunque è il famoso libero, no, che ripartiva dal basso, faceva ripartire l'azione in una certa maniera, si sganciava, si inseriva. Io ricordo alcune immagini anche del mondiale di USA 94, un'azione che lui comincia dalla propria area di rigore e la sta quasi per concludere nell'area di rigore avversaria, per cui Franco Baresi ci ha lasciato troppo presto, però ci ha lasciato qualcosa di importante, ci ha lasciato una testimonianza che chi si comporta sempre in una certa maniera è sempre fedele a dei principi e dei valori, poi gli vengono riconosciuti e vengono poi riconosciuti da tutti quelli che amano il calcio. E questo è il più bello insegnamento, perché poi alla fine, quando lasci un grande ricordo di te stesso, quando tutti non riescono a nascondere la loro commozione e pensi a Franco Baresi, io per esempio penso a Franco Baresi e penso al calcio. Il calcio e Franco Baresi, ecco, son due cose che per me vanno di pari passo. E quindi lui è stato un rappresentante importantissimo della storia della nostra nazionale, della storia del Milan e della storia anche di un ruolo che ha avuto, diciamo così, anche negli anni grandi interpreti, prima Scirea, poi Franco Baresi.
1: Ecco, è stato un grandissimo, stiamo vedendo le immagini grazie al nostro Andrea Maglioca in regia, tanti personaggi importanti dello sport che sono presenti in questo momento alla Basilica di Sant'Ambrogio. Adesso vediamo Giovanni Galli, ma per esempio abbiamo visto anche l'arrivo di Beppe Marotta, c'è presente Cardinale, presente Maldini, c'è anche il ministro dello sport Abodi. Avremo modo ovviamente nel corso della mattinata anche di continuare a ricordare Franco Baresi con i tantissimi tifosi del Milan e poi con la bandiera straordinaria che stiamo vedendo adesso in questo momento nelle immagini, che ha sempre accompagnato le partite del Milan a San Siro, continuerà a farle, oggi è presente anche alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Nick, c'è però il mercato che tiene banco. Partirei dagli aggiornamenti sulla questione Mastantuono-Fiorentina, perché ci sono aggiornamenti importanti.
2: Sì, allora, innanzitutto non mi risulta l'interesse del Napoli su Mastantuono, nel senso che il Napoli può anche essere interessato a Mastantuono, ma non ha fatto partire nessun tipo di trattativa né con il giocatore né con il Real Madrid. Per quanto riguarda Mastantuono, la Fiorentina in Italia è l'unica rappresentante di un lotto di altre concorrenti, perché ricordiamolo, non c'è solo la Fiorentina nel mondo che vuole Mastantuono, un giocatore che è stato pagato da River Plate 45 milioni di euro e quindi un giocatore che ha delle potenzialità enormi, solo che nel Real Madrid c'è talmente tanta qualità che non gioca Nico Paz, e quindi penso sia abbastanza che prevedibile, no, che non possa giocare Mastantuono titolare. Quindi il Real vuole in questo momento dare via al giocatore per dargli la possibilità di giocare. La Fiorentina in Serie A è un'eventualità molto molto importante, forse la Fiorentina in questo momento è più avanti rispetto a tutte le altre concorrenti, ma c'è un però, e questo però è rappresentato dal fatto che innanzitutto il giocatore deve essere convinto al 100% di giocare nella Fiorentina. La Fiorentina naturalmente non è che poi vorrebbe modificare tutto il suo sistema di gioco per far spazio a Mastantuono, a meno che non ci siano delle condizioni tali, che sono: uno, la convinzione totale del giocatore di dire vengo alla Fiorentina perché mi piace la Fiorentina, e due, perché il Real Madrid contribuisca anche allo stipendio di Mastantuono, che chiaramente giocando nel Real Madrid guadagna 3,5 milioni di euro, e la Fiorentina questi soldi fondamentalmente non li dà a nessuno in rosa se non a Ken, che guadagna 5 milioni di euro. Quindi questa è un po' la problematica, e quindi si continua ad andare avanti con la Fiorentina, che chiaramente però sta lavorando parallelamente anche su altre situazioni, perché l'obiettivo è quello di rafforzare il settore offensivo, di trovare comunque sia un esterno che possa dare, diciamo, della qualità. Sai, Mastantuono, io ho letto libri su Mastantuono, sì, diciamo, anche sui social e anche da tanti colleghi, eccetera. Io, francamente, bisogna che dica la verità, io ho una conoscenza del calcio non come quanti ho letto, no? Tutti sono praticamente degli allenatori di Serie A, oppure diciamo hanno fatto tutti il corso a Coverciano. Però a me sembra che Mastantuono sia un trequartista di piede mancino. Io l'ho visto giocare così nel River Plate e mi sembra che quelle siano le caratteristiche. Se poi è diventato tutto ad un tratto un grandissimo esterno d'attacco, allora io non lo so, Lorenzo, probabilmente forse è bene mi metto gli occhiali e mi controlli la vista, perché vuol dire che non è che ho una situazione, diciamo, ben lucida del quadro. Cioè è chiaro, Mastantuono è un giocatore a cui piace stare tra le linee, partendo sì po' spostato, defilato a destra, però secondo me tra un Politano e un Mastantuono come ruolo, secondo me c'è tutta la differenza del mondo. Non so come la pensi te, ma io, cioè, un conto è essere un esterno alla Berardi, un conto è essere un esterno alla Mastantuono. Cioè Mastantuono si adatterebbe un po' di più a fare l'esterno rispetto a quanto lo potrebbe fare un Berardi, un Politano, uno Zaccagni, che sono interpreti del ruolo veri, cioè che gente che va su quella fascia e che poi naturalmente, diciamo, la sente la fascia, no? Lui invece tende ad accentrarsi, quindi quando un giocatore tende ad accentrarsi è meno esterno e, diciamo, un pochino più trequartista. Però è chiaro che se la Fiorentina riuscisse a prendere Mastantuono, io credo che a quel punto potrebbero fare anche una valutazione di cambiare l'idea di partenza di Fabio Grosso del 4-3-3 e portare a fare un albero di Natale, no? Un 4-3-2-1, magari con due trequartisti e una punta centrale, perché la notizia anche di ieri, visto che siamo a parlare di Fiorentina, è anche quella che loro dicono che Ken non è sul mercato, quantomeno Ken, vogliono puntare su Ken per la prossima stagione, a meno di clamorose offerte che potrebbero in qualche maniera, diciamo così, scombinare i piani di un qualsiasi club. Esempio, arriva uno dalla Premier che offre 55 milioni, aveva la clausola 62, uno ci pensa, perché poi c'è, cioè, 50 milioni per Ken, con l'annata che ha fatto non sarebbero mica pochi, cioè sarebbero tanti milioni di euro, per cui un club le deve prendere in considerazione. Poi è evidente, se arrivi lì e me ne offri 30 me lo tengo.
1: No, ma tornando sul discorso Mastantuono, poi arriviamo a Ken e alla questione centravanti del Como. È molto simile a Gudmundsson per certi aspetti, no? Perché è un trequartista.
2: Gudmundsson è tutto fuorché un esterno, esatto. Quindi conviene con me che stiamo parlando di due cose diverse rispetto a un esterno.
1: A meno che non c'è l'idea di giocare col doppio trequartista e quindi di non fare questo tridente, esatto, con le due ali, ma di farlo con due giocatori più vicini alla punta. Mi sembra un, esatto, po' quella lì, diciamo, l'orientamento alla Fiorentina, anche perché se giochi con gli esterni puri ne devi prendere almeno due e forse anche più di due, perché non mi sembra che la Fiorentina abbia degli esterni puri in questo momento in rosa, mentre invece come trequartisti, se prendi Mastantuono, c'è Gudmundsson, ci può lavorare magari anche giocatore di inserimento, uno fra Fabian e Brescianini, se ti dovesse servire. Secondo me li puoi adattare un po' di più gli elementi che hai a disposizione,
2: sì,
1: in questo momento.
2: Tieni presente, Lorenzo, che la Fiorentina ha un talento nel suo settore giovanile, che è già un talento anche delle nazionali giovanili italiani, che sono naturalmente in questo senso giocatori che sono pronti anche a fare il salto di qualità. Per esempio Crossi, che è un 2010, è uno che nelle nazionali giovanili, cioè, è stato anche impegnato nell'ultimo europeo, lui ha fatto addirittura l'Under 17 insieme all'europeo Under 17, quello che ha vinto l'Italia, fuori categoria, cioè nel senso lui era addirittura un anno più giovane. Quindi, cioè, ed è un trequartista, uno che parte a sinistra, che si sa centrare ed è forse il talento più cristallino del settore giovanile della Fiorentina, quindi volendo, se fai il 4-3-2-1 c'hai anche Croce, no? Che potrebbe essere il quarto trequartista, Gudmundsson, Mastantuono, poi hai detto bene uno tra Fabiana e non lo so, anche a Tà teoricamente, sì. Volendo come tipo di giocatore potrebbe anche, voglio dire, un po' più forzato, però a Tà potrebbe giocare anche in quel ruolo, ecco.
1: No, ma infatti le opzioni potresti avere la sensazione che la Fiorentina stia andando anche verso quella soluzione, anche perché, Nick, analizzando quello che è stato il mercato della Fiorentina, è stato un mercato importantissimo, se devi andare a prendere due esterni d'attacco titolari o titolarissimi, cari ti costano, mentre invece con questa soluzione tattica, se riesci a fare il prezzino di Mastantuono a già Gudmundsson, diciamo che anche economicamente... È un'operazione importante dal punto di vista del risparmio che la Fiorentina andrebbe a fare, quindi mi sembra la soluzione più logica anche da un punto di vista economico.
2: Direi di sì, perché comunque sarebbe anche, voglio dire, un modo per crearsi delle alternative, perché sai, c'è una certezza nella Fiorentina, che la Fiorentina non giocherà mai col 3-5-2, poi però con un allenatore come Grosso, se hai due esterni forti, cioè diciamo, se hai Berardi e Lorientè, fai il 4-3-3, torna anche di rima. E se invece hai tutta una serie di trequartisti, devi necessariamente fare il 4-3-2-1. Volendo puoi fare il 4-3-1-2, a quel punto probabilmente c'è anche una seconda punta, però vedendo l'organico oggi della Fiorentina, che ha Piccoli e Ken, secondo me la soluzione più intelligente, avendo anche giocatori come Gudmundsson, avendo insomma giocatori anche atipici, nel caso ti arriva Mastantuono, è ovvio che secondo me sei portato più a fare il 4-3-2-1. E poi, che poi insomma in realtà non è che poi cambia tantissimo, cioè fondamentalmente l'importante è che questi due giocatori sappiano innescare Ken, ecco, questa è la cosa più importante,
1: che a questo punto dovrebbe rimanere alla Fiorentina. Mi sposto lato Como, che comunque un attaccante lo vuole fare, nonostante Fabregas a disposizione avrà sicuramente quello che è stato il secondo miglior marcatore della scorsa stagione in Serie A, ovvero Tavo Zduvikas. Che cosa dobbiamo aspettare dal Como lì davanti? Poi andiamo anche su Chalobah.
2: Il Como ora vediamo, perché un'altra punta la deve prendere. Io credo che non lo diranno mai, ma il Como ha offerto 30 milioni alla Fiorentina. E la Fiorentina ha detto no, 30 milioni perché diciamo neanche in cartolina. E quindi il Como, che chiaramente ne ha spesi già 30 per Chalobah, non è che può continuare a spendere 40-50 ancora per un altro per un altro attaccante e un altro giocatore offensivo, per cui la conseguenza di tutto questo è che io credo che il Como ora stia cercando di vedere quale possa essere il profilo giusto. Non è semplice, è chiaro che Ken gli serviva per un semplice motivo, perché a parte che è forte, se sta bene è molto forte, e poi perché è italiano, siccome gli serve per il questione di lista, perché se ci pensi bene siamo ancora lì, sì. Cioè loro mi sembra abbiano tre giocatori, no? Hanno preso Liberali, ne hanno tre mi sembra in lista, l'altro giorno facevo un conto, Liberali altri due adesso non mi sfuggono un po' ora, visto che anche Gabrielloni va via, quindi cioè, alla fine c'è tutta una questione anche di lista che il Como deve tenere presente, perché se non riesce a mettere almeno quattro italiani in lista diventa anche problematico. Alla fine, se ci pensi bene, è incredibile, no? Questa squadra è forte, ma praticamente senza italiani. Ecco perché Ken era un'ottima soluzione per loro. Non lo so, stai volendo, ci potrebbe essere Pinamonti, che è un altro giocatore che è in uscita dal Sassuolo, che gli costerebbe chiaramente molto meno. Certo, chiaramente se va Ken fa il titolare, e Pinamonti probabilmente forse è più alternativa in questo senso rispetto alla punta centrale che hanno adesso. Vediamo, ecco, comunque loro stanno facendo un ottimo mercato e il Como sarà ancora protagonista, ecco.
1: No, stavo vedendo adesso anche dal un po' quelli che sono i nomi, e tendenzialmente sono tutti giocatori rientrati dal prestito, gli italiani in questo momento in lista, sì. nel Como. L'unico che ha detto è Liberali, perché poi ci sono davanti Fumagalli e Gabrielloni, non penso rientrino nel progetto del Como. A centrocampo ci sono Mazzitelli e Rispoli, anche qui non credo che rientrino, e dietro ci sono Goldaniga e Dossena, quindi sì. Importa forse Mauro Vigorito, che penso farà il terzo portiere, e c'è Odero, che pure lui è tornato al prestito a Cremona, quindi...
2: sì, infatti secondo me di tutti quelli che abbiamo detto, secondo me Liberali, forse Goldaniga, siamo a due, a Odero tre, e poi dobbiamo prendere il quarto, quindi un altro lo dobbiamo prendere, perché poi alcuni di questi secondo me, cioè non vengono utilizzati proprio in virtù di quello che vuol fare Como.
1: Sì,
2: l'anno
1: tra l'altro,
2: prossimo,
1: ma Nick, Liberali essendo 2007, penso non vada neanche in lista. Nel senso, non...
2: 2007, lui ha quindi
1: è
2: 19?
1: Under. È 19.
2: È un under. Sì. Under. Esatto, quindi, lui non va, esatto, non va neanche in lista.
1: Tecnicamente sì, ne possono prendere anche più di uno, cioè se vogliono. Sì, quindi, da questo punto di vista, sì. Poi in Champions ci va in lista, perché non essendo il settore giovanile, non può entrare nella lista B. Però
2: sì,
1: in campionato
2: abbiamo conto nella lista Champions.
1: Esattamente,
2: certo, sono
1: esattamente.
2: D'accordo. Sì, sì.
1: Esattamente.
2: Vero, vero, vero.
1: Ecco, però, Como che nel frattempo ha definito anche Cialoba, che è un'altra operazione importante. A 30 milioni di euro, il Como che sta facendo un mercato diverso rispetto a quello che aveva fatto lo scorso anno, perché lì aveva preso tanti giocatori intorno a questi 15-18 milioni per costruire una base importante. Adesso, oltre alla mega operazione di Copaz, mi sembra che la sensazione è fare un paio di colpi, ma farli di un certo livello. Cialoba, l'eventuale offerta per Ken, o comunque questo centravanti, per aggiungere dei tasselli che possano portare anche uno status importante a livello europeo.
2: Sì, sì, però insomma, voglio dire, Cialoba, voglio dire, un difensore che gli dà qualità, perché sì, comunque è un'operazione che loro hanno cercato di fare già da tanto tempo. Io mi ricordo, se ne parlava un mese fa, quando c'è stato un evento a Forte dei Marmi organizzato da Alessandro Moggi, e c'era appunto Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, il quale appunto parlava di Cialoba, e già all'epoca, insomma, ti ricordi, c'era un iniziale duello tra lui, sì, e l'Inter, cioè tra Como e l'Inter, per arrivare a Cialoba. E alla fine, se ci pensi bene, l'Inter ha preso Stones a parametro zero, e loro hanno preso Cialoba spendendo 30 milioni di euro. Quindi, cioè, il Como è uno scherzo, il Como fa le cose sul serio, il Como vuole veramente aumentare totalmente la sua qualità. Io sono molto curioso di vedere, perché quest'anno il Como potrebbe rappresentare una mina vagante in Champions League, ma non perché vada a vincerla, io non sto dicendo questo, però quando inizierà il mini campionato di queste partite, io sono curioso di vedere quanti punti farà il Como, perché la sua spensieratezza, il suo modo di fare, la non pressione, il calcio, diciamo così, rilassante anche di Cesc Fabregas, Nico Paz, che vorrà dimostrare il suo valore in una competizione così importante, per me il Como darà del filo da torcere a tutti. Ci sta che faccia meglio in Champions rispetto a quanto possa non fare in campionato. Guarda, ti do questa previsione. Secondo me ci stupirà di più in Champions rispetto a quanto non ha fatto quest'anno in campionato.
1: Anche perché penso che tutto il brand Como, dalla società Fabregas ai giocatori stessi, abbiano voglia di mettersi in mostra in Champions, anche di misurarsi con la Champions. Ecco, faccio l'esempio del Bologna, no? Quando un paio d'anni fa il Bologna ha fatto la Champions. Lì la sensazione era come se la Champions fosse veramente un premio per l'annata straordinaria fatta, e si godessero la Champions. E che io penso che il Como invece voglia veramente sfruttare la vetrina europea per fare bene, e anche probabilmente il tipo di mercato che sta facendo il Como, ripeto, meno quantità e più operazioni di qualità, poche ma non solo buone, ma veramente di livello sopra la media anche per il calcio italiano, dimostrano come in questo momento il Como voglia fare particolarmente bene. Chi vuole fare bene è anche la Roma, Nick, a proposito di squadra che sarà impegnata in Champions. Qui però c'è da, possiamo dire, velocizzare un pochino, lo ha detto anche Gasperini con i suoi classici modi, dicendo servono 4 acquisti, è chiaro a chiunque, non servo io per farvelo capire. Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma, che continua a lavorare su più fronti, l'attacco, l'esterno con Reed del Feyenoord che piace? Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma nei prossimi giorni?
2: Innanzitutto credo che l'acquisto migliore che abbiano fatto è Santiago Castro, a me piace tantissimo, quindi questo è un attaccante che a mio avviso potrebbe diventare veramente importante a Roma, migliorare ulteriormente anche per le caratteristiche che lui ha. Per quanto riguarda Reed, loro hanno offerto 25 milioni di euro, che non sono certo noccioline, è una bella offerta, vediamo se riescono a portarla in fondo. Poi chiaramente dovranno cambiare altre cose, dovranno trovare anche l'esterno, no? In sostituzione anche Ligno, ci sono di cose da fare. Ora non so se Reed riusciranno a prenderlo, certo sono tanti soldi, e sai, da capire. Poi io francamente non ho neanche capito che cosa stiano facendo per quanto riguarda soprattutto alcune situazioni, no? Vuol dire, Sulè resterà davvero, è dentro il progetto, rimane dentro il progetto, perché questo è un giocatore importante. Ho visto un pochino di nervosismo, ecco, in campo, sì, che mi sembra un po' strano, ecco, voglio dire, perché poi alla fine è chiaro che la Roma è ancora un po' in fase di costruzione, però ecco, sai, c'è tanta pressione a Roma, lo sai meglio di me, e quindi poi Gasperini non è certo uomo di pace, tra virgolette, no. È uno che quando c'è da dire qualcosa la dice sempre col suo modo, che bisogna saperlo interpretare, e chiaramente a volte può essere estremamente spigoloso, però anche estremamente sincero, perché lui non le manda a dire dietro, e si vede che sente anche lui la responsabilità. Oggi probabilmente ha più peso ancora rispetto al recente passato, e quindi dovrà con D'Amico in qualche maniera sistemare questa squadra, però il lavoro non manca certamente.
1: No, non manca il lavoro anche in casa Roma. Ci sono poi altre situazioni da definire, e ci spostiamo da chi è in tournée in Galles a chi è in tournée in Australia, ovvero il Milan. La questione Leao, Amorim ha parlato, ha detto Leao è fortunato ad essere in un gruppo come questo, dovrebbe essere felice. La sensazione che ho è che piano piano, giorno dopo giorno, si stia un po' ricucendo questo rapporto fra Leao e il Milan. Dobbiamo aspettarci un'altra stagione di Leao rossonero?
2: Allora, io penso che il Fenerbahce non sia un'opportunità, che il Milan lo valuti 50-60 milioni di euro. Se Amorim riesce in qualche maniera a convincerlo, sarebbe sicuramente molto importante, però alla fine Leao è lui che ha deluso parecchio negli ultimi 2-3 stagioni, non sono gli altri. Io non credo che ci sia tanta responsabilità da parte delle altre persone o degli allenatori o della società, è proprio Leao che deve dimostrare tutto il suo valore, lui ne ha tanto, però sono 2-3 anni, dai, diciamo le cose come stanno, fa delle prestazioni veramente altalenanti, più verso il basso che verso l'alto. Che poi ci sia l'opportunità di partire, sì, che se c'è questa possibilità, secondo me si chiama Galatasaray. Vediamo se il Galatasaray gli farà un'offerta economicamente valida a lui, ma su questo ho pochi dubbi. Se andrà a soddisfare le richieste invece in maniera molto concreta del Milan, se non ci sarà tutto questo, resterà e dovrà dimostrare. Se ci sarà l'opportunità di una partenza, il Milan dopo andrà a prendere un giocatore che secondo me sarà un po' diverso da Leao, cioè che avrà delle caratteristiche più da trequartista che da, diciamo, da ala alla Leao, e quindi magari un trequartista, loro cercherebbero a quel punto un trequartista di piede mancino, e vediamo se in effetti questa cosa si avvererà, ma si può avverare solo nel caso in cui vada via Leao.
1: Ecco, diciamo un altro Mastantuono, per dirci, per far capire un po' il tipo di giocatore, visto che comunque questo 3-4-2-1 di Amorim lì sul centrosinistra dovrebbe partire Pulisic, a quel punto ci sarebbe il centrodestra da trovare, quindi il piede mancino a rientrare. Milan che giocherà anche contro l'Inter in quel dell'Australia. E quindi Inter che sta lavorando su Romero. Nick, che aggiornamenti ci sono? Perché non si fermerà a stonzi il mercato dell'Inter per quanto riguarda la difesa. Dobbiamo veramente aspettarci il ritorno in Italia di Romero?
2: Ma allora, a 50 milioni mi sembra si sia su cifre veramente senza un rispetto della realtà, perché comunque sia Romero è un signor difensore, ma 50 milioni di euro, io capisco che poi Tottenham giustamente non ha bisogno di venderlo, e che non avendo bisogno di venderlo faccio delle richieste abbastanza importanti, ma 50 milioni di euro mi sembra eccessive. Secondo me l'Inter valuterà un attimo se si abbassano le richieste, rimane sempre una strada. Sono curioso di vedere come vanno a risolvere la questione dell'esterno, no? Perché ho visto che nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi, quella di Nico Gonzalez, che rispetto, voglio dire, ai profili cercati finora è decisamente più offensivo. Cioè io Nico Gonzalez l'ho avuto alla Fiorentina e mi sono reso conto che è un giocatore che però 3-5-2 fa fatica a farlo, cioè voglio dire, messo in quel ruolo lì, ma io non lo so se francamente, diciamo, può rappresentare un'alternativa. Cioè Dumfries era uno che comunque sia tra gamba, capacità di inserimento, visione anche della porta, portava anche in dote dei gol, ma dava equilibrio alla squadra. Nico Gonzalez te la squilibra, cioè nel senso, Nico Gonzalez è un giocatore che comunque sia molto offensivo, quindi io non lo so quanto possa rappresentare un'opportunità. Certo, ora costerebbe un po' meno, e poi conoscendo la Juve, secondo me a lui, per lui chiederebbe sicuramente una cifra più alta rispetto a quanto la sta chiedendo all'Atletico Madrid, e quindi c'è da risolvere anche questa questione, vediamo se naturalmente verrà fatto.
1: Ecco, anche perché poi Nico parte da, diciamo, mancino, giocare a destra, un conto è farlo all'esterno all'attacco, un conto è farlo nel 3-5-2, sì. Una situazione un po' più...
2: No, per me non è un giocatore da 3-5-2, ecco, Rico Gonzalez, poi se poi diventa... Cioè, per me è uno da tridente nel 4-3-3, se lo metti a fare l'esterno, cioè il quinto, il famoso quinto, cioè il quinto lo può fare, guarda, lo può fare un giocatore come Palestra, lo può fare, non lo so, facciamo tutti gli esempi che vogliamo, ma Di Marco, no, può fare il quinto, però lui secondo me cioè non ha la capacità difensiva, ecco, questa è la mia idea.
1: Sarebbe una discreta forzatura, verrebbe da dire, considerando anche comunque lì c'è bisogno di una certezza. L'Inter eventualmente, se vuole tra virgolette forzare fra Diouf e Luis Enrique, le opzioni le può trovare. Vediamo anche cosa offrirà il mercato da qui a fine agosto. Chiudo sulla Juve, Nick, per salutarti, perché comunque una Juve che ha battuto due colpi importanti come Colomoni e Alaibegovic. Adesso però c'è la questione portiere da risolvere, e a meno di tre settimane dall'inizio della stagione si va forte su Vicario. Il nome è quello?
2: Ma io penso, Lorenzo, che il nome sarà Vicario, e penso che cercheranno di andare a prendere Vicario, perché Dibu Martinez ora comincia ad essere estremamente complicato. Suzuki, c'è la corrente del Paris Saint-Germain e vogliono 30 milioni. Alla fine picchia e mena, Vicario è la soluzione migliore. Poi dovranno sistemare anche Di Gregorio, perché poi sì. Insomma, anche Di Gregorio dovrà andare, no, nel momento in cui arriverà Vicario. Quindi non è facile il mercato della Juve. Hai detto bene te, sono stati fatti questi due colpi, però c'è ancora da fare, perché secondo me potrebbero ancora prendere che sia a centrocampo Vicario. Ora l'obiettivo è il portiere, ora, per quello parlando con Carnevali, me l'ha spiegato chiaro e tondo, ha detto l'obiettivo ora è il portiere, e vediamo se il portiere sarà il Vicario.
1: Vedremo anche cosa farà la Juve da questo punto di vista. Nick, grazie per essere stato con noi e buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti, ciao.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale per quanto riguarda la giornata di oggi, ancora in corso, stiamo vedendo le immagini anche dal monitor di servizio, le esequie per Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Rotocalcio, saremo nella redazione Tutto Mercato Web, continueremo a fare il punto sul mercato e non solo, e poi ovviamente come sempre la giornata di Rotocalcio continua con i vari collegamenti. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E nel programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Tra le donne trionfa la 21enne Alexandra Eala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Maracanã.
5: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
6: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
5: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
6: 17 di agosto,
5: puntuali,
6: segnate la data, puntuali.
5: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
6: Quindi
5: sempre.
6: Vi aspettiamo 17 agosto
5: dalle 13 alle 17
6: con Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni.
6: Ciao
5: ciao ciao.
4: Maracanã.
2: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, fa scherzo, sì sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto,
1: puntuali.
2: Segnatevi la data, puntuali.
1: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora il buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi in questo martedì 4 agosto 2026. Il
2: Stop!
1: Giorno.
2: Buona!
1: Buona così per Rotocalcio. Nuovo appuntamento qui fino alle 13, come sempre su TMV Radio. Buongiorno anche Andrea Magliocca in cabina di regia.
3: Io vado nell'unica terra che mi è rimasta nel cuore, la Grecia.
1: La Grecia non ho mai frequentata la Grecia io. Mio caro Andrea, non so.
3: Ma
1: te...
3: non sento l'Africa.
2: No. Appunto, guarda il fiume Ngube, capito?
3: Quando io guardo il fiume Ngube, io vedo Pomezia, lo capisci?
1: È difficile andare avanti, ma ci proviamo. Invece che cercare e guardare Pomezia, noi dobbiamo spostare verso Firenze, mio caro Andrea, nella redazione Tutto Mercato Web. E allora ci andiamo subito con Simone Bernabei. Simone, buongiorno.
4: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, abbiamo già parlato un po' di mercato prima durante l'editoriale con Niccolò Ceccarini, però ne approfitto ovviamente per tornare su quelle che sono alcune delle notizie di questi giorni e riparto da dove abbiamo concluso prima, ovvero il discorso portiere. Parlavamo in ottica Juve per Vicario, perché sembra ormai sfumare il nome di Suzuki, visto l'assalto piuttosto importante del Paris Saint-Germain. Che aggiornamenti ci sono?
4: Sì, che in effetti è così, Suzuki è sempre più diretto verso il Paris Saint-Germain, che insomma sta mettendo sul piatto i soldi che più o meno chiede il Parma, circa 30 milioni di euro. Ecco, a quelle cifre la Juventus non vuole arrivare, non ha intenzione di arrivare, quindi resta vivo il nome di Guglielmo Vicario, che per costi è più facilmente raggiungibile, e di fatto la Juventus ha già il sì del giocatore, di Vicario. Resta da trovare l'accordo con il Tottenham, ma insomma in questo momento, ripeto, è lui il candidato numero uno per la porta della Juventus.
1: Questa dovrebbe essere la priorità. Ti chiedo invece, proprio stando su quello che è il discorso del Parma in uscita, se ci sono novità sul fronte Pellegrino. Sappiamo che è un nome che piace a diverse squadre, alla Juve, ma eventualmente solo in prestito, eventualmente forse piaceva, il tempo verbale più corretto, alla Fiorentina in caso di Ken. Pellegrino è un altro che può lasciare Parma?
4: Sì, vediamo. In questo momento in realtà proposte concrete, forti, reali non ce ne sono, quindi il Parma, diciamo, prende tempo, nel senso, dice: se qualcuno mi porta questi 30 milioni che io chiedo, perché no? Se non arriva, io Pellegrino me lo tengo volentieri. Alla Fiorentina Pellegrino piace parecchio, ma tutto è evidentemente legato al futuro di Ken. La Fiorentina ieri ha fatto sapere che Moise Ken resterà in viola, a meno di offerte clamorose. Ecco, c'è sempre questa postilla collegata, e insomma io non escludo che possano arrivare offerte clamorose. Poi quanto è un'offerta clamorosa? C'è da capire un po' questo. Io credo che nell'ordine dei 40-45 milioni di euro la Fiorentina, dovesse arrivare un'offerta del genere, la Fiorentina lo lascerebbe partire Ken. A quel punto andrebbe diritta su Pellegrino, però ecco, in questo momento c'è bisogno di questa mossa prima dell'eventuale affondo della Fiorentina su Pellegrino. Sullo sfondo resta la Juventus, che alla Juventus Pellegrino piace, è sempre piaciuto, c'è stato anche un abbozzo di trattativa, qua però anche in questo caso la vedo un po' legata ad un'eventuale uscita, quindi dopo Open Day la Juventus dovrebbe cedere anche Jonathan David, cosa non semplice in questo momento, e quindi Pellegrino per ora resta a Parma, in attesa di capire se ci sarà un po' questo domino di attaccanti che potrebbe portarlo lontano dal Tardini.
1: Potrebbe portarlo lontano dal Tardini, discorso attaccante, per il Como, Simone, te lo chiedo, perché abbiamo già accennato prima con Niccolò Ceccarini, perché c'è stato il tentativo per Moise Ken. La Fiorentina sembra intenzionata a tenerlo. A questo punto cosa che dobbiamo aspettare in riva al lago?
4: Io ti dico sinceramente, non sarei sorpreso, ecco, di un nuovo tentativo del Como nelle prossime ore, nei prossimi giorni. per Moise Kean, ovviamente, perché in questi giorni, fra il fine settimana e la giornata di ieri, se ne è parlato, il Como ne ha parlato con la Fiorentina, ne ha parlato con l'entourage del ragazzo, quindi la pista era vera. Poi al momento non si è concretizzata in niente, anche perché il Como al momento si sta concentrando anche su altri obiettivi, sta chiudendo per Chalobah, difensore del Chelsea, un'operazione importante anche questa, oltre 30 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo. La sensazione è che il Como si stia prendendo un po' qualche ora per capire bene dove direzionare le spese, sta cercando di capire, secondo me, anche se dovesse arrivare qualche offerta per i propri talenti, su tutti penso a Baturina, che piace molto in Premier League, e a quel punto magari prenderà una direzione. Però ecco, io onestamente non mi sento di escludere un nuovo tentativo del Como per Moise Kean, perché Moise Kean è il giocatore che Fabregas ha individuato come suo preferito per rinforzare l'attacco. Quindi ecco, in questo momento c'è una fase, saranno magari giorni un po' di tranquillità relativa da questo punto di vista, però insomma, nelle prossime settimane veramente attenzione, perché secondo me il Como tornerà a farsi sotto per Kean.
1: Como che potrebbe tornare alla carica, mentre invece, spostandosi un pochino su altre squadre che magari devono dare il via al mercato, soprattutto in uscita, ti chiedo del Napoli, Simone, perché abbiamo visto l'operazione Gutierrez molto importante in uscita, circa 30 milioni di euro che possono arrivare. C'è stato il caso Lindstrom ieri che un pochino rallenta quelle che sono le uscite, forse una buona parte anche del mercato in uscita del Napoli passa anche dal futuro di Lukaku. Ci può fare un po' un recap sul Napoli in questo momento?
4: Assolutamente sì, io insomma diciamo così, tendo a credere alle parole di Pastorello, l'agente di Lukaku, che nei giorni scorsi aveva detto, beh, insomma, lui non resterà al Napoli per fare il secondo, per fare il vice di Højlund, però in questo momento le gerarchie quelle sono, ovvero che Rasmus Højlund è il titolare del Napoli, dell'attacco di Massimiliano Allegri, e quindi Lukaku parte indietro, e in questo senso mi aspetto una cessione del centravanti belga con la MLS, che in questo momento sta spingendo molto, ecco, quindi gli Stati Uniti potrebbero essere una destinazione per Lukaku, o se no le solite squadre turche che si muovono in questo senso. Quindi io vedo, ecco, il futuro di Lukaku lo vedo qua, o negli Stati Uniti o in Turchia. E il Napoli, poi sul resto del mercato, sì, Gutierrez è stata secondo me una straordinaria operazione in uscita. Intanto il Napoli si è mosso, nel senso che ha bloccato di fatto Favasuli dal Catanzaro, un'operazione da 8-10 milioni di euro. Che fa felice anche la Fiorentina, che aveva una percentuale sulla rivendita del giocatore, quindi ecco, sarà lui, salvo colpi di scena, il vice di Lorenzo, che era una delle pedine che il Napoli stava cercando sul mercato. Adesso tutto resta legato un po' alle altre uscite. Io credo che insomma, soprattutto là in attacco, al di là del caso Lindstrom, ci sarà un po' da sfoltire fra i vari Noah Lang, Ngong e via dicendo, e poi assalto al difensore. In questo senso il nome di Badiashile del Chelsea resta quello più convincente, perché il Napoli ha già fatto un'offerta per il ragazzo, è arrivato a circa 15 milioni di euro, il Chelsea ne chiede qualcosa in più, era partito da 25, adesso è arrivato a 20, però ecco, la forbice si è ridotta, e credo che una volta concretizzata qualche altra uscita il Napoli potrà veramente spingere forte per Badiashile.
1: C'è poi un asse che si sta rafforzando, perché è già stato protagonista in questa sessione di mercato, che è quello fra Cagliari e Atalanta. I nomi sono quelli di Maldini e Sebastiano Esposito. Operazioni legate, slegate, uno vincolato all'altro. Ci può fare un po' anche qui il punto della situazione?
4: Ma allora, la trattativa, parto da Maldini, perché quella che il Cagliari sia su Maldini è, diciamo, cosa nota da tempo, perché già da inizio estate il Cagliari aveva espresso la volontà di prendere il ragazzo, che piace anche al Sassuolo. Sai, collegate sicuramente non lo erano, perché il Cagliari non aveva intenzione di cedere Sebastiano Esposito. Poi dopo dopo le ultime vicende, ecco, credo che tutti abbiano oramai capito che Sebastian Esposito deve cambiare aria e l'Atalanta è la squadra maggiormente interessata a lui. Quindi io credo che si possa, all'interno dei discorsi, si possa imbastire una doppia trattativa, magari non unita, ma certamente che viaggia in parallelo. Però ecco, la possibilità di vedere Sebastian Esposito all'Atalanta e Daniel Maldini al Cagliari, secondo me, sono in fortissimo aumento nelle ultime ore, perché i due giocatori avrebbero già dato la disponibilità al cambio, e quindi attenzione, perché sono due piste molto calde, e saranno molto calde anche nelle prossime ore.
1: Ecco, piste calde che ci sono anche in casa Roma, Simone, perché Gasperini è stato chiaro, servono 4 acquisti, e è stato anche, come sempre, non molto leggero nel dirlo, ha detto lo capirebbe chiunque. Da dove però parte il mercato della questa seconda fase del mercato, della Roma? Qual è la priorità assoluta? E soprattutto, se ci sono operazioni che sono in fase di definizione, ed eventualmente quanto ancora c'è bisogno di attendere?
4: Sai, io insomma continuo a credere che, viste le tante trattative fatte dalla Roma, la priorità continua ad essere quell'interprete offensivo, chiamatelo esterno, chiamatelo trequartista, chiamatelo seconda punta, perché insomma dopo Santiago Castro, Gasperini vuole un altro rinforzo offensivo là davanti. In questo senso Jairo Red del Feyenoord resta in questo momento il primo nome. Poi lo abbiamo visto, la Roma ha trattato veramente tantissimi giocatori, penso a Somerville, penso a Greenwood, insomma poi piano piano, per un motivo o per l'altro, sono sfumati tutti. Quindi ecco, Gasperini, che certamente non si nasconde mai, non usa mai frasi di circostanza, lo ha fatto capire abbastanza chiaramente, cioè è arrivato il momento di quagliare, in un certo senso bisogna stringere, bisogna portare a compimento le trattative. Quindi rinforzo offensivo prima di tutto, poi continua a chiedere un esterno, e in questo senso secondo me Dodò della Fiorentina potrebbe rappresentare veramente una buona opzione per la Roma, perché è in vendita e perché è acquistabile con una cifra tutto sommato contenuta, fra i 10 e i 12 milioni di euro. Poi sicuramente Gasperini ha chiesto un difensore, e da lì poi vediamo gli ultimi giorni di mercato come sarà messa la rosa, però ecco, queste sono in questo momento le priorità della Roma, le priorità che ha chiesto Gasperini al direttore sportivo Tony D'Amico.
1: E ovviamente dalla Roma ci aspettiamo operazioni importanti, forse ci aspettiamo un'operazione importante anche dall'Inter, Simone. Lì in difesa sembra abbia deciso di investire. La questione Romero è l'obiettivo principale. Ti chiedo, o Romero o niente, o l'Inter comunque farà un colpo importante al centro della difesa a prescindere dalla situazione Romero, perché mi sembra che non ci siano ad oggi tanti profili alternativi che vengono valutati in casa nerazzurra.
4: No, perché Romero è proprio il profilo per esperienza, per aggressività, è il profilo che vorrebbe l'Inter, che vorrebbe Chivu. Sai, è un mercato un po' strano quello dell'Inter, perché ha dei soldi da spendere. La sensazione è che li voglia direzionare dove ci sarà l'occasione, perché se ci ricordiamo, insomma, era pronto a mettere 50 milioni sul piatto per Palestra prima che poi il giocatore passasse al Chelsea, e adesso sta valutando perché comunque ha bisogno, e l'ha detto, lo ha fatto capire sia pubblicamente che privatamente, ha bisogno di un esterno destro. Quindi ad oggi la priorità dell'Inter resta l'esterno destro. Il problema è che non ci sono profili, diciamo così, così tanto convincenti per le idee di Chivu sul mercato. Quindi in questo momento l'Inter sta prendendo tempo, è un po' divisa fra lo spendere per Romero, e lì sarebbe un investimento forte, importante, servirebbero 40-45 milioni di euro almeno, o se temporeggiare ancora e portare avanti le varie trattative per l'esterno di destra. In questo senso piace parecchio Diaby, però insomma ancora non è stata trovata la quadra anche in questo senso, anche perché lui in Arabia Saudita guadagna tantissimi soldi, quindi è un'operazione difficile. sia con la Littiard che col giocatore stesso, perché dovrebbe ridursi veramente tanto lo stipendio. Quindi ecco, una fase un attimino interlocutoria, diciamo così, per il mercato dell'Inter, indeciso se fare il grande investimento in difesa o sulla fascia destra.
1: Bisognerà un po' capire anche quello che propone il mercato. Per salutarci, Simone, vado anche sul Milan, perché dell'Inter abbiamo detto, Milan, intanto Inter e Milan si affronteranno questa settimana in Australia. Ha parlato Amorim, che ha fatto un po' il punto su Leao, facendo un po' capire

0: Questa è la posizione che ha continuato a tenere nel corso delle varie settimane. Finora soltanto le squadre turche si sono mosse per Leao, soprattutto il Fenerbahce, ma anche il Galatasaray, che però non sono arrivate a quelle cifre, non sono arrivate a quei 60 milioni che chiede il Milan, e soprattutto Leao ancora non ha aperto all'ipotesi di Turchia. Questo perché? Perché aspetta la Premier League. Però la Premier non si è mossa per il momento, ha fatto soltanto capire che piace, il giocatore potrebbe piacere, però offerte vere, concrete, reali non ce ne sono state per il Milan, e quindi si è creato un po' questa situazione con Leao, che intanto si è messa a disposizione di Amorim, lavora in Australia con i suoi compagni, e la situazione è quella: se non arrivano questi 60 milioni, Leao resta al Milan, e soprattutto se questi 60 milioni dovessero arrivare dalla Turchia, a quel punto Leao potrebbe anche dire di no. Quindi in questo momento, secondo me, non è così scontata la cessione del portoghese da parte del Milan.
1: Sì, ricordando anche che ha 2 anni di contratto e quindi bisogna prendere forse una decisione definitiva quest'estate, perché sennò poi si perde anche valore importante per il giocatore. L'ultimissima, sempre sul Milan, Simone, ti saluto. Stavo vedendo un po' numericamente parlando, forse al centrocampo il reparto dove il Milan deve piazzare qualcuno, perché Yashari, Fofana, Ricci, Rabiot, Musa, Loftus-Cheek e Modric che ha rinnovato. In più ci sono giocatori che rientrano come Bennacer e Bondo. La sensazione è che siano veramente tanti, sono 7 più 2 rientri per 2 ruoli, perché poi alla fine gioca col 3-4-2-1 Amorim. Forse è da qui che il Milan può pensare di fare cassa. Penso magari Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, questi possono essere i nomi da cui il Milan può creare il tesoretto per la seconda parte del mercato.
0: Assolutamente sì, diciamo, il Milan è partito da due nomi principalmente in uscita, Fofana e Loftus-Cheek. Si sta cercando di trovare una soluzione per questi due giocatori come priorità. Poi, non dovessero arrivare i soldi giusti, non dovesse arrivare la situazione giusta, si penserà eventualmente ad altre cessioni tipo Ricci o tipo Yashari, che però in questo momento piacciono ad Amorim e vorrebbe tenerli. Quindi priorità alle uscite di Fofana e Loftus-Cheek. Se poi non si creasse la giusta situazione, si cercherà di cedere altri profili. Comunque, certamente a centrocampo il Milan deve sfoltire con almeno due cessioni.
1: E allora vedremo anche come si muoverà il Milan da questo punto di vista. Simone, grazie e buona giornata e buon lavoro.
0: A te un saluto a tutti.
1: Grazie, grazie a Simone Bernabei e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Sono finite in questo momento le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. L'ultimo saluto a Franco Parisi. Fra poco ci sarà l'uscita del feretro che poi andrà ovviamente a salutarci. Ci sarà l'ultimissimo saluto a Franco Baresi. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Avremo anche modo di sentire alcuni contributi che ci arrivano direttamente dalla Basilica di Sant'Ambrogio, grazie ad Antonio Vitiello. E poi saremo anche con Jacopo Galvani, ovviamente. Ripartiremo da Franco Baresi. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6, che ha sempre campeggiato in curva sud, sventolava già 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori "C'è solo un capitano". Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, questa la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis.
4: L'ho voluto uccidere, sceso dalla macchina, avrebbe ucciso anche me se avesse potuto, non ha dubbi l'ex fidanzata di Mirko Bertellini, il 43enne che nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Somma Lombardo ha investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, colpevole di aver tentato di aiutare la donna in difficoltà per aver perso il telefono.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa, ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le verifiche sono in corso.
4: Riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di

0: Ceuta. Alle 13 parlerà con i giornalisti il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole.
1: Conflitto russo-ucraino, 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato di Mosca a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia. Secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto su Telegram. L'aggressore è stato arrestato e ora si indaga sul movente del gesto.
0: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre lunedì era 2,97 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto del 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora insieme con Rotocalcio in questo martedì 4 agosto 2026 è uscito il feretro di Franco Baresi dalla Basilica di Sant'Ambrogio. Tra poco avremo anche le immagini dell'uscita di Franco Baresi. In questo momento sta abbandonando la Basilica di Sant'Ambrogio e tantissima gente veramente presente. Eccole qui le immagini, grazie Andrea Magliocca in cabina di regia, grazie ad Antonio Vitiello presente lì alla Basilica di Sant'Ambrogio che ci invia le immagini. Tra poco avremo modo anche di sentire alcuni dei presenti che hanno voluto ricordare Franco Baresi, Demetrio Albertini e Giuseppe Marotta. Poi avremo modo anche di sentire altre parole. È una giornata difficile, particolare, perché vedere veramente così tanta gente alla Basilica di Sant'Ambrogio fa effetto. Immagino quanto possa essere una giornata strana e particolare per chi il Milan lo segue da una vita, lo segue così vicino. Allora vado a dare il buongiorno a Jacopo Galvani. Jacopo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Partiamo...
1: Scusate il ritardo, ma stavo guardando Baresi e mi è perso l'orario.
0: Figurati, partiamo da qui, dalle immagini che abbiamo visto. Mi impressiona, forse sbagliamo a impressionarci sempre, però il 4 agosto a mezzogiorno vedere così tanta gente a Milano in condizioni, penso, decisamente critiche, penso sia il saluto migliore che potesse ricevere una bandiera, un'icona, una leggenda come Franco Baresi.
1: Sicuro, però io gli avrei dato Piazza del Duomo come location, perché Baresi si meritava questo, perché Baresi rappresentava non solo il Milan, ma credo che rappresentasse un pochettino Milano, la mentalità Milano, la mentalità di una persona che di campagna... alla fine di campagna, perché Baresi è nato nelle campagne del Bresciano, arrivare in una grande città e diventare il numero uno assoluto. Secondo me meritava una location. Sant'Ambrogio rimane la chiesa secondo più importante di Milano, è giusto dire anche questa cosa qua, però secondo me meritava Piazza del Duomo, un personaggio della sua portata. Però va bene, Sant'Ambrogio è sempre tanta roba, è anche molto bella, e se non siete di Milano vi consiglio di andarla a visitare perché merita. Però devo dire che Franco Baresi ha commosso e ha toccato tutti. Io ho raccontato anche l'altra volta con Enzo, ho raccontato degli episodi su Franco Baresi. Il mio primo, come si dice, il mio primo incrocio che ho avuto con il grande capitano è stato da bambino. Avevo 11 anni che giravo per le vie di Piazza Duomo con mio padre e mia madre, e a un certo punto vedo questo bambino che porta una scatola grossa di Playmobil. A me piaceva più il Playmobil dei Lego, e io proprio lo guardo guardando il Playmobil. Poi alzo lo sguardo e vedo che era il figlio di Baresi, e c'era Baresi mano nella mano con la sua compagna Maura, e io sbianco, perché mi capitava così quando mi emozionavo, e mia mamma fa parla, e Franco mi sorrise. Quello fu il mio primo incontro con Baresi. Poi ce l'ho avuto a livello professionale, che è un'altra cosa, però quello lì è un ricordo che mi porto dentro, indimenticabile. Baresi, insomma, è per me, per quelli della mia generazione, è l'unico vero capitano. Gli altri sono stati dei buoni sostituti, ma il vero capitano era Franco Baresi, punto.
0: Ecco, a parte il discorso dei ricordi, su cui poi torneremo, venerdì, quando è arrivata la notizia della morte di Baresi, ero qui in diretta nel pomeriggio, e mi è venuto da riflettere su una cosa fra le tante, no? Rimanendo proprio sul discorso del campo. Nel calcio è sempre stato definito moderno, attuale, e si è detto può giocare anche nel calcio di oggi. Ecco, secondo me questo rappresenta un po' la grandezza, no, di Baresi, perché se pensiamo alla fisicità di Baresi, che era sotto il 1,80 m, nel calcio di oggi la prima cosa è la fisicità. No, si dice tutto a livello di difensori, serve il difensore strutturato, forte fisicamente. Ecco, però se hai delle qualità che vanno oltre, puoi giocare a qualsiasi condizione. Secondo me questo dovrebbe essere anche un segnale, no, che andrebbe preso un po' per il calcio italiano. Se hai determinate qualità, il discorso fisico viene meno. Un difensore centrale sotto il 1,80 m penso non possa essere mai stato attuale, eppure lo è oggi e lo sarà ancora fra 20 anni un difensore con le caratteristiche di Baresi.
1: Ma io continuo a pensare che Baresi non ci sia oggi un calciatore che si avvicina alle qualità di Baresi. L'unico calciatore che ho visto, parlo per me perché io non ho visto giocare né Beckenbauer né Scirea, cioè non li ho vissuti, ho visto solo dei filmati, io l'unico difensore che ho visto avvicinarsi alle qualità di Baresi, sottolineo avvicinarsi, non eguagliarle, è Alessandro Nesta, con caratteristiche diverse, perché Nesta era molto più alto, però è l'unico che ho visto avvicinarsi a quella qualità. Non a caso Franco Baresi, quando debuttò Nesta, andò dal presidente Berlusconi Adriano Galliani e disse: il mio erede gioca nella Lazio, si chiama Alessandro Nesta. E poi alla fine arrivò, non subito, qualche stagione dopo, poi arrivò il grande Alessandro Nesta. Però è l'unico giocatore che ho visto avvicinarsi a quella qualità. Baresi aveva tutto, aveva senso dell'anticipo, grinta, lancio, aveva piedi eccezionali. Voi guardate, ci sono dei video adesso, perché ovviamente oggi sono tutti esperti di Franco Baresi, ci sono tanti tributi, ma voi vedete delle partite in cui Franco Baresi sapeva impostare, ripartiva, prendeva palla, io me lo ricordo bene, le sue accelerazioni palla al piede che andava, saltava uno, due, tre, quattro uomini, poi serviva l'attaccante o il giocatore comunque meglio posizionato. Cioè Franco Baresi era un giocatore totale. E nonostante non fosse alto, era anche forte di testa, perché poi era molto bravo nell'anticipo, lui sapeva molto leggere bene l'azione, oltre a mettere sempre gli attaccanti in fuorigioco con questa linea altissima, ma lui era proprio bravo nel leggere l'azione, nell'anticipare gli attaccanti molto più strutturati. Cioè io penso magari all'epoca un Aldo Serena, Alto Belli, che erano mezzo metro più alto di lui, si fa per dire, però lui li anticipava tutti. Perché era velocissimo, fortissimo. Ricordo ancora una partita contro la grande Olanda del trio olandese, che Baresi e Van Basten non riescono a concludere mai in porta, perché lui gli legge tutte le conclusioni e anticipa tutto. O per non parlare della famosa finale del 94, dove Romario gli vengono persino delle crisi di nervi. Ancora oggi gira un'intervista di Romario che dice: non era umano, era un mostro. Lui leggeva tutto prima, ti anticipava, faceva qualunque cosa. Questo era Franco Baresi. Cioè Franco Baresi era una persona, oggettivamente, era un calciatore di un altro livello. E poi mi viene un dubbio sul calcio di oggi. Ma uno come Franco Baresi lo farebbero salire così tanto in categoria, visto che aveva un fisico così minuto? Questo è l'unico dubbio che mi viene. Io mi auguro che uno come Franco Baresi lo farebbe sempre comunque salire e diventare capitano della sua squadra, perché uno con delle qualità così non puoi soffermarti solamente all'aspetto fisico inteso come altezza, perché dobbiamo finirla, i calciatori devono essere prima di tutti bravi tecnicamente. Poi io continuo a dire una cosa, ed è una battaglia che sto portando avanti da anni, quando si parla di riforma del calcio, tutte queste robe qui. Purtroppo la Serie A è andata a inseguire un modello di fisicità che non appartiene al popolo italiano, cioè quello delle persone alte più di 1,90 m, strutturate fisicamente. Noi italiani siamo un popolo latino, come lo sono gli spagnoli, come lo sono i portoghesi. Noi non abbiamo quel tipo di fisicità. Voi prendete Xavi, Iniesta, Ferran Torres, Dani Olmo, sono tutti brevilinei, perché i latini sono brevilinei. Se tu vai a inseguire un modello che non ti appartiene, avrai solo difficoltà. Poi, con l'introduzione, perdonatemi se parlo in questi termini, ma è solo per farmi capire, con l'introduzione del nuovo sangue, che può essere di persone che arrivano dall'Africa, arrivano da paesi diversi, ci sarà un miglioramento della struttura fisica, ma ricordiamoci che siamo latini, i latini sono quello che sono, cioè hanno altre qualità. Noi abbiamo il baricentro basso, quindi saremo più bravi tecnicamente, saremo magari più rapidi nel breve, non avremo mai la fisicità che può avere un tedesco, un olandese o un norvegese. Noi siamo diversi. E poi quando ma la Francia, sì, ma ragazzi, la Francia ha avuto per secoli colonie in Africa, ha un sangue che ormai è estremamente misto, Quindi hai dei francesi che non sono più, chiamiamoli originali, perdonatemi, non è un termine bello, però non sono più i francesi caucasici, sono misti, quindi hanno una fisicità diversa. Noi italiani non siamo ancora come i francesi, lo saremo magari tra 20 anni, tra 30 anni, ma il nostro meglio rimane essere latini, quindi avere una fisicità diversa e sfruttare la nostra fisicità. La nostra fisicità vuol dire tecnica, velocità, rapidità, dribbling, questa è la nostra fisicità. Poi, se uscirà fuori un ragazzone da 1,90 m che abbina le cose, meglio, è ovvio che meglio. Ma noi dobbiamo sfruttare per quello che abbiamo. Cioè, oggi possiamo dire che i nostri migliori centrocampisti sono Tonali e Barella, ma sono tutti e due normali, perché Tonali è 1,80 m e Barella è sotto 1,80 m. Perché noi abbiamo questa struttura fisica, non possiamo farci niente. Non è una questione, se noi dobbiamo inseguire il nostro modello, non quello degli altri. Io ricordo sempre, l'ho già citato un sacco di volte, ma secondo me è perfetto, il film Cool Running 4 sotto 0, quello del Bob giamaicano, quando a un certo punto uno dei due dice: il meglio di noi è essere giamaicani, non è essere svizzeri. E la stessa roba vale per l'Italia, il meglio di noi è essere italiani, punto. Quindi noi dobbiamo sfruttare quello che siamo, e che ci piaccia o non ci piaccia, se no è sempre più difficile tornare a essere i grandi che di un'epoca, perché se cerchiamo solo la persona alta 1,90 m, noi non ne abbiamo, ragazzi. Cioè, noi dobbiamo cercare altre cose.
0: E vediamo cosa si cercherà in questo nuovo percorso del calcio italiano, che parte con... Lei è un fuori. Andrea Magliocca in regia, due passi avanti a tutti. Vedremo come ripartirà questo nuovo ciclo del calcio italiano con sotto la guida Malagò.
1: Niente, non cambierà niente.
0: Ecco, appunto.
1: No, lo dico, sono onesto. Perché dico che non cambierà niente? Hai sentito di una riforma?
0: No.
1: Hai sentito di una voglia di cambiamento? No.
0: Ah, ma la cosa che a me fa impazzire è che ho sentito che il calcio costa troppo, che è anche vero, può essere vero, però siamo anche nel 2026 e se uno va a fare un po' il giro delle sette chiese e sente quanto costano gli altri sport, cioè non è che il tennis sta vivendo il miglior momento della storia del tennis italiano, perché si gioca gratuitamente a tennis, costa molto di più giocare a tennis che giocare a calcio.
1: Certo, ecco. Allora, quindi... ci sono delle cose che secondo me è giusto spiegarle. Il discorso del costa troppo ha una sua logica, nel senso, prendete adesso, noi abbiamo parlato di Franco Baresi arriva da un oratorio del Bresciano, Fulvio Collovati fu scoperto giocare in un campetto a Cusano Milanino da Giovanni Trapattoni. Adesso ne ho citati due. Io quando personalmente andavamo a giocare all'oratorio, noi avevamo nel quartiere un oratorio che aveva i campi da calcio, andavamo tutti a giocare lì dopo scuola, si andava a giocare al campo dell'oratorio. E di fronte abitava il grande Gino Maldera, che era un osservatore del Milan. Lui veniva lì, ha portato due o tre ragazzi a giocare nelle giovanili del Milan, guardandoli all'oratorio. L'oratorio non costava niente giocare e creava un bacino di utenza enorme. Se tu oggi hai delle scuole calcio, e metto le virgolette quando parlo di scuole, perché ho visto degli allenamenti che, vi giuro, ancora oggi ho la pelle d'oca, perché per forza questi, ma non do neanche la colpa a chi insegna. Però anche qui fa parte di una riforma che andrebbe rifatta. E le scuole calcio ti chiedono dai 3 ai 1000 euro, dipende dal prestigio, all'anno. Pensate che una famiglia che il padre fa l'operaio e magari la moglie è disoccupata, come fa a pagare 1000 euro all'anno a un bambino per giocare? E questo è un altro grosso problema. Per quanto riguarda, perché io dico che andrebbe rifatta una riforma riguardo a questa cosa qua? Per il semplice motivo, e ve lo spiego, ed è molto banale, molto più banale di quello che voi potete pensare. E io vado a vedere gli allenamenti della scuola calcio. Adesso non dico quale scuola calcio è, perché poi faccio brutta pubblicità e non mi interessa. Vado a vedere gli allenamenti e c'è un esercizio banalissimo Allora, un cono all'inizio, un cono alla fine, devono portare avanti il pallone in corso, andare intorno al cono, girare e ritornare indietro. L'istruttore gli diceva di correre portando avanti la palla con il piatto. Ma tu non puoi correre portando la palla avanti con il piatto, devi portarla avanti con la mezza punta esterna per correre più veloce. Tra l'altro, ero a vedere l'allenamento, ero con un grande ex staff del Milan che ha fatto la tecnica per anni, sia con Sacchi, con Capello soprattutto, e anche con Ancelotti e poi con il primo Allegri, che lui mi fa: ma non è possibile vedere, anzi lui poi me l'ha detto in milanese, fa: non è possibile, fa non sci, ho capito. E allora uno dice: per questo qua è un volontario, lo fa per passione, ma la colpa non è sua. Perché la
0: Certo.
1: FIGC non fa dei corsi gratuiti a proprie spese, dove fa venire tutti gli insegnanti delle varie scuole di calcio di quartiere e gli spiega come allenare e cosa, e che esercizi far fare per aumentare la tecnica? No, però vi assicuro, e questo ve lo assicuro, andate sui conti della Lega Calcio, che lo Stato dona tutti gli anni una cifra immensa al calcio italiano. Ma dove finiscono questi soldi? Allora io dico: tu in panchina puoi mettere Guardiola, puoi mettere chi vuoi, ma se non riparti dalle riforme che riguardano il calcio giovanile, non ne esci più. Non ne esci più, perché su 100 può uscire un buon talento, ma il problema è che non riesci mai a fare una nazionale. Poi quando sento dire: ma è colpa che ci sono troppi stranieri nel settore giovanile, allora io vi rigiro la domanda. È vero, ci saranno troppi stranieri nel settore giovanile, ma mi dite quanti dal settore giovanile vengono in prima squadra che siano stranieri italiani? Quanti ne escono? E questo è il problema. Perché se gli ultimi che sono usciti dal settore giovanile, ad esempio, parlo del Milan, che parlo di titolare, non di quelli che stanno uscendo adesso, titolare è Gabbia, c'è un grosso problema. Se no devi andare indietro a Donnarumma. Se no è Gabbia l'ultimo. Vi rendete conto che non ne escono? Non ne escono zero? Cioè l'Inter sta cercando di portare alla beatificazione Esposito, più Esposito, che è un buon giocatore, ma non stiamo parlando di un fenomeno. Stanno cercando di pomparlo in qualunque maniera, ma tanto anche quest'anno non sarà titolare dell'Inter. Il problema è questo. Non ci sono giocatori che dalla primavera vanno in prima squadra, o se volete dalla seconda squadra vanno alla prima, perché usano la seconda squadra per finanziare la prima. E poi devi, cioè, dopo sei lì che dici: non ho un portiere che arriva dalla mia primavera, devo andare a prendere Provedel, devo andare a prendere non so, Maignan, devo andare a prendere chiunque, perché non riesco a portare un portiere dalla primavera alla prima squadra. Adesso ho fatto l'esempio del portiere,
0: Sì, no,
1: posso parlare
0: ma
1: del terzino, di
0: vale
1: tutti.
0: per tutti, vale per tutti. E poi c'è una cosa che continuo a ritenere folle, e questa è ha un mandante chiaro, che è la Lega Serie A, che è stato l'innalzamento a 20 anni della quota per la primavera, che è una roba totalmente eretica.
1: Io
0: Cioè,
1: l'avrei abbassato a 17,
0: esatto,
1: così a 18 anni sono obbligato ad andare in
0: cioè,
1: prima
0: esatto,
1: squadra. Fine.
0: ma io, cioè, non esiste un ambito mondiale in un paese vecchio, di vecchi come l'Italia. Non esiste un qualsiasi ambito in cui tu a 20 anni rientri nella categoria giovanile. A scuola sei uscito a 20 anni, a meno che non ti sei fatto più volte bocciare. Se vai al medico, il medico di base ti prende dai 18 anni in su, perché prima sei minorenne, però non stai ancora col pediatra a 20 anni. A 20 anni voti già da un po', forse poi il diritto di voto è un discorso troppo ampio, però non esiste argomento in Italia dove a 20 anni sei ritenuto giovane, tranne il calcio. E poi ci lamentiamo
1: Ma ragazzi,
0: che il calcio non produca giovani, e forse è un
1: ma tu
0: problema.
1: hai ragione 100%. Io ti faccio un altro esempio, anche qui banalissimo, perché stiamo parlando della banalità più totale. Ma io sento grandi esperti di calcio, quotatissimi, giocatori 22-23 anni li definiscono
0: Giovani,
1: giovanissimi. No, giovanissimi addirittura, è giovanissimo, ma giovanissimo cosa? A 22-23 anni, delle altre nazionali magari sono già capitani. Appunto.
0: cioè 23 anni ce li ha Bellingham, per dire, eh? Che se uno pensa alla carriera di Bellingham, è nella seconda parte della sua carriera. non è giovanissimo.
1: Dicono, giovanissimi, ma giovanissimi cosa? Anche con questa storia di dire che Leao era giovanissimo, ormai è vicino ai 30 e siamo ancora qua a dire magari l'anno prossimo esplode. Adesso parlando di Leao, ma posso citarne altri. Ma anche prima io ho citato Pio Esposito. Pio Esposito viene considerato dal calcio italiano una giovane promessa. Tra un po' si fa la tinta. Quale giovane promessa?
0: È giovane promessa perché ha 21 anni e per loro è il primo anno da professionista che dovrebbe fare, perché fino a 20 anni doveva marcire in primavera. Cioè questo è il ragionamento.
1: E questo è il problema, perché in un passato neanche troppo recente, cioè a 20 anni, 21 anni giocavano titolari. Prima abbiamo citato Onesta, a 21 anni era titolare.
0: Sì.
1: Cioè punto. Del Piero a 18 anni va alla Juventus, a 19 titolare. Ma perché? È la mentalità che è diversa, che c'era in un'epoca. E adesso invece siamo qua a continuare a dire no, ma è giovane, un giovanissimo, giovanissimo, giovanissimo, e continuiamo a prendere ste pippe. No, ma è vero!
0: Sì, sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo.
1: Io lo dico anche nel Milan con Camarda. Credi in Camarda? Camarda quest'anno gioca.
0: Sì.
1: Punto!
0: Ma
1: questo è il fatto.
0: O quantomeno che sia la prima alternativa della punta, su quello sono assolutamente d'accordo. Cioè che sia parte integrante.
1: Invece noi siamo ancora qua a seguire il ragionamento. 22-23 anni sono giovanissimi. No, non sono giovanissimi. Io porto sempre nel cuore le parole di Leonardo. Quando era allenatore del Milan c'era Pato che era esploso quell'anno lì, era appena arrivato, aveva 18 anni. Io ricordo che a domanda di un collega dove può arrivare Pato come qualità, risposta di Leonardo: un giocatore a 18 anni è fatto e finito, può crescere nella lettura delle cose, nel senso, nell'esperienza, ma quello è il giocatore. E aveva ragione. Io tutte le volte che mi ripeto le parole di Leonardo poi lo vedo sempre in pratica. Quando uno è forte è forte, quando è una pippa, punto. Perché poi noi arriva sempre poi il fenomeno che ti dice sì, ma Luca Toni. Ok, Luca Toni è esploso tardi, ma perché è esploso tardi Luca Toni? Perché Luca Toni veniva fatto fare sempre centrocampista. Poi un anno gli dicono no, guarda che tu in realtà sei un attaccante, gioca attaccante e esplode tardi solo per quello. Perché lui da prima ha fatto solo il centrocampista. Poi a un certo punto mi sembra in Serie C gli dicono no, per me tu sei un attaccante, e da lì fa 25 gol all'anno e diventa Luca Toni, ma solo per quello è esploso tardi, perché gli altri a 18-19 anni magari non te ne accorgi perché giocavano interregionale come poteva essere Moreno Torricelli, ma il giocatore c'era già.
0: E bisognerebbe iniziare a individuarli, un discorso enorme che andrebbe portato avanti ancora a lungo, ma il tempo per noi è terminato. Jacopo, grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi, aspetto la puntata da Andrea.
0: Annuisce Andrea dalla regia. Ciao Jacopo, grazie.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Grazie a Jacopo Galvani. Ci fermiamo, ultimo break, torniamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Migliaia di tifosi si sono presentati questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Per l'ultimo saluto presenti anche tantissimi ex compagni e rappresentanti delle istituzioni. C'era anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
1: È un giocatore universale, un giocatore che è stato rispettato da compagni ed avversari, anche se dentro di sé porta un valore che oggi si è perso, che è il senso di appartenenza. Il fatto di aver iniziato la sua attività calcistica nel Milan e di averla conclusa proprio in questo club, per cui credo che sia un esempio da seguire.
0: Non c'era invece il Milan attuale, impegnato nella tournée in Australia, dove domani sfiderà l'Inter in quello che rappresenta un antipasto dei derby di campionato. Alla vigilia ha parlato Ruben Amorim: vogliamo fare bene nel derby anche se vincere nel precampionato non è la cosa che conta di più, ha spiegato il tecnico dei rossoneri. Ha parlato della partita anche l'allenatore dell'Inter Christian Kivu, secondo il quale il derby è una partita speciale, ma i trofei d'agosto non contano. E di Florian Welbroeck la medaglia d'oro nella 10 km di nuoto di fondo disputata nella Senna, teatro della prova inaugurale degli Europei 2026 delle acque libere. Nel fiume parigino il campione del mondo in carica si è imposto con una condotta di gara tanto efficace quanto inaspettata. Fuori dal podio gli italiani, a cominciare da Gregorio Paltrinieri, che era stato protagonista nella prima metà della prova, restando a lungo nelle posizioni di vertice alle spalle di Welbroeck. Sarà un super martedì di tennis azzurro al Masters 1000 di Montreal, col programma che si apre nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci, opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Sonego e l'olandese Griekspoor. La notte l'esordio di Cobolli e Darderi direttamente dal secondo turno, che affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo tra gli altri anche Alex De Minore, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale, vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della generale. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio, martedì 4 agosto 2026. Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia e direttamente da Cardiff.
1: Machette Strilli,
0: Strillo perché lo invidio. Marco Campanella, Marco, buongiorno.
2: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Fresco?
2: Sì, oggi è anche nuvolo, se posso aggiungere.
0: Manco il sole che scalda, mamma mia, che favola.
2: Esatto. Ieri era leggermente più caldo in realtà.
0: Immagino il leggermente
2: gradi,
0: più caldo.
2: Esatto, ecco. 25 gradi di massima. Oggi invece siamo sui 22-23 più o meno.
0: Preparate che se trovi 22 di minima a Roma sappi la bottiglia buona, quindi... preparati
2: a novembre forse.
0: Esatto, preparati al ritorno. Intanto però c'è una Roma che si prepara alla seconda amichevole quest'oggi in quel di Newport. Raccontaci un po' il programma di giornata.
2: Sì, questa mattina dopo la colazione al The Vale Resort gli uomini di Giampiero Gasperini sono scesi in campo per una rifinitura mattutina. La novità principale è il ritorno in gruppo di Wesley. Ieri sembrava si andasse verso il forfait del brasiliano per l'amichevole di oggi, invece si è riuscito ad allenare con i compagni. E molto probabilmente riuscirà a strappare una convocazione per il match di stasera. Out ovviamente sappiamo della rottura del crociato e salterà tutta la stagione, e Pisilli che seppur in miglioramento continua le proprie terapie e a breve in questi giorni farà una risonanza magnetica che darà i tempi per il rientro a disposizione.
0: Ecco, sicuramente la brutta notizia di Ba, la questione poi ovviamente anche di quella che è stata la prima amichevole, mi fa un po' il punto da un punto proprio sotto l'aspetto emotivo, perché ho visto delle immagini anche di qualche discussione, battibecco durante l'amichevole contro il Cardiff, tutto rientrato, tutto tranquillo, ci fa un po' anche il punto su questo?
2: Ma guarda, sicuramente il risultato di Cardiff e anche la prestazione ha portato a un nervosismo inaspettato anche in campo. Inutile sottolineare la lite tra Cristante e Dybala con Sulé. In realtà è stato tutto figlio del momento, sono cose che in campo succedono, poi il giorno dopo nella seduta di allenamento abbiamo potuto assistere in campo a risate e scherzi normali tra compagni di squadra, quindi sicuramente il risultato pesante, una prestazione diciamolo a del poco sottotono aveva portato a queste scaramucce, ma il tutto è rientrato presto. Questa sera ecco invece c'è sicuramente da dare un segnale anche in questo senso, perché per carità sono amichevoli, però quanto fatto vedere a Cardiff City sicuramente non va bene, e lo ha anche sottolineato poi Gasperini nel post partita.
0: Ecco, Gasperini che poi ha sottolineato anche ai vostri microfoni l'importanza di muoversi sul mercato, questi quattro colpi di cui ha bisogno. Come si muove la Roma e qual è la priorità in questo momento?
2: Beh, sicuramente la tre quarti resta in generale la zona di campo da dover migliorare notevolmente. I due attaccanti che ha citato Giampiero Gasperini credo che siano proprio le ali offensive che il tecnico chiede ormai da un anno a questo punto. Al tempo stesso la cessione di Celik, la prossima partenza di Angelinho numericamente rende la Roma scarna anche sulle corsie esterne, dato che ci sono al momento soltanto Rensch e Wesley. Per questo si sta lavorando su Reed, al tempo stesso si sta cercando un po' anche la quadra sulla tre quarti per l'affare Nusa, che è il grande obiettivo di Gasperini, ma lo sappiamo, è difficile, e sappiamo poi quando i colpi sono difficili la Roma come ne esce. Il caso Greenwood su tutti, ma anche quello Somerville, insomma sicuramente in quella parte di campo si studiano più alternative. Quello che chiede Gasperini al tempo stesso è comunque un po' più di rapidità.
0: Ecco, rapidità che servirà per chiudere. Marco, ci puoi dire il programma anche dopo quella che sarà l'amichevole di questa sera? Quali sono i prossimi appuntamenti per la Roma in Galles?
2: Sì, certo, ovviamente poi dopo il match con Newport rientreranno i giocatori al The Vale Resort di Cardiff, continueranno la propria preparazione al centro della nazionale gallese, al centro federale della nazionale gallese, fino poi all'amichevole contro il Brighton di sabato 8, quindi la partenza è prevista per venerdì, sabato 8 scenderanno in campo a Brighton e il giorno seguente faranno poi rientro nella capitale.
0: Questo dunque è il programma della Roma. Marco, grazie e buona giornata e buon lavoro.
2: Buon proseguimento a voi.
0: Grazie a Marco Campanella. Ci spostiamo come sempre in chiusura di Rotocalcio da Alen Valnegri. Alen, buongiorno. Non ti sentiamo, Alen. So che ci sei, ma non ti sentiamo. Non lo sentiamo. Lo recuperiamo tra poco. Intanto diamo un'ultima ora di mercato e poi magari partiamo anche da qui, dall'analisi che si può fare. Alen, ci senti? No, lo recuperiamo tra poco. Vedo il nostro Andrea Magliocca in fase di recupero per quanto riguarda Alen. Dicevo però, chiusa l'operazione Daniel Maldini al Cagliari, prestito con diritto di riscatto, e dunque si risolve questa operazione. Vedremo se poi da qui ci può essere il via anche a Sebastiano Esposito, direzione Atalanta. Alen, ci sei?
3: Ciao, buongiorno.
0: Eccoci, buongiorno. Partiamo da qui, da questa operazione. Daniel Maldini che va a Cagliari, potrebbe anche aprire a Sebastiano Esposito, destinazione Atalanta. Che tipo di operazione è Daniel Maldini a Cagliari ed eventualmente ti intrigherebbe anche Sebastiano Esposito a Bergamo, agli ordini di Sarri?
3: Beh. In quanto ha iniziato da Maldini, penso che sia l'ultima chiamata in Serie A, perché comunque quante squadre è cambiato negli ultimi 3 anni? Ogni 6 mesi cambia squadra. Ha talento, questo individualmente si vede che ha talento, lo dicono tutti, anche gli ex compagni che hanno giocato in primavera con lui, nel Milan e poi in tutta la trafila che ha fatto tra Empoli, Monza, Lazio, eccetera. Cagliari spesso e volentieri comunque ha fatto o nascere o rinascere tanti calciatori, dunque speriamo per Daniel Maldini che possa trovare la sua dimensione e far vedere il suo talento. E quanto a Esposito, gli chiedo dove giocherebbe con Sarri, perché comunque ha già 2 prime punte tra Scamacca e Krstovic. Esposito non lo vedo fare l'estremo, il falso estremo, se li possiamo chiamare così. Dunque, non so se significa che l'Atalanta sta vendendo Krstovic o Scamacca, che potrebbe essere. Sappiamo che l'Atalanta voleva fare la vendita grossa, era Emerson, non l'ha fatta, e sappiamo che l'Atalanta ogni anno comunque fa una vendita importante. Rimane Emerson, rimane uno dei 2 bomber e rimane il portiere. Dunque vedremo, però se Esposito dovesse arrivare a Bergamo, secondo me uscirebbe Oscar Macca oppure Krstovic.
0: Ecco, poi ricordando anche che c'era Spadori, che è un altro che Sarri vedeva come attaccante centrale, ci sta lavorando da esterno. Vediamo anche da questo punto di vista come si può inserire. Sicuramente di numeri ce ne sono in casa Atalanta. Da un giocatore che non si sa bene se può fare l'esterno a un altro, Alen, torno su Mastantuono, perché pare ci sia stata l'apertura alla Fiorentina, c'è da trattare ancora fra club con il Real Madrid. Con l'arrivo di Mastantuono la Fiorentina può, non dico cambiare perché non l'abbiamo ancora vista in partite ufficiali, la nuova Fiorentina di Grosso, ma si può andare con un attacco leggermente diverso piuttosto che il tridente visto a Sassuolo con i 2 esterni molto larghi, avere una sorta di doppio trequartista, Gudmundsson da una parte e Mastantuono dall'altra? Comunque ti aspetti che Grosso li adatti anche a fare gli esterni, se dovessero essere loro poi i due giocatori?
3: Sì, aperti, sì, però poi i movimenti secondo me farebbe i movimenti di Berardi, farebbe proprio la diagonale per andare in porta, muoversi un po' più tra le linee in modo un po' più orizzontale per aprire la fascia al terzino destro. I 3 terzini destri che ha in rosa la Fiorentina sono molto offensivi, sia Dodò che Fortini fino a Mario Rui, che è appena arrivato. Joao Mario, scusa. Adesso Mastantuono, possiamo anche far la domanda se non giocherebbe col 4-2-3-1. Anche. Però ti manca un interditore, secondo me. Ti manca un interditore se giochi così. Dunque lo vedo da Berardi, con certi movimenti di Berardi, soprattutto sulla diagonale, però non il Berardi che era capace di andare sul fondo, ma piuttosto un giocatore che si muove tra le linee per anche spostare la difesa avversaria, perché quando hai un giocatore che si muove tra le linee a livello orizzontale, anche la difesa centrale comunque o il terzino si devono muovere, questo può aprire dei corridoi al centravanti, e sappiamo che la Fiorentina, sia Kane che Piccoli, vivono degli spazi. Potrebbe essere uno dei movimenti, una delle mosse che Grosso ha pronto per Mastantuono.
0: Sarebbe un'operazione importante. E poi Alen, cioè, ora parlavamo prima della Roma con Marco Campanella, pare che la Roma sia molto indirizzata verso Nusa, nel senso voglio aspettare Lipsia per capire se eventualmente ci possono essere i margini per arrivare all'esterno norvegese. È il tipo di giocatore giusto per la Roma, ed è quel tipo di profilo che può far fare il salto di qualità secondo te la Roma di Gasperini, visto che comunque si tratterebbe di un'operazione che difficilmente scenderà sotto i 50 milioni di euro?
3: Sì, adesso la minaccia è la vendita o la non vendita di Diomandé, perché se Lipsia vende Diomandé non avrà bisogno di soldi, e comunque perdere i suoi due esterni titolari, comunque poi devi andare a cercare i calciatori che riescono a giocare nell'Lipsia per mantenere almeno il livello. Siamo già ad agosto, è tardi, tante società non ti vendono i calciatori adesso. Cambierebbe pelle la Roma? Sì, Benusa comunque è fantastico, è giocatore da Gasperini, verticale, da uno contro uno vede la porta, punta sempre l'avversario, si muove benissimo negli spazi, sarebbe un gran bel acquisto, però ha dei costi importanti, perché parlavi di 50 milioni, ma poi l'ingaggio, mi sembra che aver letto che chiede 5 o 6 milioni di ingaggio, dunque sì, dimostrerebbe bene l'ambizione dei Friedkin, però mi chiedo il fair play finanziario, perché la Roma doveva fare una vendita importante prima del 30 giugno, non l'ha fatta, e questo potrebbe cambiare tante cose sulla rosa a disposizione di Gasperini. Gasperini si lamenta sempre, ormai sì. Si lamentava a Bergamo, si lamenta a Roma, ha una squadra per giocarsene fino alla fine, ma già adesso secondo me ha una squadra da i costi che ha costa a Roma sono importantissimi, e poi fai mercato anche quando non vendi i tuoi migliori calciatori, non vendere Svilar è un'operazione di mercato per me, non se ne parlo, ma se tu vendi Svilar non trovi un portiere a quel prezzo,
0: a quel livello
3: che sarebbe andato a Torino,
0: sì.
3: Dunque aspettiamo, ma alla fine il mercato in Italia lo sai meglio di me, Lore. I soldi li fa girare la Premier, oppure si aspetta comunque l'ultima settimana, gli ultimi 10 giorni per andare sul prestito, andare a grattare sul prezzo, e comunque questo alla fine limita la programmazione. Sì. Gasperini, penso che il messaggio di Gasperini, il significato era proprio quello.
0: Sì, che voleva lavorare presto, diciamo, con i nuovi acquisti, cosa che è difficile da chiedere in Italia. Andiamo a sentire un audio, poi Alen magari ci appoggiamo anche all'audio, però poi c'è anche l'operazione Cialobà del Como che mi intriga e vorrei analizzare con te. Andiamo a sentire un audio però.
4: Ciao Lorenzo, volevo dire se per l'Inter non sarebbe interessante Vlasic del Torino, anche perché io avrei capitalizzato con Di Marco, Barella e anche Bastoni, che invece è difficile da piazzare dopo tutto il casino, i casini, e per cambiare modo di andare sul 4-3-3. Ok, quindi Vlasic è un cambio modulo per disintossicare i giocatori da vari lustri di 3-5-2. Ciao.
0: Ciao a te. È difficile, Alen, pensare di cambiare così tanto l'Inter. Non so Cosa pensi te come idea, no. Vlasic lì a centrocampo? Mi sembra l'Inter sia abbastanza coperta lì a centrocampo.
3: No, ma se pensiamo che Fratesi non trova spazio,
0: esatto.
3: Vlasic penso che comunque
0: c'è stato anche il ritorno di Stankovic, che penso comunque avrà spazio.
3: Il ritorno di Stankovic, che è tanta roba. No, non, e poi squadra che vince non si cambia. Alla fine l'Inter può piacere o non, può non piacere, però comunque ha vinto l'anno scorso. Dunque, cosa possiamo dire a Chivo? Il primo anno vince, ha consolidato comunque un progetto di Inzaghi e comunque è stato molto bravo a far eliminare dalla testa dei calciatori la finale di Parigi. Cioè il 95% delle squadre dopo una finale persa contro il Paris Saint-Germain va in crisi totale.
0: Forse questo discorso poteva essere fatto l'anno scorso.
3: Sì, esatto. Quest'anno no. Poi ha scelto di mantenere, di conservare Bastoni, è andato su Stones. Cioè, se arriva Romero a questa squadra non gli fai gol. Dunque, la cosa è... ma l'Inter ha le idee chiare. L'Inter ha le idee chiare, non fa tanti acquisti mirovolanti, non c'è l'acquisto mediatico dove tutti vanno all'aeroporto, eccetera, però è funzionale. Sa cosa vuol giocare, conserva i suoi migliori calciatori. Alla fin fine l'Inter, negli ultimi 5 anni, ha vinto poco, secondo me, per il dominio che ha avuto nel calcio italiano. Cioè, 2 scudetti li ha persi, uno col Napoli e l'altro dal Milan. Secondo me li ha persi, non li hanno vinti Napoli e Milan. Sì, hanno i loro meriti, però l'Inter quanti punti perse in quelle 2 stagioni per mancanza di concentrazione, mancanza o forse un po' di superbia pure.
0: Sì. E magari anche la Champions che ha distratto in quei 2 anni, no? Perché comunque vuoi
3: anche fondo. La Champions che ha distratto, però comunque alla fine è la squadra più costante, la squadra più affidabile. Non è la più spettacolare, però è quella che si è mantenuta lì

0: Non è andato. Il Como sta facendo un mercato ibrido, nel senso che prende i calciatori per il modello di gioco che aveva l'anno scorso, però va anche su dei calciatori per fare un calcio un po' più diretto, un po' più fisico, un po' più maschio. E l'arrivo di Chalobah penso che entri in questo desiderio e l'interesse per Ken pure, perché Ken nel modello di gioco dell'anno scorso di Fabregas soffrirebbe, oppure cresce e diventa un super fenomeno. Però Ken ha bisogno di spazi, sappiamo sì. Le qualità di Ken. Però avendo Ken in Champions, ti permette di allungare la squadra, ti permette di giocare col baricentro più basso. E secondo me Fabregas sta provando a portare dei calciatori a Como che possano cambiare pelle e saper giocare con differenti modelli di gioco.
1: E vedremo anche che Como nascerà. Allen, grazie e buona giornata.
0: Ciao Lore, ciao ciao.
1: Grazie ad Allen Valnegri. Ci salutiamo qui, si chiude l'appuntamento con Rotocalcio dalle 14, come sempre Calcio Mercato e Ritiri con Lucio Marinucci e tutti i suoi ospiti. Io vi do appuntamento a domani con l'editoriale dalle 11.
2: Da no, andavo con una scheggia, no? Dopo io ho una potenza nei bracci.
1: Dalle 11 con l'editoriale dalle 10:30 con Rotocalcio. Un saluto ad Andrea Magliocca in cabina di regia. Mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao!
3: La cameriera arriva sta pizza!
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan. Ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli. Così Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
4: Una bambina di 8 anni ha chiamato il 118 per chiedere aiuto dopo essere rimasta per molto tempo nella sua abitazione in provincia di Parma senza la presenza di un adulto. All'appello lanciato dalla piccola ha risposto la centrale operativa, che ha inviato sul posto il personale sanitario e allertato anche i carabinieri. Al loro arrivo le pattuglie hanno potuto confermare quanto raccontato al telefono della bambina, che non solo era in casa senza adulti da diverse ore, ma non aveva neanche cibo a disposizione all'interno dell'abitazione.
5: Si indaga per capire nel dettaglio cosa sia successo a Leonardo Cortese, il ragazzo morto annegato nel pomeriggio di ieri nella piscina Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Sul caso stanno lavorando i carabinieri e la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e per avere la certezza sulla causa del decesso. La vittima aveva 19 anni e viveva a Trento. Stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con un amico. È stato lui il primo in piscina a dare l'allarme.
4: Medio Oriente, negoziati tra Libano e Israele portano vergogna e umiliazione, lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Israele. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Le relazioni tra Iran e Iraq sono attualmente al massimo livello, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
5: A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante un live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala. L'uomo è ritenuto il leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
4: Europei di nuoto, italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14:30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile della stessa distanza, quarto posto per Enrica Piccoli nella finale di solo tecnico di artistico. Proseguono anche le gare di tuffi con il ritorno di Pellacani.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio. se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito.

0: sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio per raccontare i protagonisti di questo sport che ci emoziona e che ci piace tanto. E allora, oggi è la volta di un nuovo personaggio che ci racconterà un po' la sua storia e lo andiamo a presentare perché, insomma, portiere, ruolo portiere, quindi già svegliamo il ruolo di colui, insomma, che andremo a conoscere oggi. Nato a Roma l'8 settembre del 59, ha vestito le maglie del Teramo, della Lazio, del Siena, dell'Empoli, del Brescia, Piacenza, Massese e ancora e Spezia. Poi ha intrapreso anche un altro percorso al termine della carriera da calciatore, ma ci racconterà tutto. Allora diamo il benvenuto a Storie di Calcio a Riccardo Budoni. Ciao Riccardo, ben trovato!
2: Ciao Marco, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, caro Riccardo, insomma, intanto senti, io ti voglio fare subito questa domanda perché, sai, di solito insomma, abbiamo sempre centrocampisti, difensori, attaccanti che fanno un sacco di gol. Perché Riccardo sceglie di fare il portiere?
2: Ma sceglie di fare il portiere perché da piccoletto avevamo l'opportunità di poter giocare, diciamo, in mezzo alla strada, in una via privata dove c'era una scuola. E sai, si comincia sempre alla stessa maniera, pur di poter giocare mi misi in porta. Giocavamo sul catrame, per cui già buttarti a terra era già un problema, però all'epoca non te ne importava niente, ritornavi a casa con i lividi e tutto quanto, ma con la soddisfazione di aver parato un tiro, di aver salvato la porta. Poi una volta si diceva palla o portiere, per cui in quel caso tu diventavi un protagonista pur senza saperlo.
1: Tra l'altro, caro Riccardo, era sempre il ruolo che mancava, no? Quando si giocava per strada oppure nei campetti, mancava sempre il portiere.
2: Eh sì, mancava il portiere perché chiaramente prendere le pallonate non piaceva a nessuno. E allora diciamo che non avevo quella paura, ma pur di giocare ti buttavi nella mischia a prescindere, per certo. Cui diciamo che da lì poi tutte le volte che ritornavo a casa mia madre mi diceva: ma chi te lo fa fare? Gioca come tutti gli altri. Ma ti ripeto, la soddisfazione di aver salvato un gol, di aver fatto una bella parata, vedere i compagni che non avevano il problema di dover mettersi in porta a turno, perché una volta si faceva così, a giro, toccava sempre
1: i famosi portieri volanti, no?
2: Ti ricordi? Bravissimo, famosi sì. Portieri volanti, dove poi dopo c'era sempre il furbacchione che pur di ritornare a giocare in mezzo al campo si faceva fare il gol subito e finiva lì la storia, insomma.
1: Senti, quanto ti mancano quei momenti?
2: Beh, diciamo che ovviamente ti mancano perché eri giovane, avevi qualche anno in meno, adesso io ho 66 anni, ti parlo di quando ne avevo 13-14, per cui trovarti poi all'interno di un mondo che adesso manca, no? Si parla perché i giovani non crescono, perché i giovani non hanno quel senso di sacrificio, quella voglia di lottare, dipende anche da quello, che manca la strada dove dovevi affrontare sempre e comunque situazioni nuove, i pericoli, l'incoscienza che c'era una volta nel voler affrontare le situazioni. Adesso diciamo che un pochettino la gioventù ha un po' le situazioni molto apparecchiate.
1: Senti Riccardo, quando è che però capisci che puoi fare il portiere?
2: Lo capisco nel momento in cui mia madre e mio padre si erano stufati di non vedermi rientrare a casa all'ora di cena, perché noi le partite le continuavamo fino a che praticamente non ci chiamavano i genitori. Io non andavo neanche su casa pur di finire la partita. Mi decisero insieme di portarmi all'oratorio di San Paolo, dove lì c'è la società sportiva che si chiama San Paolo Ostiense, Mi ricordo ancora che mia madre, siccome ero già abbastanza alto per l'età che avevo, mia madre mi voleva far fare basket. Allora andarono a parlare, ma diciamo che era già uno sport dove si pagava per partecipare alle lezioni. Mio padre non se lo poteva permettere. Mi ricordo che c'era padre Cosimo all'epoca, che era la persona che si interessava del settore calcio dell'oratorio. Mi guardò e mi disse: "Ma senti un po', ma ti andrebbe di venire a giocare a pallone e a metterti in porta?" Ecco, da lì è diventata, diciamo, l'avventura da portiere è nata in questa maniera.
1: Il tuo idolo da portiere chi era?
2: Ma guarda, chiaramente io ho vissuto l'era Zoff, per cui vedere un portiere anomalo, mi stupiva che aveva un senso della posizione incredibile, oppure quando si tuffava ti faceva sembrare le parate talmente semplici e facili che poi dopo, quando tu le provavi a fare, sempre e comunque nelle situazioni che ti capitavano, dicevi: "Ma mamma mia, che difficoltà!" Invece lui vedevi che le affrontava in una maniera veramente incredibile. Per cui mi è sempre molto piaciuto la riflessione che lui aveva in porta. Poi lui, nelle tante interviste, l'ha sempre detto che per lui era fondamentale il senso della posizione.
1: Certo.
2: E ovviamente quando poi, però quella è una cosa che tu hai all'interno, no? La costruisci con l'esperienza, ma se non l'hai di base. Poi lui caratterialmente era molto calmo, molto tranquillo. Diciamo che io ho sempre cercato di copiare quel tipo di situazione
1: Certo.
2: della calma, ma poi la mia forza era anche l'incoscienza di buttarti tra i piedi dell'avversario, di buttarti nella mischia sulle palle alte. Ho sempre avuto una reattività e un'incoscienza a prescindere poi della situazione, del senso della posizione. Non a caso, durante la mia carriera, qualche bella botta l'ho presa, fatta bene, insomma.
1: Senti, Riccardo, inizi nelle giovanili del Teramo, quindi lasci Roma e vai a Teramo?
2: Sì, perché poi dopo San Paolo sono andato alla Lupo Frascati, che aveva il settore giovanile al vecchio campo OMI, a Tor Marancia. Feci un anno lì vennero il Teramo a vedere delle partite, mi presero e mi portarono a Teramo, per cui calcola che neanche quindicenne ti ritrovi portato via da casa, diciamo tra virgolette, in senso buono.
1: Certo.
2: Calcola che io non facevo più di 100-200 metri, perché io abitavo a zona Marconi, per cui l'oratorio di San Paolo ci arrivavi a piedi, e ti ritrovi a 300 km di distanza. Poi all'epoca non c'era l'autostrada che c'è adesso della Roma Teramo, che è semplicissimo per poter arrivare. Una volta dovevi arrivare a fare il valico delle capannelle, per cui ci volevano quasi 4 ore in mezzo a tante curve incredibili.
1: Senti,
2: E inizia così la mia avventura.
1: inizia la tua avventura, però ritorni a Roma, ti prende la Lazio.
2: Mi prende la Lazio in una maniera particolare, perché in una partita, perché sono stato a Teramo 2 anni, il secondo anno fui convocato pure con la nazionale di Serie C, e Bob Lovati era presente all'epoca a vedere queste partite della nazionale, questi raduni, e mi ritrovai in una semifinale Beretti a Latina. Mi ricordo che io stavo uscendo dal campo e mi venne incontro un signore. Mi si avvicinò e mi disse: "Senti, ma così subito di primo acchito, ma ti piacerebbe di venire a giocare alla Lazio?" E io, distinto, dissi di sì. E poi dopo scoprì che era il grande Flacco Flamini, che all'epoca era nel settore giovanile della Lazio. È un uomo d'altri tempi, veramente, perché poi dopo ho avuto il piacere di poterlo conoscere quando arrivai alla Lazio. Lui era nella segreteria del settore giovanile.
1: Senti, con la Lazio poi vai molto forte con la primavera, no? Nel 79.
2: Beh, lì avevamo uno squadrone veramente, a prescindere che avevamo un grande allenatore che era Roberto Glaluna, una persona di una conoscenza calcistica incredibile. A livello giovanile era veramente il numero uno. Poi in squadra avevo Carletto Perrone, Pochesci, c'era Stefano Ferretti, per cui Tassotti. Poi dopo Tassotti andò via, andò al Milan. Però avevamo veramente uno squadrone all'epoca. Luca Pioghi, che poi dopo andò a Latina. Insomma, ci furono parecchie cose che fecero grande quella squadra. Prima cosa il gruppo, c'era il povero Maurizio Cascarzella, che poi purtroppo è venuto a mancare anni avanti. Però la bravura di Glagluna, fu quella di capire che aveva tra le mani tanti bravi ragazzi, ma soprattutto tanto bravi giocatori, perché lui poi ci cominciò a far giocare una mista uomo-zona, che all'epoca al settore giovanile non la vedevi. Per cui eravamo una squadra di grande corsa, una squadra con grande tecnica. Addirittura facevamo un simile fuorigioco sulla tre quarti campo, che all'epoca c'era sempre il libero staccato, e Carletto Perrone era un interprete incredibile quando
1: È
2: facevamo
1: vero.
2: questo tipo di gioco. Per
1: Ma
2: cui diciamo che la bravura è stata principalmente di Glagluna.
1: assolutamente. Senti, ti dico una data e mi devi dire il primo pensiero che ti viene in mente. 30 marzo 1980, Lazio Catanzaro.
2: Beh, troppo scontato. Diciamo, quello è realizzarsi di un sogno, che veramente, diciamo che me lo sono trovato tra capo e collo, perché quella era una data che poi era legata alla domenica precedente, dove iniziò il calcio scommesse. Gioco forza, visto quello che poi era successo. Ci ritrovammo veramente un manipolo di giovani guidati da Vincenzo D'Amico, e con Garlaschelli, con Citterio, con Pighin, con il povero Nando Viola, Zucchini, c'era anche Ghedin, praticamente mezza squadra dei titolari non esisteva più, e venne integrata tutta la primavera
1: Certo.
2: all'interno. Per
1: Senti,
2: cui.
1: ti posso chiedere, Riccardo, come hai vissuto quel calcio scommesse dall'interno, no, della Lazio? Tu come l'hai vissuto?
2: Guarda, noi ritornavamo da una trasferta con la primavera, per cui la vivemmo tramite ca tutto il calcio minuto per minuto, perché all'epoca la primavera fuori casa giocavamo alle 3, per cui finita la partita salimmo sul pullman, accendemmo subito la radio e sentimmo delle volanti della polizia che si trovavano sulla pista d'atletica leggera. Pensiero increduli, nessuno ci voleva credere. Calcola che come arrivavamo a Roma, ci chiamarono, mi ricordo che eravamo a casa e ci chiamarono che lunedì dovevamo trovarci al Maestrelli a Tor di Quinto, convocati per iniziare a fare gli allenamenti, perché poi quando arrivavamo poi il lunedì, martedì partimmo già direttamente per il ritiro di Fregene.
1: Senti, abbiamo parlato del tuo esordio con la maglia della Lazio. Tra l'altro, tu prendevi il posto di Massimo Cacciatori, che era appunto stato coinvolto in questa vicenda del calcio scommesse. Poi, che succede dopo con la Lazio, Riccardo? Come mai non riesci? Cioè, coroni questo sogno, hai fatto il settore giovanile, arrivi a giocare l'esordio in Serie A, poi però non c'è, diciamo così, una continuità. Come mai?
2: Beh, calcola che in quel periodo, poi alla fine della stagione, fu un periodo di grandi cambiamenti per la Lazio. Arrivò Luciano Moggi alla Lazio. Non so poi chi prese la decisione. Mi dissero che probabilmente mi avrebbero dato in prestito, in comproprietà. Che avrebbero acquistato tre portieri nuovi. Arrivarono Marigo, Moscatelli, che veniva da un grande campionato di Serie B con la Pistoiese. Addirittura fu un trasferimento record a livello economico, se non sbaglio, all'epoca quasi 800 milioni di lire, che per un portiere all'epoca era
1: Tantissimo.
2: tantissimo.
1: Poi non andò benissimo Moscatelli.
2: Non andò benissimo, pure perché si fece male a Monza al tendine d'Achille, per cui praticamente metà stagione lui non la fece. E c'era anche Nardin,
1: Sì.
2: giocò Nardin, e poi dopo addirittura, ma Nardin non andò tanto bene, giocò addirittura Marigo, per cui con il senno di poi, se mi avessero fatto rimanere, sicuramente avrei avuto qualche altra opportunità di poter vestire la maglia della Lazio.
1: Ti posso chiedere che rapporto hai avuto con Moggi, se c'è stato un rapporto o meno, che impressione hai avuto?
2: Ma guarda, i rapporti con Moggi poi dopo alla fine sono continuati, perché io ero diventato poi una merce di scambio, tra virgolette, in ogni squadra dove andavo, perché andai poi a Siena, andai a Empoli, andai poi a Brescia, fino a che poi dopo la Lazio praticamente rinunciò a me, perché poi il Brescia volle acquistarmi. Perché poi rientrai nella trattativa con Podavini, poi successero alcuni problemi economici tra Brescia e Lazio, e praticamente Podavini poi rimase alla Lazio, ma la parte economica che doveva prendere il Brescia non la prese, e praticamente mollarono a me lì a Brescia, rinunciando poi dopo alla parte economica, insomma. Per cui, come vedi, una serie di casualità che poi conducono sempre al mondo del calcio poi in una confusione
1: Totale.
2: incredibile.
1: Senti, facciamo un po' di domande e risposte veloci. Ti è dispiaciuto intanto non aver avuto la possibilità di proseguire con la Lazio?
2: Eh beh, certo, anche perché poi per me era una seconda pelle, per
1: Certo.
2: cui ormai era entrata dentro, e questa passione per la maglia biancoceleste me la porto tuttora.
1: Certo. Allora, domande con risposte velocissimo. Il momento più bello della carriera di Riccardo Budoni?
2: Momento più bello, diciamo, è l'esordio in Serie A.
1: Ok. Quello Lazio Catanzaro 1980, 30 marzo del 1980.
2: Sì.
1: Il momento più brutto?
2: Momento più brutto a Brescia, che durante un allenamento mi feci male a un ginocchio e praticamente persi quasi metà della stagione per questo infortunio. All'epoca gli infortuni alle ginocchia erano problematici.
1: Cosa cambieresti della tua carriera se ci fosse la possibilità di tornare indietro?
2: Ma guarda, probabilmente rifarei tutto quello che ho fatto, perché dovunque sono stato bene, per cui qualsiasi tipo di scelta l'ho fatta sempre comunque ponderata e con il cuore. Dovunque sono stato, ho sempre lasciato un buon ricordo. Per cui ecco, l'unico rammarico è quello, come dicevi te, dell'anno che poi dopo sono andato a Siena invece di rimanere alla Lazio, ma più che altro era dovuto a altre persone e non a me.
1: Le altre persone chi erano? Posso chiedere? Così.
2: La società
1: Ah, ok,
2: all'epoca,
1: perfetto, perfetto.
2: ovviamente decisioni, ricordati che all'epoca non c'era la firma
1: Sì,
2: contestuale che c'era
1: vero,
2: adesso.
1: verissimo, verissimo. Senti, Riccardo, il migliore allenatore che hai avuto?
2: Miglior allenatore per i rapporti che ho avuto con Cluna, poi Bob Lovati, e poi Antonio Pasinato e Vitali, ex laziale anche lui.
1: L'allenatore con cui ho avuto un rapporto non eccellente, ce n'è uno? Non so, qualche discussione?
2: Ha avuto sempre buoni rapporti con tutti, però diciamo qualche piccolo cambio, scambio di opinione sempre nella massima civiltà e rispetto era con Carpanesi quando era a Spezia.
1: Bene. Il momento calcistico che ancora sogni quando sei da solo?
2: Pensa a mia madre, dico sempre, cara mamma, se mi avessi fatto nascere 10-15 anni di meno a quest'ora, veramente uno potrebbe vivere in un'altra maniera. Però
1: Vabbè.
2: A parte gli scherzi, si rimpiange l'età più che altro, quella è la cosa, anche perché anche se adesso gioco ogni tanto pure a calcio a 11, ritrovarti la porta di 7 metri dietro ti dà una
1: Bella
2: sensazione di
1: sensazione,
2: gioventù
1: sì.
2: incredibile.
1: Il compagno con cui ti sei trovato meglio.
2: Guarda, ce ne sono tre. Uno Carletto Perrone, un altro è Luciano Adami, che ho avuto il piacere di conoscere a Brescia e a Piacenza, con cui siamo stati insieme, e Andrea Telesio a Spezia.
1: A chi vorresti dire qualcosa oggi?
2: Ma guarda, mi piacerebbe dire a Luciano Moggi: ma per quale motivo avete preso quella decisione? Punto, ma è solamente una curiosità, eh. Se no, non avrei da fare nessuna domanda a nessuno.
1: Ah, però è bella, carina questa cosa. Ti è rimasto questo vuoto, diciamo così.
2: Beh, più che altro è un dubbio, no? Perché calcola che io venivo dal settore giovanile, per cui forse all'epoca vedere un ragazzo, io non avevo neanche, calcolo a marzo, no? Dovevo ancora compiere 21 anni. Probabilmente all'epoca vedere un portiere giovane calcare la Serie A, con tutti i rischi e pericoli, probabilmente non era ancora il tempo giusto, no? Beh, ricorda di Buffon, che all'epoca giocò, se non sbaglio, a 19 anni, però erano già altri tempi.
1: No, però ti è rimasta questa cosa perché non hai mai avuto una spiegazione da Luciano Moggi?
2: Beh, certo, sì. Mi ricordo che mi chiamò il ragioniere Angelini per dirmi che ero stato dato a Siena in prestito, che poi dopo si era trasformato in comproprietà, per cui all'epoca le dinamiche di mercato erano varie. Però ti ripeto, è giusto una curiosità, ma non. Se hanno preso quella decisione,
1: Certo.
2: hanno avuto i loro buoni motivi.
1: Senti, voglio chiudere così con le ultime due cose prima di salutarci. Il tuo sogno oggi qual è?
2: Il mio sogno è di continuare a fare quello che sto facendo adesso, l'allenatore dei portieri, con i ragazzi dell'Accademia Giallazzurri, che è l'Academy del Frosinone Calcio, che ha una sede proprio qua a Roma. E cercare di non dico di dargli dei consigli, ma più che altro metterli su una strada, facendogli capire che il mondo del calcio è un mondo molto ma molto difficile, che pochi arrivano, e dove sembra tutto facile, ma poi alla fine sì, forse arrivi, ma poi mantenerti a certi livelli, ci vuole tanta fatica e dedizione. Per cui anche se poi adesso mi ritrovo a combattere con ragazzi 12-13 anni, per cui è ancora presto, sono molto vergini a livello mentale. Per cui è solamente per fargli capire che potrebbero fare il mestiere più bello del mondo, e che attualmente per loro è un gran divertimento, e che la passione non deve mai venire, non deve venire mai.
1: Senti, chiudo così a chi devi dire grazie.
2: Devo dire grazie ai miei genitori, mamma e papà sicuramente, perché non mi hanno mai ostacolato assolutamente, pure nel periodo in cui sono andato a Teramo, sono andato a scuola, ma poi dopo col problema degli allenamenti che avevo con la Lazio ho dovuto prendere una decisione e mollare la scuola. perché non c'era proprio il tempo materiale per poter studiare, per cui ho seguito un sogno. Attualmente tutto quello che faccio lo faccio per mia moglie, per i miei figli, per i miei nipotini, è quella già una grande gioia.
1: Riccardo, chiudo così. Qual è il portiere che oggi ti piace tantissimo?
2: Portiere che mi piace tantissimo adesso è molto difficile, però il buon Neuer, che alla fine della carriera è sempre stato un portiere che mi ha particolarmente incuriosito, anche perché è uno dei pochi portieri che ha portato il calcio a 5 nella porta di 7 metri, per cui è un innovatore. Però ovviamente anche la scheda anagrafica per lui si sta facendo importante, però è un portiere da seguire veramente ancora.
1: Calcio a 5, che è una delle tue passioni, no? Che tra l'altro sei stato anche protagonista importante con il calcio a 5, no? Così chiudiamo anche con questa cosa qui,
2: Sì, è
1: giusto?
2: una bella cosa, poi sempre pure con la maglia della Lazio, con la Lazio Master, dove abbiamo vinto scudetti a Iosa con i vecchi calciatori. Vecchie glorie, diciamo, per cui una
1: Sì, è
2: grande
1: vero.
2: soddisfazione aver rimesso poi la maglia biancoceleste.
1: Vedi, alla fine l'hai trovata nel calcio a 5 in qualche maniera, vedi?
2: Sì, eh sì.
1: Sì. Riccardo, noi ti ringraziamo tanto per essere stato con noi a Storie di Calcio e niente, a presto e grazie ancora di cuore.
2: Grazie a te, Marco. Un saluto a tutti. Grazie ancora di nuovo per avermi fatto partecipare a questa rubrica. Grazie ancora, un saluto a tutti.
1: Ciao Riccardo, a presto! E allora termina qui Storie di Calcio. Noi vi diamo appuntamento alla prossima con un nuovo protagonista. Il consiglio è sempre lo stesso: state su TMV Radio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Tanto mercato in questa mattina di TMV Radio, anche in questo martedì 4 agosto 2026, che però è la giornata dei funerali di Franco Baresi. È arrivato proprio pochissimi minuti fa il feretro presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sono in corso in questo momento le esequie per dare l'ultimo saluto alla leggenda, al capitano del Milan, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì all'età di 66 anni. E quindi ovviamente avremo modo anche di vedere le immagini che ci arrivano dai nostri inviati direttamente alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ovviamente parleremo di questo, però poi ci sono le notizie, ci sono i tanti movimenti di mercato di cui andremo a parlare anche nella giornata di oggi. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno al nostro Andrea Maglioca in cabina di regia, e andiamo anche a dare il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao, allora, ciao, eccomi qua Lorenzo.
1: Eccoci, partiamo subito da quello che sta succedendo in questi minuti a Milano. Avremo modo di vedere anche le immagini nel corso della mattinata. Tanta gente che si è recata, nonostante il periodo ormai, possiamo dirlo, festivo e il tanto caldo, alla Basilica di Sant'Ambrogio per dare l'ultimo saluto a quello che è stato uno dei più grandi del calcio italiano.
2: Ma sai, Franco Baresi è stato un campione trasversale. Io penso che ci siano nella storia del calcio dei giocatori che, pur difendendo per tutta la vita i colori di una maglia, poi sono i campioni di tutti. E Franco Baresi è sempre stato rispettato da tutti gli avversari, anche, voglio dire, dalle tifoserie avversarie. Un giocatore che ha dato tutto in campo, che ha sempre dimostrato il suo valore, la realtà sportiva, è stato interprete di un ruolo moderno del libero, perché con lui è cambiato questo ruolo, perché comunque il famoso libero, no, che ripartiva dal basso, faceva ripartire l'azione in una certa maniera, si sganciava, si inseriva. Io ricordo alcune immagini anche del mondiale di USA 94, un'azione che lui comincia dalla propria area di rigore e la sta quasi per concludere nell'area di rigore avversaria, per cui Franco Baresi ci ha lasciato troppo presto, però ci ha lasciato qualcosa di importante, ci ha lasciato una testimonianza che chi si comporta sempre in una certa maniera è sempre fedele a dei principi e dei valori, poi gli vengono riconosciuti e vengono poi riconosciuti da tutti quelli che amano il calcio. E questo è il più bello insegnamento, perché poi alla fine, quando lasci un grande ricordo di te stesso, quando tutti non riescono a nascondere la loro commozione e pensi a Franco Baresi, io per esempio penso a Franco Baresi e penso al calcio. Il calcio e Franco Baresi, ecco, son due cose che per me vanno di pari passo, e quindi lui è stato un rappresentante importantissimo della storia della nostra nazionale, della storia del Milan e della storia anche di un ruolo che ha avuto, diciamo così, anche negli anni grandi interpreti, prima Scirea, poi Franco Baresi.
1: Ecco, è stato un grandissimo. Stiamo vedendo le immagini, grazie al nostro Andrea Maglioca in regia, tanti personaggi importanti dello sport che sono presenti in questo momento alla Basilica di Sant'Ambrogio. Adesso vediamo Giovanni Galli, ma per esempio abbiamo visto anche l'arrivo di Beppe Marotta, c'è presente Cardinale, presente Maldini, c'è anche il ministro dello sport Abodi. Avremo modo ovviamente nel corso della mattinata anche di continuare a ricordare Franco Baresi con i tantissimi tifosi del Milan, e poi con la bandiera straordinaria che stiamo vedendo adesso in questo momento nelle immagini, che ha sempre accompagnato le partite del Milan a San Siro, continuerà a farle. Oggi è presente anche alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Nick, c'è però il mercato che tiene banco. Partirei dagli aggiornamenti sulla questione Mastantuono-Fiorentina, perché ci sono aggiornamenti importanti.
2: Sì, allora, innanzitutto non mi risulta l'interesse del Napoli su Mastantuono, nel senso che il Napoli può anche essere interessato a Mastantuono, ma non ha fatto partire nessun tipo di trattativa né con il giocatore né con il Real Madrid. Per quanto riguarda Mastantuono, la Fiorentina in Italia è l'unica rappresentante di un lotto di altre concorrenti, perché ricordiamolo, non c'è solo la Fiorentina nel mondo che vuole Mastantuono, un giocatore che è stato pagato da River Plate 45 milioni di euro e quindi un giocatore che ha delle potenzialità enormi, solo che nel Real Madrid c'è talmente tanta qualità che non gioca Nico Paz e quindi penso sia abbastanza anche prevedibile, no, che non possa giocare Mastantuono titolare. Quindi il Real vuole in questo momento dare via il giocatore per dargli la possibilità di giocare. La Fiorentina in Serie A è un'eventualità molto molto importante, forse la Fiorentina in questo momento è più avanti rispetto a tutte le altre concorrenti, ma c'è un però, e questo però è rappresentato dal fatto che innanzitutto il giocatore deve essere convinto al 100% di giocare nella Fiorentina. La Fiorentina naturalmente non è che poi vorrebbe modificare tutto il suo sistema di gioco per far spazio a Mastantuono, a meno che non ci siano delle condizioni tali, che sono: uno, la convinzione totale del giocatore di dire vengo alla Fiorentina perché mi piace la Fiorentina, e due, perché il Real Madrid contribuisca anche allo stipendio di Mastantuono, che chiaramente giocando nel Real Madrid guadagna 3,5 milioni di euro, e la Fiorentina questi soldi fondamentalmente non li dà a nessuno in rosa se non a Ken, che guadagna 5 milioni di euro. Quindi questa è un po' la problematica, e quindi si continua a trattare, si continua ad andare avanti con la Fiorentina, che chiaramente però sta lavorando parallelamente anche su altre situazioni, perché l'obiettivo è quello di rafforzare il settore offensivo, di trovare comunque sia un esterno che possa dare, diciamo, della qualità. Sai, Mastantuono, io ho letto libri su Mastantuono, sì, diciamo, anche sui social e anche da tanti colleghi, eccetera. Io, francamente, bisogna che dica la verità, io ho una conoscenza del calcio non come quanti ho letto, no? Tutti sono praticamente degli allenatori di Serie A, oppure diciamo hanno fatto tutti il corso a Coverciano. Però a me sembra che Mastantuono sia un trequartista di piede mancino. Io l'ho visto giocare così nel River Plate e mi sembra che quelle siano le caratteristiche. Se poi è diventato tutto ad un tratto un grandissimo esterno d'attacco, allora io non lo so, Lorenzo, probabilmente forse è bene mi metto gli occhiali e mi controlli la vista, perché vuol dire che non è che ho una situazione, diciamo, ben lucida del quadro. Cioè, è chiaro, Mastantuono è un giocatore a cui piace stare tra le linee, partendo sì, post postato defilato a destra, però secondo me tra un Politano e un Mastantuono come ruolo, secondo me c'è tutta la differenza del mondo. Non so come la pensi te, ma io, cioè, un conto è essere un esterno alla Berardi, un conto è essere un esterno alla Mastantuono. Cioè, Mastantuono si adatterebbe un po' di più a fare l'esterno rispetto a quanto lo potrebbe fare un Berardi, un Politano, uno Zaccagni, che sono interpreti del ruolo veri, cioè che gente che va su quella fascia e che poi naturalmente, diciamo, la sente la fascia, no? Lui invece tende ad accentrarsi, quindi quando un giocatore tende ad accentrarsi è meno esterno e, diciamo, un pochino più trequartista. Però è chiaro che se la Fiorentina riuscisse a prendere Mastantuono, io credo che a quel punto potrebbero fare anche una valutazione di cambiare l'idea di partenza di Fabio Grosso del 4-3-3 e portare a fare un albero di Natale, no? Un 4-3-2-1, magari con due trequartisti e una punta centrale, perché la notizia anche di ieri, visto che siamo a parlare di Fiorentina, è anche quella che loro dicono che Ken non è sul mercato, quantomeno Ken, vogliono puntare su Ken per la prossima stagione, a meno di clamorose offerte che potrebbero in qualche maniera, diciamo così, scombinare i piani di un qualsiasi club. Esempio, arriva uno dalla Premier che offre 55 milioni, aveva la clausola 62, uno ci pensa, perché poi c'è, cioè, 50 milioni per Ken, con l'annata che ha fatto non sarebbero mica pochi, cioè sarebbero tanti milioni di euro, per cui un club le deve prendere in considerazione. Poi è evidente, se arrivi lì e me ne offri 30, me lo tengo.
1: No, ma tornando sul discorso Mastantuono, poi arriviamo a Ken e alla questione centravanti del Como. È molto simile a Gudmundsson per certi aspetti, no? Perché è un trequartista.
2: Gudmundsson è tutto forse un esterno, esatto. Quindi convieni con me che stiamo parlando di due cose diverse rispetto a un esterno.
1: A meno che non c'è l'idea di giocare col doppio trequartista e quindi di non fare questo tridente, esatto, con le due ali, ma di farlo con due giocatori più vicini alla punta. Mi sembra un, esatto, po' quella lì, diciamo, l'orientamento alla Fiorentina, anche perché se giochi con gli esterni puri ne devi prendere almeno due e forse anche più di due, perché non mi sembra che la Fiorentina abbia degli esterni puri in questo momento in rosa, mentre invece come trequartisti, se prendi Mastantuono, c'è Gudmundsson, ci può lavorare magari anche giocatore di inserimento, uno fra Fabian e Brescianini, se ti dovesse servire. Secondo me li puoi adattare un po' di più gli elementi che hai a disposizione,
2: sì,
1: in questo
2: poi
1: momento.
2: Poi tieni presente, Lorenzo, che la Fiorentina ha un talento nel suo settore giovanile, che è già un talento anche delle nazionali giovanili italiani, che sono naturalmente in questo senso giocatori che sono pronti anche a fare il salto di qualità. Per esempio Crossi, che è un 2010, è uno che nelle nazionali giovanili, insomma, è stato anche impegnato nell'ultimo europeo, lui ha fatto addirittura l'Under 17, insieme all'europeo Under 17, quello che ha vinto l'Italia, fuori categoria, cioè nel senso lui era addirittura un anno più giovane. quindi, cioè, ed è un trequartista, uno che parte a sinistra, che si sa centrare, ed è forse il talento più cristallino del settore giovanile della Fiorentina. Quindi, volendo, se fai il 4-3-2-1 c'hai anche Croce, no? Che potrebbe essere il quarto trequartista, Gudmundsson, Mastantuono, poi hai detto bene te, uno tra Fabiana e non lo so, anche a Tà teoricamente, sì. Volendo come tipo di giocatore potrebbe anche, voglio dire, un po' più forzato, però a Tà potrebbe giocare anche in quel ruolo, ecco.
1: No, ma infatti le opzioni potresti avere la sensazione che la Fiorentina stia andando anche verso quella soluzione, anche perché, Nick, analizzando quello che è stato il mercato della Fiorentina, è stato un mercato importantissimo, e se devi andare a prendere due esterni d'attacco titolari o titolarissimi, cari ti costano, mentre invece con questa soluzione tattica, se riesci a fare il prezzo di Mastantuono, hai già Gudmundsson, diciamo che anche economicamente è un'operazione importante dal punto di vista del risparmio che la Fiorentina andrebbe a fare, quindi mi sembra la soluzione più logica anche da un punto di vista economico.
2: Direi di sì, perché comunque, sai, sarebbe anche, voglio dire, un modo per crearsi delle alternative, perché sai, c'è una certezza nella Fiorentina, che la Fiorentina non giocherà mai oltre il 5-2. Poi però con un allenatore come Grosso, se hai due esterni forti, cioè diciamo, se hai Berardi e Lorientè, fai il 4-3-3, torna anche di rima. E se invece sai tutta una serie di trequartisti, devi necessariamente fare il 4-3-2-1. Volendo per fare il 4-3-1-2, a quel punto praticamente c'è anche una seconda punta. Però vedendo l'organico oggi della Fiorentina, che ha Piccoli e Ken, secondo me la soluzione più intelligente, avendo anche giocatori come Gudmundsson, avendo insomma giocatori anche atipici, nel caso ti arriva Mastantuono, è ovvio che secondo me sei portato più a fare il 4-3-2-1. E poi, che poi insomma in realtà non è che poi cambia tantissimo, cioè fondamentalmente l'importante è che questi due giocatori sappiano innescare Ken, ecco, questa è la cosa più importante.
1: Che a questo punto dovrebbe rimanere alla Fiorentina, mi sposto lato Como, che comunque un attaccante lo vuole fare, nonostante Fabregas a disposizione avrà sicuramente quello che è stato il secondo miglior marcatore della scorsa stagione in Serie A, ovvero Tavos Duvikas. Che cosa dobbiamo aspettare dal Como lì davanti? Poi andiamo anche su Chalobah.
2: Il Como ora vediamo, perché un'altra punta la deve prendere. Io credo che non lo diranno mai, ma il Como ha offerto 30 milioni alla Fiorentina. E la Fiorentina ha detto no, 30 milioni perché diciamo neanche in cartolina. E quindi il Como, che chiaramente ne ha spesi già 30 per Chalobah, non è che può continuare a spendere 40-50 ancora per un altro per un altro attaccante e un altro giocatore offensivo. Per cui la conseguenza di tutto questo è che io credo che il Como ora stia cercando di vedere quale possa essere il profilo giusto. Non è semplice, è chiaro che Kenny gli serviva per un semplice motivo, perché a parte che è forte, se sta bene è molto forte, e poi perché è italiano, siccome gli serve per il questione di lista, perché se ci pensi bene siamo ancora lì, sì. Cioè loro mi sembra abbiano tre giocatori, no? Hanno preso liberali, ne hanno tre mi sembra in lista, l'altro giorno facevo un conto, liberali e altri due adesso non mi sfuggono un po' ora, visto che anche Gabrielloni va via, quindi cioè, alla fine c'è tutta una questione anche di lista che il Como deve tenere presente, perché se non riesce a mettere almeno quattro italiani in lista diventa anche problematico. Alla fine, se ci pensi bene, è incredibile, no? Questa squadra è forte, ma praticamente senza italiani. Ecco perché Ken era un'ottima soluzione per loro. Non lo so, stai volendo, ci potrebbe essere Pinamonti, che è un altro giocatore che è in uscita dal Sassuolo, che gli costerebbe chiaramente molto meno. Certo, chiaramente se va Ken fa il titolare, e Pinamonti probabilmente forse è più alternativa in questo senso rispetto alla punta centrale che hanno adesso. Vediamo, ecco, comunque loro stanno facendo un ottimo mercato e il Como sarà ancora protagonista, ecco.
1: No, stavo vedendo adesso anche dal un po' quelli che sono i nomi, e tendenzialmente sono tutti i giocatori rientrati dal prestito, gli italiani in questo momento in lista, sì. nel Como. L'unico che ha detto è liberali, perché poi ci sono davanti Fumagalli e Gabrielloni, non penso rientrino nel progetto del Como. A centrocampo ci sono Mazzitelli e Rispoli, anche qui non credo che rientrino, e dietro ci sono Goldaniga e Dossena, quindi sì. In porta forse Mauro Vigorito, che penso farà il terzo portiere, e c'è Odero, che pure lui è tornato al prestito a Cremona, quindi...
2: sì, infatti secondo me di tutti quelli che abbiamo detto, secondo me liberali, forse Goldaniga, siamo a due, a Odero tre, e poi dobbiamo prendere il quarto, quindi un altro lo dobbiamo prendere, perché poi alcuni di questi secondo me, cioè, non vengono utilizzati proprio in virtù di quello che vuol fare Como.
1: Sì, tra l'altro, ma Nick, Liberali essendo 2007 penso non vada neanche in lista. Nel senso, non...
2: 2007 lui ha quindi
1: è 19? Under. È 19.
2: È un under. Sì. È under. Sì, quindi, esatto, lui non vale, esatto, non vale neanche in lista.
1: Tecnicamente ne possono prendere anche più di uno, cioè se vogliono. Sì, quindi, da questo punto di vista. Sì. Poi in Champions ci va in lista, perché non essendo il settore giovanile non può entrare nella lista B. Però
2: sì,
1: in campionato.
2: Ma un conto, nella lista Champions.
1: Esattamente.
2: Certo, sono
1: esattamente.
2: D'accordo. Sì, sì.
1: Esattamente.
2: Vero, vero, vero.
1: Ecco, però, Como che nel frattempo ha definito anche Chalobah, che è un'altra operazione importante. A 30 milioni di euro, il Como che sta facendo un mercato diverso rispetto a quello che aveva fatto lo scorso anno, perché lì aveva preso tanti giocatori intorno a questi 15-18 milioni per costruire una base importante. Adesso, oltre alla mega operazione di Copaz, mi sembra che la sensazione è fare un paio di colpi, ma farli di un certo livello. Chalobah, l'eventuale offerta per Ken o comunque questo centravanti, per aggiungere dei tasselli che possano portare anche uno status importante a livello europeo.
2: Sì, sì, però insomma, voglio dire, Chalobah, voglio dire, un difensore che gli dà qualità, perché sì, comunque è un'operazione che loro hanno cercato di fare già da tanto tempo. Io mi ricordo, se ne parlava un mese fa, quando c'è stato un evento a Forte dei Marmi organizzato da Alessandro Moggi, e c'era appunto Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, il quale appunto parlava di Chalobah, e già all'epoca, insomma, ti ricordi, c'era un iniziale duello tra lui, sì, e l'Inter, cioè tra Como e l'Inter, per arrivare a Chalobah. E alla fine, cioè, se ci pensi bene, l'Inter ha preso Stones a parametro zero, e loro hanno preso Chalobah spendendo 30 milioni di euro. Quindi, cioè, il Como è uno scherzo, il Como fa le cose sul serio, il Como vuole veramente aumentare totalmente la sua qualità. Io sono molto curioso di vedere, perché quest'anno il Como potrebbe rappresentare una mina vagante in Champions League, ma non perché vada a vincerla, io non sto dicendo questo, però quando inizierà il mini campionato di queste partite, io sono curioso di vedere quanti punti farà il Como, perché la sua spensieratezza, il suo modo di fare, la non pressione, il calcio, diciamo così, rilassante anche di Cesc Fabregas, Nico Paz, che vorrà dimostrare il suo valore in una competizione così importante, per me il Como darà del filo da torcere a tutti. Ci sta che faccia meglio in Champions rispetto a quanto possa non fare in campionato. Guarda, ti do questa previsione: secondo me ci stupirà di più in Champions rispetto a quanto non ha fatto quest'anno in campionato.
1: Anche perché penso che tutto il brand Como, dalla società Fabregas ai giocatori stessi, abbiano voglia di mettersi in mostra in Champions, anche di misurarsi con la Champions. Ecco, faccio l'esempio del Bologna, no? Quando un paio d'anni fa il Bologna ha fatto la Champions, lì la sensazione era come se la Champions fosse veramente un premio per l'annata straordinaria fatta e si godessero la Champions. E che io penso che il Como invece voglia veramente sfruttare la vetrina europea per fare bene, e anche probabilmente il tipo di mercato che sta facendo il Como, ripeto, meno quantità e più operazioni di qualità, poche ma non solo buone, ma veramente di livello sopra la media anche per il calcio italiano, dimostrano come in questo momento il Como voglia fare particolarmente bene. Chi vuole fare bene è anche la Roma, Nick, a proposito di squadra che sarà impegnata in Champions. Qui però c'è da, possiamo dire, velocizzare un pochino, lo ha detto anche Gasperini con i suoi classici modi, dicendo servono 4 acquisti, è chiaro a chiunque, non servo io per farvelo capire. Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma, che continua a lavorare su più fronti, l'attacco, l'esterno con Reed del Feyenoord che piace? Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma nei prossimi giorni?
2: Innanzitutto credo che l'acquisto migliore che abbiano fatto è Santiago Castro, a me piace tantissimo, quindi questo è un attaccante che a mio avviso potrebbe diventare veramente importante a Roma, migliorare ulteriormente anche per le caratteristiche che lui ha. Per quanto riguarda Reed, loro hanno offerto 25 milioni di euro, che non sono certo noccioline, è una bella offerta, vediamo se riescono a portarla in fondo. Poi chiaramente dovranno cambiare altre cose, dovranno trovare anche l'esterno, no? In sostituzione anche Ligno, ci sono di cose da fare. Ora non so se Reed riusciranno a prenderlo, certo sono tanti soldi, e sai, da capire. Poi io francamente non ho neanche capito che cosa stiano facendo per quanto riguarda soprattutto alcune situazioni, no? Vuol dire, Sulè resterà davvero, è dentro il progetto, rimane dentro il progetto, perché questo è un giocatore importante. Ho visto un pochino di nervosismo, ecco, in campo, sì, che mi sembra un po' strano, ecco, voglio dire, perché poi alla fine è chiaro che la Roma è ancora un po' in fase di costruzione, però ecco, sai, c'è tanta pressione a Roma, lo sai meglio di me, e quindi poi Gasperini non è certo uomo di pace, tra virgolette, no. È uno che quando c'è da dire qualcosa la dice sempre col suo modo, che bisogna saperlo interpretare, e chiaramente a volte può essere estremamente spigoloso, però anche estremamente sincero, perché lui non le manda a dire dietro, si vede che sente anche lui la responsabilità. Oggi probabilmente ha più peso ancora rispetto al recente passato, e quindi dovrà con D'Amico in qualche maniera sistemare questa squadra, però il lavoro non manca certamente.
1: No, non manca il lavoro anche in casa Roma. Ci sono poi altre situazioni da definire, e ci spostiamo da chi è in tournée in Galles a chi è in tournée in Australia, ovvero il Milan. La questione Leao, Amorim ha parlato, ha detto Leao è fortunato ad essere in un gruppo come questo, dovrebbe essere felice. La sensazione che ho è che piano piano, giorno dopo giorno, si stia un po' ricucendo questo rapporto fra Leao e il Milan. Dobbiamo aspettarci un'altra stagione di Leao rossonero?
2: Allora, io penso che il Fenerbahce non sia un'opportunità, che il Milan lo valuti 50-60 milioni di euro. Se Amorim riesce in qualche maniera a convincerlo, sarebbe sicuramente molto importante, però alla fine Leao è lui che ha deluso parecchio nelle ultime 2-3 stagioni, non sono gli altri. Io non credo che ci sia tanta responsabilità da parte delle altre persone o degli allenatori o della società, è proprio Leao che deve dimostrare tutto il suo valore, lui ne ha tanto, però sono 2-3 anni, dai, diciamo le cose come stanno, fa delle prestazioni veramente altalenanti, più verso il basso che verso l'alto. Che poi ci sia l'opportunità di partire, sì, se c'è questa possibilità, secondo me si chiama Galatasaray. Vediamo se il Galatasaray gli farà un'offerta economicamente valida a lui, ma su questo ho pochi dubbi. Se andrà a soddisfare le richieste invece in maniera molto concreta del Milan, se non ci sarà tutto questo, resterà e dovrà dimostrare. Se ci sarà l'opportunità di una partenza, il Milan dopo andrà a prendere un giocatore che secondo me sarà un po' diverso da Leao, cioè che avrà delle caratteristiche più da trequartista che da, diciamo, da ala alla Leao, e quindi magari un trequartista, loro cercherebbero a quel punto un trequartista di piede mancino, e vediamo se in effetti questa cosa si avvererà, ma si può avverare solo nel caso in cui vada via Leao.
1: Ecco, diciamo un altro Mastantuono, per dirci, per far capire un po' il tipo di giocatore, visto che comunque questo 3-4-2-1 di Amorim lì sul centrosinistra dovrebbe partire Pulisic, a quel punto ci sarebbe il centrodestra da trovare, quindi il piede mancino a rientrare. Milan che giocherà anche contro l'Inter dell'Australia.
2: In Australia, sì.
1: E quindi Inter che sta lavorando su Romero. Nick, che aggiornamenti ci sono? Perché non si fermerà a stonzi il mercato dell'Inter per quanto riguarda la difesa. Dobbiamo veramente aspettarci il ritorno in Italia di Romero?
2: Ma allora, a 50 milioni mi sembra si sia su cifre veramente senza un rispetto della realtà, perché comunque sia Romero è un signor difensore, ma 50 milioni di euro, io capisco che poi il Tottenham giustamente non ha bisogno di venderlo, e che non avendo bisogno di venderlo faccio delle richieste abbastanza importanti, ma 50 milioni di euro mi sembra eccessive. Secondo me l'Inter valuterà un attimo se si abbassano le richieste, rimane sempre una strada. Sono curioso di vedere come vanno a risolvere la questione dell'esterno, no? Perché ho visto che nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi, quella di Nico Gonzalez, che rispetto, voglio dire, ai profili cercati finora è decisamente più offensivo. Cioè io Nico Gonzalez l'ho avuto alla Fiorentina e mi sono reso conto che è un giocatore che però 3-5-2 fa fatica a farlo, cioè voglio dire, messo in quel ruolo lì, ma io non lo so se francamente, diciamo, può rappresentare un'alternativa. Cioè Dumfries era uno che comunque sia tra gamba, capacità di inserimento, visione anche della porta, portava anche in dote dei gol, ma dava equilibrio alla squadra. Nico Gonzalez te la squilibra, cioè nel senso, Nico Gonzalez è un giocatore che comunque sia molto offensivo, quindi io non lo so quanto possa rappresentare un'opportunità. Certo, ora costerebbe un po' meno, e poi conoscendo la Juve, secondo me a lui, per lui chiederebbe sicuramente una cifra più alta rispetto a quanto la sta chiedendo all'Atletico Madrid, e quindi c'è da risolvere anche questa questione, vediamo se naturalmente verrà fatto.
1: Ecco, anche perché poi Nico parte da, diciamo, mancino, giocare a destra, un conto è farlo all'esterno all'attacco, un conto è farlo nel 3-5-2, sì. Una situazione un po' più...
2: No, per me non è un giocatore da 3-5-2, ecco, Nico Gonzalez, poi se poi diventa... Cioè, per me è uno da tridente nel 4-3-3, se lo metti a fare l'esterno, cioè il quinto, il famoso quinto, cioè il quinto lo può fare, guarda, lo può fare un giocatore come Palestra, lo può fare, non lo so, facciamo tutti gli esempi che vogliamo, ma Di Marco, no?

0: dall'inizio della stagione si va forte su Vicario, il nome è quello?
1: Ma io penso, Lorenzo, che il nome sarà Vicario, e penso che cercheranno di andare a prendere Vicario, perché Dibu Martinez ora comincia a essere estremamente complicato. Suzuki, c'è la corrente del Paris Saint-Germain e vogliono 30 milioni. Alla fine picchia e mena, Vicario è la soluzione migliore. Poi dovranno sistemare anche Di Gregorio, perché poi sì, insomma, anche Di Gregorio dovrà andare, no, nel momento in cui arriverà Vicario. Quindi non è facile, non è facile. Il mercato della Juve, hai detto bene te, sono stati fatti questi due colpi, però c'è da fare ancora, c'è ancora da fare, perché secondo me potrebbero ancora prendere che sia a centrocampo. Vicario, ora l'obiettivo è il portiere. Ora, per quello parlando con Carnevali, me l'ha spiegato chiaro e tondo, ha detto l'obiettivo ora è il portiere, e vediamo se il portiere sarà Vicario.
0: Vedremo anche cosa farà la Juve da questo punto di vista. Nick, grazie per essere stato con noi e buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti. Ciao.
0: Grazie a Niccolò Ceccarini. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale per quanto riguarda la giornata di oggi, ancora in corso. Stiamo vedendo le immagini anche dal monitor di servizio, le esequie per Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Rotocalcio. Saremo nella redazione Tutto Mercato Web, continueremo a fare il punto sul mercato e non solo, e poi ovviamente come sempre la giornata di Rotocalcio continua con i vari collegamenti. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. I negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione e continui compromessi ai libanesi, ha detto Qassem. Poi ha aggiunto che il presidente libanese Aoun è divisivo.
0: E oggi è il giorno della riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri italiani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha sottolineato il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%.
1: Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa e durante le due settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
1: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth agli ordini del tecnico Amorin.
0: Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter. Da Perth, le parole del tecnico nell'azzurro Kivu in relazione alla prima delle due amichevoli australiane dei nerazzurri.
2: Io sono allenatore, mi devo preoccupare della condizione dei miei giocatori, di trovarla prima possibile per essere pronti alla prima. A questo punto della stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
0: Si giocherà domani alle 19 locali, le 13 in Italia, all'Optus Stadium di Perth.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie su

0: Le trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ben ritrovati in diretta TMV Radio, prosegue la programmazione di questo martedì 4 agosto 2026, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri per continuare a parlare delle varie trattative, dei movimenti, delle indiscrezioni sul fronte del calciomercato, ma anche poi continuare a discutere dell'avvicinamento alla stagione effettivamente sul campo 2026-2027. Qui in studio il sottoscritto Lucio Marinucci, mentre in cabina di regia ad accompagnarmi come sempre puntuale Andrea Magliocca.
2: Come una fionda!
1: Assolutamente, come una fionda, sempre presente, soprattutto con grande energia, grande abnegazione, quello che poi ci serve per affrontare... Direi sì, avremo anche bisogno della sigla personalizzata questa estate, peraltro anche molto calda, direi più calda dal punto di vista delle temperature che non calda dal punto di vista del mercato, anche se poi tra poco vi daremo degli aggiornamenti su delle trattative che stanno entrando nel vivo sul fronte capitolino, in particolare a breve avremo un aggiornamento, ma ricapitoleremo il tutto nella raffica iniziale di mercato in compagnia dei colleghi della redazione di Firenze, di tutto Mercato Web. Ovviamente poi ricordo, oltre alle notizie, anche il funerale di Franco Baresi, leggenda e capitano del Milan, si sono svolti oggi. Abbiamo visto tante immagini con una folla oceanica colorata di rosso e di nero per accompagnare appunto il feretro di quello che è stato uno dei difensori più forti poi non solo nella storia del Milan ma in generale della storia del calcio italiano e del calcio in assoluto. A breve manderemo anche dei contributi raccolti e comunque ricordo poi che per partecipare se volete dirci le vostre opinioni, le vostre domande, il numero per i messaggi WhatsApp è sempre lo stesso 331 82 00 213. Prima di poi appunto collegarci con la redazione di Firenze e di tutto Mercato Web, direi però a questo punto di giocarci anche i contributi che sono stati raccolti appunto al funerale di Franco Baresi. Tante le figure istituzionali del mondo del calcio e non solo, intanto sentiamo le parole di qualcuno che appunto con la maglia del Milan anche ha scritto qualcosa di discretamente importante, ossia Demetrio Albertini.
3: Capitano, del vostro capitano, l'uomo mancherà di sicuro, oltre che il giocatore, d'accordo, ma a noi l'uomo ha lasciato un segno indelebile.
4: Ma è sempre stato un leader silenzioso anche nello spogliatoio, però in campo l'abbiamo visto tutti, il suo carisma, il suo senso di appartenenza per questa maglia, però la cosa bella è i valori che ha insegnato e che ha trasferito anche a altre tifoserie.
3: Grazie.
1: Questo è il ricordo di Demetrio Albertini, appunto che unisce poi istituzionalità del calcio e grande storia rossonera, parole importanti, ma sentiamo anche le parole poi di chi è rivale sul campo del Milan, quindi dell'Inter, il presidente Marotta, che però in questo caso, insomma, come sempre è stato impeccabile dal punto di vista delle dichiarazioni. Sentiamo anche le sue parole.
5: Ci sono degli uomini, prima ancora che calciatori, che abbattono ogni rivalità, anche nelle città grandi e dove si vince tanto come Milano.
6: Ma sì, la rivalità sportiva è quella che viene in campo, poi fuori ci si è uomini corretti, portatori di grandi valori, e credo che Franco ne abbia portato uno che si sta perdendo in questi ultimi decenni, che è quello del senso di appartenenza, il fatto di essere uno degli ultimi capitani rimasti, un professionista, un calciatore che ha amato il suo club, è nato praticamente nel settore giovanile di questo club che è il Milan e l'ha portato fino alla fine della sua carriera. Ecco, questo deve essere proprio un esempio per i nostri piccoli calciatori, ma soprattutto anche per gli allenatori, per i formatori, perché dentro questa scelta c'è un contenitore di grandissimi valori.
7: Grazie mille.
1: Queste le parole anche del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che ha parlato ovviamente inevitabilmente dell'assenso di appartenenza, parole che non possono non essere accostate appunto alla figura di Franco Baresi, leggenda, come dicevo, del Milan, ma più in generale del calcio italiano. Intanto però entriamo, come promesso, nel vivo delle trattative di questa giornata, anche delle notizie dell'ultima ora, insieme alla redazione di Tutto Mercato Web, e lo facciamo in compagnia di Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben ritrovato.
7: Buon pomeriggio Lucio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Si dice ore calde di solito in maniera metaforica, ma lo sono in realtà anche in maniera letterale, però direi che andiamo sui temi caldi. Sì, direi tra Firenze, Milano e Roma stiamo tutti su dei parametri di temperatura abbastanza elevati, però c'è anche il caldo del mercato perché si muove qualcosa, quindi palla a te sulle varie trattative. Non so se vogliamo partire dalla Roma, perché c'è questo pressing che aumenta su Red del Feyenoord e aumentano anche i milioni proposti alla squadra olandese.
7: Sì, il club giallorosso ha alzato la posta per Jairo Red, si è portato su un'offerta da 25 milioni di euro più bonus, ancora inferiore in realtà a quella che è la richiesta del Feyenoord, però credo che D'Amico, Gasperini, insomma la Roma si aspettino anche che poi ci sia a un certo punto un margine di trattativa, perché altrimenti
1: diventa difficile. Punto d'incontro almeno.
7: Io vengo un po' incontro a te, tu abbassi un po' le pretese del Feyenoord, vorrebbe 30 milioni di euro.
1: Ivan, aspetta, ti sentiamo un po' male con la linea. Vediamo se riusciamo a ripristinare. Proviamo adesso.
7: Dicevo, comunque
1: ora benissimo.
7: Spero mi sentiate meglio. L'offerta della Roma comunque va sui 25 più 3, quindi comunque abbastanza vicina ai 30, e c'è da tenere anche in considerazione il fatto che lo stesso giocatore poi voglia trasferirsi. Non ci risulta che sta facendo, insomma, cose diciamo estreme, sai, certificati,
1: alla Lookman
7: qui. Esatto, la Lookman dell'anno scorso, insomma, tanti casi ci sono stati, però comunque diciamo che è disponibile, interessato al trasferimento, quindi questo comunque è un fattore che può aiutare la Roma nella negoziazione con il Feyenoord.
1: Eh sì, decisamente, insomma, poi l'offerta è comunque importante per un ragazzo bravo di 20 anni, quindi giovane, molto futuribile, ma che ha anche avuto diversi guai fisici. E poi per chiudere, leggevo, comunque rimangono in piedi delle alternative, perché la Roma deve giustamente anche guardarsi ancora in giro. A proposito di Ivan, abbiamo Ivan Cardia in collegamento, Ivan Fresneda è uno di quei nomi, no? Molina, leggevo anche, ci sono tanti profili per quella fascia e per quella zona di campo.
7: E beh, anche perché comunque dopo l'addio di Zeki Selic, insomma...
1: Certo, c'è una pedina, serve una pedina.
7: Serve una pedina in quel settore, in quel reparto, sulle fasce, Gasperini lo vuole, quindi in questo momento le terrei a rango di alternative, per l'appunto, perché credo che Roma abbia una priorità molto chiara. Poi dovessero cambiare le cose, ci andrebbe con più decisione, senza dimenticare che la Roma ha comunque un fronte per ora non così caldo in termini di trattativa, però aperto, e forse ancora più rilevante, perché sappiamo benissimo che, diciamo, l'esterno difensivo è sì una necessità, ma non è un mistero che Gasperini vorrebbe anche e soprattutto un esterno offensivo,
1: certo.
7: Dopo che ne sono sfumati diversi, diciamo che Nusa è quello tra i più graditi che resta in piedi, nella consapevolezza che però è un nome complicato a cui arrivare, anche e soprattutto per questioni economiche.
1: Eh sì, i parametri che come sempre devono essere tenuti in considerazione in questi casi, soprattutto in Italia. Sappiamo che magari in Inghilterra è leggermente più facile operare da questo punto di vista, però poi si muovono anche tante altre cose. Qui mi sposto, poi dopo avremo anche un focus sulla Fiorentina, perché si parla ovviamente di Mastantuono, con delle voci anche dall'estero un po' discordanti magari tra di loro, però c'è grande interesse, quindi ti chiedo su di lui. Si è parlato anche tanto di Ken, del futuro di Ken, mi sembra di capire adesso un po' più vicino a Firenze che non ad un possibile addio, però ecco, anche qui chiedo a te meglio su queste trattative, su queste piste qui.
7: La Fiorentina sta lavorando per Franco Mastantuono, è un giocatore che interessa molto, con cui i dialoghi con il Real Madrid stanno proseguendo, i rapporti sono ottimi tra i due club, la disponibilità tecnica del giocatore c'è una questione di ingaggio, perché Mastantuono percepisce circa 3 milioni di euro a stagione, ed è un ingaggio chiaramente
1: un indifferente,
7: insomma, un po' tosto per la Fiorentina. Quindi la Fiorentina vuole capire se il Real Madrid può dare un contributo, anche in considerazione del fatto che poi comunque il Real Madrid, il giocatore ha interesse che giochi, sicuramente la Fiorentina, tra i tanti club che sono sulle sue tracce, può dare garanzie di impiego, perché di fatto Mastantuono sarebbe un titolarissimo negli schemi di Fabio Grosso. Per quanto riguarda Ken, ieri c'è stato, in realtà non c'è stato niente, è stato fatto filtrare, come spesso accade nel mercato, l'idea della Fiorentina riguardo il futuro di Moise Kean, ed è quella di trattenerlo, a meno che non arrivi un'offerta davvero clamorosa. Lo riportiamo, e allo stesso tempo io non chiuderei in maniera definitiva la questione. Sicuramente la Fiorentina ha preso una posizione, quindi ha mandato un messaggio al mercato dicendo che non è un giocatore in partenza, è un giocatore che vogliamo tenere, che peraltro piace a Grosso, piace a tutti in casa Firenze e in casa Fiorentina, e probabilmente in questo momento che ha anche un valore di mercato inferiore a quello suo potenziale, visto che viene da un'annata non così entusiasmante. Quindi la Fiorentina non ha nessun interesse a cederlo. Poi nel momento in cui si parla di a meno di offerte clamorose, lì bisogna anche capire dove viene piazzata l'asticella, perché per esempio il Como, che è la società che finora sembrava più interessata, che ha necessità di un centravanti e che ha speso tanti soldi, non so se parliamo anche del Como, però ha già speso un po' di soldi in questo mercato, ha sicuramente disponibilità e un forte interesse, cioè è proprio la pedina che manca in questo momento il centravanti.
1: Il famoso perno, su cui poi costruire. E peraltro mi viene anche in mente un altro tema: cambia questo anche un po' le visioni di e per Pellegrino, perché comunque era uno dei nomi spendibili anche per la Fiorentina, in ottica Juventus sappiamo di quanto se ne stesse parlando, la Juventus è andata su Colomani, la Fiorentina si terrebbe al momento, come dicevi, utilizzando ancora il condizionale Moise Kean. Ecco, cambia un po' anche questa situazione le piste possibili per Pellegrino?
7: Ma sì, nel senso che comunque già più difficile se resta Kean, se dovesse restare Kean un affondo per Pellegrino,
1: perché averli però, tutti e due insomma male non sarebbe, però anche complicato a livello economico.
7: Il problema è che c'è Piccoli al momento ancora,
1: tra l'altro, certo,
7: in caso Fiorentina, quindi secondo me se partisse Piccoli probabilmente la Fiorentina, che comunque è interessata a Pellegrino, un tentativo lo farebbe. È chiaro che poi averli due male non fa, l'anno scorso non ha fatto neanche bene avere troppe alternative lì davanti, perché ricordare la Fiorentina era partita con Kean, Piccoli e Dzeko, poi Dzeko a gennaio ha già fatto le valigie e in generale l'annata non è stata proprio scintillante, quindi sono valutazioni a fare con attenzione, considerando che su Pellegrino c'è sempre anche la Juventus, che io penso che comunque un attaccante, non voglio definirlo di scorta, però uno un po' più giovane, più futuribile di Colomboni volendo, io penso lo possa voler portare a casa.
1: Giustamente, mi sento anche di dire, perché poi l'Europa League è vero che non sarà la Champions, ma comunque ti porta anche a dover affrontare tante partite, e la Juventus si augura di affrontarne tante quasi fino alla fine, giustamente, per fare un buon percorso in Europa League. Però poi anche a proposito, ecco, di chi tante partite, ecco, si augura di giocarle invece in Champions League, sull'Inter il famoso nodo della fascia destra. Ieri parlavamo anche con Nick, con Niccolò Ceccarini, di Diaby, è uscito fuori anche Nico Gonzalez nuovamente, sta cambiando qualcosa, sta crescendo magari le quotazioni anche di Nico Gonzalez, che peraltro ha anche altre piste, o siamo sempre abbastanza bloccati?
7: Io credo che non siamo alle schermaglie, cioè all'Inter che sta valutando delle soluzioni, e magari poi tira fuori un coniglio dal cilindro,
1: un jolly.
7: Detto che comunque Diaby piace, allora Diaby piace all'Inter, non sono nomi da scartare, perché Diaby l'Inter l'ha già seguito, esatto, lo scorso inverno, è un giocatore che piace, è un giocatore che ha dei costi abbastanza importanti, però come tutti quelli che giocano in Arabia, sa che se vuole tornare in Italia deve ritoccarsi lo stipendio, perché altrimenti tornare in Italia, arrivare in Italia, insomma, comunque tornare in Europa, quegli stipendi non sono pensabili. Lui è lì da oltre due anni, quindi non c'è il solito tema fiscale che ormai abbiamo imparato anche a conoscere,
1: certo,
7: che per quelli che si trasferiscono da poco. Anche Nico Gonzalez, diciamo, piace, ma soprattutto io, il canale Juve-Inter, per quanto mai ai tifosi non sarà troppo simpatico, però lo vedo come un canale su cui qualcosa si può succedere quest'estate, perché
1: da tenere in considerazione, insomma.
7: Beh, i rapporti sono ottimi, serve dirlo, insomma, non serve ricordarlo ogni volta, però sono due società che oggi hanno un ottimo rapporto tra le loro figure apicali, e quindi poi non è che Marotta e Carnevale si sono scambiati sempre giocatori per tutto ogni anno. Però per esempio la Juve ha in rosa un giocatore che potrebbe far comodo all'Inter come Nico Gonzalez, l'Inter ne ha uno che potrebbe far comodo alla Juve come Davide Frattesi. Secondo me in quest'ottica è una trattativa da tenere aperta,
1: un doppio asse. Certo.
7: Sì, detto questo, sono due giocatori un po' offensivi, e questo è un tema da considerare. Non so se poi l'Inter in realtà non rimanga più interessata a portare qualcuno tipo Palestra, tipo Cavalli o tipo Dumfries, ovviamente, cioè giocatori comunque non dei terzini puri, però
1: degli esterni che sappiano fare tutte e due le fasi. Io sono d'accordo con te.
7: Esatto.
1: Io sono d'accordo con te, anche perché poi Diaby è ancora più di Nico Gonzalez, è proprio un'ala, peraltro gioca anche a piede invertito perché è mancino, quindi fargli fare a tutta fascia al massimo livello sarebbe, ecco, non magari facilissimo, ma questi sono discorsi tecnici che chiaramente faranno all'interno dell'Inter anche Christian Kivu. Poi Ivan, prima di salutarti, volevo chiederti, ecco, un ultimo aggiornamento anche sul caso Lukumi, perché ormai ne stiamo parlando veramente a lungo. Mi sembra di capire che al momento il Bologna non ceda dalle proprie posizioni, ma ci siano la volontà della Juventus e del giocatore di magari chiudere in un altro senso. Quanto ancora pensi che si trascinerà questa tiritera?
7: Il Bologna è molto solido sulle sue posizioni,
1: irremovibile, quasi mi sento di dire.
7: Sì, nel senso che poi probabilmente i club interessati a partire dalla Juve avevano immaginato che, superata una scadenza della clausola da 28 milioni di euro, perché potevamo stare a metà luglio, il prezzo si abbassasse molto, in considerazione del fatto che un giocatore che altrimenti l'anno prossimo rischia di andare a scadenza di contratto. E così però non è, perché si abbassa, ma si abbassa di poco. Il Bologna per ora sotto i 25 milioni di euro non intende cedere. Oggi Lukumi torna, e quindi la palla passa a lui, in un certo senso, perché mi aspetto ci saranno dei confronti con la dirigenza del Bologna. Poi non Sartori, Di Vaio, Fenucci non si faranno prendere per il collo, però certo, bisogna anche capire come rimane un giocatore, perché un giocatore che rimane competente e scontento è oggettivamente più difficile da gestire. E c'è da aggiungere, lo ha detto anche Fenucci qualche tempo fa, il Bologna aveva promesso a Lukumi di farlo partire in quest'estate, lo aveva promesso a determinate condizioni, non a prescindere dall'offerta economica. Però diciamo che l'essere irremovibili rispetto a una valutazione comunque abbastanza alta, tra l'età e la situazione contrattuale potrebbe non essere compreso dal giocatore.
1: Giustamente, perlomeno comprensibilmente, hai detto bene tutti i parametri. Comunque parliamo di un, per carità, non di un difensore vecchio, ma a 28 anni, quindi di certo non di un profilo giovane. La scadenza è quella che è, ossia fra un anno. Al momento, ecco, sì, irremovibile è l'aggettivo che ripeto rispetto a quello che abbiamo detto appena adesso. Ivan, io a questo punto ti ringrazio per questa raffica di mercato e ti auguro un buon lavoro, a presto.
7: Buon proseguimento.
1: Grazie ad Ivan Cardi, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web con gli aggiornamenti. Poi ricordo che verso la fine della trasmissione di oggi, come sempre poco prima delle ore 17, avremo l'altra raffica conclusiva sempre con la redazione di Tutto Mercato Web. Per ricapitolare un po' le notizie, nei prossimi blocchi invece andremo in maniera un po' più approfondita su altre squadre. Partiremo con la Fiorentina, proprio per entrare nello specifico sui piani di Grosso per quanto concerne Moise Kean, ma anche discutere ancora della fronte Mastantuono, se si potrà effettivamente aprire questa strada magari in maniera un po' più possibile nelle prossime settimane. L'ingaggio è quello che è, il prezzo del cartellino sborsato appena un'estate fa dalla formazione spagnola è quello che è, però al momento la Fiorentina sta provando a forzare un po' la mano degli spagnoli. Tra l'altro riporto che in Spagna qualcuno dà invece l'affare molto più vicino ad una possibile chiusura di quanto non se ne faccia qui in Italia, però ecco, bisogna attendere ovviamente gli ulteriori responsi e poi andremo anche sulle altre squadre. Torneremo a parlare anche della Juventus, che sta cercando di sciogliere tanti nodi tra la porta, ma anche sugli altri reparti, ancora capire in attacco che cosa si potrà fare con Vlahovic, Lukumi, di cui abbiamo appena discusso, e poi tutti gli altri approfondimenti, senza dimenticare gli ospiti che si alterneranno nel corso di questo lungo pomeriggio da passare insieme. Io vi ricordo ancora una volta il numero per i messaggi WhatsApp per partecipare con le vostre idee, le vostre opinioni, ma anche le vostre domande: 331 82 00 213. Adesso noi ce ne andiamo in pausa, poi rientriamo proprio parlando della Fiorentina e degli sviluppi del mercato, ma anche della pianificazione di mister Fabio Grosso in vista della Serie E, della stagione più in generale 2026-2027. A fra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Migliaia di tifosi si sono presentati questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Per l'ultimo saluto presenti anche tantissimi ex compagni e rappresentanti delle istituzioni. C'era anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
1: È un giocatore universale, un giocatore che è stato rispettato da compagni ed avversari, anche se dentro di sé porta un valore che oggi si è perso, che è il senso di appartenenza. Il fatto di aver iniziato la sua attività calcistica nel Milan e di averla conclusa proprio in questo club, per cui credo che sia un esempio da seguire.
0: Non c'era invece il Milan attuale, impegnato nella tournée in Australia, dove domani sfiderà l'Inter in quello che rappresenta un antipasto dei derby di campionato. Alla vigilia ha parlato Ruben Amorim: vogliamo fare bene nel derby anche se vincere nel precampionato non è la cosa che conta di più, ha spiegato il tecnico dei rossoneri. Ha parlato della partita anche l'allenatore dell'Inter Christian Kivu, secondo il quale il derby è una partita speciale, ma i trofei d'agosto non contano. E di Florian Welbroeck la medaglia d'oro nella 10 km di nuoto di fondo disputata nella Senna, teatro della prova inaugurale degli Europei 2026 delle acque libere. Nel fiume parigino il campione del mondo in carica si è imposto con una condotta di gara tanto efficace quanto inaspettata. Fuori dal podio gli italiani, a cominciare da Gregorio Paltrinieri, che era stato protagonista nella prima metà della prova, restando a lungo nelle posizioni di vertice alle spalle di Welbroeck. Sarà un super martedì di tennis azzurro al Masters 1000 di Montreal, col programma che si apre nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci, opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Sonego e l'olandese Griekspoor. La notte l'esordio di Cobolli e Darderi direttamente dal secondo turno, che affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo tra gli altri anche Alex De Minore, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale, vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della generale. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio per continuare a parlare delle varie trattative di calciomercato e non solo. E come vi avevamo anticipato, apriamo la finestra sulla Fiorentina perché c'è tanto di cui discutere. In nostra compagnia c'è Niccolò Righi. Ciao Niccolò, ben ritrovato e grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
0: E allora Niccolò, dicevo, ci sono effettivamente tanti temi da affrontare. Volevo chiederti, già prima avevamo fatto una piccola introduzione su Mastantuono, perché è un talento comunque del Real Madrid. Dicevo anche di voci un po' discordanti tra Spagna e Italia. Ecco, ti chiedo a che punto siamo, quanto è distante, quanto è probabile questo approdo, perché poi ci sono anche purtroppo i parametri economici da dover considerare anche per l'ingaggio.
1: Sì, allora ci sono dei pareri discordanti effettivamente, perché dalla Spagna hanno questo giocatore veramente a un passo della Fiorentina. Noi tendiamo ad essere più cauti.
0: Niccolò, scusa, ti sentiamo un pochino a scatti, non so se riesci a spostarti un attimo, se riusciamo a... Proviamo adesso?
1: Io mi sento anche un po' a scatti.
0: Sì, dai, proviamo, vediamo come va, proviamo, andiamo avanti. Comunque più o meno ti riusciamo a sentire, vai tranquillo. Stavi dicendo sui parametri?
1: Dicevamo che appunto ci sono un po' di discordanti. Noi siamo più cauti rispetto alla veramente un passo da Fiorentina, però siamo, diciamo, alle battute finali. Io mi sento di sbilanciare, voglio dire che stasera,
0: Niccolò, aspetta un attimo, Niccolò, aspetta un attimo, proviamo magari a richiamarti a breve per vedere se riusciamo un po' a migliorare la linea. Quindi riproviamo adesso a ripristinare il collegamento per, ecco, parlare appunto della Fiorentina, per capire quanto poi effettivamente possano esserci delle possibili aperture in vista delle prossime settimane. Il campionato è lontano, ma neanche lontanissimo. Mastantuono è comunque un giocatore chiaramente molto discusso e peraltro conosciutissimo per quanto riguarda il calciomercato e per quanto riguarda anche quelle che sono poi delle qualità indubbie, erano state messe in mostra per quanto riguarda l'Argentina al River Plate. Poi Real Madrid ha trovato spazio solo a momenti alterni, soprattutto all'inizio, e quindi bisognerà valutare, ecco, quali potranno essere le piste in questo senso. A breve proveremo a ripristinare il collegamento con Niccolò Righi per, ecco, discutere della Fiorentina e poi anche di quelle che saranno le idee di Fabio Grosso. Riproviamo, rieccoci con Niccolò Righi. Niccolò, rieccoci.
1: Rieccoci, ora mi sento bene anche
0: ora
1: io.
0: Ora ci sentiamo perfettamente, vai.
1: Allora, dicevamo che appunto in Spagna danno questa trattativa per Mastantuono veramente alle battute finali. Noi in Italia cerchiamo di essere più cauti, anche come abbiamo scritto su tutto mercato web. Quello che è certo è che comunque siamo veramente alle ultime battute. Io mi sento di sbilanciarmi e voglio dire che entro stasera, massimo nel primo pomeriggio di domani, secondo me arriveremo a un punto di svolta per questa trattativa, che sia in una o nell'altra direzione, perché siamo entrati nella fase calda della trattativa, la parte finale, quella che può far sì che avvenga da un momento all'altro la fumata bianca, ma in cui c'è davvero da mettere tutti i tasselli al loro posto. Quello che ci risulta è che il giocatore abbia aperto al trasferimento in Serie A e abbia aperto in particolar modo alla Fiorentina. La Fiorentina in questo momento sta trattando con il Real Madrid perché manca ancora gli ultimi dettagli per quanto riguarda l'accordo sull'ingaggio del calciatore. Il Mastantuono guadagna circa 3 milioni e mezzo netti a stagione dal Real Madrid. La Fiorentina, anche in una logica di abbassamento del monte ingaggi, perché questo ci teniamo a dirlo, i Viola sì, stanno facendo un mercato, se vogliamo, faraonico e anche inaspettato, però stanno allo stesso tempo abbassando il monte ingaggi. Ecco, e quindi la Fiorentina vorrebbe che parte dell'ingaggio di Mastantuono, io mi sento di dire almeno il 50%, ma è una sensazione del tutto personale, la Fiorentina voglia far sì che sia il Real Madrid a pagarlo. Chiaramente bisogna limare questi ultimi dettagli, per cui è fatta, se mi chiedete se è fatta io dico ancora no, però ecco, siamo veramente a limare gli ultimi dettagli. Tra l'altro in Italia, nonostante tante voci che si rincorrono, si parla della Roma, del Milan, si è parlato della Juventus, del sì. Napoli, ecco, a quanto ci risulta in realtà di forte c'è solo la Fiorentina, anche perché queste altre squadre un po', penso ad esempio al Milan e alla Roma, secondo me il profilo di Mastantuono, un esterno destro mancino, non è in questo momento il profilo principale che queste due squadre stanno cercando. La Roma sta cercando un esterno, sì, ma a destra.
0: È vero.
1: Il Milan dovrà prima risolvere la questione Leao. La Juventus è andata con forza e ha comprato Alaibegovic. Il Napoli sappiamo che prima di fare qualsiasi entrata deve vendere, e mi sembra che il Napoli sia orientato più a cercare magari un nuovo difensore oppure a risolvere alcuni casi che ha nello spogliatoio, due su tutti quelli relativi a Romelu Lukaku e a Kevin De Bruyne, per cui in Italia ecco c'è la Fiorentina sostanzialmente e basta.
0: Eh sì, forte, come hai detto giustamente, poi inevitabilmente bisognerà cercare di trovare degli incontri dal punto di vista economico sull'ingaggio, perché i parametri li hai ribaditi te e sono parametri abbastanza insostenibili al 100%. Però poi ecco, sugli altri temi c'è anche Ken, se ne è discusso tanto Nicolò nelle ultime ore, del futuro di Ken, che poi inevitabilmente a cascata va anche a coinvolgere altri elementi, mi sembra di capire, ma chiedo a te che Ken al momento sia più vicino al rimanere alla Fiorentina che non ad una possibile cessione, ecco, sì o sbaglio?
1: Assolutamente, assolutamente. Guarda, nella giornata di ieri è arrivato un messaggio ufficioso da parte della Fiorentina, che ha ribadito ancora una volta come l'attaccante della Fiorentina sia Ken, sia per il presente che per il futuro. Di fatto la Fiorentina ha tolto Ken dal mercato. Secondo me c'è tanto anche lo zampino di Fabio Grosso, perché so che Fabio Grosso è rimasto molto molto impressionato da Moise Ken, lo aveva già avuto nelle giovanili della Juventus, non ha mai nascosto la voglia di averlo un'altra stagione, di allenarlo ancora, per cui secondo me è stato non voglio dire fondamentale, ma insomma ha giocato un ruolo abbastanza importante il volere di Fabio Grosso. Ecco, io anche su Moise Ken teniamoci sempre una porticina aperta, perché ecco, la Fiorentina lo ha tolto dal mercato, però sappiamo che i Viola hanno anche bisogno di monetizzare, perché finora non è che poi dalle cessioni la Fiorentina ci abbia ricavato chissà quanti soldi. Ecco, se poi davvero si dovesse presentare il Como piuttosto che un'altra squadra magari straniera con un bel po' di soldi, magari gli scenari possono cambiare. Secondo me un po' la Fiorentina ha capito che alle condizioni che offriva il Como di prendere questo calciatore non erano per niente vantaggiose per i Viola, che comunque sono anche forti di un accordo fino al 2030 che Ken ha sottoscritto un anno fa, per cui ecco, dal punto di vista dell'accordo economico non c'è il pericolo che Ken possa andare a scadenza o altro. Quindi ecco, io mi riservo il fatto che secondo me non c'erano le condizioni per cui la Fiorentina lo potesse vendere e quindi ha deciso per il momento di toglierlo dal mercato. Poi se dovesse arrivare un'offerta faraonica, io dubito che possa arrivare, perché comunque Ken si porta anche dietro una serie di problemi fisici che ormai abbiamo imparato a conoscere che lo hanno tenuto fuori negli ultimi mesi di stagione, per cui c'è anche questo aspetto che interessa le altre squadre.
0: Eh sì, decisamente, abbiamo visto i tanti stop oltre ai tanti gol degli ultimi anni, per carità, poi mi sento di dire anche questo è un ragionamento che giustamente devono fare tutte le squadre di Serie A. Ci sono giocatori considerati meno cedibili rispetto ad altri, ma di fronte a delle eventuali offerte monstre bisogna quantomeno valutarle, perché in Italia non c'è nessuno che possa permettersi di rinunciare a prescindere. Però poi Nicolò, ecco, ti chiedo anche in generale se questa situazione può cambiare anche magari il destino di Pellegrino, che comunque era uno dei nomi che rimaneva nei radar della Viola, se adesso ovviamente le sue quotazioni sono in ribasso. E poi anche dal punto di vista del campo, ci sarà questo test contro il Deportivo La Corugna, ancora mancano parecchie ore, però ci si sta avvicinando, e quindi ti chiedo anche dal punto di vista del campo che cosa ci si può aspettare.
1: Allora, su Pellegrino sì, diciamo che in questo momento le quotazioni sono a ribasso. Secondo me questo giocatore è rimasto un po' ingabbiato dalla valutazione che ne fa il Parma, perché prima la Juventus sembrava averlo cercato, anche la Fiorentina lo ha cercato, come ha cercato altri attaccanti come Santiago Castro. Quindi questo arriva a dire il fatto che la volontà di cessione di Ken in un primo momento c'era. Detto questo, la valutazione che ne fa il Parma, ovvero sui 30 milioni di euro per un giocatore che comunque, per carità, non stiamo parlando di uno vecchio, è un 2001, però è un giocatore che andrà per i 26 anni il prossimo anno, che nell'ultima stagione di Serie A ha fatto sì vedere buone cose, però secondo me non così tante da
0: non da livello europeo, richiesta. Insomma.
1: Esatto. In più mettiamoci anche che il Parma da parte sua non è che abbia tutta questa necessità di monetizzare, perché stanno cedendo a quanto pare Suzuki per una cifra incredibile, 33 milioni di euro, a Paris Saint Germain, per cui insomma da parte sua il Parma non credo neanche che abbia bisogno di tutti, non ha bisogno di monetizzare, quindi giustamente fa il suo prezzo, perché appunto non ha bisogno di entrate economiche. Per cui sì, direi che Pellegrino, in questo momento le quotazioni di Pellegrino sono a ribasso, fermo restando che la Fiorentina sembrava avere sul giocatore un principio d'accordo, per cui sempre per quanto riguarda la postilla che ci siamo lasciati su Ken, del fatto che se poi dovesse arrivare un'offerta parecchio importante, allora tutto potrebbe cambiare, allo stesso modo lo diciamo di Pellegrino. Ecco.
0: Chiaro, un diritto di prelazione sostanzialmente, esatto. se vogliamo vederla in questo senso. E poi sul test contro il Deportivo del 6, che cosa ci potremmo aspettare ancora?
1: Ma allora, si tratta innanzitutto dell'ultimo test prima del debutto stagionale, che avverrà il giorno prima di Ferragosto, venerdì 14 agosto appunto, nella prima gara, nei 32esimi di finale di Coppa Italia, contro una tra il Ravenna e
0: Sì, ci sono chiaramente i turni preliminari, sì, Ravenna e Benevento.
1: C'ho il flash, Benevento, esatto, c'avevo un flash, scusate.
0: Ah, tranquillo.
1: Quindi insomma, secondo me inizieremo già a vedere quella che potrebbe essere, non dico la formazione ufficiale, la formazione titolare della Fiorentina di quella che sarà poi la stagione 2026-2027, però secondo me sarà un amichevole che ci darà qualche indicazione. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma io mi aspetto innanzitutto appunto il debutto dal primo minuto di Valdepeñas, perché insomma il ragazzo sta bene, si è allenato con il Real Madrid. In questo momento la Fiorentina ha dovuto fare un po' di necessità virtù a sinistra, ha schierato spesso anche fuori posizione Brescianini, per cui insomma mi aspetto lui, e mi aspetto sinceramente, visto anche le parole di Grosso dette dopo l'amichevole contro il Real Madrid, di vedere insieme Ulai e Fagioli, perché in questo momento ecco il tema a Firenze, soprattutto alla luce di una possibile permanenza di Moise Kean, è diventato Niccolò Fagioli. I due, mi riferisco appunto a Ulai e Fagioli, non hanno mai condiviso il campo per ora in amichevole. Grosso ha detto dopo la partita contro il Real Madrid che avrebbe voluto metterli insieme, ma che Ulai ha subito una botta e quindi ha preferito toglierlo. Ci sembrano un po' delle giustificazioni, però ecco, il tema, la convivenza di questi due giocatori è sul banco, perché non credo che la Fiorentina possa permettersi di tenere uno come Fagioli in panchina, ecco.
0: Beh, no, certo, se lo si mantiene in rosa avrebbe assoluto senso sfruttarlo, come è giusto anche in questo caso che sia. Niccolò, io ti ringrazio allora per questo punto sulla Fiorentina e ti lascio al tuo lavoro. Buona serata.
1: Buona serata a voi, alla prossima.
0: Grazie a Niccolò Righi con il punto sulla Fiorentina. Ecco, dicevamo appunto di questo test contro il Deportivo La Corugna. Poi si partirà già finalmente con le gare di Coppa Italia e non manca tanto, perché ecco, la Fiorentina esordirà appunto fra 10 giorni, tra una settimana e mezzo, non il prossimo venerdì ma quello successivo. Tra poco avremo anche una finestra sulla Juventus, ma prima vi riporto delle parole di Malen, che ecco, su Red ha detto ci farebbe molto comodo, quindi integriamo ricordando che poi la Roma ha aumentato l'offerta per il giocatore del Feyenoord, si è saliti a 25 milioni più 3 di bonus, quindi 28 potenziali complessivi, la richiesta del club olandese era di 30 milioni, ci si avvicina insomma alla domanda, bisognerà capire poi se e quale volontà di limare ci sarà da una parte e dall'altra. Però come detto andiamo sulla Juventus. Nel collegamento con noi c'è Camillo De Michelis. Ciao Camillo, ben ritrovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Camillo, anche qui tanto di cui parlare con la Juventus, sempre in prima linea su varie faccende di mercato. Parto da, prima ne stavamo discutendo, da Lukumi, volevo chiederti che tipo di aggiornamenti ci sono, perché prima dicevamo il Bologna ci sembra ancora più irremovibile di quello che non ci saremmo aspettati qualche settimana o qualche mese fa.
2: Ah, Lukumi è sicuramente un giocatore che piace tanto alla Juventus, è uno dei difensori più forti della Serie A e ha delle caratteristiche perfette per l'idea di calcio di Luciano Spalletti, perché è abituato ormai da tanto tempo al gioco d'italiano, quindi alla difesa molto alta, ha grandi capacità in impostazione, ha personalità e anche ha quel pizzico di cattiveria in più, no? A Torino lo stanno bene per qualche screzio con Conceição nella doppia sfida di campionato, però è un giocatore che sa tenere la linea molto alta della difesa, accetta l'uno contro uno, non ha paura, e la Juventus sta cercando assolutamente un giocatore del genere che possa alternarsi con Federico Gatti, con Lloyd Kelly, e che possa magari prendere il posto di Federico Gatti che è in uscita dalla Juventus. Quindi in questo caso è sicuramente un nome da tenere sotto osservazione, però come dicevi tu il Bologna è una bottega cara e sicuramente vorrà farsi pagare bene uno dei suoi pezzi pregiati, però i rapporti sono buoni e le due società cercheranno di trovare un accordo, ma la Juventus fino a quando non vende ragazzi è difficile che possa investire una cifra per Lukumi.
0: È ovvio il discorso che facciamo praticamente con tutti di entrate e uscite, e poi però ci sono anche gli altri nodi, quindi vado diretto, ecco, sul fronte portiere tantissimi nomi, ti chiedo che aggiornamenti ci sono per ricapitolare ecco i discorsi sulle varie piste, poi anche sull'attacco, perché si sa che oltre a Colomoni comunque si cerca anche dell'altro, tra Vlahovic che rimane ancora in bilico, al momento svincolato, anche qui altri nomi che si aggiungono, attacco e porta, che cosa bisogna aspettarsi?
2: Ma sicuramente la Juventus prenderà un portiere, questo è sicuro.
0: Anche perché se no credo ci sarà una sommossa a livello di tifo.
2: Esatto, ma anche poi le dichiarazioni del procuratore di Gregorio, insomma, certo. Questo momento sta giocando perché le prime tre partite è partito lui titolare, nell'ultima addirittura perché Perin ha accusato un problema muscolare, però il discorso è che la Juventus l'ha già detto con Carnevali, con Chiellini e con anche Spalletti, prenderà un portiere, però insomma le piste sono state tante, perché la Juventus dell'era Comolli era sicura di aver preso Alisson e poi invece c'è stato un dietrofront del Liverpool e successivamente la Juventus ha provato a prendere Dibu Martinez e c'è sempre stato il nome di Vicario come alternativa, però diciamo che non convince al 100%. Ci sono delle soluzioni, da Suzuki con cui c'è una lotta aperta col Paris Saint Germain, ma soprattutto il Paris Saint Germain ha alzato la posta perché è arrivato a fare un'offerta superiore ai 35 milioni di euro. E a quel punto insomma la Juventus sta vagliando delle altre soluzioni, da Chevalier a Tobolu, qualcuno ha proposto anche Milinkovic-Savic, però insomma in questo momento credo che la Juventus stia ponderando una decisione finale, ma non ha tutta questa fretta, ecco, forse può arrivare anche alle prime partite di campionato con Perin e poi cercare magari un saldo di fine stagione. Sull'attaccante dipenderà tutto da Jonathan David. Se David andrà via, allora tutti i nomi che sono stati fatti da Zirkzee, Pellegrino e anche Vlahovic possono tornare in gioco e possono diventare poi delle piste importanti per la Juventus. Ma senza l'addio di David, l'attacco della Juve è finito, perché comunque David guadagna 6 milioni di euro più bonus, quindi quasi 7, e non puoi permettere di tenere David e prendere un altro attaccante. Ecco, la Juventus comunque dovrà anche vendere, ha delle situazioni da mettere a posto legate al fair play finanziario, perciò insomma da questo punto di vista dovrà stare attenta ai conti. E David in questo momento non vuole andare via dalla Juventus, ma credo che la società Spalletti poi a un certo punto accompagneranno all'uscita l'attaccante canadese.
0: E beh, alla luce di quello che abbiamo visto negli ultimi mesi e nell'ultima stagione, è ovvio che sarebbe strano non definirlo un esubero, ma lo sappiamo anche questo già da tanto tempo. E poi ti chiedo però anche sulle altre possibili uscite, ecco, ti chiedo che evoluzioni ci sono su Nico Gonzalez, perché anche qui aumentano le possibili destinazioni di un trasferimento. Sappiamo che il giocatore non vuole rimanere a Torino. E poi ti chiedo anche il test contro il Chelsea di domani, che cosa potrebbe rappresentare per la Juventus in vista poi dei prossimi impegni, che saranno tanti a livello amichevole in vista di cominciare la Serie A.
2: Ma Nico Gonzalez vuole tornare all'Atletico Madrid, lui ha ancora qualche giorno di vacanza, ma sostanzialmente vuole tornare all'Atletico. Simeone lo vuole all'Atletico, ma parte della dirigenza, in questo caso Alemani, non è così convinto dell'operazione, soprattutto vorrebbe ancora un prestito, quindi le parti sono molto distanti. Nico Gonzalez ha attirato l'attenzione dell'Inter, ma già da un anno a questa parte, perché anche nella scorsa stagione si era parlato di Nico all'Inter, e anche un po' della Roma, che sta cercando comunque tutti i giocatori sulla corsia di destra. Perciò è normale che possa essere un calciatore in questo momento cercato da tante squadre, perché ha fatto comunque una finale di un mondiale, parte titolare. Ecco, lui si è rivalutato rispetto all'ultima stagione e la Juventus vuole massimizzare questo tipo di cessione. Sulla partita di domani credo che possa essere definita la prima vera partita della stagione, perché dopo tanti esperimenti, tanti giovani e tante formazioni particolari schierate nelle prime tre da Luciano Spalletti, ecco, in questa occasione verrà schierata una formazione simile magari anche a quella della prima giornata di campionato, poi con dei giocatori che dovranno aumentare il minutaggio perché sono tornati da poco, però comunque una formazione di tutto rispetto e con le variabili. Poi non so se giocheranno già domani, perché tra poco c'è la conferenza stampa di Spalletti, però in qualche modo comunque tra questa e la prossima giocheranno con Alaj Begovic e Colomoni, e quindi credo che insomma si possa iniziare a pensare a prove di vera Juve contro un avversario di altissimo livello come il Chelsea.
0: Eh sì, la curiosità è tanta, quindi anche qui capiremo magari delle cose preliminari nelle prossime ore. Camillo, so che ti devo liberare, quindi ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ti saluto, buon lavoro.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie a Camillo De Michelis anche per questo rapido aggiornamento sulla Juventus, mentre qui Massimo addirittura molto netto scriveva: se si punta su Vicario, per carità, meglio Di Gregorio, non scherziamo. Ma non lo so, io ieri lo dicevo, Vicario è un portiere che in Italia ha fatto molto bene, aveva fatto anche molto bene nel primo anno con il Tottenham, poi l'ultima stagione è stata travagliata per una serie di motivi, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista purtroppo tecnico, perché sono state più le prestazioni insufficienti che non quelle sufficienti. Certo, non so quanto Di Gregorio in questo momento, Massimo, abbia quella sicurezza anche banalmente per rimanere il portiere titolare della Juventus. L'insofferenza del tifo juventino è stata evidente, soprattutto negli ultimi mesi di campionato. Per me Di Gregorio non è quello che abbiamo visto negli ultimi mesi della Juventus, perché aveva dimostrato di essere un portiere migliore. Però poi il giudizio su un calciatore, in particolare su un portiere, è sul rendimento, e se un portiere non rende o rende meno di quello che vale, poi alla fine bisogna valutarlo in base a ciò che mette sul campo, e al momento Di Gregorio non so se possa essere il titolare della Juventus. Vicario, chi lo sa, magari tornando in Italia invece potrebbe ritrovare magari un po' più di confidenza, per quanto poi dicevo le piste sono tante, lo aveva detto anche Camillo, dai vari portieri esteri, si era parlato addirittura di Chevalier, una possibilità, si è parlato di Atubolu del Friburgo, portiere para rigori eccezionale del Friburgo.
3: No, si pronuncia
2: Igor,
0: no, A tu Bolo. Beh, anche qui andiamo sulle citazioni cinematografiche di alto, altissimo livello, quindi un omaggio anche a Mel Brooks, un saluto al buon Mel. No, però ecco, dicevo, A tu Bolo, ma c'è anche l'ipotesi, peraltro al momento non attualissima, ma potrebbe diventare, chi lo sa, magari anche questa una possibilità, quella di Suzuki, che potrebbe trasferirsi al Paris Saint-Germain, ma potrebbe essere girato contestualmente in prestito da un'altra parte, e chissà che magari non possa finire proprio in prestito alla Juventus. Certo, lì andrebbero fatte delle valutazioni, perché verosimilmente fra un anno ti ritroveresti a dover riaffrontare la situazione da capo. Ce ne stiamo per andare in pausa, ma intanto sentiamo un audio al 331 82 00 213.
3: Ma delle nefantezze di Napoli, Inter e Roma, silenzio assoluto. Il vostro non è un silenzio, è complicità.
0: Ma nefandezze di quale tipo? A livello economico, a livello gestionale, a livello calcistico, non risulta al momento che ci siano nefandezze. Però se vuoi approfondire, siamo qui per risponderti al momento.
4: Ando sta lo stadio?
0: Ecco, qui arrivano le risposte. Guardate, non fate ingarellare Andrea Magliocca in cabina di regia, che sennò sono guai, quindi fate grande attenzione. Ve lo do come monito. A parte le battute, abbiamo già trascorso un'ora insieme, ma ne abbiamo ancora due da passare in compagnia. Nel prossimo blocco avremo un gradito ospite per andare ad analizzare una delle squadre, ecco, più in vista del nostro campionato sul mercato, ma anche i prossimi test importanti, seppur amichevoli, che verranno svolti a fra poco.

0: decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
0: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione ad accoglierlo, migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth. Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter.
1: Dall'estero ora, a quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante una live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramón Angel Álvarez Ayala. L'uomo è ritenuto leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
0: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischina ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel mentre esibiscono il saluto nazista.
1: Rientriamo in Italia. Chi è costretto a dimettersi dal lavoro per la salvaguardia della propria incolumità ha diritto ad accedere alla NASPI. Lo chiarisce l'INPS in un messaggio sottolineando che in questo caso si tratta di disoccupazione volontaria. Garantire sicurezza e protezione sociale, sottolinea l'Istituto di Statistica, significa offrire sostegni concreti in grado di salvaguardare la vita e l'autonomia di chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con la Coppa di Lega inglese al centro. Partiamo dalla sfida tra Leicester e Northampton Town. Leicester nettamente favorito al 71% rispetto al 12% ospite, con la X al 18%. Nell'altra partita Burnley favorito al 59% rispetto al 18% del Notts County, con la X al termine dei 90 minuti data al 23%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci in diretta a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, qui su TMV Radio, Lucio Marinucci in studio. Continuiamo a parlare dei vari temi delle varie squadre di Serie A. Prima dicevamo una delle più importanti squadre è la protagonista di questo blocco, e infatti chi meglio di Cristian Recalcati può essere in collegamento con noi per parlare di Inter. Ciao Cristian, grazie per essere con noi.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora Cristian, i temi innanzitutto sono tanti tra il mercato e il campo, però parto dalla situazione in generale. Ti chiedo come stai vedendo questa estate dell'Inter, a che punto pensi possa essere la rosa, quanto è competitiva, se e quanto è avanti rispetto alle altre. Insomma, un giudizio complessivo su questa pianificazione ad ora, al 4 di agosto della stagione 2026-2027.
1: Ma l'Inter ha chiuso il campionato dello scorso anno in testa alla classifica, ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Italia, ha un ottimo margine di vantaggio su delle squadre che oggi, come la stessa Inter, o forse l'Inter ha fatto quel John Stones che va a sostituire comunque un Acerbi e un De Vrij ormai arrivati tra virgolette a fine carriera,
0: certo.
1: E qualcosina in più sicuramente in difesa alla messa. Poi ha perso Dumfries. Io continuo a dire che secondo me non abbiamo un portiere all'altezza dell'Inter, nel primo o nel secondo, però rimane secondo me la squadra più forte in Italia. Vedremo cosa succederà poi nel mercato da qua al primo di settembre. Le altre squadre non si sono rinforzate, a parte il Milan che ha preso una punta,
0: però poi dopo altro oltre a Gila,
1: sì, c'è il Gila della situazione, però non è quel giocatore che ti cambia completamente la squadra.
0: No.
1: Gonzalo Ramos assolutamente sì, magari acquistato un po' troppo, ok, però non lo pago io, quindi sono un po'
0: anche perché sarebbe un problema
1: a fare di quelli del Milan, ecco, di cose queste. Per il resto invece l'estate dell'Inter, se vai a vedere il mercato, ci sono stati molti bassi e pochi alti, nel senso, io contentissimo dell'arrivo di Stones, ti dico anche che se dovesse rimanere Pavard con lui e non arrivare Romero, che a me comunque continuano a dire che è già fatto, Sarei pienamente contento e soddisfatto di. Ovviamente qualcosina magari sull'esterno bisogna fare, perché Diouf e Luis Enrique non valgono mezzo Dumfries insieme, però rimaniamo sempre la squadra che non è arrivato Palestra, non è arrivato Kalaili. Io sicuramente sul secondo giocatore, se ricordi bene, quando c'era la possibilità che arrivasse all'Inter erano diventati tutti esperti di Kalaili. Io ho sentito, questo è forte, quello è bravissimo, l'Inter vuole... No, va bene, l'avevamo preso, io ero sempre con un punto di domanda, perché ricordo in una partita di Champions, ma proprio non è che mi è rimasto in mente come, non so, la prima volta che vidi Yamal, cioè è una roba di questo genere.
0: No,
1: Tutti descrivono come il migliore esterno mai esistito prima, io al momento oggi è ancora in Belgio. Non sarà per la storia del cuore, ci mancherebbe, però Eriksen, che era Eriksen, nonostante il disturbo al cuore, era finito al Manchester United, non era andato a giocare in Svizzera, non me ne vogliono quella Svizzera, ci mancherebbe, però sinceramente parlando Kalaili rimane lì ancora dov'è.
0: A me va
1: bene così, nel senso che, per amor del cielo, attenzione, sulla malattia mi spiace in maniera, cioè, ok.
0: Sì, poi insomma, quello sono parametri anche nazionali, da altre parti andrebbe bene, certo.
1: Sì, sì, però in questo momento dentro me dico, però non è ancora andato via dal Union Saint-Gilloise. Bene. Cioè, non vorrei che, io mi auguro che lui stia bene per i prossimi 20 anni di carriera, non 10, ma 20, però non vorrei, vorrei semplicemente che magari l'Inter dicono, ok, non è arrivato e adesso però, tra virgolette, non è arrivato, non per la malattia, ma se non fosse minimamente stato menzionato, io ero più contento, perché non mi faceva impazzire come giocatore, non vedevo quel giocatore che avrebbe cambiato completamente la faccia dell'Inter. Poi tutti gli esperti di Kalaili, sono diventati tutti esperti di Kalaili, dicevano che era un fenomeno.
0: Sì, beh, è chiaro, poi spesso in Italia andiamo verso un estremo o verso un altro. Io devo dire, mi piaceva molto, perché a me piace seguire anche i campionati minori, però certo, da qui a dire che si trattasse di un fenomeno, ecco, calma, cerchiamo di essere sempre equilibrati. Potenzialmente un ottimo giocatore, ma poi sarebbe stato tutto da valutare. Però poi, ecco, prima di tornare al mercato sugli altri nomi, perché chiaramente ci si sbizzarrisce sui vari profili, già poi mi hai incuriosito con quello che dicevi su Romero, però ti chiedo che cosa ti aspetti da Chivo sul campo e che cosa si è intravisto in questi test amichevoli, perché poi le amichevoli ovviamente lasciano il tempo che trovano a livello di risultati, però che cosa ti aspetti, che cosa stai vedendo già in queste prime gare? Poi ci sarà anche il derby, la partita con la Juventus, anche queste amichevoli, però ecco, sul campo da Chivu cosa lecito aspettarsi?
1: Ma da Chivu ha già dato tanto lo scorso anno, ha già messo mano al proprio modulo, l'ha cambiato leggermente rispetto a quello di Inzaghi. Lui vorrebbe giocare con due esterni o due trequartisti dietro una punta, ma in questo momento si prosegue col 3-5-2. Si vede poco in due amichevoli, l'unica cosa che io ho visto è Stankovic.
0: A proposito di chi è cresciuto in Belgio.
1: Lui, quando io lo dicevo sempre, quando si parlava di un possibile addio di Stankovic per andare, io ho detto: ma voi siete pazzi, cioè voi rinnovate a Mkhitaryan e date via Stankovic?
0: No, sarebbe stata una follia, francamente.
1: Per fare una plusvalenza di 8 milioni, non una plusvalenza di 80, che uno dice: ragazzi, c'è bisogno di soldi, ma per fare una mini plusvalenza, ma no, è come la stessa cosa prendere Provedel a 4 milioni e non prendere alla stessa cifra il fratello di Stankovic, Filip, che secondo me anche negli amichevoli che sta facendo, anche col Galatasaray è stato immenso, col Venezia sta facendo un precampionato assurdo. Io avrei preso tutte e due, perché non è che costa quei soldi, l'Inter ha il 50% sulla rivendita futura, e se la compra lui arriva allo stesso 50, certo. Nel senso che se la vendi a 8 l'Inter lo compra a 4, quindi il prezzo bene o male si aggira intorno ai 10-12, con qualche milione ma poco in più di Provedel avevi un portiere che ti poteva durare per i prossimi 10 anni, così l'anno prossimo, te lo dico oggi, siamo ancora in ballo a cercare un portiere, perché i due che abbiamo in questo momento...
0: Tu non ti fidi molto di Martinez, vero? No, me lo ricordo. Senti...
1: Allora, a parte che Provedel è più forte di Martinez, lo dico proprio dichiarato, sputato.
0: Ah, addirittura?
1: Proprio... Sì, nettamente, ma proprio per esperienza, per tutto, l'ha dimostrato anche nell'ultima gara. Ma io Martinez non sono sicuro. Cioè, se Martinez dovesse fare, tra virgolette, Sebastiano Rossi della situazione, cioè un portiere non fenomenale, buono,
0: però tu dici coperto da una linea difensiva forte,
1: e allora diventa bravo anche lui, ma non mi dà. Poi tutti dicono: oh, ma è meglio andato via Sommer. Ragazzi, Sommer è quel giocatore che l'anno scorso ha avuto alti e bassi, e mi chiedo: promosso Martinez l'anno scorso, un Sommer alti e bassi, perché continua a giocare Sommer non Martinez? E tu mi dici: per quello che è successo nella vita privata? No, sì. No, perché cioè, se a giugno aveva dei problemi con la vita privata e a luglio non ce l'aveva più, non ci credo. Non è vero. La seconda cosa è che molto probabilmente i portieri, lo stiamo vedendo, la difficoltà non dell'Inter ma di tutte le squadre, è che devi vendere e comprare, non si riesce a vendere e non ci sono i soldi per comprare nella sua parte, quindi aggiungere quei 20, 15, 18, 10 milioni per il portiere, quando si è trattato di tirare anche un po' il collo per arrivare a Provedel, molto probabilmente hanno fatto anche i conti con questo, quindi hanno detto: abbiamo due buoni portieri, ma non so che ce ne sono scarsi, ci mancherebbe, abbiamo due buoni portieri, quelli ci teniamo, punto. Però secondo me, abituati a Zenga, Pagliuca, Peruzzi,
0: beh,
1: Toldo,
0: certo, l'Inter è viziata.
1: Non arrivi un po'. E Sommer, ripeto, tutti dicono: no, perché c'è... Sommer è colui che ci ha portato in finale di Champions League, perché ha fatto una partita da 9,
0: gli
1: ha dato fuori tutto a Yamal, ma la gente continua a dire: Acerbi, no, bravo Acerbi, ci mancherebbe, bravo Acerbi, bravo Frattesi, bravo tutti quelli che ha segnato, ma Sommer, ragazzi, un piccolo monumento di quella cosa. Quindi magari tenevo Martinez come primo e Sommer come secondo. Io avrei fatto Stankovic, Sommer, però non sono io il direttore sportivo dell'Inter, il presidente dell'Inter.
0: Certo, io sono molto curioso, devo dire, su questo punto, sul punto porta. Io invece devo dire, ti dico la verità, sono un estimatore di Martinez, quindi sono curioso di capire cosa... So che, ecco, non ti convincerò minimamente.
1: Ma sai cos'è? Non è che non mi convince, io guardo anche... quello che ha fatto Martinez ha 28 anni, al che mi dico: perché dobbiamo lanciarlo noi a 28 anni? Perché negli ultimi 5 anni Martinez, anche quando era all'Ipsia non ha fatto una presenza in campionato e ha fatto
0: giocava poco,
1: una
0: faceva
1: presenza
0: la
1: in Champions League. Poi ha fatto un anno in Biagena, vabbè, se non giocava neanche in Biagena, ragazzi, non era un portiere, poi ha fatto un anno in Serie A Genoa, buono, e poi in 2 anni all'Inter ha fatto una presenza in Champions League. Cioè una, non due, una, in 2 anni.
0: Sì, è vero, si è visto poco in Serie A.
1: 900 minuti in 2 anni in Serie A, è pochissimo.
0: Beh sì, sono 10 partite.
1: Cioè, non in 2 anni. Quindi non lo so, è per quello che non dico, non che lui non è buono, che no, ci manca.
0: Tu dici non adatto a fare il titolare.
1: All'Inter no, alla Fiorentina c'è il portiere. Dico la Fiorentina per dire, all'Inter no.
0: Una può essere.
1: Di sesto posto al decimo ci sta tutta la vita, ma all'Inter no.
0: Dovrà dimostrare, io sono certo, curioso. Certo. Voglio essere positivo, ecco, su Martinez, proprio perché a me piace tanto, quindi spero che possa dimostrarsi all'altezza, però poi il campo, Cristian, ci dirà certo, chiaramente la realtà e responsi. Però poi, ecco, torno anche sul mercato, perché prima mi ha incuriosito, hai detto di Romero, di cui si parla ormai già con insistenza da qualche giorno, quindi mi dicevi che praticamente qualche voce ti giungeva su una possibile, anzi imminente chiusura, o sbaglio?
1: Guarda, l'ultima volta che ci siamo sentiti io ho detto che entro domenica si poteva chiudere con Romero, si sapeva sicuramente qualcosa in più con Romero. A me sabato in serata mi è arrivata la comunicazione da un carissimo amico che è molto vicino alle parti, che Romero ha praticamente fatto tutto. Sono 35 milioni più 5 al Tottenham, già accordo col Tottenham, e 5 milioni e 4, una roba di questo genere, al giocatore annui per 4 anni, firmerebbe un quadriennale. Quelli che dicono, oggi ho letto, no, perché non rincerebbe mai 6 milioni e mezzo.
0: Sì, leggevo anche io.
1: Ma ne prende 5 milioni e 6. 6 e mezzo non sono levato fuori, prende 5 milioni e 600 mila euro. Ha dei bonus, ma i bonus li ha anche all'Inter. Ne parrebbe che questi bonus li ha bonus di squadra e non bonus personali, ma ce li ha anche all'Inter. Quindi quelli che hanno scritto oggi 6 milioni e mezzo non so dove abbiano trovato. Hanno trovato il prezzo già sommate il bonus.
0: A comprensivo di bonus.
1: Il suo regolare a 5 milioni e 6, l'Inter andrebbe a 5,3, 5,4.
0: 5,3 di parte fissa, quindi, Cristian?
1: Sì, di parte fissa. E l'anno scorso veniva a 5,6. Quindi non è che cambia molto, io non so dove l'hanno andata fuori, però a me, e ho sentito anche altri giornalisti molto vicino all'Inter, risulta la stessa indica cosa. Per arrivare alla conclusione, allora, quello che dicono a me, non chiedermi per quale motivo, se è un motivo di bilancio, non lo so, prima del 10 non verrà detta. E poi ovviamente ci deve essere un'illustre cessione, illustre cessione non di un giocatore forte, ma illustre cessione ovvero una
0: cessione
1: da 15-20 milioni. Tutti dicono Pavard e a me dicono che non è Pavard, ma stanno cercando di cedere Luis Enrique, nel senso Pavard è un giocatore che ha fatto 80 presenze, tutte quelle in nazionale anche, da terzino, 80 presenze in Bundesliga del Bayern, da terzino destro. Pavard è come se fosse Darmian, può fare la fascia e può fare il centrale, il braccetto di destra. È un Darmian, diciamolo così. È un giocatore che può fare la riserva del futuro esterno che arriverà all'Inter, perché sicuramente qualcuno arriverà. Luis Enrique lo ha dimostrato anche nell'amichevole. Cioè, quando tu in amichevole sei il peggiore in campo, quasi, ostrega, mi viene quasi un problema. Ma non lo dico io, molto probabilmente lo sa anche Mister Chivu e lo sanno anche i dirigenti, eccetera, eccetera. Un acquisto sbagliato ci può stare, non è che colpa della dirigenza o punto il dito su qualcuno, però Luis Enrique in questo momento arrivava da una stagione meravigliosa con Marsiglia, non ha dato quello che ha dato. Io ricordo lo scorso anno il Milan con Luis Enrique è arrivato a meno 4 da noi, appena è rientrato Dumfries è andato a meno 11, cioè la differenza è abissale.
0: Ovvio.
1: Però quello che dico a me è proveranno con Luis Enrique, offerte al momento non ce ne sono.
0: No, si era parlato a lungo della Premier, ma
1: è un po' come quelli che dicono arriva Diaby e Pavard va... No, aspetta, ma perché oggi ho letto Pavard, l'Inter lo manda... Aspetta, Pavard deve dare l'ok, se no l'Inter lo manda da nessuna parte. Perché poi dopo c'è scritto, tanto ha rifiutato Benfica e un'altra squadra che mi ricordo. Ho capito, ma se ha rifiutato Benfica accetta la Likiad? Sembra abbastanza una cosa abbastanza strana su Pavard. Probabilmente Luis Enrique magari potrebbe, o magari Aslani... Ma che Pavard vada in Arabia a giocare alla Likiad ci credo veramente poco.
0: Quella è l'unica attrazione che si può avere per l'ingaggio, però ecco, sorgono degli interrogativi, giustamente come hai detto te. E poi però volevo chiederti, ma tu dicevi ovviamente che al momento Diouf, Luis Enrique non possono valere mezzo Dumfries per quello che Dumfries ha dato negli ultimi anni, ma ti convincono anche i nomi che girano adesso? Perché Diaby, per carità, appunto, un buon giocatore, ma è un attaccante. Si parla di Nico Gonzalez che è in uscita dalla Juventus e potrebbe diventare un'ipotesi, ma in Italia negli ultimi tempi non è che avesse fatto bene, discretamente invece all'Atletico Madrid. Ti convincono questi nomi? Cioè, sono all'altezza di quello che è stato Dumfries?
1: No.
0: Ecco, qui invece siamo pienamente d'accordo.
1: No,
0: devo
1: allora,
0: dirti la verità.
1: Diaby potrebbe, allora, partiamo da questo fatto: giocando da due anni nella Saudi Pro League, per me vuol dire che è come se avessi giocato negli ultimi due anni tre mesi in Europa. Sì, no, una roba di questo genere, perché abbiamo visto
0: tutti, certo, non è allenante.
1: Esatto, nei vari mondiali, nelle varie partite, non so, anche lo stesso Retegui, il nostro attaccante nazionale, nell'ultimo anno che ho visto in nazionale era un giocatore completamente diverso da quando giocava all'Atalanta, completamente diverso. Quando giochi lì, ma non perché non è un campionato che sia, ci mancherebbe, non mi interessa quello, ma il fatto che ci sono degli allenamenti ed è completamente diverso dal nostro. Tanto lo sappiamo tutti, non è che diciamo un banno in tanti per i soldi, che se da domani in Arabia danno 800.000 euro a testa, non va più da su. Cioè, il discorso è questo. O se prendi gli stipendi in Italia, stanno tutti in Italia, non è che Retegui se qua prende 3 non va per 300 in Arabia. Okay, il discorso è semplicemente questo. Per quanto riguarda quindi Diaby, secondo me è un giocatore che potrebbe servire per il costo, nel senso tu mi prendi Aslani, io lo pago poco, e allora mi va bene Diaby, però non so se serve all'Inter uno tanto per.
0: Quindi, sì, poi peraltro lui è un'ala, non è un esterno a tutta fascia, anche Mancini.
1: No, lui è, se giochi, faccio un esempio, col 4-3-3 va bene tre davanti.
0: Certo, stessa, esatto.
1: Stessa cosa per Nico Gonzalez. A parte questo, a me non risulta l'interesse così forte dell'Inter, diciamo così, l'interesse concreto dell'Inter non c'è, per un motivo, oltre a essere anche lui un giocatore più offensivo che difensivo, è che l'Inter dovrebbe dare 30 milioni alla Juventus, non ci credo nemmeno se lo vedo.
0: Certo,
1: valutazioni. Faccio un esempio stupido, l'ultimo giorno di mercato fanno lo scambio Frattesi Nico Gonzalez.
0: Sì, ne parlavamo prima.
1: Hai capito?
0: Come ipotesi.
1: Tiro fuori un euro e allora, ma gli ultimi giorni di mercato, se non hanno ancora, se non sono ancora arrivati nessuno, oggi la vedo abbastanza dura che l'Inter dia 30 milioni alla Juve, non ci credo, lo devo vedere, quando lo vedo di qua, non credo.
0: Sì, devi verificare come San Tommaso, definitivamente. Del resto hai detto bene, la richiesta della Juventus, meno di 27 milioni non se ne fa niente, quindi i parametri
1: sono... Sono i soldi poi che ha pagato quando l'ha portata a casa, perché
0: esatto,
1: la Juventus aveva pagato un prestito oneroso di 6-7 e poi aveva dato 28 milioni qualcosa alla firma del contratto con la Juventus, quindi cercano almeno di recuperare questi, e poi ovviamente sono già stati ammortizzati negli anni, tutto quello che sia. E rinforzare tra virgolette il bilancio della Juventus, quelli del, per magari rinforzare poi anche sul campo la Juve, perché gli hai dato 30 milioni, non ci credo. Questo, l'altri invece nomi che sono in giro, secondo me quello migliore in assoluto di quelle voci che sto sentendo è Spence, per averlo visto ai mondiali giocare molto bene, perché gioca a sinistra,
0: a tutta fascia, poi comunque un giocatore assolutamente, per quel ruolo lì,
1: ma l'abbiamo visto tutti anche quando ha giocato, se non vado errato, la semifinale, ha giocato una semifinale allucinante.
0: Sì, è stato il migliore.
1: È stato forse il migliore. Quindi lui è quello che tu dici, bene, mi è arrivato uno bravo, giovane, che mi sta qua 4-5 anni. Attenzione, Chivu dice una cosa importante al termine dell'ultima amichevole, quando dice guardate voi, fate la conta in breve e vedete cosa ci manca. E dice anche, non a destra, ma ci sarebbe anche, se non è a destra, ci sarebbe anche a sinistra, come dire. E poi aggiunge, a me Carlos Augusto piace come braccetto.
0: Sì, è vero.
1: Vuol dire che anche a sinistra
0: più volte l'ha detto.
1: E Spencer sa giocare sia da una parte che dall'altra, e bene anche.
0: Sì, gli ultimi anni l'ha fatta a sinistra.
1: Giocare a destra, ma ha fatto dei mondiali meravigliosi a sinistra.
0: Sì, sì, lui al Tottenham, tant'è che aveva rubato il posto a Udoge, che è esterno mancino al Tottenham.
1: Esatto, perché lui è destro, cioè tanto per fare. Quindi è l'unico giocatore che può valere anche 38-40 milioni, quelli che siano, ma li vale tutti. Perché se noi parliamo di 30 milioni per Nico Gonzalez, lui vale 40.
0: Sì, ha senso per quello ruolo lì, ha senso, perché Spence è più esterno a tutta fascia. Su questo sono pienamente d'accordo con te. E poi ti volevo chiedere però anche, tra pochi minuti ti saluto, però volevo chiederti anche di Pio Esposito, che comunque nelle dichiarazioni sempre più convinto, giustamente, dei propri mezzi e di quello che potrà fare. Che cosa ti aspetti da Pio Esposito? Perché l'ultimo anno comunque è stato abbastanza importante, si è affermato all'Inter, ha dimostrato di poterci stare. Ti aspetti un ulteriore salto in avanti a livello di minutaggio e di incisività?
1: Ma allora, intanto partiamo col fatto che adesso non so se prima dell'inizio del campionato o prima della fine dell'estate Pio rinnoverà il contratto fino al 2032. Firmerà un contratto dove prenderà 3.500.000 euro all'anno, quindi l'Inter valuta Pio Esposito per essere un classe 2005 già come se fosse un big, e questa è una cosa molto positiva. Quello che mi aspetto da Pio me lo aspetto da Pio, ma soprattutto da Kivu, che non può tenere Pio, non so, in panchina per due partite dando più spazio a Bonny. No, l'anno scorso l'ha fatto un paio di volte, forse per un attimino più di esperienza in Serie A, poi si è dimostrato che Bonny ha fatto 3-4 partite belle, diciamo fino al gol contro la Roma all'Olimpico, poi è scomparso. Pio è stato molto costante, può aver fatto un piccolo calo, ragazzi, ce l'ha Lautaro Martinez, immaginate se non può averlo Pio Esposito. Mi auguro e spero che Pio prenda sempre più titolarità dell'Inter. Uno, perché è un giocatore che merita, in Italia va tranquillamente bene, lo metti in una squadra, io dico tanto per dire, ma che ne so, il Bologna, l'Atalanta, cioè ti fa 20 gol in un campionato, sono sicuro al 100%. L'Inter ce l'ha, è giovane, deve puntare secondo me tanto su Dejan Stankovic. È vero, c'è Thuram, io però l'ultimo Thuram che ho visto, a parte l'ultimo mese e mezzo in campionato dove ha fatto veramente bene, sì, da dire, l'ultimo però prima dei due mesi finali ha fatto un anno, dalla partita col Barcellona non è stato più lui, non ha giocato bene, ha avuto tanti infortuni e il mondiale ha fatto capire che ce ne sono tanti meglio di lui, nel senso addirittura delle volte entrava Mateta e non Marcus. Attenzione, il giocatore che in Serie A gioca benissimo e ci mancherebbe, non so se fa ancora la differenza, non so se in questo momento se mi dovessero dire tienine uno tra Pio Esposito e Marcus Thuram, tengo tutta la vita Pio Esposito, non soltanto per gli anni, ma in questo momento per me fa un lavoro completamente diverso a Thuram. L'anno scorso Thuram mi era piaciuto, ci mancherebbe, ma ogni tanto aveva degli atteggiamenti
0: sì,
1: alla Leao,
0: un po' caracollante,
1: camminava per il campo e guardava il pallone, io quel giocatore lì non... mentre Pio entra e come Lautaro Martinez si rincorre fino alla propria area di rigore. Lautaro Martinez è il capitano, è quello che prende più, potrebbe fregarsene, ma qualcuno dovrebbe imparare anche da lui, questo è quello che dico io. Poi del resto ovviamente mi aspetto, se Pio non dovesse neanche centrare un gol sulla linea di porta, è ovvio che dopo tutte le vengono messe in disparte tutte le opinioni eccetera eccetera, e se Marcus Thuram arrivasse all'Inter facesse tre gol la prima partita, tre gol la seconda, mi taccio, ci mancherebbe, anzi lo spero, però il mio augurio più concreto ai giocatori giovani dell'Inter è quello, soprattutto a Stankovic e a Pio, di trovare titolarità e diventare il futuro dell'Inter.
0: Eh sì, come giusto che sia, del resto hanno dimostrato e stanno dimostrando di avere grandi valori. Cristian, prima di salutarti, messaggio di Nicola, ti chiede che cosa ne pensi, chiaramente immagino per il settore di destra, di Caglione. Leggevo che non convince tantissimo perché al momento non riesce a incidere tanto in zona gol, a differenza di quello che faceva Dumfries. Io penso che se devo investire 40 milioni forse ha più senso devolverli su Spence, che per carità ha qualche anno in più, ma secondo me è più completo, che non su Caglione. Però non so come la vedete.
1: È un giocatore, a me piace tantissimo, ha un prezzo elevatissimo perché 40 milioni chiede il Brentford,
0: esatto.
1: È un giocatore comunque che arriva dalla Premier, l'anno scorso è stato titolare, bravo, purtroppo in nazionale si trova davanti Marco Palestra e quindi per lui sarà difficile, ma sicuramente rientrerà nel giro della nazionale di Mancini. È vero, non incide tanto in fase offensiva. Però sai, tutti adorano Diouf, ma dietro è un disastro perché Diouf davanti è bravissimo, perché ha dei colpi veramente buoni, ma dietro, ragazzi, dietro deve andare a scuola, ok? La stessa cosa potrebbe valere per Caglione, nel senso che dietro è buono, davanti un po' meno, può migliorare, perché ragazzi noi siamo andati a prendere nel momento in cui Dumfries non era Dumfries, noi abbiamo vinto tante partite grazie a Matteo Darmian.
0: Darmian che era la certezza a livello di equilibrio.
1: Tu avevi Matteo Darmian, dove lo mettevi? Lui aveva 6 SM, sempre. Lui con Pichino faceva, Darmian non è Dumfries, Darmian è un Pavard. Ecco perché l'Inter e TV pensano a un Pavard di questo genere. Perché, non so, Dumfries non fa il braccetto, mentre Darmian fa il braccetto. Quindi quello ti fa capire... Se uno fa anche il braccetto è più difensivo che offensivo. In questo momento, diciamo così, io prenderei domani mattina a un costo elevato, come hai detto bene tu, meglio Spence a quelle cifre. Fosse costato 28 andavo a prendere immediatamente.
0: Sì, su quello sì, però al momento ecco, era giusto un'opinione personale. Cristian, io a questo punto ti ringrazio veramente, è stato un piacere chiacchierare con te, ti auguro un buon proseguimento e ci riaggiorniamo più avanti, a presto.
1: Quando vuoi, grazie mille, buon pomeriggio.
0: Grazie a Cristian Recalcati per questo punto sull'Inter. Qui c'era chi dissentiva su Thuram, è definito insostituibile, giocatore veloce e tecnico, Esposito e lento. Beh, ha caratteristiche differenti proprio a livello di struttura. Legnoso può crescere, però non è un giocatore non tecnico, più può sgrezzarsi e già negli ultimi mesi secondo me ha dimostrato di crescere.
2: E in poi, galera, via, dentro
0: in galera, beh oddio, mi sembra un pochino esagerato mister Ranieri, giudizio tecnico va bene ma insomma non esageriamo. E poi Caiodei non
2: antipatico,
0: considerato da grande squadra. Le chiedo scusa mister, allora in questo punto me ne vado con la coda fra le gambe in pausa e poi nel prossimo blocco però rientriamo con altri focus sulle squadre di Serie A, sul mercato e non solo, fra poco.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Migliaia di tifosi si sono presentati questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Per l'ultimo saluto presenti anche tantissimi ex compagni e rappresentanti delle istituzioni. C'era anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
4: È un giocatore universale, un giocatore che è stato rispettato da compagni ed avversari, anche se dentro di sé porta un valore che oggi si è perso, che è il senso di appartenenza, il fatto di aver iniziato la sua attività calcistica nel Milan e di averla conclusa proprio in questo club. Per cui credo che sia un esempio da seguire.
3: Non c'era invece il Milan attuale impegnato nella tournée in Australia, dove domani sfiderà l'Inter in quello che rappresenta un antipasto dei derby di campionato. Alla vigilia ha parlato Ruben Amorim: vogliamo fare bene nel derby anche se vincere nel precampionato non è la cosa che conta di più, ha spiegato il tecnico dei rossoneri. Ha parlato della partita anche l'allenatore dell'Inter Christian Kivu, secondo il quale il derby è una partita speciale, ma i trofei d'agosto non contano. E di Florian Welbroek la medaglia d'oro nella 10 km di nuoto di fondo disputata nella Senna, teatro della prova inaugurale degli Europei 2026 delle acque libere. Nel fiume parigino il campione del mondo in carica si è imposto con una condotta di gara tanto efficace quanto inaspettata. Fuori dal podio gli italiani, a cominciare da Gregorio Paltrinieri, che era stato protagonista nella prima metà della prova, restando a lungo nelle posizioni di vertice alle spalle di Welbroek. Sarà un super martedì di tennis azzurro al Masters 1000 di Montreal, col programma che si apre nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci, opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Sonego e l'olandese Griekspoor. La notte l'esordio di Cobolli e Darderi direttamente dal secondo turno, che affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo tra gli altri anche Alex De Minore, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale, vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio,
6: il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con la Coppa di Lega inglese al centro. Partiamo dalla sfida tra Leicester e Northampton Town. Leicester nettamente favorito al 71% rispetto al 12% ospite, con la X al 18%. Nell'altra partita Burnley favorito al 59% rispetto al 18% del Notts County, con la X al termine di 90 minuti data al 23%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda metà di Tempo Radio Sport, calcio, mercato e ritiri ancora insieme fino alle 17. Lucio Marinucci qui in studio, continuiamo a parlare di mercato e non solo in questo pomeriggio di martedì 4 agosto. Prima abbiamo accennato di un tema legato al Bologna parlando di Juventus, adesso entriamo invece nello specifico dal punto di vista rosso-blu. Beh sì, mi sento di dire che ho ragione, qui addirittura abbiamo i blobbini personalizzati su TV Radio e abbiamo in nostra compagnia, però proprio per parlare della Bologna, Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, grazie mille, buon pomeriggio a te.
0: Grazie a te per essere qui con noi, Leonardo. Chiaramente il riferimento mi sembra abbastanza chiaro a John Lucumi, perché il pressing della Juventus rimane, la scadenza fra meno di un anno rimane, però mi sembra di capire che il Bologna rimanga perfettamente saldo sulle proprie posizioni e in realtà a meno di un mese dalla fine di agosto rimanga con delle richieste abbastanza elevate.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Oggi il colombiano è tornato ad allenarsi a Casteldebole, in realtà era tornato sabato quando ha assistito all'amichevole con il Cambur, alla doppia amichevole, perché se ne sono svolte due nell'arco di una giornata, una alle 11, una alle 17.30. Lucumi era presente ma non ha preso parte all'amichevole né alla seduta di palestra, come ad esempio Artem Dobik. E invece oggi è tornato ad allenarsi a tutti gli effetti, ma non è destinato a rimanere a Casteldebole ancora a lungo, perché su di lui c'è il pressing della Juventus dopo che è sfumato quello del Como, perché il Como aveva raggiunto l'intesa con il Bologna, un Bologna che chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro, un po' meno rispetto alla clausola che è scaduta il 15 luglio scorso. E il Como era arrivato a trovare un'intesa con il Bologna. Purtroppo però per il Bologna Lucumi si è opposto al trasferimento, ecco perché poi il Como ha virato su Chalobah e adesso Lucumi sta aspettando che la Juventus alzi l'offerta. Si sta comportando da professionista come ha fatto tutta la scorsa stagione, perché non sta puntando i piedi e non sta entrando in rottura con la società rosso-blu. Però l'offerta deve essere alzata, perché al momento è di 17 milioni quella della Juventus, mentre c'è l'accordo con il giocatore, 2 milioni e mezzo a stagione per 3 anni, non vuole attendere a lungo Lucumi perché ha anche altre pretendenti, e se la Juventus non dovesse muoversi nel presentare un'offerta congrua al Bologna, potrebbe scegliere anche la destinazione Premier League, perché su di lui c'è forse il Nottingham Forest. Anche qui c'è un accordo di massima tra il Nottingham e il Bologna, perché il Nottingham ha raggiunto l'intesa col club rosso-blu, ma Lucumi sta aspettando solo la Juventus in questo momento. Sarà a vedersi se l'attesa è a tempo limitato o se si arriverà anche ad una rottura, che in questo momento non pare esserci, tra la società rosso-blu e il giocatore colombiano.
0: E detto insomma bene, il rendimento anche da professionista del giocatore in questo momento rende le cose molto più ordinate, però poi Leonardo, il Bologna deve pensare anche a cautelarsi. Lucumi è comunque stato un punto fermo, un fil rouge, una costante delle ultime stagioni. 4 anni fa era arrivato al Bologna e nei 4 anni ha dimostrato comunque di essere un giocatore importante. Ti chiedo quali sono le alternative, dato che si era parlato a lungo di alcune piste, alcune ipotesi, Diego Carlo, che però alla fine si è, mi sembra di capire, definitivamente raffreddata, tanti nomi, Brassier, insomma, ti chiedo quali sono i principali ipotetici sostituti di Lucumi, posto che ecco, la casella da riempire sarebbe una casella abbastanza pesante.
1: È una casella pesante soprattutto perché si è visto nelle ultime stagioni quanto abbia pesato cedere un perno fondamentale per il Bologna in fase difensiva, parlo di Calafiori 2 anni prima, Beukema l'anno scorso. E quest'anno la cessione di Lucumi dovrà essere rimpiazzata a dovere, anche perché Eggem rientrerà anche lui oggi e salterà gran parte della preparazione estiva, e quindi in questo momento si è visto anche nelle prime amichevoli, diciamo che il punto debole di questo Bologna che sta nascendo con Domenico Tedesco è proprio la difesa. Casale è in uscita, Elland è ancora un giocatore tutto da formare, e quindi si dovrà trovare un profilo all'altezza ma già pronto, quindi non una scommessa. Ecco, sotto questo punto di vista, come dicevi tu, Diego Carlos era la prima opzione, ma un ingaggio troppo alto, e quindi non si è riusciti a trovare una quadra, soprattutto perché il Fenerbahce non lo presterebbe, come è successo con il Como, per un'altra stagione al Bologna. e dunque si era passati all'idea Kempf. Sta di fatto però che Como rinnovargli il contratto, e Fabregas lo reputa pressoché incedibile, e quindi si sta guardando un po' all'estero in questo momento. Il Bologna, i profili sono quelli che hai citato. L'Asker è un profilo che interessava già lo scorso inverno, quando si ipotizzava che Lucumi potesse essere ceduto nella parentesi di mercato invernale, e poi ci sono qualche commessa, come ad esempio Leitien, che è un giocatore dell'Union Saint-Gilloise. Però anche qui è tutto abbastanza in fase di stallo in questo momento, perché bisognerà vedere anche a quanto poi verrà ceduto effettivamente Lucumi, perché con il gruzzoletto ricavato da Castro si potrà delineare un po' il mercato del Bologna, se puntare su una giovane scommessa da affiancare alla crescita di Elland e a un profilo che ormai si è affermato come quello di Eggem, che abbiamo visto anche al Mondiale, o se andare su un profilo bello e pronto e magari osare un po' di più a livello economico.
0: Certo, per forzare anche un po' la mano, insomma, dal punto di vista delle offerte, come poi spesso capita, come è normale che sia. Però oltre al mercato poi è anche interessante capire quello che potranno fare alcuni giocatori. Tu hai nominato Eggem, che ormai è diventata a tutti gli effetti una realtà del Bologna nell'ultima stagione. Io ti devo dire personalmente, anche oltre quelle che erano le prospettive e le aspettative del sottoscritto, quindi volevo chiederti che cosa c'è da aspettarsi per Eggem, ma poi volevo chiederti anche di altri elementi. Uno è Odgaard, che è un giocatore che ha dimostrato di avere una grande versatilità ed utilità, che sono doti molto, molto care a Tedesco nel tipo di calcio che impronta. E poi oltre a questi due anche Elazzouzi, di cui ho letto molto bene al momento in ritiro. Lui era andato a cercare fortuna in Francia in prestito la scorsa stagione, non è stato fortunatissimo, però ho letto che si sta allenando bene, quindi volevo chiederti, ecco, di questi giocatori che cosa ci possiamo aspettare nelle prossime settimane, ma anche eventualmente per la prossima stagione.
1: Vado in ordine, parto da Eggem, sicuramente cresciuto, e forse nessuno ipotizzava queste abilità e questa crescita in lui in così poco tempo. È diventato un perno della difesa del Bologna, così come poi lo è diventato anche della Norvegia, e l'abbiamo anche scoperto a nostre spese vista la sconfitta dell'Italia. Sicuramente ci aveva visto lungo Sartori, perché non nessuno forse poteva ipotizzare che ne venisse fuori un giocatore così, però nel suo caso il vantaggio è stato l'essere complementare con Lucumi. Eggem magari un po' più strutturato, un po' più lento, Lucumi molto veloce, bravo in impostazione. Ecco, forse nella prossima stagione dovrà fare un ulteriore step di crescita, perché adesso è chiamato a dirigere lui la difesa rossoblu, vista la partenza imminente di Lucumi e visto che Elland, suo connazionale, diciamo è alla sua seconda stagione, se vogliamo, in Italia, perché è arrivato a dicembre lo scorso anno, ma poi ha collezionato ben poche presenze, quindi dovrà prendere lui in mano le chiavi della difesa. Su Odgaard ti confermo che la sua grande duttilità, non a caso con Thiago Motta era stato lanciato da esterno, qualche volta centroavanti in alternativa a Zirkzee e a un giovanissimo Castro che era appena arrivato in Italia. Poi ecco la sbocciatura definitiva quando Vincenzo Italiano lo ha reinventato come trequartista. Adesso la situazione è un po' cambiata, perché nemmeno a Valles il ritiro Domenico Tedesco ha mai provato un 4-2-3-1, si è sempre giocato con il 4-3-3 sia in allenamento sia in queste prime amichevoli, e quindi Odgaard è stato reinventato mezzala, così come Bernardeschi. Se con Bernardeschi diciamo che l'esperimento per ora sta pressoché funzionando, anche perché viene spesso schierato come mezzala destra, quindi a sinistra Pobega, e al centro sono stati provati sia Elazzouzi che anche Libra, un giovane della primavera. Ecco, avere Bernardeschi a destra come mezzala implica che si creino quelle sovrapposizioni con Orsolini, quegli interscambi, e quindi è anche bello da vedere da un punto di vista estetico,
0: esteticamente, certo.
1: Esatto, da un punto di vista di ripiegamento lascia un po' l'incognita su quanto in fase di interdizione possa effettivamente crescere o possa lavorare su quegli aspetti Bernardeschi. Ci sta lavorando Domenico Tedesco, così come con Odgaard, perché anche per lui è stata ritagliata quella posizione, anche per dare più struttura al centrocampo. È un centrocampo che è anche abbastanza basso, se parliamo di a livello di centimetri, perché ha il solo Pobega che alza un po' l'asticella, e quindi reinventare Odegaard in mezzo al campo potrebbe essere anche una nuova chiave di lettura in partite magari, non lo so, faccio un esempio, contro il Napoli con Anguissa e McTominay in mezzo al campo, avere Odegaard insieme a magari Pobega può implicare di dare più struttura al centrocampo. A centrocampo ci sarà El Azzouzi, quindi è stato tolto definitivamente dal mercato, era in prova a Valles in ritiro, ha convinto Domenico Tedesco e devo dire che ne sono stato anche sorpreso abbastanza io, l'avevo già visto a Bologna nella sua prima parentesi, mi sembra cresciuto, mi sembra che si sia tolto anche magari un po' di timore reverenziale che aveva magari per la giovane età di quando giocava qui a Bologna con Thiago Motta. Si è visto molto bene in queste prime amichevoli, l'unico dubbio è se possa effettivamente ricoprire il ruolo lasciato vacante da Remo Freuler, perché diciamo ha un passo diverso ma anche una struttura diversa.
0: Certo.
1: Freuler magari molto spesso non lo vedevi, ma era il primo filtro tra centrocampo e difesa.
0: Diciamo altre caratteristiche.
1: Molto spesso la difesa alta di Vincenzo Italiano non è finita in un colabrodo, è stato grazie anche agli interventi di Freuler e alle letture di Freuler. Su questo El Azzouzi dovrà crescere e dovrà dimostrare di poter ricoprire quel ruolo, perché nella sua prima parentesi a Bologna sotto Thiago Motta comunque aveva giocato pressoché da mezzala o mediano, ma in centrocampo con un doppio mediano, quindi nel 4-2-3-1. In queste prime amichevoli sta giocando da mediano e sta ben figurando sia in fase di disimpegno sia in fase di impostazione. Ecco, a livello caratteriale forse da quello che abbiamo visto anche sabato contro il Cambur non è maturato del tutto, troppe proteste sia con gli avversari che con gli arbitri e lui era rinomato per qualche cartellino giallo di troppo. Ecco, forse anche lì nell'imminente futuro se il Bologna vorrà puntare su Azzurri, Azzurri dovrà fare questo ulteriore passo di crescita.
0: Una maturazione quindi sotto ogni punto di vista. Adesso la palla passa in tutti i sensi a lui. Leonardo, io ti ringrazio per questo focus sul Bologna, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
1: Grazie, buon proseguimento.
0: Grazie a Leonardo Nevischi, ci spostiamo di pochi chilometri perché da Bologna ci spostiamo a Sassuolo e andiamo infatti a parlare dei Neroverdi. Mi fa piacere averlo in collegamento, Antonio Parrotto. Ciao Antonio, ben ritrovato.
2: Ciao, grazie, buon pomeriggio.
0: Anche qui si procede con la preparazione, Antonio, ovviamente in vista poi dei prossimi impegni e dei primi impegni ufficiali, del resto anche la Coppa Italia ormai è a meno di 2 settimane di distanza, però parto con il calciomercato. Antonio, innanzitutto ti chiedo questo arrivo di Azic dalla Juventus, che cosa può rappresentare? È una formula particolare, la Juventus non perde il controllo sul classe 2006, però sappiamo che il Sassuolo sa valorizzare tanto i giovani, quindi ti chiedo questa operazione, questo acquisto, che cosa può rappresentare?
2: Ma secondo me è un acquisto importante, ricordiamo che è solo il secondo acquisto di questo calciomercato, perché il Sassuolo, insomma, lo hanno ammesso anche i protagonisti, è partito un po' in ritardo, ma in realtà un po' il calciomercato italiano in generale, no? Ad
0: sì,
2: essere
0: infatti
2: bloccato, perché non tantissimi club hanno potuto chiudere delle operazioni, ci sono problemi economici, insomma, lo sappiamo, lo stato nel quale adesso è il nostro calcio. Però tornando ad Azic, secondo me è un bel colpo, devo dire la verità. Io ho fatto i complimenti anche in privato al direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, che ricordiamo è anche al primo anno senza Carnevale al suo fianco, no? Quindi tra virgolette vive qualcosa di nuovo anche lui. Ha acquistato Bowie dal Verona, anche quello secondo me è un buon acquisto. Arriva Azic, che è un talento ancora inespresso, è sicuramente un giocatore molto molto interessante. Io ho definito un colpo da Sassuolo, perché
0: sì,
2: è comunque un 2006, no? Con molto intrigante, che ha delle qualità, ha dei mezzi sicuramente importanti, non ha fatto vedere tutto, perché comunque nella Juventus non è facile riuscire a ritagliarsi un posto. Arriva a Sassuolo invece, dove nel 4-3-3 o 4-2-3-1 che abbiamo visto in queste prime settimane di lavoro di Aquilani, può ritagliarsi uno spazio importante, perché nel Sassuolo si è infortunato con E, purtroppo ai mondiali lo abbiamo visto tutti, e quindi Hadžić arriva anche per essere un rimpiazzo momentaneo di Ismaël Koné, quindi per giocare da mezzala se dovesse essere 4-3-3, oppure alzarsi magari e giocare da trequartista nel 4-2-3-1.
0: Eh sì, è un giocatore poi che peraltro sa muoversi tanto anche sulla zona offensiva, quindi sono proprio d'accordo con te come definizione, un colpo da Sassuolo, bisognerà attendere, posto che poi in questo mese tante cose potrebbero muoversi. Antonio, ecco, tu dicevi il mercato non parte in Italia con la marcia alta e innestata, ma soprattutto poi per arrivare alle chiusure dei tanti colpi si aspettano gli ultimi giorni. E ti volevo chiedere se può cambiare qualcosa per quanto riguarda alcuni giocatori del Sassuolo in uscita. Ti chiedo sempre di forse uno dei nomi più chiacchierati, l'Orienté, che sappiamo piace tanto, da tanto a tanti club, però poi alla fine è sempre rimasto in nero verde. Le sirene non mancano, leggevo anche delle voci dall'estero, dalla Premier League. Insomma, l'Orienté, questa potrebbe essere l'estate della partenza, o può ancora rimanere al Sassuolo?
2: Diciamo non è facile rispondere.
0: Dici,
2: a questa bella domanda.
0: Perché,
2: sì, perché ti dico, da quello che mi risulta il Sassuolo ha anche rifiutato offerte importanti per l'Orientè, cioè anche vicine ai 20 milioni di euro, comunque parliamo di cifre importanti. Lo scorso anno invece aveva venduto l'Orientè per quella cifra, lo ricorderete, era stato praticamente ceduto al Sunderland per 20 milioni di euro, le due società avevano l'accordo, tant'è che il giocatore era stato autorizzato a viaggiare per iniziare la sua nuova avventura, fare le visite eccetera eccetera. Poi, una volta arrivato in Portogallo, perché il Sunderland si trovava lì per il ritiro, è saltata la trattativa perché non c'erano gli accordi tra gli agenti del ragazzo e il club inglese, quindi tutto da rifare. L'Orientè poi ha disputato un bellissimo campionato con il Sassuolo, ha rinnovato fino al 2029, perché lui aveva il contratto in scadenza nel 2027, quindi il Sassuolo tra virgolette si è tutelato in questo senso, perché non è costretto a venderlo, ma c'è un accordo tra le parti, cioè se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 25 milioni di euro il ragazzo verrà lasciato andare. Al momento questa proposta non è arrivata dalla Premier, potrebbe arrivare. L'Ipswich è uno dei club interessati, in Francia si è mosso qualche cosa, come dicevo in Turchia è arrivata questa proposta dal Fenerbahce, cioè dal Besiktas, 20 milioni di euro, ma il Sassuolo le ha rifiutati, passatemi il termine, come fossero noccioline. Anche in questo calciomercato difficile comunque
0: se lo può permettere
2: anche sì, perché poi dietro c'è una proprietà importante che è quella di Mabey. Vi svelo un piccolo retroscena: ad esempio Veronica Squinzi, che adesso ha preso in mano le redini del club dopo l'addio di Carnevali, che è passato alla Juve, non voleva cedere Tarik Muharemovic ad esempio, no? Parliamo di 40 milioni di euro, anche se poi 20 solo sono finiti sì, nelle casse del Sassuolo. Era restia a lasciare andare Muharemovic perché era un giocatore importante, poi ovviamente bisogna fare i conti con la realtà ed è arrivato il semaforo verde poi per questa gestione.
0: Eh sì, beh, poi i soldi quando iniziano a diventare tanti, come dicevamo, in questo calcio è difficile rinunciare. Però poi oltre al mercato, che chiaramente è centrale, fondamentale in questa fase, c'è anche il campo. È ancora presto, come dicevo, per iniziare a parlare al 100% solo di programmazione tecnica, però ti chiedo che Sassuolo si sta iniziando a vedere in questi test preliminari, posto che poi ci sarà domani un'altra partita, un test ecco più probante rispetto agli ultimi contro il Celta Vigo, una squadra che comunque quest'anno ha disputato le competizioni europee, e poi dicevo il 17 ci sarà l'esordio, questa sorta di derby dell'Emilia-Romagna contro il Cesena. Quindi dal punto di vista di campo, Aquilani che cosa sta facendo vedere e che cosa possiamo aspettarci di vedere dal tecnico nero-verde?
2: Guarda, io ho visto tutte le amichevoli giocate fin qui dal Sassuolo, sia quelle in ritiro, insomma poi l'ultima con la Folgore Caratese allo Stadio Ricci che è terminata 0-0. Ho visto quasi un Sassuolo dai due volti, ovviamente è calcio estivo, ci mancherebbe, poi soprattutto è ancora un Sassuolo sperimentale, perché c'è praticamente una formazione infortunata in questo momento, cioè Aquilani sta lavorando senza 10-11 giocatori, inclusi poi i 2-3 che sono arrivati proprio in queste ore dopo il mondiale. Muharemovic è stato ceduto, Berardi è infortunato, Izes, Valukiewicz, Doig, Odenthal sono tutti infortunati, e quest'ultimi fanno parte praticamente della difesa. Candé sta recuperando dall'infortunio dell'anno scorso, stesso discorso per Bologna e Pieragnolo, quindi Pinamonti nell'ultima amichevole, insomma, ha avuto una nottata complicata prima della sfida e non è sceso in campo. Quindi se iniziasse domani il campionato del Sassuolo, vi faccio ad esempio la formazione: sarebbe Muric, Missori, Di Bitonto, Macchioni e Cinquegrano. Se parliamo del Sassuolo tra un mese, secondo me di questi resterà solo il portiere, con tutto il rispetto ovviamente per i ragazzi menzionati, però sono tutti ragazzi che o escono dalla primavera o arrivano dai prestiti in Serie B o addirittura in Serie C. Quindi capite anche un po' le difficoltà di Aquilani, però Palmieri comunque sta lavorando, presto arriveranno i rinforzi e presto soprattutto poi torneranno i giocatori, perché Valutievi, Zizet soprattutto rientreranno entro 15-20 giorni. Io credo che saranno pronti già, se non per il Cesena, comunque per la sfida di campionato con l'Atalanta. Quindi Sassuolo in difficoltà da questo punto di vista. Però in campo devo dire si è visto già un po' la mano di Aquilani, si vedono le differenze con il passato, con Grosso. Grosso ad esempio non è un allenatore che ama il pressing alto a tutto campo, invece Aquilani sta provando ad inculcare questo concetto nella sua squadra, vuole tanto possesso palla. Prima il Sassuolo in alcune circostanze lasciava il possesso palla agli avversari perché poi provava a sfruttare le ripartenze con Berardi e Lorente soprattutto, quindi blocco un po' più basso magari
0: e ripartenza.
2: Con Aquilani invece è diverso, cioè la palla deve essere mia, non ci deve essere fretta di andare in verticale, la palla può girare, liberare il play per tentare poi le giocate con i terzini che si inseriscono. Quindi sicuramente dal punto di vista tecnico si stanno vedendo già delle novità, come dicevo, nonostante le difficoltà, perché veramente in questo momento Aquilani ha gli uomini contati.
0: Eh sì, quindi bisogna ancora fare degli esperimenti per poi capire quanti elementi si potranno avere a disposizione in vista dei primi impegni ufficiali, e allora lì staremo a vedere. Antonio, grazie per il tuo tempo e per questo approfondimento sul Sassuolo, ci sentiamo presto.
2: Ciao, a presto, buon pomeriggio, buon lavoro.
0: Grazie ad Antonio Parrotto anche per aggiustamento un punto su quelle squadre di fascia media che però possono sempre regalare qualcosa a questo campionato. Noi ce ne stiamo per andare in pausa, però c'è un messaggio audio da ascoltare, quindi sentiamocelo insieme.
3: Ciao Lucio Luigi.
0: Grande
3: allora,
0: Luigi,
3: oggi ho visto il funerale di Baresi e sono veramente scioccato dalla squadra, da chi è venuto, da Scaroni che rideva, cioè come si vede che ormai c'era una volta il Milan, cioè con Berlusconi questo non sarebbe mai successo, la squadra doveva tornare subito, tutti in divisa e venire tutti al funerale di Baresi, la vera bandiera e il vero capitano del Milan, e invece ognuno per conto suo, voglio dire, una cosa allucinante. Ormai il vero Milan è finito. C'era una volta il Milan. Ciao Lucio.
0: Ma guarda Luigi, io però mi sento dire che non è solo il Milan, nel bene o nel male, un po' in generale è cambiato tanto il calcio. Penso che se fosse capitato con un'altra squadra, sempre con il gruppo squadra Hong Kong, io non credo che sarebbero rientrati in Italia. Non voglio dare giustificazioni, ci mancherebbe, però capisco che anche ormai queste tournée hanno dei valori ovviamente di preparazione, ma anche dei valori commerciali. Non a caso il Milan gioca con l'Inter e con la Juventus, e quindi si pensa prima a questo che non all'omaggio ad una bandiera come Baresi. Poi a voi restano le varie considerazioni. Più che altro, ecco, se mi sento invece di criticare una cosa, sono stati i fischi dei tifosi, di alcuni tifosi in realtà, non di tutti, al passaggio della dirigenza. Sappiamo che la contestazione dura da tanto e contestare soprattutto in questi metodi è legittimo, però francamente in un funerale avrei evitato i fischi, li avrei messi da parte. Di solito in queste situazioni ritengo che si dovrebbe sotterrare l'ascia di guerra, poi la si può anche

0: Emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
1: Intanto il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio di migranti in alcuni stati africani. In testa, nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana.
0: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani, lo ha detto il segretario al tesoro americano Bessent e lo riporta la CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano smentendo il tycoon, ma Trump ribadisce: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Stanotte intanto un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
1: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. A dare l'allarme era stata la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
0: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, l'ha scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli. Così il Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
1: Europei 2026 di nuoto. Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci in diretta TMV Radio, Lucio Marinucci, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Prosegue in questa programmazione di martedì 4 agosto 2026. Andiamo a parlare ancora di altri temi, ma vi riporto...
1: Buongiorno,
0: beh, direi anche buon pomeriggio ormai a questo punto. Siamo nel pomeriggio inoltrato in generale e pomeriggio di TMV Radio. Le temperature comunque state tranquilli, non scendono, ma intanto però vi riporto invece delle parole, delle dichiarazioni di Luciano Spalletti, che ha parlato in conferenza stampa. Sappiamo che la Juventus è in tournée ad Hong Kong, domani affronterà il Chelsea, e ha toccato tanti punti Luciano Spalletti che vi riporto adesso. Innanzitutto ha parlato degli acquisti, quindi di Kolomani e Alaibegovic, due acquisti offensivi. Ha detto: avere giocatori che vengono con entusiasmo è sempre un vantaggio per la squadra, li conosciamo, li abbiamo seguiti, prima di loro ne erano arrivati altri due, hanno contribuito a rendere la squadra più forte sulla carta. Ora c'è da trovare gli equilibri, ma sono soddisfatto del lavoro e della società. Uno è un profilo giovane importante, era un pallino del direttore che lo aveva già seguito lo scorso anno, mentre su Kolomani tutti nello spogliatoio mi avevano parlato di un ragazzo eccezionale. Poi come calciatore lo conosciamo tutti, era riuscito a piacere a club importantissimi come Paris Saint-Germain e Tottenham, anche se qui poi aggiungo io, nelle ultime esperienze Kolomani non è riuscito a ritagliarsi grande preponderanza a livello di ruoli. Basti pensare che nell'ultima Premier League, nell'ultimo campionato deludentissimo del Tottenham, ha segnato solo un gol, quando invece per lunghi tratti era stato titolare. Poi ha parlato invece di Yıldız, ha detto che verrà valutato domani durante la partita, quindi andranno valutate le sue condizioni. Ha detto che il recupero è come ce lo aspettavamo, siamo soddisfatti, la parte medica ha fatto un buon lavoro. Insomma, anche qui soddisfatto Spalletti. E poi ha parlato di quello che sarà il percorso del progetto, ritornando anche su quello che aveva fatto negli ultimi mesi dello scorso campionato, seppur discusso. Ha detto: lo scorso anno è stato fatto un ottimo percorso, dove la squadra ha giocato un calcio bellissimo e produttivo. Da un punto di vista dei risultati, il mio progetto è poter continuare sulla linea di questo periodo e di quelle partite, mettendoci ancora qualcosa sopra, dare seguito a quel bel periodo senza queste pause che ci sono costate la qualificazione in Champions League. È chiaro che poi il risultato più importante deve essere quello del raggiungimento quantomeno del quarto posto, che invece nell'ultima stagione è del tutto mancato. E come dicevo, la Juventus poi affronterà nei prossimi giorni, prima il Chelsea domani, ricordo l'orario peraltro italiano, alle ore 13:30, quindi sostanzialmente l'orario di pranzo. E poi ci sarà l'Inter invece da affrontare in data 8 agosto, quindi fra 4 giorni. Insomma, queste sono un po' le prossime tappe della Juventus. Cercheremo di capire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane se ci saranno magari degli ulteriori sviluppi per quanto riguarda altri nomi. L'abbiamo detto prima, la difesa può essere completata ulteriormente con l'innesto di un altro giocatore. Al momento l'indiziato numero uno è quello di Lukumi, e poi vedremo anche le uscite, per esempio gioco di entrate e uscite. Anche Gatti potrebbe magari lasciare e modificare un po' l'assetto difensivo. Intanto però andiamo a presentare l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi, lo ringraziamo per la disponibilità, Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Mimmo, ormai siamo entrati nel mercato di agosto, quindi in quel mese pazzo in cui è aperto sia il mercato che il calcio giocato, e a questo punto, prima poi di entrare nello specifico sulle varie squadre, ti chiedo: chi è che ti sta convincendo di più, se c'è effettivamente una squadra che ti sta convincendo di più fra le big di Serie A? Perché qualcuno si è mosso un po' a rilento, qualcuno invece, come la Fiorentina per esempio, ha chiuso qualche colpo in più.
2: Ma io direi la Juve. Gli ultimi due colpi sono due colpi molto importanti, perché probabilmente dal punto di vista tecnico sono i due giocatori migliori che sono stati presi. Ovviamente parlo di Kolomani e di Alibegovic, che è un giocatore molto giovane e in prospettiva può essere veramente il crack di questo mercato. Il Milan si è mosso con grande anticipo con Gonzalo Ramos e Ghila. Considero Ghila un grande difensore. Su Gonzalo Ramos ho qualche perplessità per il fatto che nelle ultime stagioni al Paris Saint Germain ha giocato molto poco.
0: Anche io.
2: E poi non dimentichiamoci di Stones, che comunque è un giocatore di grande personalità, di grande esperienza, che va a inserirsi in un blocco difensivo già fortissimo, perché l'Inter ha già Bissek, Bastoni e Akanji, quindi c'era un problema numerico con gli AD di Acerbi, di Darmian e di De Vrij, però Constance fa un notevole salto di qualità, e se dovesse arrivare anche Romero ancora di più. La Fiorentina mi piace, ho visto la partita con il Real Madrid, per quanto possa essere indicativa in questo momento una partita di fine luglio, insomma neanche agosto, o forse sì, era già agosto, ma insomma comunque cambia poco, perché siamo a mese del campionato con le squadre che ancora non hanno neanche i giocatori dei mondiali. Però si vede già l'idea di calcio di Grosso, e quindi e anche i nuovi si sono mossi bene, quindi direi queste. C'è ancora tanto da fare, soprattutto per quelle che devono inseguire l'Inter in maniera certo. particolare Milan e la Juve, però diciamo che dopo un inizio molto soft adesso qualcosa comincia a muoversi, ma del resto sai che in Italia siamo abituati a fare sempre le cose all'ultimo secondo, anche per risparmiare magari qualcosa negli ingaggi,
0: per abitudine, per condizioni economiche.
2: Sì, non è una bella abitudine, perché poi può succedere che qualche giocatore lo perdi per strada, però questo è, purtroppo sappiamo che la nostra Serie A non ha più la forza economica e l'appeal di altre leghe come la Premier e la Liga, e quindi dobbiamo un po' arrangiarci. Però ecco, noto che questo mi piace da questo punto di vista, che si punta molto sulla qualità, e quindi spero che l'anno prossimo ci sia una crescita del nostro campionato. E poi non voglio dimenticare il Como, che non so se sia ancora ufficiale o no l'acquisto di Chalobah, però credo che sia ormai addirittura
0: sì, ormai è fatto, è chiuso,
2: ed è effettivamente un colpo importante, però direi quasi necessario per una squadra che si presenta per la prima volta alla Champions.
0: Sì, i colpi comunque sono arrivati, sono importanti proprio in questa ottica. Sarà insomma tutto da scoprire questo prossimo campionato, Mimmo. Attenderemo di capire di più, come dicevi giustamente, nelle prossime settimane e poi come sempre negli ultimi giorni d'agosto. Volevo chiederti però anche del Napoli, che al momento sta diciamo temporeggiando un po' di più, perché ha una rosa foltissima, quindi deve prima vendere per poi acquistare, sta cercando di capire come potrebbe migliorare qualcosa, però appunto prima dicevo le uscite in tanti reparti, tra la difesa, l'attacco, anche Lukaku potrebbe lasciare. Però ecco, ti chiedo, da questo Napoli di Massimiliano Allegri che cosa c'è da aspettarsi? Spinazzola ha detto che corrono come correvano con Conte, però insomma i carichi di Conte credo siano leggermente superiori anche a quelli di Allegri.
2: Ma allora, io credo che Napoli, oltre a vedere una rosa foltissima con la L, ha anche una rosa fortissima con la R, e lo dicevo già l'anno scorso, considerandolo all'altezza dell'Inter dal punto di vista dell'organico, con una grande qualità in attacco, con giocatori fantastici come Højlund e De Bruyne. Poi è evidente che noi una valutazione sul Napoli potremmo farla solo alla fine del mercato, quando avremo visto quali sono i giocatori che se ne vanno e eventualmente quelli che subentrano, ma al momento, visto che dei grandi giocatori che ci sono nessuno è stato ceduto, io considero il Napoli assolutamente una delle candidate alla vittoria finale, e soprattutto auspico, e sono sicuro che andrà così perché Allegri ha grande esperienza in Champions, anche dei risultati migliori in Europa, perché sarà anche vero che il Napoli di Conte l'anno scorso correva tanto, ma correva tanto in campionato, perché in Europa ha corso molto poco e soprattutto ha rimediato a tratti anche imbarazzanti, perché il 6-1 di Eindhoven è una di quelle macchie che sono difficili da cancellare e non sono giustificabili secondo me,
0: no,
2: per una squadra campione d'Italia, tanto meno il risultato finale nel girone di Champions, ci chiuderà al 24esimo posto. Quindi il Napoli è sicuramente una squadra molto forte, e come ti dicevo prima bisognerà vedere poi come si presenterà al via del campionato, ma comunque anche in attacco e a centrocampo tanta qualità, tanta varietà, tanta possibilità di variare, e credo che il compito di Allegri sia più facile rispetto a quello che ha avuto l'anno scorso, perché poi io sono convinto che alla fine gli allenatori, per quanto possano incidere, il loro destino è legato alla forza dei calciatori, e questo Napoli è una squadra molto forte.
0: Sì, io sono d'accordo con te, l'unica che vedo veramente al momento all'altezza dell'Inter, che forse avrà qualcosina in più, ma sono le uniche due squadre che non a caso infatti hanno vinto gli ultimi campionati di Serie A, si sono alternate nella vittoria. Poi però un'altra curiosità che volevo porti, Mimmo, ecco, prima abbiamo già parlato un po' del Milan, che per carità ha investito tanto per due giocatori, Chila, ottimo difensore, l'ha dimostrato negli ultimi anni, Gonçalo Ramos, buon attaccante, che per me non può valere 75 milioni, sono curioso di capire se possa veramente stravolgere in positivo il destino dei rossoneri. Però la rosa al momento è tutt'altro che completa, ci si è un po' arenati, ma si parla anche di Leao, quindi ti volevo chiedere al momento quanto manca al Milan per tornare competitivo, e non parlo di scudetto perché per me non può esserlo quest'anno, perlomeno non me l'aspetto, però ecco, che cosa mancherebbe per completarlo, e su Leao adesso che cosa ti attendi, perché Amorim ha provato molto a coccolarlo negli ultimi giorni per cercare di distoglierlo da quelle che poi erano state in realtà delle parole d'addio.
2: Allora, al Milan manca sicuramente un difensore centrale, ma un grande difensore centrale, perché anche numericamente l'anno scorso Allegri si è trovato a giocare con la difesa 3 avendo praticamente un solo cambio. Manca sicuramente un esterno di fascia a destra, considerando che si può ancora sperare in un ulteriore miglioramento di Bartesaghi, e questo è un dato assolutamente positivo anche per la nostra nazionale, perché è un giovane, un ragazzo che ha fatto bene, non benissimo nella seconda parte della stagione per tutti i problemi che ha avuto il Milan. Poi a centrocampo c'è il grande nodo di Rabiot, è chiaro che se da Napoli Allegri dovesse spingere per avere Rabiot e dovesse riuscirsi, allora a Milan si apre un buco notevole in mezzo. Può essere la stagione degli Yashari, non lo so, la prima è stata assolutamente deludente, ci si può appoggiare a Modric, forse sì, ma non certo per tutto il campionato. Quindi direi che il Milan ha ancora tanto da fare, e poi si porta dietro ormai da anni Leao, che ogni anno diventa un caso, perché potenzialmente ha colpi eccezionali, è un giocatore che decide le partite, le ha decise. L'ultima stagione però è stata molto deludente, molto opaca, sì. quasi la peggiore. Triste, direi, è la peggiore, quindi... Adesso sì, c'è un allenatore portoghese, magari potrebbe essere più motivato. È evidente che la difficoltà del club è quella di avere in casa un giocatore che tra l'altro ha un contratto molto oneroso, che è evidente che il Milan vorrebbe vendere ma non regalare, perché non si può pensare di regalare un giocatore di questo genere. Quindi è una situazione un po' complicata che probabilmente va monitorata fino alla fine del mercato per capire se c'è qualche coraggioso o qualche pazzo, dipende come lo vuoi chiamare, e ti dà fuori 50 milioni per Leao, perché non penso che il Milan possa decidere di venderlo per un prezzo inferiore, perché oltretutto farebbe anche una minusvalenza, forse a 40-45 si può arrivare, ma poi dopo dipende molto anche da quanto il giocatore chiede di ingaggio, che al momento è piuttosto pesante. Quindi quella è una situazione
0: spinosa,
2: aperta, e è chiaro che quelle situazioni lì bisognerebbe cercare di risolverle molto presto, in modo da anche consentire all'allenatore di allenare la squadra con la sua idea di calcio, ma anche con un'idea di squadra più o meno titolare, no? Da portare avanti, cosa che per esempio nella scorsa stagione non è mai successo per la Juve e in certi momenti anche per il Milan, soprattutto per l'attacco, e questo è chiaro che complica un po' la vita. Quindi quello di Leao è un caso aperto, e lì è chiaro che il Milan si sta affidando a Mendes, no, questo è evidente, non raccontiamo niente di nuovo. L'operazione Gonçalo Ramos l'ha gestita tutta la gente
0: molto portoghese, dai.
2: Immagino che darà una mano anche a Leao, però non è facile, insomma, ma quella è una questione un po' spinosa, sì, da gestire.
0: Decisamente ingarbugliata, e poi il mondiale di mezzo ha rallentato tante operazioni, e quindi anche qui poi ci si è andati un po' a rilento. Qui recupero anche un messaggio di Federico che chiedeva poi sulla Juventus. Prima ha parlato Spalletti, Mimmo ha detto, facendo un riassunto, che in realtà il percorso iniziato già nella passata stagione è stato un percorso a sua detta positivo, nonostante poi chiaramente la Juventus non abbia centrato il quarto posto, però dice che le basi che erano state poste erano buone basi, e qui veniva chiesto se poi si può puntare anche magari ad andare molto avanti in Europa League, a puntare a vincere l'Europa League e ristabilizzarsi. Sono arrivati, dicevamo, Colomani, Alaibegovic, si aspetta anche qualcos'altro? Io penso innanzitutto al nodo portiere, che al momento è un vuoto importante. Quindi ti chiedo, la Juventus al completo a che cosa potrebbe ambire nel prossimo anno, e poi cosa manca al momento ai bianconeri?
2: Ma allora, anche qua, sai, è un cantiere aperto, perché c'è qualche difficoltà dal punto di vista economico, perché negli ultimi anni la Juventus ha sperperato delle cifre enormi, e quindi adesso Giovanni Carnevali si ritrova a gestire una situazione un po' complicata. Sicuramente non c'è una grande disponibilità, però la Juve poi si sta muovendo molto bene e credo che cercherà di fare anche un po' di cassa vendendo un po' di giocatori per recuperare un tesoretto poi da investire. Dipende anche qua dalle cessioni. Ci sono giocatori secondo me importanti come Bremer e Cambiasso, che in partenza sono titolari sicuri nella Juve del prossimo anno, però se dovessero essere ceduti, diciamo, al discorso di prima, eventualmente bisogna reperire qualcos'altro. Io penso che sugli esterni la Juve è messa abbastanza bene, perché c'è Yıldız, se resta anche con Seisao, c'è Alaibegovic, sì, secondo me è un grande talento. Forse in mezzo al campo, come leader, manca qualcosa. Mi piace molto Thuram, un po' meno Locatelli, che è un giocatore un po' più piatto, insomma, non è di grande fantasia, mentre mi sembra molto complicato un recupero al 100% di Kop Meiners. Ecco, quello è un altro problema, probabilmente un giocatore da fare uscire. Quindi al momento direi un'altra punta, perché anche numericamente serve, magari non di primissimo piano. Poi è chiaro che
0: se ne parla,
2: se la Juve dovesse riuscire a convincere Vlahovic a non chiedere più quelle cifre folli che sta chiedendo, allora l'attacco della Juve diventa una cosa seria, perché con Vlahovic e con Colomani, insomma, sarebbe tutta un'altra cosa. E quindi sicuramente comunque un attaccante. C'è anche una trattativa abbastanza avviata con il Parma per Pellegrino, quindi insomma è evidente che c'è comunque una richiesta forte da parte di Spalletti per un altro attaccante. E poi molto dipenderà dalle cessioni. Se dovessero fare delle cessioni importanti, riuscire a chiudere operazioni con un saldo molto positivo, allora poi la Juve sicuramente reinvestirà. Però mi sembra molto bene avviato il progetto, mi sembra molto chiaro,
0: vedi, ben ordinato, insomma.
2: Sì, ci sono adesso finalmente alla Juve uomini di calcio. Io ho grandissima stima sia di Giovanni Carnevali che di Luciano Spalletti. Considero Federic Massara uno dei migliori direttori sportivi che ci siano in Italia, quindi penso che quest'anno la Juve sarà assolutamente protagonista. Poi, come diceva giustamente il radioascoltatore, è evidente che l'Europa League può essere un grande obiettivo, e un obiettivo raggiungibile, perché comunque non ci sono le squadre di primo livello che ci sono in Champions, e quindi la Juve può assolutamente provare a vincerla.
0: Sì, ma perlomeno ha le carte in tavola per provare a competere al massimo per conquistarla. E poi, prima di salutarti, Mimmo, vado anche su un singolo, perché ha parlato proprio nelle scorse ore più Esposito di quello che è il momento. Ha parlato del rinnovo, non c'è alcun problema con l'Inter e quindi si prolungherà, naturalmente si proseguirà insieme. Ha parlato anche delle ambizioni, ha detto: voglio far vedere cosa so fare con questo club e con la nazionale. Già l'anno scorso venivo dalla B e sono andato ben oltre le aspettative. Insomma, traspare grande voglia di confermarsi, ma soprattutto di affermarsi ancora di più. Certo, l'Inter ha sempre Lautaro, Thuram in attacco, però se più Esposito dovesse crescere ancora, sarebbe difficile lasciargli un ruolo da comprimario. Tu che cosa ti aspetti da più Esposito? Perché poi parliamo di uno delle prospettive migliori del nostro calcio italiano, parlando di singoli.
2: mi aspetto un'ulteriore crescita, perché oltre alle sue doti da calciatore, che sono ottime, credo che sia anche un ragazzo molto intelligente, che ha capito esattamente cos'è l'Inter e quindi quali sono le responsabilità nel momento in cui entra in campo a San Siro. Non è un caso, perché San Siro è uno stadio molto difficile, che sia già diventato uno degli idoli della tifoseria, perché comunque la sua voglia di giocare, la sua passione, la sua partecipazione alle partite dimostra tutto il suo attaccamento all'Inter, e quindi a meno di offerte clamorose di grandi club, io lo vedo come il centravanti dell'Inter e magari anche della nazionale per i prossimi 10 anni. Poi quanti gol può valere, quante partite può decidere, questo è più complicato da dire, però io credo che sia uno di quelli che sale i gradini uno alla volta, e quindi quest'anno è il primo anno di Serie A, probabilmente neanche lui si aspettava di far così bene. Non dobbiamo dimenticare che ha giocato in una squadra che si trovava a memoria, perché Chivu ha cambiato pochissimo dell'atteggiamento tattico rispetto alla squadra di Inzaghi, che veniva da 4 anni di calcio spettacolare e soprattutto giocato quasi a memoria, quindi i meccanismi soprattutto a centrocampo in attacco, ormai Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Lautaro, cioè si conoscono a memoria, possono giocare a occhi chiusi, quindi sì, questo è stato facilitato sicuramente. Però poi lui ci ha messo del suo, con la sua voglia, con la sua partecipazione, con anche la sua capacità di vedere la porta, perché è una dote importante per un centravanti. E poi è un tipo di giocatore che mancava all'Inter, proprio per la sua fisicità, perché fa spallate con l'avversario, insomma uno di quelli che crea gli spazi, quindi mi aspetto un'ulteriore crescita, e quindi questo ovviamente, essendo uno ai quali si chiede i gol, anche una crescita dal punto di vista realizzativo.
0: Eh beh, come normale che sia per un attaccante, noi ce lo auguriamo tutti anche in ottica nazionale. Mimmo, io ti ringrazio per questa finestra, ti lascio alla tua serata e grazie ancora, a presto.
2: Grazie a voi, a presto, buona serata.
0: Grazie a Mimmo Cugini, abbiamo parlato un po' di tante cose, ma abbiamo ancora una mezz'ora da trascorrere insieme, andremo a parlare anche della Roma. Perché poi prima abbiamo parlato delle offerte che stanno continuando ad arrivare.
3: Gioco calcio,
0: Roma gioco calcio, quindi parleremo un po' della Roma e poi avremo tempo per un'ultima conclusiva raffica di calciomercato con la redazione di Tutto per Catuè. No, niente gnonto, direi niente gnonto, anche se però effettivamente è tornato Mancini, quindi chi lo sa che non possa ritornare di moda anche gnonto per la nazionale. A parte le battute, adesso break e poi torniamo con l'ultimo blocco di Tiembo Radio Sport, calciomercato e reti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano morto venerdì scorso a 66 anni. Corone ed omaggi da parte di tutto il mondo del calcio italiano e non solo per lo straordinario difensore del Milan e della Nazionale. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni e Baggio, al neo DT Azzurro Ranieri. Per il club rossonero presenti Scaroni e Cardinale. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, le cui avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Lisa Pizzini con il 12° punteggio, la finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al nuoto in acque libere, sempre nella rassegna continentale. Un autentico capolavoro per mettersi al collo l'unico oro mancante in carriera da fenomeno. Florian Welbrock da spettacolo nelle acque della Senna, trionfando nella 10 km maschile agli Europei 2026. L'Italia resta giù dal podio con Gregorio Paltrinieri quarto grazie a una super rimonta negli ultimi 200 metri. Argento di David Bethlehem, Oliver Clement bronzo. Dalle 14.30 Ginevra Taddeucci impegnata nella stessa distanza. Passiamo al tennis. Montreal finisce subito l'avventura canadese di Matteo Berrettini, eliminato al terzo set da Mariano Navone al termine di un match più volte interrotto dalla pioggia. L'argentino al secondo turno affronterà Valentin Bachelot, rinviate invece le partite di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. I due azzurri, meteo permettendo, scenderanno in campo oggi. Primi punti fermi per la Maxima Roma, nuovissima realtà di Lega Basket nata dopo l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo da Brescia. La nuova società romana, con a capo l'imprenditore americano Paul Matesic, ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Cotelli, coach in arrivo proprio da Brescia, con un contratto triennale, e di aver rinnovato l'accordo biennale con il centro Miro Bilan, MVP della regular season 2025-2026. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Maracanã.
4: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
5: Non tanto, però no, fa scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
4: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
5: 17 di agosto,
4: puntuali,
5: segnate la data, puntuali.
4: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
5: Quindi
4: sempre.
5: Vi aspettiamo 17 agosto
4: dalle 13 alle 17
5: con Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni.
5: Ciao.
4: Ciao ciao.
3: Maracanã.
1: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci in diretta, ultimo blocco di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri per continuare a parlare dei temi del giorno. Intanto comunicazione in diretta, facciamo tutto live con la regia. Alla fine dovremo fare telefonico il collegamento, sto girando il numero da chiamare, già preparatissimi dalla regia, allora possiamo andare direttamente telefonico per connetterci con poi l'oltremanica, ma non diciamo nient'altro, a breve avremo il collegamento. Intanto voi come sempre partecipate con i vostri messaggi WhatsApp 331 82 00 213, la finestra da aprire in questo frangente, quella relativa alla Roma. Ce l'abbiamo, nonostante gli equivoci a livello d'orario, maledetto il meridiano di Greenwich, mi viene da dire, ma ce l'abbiamo in collegamento. Marco Campanella, ciao Marco, ben ritrovato.
1: Eccoci, ce l'abbiamo fatta, dai.
0: Sì, nonostante tutto siamo inarrestabili, non ci fermeranno. Infatti sento i binari, sento che si parla, esatto, di binari, perché sei in stazione, Marco, sei in partenza, sì. Ma dicevo, sei in partenza oltremanica.
1: Stiamo andando a Newport, 20 minuti più a sud da Cardiff, dove stasera la Roma giocherà la propria amichevole, la seconda in questa tournée d'oltremanica contro il Newport County, quindi stiamo arrivando.
0: Eh sì, in viaggio, insomma, in spostamento per questo test, l'altro test dopo quello sempre gallese contro il Cardiff. Ecco, ti chiedo che sensazioni ci sono in vista di questa partita, più in generale di questa mini tournée in Galles, con poi ovviamente anche le voci di mercato a cui arriviamo adesso. Però ecco, ti chiedo dal punto di vista calcistico e di ambiente, che aria si respira?
1: Beh, sicuramente c'è tanta voglia di rifarsi in casa Roma dopo il 4-1 e la brutta figura contro il Cardiff City. Oggi può essere il primo test importante. Chiaramente la squadra è una squadra, l'avversaria della Roma è una squadra di quarta serie inglese, quindi insomma sicuramente lascia un po' il tempo che trova, certo. Però comunque insomma un buon risultato, una prova convincente dopo la pessima prestazione di sabato scorso può far comodo.
0: E allora ti chiedo poi anche che tipo di scelte, di mosse ci possiamo aspettare in vista di questa gara.
1: Beh, sicuramente il dubbio è Wesley, perché ha saltato la seduta di ieri, ma si è tornato in gruppo in quella di oggi. Invece c'è tanta attesa per Kouryalakis.
0: Esatto.
1: Mi sentite?
0: Sì, Marco, ti sento, vai.
1: Okay. C'è tanta attesa per il debutto di Kouryalakis, che oggi dovrebbe debuttare a pochi allenamenti con la squadra, però insomma Gasperini ha risposto bene ai primi allenamenti di Gasperini. E questo è positivo, in attesa poi delle prossime mosse di calciomercato. Come hai giustamente detto te, il nome di Molina è sicuramente quello più caldo.
0: Oh, arriviamo anche, ecco, alle trattative dunque, che stanno entrando in scena in questi giorni, in queste ore, perché ovviamente abbiamo parlato oggi, Marco, di Raid, con questa offerta comunque salita ad una cifra considerevole, però ecco, mi sembrava di capire che non ci fossero solo voci ottimiste, anzi, e quindi poi ci sono le alternative. Ecco, sul versante destro, quindi, che aggiornamenti ci sono?
1: Sicuramente c'è stata una virata importante su Molina nelle ultime ore, questo è inutile nasconderlo, forse perché Red portava con sé un affare sicuramente più oneroso, per carità, Molina è del 98, Red invece ha 10 anni in meno e questo influisce, però sicuramente la Roma deve fare ancora un grande colpo sulla tre quarti, forse ne dovrà fare anche un altro sempre nella stessa zona del campo. Diciamo che andare sull'usato sicuro, Nahuel Molina, che conosce anche il campionato, conosce, perché ci sono tanti nazionali già, un po' la rosa, insomma può essere efficace.
0: Eh beh, certo, sono anche pedigree e percorsi di carriera molto differenti tra di loro, senza dimenticare ecco, poi gli altri nomi chiaramente che restano ancora in lizza. Nusa, che percentuale ha al momento di un possibile arrivo? Posto che è un nome dispendioso e soprattutto accostato a tante squadre da tanto tempo.
1: Ma Nusa è una percentuale non alta ma neanche bassa, insomma, io la tengo lì da un po' di tempo.
0: Rimane nell'angolino.
1: Sullo sfondo, esatto, sullo sfondo c'è sempre Nusa, anche quando si parlava di Greenwood, poi di Somerville, sicuramente un profilo che piace tanto a Gasperini. Anche lì c'è da vedere che l'operazione è onerosa, vedremo se proprio questi soldi risparmiati sull'esterno possono andare a sbloccare l'affare Nusa.
0: Eh sì, ovviamente i tanti incastri poi come sempre che si assecondano, posto che ecco, la rosa sicuramente al momento è anche abbastanza folta in alcune zone, deve invece rimpolparsi in altre. A proposito di acquisti, ti volevo però anche chiedere poi che cosa c'è da aspettarsi da parte di Castro, perché lo abbiamo iniziato a vedere contro il Cardiff, ma chiaramente in maniera molto preliminare, era partito comunque dal primo minuto in quella gara, quindi ti chiedo che tipo di utilizzo già a livello di minutaggio possiamo aspettarci e poi anche l'utilizzo nella stagione, perché si discute delle caratteristiche da coniugare a quelle di Dybala, a quelle di Malen, insomma, attorno a Castro che tipo di piano c'è sul futuro prossimo e sul futuro più remoto?
1: Ma sicuramente una fetta importante di quello che sarà poi la Roma del prossimo anno è il discorso del quartista, perché è chiaro che se dovesse arrivare Nusa e magari il rinnovo di Pellegrini, io vedo ancora una conferma del 3-4-2-1. Se invece arriva un Hendrick, faccio un nome che comunque circola, allora io e magari arriva soltanto il rinnovo di Pellegrini sulla tre quarti, allora io mi aspetto anche un cambio di modulo con una sorta di 3-4-1-2, perché comunque c'hai, certo, hai Dybala, hai Pellegrini che sono più trequartisti, Hendrick sì che Gasperini lo vede anche come esterno, però fa la punta. Allora lo stesso tecnico ha detto che Castro e Malen possono giocare insieme, quindi insomma vedremo, sicuramente dipende dal mercato.
0: Eh sì, tutti i vari incastri insomma da dover seguire. Marco, non ti voglio far perdere il treno, quindi ti saluto rapidamente, ti lascio ai tuoi spostamenti, buon lavoro e buona serata.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Marco Campanella, ovviamente impegnato sui binari del Galles. Intanto do delle notizie proprio per
2: Africa, guarda. Africa.
0: Beh, oddio.
2: Sento i profumi.
0: Oddio.
2: Sì, sento la magia, la verità di questa grande terra, l'Africa.
0: Direi un po' distante il Galles dall'Africa, ma non il dubbio, una bella citazione a Boris, la facciamo in un modo o nell'altro. No, stavo dicendo invece, a proposito di aggiornamenti positivi per gli altri sport, sono arrivate due medaglie nella stessa gara, la 10 km di acque libere femminile, oro e bronzo per l'Italia, perché Taddeucci e Caponi hanno chiuso rispettivamente al primo e al terzo posto. Quindi veramente complimenti alle ragazze del nuoto italiano che nelle acque libere hanno preso due posti su tre del podio, veramente bravissime entrambe.
3: Io dico stecca para per tutti.
0: Stecca para, dici argento e argento, non so se la Taddeucci
3: la vogliamo vedere all'antica.
0: Sarebbe molto contenta, no, non credo che andrebbe a, insomma, con tutta la fraternità che ci può essere con le connazionali, non credo che andrebbe a perdere l'oro. Fra alcuni minuti avremo il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, ma prima abbiamo ancora un po' di tempo da passare qui insieme. C'è un messaggio audio al 331-8200-213 che ci andiamo ad ascoltare.
4: Ciao TMV Radio, sono Andrea da Reggio Emilia, però una domanda.
0: Ciao,
4: parlando
0: Andrea
4: della Juve, essendo tifoso juventino, cioè, scusatemi, ma come fai ad andare a prendere un portiere quando ne hai già due che non riesci neanche a dare in prestito? Perché è facile dire si prende Vicario, che l'avrei già preso, perché sicuramente Vicario, visto che ha assunto anche un minimo di esperienza giocando in un campionato estero, che non è una cosa così da sottovalutare. Ma a questo punto, cioè, o uno dei due lo spedisci alla veloce, lo metti fuori rosa e va a far culo, cioè
0: gli fai ragazzi
4: o Perin o Di Gregorio, gli paghi quello che viene, lo metti e lo spedisci, lo fai svincolato e poi prendi vicario, perché sennò così più aspetti peggio è.
0: Tanto occhio al linguaggio che vi bacchettiamo, no, però il pensiero comunque era chiaro, in realtà hai ragione, perché i discorsi sono tutti ipotetici sulle trattative in entrata, ma purtroppo ormai è una cosa che facciamo abitualmente, parliamo di una entrata ma in maniera possibile, perché poi bisogna aspettare le uscite. Prima l'ha detto benissimo Cristian Ricalcati, devi attendere una cessione sempre per poter poi attuare un'entrata. Io credo, in realtà è così, non è che lo credo io, la Juventus si muove già giustamente per poi spianare la strada per una possibile trattativa, e si sta già muovendo ovviamente da tempo in vista di altre piste, alcune si sono raffreddate, alcune chiuse, parlo di Alisson e del Dibu Martinez, e sta provando già a battere un po' la strada per Vicario. Poi è chiaro che l'esborso economico, la chiusura della trattativa arriverebbe solo ed esclusivamente una volta ceduto almeno uno fra Di Gregorio e Perin. Chiaro che sia Di Gregorio che Perin sanno che non saranno i titolari della prossima Juventus e che se vogliono più minuti dovranno andarsene. Io penso che Di Gregorio lascerà la formazione, la rosa bianconera, e poi solo eventualmente dopo arriverà la chiusura di una trattativa eventualmente per Vicario, vedremo se per altri giocatori. Quindi su questo non ci sono dubbi, sono d'accordo con te. Poi arriva un messaggio da parte di Mauro, sì, saluto a te Mauro, anche la tua dolce metà juventina, quindi romanisti e juventini insieme, non oso immaginare durante le partite.
5: Eccoli qua, Chip e Chop,
0: assolutamente Mauro e Giorgia da Roma, che ci ringraziano. Ah, beh, ci fa piacere, grazie a voi per essere con noi a farci compagnia anche in queste ore e in questi giorni caldi di agosto.
6: Un brindisi agli sposi!
0: Agli sposi, ma non lo so se sono sposi o meno, in caso abbiamo messo comunque pressione al buon Mauro, e quindi Giorgia potrà a sua volta mettere pressione a te Mauro, mi dispiace, ti abbiamo messo nei guai con questo blobbino. Comunque do anche altre notizie, poi riprendo a tutto Mercato Web, prima fra qualche minuto di avere poi il collegamento proprio con la redazione direttamente da Firenze. Riporto degli aggiornamenti per quanto riguarda l'Inter, perché si parla di Manuel Akanji, che è stato a lungo impegnato con il mondiale con la Svizzera e si appresta a scendere in campo. L'Inter, lo sappiamo, contro il Milan a Perth, ma invece Akanji rientra ad Appiano Gentile. Oggi infatti è stato il turno del difensore svizzero, è tornato a lavorare alla Pinetina dopo aver concluso il periodo di ferie legato alla partecipazione proprio con la nazionale europea. Peraltro c'è anche grande curiosità per capire poi come si ricomporrà una parte della difesa con John Stones, lo ricordiamo, entrambi ovviamente hanno passato un periodo insieme alla Manchester City, avevano composto una ampia percentuale del pacchetto arretrato della formazione inglese, quindi staremo a vedere poi anche i carichi di lavoro come incideranno su Akanji e su quelli che sono poi i movimenti dei vari giocatori che alla spicciolata stanno rientrando dopo le vacanze, ovviamente diciamo degli impegnati al mondiale, uno su tutti Lautaro Martinez, che ovviamente è dovuto arrivare fino all'ultimo atto con la propria nazionale. Però come sempre, come da usanza, chiudiamo questa puntata di oggi con la raffica direttamente dalla redazione di tutto Mercato Web per le trattative di mercato. C'è con noi sempre Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, buonasera e ben ritrovato.
7: Ciao, buonasera, un abbraccio, un saluto a tutti.
0: Tommaso, grazie a te per essere con noi. Da dove vogliamo partire? Perché poi
7: Partiamo che fa molto caldo.
0: Su questo dicevo, siamo tra Firenze e Roma, siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
7: Diciamo che è un argomento che mette d'accordo tutti, tutta Italia.
0: Purtroppo mi sento di dire, io sono tornato dalla montagna, sono a lutto.
7: Ecco, quindi mercato di vite e caldo unisce, comunque a parte questo.
0: E di caldo allora, sul mercato cosa c'è?
7: Di caldo sul mercato, bravo, molto assist. Allora, un nome su tutti è quello di cui si fa un gran parlare in questi ore, che è Franco Bastantuono. Sappiamo benissimo, argentino, talento verso 2007, che dovevamo dire la verità, qualcuno si aspettava anche qualcosa in più con la maglia del Real Madrid dopo aver fatto aver incantato in Argentina, si è un po' perso, passatemi il termine, ovviamente anche considerata la giovane età, l'impatto di un club importante come Real Madrid, sono in dubbio le sue qualità, ma Stantono è un passo nella Fiorentina. È fatta? No. Non è fatta, c'è ancora un po' di lavoro da parte della Fiorentina, ma cerchiamo di fare il punto brevemente, che poi andiamo alle altre notizie. Allora, ricordiamo, caso 2007, di proprietà del Real Madrid, ha aperto il trasferimento, prima in Italia, qualche settimana fa, nelle ultime ore alla Fiorentina, che evidentemente con Fabio Panatici ha pressato più di altri in queste ultime ore. Chiaramente cosa succede? Essendoci di mezzo Real Madrid, non si priva di talento così facilmente, quindi di fatto c'è da capire anche un po' quello che è la formula e le cifre.
0: Certo.
7: Guadagna 3,5 milioni di euro l'anno, ovviamente è una cifra che per la Fiorentina non è proibitiva, però chiaramente va rivista al ribasso, perché non può corrispondere a questo tipo di cifra, quindi magari con la partecipazione del Real Madrid potrebbe esserci la quadra. Sulla formula il Real Madrid per il momento apre solo a questo secco. In Spagna sono sicuri che la trattativa possa essere chiusa non a giorni ma ad ore, quindi attendiamoci novità nel giro di poche ore anche per Mastantuono. Fiorentina chiaramente vi rimando le pagine di tutto il mercato web. La Fiorentina, che come sappiamo ha tolto dal mercato almeno di offerte clamorose, con offerte clamorose intendiamo dai 50 milioni in su Moise Kean, che dunque ad oggi è il centravanti titolare della Fiorentina, e chissà con Mastantuono Kean insomma la Fiorentina comincia a fare un mercato, continua a fare un mercato estremamente importante. Andiamo rapidamente con le altre. Roma, prima un colpo di secondo piano, tra virgolette, previsto incontro con il Torino per Cacciamani, però dopo il rilancio per Reed, 25 più 3 al Feyenoord, quindi chiede 30, si aspetta di fatto una risposta definitiva, anche se non c'è tutto questo ottimismo, e da qui nascono anche le voci su Molina come alternativa. Molina dell'Atletico Madrid, per l'attacco invece resta sempre complicata l'idea annosa. Cagliari, arriva Daniel Maldini, operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, 1 milione per il prestito oneroso, altri 8 per l'esercitare per il diritto di riscatto. Ci sarà un obbligo per l'eventuale acquisto legato chiaramente a traguardi personali, comunque cose che devono avviarsi durante la stagione. Inter, rispunta Nico Gonzalez oltre a Diaby, si parla chiaramente della fascia. Nico Gonzalez, che è stato anche proposto alla Roma, ad ora siamo nelle fasi di valutazione, quindi non c'è nessuna trattativa, non si sono impostate nessun tipo di cifre, quindi stiamo alla fase di valutazione del profilo, quindi è un giocatore che conosce la Serie A, avete già giocato con le maglie della Fiorentina oltre che della Juventus, ovviamente, quindi c'è da capire un po' la situazione di fronte davanti a questo giocatore che fino a qualche giorno fa, anche prima del Mondiale, non sembrava molto intenzionato a tornare in Serie A dopo l'esperienza a Madrid con l'Atletico. Vediamo se cambia idea e se potrebbe essere un nome buono per l'Inter. Ha parlato Spalletti in conferenza prima della amichevole contro il Chelsea, l'avete avevo detto, ha parlato di Alain Begovic, di Paolo Moini, e ha detto dobbiamo sistemare due situazioni con i direttori che sono rimasti, i direttori sportivi chiaramente che sono rimasti, Massaro e Tolini che sono rimasti in Italia. Due situazioni, chiaramente una di queste è il portiere, come abbiamo già detto ieri, come stiamo ripetendo in queste ore, Vicario e Fidu Suzuki, sul quale c'è sempre il Paris Saint Germain. Sull'altra situazione da definire c'è un pochino più di punto interrogativo, magari in uscita, magari David, Jonathan David, però al momento certezza non ce ne sono. Chiudiamo col Frosinone, che è arrivato un'offerta importante da parte dei Rangers per Gedi Ennis, circa 10 milioni di euro, un'offerta che i giallazzurri hanno rispedito al mittente, un'offerta degli scozzesi. Tomasulli è praticamente fatta a Napoli, 8 milioni a Catanzaro, l'anno scorso il Bari non l'ha riscattato dalla Fiorentina per uno, poi 50 va alla Fiorentina. Chiudiamo con la Serie B, se siete d'accordo, perché praticamente ha fatto un super colpo anche per la Serie B, dopo ha fatto vedere buone cose anche in Serie A. Il Palermo è praticamente fatto per stanchezza, con un contratto quadriennale, capite bene che questo è un colpo che fa capire bene anche quello che vuol fare il club rosanero in vista della prossima stagione, perché insomma manca nei palcoscenici della Serie A da troppo tempo, quindi Strefezza è sicuramente un colpo per la promozione.
0: Vabbè, direi assolutamente. Poi Giampaolo, Strefezza, Hernani e Jonsen mi sembra sia un pacchetto offensivo per la Serie B di discreto valore, per usare un eufemismo.
7: Diciamo che in Serie A abbiamo visto squadre
0: sì, meno attrezzate,
7: ai nostri partenza meno attrezzate.
0: Sono d'accordo con te, quindi fa capire Palermo con quale ambizione approccia questo campionato. Tommaso, sei stato esaustivo, quindi io ti ringrazio per questa
7: grazie
0: raffica
7: voi,
0: finale. Buon lavoro.
7: Grazie anche a voi, un abbraccio. Ciao ciao.
0: Grazie a Tommaso Bonani, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, mentre vedo anche Gabriele Latini a girarsi di là mentre pena per il suo River Plate, che non sta affrontando un grande periodo, per usare anche qui un eufemismo, ma di questo ne parleremo in privata sede. Io sto rigirando il coltello nella piaga, lo vedo disperato in cabina di regia. Stiamo arrivando alla fine di questa puntata.
5: No, l'hai detto.
0: Sì, sì, bello.
5: C'ero io dietro, l'hai detto.
0: L'ho detto senza giri di parole. Il buon Verdone ha assolutamente ragione in questo senso. Siamo partiti con i blobini, beh del resto ce lo concederete, sta finendo la puntata di oggi, però dicevo abbiamo ancora un messaggio audio da andare a recuperarci, quindi giochiamocelo in questi ultimi giri di lancetta.
8: Pedro uè. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io volevo dare una mia considerazione sull'Inter. Io credo che un ipotetico e forse più fattibile scambio, anche alla pari, che potrebbe fare l'Inter con la Juve è Frattesi Cambiaso. E lo vedo uno scambio alla pari, onestamente. C'è il rischio sia da una parte che dall'altra.
0: Sì, è interessante in realtà come ipotesi. Prima avevamo parlato di altri scambi, con Nico Gonzalez, Frattesi. Cambiaso è sempre un esterno più a sinistra, ma in realtà ormai l'abbiamo visto indipendentemente sia a sinistra che a destra. Cambiaso sulle corsie laterali sono anche giocatori che poi per parametri anagrafici si assomigliano, perché Frattesi è un 99 mentre Cambiaso è un 2000, quindi si passano un anno. Non sono giocatori vecchi, ma sono ormai giocatori nella più totale maturità calcistica. Potrebbe avere senso. Certo, sono curioso di capire poi se all'Inter possa interessare Cambiaso. Quello lo sanno solamente a Via Liberazione. Però potrebbe essere un'idea, chiaramente, questa qui. Perlomeno un'ipotesi. Poi il bello del mercato è che ci si può sbizzarrire ed immaginare anche strade, magari anche trattative, scambi del genere. Devo dire, non lo vedo come uno scambio così squilibrato. Da quel che sappiamo, la Juventus fa una valutazione più alta di Cambiaso rispetto a quella dell'Inter di Frattesi, quindi forse ci vorrebbe un conguaglio di mezzo per le valutazioni dei due club. Però ecco, sono solamente ipotesi al momento, ma devo dire che avrebbe senso, ecco, come impostazione di una possibile trattativa. Noi comunque siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, e io ringrazio come sempre Andrea Magliocca in cabina di regia che mi ha sapientemente accompagnato. L'appuntamento chiaramente è domani mattina con le dirette di TMV Radio, prima con A Tutta C dalle 9.45 alle 10.45, poi ci sarà l'editoriale e Rotocalcio con Lorenzo Beccaresi qui in studio, e più avanti ritornerà il sottoscritto dalle ore 14 alle ore 17.
9: Questo un tutto. Momento, il capo sono io, lo dico io quando è la fine. È la fine.
0: Bene, così direi che chiudiamo esattamente in bellezza e ci rivediamo domani. Buona serata.
10: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Con la morte di un altro bambino in ospedale sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato invece la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa, Vorobyov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti.
0: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con una libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra l'Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano, smentendo il tycoon che dal canto suo ribadisce: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto stanotte un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
1: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
0: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare successivamente bloccato

0: sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
1: Europei di nuoto 2026, nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri, Chiara Pellacani ha chiuso con il miglior punteggio, una 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle dell'azzurra hanno chiuso la Russia Trifonova e la Svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dalla fuoriclasse Velbrock.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato alla terza serie, un format che, come ormai sapete, potete seguire sia sulle frequenze della nostra radio TMV Radio appunto, che sul canale 61 del digitale terrestre. Secondo appuntamento di questa settimana, nuovamente con me Claudia Marrone alla voce, sì, si dice? Vabbè, insomma, chi vi sta parlando sono io, ormai mi avete imparato a conoscere. L'educazione impartitami da mia mamma mi impone di salutare anche Giorgio Sorani in regia, ma sono un po' arrabbiata con lui. In realtà non è che voglio creare hype, però insomma, quello che succederà poi ve lo dirò venerdì, ma Giorgio sa già tutto. Vabbè, insomma, sì, sono un pochino arrabbiata con il buon Sorani, e non credo però di essere arrabbiata con Giorgio, come Giovanni Tedesco, ormai ex tecnico del Perugia, è arrabbiato con la società. Anzi, credo che le due cose, per fortuna di Sorani, non siano minimamente paragonabili. Ecco,

0: forse ho se ho ammortizzato meglio io quello che poi vi racconterò, non lo so. Di sicuro Tedesco non ha gradito quello che è accaduto in quest'ultimo mese. Proprio ieri con la redazione di tuttoc.com, quest'oggi non possono essere con noi per situazioni interne, niente di grave assolutamente, torneremo domani a collegarci con i nostri amici, ma ieri con Matteo Ferri abbiamo a lungo parlato di quello che sta accadendo in Umbria, un po' il tema centrale di questi giorni, dove di mercato si sta parlando poco, ma era prevedibile che comunque il mercato subisse un po' un rallentamento. È fisiologico in questi primi giorni di agosto, sono giorni che ci accompagnano poi al via ufficiale della stagione, in questo caso 2026-2027, si partirà nel weekend di Ferragosto con le gare di Coppa Italia, il weekend ancora successivo, quello del 22-23, contemporaneamente a Serie A e Serie B, prenderà il via ufficiale proprio anche il campionato. E a tutti questi appuntamenti il Perugia arriva con una nuova società. Era già stato annunciato che in data 3 agosto, ovvero ieri, il club sarebbe sostanzialmente passato di mano, perché sarebbe stato firmato l'accordo preliminare tra l'attuale proprietà, quella dell'argentino Javier Faroni e e la cordata Arena Curi. Ieri intorno alle... non ricordo, ma erano circa le 14.30, 15, è arrivato il comunicato, la nota congiunta appunto del Perugia e di Arena Curi, che hanno fatto sapere di aver sottoscritto il contratto preliminare per la cessione. Vado a leggere quello che è stato, ovvero AC Perugia Calcio e Arena Curi SRL comunicano che oggi, lunedì 3 luglio, le parti hanno firmato il contratto preliminare per la cessione dell'intero pacchetto azionario delle quote del club. I dettagli dell'operazione concordata nel prioritario interesse del Perugia saranno resi noti di una conferenza stampa che sarà convocata nelle prossime ore. Verosimilmente è poi emerso che la conferenza ci sarà domani, ma ieri gli esponenti di Arena Curi sono approdati in città. Chi sono gli esponenti di Arena Curi? Di sicuro il nome di spicco di questa cordata è quello di Alessandro Gaucci, ex dirigente del Perugia degli anni d'oro, di quel Perugia che con Luciano Gaucci, il padre di Alessandro alla guida, ha centrato anche partite europee. Insomma, è stato Alessandro Gaucci ad aver scoperto calciatori come, ora i più giovani magari non se lo ricorderanno, però il giapponese Shin Nakata, non erro se dico che è giapponese, e insomma torna dopo 20 anni dal fallimento, anzi 21 dal fallimento del Perugia, Gaucci in società. Lo scorso anno suo fratello Riccardo è stato il direttore sportivo sotto però la gestione degli argentini. Riccardo non farà più parte del club, gli subentra Alessandro, più o meno. Alessandro rivestirà il ruolo di presidente, il direttore sportivo dovrà essere ancora nominato. Hernán Borras, che è stato il DG della gestione argentina, rimarrà comunque almeno per il momento in società. Quindi il Perugia di fatto torna di nuovo ai Gaucci, non è il proprietario, la proprietà è di Arena Curi, il presidente però appunto è Alessandro Gaucci, lo scorso anno si era avuto il ritorno del fratello, quindi vedremo un po' quello che sarà il nuovo corso. Ripeto, la conferenza è attesa per domani, quindi capiremo a breve quello che sarà. Di sicuro non si ripartirà da Giovanni Tedesco, esattamente come Riccardo Gaucci. Anche Giovanni Tedesco ha fatto un passo indietro o è stato costretto a farlo, è molto labile il confine, perché comunque, come già emerso e l'allenatore lo ha poi confermato, tra le clausole di Arena Curi per acquistare l'intero pacchetto azionario del Perugia c'era proprio l'esonero dell'allenatore. Allora, Tedesco ha spiegato quella che è la sua versione dei fatti, Gaucci, Alessandro, che ieri è approdato, come ho detto, in città, ha dato poi un'altra lettura della situazione. Quindi andiamo un attimo per ordine e insomma di tutto quello che è stato. Vi faccio intanto ascoltare le parole di Tedesco, che sono parole del fine settimana relative a un post amichevole che hanno riguardato ben poco quello che il Perugia ha fatto sul campo, ma hanno riguardato soprattutto la sua posizione. Ricordiamo poi che insomma anche i calciatori del Perugia, ne sono rimasti pochi, tanti sono, la rosa è stata smantellata, tanti calciatori sono andati via, ci sarà tutto da ricostruire, ma prima di affrontare questo tema vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole di Giovanni Tedesco, ormai ex tecnico del Grifo.
1: Volevo ringraziare i ragazzi perché non era facile oggi giocare, quindi anche perché abbiamo vissuto gli ultimi 10 giorni non facile. E quindi ringrazio loro e lo staff perché, ripeto, giocare oggi non era facile, sotto tutti i punti di vista, sia fisico, mentale, e quindi i ragazzi sono andati in campo e hanno potuto fare quello che le condizioni, ripeto, le settimane vissute più di questo non potevano fare. E quindi poi, dopo questa premessa, volevo ringraziare la gente, c'è un rapporto che va al di là del calcio e quindi ancora una volta mi hanno dimostrato attestato di amore, che poi è reciproco, quindi sotto questo punto di vista non può dire altro che grazie come sempre a Perugia. E no, poi è inutile tanto parlarci e dire e girarci intorno e per ricevere per il culo, anche perché nell'ultimo mese sono stato tirato in ballo su tantissime cose e credo sinceramente di non meritarle. Però questo ci sarà tempo anche per parlarne. La cosa più importante è che io comunque la mia società è Faroni e Borras. Io domani incontrerò la mia società e deciderò il futuro. Non ci sarà nessun incontro con Alessandro, anche perché non ha senso, non ha logica, è inutile che ci pigliamo per il culo. Non voglio...
2: Sarà la nuova società?
1: La società è per Faroni e Borras, quelli che insieme a Gaucci mi hanno dato la possibilità di coronare il sogno. Quindi domani mi siederò con Borras e decideremo la cosa migliore, però insomma siete talmente tanto intelligenti e bravi che avete capito quale sarà la soluzione finale e quindi non vedo un motivo perché devo incontrare Sandro Gucci per farmi dire un'altra volta come 22 anni fa che devo lasciare Perugia per amore del Perugia, no, non ha senso, non credo di meritare tutto questo, però ci sarà una conferenza dopo che incontrerò Borras, vi ripeto che è la persona che mi è stato molto vicino, sia lui, Faroni, Riccardo Marino, che mi hanno comunque, con pregi e difetti, tutti gli amici qua, che mi hanno sostenuto, appoggiato in questi mesi, parlerò con Borras e poi in settimana farò una conferenza stampa dove giustamente dirò qual è il mio pensiero, perché come ho detto prima, nell'ultimo mese sono state dette tante cose non belle, non giuste, sono stato tirato in mezzo in un giochino che non aveva senso, non aveva una logica, quindi... però ho detto, è inutile continuare, voglio finire in bellezza, senza polemica, ringraziare la gente che mi vuole bene, mi ha sempre voluto bene, mi ha appoggiato, quindi è inutile.
2: Hai detto quindi che parlerai, ma insomma già c'è un verdetto, già c'è una decisione.
1: Sì, vabbè, ma ragazzi, ma siete talmente tanto intelligenti, avete fatto calcio in un certo modo, te l'ho detto, io il mio confronto deve essere con le persone che mi hanno voluto bene, supportato, sostenuto, che Borras, Faroni... Riccardo non c'è più, questo è qua, quindi parlerò con loro e credo che... Insomma...
2: Ma c'è più amarezza, scusami Luca, c'è più amarezza o c'è un po', non so, di rabbia, cosa provi di più?
1: No, rabbia no, perché non sono il tipo, però amarezza sì, perché, ti ripeto, perché l'ultimo mese sono state dette tante di quelle cose che non le merito e quindi è giusto che mi devo, tra virgolette, un po' difendere, un po' proteggere da quello che si è detto, però non è la sede giusta, quindi
3: tornassi indietro rifaresti la stessa scelta?
1: Ma io quando si tratta di Perugia io non guardo niente, non ho mai guardato niente, né soldi, l'ho sempre fatto per, primo perché credo nelle mie qualità, poi perché comunque amo questa piazza, c'è un amore incredibile da entrambe le parti e quindi mi sento fondamentalmente anche un po' perugino, però insomma è inutile continuare, siete gente che ha fatto calcio nella vita e non c'è bisogno di capire quale sarà il futuro. Futuro non c'è, però dico questo, parlerò con Borras, che è la persona più importante e il mio riferimento.
2: Ma perché secondo te, Gio, visto che comunque hai fatto bene, hai salvato questa squadra, hai tutto l'appoggio dell'ambiente, perché secondo te la nuova proprietà non tiene in considerazione tutto ciò, secondo te?
1: No, ma ti ripeto, ci sono state delle cose che non mi sono piaciute, però... Perché la nuova società quando arriva può fare quello che vuole. Paga, mette i soldi, non scrive nella PEC Giovanni Tedesco fuori. Quello mi è sembrato una mancanza di rispetto. Questa è una cosa che purtroppo mi porterò dietro per un po' di tempo. Come, tanto ormai che siamo qua, è stato detto anche che sono l'allenatore più pagato, un allenatore che ha un contratto oneroso, quando invece sono l'allenatore che ha il contratto più basso di tutta la Serie C. E quindi questa è un'altra cosa che mi ha ferito tanto, anche perché quando si tratta di Perugia non guardo, non ho mai guardato i soldi. Mi dispiace perché fino a 10 giorni fa c'era con Borras Marino, stavamo lavorando veramente bene, c'era un progetto, però capisco anche le situazioni del club, del presidente Faroni, che giustamente dopo 2 anni di sofferenza ha deciso di lasciare, ci può stare. Quindi per quanto riguarda la proprietà non ho niente da dire perché mi hanno trattato benissimo. Su chi subentra, qualche sassolino me lo toglierò, però non è questo il momento.
0: Riprese da Umbria 24, sono stati i colleghi del citato sito, coloro che hanno ripreso, insomma, tra i tanti che hanno ripreso le parole di Tedesco. Beh, insomma, parole che non lasciano spazio all'immaginazione. Ha detto che si toglierà poi dei sassolini dalle scarpe. A mio avviso se ne è già tolto uno abbastanza grosso quando ha detto che lui con Alessandro Gaucci non avrebbe parlato perché non voleva sentirsi dire, come accaduto già 20 anni fa, che doveva farsi da parte per il bene del Perugia. Quindi, insomma, probabilmente tra il nuovo presidente del club, Alessandro Gaucci, e il tecnico Giovanni Tedesco non corre buon sangue da ormai 2 decenni. Insomma, un tempo che va ricercato forse in quel fallimento del 2005 del Perugia, che segnò il termine, un primo termine della famiglia Gaucci alla guida del club dopo 21 anni e dopo che nella scorsa stagione si è visto Riccardo Gaucci alla direzione sportiva. I Gaucci tornano di nuovo alla presidenza, però lo ripetiamo con Alessandro. L'altro fratello, Riccardo, lo ribadisco nuovamente, è uscito dalla società del vecchio club della gestione argentina. È rimasto per il momento solo Hernán Borras, la figura con cui Giovanni Tedesco ieri si è confrontata. Ma insomma, per sentire poi entrambe le campane è giusto ascoltare anche quelle che sono state le parole di Alessandro Gaucci. Ha parlato ieri anche Hernán Borras, perché chiaramente tutti i dirigenti si sono dovuti presentare in città. In serata è arrivato anche il nuovo allenatore, Aimo Diana, che dopo l'avventura parziale della passata stagione alla guida dell'Union Brescia, poi gli è subentrato Eugenio Corini, riparte quindi da una piazza molto ambiziosa, quale è Perugia. Ci stiamo però avviando alla chiusura della prima parte della nostra trasmissione di A tutta C, sono le 9:59, quindi credo di avere ancora pochi secondi, anzi sono scoccate adesso le ore 10, quindi ora un piccolissimo break pubblicitario, poi torneremo in studio con la seconda parte di A tutta C, nella quale ascolteremo anche le parole di Alessandro Gaucci. Rimanete tutti sintonizzati.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Abbiamo chiuso la prima con le parole, in realtà le parole erano le mie perché dopo il video siamo rientrati un attimino in onda, no, a parte gli scherzi. Abbiamo chiuso la prima parte della nostra diretta con le parole, beh, insomma, non proprio amichevoli di Giovanni Tedesco, comprensibilmente deluso per essere di fatto stato allontanato da quel Perugia che l'anno scorso aveva nettamente contribuito a salvare. E il tecnico non sarà più l'allenatore del Grifo. Con l'avvento della nuova proprietà sono emersi dissapori con Alessandro Gaucci, il nuovo presidente, risalenti forse anche, no, forse risalenti a 20 anni fa, perché Tedesco ha chiaramente detto che non vuole confrontarsi con l'attuale numero uno del Grifo perché vuole evitare di sentirsi dire come 20 anni fa di lasciare il Perugia per il bene stesso del club. Giovanni Tedesco si è professato innamorato del Perugia, ha ribadito che il suo era uno degli stipendi più bassi della categoria e non uno stipendio oneroso come invece la nuova proprietà aveva fatto risaltare nella PEC, nella quale come clausola metteva proprio l'esonero del tecnico per acquistare poi l'intero pacchetto azionario del Grifo. Beh, insomma, una situazione non proprio piacevole. È chiaro che la nuova proprietà Arena Curi, che ieri è arrivata in città rappresentata dal già ampiamente citato Alessandro Gaucci, ha invece dato la sua versione dei fatti. E sempre i colleghi di Umbria 24 hanno ripreso le prime parole di Gaucci al momento del suo arrivo in città, e con lui c'era anche Hernán Borras, che è un po' la figura di congiungimento tra Javier Faroni, il vecchio, l'ormai vecchio presidente del club, il presidente argentino che dopo 2 stagioni ha lasciato il timone dei biancorossi, passandolo appunto ad Arena Curi. Borras rimarrà per il momento in dirigenza, probabilmente nella veste di consulente, di insomma una sorta di direttore generale, lo spiega poi lo stesso Borras. Credo che debba però essere nominato un direttore sportivo. È questa una figura che al momento manca. Il presidente Gaucci lo è già stato, direttore sportivo del club, ma non penso proprio ricoprirà la doppia veste assolutamente. E quindi verrà anche nominato un nuovo direttore sportivo. Se invece c'è già questa figura, chiedo scusa, è un passaggio che è sfuggito a me. La certezza è che il Grifo ripartirà da Imodiana in panchina perché è lui l'allenatore prescelto. Anche il trainer ex Union Brescia, tra le altre, è arrivato ieri sera in città con il suo staff. Non ha parlato, non si è palesato davanti alle telecamere dei colleghi presenti, ma anche per questo poi ci sarà tempo per le presentazioni del nuovo staff. Ci saranno le prossime ore. Intanto vi faccio appunto ascoltare quelle che sono state le parole prima di Borras, poi di Alessandro Gaucci.
1: Cosa è accaduto oggi qui dallo studio di Santucci?
2: No, come abbiamo parlato in tutta la comunicazione ufficiale del Perugia Calcio, siamo arrivati a un accordo preliminare per la cessione del 100% del Perugia Calcio.
1: Quindi c'è un accordo preliminare che adesso dovrà essere ratificato presso lo studio notarile oggi.
2: No. No,
1: Ok, l'accordo preliminare è questo, firmato
2: dopo
1: questo.
2: c'è la formalità che va alla notaria, ovviamente, però no, noi non andiamo, ci abbiamo fatto tutto, abbiamo parlato tutto, allora resta a lavorare, c'è molto per fare.
1: Come verrà gestita questa fase di transizione dal punto di vista economico, visto che Alessandro comincerà a fare mercato?
2: Io sono il responsabile giuridico della società e non posso prendere nessuna decisione senza l'approvazione loro, all'effetto tecnico, all'effetto pratico, Alessandro va a gestire con totale libertà e assoluta libertà e tranquillità, questo io voglio firmare tutto quello che lui determina che devo firmare.
1: Quindi sarà il presidente Faroni a mettere le firme sulle procedure di mercato?
2: No, io.
1: Sorry. Ok, perfetto. Stasera arriva Diana, ce l'hai confermato?
3: Sì, stasera arriva lui con il suo staff e quindi da domani si comincia.
1: E quali saranno i tempi per allestire una squadra? Diciamo che il mercato è aperto tutto settembre, però ci sono gli impegni ufficiali,
3: No, i
1: no?
3: tempi non ce l'abbiamo tanto, tanti purtroppo. Noi dobbiamo rifare una rosa quasi da completo. Non sono rimasti tanti giocatori e spero che ci stanno tanti bravi ragazzi, però se vogliamo ottenere dei risultati importanti, ovviamente da quest'anno sarà sicuramente difficile, però migliorare quello che è stato fatto negli ultimi anni credo che sia abbastanza possibile. se facciamo un buon lavoro.
4: Alessandro, dopo 21 anni torni al timone insieme alla sua amica Elena Curi del Perugia Calcio, un'emozione.
3: Guarda, io sono tranquillissimo. Per me è come quando tu la sera dopo il lavoro, la giornata di lavoro, torni a casa e non ti cambia la vita perché
4: Ma
3: per me qui è casa, quindi.
4: non ti suscita qualcosa tornare
3: Ma
4: comunque dopo
3: sì,
4: 21 anni, sei venuto 21 anni che non sei da queste parti?
3: lo so, io sono molto contento, sono soddisfatto, però sono anche un po' preoccupato per il tempo che abbiamo a disposizione, perché non è mai successo nella mia carriera, sono 35 anni che faccio questo lavoro, di dover allestire una squadra in così poco tempo, no? E soprattutto considerando il fatto che stiamo già al 3 agosto e con il fatto soprattutto che la trattativa è andata un po' per le lunghe, abbiamo perso parecchio tempo e tante pedine importanti, però adesso vediamo di ritrovarle, insomma.
4: Ci sarà una conferenza stampa ufficiale, ma la gente si aspetta di sapere quali sono le aspettative, le ambizioni nell'immediato di questa nuova società.
3: Ma io l'ho detto anche stamattina, io sono tornato dalla Spagna dopo quasi 20 anni che ci vivo, dove ho un progetto importante, dove stiamo facendo cose importanti, perché c'è un progetto importante, altrimenti sarei rimasto lì tranquillamente. Sono stato contattato da questo gruppo per fare cose importanti, per cercare di portare Perugia il più presto possibile dove tutti vogliono. Poi bisogna essere anche bravi a riuscirci.
4: Che vuoi
5: Messaggio ai
4: volere
5: tifosi?
4: qualcosa un pochino più di questo gruppo?
3: Ma sì, tanto
6: Mercoledì.
3: mercoledì lo vedrete, quindi avrete anche le foto.
4: E un'altra cosa, Alessandro, la questione di tedesco, insomma, che ho sollevato un pochino di polemiche, se ci spieghi com'è
3: Ma io non
4: andata.
3: c'ho nessuna polemica. Avevo detto a Hernán Borras che avrei voluto parlare prima di prendere qualsiasi decisione con Tedesco. Lui non ha voluto parlare. Stamattina sembra che abbia rassegnato le dimissioni, quindi la cosa sta ormai nelle mani del direttore generale con lui.
4: Com'è caduta la scelta su Diana? Che si è parlato anche di altri profili.
3: Quando tu devi prendere una decisione, devi valutare vari aspetti e vari profili. Abbiamo ovviamente contattato varie persone importanti per fare un progetto importante. Poi alla fine abbiamo deciso che la scelta più giusta per noi fosse questa.
4: Quanti
6: Il messaggio
4: giocatori di
6: tifosi?
4: questa rosa, quanti giocatori di questa rosa resteranno? Qui diciamo, ce ne sono tanti, però diciamo che la società ha anche un po' alleggerito questa rosa proprio per darvi uno spazio di manovra.
3: Allora, io l'anno scorso, non so quanto tempo fa, feci un'intervista a una televisione locale dove dissi che c'erano pochi giocatori all'altezza, ma non all'altezza per giocare il C1, all'altezza per poter fare un salto importante, no? Quindi, giocatori, quelli che sono rimasti, ce n'è sicuramente qualcuno che rimarrà. E poi vedremo invece quelli che saranno in uscita, però aspettiamo prima che arrivi l'allenatore stasera per poi parlare anche con lui su
6: Scusate, ma
3: come sono
6: mercoledì c'è la
3: stato.
6: conferenza stampa, se no oggi cioè, non ci avete più niente da dire.
4: Perfetto.
6: Quindi.
3: Vabbè, qualcosa fuori,
4: Proveremo. Grazie. Grazie, Alessandro, dal lavoro. Sì.
3: Ciao.
0: Sono state queste le parole di Alessandro Gaucci, anche lui molto chiaro per quella che è stata la sua parte, la sua responsabilità. Tra l'altro, ecco, il tema Perugia possiamo chiuderlo con l'ufficialità che è arrivata proprio in questi minuti. Haimo Diana è il nuovo tecnico del Grifo. C'è stato l'addio con Tedesco, anche con un video social, insomma. Tutto quello che è accaduto in queste convulse ore lo abbiamo raccontato, vi abbiamo fatto sentire le parole dei protagonisti, quindi adesso non resta che attendere questa conferenza stampa che dovrebbe, ripeto, essere programmata per domani, lo hanno detto, mercoledì ci sarà la conferenza, quindi a regola, mercoledì 5 agosto la nuova proprietà Elena Curi e Alessandro Gaucci si presenteranno alla stampa. Vedremo se seguirà anche una sorta di controconferenza, diciamo così, di Giovanni Tedesco che spiegherà poi le sue ragioni, ma direi che per oggi l'argomento Perugia può essere chiuso, lo ripeto, è chiuso con l'arrivo di Haimo Diana ufficiale in panchina. E vedremo poi quindi poi quello che sarà. E allora, adesso voglio invece concentrarmi un attimo più su quello che è il mondo della Serie C in generale. È chiaro che i temi poi, insomma, che riguardano una squadra vanno anche affrontati nel dettaglio, ma è giusto parlare anche un po' più in linea generale di tutto quello che è il mondo della terza serie. Una terza serie, a mio avviso, ancora troppo bistrattata, ma al netto di quello che è il mio pensiero per dei temi un po' più generali, ma veramente molto importanti per tutte le 60 partecipanti al prossimo campionato di Serie C, do il buongiorno al presidente Adicosp, Alfonso Morrone. Alfonso, buongiorno e bentornato.
5: Grazie Claudia, buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, ti porterò a brevissimo sul discorso della Serie C, faccio però un leggero passo indietro alla giornata di ieri. Adicosp di passi invece non ne ha fatti indietro, ma semmai anche 3 o 4 in avanti. Guardiamo un secondo alla Serie D, perché nei giorni scorsi, proprio grazie alla vostra associazione, è stato sottoscritto il primo contratto collettivo per DS e collaboratori sportivi anche per quello che riguarda il mondo del calcio dilettantistico. Non c'erano norme che tutelassero le figure professionali che vanno a collocarsi nei tornei non professionistici. Adesso, grazie a Adicosp, anche loro avranno delle tutele legali, esattamente come direttori, segretari e collaboratori vari dei tornei professionistici.
5: C'è una piccola imperfezione. Dall'entrata in vigore della legge della riforma dello sport, in particolar modo del decreto 36 del 28 febbraio 2021, da luglio 2023, il direttore sportivo, come le altre figure, come il calciatore, l'allenatore e via dicendo, sono comunque sia tutelati, comunque la tutela già esisteva dalla legge. Quindi io no, la differenza sta nel fatto, qui non è, grazie diciamo, alla perseveranza dell'Adicos, ma anche alla disponibilità, grazie anche alla disponibilità del presidente Abete e del coordinatore dell'interregionale, l'avvocato Barbiero, che insomma sono stati insomma molto sensibili alle nostre istanze, e quindi io li ringrazio anche pubblicamente, perché c'è stata unità di intenti, e quindi l'altro giorno ci è arrivata la bozza definitiva, l'abbiamo firmata. Adesso, da qui a breve, in tempo di ufficializzare, di entrare nei portali il contratto tipo federale per dei direttori sportivi, anche nei dilettanti, e i dilettanti io intendo dalla Serie D alla terza categoria, cioè non è, perché molte volte si confondono soltanto con la Serie D. No, il contratto, il lavoro sportivo, come vale per i calciatori e per gli allenatori, vale dalla Serie D alle ultime categorie dei dilettanti. Quindi anche in terza categoria, se vogliamo, ecco, io sto estremizzando un po' il concetto, Se c'è possibilità che un presidente li possa fare un contratto di lavoro, lo può fare anche in terza categoria. Questo era per intenderci. Quindi le tutele già c'erano prima a livello di legge. Qual è la differenza? È che avendoci una tutela anche federale, quindi se c'è un contenzioso, un'avvertenza, comunque sia, c'è da salvaguardare i propri diritti, il proprio stipendio, senza andare nei tribunali ordinari, perché noi ogni settimana vinciamo in tutti i tribunali d'Italia quando ci sono i contenziosi con le società di calcio. Quindi i direttori che si avvalgono dei fiduciari dell'Adicosp, credo abbiamo il 100% di successi, perché poi non ti pagano normalmente. Il tribunale del lavoro dà sempre ragione al lavoratore, perché noi siamo lavoratori sportivi. Detto questo, ora con l'avvento dell'accordo collettivo e del contratto tipo, io, se non vengo pagato dalla società, posso adire il collegio arbitrale, come avviene già in Serie C, da tantissimo tempo. Quindi che significa? Meno spese legali e meno tempo di attesa per quanto riguarda la decisione finale. Quindi questo è una conquista che fa epoca anche per noi, perché i dilettanti, oltre agli allenatori e ai calciatori, anche i direttori sportivi e i collaboratori della gestione sportiva possono essere tutelati dalla federazione. Questo è un po'
0: questo sicuramente. No, beh, è un passo decisamente molto molto importante. Comunque, insomma, alla fine sono tutti lavoratori sportivi, ma come giustamente ricordato, non era sempre scontato. Purtroppo ci sono ancora tante disparità nel mondo del calcio, e qui io mi ricollego anche alla Serie C, perché c'è stata grande festa da parte della Lega Pro per quel decreto sport che ha assegnato lo 0,05% dei diritti TV 0,5, alla Claudia, terza 0,5. Serie. Sì, per no, me 0,5. Comunque è una cifra. Sì, no, sì, lo 0,05 sembrava, no, insomma, 0,5, l'1% dovesse.
5: 0,5.
0: Sì, no, lo 0,5 sembrava che sì. l'1% fosse assegnato solo al calcio femminile, invece poi quell'1%
5: no,
0: è stato
5: qui,
0: diviso.
5: Claudia,
0: ma
5: perdonatemi, anche qui io sono stato audito alla Camera dei Deputati come presidente di Adios. Poi parlo anche, posso anche da capo Dipartimento Sport e di Azione, che ho la carica all'interno del partito del nostro leader Carlo Calenda. Bisogna dire le cose, non sei soltanto dire, perché leggo anche sui giornali purtroppo gente che purtroppo non è istruita bene. Questo vale anche per il calcio, noi dobbiamo anche iniziare a mettere i punti, cioè, bisogna dire cose come stanno. Sto approfittando del fatto, questo è un discorso che molto spesso ne parlo anche col presidente Marani, perché bisogna iniziare anche a elevare culturalmente chi parla di calcio, anche di questioni anche che non sono correttamente calcistiche. Allora, la legge Melandri,
0: sì, Alfonso,
5: la legge Melandri,
0: scusami se mi permetto, ora non penso che si sia tutti un branco di ignoranti, scusa
5: no,
0: se
5: no,
0: mi
5: no,
0: permetto,
5: no, sì, no,
0: però
5: ho letto,
0: ecco,
5: ho
0: insomma
5: letto i quotidiani, no, no, no, no, te, i quotidiani questo giorno, io adesso tu mi dai la
0: no, no, in generale.
5: No, ma purtroppo ti posso garantire che molti giornalisti sportivi che scrivono questo sono ignoranti, perché lo dico poi anche mentre a chiare lettere. Quindi, ma giornalisti non sportivi non lo so, ma sui giornali ho letto delle bestemmie proprio. Allora, dobbiamo dire che hanno tolto l'1% al settore giovanile e l'hanno regalato alle scuole di serie A di femminile. Questa è una vergogna nazionale. Perché? Perché
0: poi, ma infatti, dai, Alfonso, se mi facevi finire di parlare. Alfonso, scusami, se mi facevi finire di parlare spiegavo tutta quella che era la situazione, perché sembrava che l'1% dovesse essere destinato al calcio femminile e
5: ma
0: per calcio femminile
5: spostato,
0: ovviamente
5: Claudia, è spostato. Allora, vi sto spiegando, la legge Melandri, il decreto 9 del 2008 recita che il 10% dei proventi derivanti dai ricavi di televisivi devono essere distribuiti in questo modo: 6% Serie B, 2% Lega Pro, 1% Lega Nazionale Dilettanti, 1% Federazione Gioco Calcio, che andava destinati al settore giovanile e alle infrastrutture. Questo 1% nessuno l'hanno spostato. Io ho detto anche in audizione alla Camera, abbiamo fatto Robin Hood al contrario. Abbiamo tolto ai poveri per darle ai ricchi, perché la riforma Zola già era nell'1% della Federazione Gioco Calcio, che finanziava la riforma Zola, finanziava lo sportello unico della Nazionale Dilettanti e finanziava il settore giovanile e scolastico, che versa in condizioni precarie. Che hanno fatto? Purtroppo il governo, che io l'ho contestato, ma l'abbiamo visto tutti quanti, siamo arrivati a questo 0,5% di riforma Zola e calcio femminile. Perché c'è stato un allineamento totale nel mondo del calcio? Che cosa state facendo? Noi stiamo dando, perché bisogna dire, ecco che vi dico, bisogna dirla tutta questa cosa. Abbiamo tolto.
0: Sì, Alfonso, però scusami, bisogna dirla tutta. No, Alfonso, scusa un attimo, però bisogna dirla tutta intanto senza dare degli ignoranti alle altre persone, ma facendo un attimino finire di parlare e nel caso dopo mi correggevi. No, ho capito, però non è che insomma
5: non si può dare degli
0: ignoranti se una persona sbaglia, perché ma magari c'è un difetto anche di comunicazione. No, Alfonso, ma il no, Alfonso, lo so, ma è in linea generale.
5: È ignorante perché non sanno le cose. Io hanno ignorato questa cosa. È un conto è dire hanno tolto lo 0,5 al femminile, è un conto è dire hanno spostato dal settore giovanile al calcio femminile, perché comunque sia a calcio non hanno tolto niente, gli hanno dato. Ma ti pare giusto che secondo te
0: alla Serie A femminile non al calcio femminile?
5: Come?
0: Alla Serie A femminile.
5: Brava, alla Serie A femminile. Ma ti pare giusto secondo te?
0: Ma Alfonso, infatti, se tu prima mi avessi fatto finire di parlare, io facevo tutto l'excursus.
5: Ti chiedo scusa, non ci arrivavamo. La domanda. E secondo te ti sembra giusto che lo 0,5, parliamo di 5-6 milioni di euro, lo diamo alla Juventus, al Milan, alla Roma, alla Lazio, al Sassuolo, al Parma, alla squadra di Serie A, che già prendono decine di milioni di euro? Ti pare una cosa giusta questa? E abbiamo tolto i soldi alla Canzone dei Dilettanti, al settore giovanile, naturalmente, al settore giovanile scolastico e altre cose. È stato molto bravo, mi devo dare atto, il presidente Marani, che ha puntato i piedi, è andato da Bodi e hanno trovato questo compromesso. Ora, io in audizione ho detto, guarda, secondo me tocca tornare indietro, da lasciare l'1% in federazione, ma se proprio dobbiamo fare, questo 1% diamolo alle attività di base del calcio femminile, ma nei dilettanti, non nelle squadre di Serie A. Perché dobbiamo dire a tutti, perché purtroppo, ripeto, ho letto delle fandonie sui giornali, che non va al calcio, va alla Serie A. Quindi la Serie A è formata di 12 squadre, soltanto 3 squadre non hanno la sezione di calcio maschile, è solo la Ternana, il Napoli e il Como, perché il Como ha 2 squadre in Serie A.
0: Questa il Como Women, il Como 1907, sì, è quello Como legato Women, al Como, sì, di Fabregas.
5: Quella è neopromossa dalla B in Serie A. E questo noi dobbiamo lottare. E ora so che c'è una promessa del governo che comunque sia, daranno anche un apporto al calcio femminile di base, ma quello di base veramente. Ma io nulla contro la squadra di Serie A, ci mancherebbe altro, perché se la squadra di Serie A se non sottoscrivono gli accordi sui diritti televisivi, il calcio in Italia morirebbe rispetto ad altre cose. Però dare 600-700 mila euro a società che prendono già 50-60 milioni di euro credo che sia un'ingiustizia, e potevano rimanere nelle casse della federazione che li investiva, come ha sempre fatto, nel settore giovanile e nelle infrastrutture. Io questo volevo dire, ma la cosa che mi rattrista è che però in questi giorni ho letto hanno tolto i soldi al calcio femminile, li hanno dati, perché dall'ultima legge a questa che è stata convertita in legge, il calcio femminile di Serie A ha guadagnato tra i 5 e 6 milioni di euro. Non hanno tolto niente.
0: Quindi si può dire che li hanno tolti al calcio femminile, perché dalla Serie B in giù gli hanno tolto quello che sembrava fosse promesso,
5: hanno destinato comunque meno di quello che c'era
0: alla Serie A femminile. Perché sì, comunque Claudia, ricordiamolo, nel femminile è l'unica federazione professionistica, l'unica lega, professionistica. Come?
5: Allora,
0: l'unica lega professionistica è la Serie A nel femminile,
5: Sì, lo so.
0: E lo
5: 0,5 che lo diamo, sono 6-7 milioni di euro. Diviso 12 saranno 5-6-700 milioni di euro. Che diamo alla Roma, al Milan, alla Lazio, che già prendono 50-60 milioni di euro. Questo è quello che voglio dire io. Però non è giusto
0: dire. Sì, infatti, Alfonso, allora il mio discorso. Lo hanno tolto al calcio femminile, sì, perché per me il calcio femminile non è solo la Serie A, Alfonso. Per me il calcio femminile è tutto, non è solo la Serie A.
5: Ti sto dicendo questo,
0: ma Alfonso, infatti se tu mi avessi fatto finire di parlare prima, come stavo dicendo, che alla fine lo 0,5% dei diritti TV a 60 squadre, a 57 squadre di Lega Pro, è una cifra irrisoria, è una cifra che non aiuta la categoria e non se ne può gioire.
5: No, aspetta Claudia, premesso, la Serie C già prende il 2%, prende circa 20 milioni di euro dalla legge Melandri, più adesso il 5% della Lega. Della
0: che cosa. È comunque la Lega, una cifra irrisoria riforma, rispetto a riforma, quello che viene dato alle altre.
5: Non ho capito, scusa.
0: È per me comunque una cifra irrisoria per tutto quello che poi è anche il lavoro che fa la Serie C, anche a livello sociale.
5: Però allora
0: questo
5: la
0: ulteriore 0,5
5: no, ma l'ho detto prima, è stato bravo il presidente Marani, che è andato a battere a puntare i piedi e ha ottenuto almeno questi soldi vanno nelle serie minori, e quello l'ho detto prima. Quello che dico io è che lo 0,5%, ripeto, va in un contesto di società dove già ne hanno 50-60 mila euro, e credo che non si sovvenzionare più determinati servizi, vedo magari attività all'interno del settore giovanile scolastico o nel tuo sportello unico della nazione dilettanti, generalmente non vanno più in federazione, credo che non sia una cosa giusta. Poi, ripeto, Marani è stato bravo perché oltre ad avere il 2%, ora ce l'ha proprio destinato per legge lo 0,5%, e quindi oltre ai 20-21 milioni di euro prende altri 5-6 milioni di euro, meno male che è andata così. Però quello che voglio ripetere, poi non ne voglio più tornare, è che ho letto in questi giorni che hanno tolto i soldi alla Serie A femminile. Non è vero, perché dall'ultima legge in vigore a questa che è entrata adesso in vigore, perché prima era un decreto legge, era una bozza, siamo andati anche a parlarne e a discuterla. Quindi il calcio femminile, la Serie A in particolar modo, dall'ultima legge a questa nuova ha guadagnato 5-6 milioni di euro. Questo è un dato di fatto, cioè non è che lo dico io, lo dicono le leggi. Poi le discussioni ci sono, uno si prova a proporre, Adidas era contrario, ripeto, in audizione disse addirittura che era una sorta di Robin Hood al contrario, e quindi almeno una piccola pezza, diciamo, l'abbiamo messa con la riforma Zola.
0: E vedremo quindi quello che sarà. Alfonso, sono scoccate le ore 10:30, quindi io devo salutarti perché dobbiamo andare in pubblicità. Ci risentiremo presto. Grazie intanto per
5: ciao,
0: adesso.
5: Ciao Claudia, ciao.
0: Salutiamo quindi sì Alfonso Morrone e Giorgio ha ragione, piccoli

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, dove torniamo invece su una delle realtà singole. Abbiamo prima fatto una sorta di punto generico su quello che è il mondo della serie C, le questioni dei diritti TV e quant'altro. Ora ci riconcentriamo appunto su una delle squadre che quest'anno vedremo nel girone B, a differenza di quanto è stato negli anni passati, perché il Latina era stato inserito nel girone C fino all'anno scorso, un Latina che l'anno passato con l'arrivo di Gennaro Volpe in panchina ha fatto una scalata importante verso la salvezza, una salvezza che è stata poi centrata con anche del margine rispetto al termine della regular season. Successivamente a questo c'è stata anche la finale di Coppa Italia, i nerazzurri l'hanno persa per poco, insomma uscendone a testa alta con il Potenza che ha alzato invece il trofeo. Adesso il Latina invece ripartirà dal girone B. È stato infatti riammesso il Foggia a posto della Ternana fallita, quindi il Foggia prende un posto ovviamente per questioni geografiche nel girone C, e la compagine pontina, che era quella un po' in ballo tra i due raggruppamenti, è invece finita nel B. Tiene banco la questione legata all'attaccante Giacomo Parigi, un gioiellino sul mercato, meglio, un elemento tanto richiesto dal mercato, un gioiellino che il Latina invece si coccola. E insomma di tutto questo e di tutto quello che sarà ne ha parlato in conferenza stampa al termine del ritiro di Fiuggi il direttore sportivo nerazzurro Luigi Condò. Io ve lo faccio ascoltare, ma prima vi ricordo che con A Tutta C torneremo domani alle ore 9.45 su TMV Radio, però potete seguire altri interessantissimi programmi che non riguardano solo questa categoria, ma il calcio italiano in generale, un calcio, quello italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, sito che vi invito a tenere costantemente aggiornato per essere aggiornati anche voi stessi su tutto quello che accade nel mondo pallonaro italiano e non solo. Ripeto, con A Tutta C ci vediamo domani alle ore 9.45. A tutti voi una buona giornata.
1: Il calcio.
2: In qualche modo si chiude il ritiro qui a Fiuggi. Domani la squadra osserverà, domani e dopodomani, un paio di giorni di riposo e poi si ricomincia. Che bilancio tracciamo di questa prima preparazione? Poi entriamo anche nel discorso mercato.
3: Ma sicuramente la squadra ha lavorato bene, ha fatto un buon lavoro. In questi momenti diciamo è importante cercare di avere meno infortuni possibili. Noi siamo riusciti fino ad oggi, credo, ad avere, a parte qualche acciacco, quasi sempre tutti a disposizione, a parte oggi due o tre giocatori che erano un po' affaticati. È normale che se è l'ultimo giorno di ritiro, quindi è normale che la squadra sia pesante nelle gambe, sia pesante anche mentalmente, che lavorare 15 giorni con doppie sedute è un lavoro importante, un dispendio di energie sia fisiche che mentali. Però sono contento di questo ritiro, penso che sono convinto che sarà di buon auspicio ora che inizieranno le partite che contano.
2: Andiamo al mercato, scoppia il caso Parigi, in qualche modo qualcuno scrive forse notizie non che arrivano dalla società.
3: Ma io su questo sono incredulo, nel senso che Parigi è un giocatore del Latina, un calciatore del Latina, dove ha fatto un campionato importante e credo che il Latina gli abbia dato la possibilità di poter fare un campionato importante. Non c'è nessun caso Parigi, ma non è che lo dico perché potrebbero sembrare frasi di circostanza, ma non c'è un caso Parigi perché Parigi ha un contratto con il Latina che dovrà rispettare. Il giocatore ci ha chiesto di andare via per fare una nuova esperienza, noi diciamo che non ci siamo imposti in questa sua scelta, ma naturalmente chi vuole prendere Parigi ha un costo che è dato dalla società, è dato da noi, e quindi penso che su questo ci sia poco da parlare. Poi il fatto che è stato detto che c'è una rottura tra la società e Parigi non è assolutamente vero, perché Parigi è un giocatore che si allena sempre con la squadra. Abbiamo evitato di comune accordo di fare queste partite amichevoli perché, data l'ancora incerta situazione, quindi è inutile andare a rischiare infortuni o cose, quindi credo che sia la scelta più saggia, anche se forse più impopolare, no? Perché poi è anche vero che un calciatore che ha un contratto con una società è giusto che magari faccia tutti gli allenamenti e anche le partite amichevoli. Però noi abbiamo deciso questo perché secondo noi è la cosa più giusta, ma è anche vero che il Latina non aspetterà il fine del mercato in questa situazione. Il Latina, io in questo caso ho parlato con i procuratori, ho dato una data, entro quella data noi saremo aperti a una cessione, dopo quella data Parigi rimarrà Latina. Come non lo so, ma sicuramente non arriveremo a dopo il 15 agosto ancora nella situazione che siamo in questo momento.
2: Il Latina ha iniziato bene nel mercato, e come proseguirà questo mercato? La squadra è completa, manca qualcosa? Che giudizio dai? E soprattutto quali sono i desiderata del mister?
3: Ma il Latina io credo che all'80% abbia già fatto il mercato. Normale che ci manca qualcosa, perché su due o tre ruoli dobbiamo andare a dobbiamo intervenire, perché sono delle considerazioni fatte da noi. Non è chiuso il mercato della Latina, sia in entrata che in uscita. Abbiamo anche tre o quattro uscite da fare ancora, quindi penso che il mercato non è ancora chiuso. Sicuramente siamo a un ottimo punto, abbiamo tenuto buona parte dei calciatori dello scorso anno che nel girone di ritorno hanno fatto molto bene. Naturalmente ora inizia un altro anno, un altro girone che è ancora più difficile secondo me di quello dove siamo stati lo scorso anno, e quindi è normale che io pretendo una squadra agguerrita, una squadra che abbia voglia e una squadra soprattutto che soddisfi quello che merita la gente che noi ci segue, ci viene a vedere. E spero che quest'anno sia ancora molto ma molto più numerosa rispetto all'anno scorso.
2: Ripensando a quella che è stata la stagione appena conclusa, tra i giocatori che naturalmente si sono messi in luce c'è stato anche Cioffi. Io so che in qualche modo la trattativa era stata avviata. Se può dirci a che punto è questa trattativa?
3: Ma Cioffi è una trattativa che noi stiamo facendo, speriamo di riuscire a prenderlo, perché è un giocatore secondo noi importante, si è integrato bene l'anno scorso quando è stato preso a gennaio, è un calciatore che ha caratteristiche differenti da quelli che abbiamo attualmente in rosa, quindi noi stiamo lavorando per cercare di riportarlo alla Latina. Noi dobbiamo stare sereni, tra virgolette, nel senso che ci sono molte squadre che ancora non hanno costruito nemmeno metà della squadra, quindi noi sotto questo punto di vista siamo un po' avanti, fortunatamente. È normale che in questo momento tra entrate e uscite dobbiamo fare ancora 6-7 operazioni, no? Che però con calma, con serenità affronteremo e faremo.
2: Ci sarà tempo fino al 31 agosto, quindi...
3: Sì, io spero di non arrivare a quella data, perché io spero di farle molto prima, anche perché il campionato ufficiale inizia, la stagione ufficiale inizia il 16 con la Coppa Italia, e quindi noi dobbiamo cercare di arrivare già a quella partita che siamo abbastanza pronti.
2: Girone B, facciamo un passo indietro, andiamo, hai detto che sarà naturalmente un girone difficile, sicuramente più difficile, come lo affronterai il Latina al girone B, con quale mentalità?
3: Ma il Latina lo deve affrontare con col coltello tra i denti, sicuramente, perché non può prescindere da questo, perché io voglio una squadra che abbia queste caratteristiche mentali, voglio una squadra che abbia coraggio, voglio giocatori che abbiano fame, perché chi viene a Latina deve sapere che deve lottare.
1: Impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante riflessioni sul mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Aderio Moro, ex calciatore di Atalanta e Milan, tra le altre. Ciao Aderio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Partiamo dal ricordo di Franco Baresi, oggi i funerali dell'ex capitano del Milan con cui tu hai giocato all'inizio degli anni Ottanta. Il tuo ricordo?
1: È un ricordo grande giocatore, grande uomo, grande perché si vedeva già che lui aveva, quando io sono arrivato, ero alla fine della mia carriera calcistica, ho avuto la fortuna di giocare con tutti questi ragazzi che erano nei primi anni, dove il Milan li ha messi in campo, conoscendo probabilmente il loro percorso nel settore giovanile del Milan. Parlo di Baresi, parlo di Colovati, parlo di Costacurta, Maldini, tutti questi che poi sono Battistini, Evani, insomma chi ne ha più ne metta, perché il Milan in quegli anni ha fatto giocare e esordire tutti questi ragazzini che poi sono diventati grandi giocatori, grandi campioni, che gli hanno permesso col tempo a fare il loro percorso e poi a vincere tutti i trofei che è diventare una delle squadre più titolate al mondo.
0: Senti, invece, capitolo nazionale, non si è ripartiti probabilmente con il piede giusto, quantomeno è stata fatta una figura evitabile, una figuraccia evitabile, si poteva organizzare meglio questa ripartenza. Cosa ne pensi? Non è stato, insomma, un miglior modo per ricominciare?
1: Sono d'accordo con il tuo pensiero, sicuramente è meglio sbagliare subito però, piuttosto che sbagliare in corso o alla fine dove non puoi più recuperare. È giusto, Malagò è stato messo in questo movimento che magari non ancora lo conosce molto bene, pur essendo una grandissima persona, una grandissima figura del nostro mondo sportivo. Però calcisticamente parlando è alla prima sua esperienza, ha fatto delle scelte che poi in questo momento non sono andate a buon fine. Lui non si può mettere in discussione il top manager come Maldini e Leonardo sicuramente. Ci sono stati dei disguidi, delle cose che magari non sono andate per il verso giusto, adesso hanno trovato la soluzione adesso migliore, penso, per poter continuare questo percorso, perché non andando a buon fine per quello che è stata la prima decisione con Maldini e con Leonardo e con Andrea Pirlo, adesso sono andati su due certezze del nostro movimento calcistico, che sono Ranieri e Mancini. Si spera che vada tutto per il verso giusto, perché non possiamo più sbagliare, perché siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, praticamente 12 anni che non partecipiamo al mondiale, non possiamo permetterci anche un altro fallimento. Io mi auguro che Malagò è un grande manager sicuramente, ha fatto queste scelte e mi auguro che possano portare dei risultati.
0: Ecco, tu insieme a Lucescu hai allenato Pirlo, sarebbe stato in questo momento un incarico troppo grande?

0: due trofei. Dopo tutti gli altri hanno più o meno fallito come risultati e tutto quanto. Il suo percorso, la sua crescita come allenatore è logico. Non ha trovato magari la squadra giusta, magari per poter mettere in pratica quelle che sono le sue idee calcistiche. Però non, Pirlo è uno che non può fare la riserva a nessuno, è uno che sotto l'aspetto calcistico ha conoscenze enormi. Perciò bisogna trovare gente o manager che gli stiano vicino, che lo possano dar fiducia e farlo crescere come allenatore. Se Maldini e Leonardo, secondo me, hanno scelto lui dopo magari aver sbagliato prima andare da Ancelotti e poi anche da Guardiola. Secondo me, dovevano prima se avevano questa intenzione andare subito su Andrea Pirlo, magari le cose sarebbero andate diversamente, perché proprio Andrea Pirlo non può essere la riserva di nessuno. Sotto l'aspetto calcistico, è uno che il calcio lo conosce molto, ma molto bene.
1: Parlando invece un po' degli acquisti che sono stati conclusi dalle big, Stones è davvero un grande colpo per l'Inter?
0: Sì, anche se devo dire che in alcune partite con la nazionale, qualche intervento, però ha grande esperienza, è un giocatore già consolidato, ha certe esperienze, dietro a un percorso notevole come giocatore, è abituato a giocare nelle grandi squadre. Perciò lui ha deciso di l'Inter ha deciso di prenderlo perché magari crede ancora che lui possa dare ancora, pur essendo una certa età, il suo contributo, un po' quello che ha fatto un po' il percorso di De Vrij e di Acerbi. Ecco. Perciò io penso che sia una scelta giusta. Però penso che il reparto difensivo dell'Inter non si fermi solo a Stone,
1: E in effetti
0: ma
1: Chivu vorrebbe Romero, con lui secondo te potrebbe davvero essere fatto un grande salto di qualità?
0: sì, con Romero sicuramente il reparto difensivo dell'Inter diventerebbe un reparto molto, molto importante. Perché se teniamo presente che già con Hagiani e con Bastoni e con lo stesso Visek è già un reparto di grande, grande valore. Se metti dentro anche Stone e anche Romero, insomma, il reparto diventa un reparto di grandissimo livello.
1: Parliamo un po' anche dell'Atalanta. Come sta nascendo, secondo te, la nuova squadra di Sarri? Per adesso è arrivato il solo Gaetano.
0: Allora, l'Atalanta sicuramente ha cambiato un po' tutto quanto quello che erano le idee che hanno portato a grandissimi risultati l'Atalanta in questi ultimi 9 anni. Adesso, l'anno scorso, cioè, pur riuscendo lo stesso a arrivare sempre nel campo europeo, a partecipare alla conference, ma però il loro intento, il loro obiettivo era di riportare ancora l'Atalanta, non dico in Champions, ma almeno ancora in Europa League. E il duo Sarri-Giuntoli
1: Giuntoli.
0: sicuramente è stata una scelta molto, molto, molto buona. E qui va dato merito alla società, a Luca Percassi, che è arrivato molto prima su questi due top manager e riuscire a portarli all'Atalanta, probabilmente convincendoli con un progetto nuovo e sperando che riportare ancora l'Atalanta dove ha fatto bene in tutti questi anni. Sicuramente ci vorrà del tempo perché le idee che c'erano prima giocando a uomo, tutto campo, con un sistema di gioco che ha dato i suoi frutti, adesso con Sarri sicuramente i concetti, i principi di gioco sono completamente diversi e ci vorrà del tempo, ci vorrà sicuramente qualche mese.

0: Che prima si ragionava su un certo tipo di gioco con marcature a uomo tutto campo. Adesso sì, bisogna cominciare a pensare a come si gioca a reparto, perciò al reparto a 4 in fase difensiva, a 3 a centrocampo e a 3 in fase offensiva. Ci vorrà per trovare dei movimenti giusti ci vorrà del tempo, e lì sicuramente con Sarri, se i giocatori lo seguiranno, i risultati dovranno venire. E adesso il mercato non è ancora finito perché manca ancora un mese, l'Atalanta ha bisogno ancora di qualche giocatore per essere competitiva come l'è stata in tutti in questi anni. Penso che qualche movimento ancora verrà fatto.
1: Senti, parliamo anche del Como che ha raggiunto l'accordo per Chalobah per 33 milioni. Lo vedi sempre più pronto per questa partecipazione alla Champions?
0: Eh sì, per quello con i giocatori che hanno preso, sicuramente sì. Potranno essere anche una rivelazione oltre al nostro campionato, anche in Champions. Sta facendo un po' quel percorso diverso, sicuramente, come scelte di giocatori, di quello che ha fatto l'Atalanta. Perciò l'allenatore giusto, i giocatori vengono scelti in base proprio al sistema e alle idee dell'allenatore. Perciò io penso che è un gruppo bello unito con giocatori. Adesso hanno inserito dentro giocatori molto, molto importanti, lo stesso Chalobah, Ultimo, Milla, Kirk, insomma, giocatori di un certo valore. Perciò, poi conoscendo l'allenatore, sicuramente non avrà problemi a riproporre lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di giocare anche in Champions. L'ha dimostrato in questi anni qui a Como in Serie A. Non credo che troveranno delle difficoltà anche a dimostrare un certo calcio anche a livello europeo.
1: Senti, invece la tua valutazione su Daniel Maldini, perché potrebbe andare in prestito al Cagliari, questo giocatore che non riesce a fare il definitivo salto di qualità.
0: Eppure, ha fatto bene a dirlo perché, eppure, questo ragazzo ha delle qualità, non si vedono in certi, scusate, in certe partite dimostra di avere delle qualità. Non riesce a trovare forse la squadra giusta, la società giusta che gli dia pienamente fiducia. E poi anche lui deve trovare, non si sa ancora che tipo di giocatore è, dove potrebbe rendere meglio in una squadra, trovare un ruolo ben definito per lui. Lui ha caratteristiche da trequartista, da giocatore così talentuoso, perché ha del talento dentro, solo che deve essere più continuo e deve avere fiducia delle proprie qualità, perché se no, gli anni passano e non riesci a completarti. Perdi degli anni che poi sarà difficile anche recuperare. Però lui è ancora giovane, ha la possibilità ancora di trovare e mettere in mostra quelle che sono le vere qualità sue, e deve solo trovare la società giusta. La società giusta potrebbe anche essere anche il Cagliari, dove ultimamente molti giocatori riescono a inserirsi e a mettere in campo quelle che sono le loro migliori caratteristiche.
1: Eh sì, la società giusta è l'allenatore giusto, insomma, il tecnico che creda nelle sue
0: Esatto.
1: qualità e possa anche tirare fuori il meglio di questo
0: Hai detto bene.
1: giocatore.
0: Io ho fatto questo mio percorso, l'ho fatto anch'io, allo stesso modo. Beh, sono arrivato a 25-26 anni, dove ero considerato una promessa del calcio italiano, ma non riuscivo mai a trovare la soluzione per poter mettere in campo quelle che erano le mie caratteristiche, le mie qualità. Le ho trovate dopo ho avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo, e sono riuscito a diventare un giocatore vero anche da Serie A.
1: Carlo Mazzone?
0: No, il primo è stato Mimmo Renna
1: Ah, Mimmo Renna.
0: e poi Gibi Fabbri.
1: Ah, poi Gibi
0: Poi
1: Fabbri.
0: ho avuto la fortuna di avere anche Carletto Mazzone alla fine. Perciò il mio percorso è stato iniziato con Mimmo Renna, che mi ha creduto proprio mettendomi davanti alla difesa come playmaker, come regista. E lì sono diventato giocatore che speravo di diventare magari a 20 anni, invece ho perso quasi 4 o 5 anni girando così in qualche squadra, ma non riuscendo mai a esprimere quelle che erano le mie potenzialità. Invece dopo da Ascoli in poi ho fatto 5-6 anni alla grande, dove mi hanno permesso ancora, come ti ho detto, agli ultimi anni della mia carriera arrivare al Milan. Ma avevo già 32-33 anni e ho avuto la fortuna di giocare con questi grandi
1: Certo.
0: ragazzi che erano già grandi, si vedevano negli allenamenti, che erano giocatori che avevano del potenziale enorme.
1: Valerio, grazie mille come sempre. A presto.
0: Grazie a te e buona serata a tutti.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Dario Moro, le riflessioni sulla nazionale e sulla Serie A che tra meno di 20 giorni prenderà il via, le riflessioni, dicevo, di Gianluigi Buffon a margine del talk show che si è tenuto ieri a Viareggio al Principe di Piemonte. Sentiamolo.
2: Gigi, una serata per raccontarsi e per raccontare anche il calcio italiano. Tu ti sei esposto anche abbastanza chiaramente in questi giorni, chiaramente sulla nazionale, sul nuovo corso, ti sei esposto su Mancini. Mancini sì, avresti preferito Conte. Ti chiedo di confermarci qual è la tua visione, quali sono le tue motivazioni.
3: Ma niente, molto semplice, penso di essere stato molto, molto chiaro e senza filtri, credo insomma di essere allo stesso tempo, al contempo, insomma, aver trovato un modo misurato e garbato ecco, per poter esprimere delle opinioni, dei pensieri che non sono sicuramente cerchio bottisti. E detto questo, però, insomma, poi bisogna andare avanti perché il dado è stato tratto e quindi bisogna incominciare di nuovo a remare affinché l'Italia possa tornare grande, ecco.
2: Sei però, e ti confermi, pessimista sul fatto che in Italia si possa effettivamente riformare il calcio italiano? Tu hai parlato, contano solo i risultati. Pensi che questo possa cambiare oppure c'è pessimismo in questo?
3: Ma sai, c'è pessimismo, dipende dal tipo di progetto che un nuovo gruppo dirigenziale insieme al Presidente vuole intraprendere, e per cui bisogna buttare giù un progetto, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna capire anche che disponibilità economica uno ha e sulla base di tutto questo fare delle scelte. Vedo solo che le persone, insomma, che sono state chiamate a rappresentare l'Italia e a prendere determinati ruoli sono persone di valore.
4: A 20 giorni dall'inizio del via della Serie A, che sensazioni hai?
3: Le sensazioni di grande curiosità, perché alla fine l'anno scorso il campionato è finito, a parte, diciamo, le prime due della classe. Con delle grandi sorprese, con delle novità, e quindi quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità riusciranno a confermarsi o se invece il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto, e se invece magari le squadre che possono aver deluso riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono.
1: E dunque siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ben ritrovati in diretta TMV Radio, prosegue la programmazione di questo martedì 4 agosto 2026, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri per continuare a parlare delle varie trattative, dei movimenti, delle indiscrezioni sul fronte del calciomercato, ma anche poi continuare a discutere dell'avvicinamento alla stagione effettivamente sul campo 2026-2027. Qui in studio il sottoscritto Lucio Marinucci, mentre in cabina di regia ad accompagnarmi, come sempre puntuale, Andrea Magliocca.
2: Come una fionda!
1: Assolutamente, come una fionda, sempre presente, soprattutto con grande energia, grande abnegazione, quello che poi ci serve per affrontare. Direi sì, avremo anche bisogno della sigla personalizzata questa estate, peraltro anche molto calda, direi più calda dal punto di vista delle temperature che non calda dal punto di vista del mercato, anche se poi tra poco vi daremo degli aggiornamenti su delle trattative che stanno entrando nel vivo sul fronte capitolino, in particolare a breve avremo un aggiornamento, ma ricapitoleremo il tutto nella raffica iniziale di mercato in compagnia dei colleghi della redazione di Firenze, di tutto Mercato Web. Ovviamente poi ricordo, oltre alle notizie, anche il funerale di Franco Baresi, leggenda e capitano del Milan, si sono svolti oggi, abbiamo visto tante immagini con una folla oceanica colorata di rosso e di nero per accompagnare appunto il feretro di quello che è stato uno dei difensori più forti poi non solo nella storia del Milan ma in generale della storia del calcio italiano e del calcio in assoluto. A breve manderemo anche dei contributi raccolti e comunque ricordo poi che per partecipare se volete dirci le vostre opinioni, le vostre domande, il numero per i messaggi WhatsApp è sempre lo stesso 331 82 00 213. Prima di poi appunto collegarci con la redazione di Firenze di tutto Mercato Web, direi però a questo punto di giocarci anche i contributi che sono stati raccolti appunto al funerale di Franco Baresi. Tante le figure istituzionali del mondo del calcio e non solo, intanto sentiamo le parole di qualcuno che appunto con la maglia del Milan anche ha scritto qualcosa di discretamente importante, ossia Demetrio Albertini.
3: Capitano, del vostro capitano, l'uomo mancherà di sicuro, oltre che il giocatore, d'accordo, ma a noi l'uomo ha lasciato un segno indelebile.
4: Ma è sempre stato un leader silenzioso anche nello spogliatoio, però in campo l'abbiamo visto tutti, il suo carisma, il suo senso di appartenenza per questa maglia, però la cosa bella è i valori che ha insegnato e che ha trasferito anche a altre tifoserie.
3: Grazie.
1: Questo è il ricordo di Demetrio Albertini, appunto che unisce poi istituzionalità del calcio e grande storia rossonera, parole importanti, ma sentiamo anche le parole poi di chi è rivale sul campo del Milan, quindi dell'Inter, il presidente Marotta, che però in questo caso, insomma, come sempre è stato impeccabile dal punto di vista delle dichiarazioni. Sentiamo anche le sue parole.
5: Ci sono degli uomini, prima ancora che calciatori, che abbattono ogni rivalità, anche nelle città grandi e dove si vince tanto come Milano.
6: Ma sì, la rivalità sportiva è quella che viene in campo, poi fuori ci si è uomini corretti, portatori di grandi valori, e credo che Franco ne abbia portato uno che si sta perdendo in questi ultimi decenni, che è quello del senso di appartenenza, il fatto di essere uno degli ultimi capitani rimasti, un professionista, un calciatore che ha amato il suo club, è nato praticamente nel settore giovanile di questo club che è il Milan e l'ha portato fino alla fine della sua carriera. Ecco, questo deve essere proprio un esempio per i nostri piccoli calciatori, ma soprattutto anche per gli allenatori, per i formatori, perché dentro questa scelta c'è un contenitore di grandissimi valori.
7: Grazie mille.
1: Queste le parole anche del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che ha parlato ovviamente inevitabilmente dell'assenso di appartenenza, parole che non possono non essere accostate appunto alla figura di Franco Baresi, leggenda come dicevo del Milan ma più in generale del calcio italiano. Intanto però entriamo come promesso nel vivo delle trattative di questa giornata, anche delle notizie dell'ultima ora insieme alla redazione di Tutto Mercato Web, e lo facciamo in compagnia di Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben ritrovato.
7: Buon pomeriggio Lucio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Si dice ore calde di solito in maniera metaforica, ma lo sono in realtà anche in maniera letterale, però direi che andiamo sui temi caldi. Sì, direi tra Firenze, Milano e Roma stiamo tutti su dei parametri di temperatura abbastanza elevati, però c'è anche il caldo del mercato perché si muove qualcosa, quindi palla a te sulle varie trattative. Non so se vogliamo partire dalla Roma perché c'è questo pressing che aumenta su Red del Feyenoord e aumentano anche i milioni proposti alla squadra olandese.
7: Sì, il club giallorosso ha alzato la posta per Jairo Red, si è portato su un'offerta da 25 milioni di euro più bonus, ancora inferiore in realtà a quella che è la richiesta del Feyenoord, però credo che D'Amico, Gasperini, insomma la Roma si aspettino anche che poi ci sia a un certo punto un margine di trattativa, perché altrimenti
1: diventa difficile punto d'incontro almeno.
7: Io vengo un po' incontro a te, tu abbassi un po' le pretese del Feyenoord, vorrebbe 30 milioni di euro,
1: Ivan, aspetta, ti sentiamo un po' male con la linea, vediamo se riusciamo a ripristinare, proviamo adesso.
7: Dicevo, comunque
1: ora benissimo,
7: però mi sentiate meglio. L'offerta della Roma comunque va sui 25 più 3, quindi comunque abbastanza vicina ai 30, e c'è da tenere anche in considerazione il fatto che lo stesso giocatore poi voglia trasferirsi. Non ci risulta che sta facendo insomma cose estreme, sai,
1: alla Lookman, roba
7: qui. Esatto, la Lookman dell'anno scorso, insomma, tanti casi ci sono stati, però comunque diciamo che è disponibile, interessato al trasferimento, quindi questo comunque è un fattore che può aiutare la Roma nella negoziazione con il Feyenoord.
1: Sì, decisamente, insomma, poi l'offerta è comunque importante per un ragazzo bravo di 20 anni, quindi giovane, molto futuribile, ma che ha anche avuto diversi guai fisici. E poi per chiudere, leggevo comunque, rimangono in piedi delle alternative, perché la Roma deve giustamente anche guardarsi ancora in giro. A proposito di Ivan, abbiamo Ivan Cardia in collegamento, Ivan Fresneda è uno di quei nomi, no? Molina, leggevo anche, ci sono tanti profili per quella fascia e per quella zona di campo.
7: E beh, anche perché comunque dopo l'addio di Zeki Selic, insomma...
1: Certo, c'è una pedina, serve una pedina.
7: Serve una pedina in quel settore, in quel reparto, sulle fasce, Gasperini lo vuole, quindi in questo momento le terrei a rango di alternative per l'appunto, perché credo che la Roma abbia una priorità molto chiara. Poi dovessero cambiare le cose, ci andrebbe con più decisione, senza dimenticare che la Roma ha comunque un fronte per ora non così caldo in termini di trattativa, però aperto e forse ancora più rilevante, perché sappiamo benissimo che diciamo l'esterno difensivo è sì una necessità, ma non è un mistero che Gasperini vorrebbe anche e soprattutto un esterno offensivo,
1: certo.
7: Dopo che ne sono sfumati diversi, diciamo che Nusa è quello tra i più graditi che resta in piedi, nella consapevolezza che però è un nome complicato a cui arrivare, anche e soprattutto per questioni economiche.
1: I parametri che come sempre devono essere tenuti in considerazione in questi casi, soprattutto in Italia. Sappiamo che magari in Inghilterra è leggermente più facile operare da questo punto di vista, però poi si muovono anche tante altre cose. Qui mi sposto, poi dopo avremo anche un focus sulla Fiorentina, perché si parla ovviamente di Mastantuono, con delle voci anche dall'estero un po' discordanti magari tra di loro, però c'è grande interesse, quindi ti chiedo su di lui. Si è parlato anche tanto di Ken, del futuro di Ken, mi sembra di capire adesso un po' più vicino a Firenze che non ad un possibile addio, però ecco, anche qui chiedo a te meglio su queste trattative, su queste piste qui.
7: La Fiorentina sta lavorando per Franco Mastantuono, è un giocatore che interessa molto, con cui i dialoghi con il Real Madrid stanno proseguendo, i rapporti sono ottimi tra i due club, la disponibilità tecnica del giocatore c'è una questione di ingaggio, perché Mastantuono percepisce circa 3 milioni di euro a stagione, ed è un ingaggio chiaramente
1: non indifferente,
7: insomma, un po' tosto per la Fiorentina, quindi la Fiorentina vuole capire se il Real Madrid vuol dare un contributo, anche in considerazione del fatto che poi comunque il Real Madrid, il giocatore ha interesse che giochi, sicuramente la Fiorentina tra i tanti club che sono sulle sue tracce può dare garanzie di impiego, perché di fatto Mastantuono sarebbe un titolarissimo negli schemi di Fabio Grosso. Per quanto riguarda Ken, ieri c'è stato, diciamo che in realtà non c'è stato niente, è stato fatto filtrare, come spesso accade nel mercato, l'idea della Fiorentina riguardo il futuro di Moise Ken, ed è quella di trattenerlo, a meno che non arrivi un'offerta davvero clamorosa. Lo riportiamo, e allo stesso tempo io non chiuderei in maniera definitiva la questione. Sicuramente la Fiorentina ha preso una posizione, quindi ha mandato un messaggio al mercato dicendo che non è un giocatore in partenza, è un giocatore che vogliamo tenere, che peraltro piace a Grosso, piace a tutti in casa Firenze e in casa Fiorentina, e probabilmente in questo momento diciamo che ha anche un valore di mercato inferiore a quello suo potenziale, visto che viene da un'annata non così entusiasmante. Quindi la Fiorentina non ha nessun interesse a cederlo. Poi, nel momento in cui si parla di a meno di offerte clamorose, lì bisogna anche capire dove viene piazzata l'asticella, perché per esempio il Como, che è la società che finora sembrava più interessata, che ha necessità di un centravanti, e che ha speso tanti soldi, non so se parliamo anche del Como, però ha già speso un po' di soldi in questo mercato, ha sicuramente disponibilità e un forte interesse, cioè è proprio la pedina che manca in questo momento il centravanti.
1: Il famoso perno, ecco, su cui poi costruire, e peraltro mi viene anche in mente un altro tema. Cambia questo anche un po' le visioni di e per Pellegrino, perché comunque era uno dei nomi spendibili anche per la Fiorentina, in ottica Juventus sappiamo di quanto se ne stesse parlando, Juventus è andata su Colomani, la Fiorentina si terrebbe al momento, come dicevi, utilizzando ancora il condizionale Moise Kean. Ecco, cambia un po' anche questa situazione, le piste possibili per Pellegrino?
7: Ma sì, nel senso... che comunque già più difficile se resta Ken, se dovesse restare Ken, un affondo per Pellegrino,
1: perché averli però, tutti e due insomma male non sarebbe, però anche complicato a livello economico.
7: Piccoli. Il problema è che c'è Piccoli al momento
1: tra
7: ancora,
1: l'altro, certo,
7: in caso Fiorentina, quindi secondo me se partisse Piccoli la Fiorentina, che comunque è interessata a Pellegrino, un tentativo lo farebbe. È chiaro che poi averli due male non fa, l'anno scorso non ha fatto neanche bene avere troppe alternative lì davanti, perché ricordare la Fiorentina era partita con Ken, Piccoli e Dzeko, poi Dzeko a gennaio ha già fatto le valigie, e in generale l'annata non è stata proprio scintillante,
1: no,
7: quindi sono valutazioni fare con attenzione, considerando che su Pellegrino c'è sempre anche la Juventus, che io penso che comunque un attaccante, diciamo, non voglio definirlo di scorta, però un po' più giovane, più futuribile di Colomboni, volendo, io penso lo possa voler portare a casa.
1: Giustamente, mi sento anche di dire, perché poi l'Europa League è vero che non sarà la Champions, ma comunque ti porta anche a dover affrontare tante partite, e la Juventus si augura di affrontarne tante quasi fino alla fine, giustamente, per fare un buon percorso in Europa League. Però poi anche a proposito, ecco, di chi tante partite, ecco, si augura di giocarle invece in Champions League, sull'Inter il famoso nodo della fascia destra. Ieri parlavamo anche con Nick, con Nicolò Ceccarini, di Diaby, è uscito fuori anche Nico Gonzalez nuovamente, sta cambiando qualcosa, sta crescendo magari le quotazioni anche di Nico Gonzalez, che peraltro ha anche altre piste, o siamo sempre abbastanza bloccati?
7: Io credo che non siamo alle schermaglie, cioè all'Inter che sta valutando delle soluzioni e magari poi tira fuori un coniglio dal cilindro.
1: Un jolly.
7: Un jolly. Detto che comunque Diaby piace. Allora, Diaby piace all'Inter. Non sono nomi da scartare, perché Diaby l'Inter l'ha già seguito lo scorso inverno. È un giocatore che piace. È un giocatore che ha dei costi abbastanza importanti, però come tutti quelli che giocano in Arabia, sa che se vuole tornare in Italia deve ritoccarsi lo stipendio, perché altrimenti tornare in Italia, arrivare in Italia, insomma, comunque tornare in Europa, quegli stipendi non sono pensabili. Lui è lì da due anni, oltre due anni, quindi non c'è il solito tema fiscale che ormai abbiamo imparato anche a conoscere,
1: che
7: per quelli che ci trasferiscono da poco. Anche Nico Gonzalez, diciamo, piace, ma soprattutto io, il canale Juve Inter, per quanto mai ai tifosi non sarà troppo simpatico, però lo vedo come un canale su cui qualcosa si può succedere quest'estate, perché
1: da tenere in considerazione, insomma.
7: Beh, i rapporti sono ottimi, serve dirlo, insomma, non serve ricordarlo ogni volta, però sono due società che oggi hanno un ottimo rapporto tra le loro figure apicali. E quindi poi non è che Marotta e Carnevali si sono scambiati sempre giocatori per tutto ogni anno, però per esempio la Juve ha in rosa un giocatore che potrebbe far comodo all'Inter come Nico Gonzalez, l'Inter ne ha uno che potrebbe far comodo alla Juve come Davide Frattesi. Secondo me in quest'ottica è una trattativa da tenere aperta,
1: un doppio asse.
7: Detto questo, sono due giocatori un po' offensivi, e questo è un tema da considerare. Insomma, non so se poi l'Inter in realtà non rimanga più interessata a portare qualcuno tipo Palestra, tipo Calaili o tipo Dumfries, ovviamente, cioè giocatori comunque non dei terzini puri, però...
1: Beh, degli esterni che sappiano fare tutte e due le fasi, io sono d'accordo con te. Esatto. Io sono d'accordo con te, anche perché poi Diaby, ancora più di Nico Gonzalez, è proprio un'ala, peraltro gioca anche a piede invertito perché è mancino, quindi fargli fare a tutta fascia al massimo livello sarebbe... Ecco, non magari facilissimo, ma questi sono discorsi tecnici che chiaramente faranno all'interno dell'Inter anche Christian Kivu. Poi Ivan, prima di salutarti, volevo chiederti, ecco, un ultimo aggiornamento anche sul caso Lukumi, perché ormai ne stiamo parlando veramente a lungo. Mi sembra di capire che al momento il Bologna non ceda dalle proprie posizioni, ma ci siano la volontà della Juventus e del giocatore di magari chiudere in un altro senso. Quanto ancora pensi che si trascinerà questa tiritera?
7: Il Bologna è molto solido sulle sue posizioni,
1: irremovibile, quasi mi sento di dire.
7: Sì, nel senso che poi probabilmente i club interessati a partire dalla Juve avevano immaginato che, superata la scadenza della clausola da 28 milioni di euro, che ricordiamo scadeva a metà luglio, il prezzo si abbassasse molto, in considerazione del fatto che un giocatore che altrimenti l'anno prossimo rischia di andare a scadenza di contratto. E così però non è, perché si abbassa, ma si abbassa di poco. Il Bologna per ora sotto i 25 milioni di euro non intende cedere. Oggi Lukumi torna e quindi la palla passa a lui, in un certo senso, perché mi aspetto ci saranno dei confronti con la dirigenza del Bologna. Poi non Sartori, Di Vaio, Fenucci non si faranno prendere per il collo, però bisogna anche capire come rimane un giocatore, perché un giocatore che rimane competente e scontento è oggettivamente più difficile da gestire. E c'è da aggiungere, lo ha detto anche Fenucci qualche tempo fa, il Bologna aveva promesso a Lukumi di farlo partire in quest'estate, lo aveva promesso a determinate condizioni, non a prescindere dall'offerta economica. Però diciamo che l'essere irremovibili rispetto a una valutazione comunque abbastanza alta tra l'età e la situazione contrattuale potrebbe non essere compreso dal giocatore.
1: Giustamente, perlomeno comprensibilmente, hai detto bene tutti i parametri. Comunque parliamo di un, per carità, non di un difensore vecchio, ma a 28 anni, quindi di certo non di un profilo giovane. La scadenza è quella che è, ossia fra un anno. Al momento, ecco, sì, è irremovibile l'aggettivo che ripeto rispetto a quello che abbiamo detto appena adesso. Ivan, io a questo punto ti ringrazio per questa raffica di mercato, ti auguro un buon lavoro, a presto.
7: Buon proseguimento.
1: Grazie ad Ivan Cardi, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web con gli aggiornamenti. Poi ricordo che verso la fine della trasmissione di oggi, come sempre poco prima delle ore 17, avremo l'altra raffica conclusiva sempre con la redazione di Tutto Mercato Web. Per ricapitolare un po' le notizie, nei prossimi blocchi invece andremo in maniera un po' più approfondita su altre squadre. Partiremo con la Fiorentina, proprio per entrare nello specifico sui piani di Grosso per quanto concerne Moise Kean, ma anche discutere ancora della fronte Mastantuono, se si potrà effettivamente aprire questa strada magari in maniera un po' più possibile nelle prossime settimane. L'ingaggio è quello che è, il prezzo del cartellino sborsato appena un'estate fa dalla formazione spagnola è quello che è, però al momento la Fiorentina sta provando a forzare un po' la mano degli spagnoli. Tra l'altro riporto che in Spagna qualcuno dà invece l'affare molto più vicino ad una possibile chiusura di quanto non se ne faccia qui in Italia, però ecco, bisogna attendere ovviamente gli ulteriori responsi. E poi andremo anche sulle altre squadre, torneremo a parlare anche della Juventus, che sta cercando di sciogliere tanti nodi tra la porta, ma anche sugli altri reparti, ancora capire in attacco che cosa si potrà fare con Vlahovic, Lukumi di cui abbiamo appena discusso, e poi tutti gli altri approfondimenti, senza dimenticare gli ospiti che si alterneranno nel corso di questo lungo pomeriggio da passare insieme. Io vi ricordo ancora una volta il numero per i messaggi WhatsApp per partecipare con le vostre idee, le vostre opinioni, ma anche le vostre domande: 331 82 00 213. Adesso noi ce ne andiamo in pausa, poi rientriamo proprio parlando della Fiorentina e degli sviluppi del mercato, ma anche della pianificazione di mister Fabio Grosso in vista della Serie A e della stagione più in generale 2026-2027. A fra poco.

0: Nuovamente in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio per continuare a parlare delle varie trattative di calciomercato e non solo. E come vi avevamo anticipato, apriamo la finestra sulla Fiorentina perché c'è tanto di cui discutere. In nostra compagnia c'è Niccolò Righi. Ciao Niccolò, ben ritrovato e grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
0: E allora Niccolò, dicevo, ci sono effettivamente tanti temi da affrontare. Volevo chiederti, già prima avevamo fatto una piccola introduzione su Mastantuono, perché è un talento comunque del Real Madrid. Dicevo anche di voci un po' discordanti tra Spagna e Italia. Ecco, ti chiedo a che punto siamo, quanto è distante, quanto è probabile questo approdo, perché poi ci sono anche purtroppo i parametri economici da dover considerare anche per l'ingaggio.
1: Sì, allora ci sono dei pareri discordanti effettivamente, perché dalla Spagna hanno questo giocatore veramente a un passo della Fiorentina. Noi tendiamo ad essere più cauti.
0: Niccolò, scusa, ti sentiamo un pochino a scatti, non so se riesci a spostarti un attimo, se riusciamo a... Proviamo adesso?
1: Io mi sento anche un po' a scatti.
0: Sì, dai, proviamo, vediamo come va, proviamo, andiamo avanti. Comunque più o meno ti riusciamo a sentire, vai tranquillo. Stavi dicendo sui parametri?
1: Dicevamo che appunto ci sono un po' di discordanti. Noi siamo più cauti rispetto alla Fiorentina, veramente un passo da Fiorentina, però siamo, diciamo, alle battute finali. Io mi sento di sbilanciare e voglio dire che stasera,
0: Niccolò, aspetta un attimo, Niccolò, aspetta un attimo, proviamo magari a richiamarti a breve per vedere se riusciamo un po' a migliorare la linea. Quindi riproviamo adesso a ripristinare il collegamento per, ecco, parlare appunto della Fiorentina, per capire quanto poi effettivamente possano esserci delle possibili aperture in vista delle prossime settimane. Il campionato è lontano, ma neanche lontanissimo. Mastantuono è comunque un giocatore chiaramente molto discusso e peraltro conosciutissimo per quanto riguarda il calciomercato e per quanto riguarda anche quelle che sono poi delle qualità indubbie, erano state messe in mostra per quanto riguarda l'Argentina al River Plate. Per il Madrid ha trovato spazio solo a momenti alterni, soprattutto all'inizio, e quindi bisognerà valutare, ecco, quali potranno essere le piste in questo senso. A breve proveremo a ripristinare il collegamento con Niccolò Righi per, ecco, discutere della Fiorentina e poi anche di quelle che saranno le idee di Fabio Grosso. Riproviamo, rieccoci con Niccolò Righi. Niccolò, rieccoci.
1: Rieccoci, ora mi sento bene anche
0: ora
1: io.
0: Ora ci sentiamo perfettamente, vai.
1: Allora, dicevamo che appunto in Spagna danno questa trattativa per Mastantuono veramente alle battute finali. Noi in Italia cerchiamo di essere più cauti, anche come abbiamo scritto su tutto mercato web. Quello che è certo è che comunque siamo veramente alle ultime battute. Io mi sento di sbilanciarmi e voglio dire che entro stasera, massimo nel primo pomeriggio di domani, secondo me arriveremo a un punto di svolta per questa trattativa, che sia in una o nell'altra direzione, perché siamo entrati nella fase calda della trattativa, la parte finale, quella che può far sì che avvenga da un momento all'altro la fumata bianca, ma in cui c'è davvero da mettere tutti i tasselli al loro posto. Quello che ci risulta è che il giocatore abbia aperto al trasferimento in Serie A e abbia aperto in particolar modo alla Fiorentina. La Fiorentina in questo momento sta trattando con il Real Madrid perché manca ancora gli ultimi dettagli per quanto riguarda l'accordo sull'ingaggio del calciatore. Il Mastantuono guadagna circa 3 milioni e mezzo netti a stagione dal Real Madrid. La Fiorentina, anche in una logica di abbassamento del monte ingaggi, perché questo ci teniamo a dirlo, i Viola sì, stanno facendo un mercato, se vogliamo, faraonico e anche inaspettato, però stanno allo stesso tempo abbassando il monte ingaggi. Ecco, e quindi la Fiorentina vorrebbe che parte dell'ingaggio di Mastantuono, io mi sento di dire almeno il 50%, ma è una sensazione del tutto personale, la Fiorentina voglia far sì che sia il Real Madrid a pagarlo. Chiaramente bisogna limare questi ultimi dettagli, per cui è fatta, se mi chiedete se è fatta io dico ancora no, però ecco, siamo veramente a limare gli ultimi dettagli. Tra l'altro in Italia, nonostante tante voci che si rincorrono, si parla della Roma, del Milan, si è parlato della Juventus, del sì. Napoli, ecco, a quanto ci risulta in realtà di forte c'è solo la Fiorentina, anche perché queste altre squadre un po', penso ad esempio al Milan e alla Roma, secondo me il profilo di Mastantuono, un esterno destro, mancino, non è in questo momento il profilo principale che queste due squadre stanno cercando. La Roma sta cercando un esterno, sì, ma a destra.
0: È vero.
1: Il Milan dovrà prima risolvere la questione Leao. La Juventus è andata con forza e ha comprato Alaibegovic. Il Napoli sappiamo che prima di fare qualsiasi entrata deve vendere, e mi sembra che il Napoli sia orientato più a cercare magari un nuovo difensore oppure a risolvere alcuni casi che ha nello spogliatoio, due su tutti quelli relativi a Romelu Lukaku e a Kevin De Bruyne, per cui in Italia ecco c'è la Fiorentina sostanzialmente e basta.
0: Eh sì, forte, come hai detto giustamente, poi inevitabilmente bisognerà cercare di trovare degli incontri dal punto di vista economico sull'ingaggio, perché i parametri li hai ribaditi te e sono parametri abbastanza insostenibili al 100%. Però poi ecco, sugli altri temi c'è anche Ken, se ne è discusso tanto Nicolò nelle ultime ore, del futuro di Ken, che poi inevitabilmente a cascata va anche a coinvolgere altri elementi, mi sembra di capire. Ma chiedo a te che Ken al momento sia più vicino al rimanere alla Fiorentina che non ad una possibile cessione, ecco, sì o sbaglio?
1: Assolutamente, assolutamente. Guarda, nella giornata di ieri è arrivato un messaggio ufficioso da parte della Fiorentina, che ha ribadito ancora una volta come l'attaccante della Fiorentina sia Ken, sia per il presente che per il futuro. Di fatto la Fiorentina ha tolto Ken dal mercato. Secondo me c'è tanto anche lo zampino di Fabio Grosso, perché so che Fabio Grosso è rimasto molto molto impressionato da Moise Ken, lo aveva già avuto nelle giovanili della Juventus, non ha mai nascosto la voglia di averlo un'altra stagione, di allenarlo ancora, per cui secondo me è stato non voglio dire fondamentale, ma insomma ha giocato un ruolo abbastanza importante il volere di Fabio Grosso. Ecco, io anche su Moise Ken teniamoci sempre una porticina aperta, perché ecco, la Fiorentina lo ha tolto dal mercato, però sappiamo che i Viola hanno anche bisogno di monetizzare, perché finora non è che poi dalle cessioni la Fiorentina ci abbia ricavato chissà quanti soldi. Ecco, se poi davvero si dovesse presentare il Como piuttosto che un'altra squadra magari straniera con un bel po' di soldi, magari gli scenari possono cambiare. Secondo me un po' la Fiorentina ha capito che alle condizioni che offriva il Como di prendere questo calciatore non erano per niente vantaggiose per i Viola, che comunque sono anche forti di un accordo fino al 2030 che Ken ha sottoscritto un anno fa, per cui ecco, dal punto di vista dell'accordo economico non c'è il pericolo che Ken possa andare a scadenza o altro. Quindi ecco, io mi riservo il fatto che secondo me non c'erano le condizioni per cui la Fiorentina lo potesse vendere e quindi ha deciso per il momento di toglierlo dal mercato. Poi se dovesse arrivare un'offerta faraonica, io dubito che possa arrivare, perché comunque Ken si porta anche dietro una serie di problemi fisici che ormai abbiamo imparato a conoscere che lo hanno tenuto fuori negli ultimi mesi di stagione, per cui c'è anche questo aspetto che interessa le altre squadre.
0: Eh sì, decisamente, abbiamo visto i tanti stop oltre ai tanti gol degli ultimi anni, per carità, poi mi sento di dire che questo è un ragionamento che giustamente devono fare tutte le squadre di Serie A. Ci sono giocatori considerati meno cedibili rispetto ad altri, ma di fronte a delle eventuali offerte monstre bisogna quantomeno valutarle, perché in Italia non c'è nessuno che possa permettersi di rinunciare a prescindere. Però poi Nicolò, ecco, ti chiedo anche in generale se questa situazione può cambiare anche magari il destino di Pellegrino, che comunque era uno dei nomi che rimaneva nei radar della Viola, se adesso ovviamente le sue quotazioni sono in ribasso. E poi anche dal punto di vista del campo, ci sarà questo test contro il Deportivo La Corugna, ancora mancano parecchie ore, però ci si sta avvicinando, e quindi ti chiedo anche dal punto di vista del campo che cosa ci si può aspettare.
1: Allora, su Pellegrino sì, diciamo che in questo momento le quotazioni sono a ribasso. Secondo me questo giocatore è rimasto un po' ingabbiato dalla valutazione che ne fa il Parma, perché prima la Juventus sembrava averlo cercato, anche la Fiorentina lo ha cercato, come ha cercato altri attaccanti come Santiago Castro. Quindi questo arriva a dire il fatto che la volontà di cessione di Ken in un primo momento c'era. Detto questo, la valutazione che ne fa il Parma, ovvero sui 30 milioni di euro per un giocatore che comunque, per carità, non stiamo parlando di uno vecchio, è un 2001, però è un giocatore che andrà per i 26 anni il prossimo anno, che nell'ultima stagione di Serie A ha fatto sì vedere buone cose, però secondo me non così tante da
0: non da livello europeo, richiesta... insomma.
1: Esatto. In più mettiamoci anche che il Parma da parte sua non è che abbia tutta questa necessità di monetizzare, perché stanno cedendo a quanto pare Suzuki per una cifra incredibile, 33 milioni di euro, a Paris Saint Germain, per cui insomma da parte sua il Parma non credo neanche che abbia bisogno di tutti, non ha bisogno di monetizzare, quindi giustamente fa il suo prezzo, perché appunto non ha bisogno di entrate economiche, per cui sì, direi che Pellegrino, in questo momento le quotazioni di Pellegrino sono a ribasso, fermo restando che la Fiorentina sembrava avere sul giocatore un principio d'accordo, per cui sempre per quanto riguarda la postilla che ci siamo lasciati su Ken, del fatto che se poi dovesse arrivare un'offerta parecchio importante, allora tutto potrebbe cambiare, allo stesso modo lo diciamo di Pellegrino, ecco.
0: Chiaro, un diritto di prelazione sostanzialmente,
1: esatto.
0: se vogliamo vederla in questo senso. E poi sul test contro il Deportivo del 6, che cosa ci potremmo aspettare ancora?
1: Ma allora, si tratta innanzitutto dell'ultimo test prima del debutto stagionale, che avverrà il giorno prima di Ferragosto, venerdì 14 agosto appunto, nella prima gara, nei 32esimi di finale di Coppa Italia, contro una tra il Ravenna e
0: Sì, ci sono chiaramente i turni preliminari, sì, Ravenna e Benevento.
1: C'ho il flash, Benevento, esatto, c'avevo un flash, scusate.
0: Ah, tranquillo.
1: Quindi insomma, secondo me inizieremo già a vedere quella che potrebbe essere, non dico la formazione ufficiale, la formazione titolare della Fiorentina di quella che sarà poi la stagione 2026-2027, però secondo me sarà un amichevole che ci darà qualche indicazione. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma io mi aspetto innanzitutto appunto il debutto dal primo minuto di Valdepeñas, perché insomma il ragazzo sta bene, si è allenato con il Real Madrid. In questo momento la Fiorentina ha dovuto fare un po' di necessità virtù a sinistra, ha schierato spesso anche fuori posizione Brescianini, per cui insomma mi aspetto lui, e mi aspetto sinceramente, visto anche le parole di Grosso dette dopo l'amichevole contro il Real Madrid, di vedere insieme Ulai e Fagioli, perché in questo momento ecco il tema a Firenze, soprattutto alla luce di una possibile permanenza di Moise Kean, è diventato Niccolò Fagioli. I due, mi riferisco appunto a Ulai e Fagioli, non hanno mai condiviso il campo per ora in amichevole. Grosso ha detto dopo la partita contro il Real Madrid che avrebbe voluto metterli insieme, ma che Ulai ha subito una botta e quindi ha preferito toglierlo. Ci sembrano un po' delle giustificazioni, però ecco, il tema, la convivenza di questi due giocatori è sul banco, perché non credo che la Fiorentina possa permettersi di tenere uno come Fagioli in panchina, ecco.
0: Beh, no, certo, se lo si mantiene in rosa avrebbe assoluto senso sfruttarlo, come giusto anche in questo caso che sia. Niccolò, io ti ringrazio allora per questo punto sulla Fiorentina e ti lascio al tuo lavoro. Buona serata.
1: Buona serata a voi, alla prossima.
0: Grazie a Niccolò Righi con il punto sulla Fiorentina. Ecco, dicevamo appunto di questo test contro il Deportivo La Corugna. Poi si partirà già finalmente con le gare di Coppa Italia e non manca tanto, perché ecco, la Fiorentina esordirà appunto fra 10 giorni, tra una settimana e mezzo, non il prossimo venerdì ma quello successivo. Tra poco avremo anche una finestra sulla Juventus, ma prima vi riporto delle parole di Malen, che ecco, su Red ha detto ci farebbe molto comodo, quindi integriamo ricordando che poi la Roma ha aumentato l'offerta per il giocatore del Feyenoord, si è saliti a 25 milioni più 3 di bonus, quindi 28 potenziali complessivi, la richiesta del club olandese era di 30 milioni, ci si avvicina insomma alla domanda, bisognerà capire poi se e quale volontà di limare ci sarà da una parte e dall'altra. Però come detto andiamo sulla Juventus e nel collegamento con noi c'è Camillo De Michelis. Ciao Camillo, ben ritrovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Camillo, anche qui tanto di cui parlare con la Juventus, sempre in prima linea su varie faccende di mercato. Parto da, prima ne stavamo discutendo, da Lukumi, volevo chiederti che tipo di aggiornamenti ci sono, perché prima dicevamo il Bologna ci sembra ancora più irremovibile di quello che non ci saremmo aspettati qualche settimana o qualche mese fa.
2: Ah, Lukumi è sicuramente un giocatore che piace tanto alla Juventus, è uno dei difensori più forti della Serie A e ha delle caratteristiche perfette per l'idea di calcio di Luciano Spalletti, perché è abituato ormai da tanto tempo al gioco d'italiano, quindi ha la difesa molto alta, ha grandi capacità in impostazione, ha personalità e anche ha quel pizzico di cattiveria in più, no? A Torino lo sanno bene per qualche screzio con Conceição nella doppia sfida di campionato, però è un giocatore che sa tenere la linea molto alta e la difesa, accetta l'uno contro uno, non ha paura, e la Juventus sta cercando assolutamente un giocatore del genere che possa alternarsi con Federico Gatti, con Lloyd Kelly, e che possa magari prendere il posto di Federico Gatti che è in uscita dalla Juventus. Quindi in questo caso è sicuramente un nome da tenere sotto osservazione, però come dicevi tu il Bologna è una bottega cara e sicuramente vorrà farsi pagare bene uno dei suoi pezzi pregiati, però i rapporti sono buoni e le due società cercheranno di trovare un accordo, ma la Juventus fino a quando non vende ragazzi è difficile che possa investire una cifra per Lukumi.
0: È ovvio il discorso che facciamo praticamente con tutti di entrate e uscite, e poi però ci sono anche gli altri nodi, quindi vado diretto, ecco, sul fronte portiere tantissimi nomi, ti chiedo che aggiornamenti ci sono per ricapitolare ecco, i discorsi sulle varie piste, poi anche sull'attacco, perché si sa che oltre a Colomoni comunque si cerca anche dell'altro, tra Vlahovic che rimane ancora in bilico, al momento svincolato, anche qui altri nomi che si aggiungono, attacco e porta, che cosa bisogna aspettarsi?
2: Ma sicuramente la Juventus prenderà un portiere, questo è sicuro.
0: Anche perché sennò perché credo ci sarà una sommossa a livello di tifo.
2: Esatto, ma anche poi le dichiarazioni del procuratore di Gregorio, insomma, certo. Questo momento sta giocando perché le prime tre partite è partito lui titolare, nell'ultima addirittura perché Perin ha accusato un problema muscolare, però il discorso è che la Juventus l'ha già detto con Carnevali, con Chiellini e con anche Spalletti prenderà un portiere, però insomma le piste sono state tante, perché la Juventus dell'era Comolli era sicura di aver preso Alisson e poi invece c'è stato un dietrofront del Liverpool e successivamente la Juventus ha provato a prendere Dibu Martinez e c'è sempre stato il nome di Vicario come alternativa, però diciamo che non convince al 100%. Ci sono delle soluzioni da Suzuki, con cui c'è una lotta aperta col Paris Saint-Germain, ma soprattutto il Paris Saint-Germain ha alzato la posta perché è arrivato a fare un'offerta superiore ai 35 milioni di euro. E a quel punto insomma la Juventus sta vagliando delle altre soluzioni, da Chevalier a Tobolu, qualcuno ha proposto anche Milinkovic-Savic, però insomma in questo momento credo che la Juventus stia ponderando una decisione finale, ma non ha tutta questa fretta, ecco, forse può arrivare anche alle prime partite di campionato con Perin e poi cercare magari un saldo di fine stagione. Sull'attaccante dipenderà tutto da Jonathan David. se David andrà via, allora tutti i nomi che sono stati fatti da Zirkzee, Pellegrino e anche Vlahovic possono tornare in gioco e possono diventare poi delle piste importanti per la Juventus. Ma senza l'addio di David l'attacco della Juve è finito, perché comunque David guadagna 6 milioni di euro più bonus, quindi quasi 7, e non puoi permettere di tenere David e prendere un altro attaccante. Ecco, la Juventus comunque dovrà anche vendere, ha delle situazioni da mettere a posto legate al fair play finanziario, perciò insomma da questo punto di vista dovrà stare attenta ai conti. E David in questo momento non vuole andare via dalla Juventus, ma credo che la società Spalletti poi a un certo punto accompagneranno all'uscita l'attaccante canadese.
0: E beh, alla luce di quello che abbiamo visto negli ultimi mesi e nell'ultima stagione, è ovvio che sarebbe strano non definirlo un esubero, ma lo sappiamo anche questo già da tanto tempo. E poi ti chiedo però anche sulle altre possibili uscite, ecco, ti chiedo che evoluzioni ci sono su Nico Gonzalez, perché anche qui aumentano le possibili destinazioni di un trasferimento. Sappiamo che il giocatore non vuole rimanere a Torino. E poi ti chiedo anche il test contro il Chelsea di domani, che cosa potrebbe rappresentare per la Juventus in vista poi dei prossimi impegni, che saranno tanti a livello amichevole in vista di cominciare la Serie A.
2: Ma Nico Gonzalez vuole tornare all'Atletico Madrid, lui ha ancora qualche giorno di vacanza, ma sostanzialmente vuole tornare all'Atletico. Simeone lo vuole all'Atletico, ma parte della dirigenza, in questo caso Alemani, non è così convinto dell'operazione, soprattutto vorrebbe ancora un prestito, quindi le parti sono molto distanti. Nico Gonzalez ha attirato l'attenzione dell'Inter, ma già da un anno a questa parte, perché anche nella scorsa stagione si era parlato di Nico all'Inter, e anche un po' della Roma, che sta cercando comunque tutti i giocatori sulla corsia di destra, perciò è normale che possa essere un calciatore in questo momento cercato da tante squadre, perché ha fatto comunque una finale di un mondiale, parte titolare. Ecco, lui si è rivalutato rispetto all'ultima stagione e la Juventus vuole massimizzare questo tipo di cessione. Sulla partita di domani credo che possa essere definita la prima vera partita della stagione, perché dopo tanti esperimenti, tanti giovani e tante formazioni particolari schierate nelle prime tre da Luciano Spalletti, ecco, in questa occasione verrà schierata una formazione simile magari anche a quella della prima giornata di campionato, poi con dei giocatori che dovranno aumentare il minutaggio perché

0: anche per questo rapido aggiornamento sulla Juventus, mentre qui Massimo addirittura molto netto scriveva: se si punta su Vicario, per carità, meglio di Gregorio, non scherziamo. Ma non lo so, io ieri lo dicevo, Vicario è un portiere che in Italia ha fatto molto bene, aveva fatto anche molto bene nel primo anno con il Tottenham, ma poi l'ultima stagione è stata travagliata per una serie di motivi, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista purtroppo tecnico, perché sono state più le prestazioni insufficienti che non quelle sufficienti. Certo, non so quanto Di Gregorio in questo momento, Massimo, abbia quella sicurezza, anche banalmente, per rimanere il portiere titolare della Juventus. L'insofferenza del tifo juventino è stata evidente, soprattutto negli ultimi mesi di campionato. Per me Di Gregorio non è quello che abbiamo visto negli ultimi mesi della Juventus, perché aveva dimostrato di essere un portiere migliore. Però poi il giudizio su un calciatore, in particolare su un portiere, è sul rendimento. Se un portiere non rende o rende meno di quello che vale, poi alla fine bisogna valutarlo in base a ciò che mette sul campo. E al momento Di Gregorio non so se possa essere il titolare della Juventus. Vicario, chi lo sa, magari tornando in Italia invece potrebbe ritrovare magari un po' più di confidenza, per quanto poi, dicevo, le piste sono tante, lo aveva detto anche Camillo, dai vari portieri esteri. Si era parlato addirittura di Chevalier, una possibilità, si è parlato di Atubolu del Friburgo, portiere pararigori eccezionale del Friburgo.
1: No, si pronuncia Igor,
0: no, Atubolu. Beh, anche qui andiamo sulle citazioni cinematografiche di altissimo livello, quindi un omaggio anche a Mel Brooks, un saluto al buon Mel. No, però ecco, dicevo, Atubolu, ma c'è anche l'ipotesi, peraltro al momento non attualissima, ma potrebbe diventare, chi lo sa, magari anche questa una possibilità, quella di Suzuki, che potrebbe trasferirsi al Paris Saint-Germain, ma potrebbe essere girato contestualmente in prestito da un'altra parte, e chissà che magari non possa finire proprio in prestito alla Juventus. Certo, lì andrebbero fatte delle valutazioni, perché verosimilmente fra un anno ti ritroveresti a dover riaffrontare la situazione da capo. Ce ne stiamo per andare in pausa, ma intanto sentiamo un audio al 331 82 00 213.
2: Ma delle nefantezze di Napoli, Inter e Roma, silenzio assoluto. Il vostro non è un silenzio, è complicità.
0: Ma nefandezze di quale tipo? A livello economico, a livello gestionale, a livello calcistico, non risulta al momento che ci siano nefandezze. Però se vuoi approfondire, siamo qui per risponderti al momento.
3: Ando sta lo stadio?
0: Ecco, qui arrivano le risposte. Guardate, non fate ingarellare Andrea Magliocca in cabina di regia, che sennò sono guai, quindi fate grande attenzione, ve lo do come monito. A parte le battute, abbiamo già trascorso un'ora insieme, ma ne abbiamo ancora due da passare in compagnia. Nel prossimo blocco avremo un gradito ospite per andare ad analizzare una delle squadre, ecco, più in vista del nostro campionato sul mercato, ma anche i prossimi test importanti, seppur amichevoli, che verranno svolti. A fra poco.

0: Rieccoci in diretta a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, qui su TMV Radio, Lucio Marinucci in studio. Continuiamo a parlare dei vari temi delle varie squadre di Serie A. Prima, diciamo, una delle più importanti squadre è la protagonista di questo blocco, e infatti chi meglio di Cristian Recalcati può essere in collegamento con noi per parlare di Inter. Ciao Cristian, grazie per essere con noi.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora Cristian, i temi innanzitutto sono tanti tra il mercato e il campo.

0: Però parto dalla situazione in generale. Ti chiedo come stai vedendo questa estate dell'Inter, a che punto pensi possa essere la rosa, quanto è competitiva, se e quanto è avanti rispetto alle altre. Insomma, un giudizio complessivo su questa pianificazione ad ora, al 4 di agosto della stagione 2026-2027.
1: Ma l'Inter ha chiuso il campionato dello scorso anno in testa alla classifica, ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Italia, ha un ottimo margine di vantaggio su delle squadre che oggi, come la stessa Inter, o forse l'Inter ha fatto quel John Stones che va a sostituire comunque un Acerbi e un De Vrij ormai arrivati, tra virgolette, a fine carriera,
0: Certo.
1: e qualcosina in più sicuramente in difesa l'ha messa. Poi ha perso Dumfries. Io continuo a dire che secondo me non abbiamo un portiere all'altezza dell'Inter, nel primo e nel secondo, però rimane secondo me la squadra più forte in Italia. Vedremo cosa succederà poi nel mercato da qua al primo di settembre. Le altre squadre non si sono rinforzate, a parte il Milan che ha preso una punta, e
0: Però poi
1: poi
0: poco altro oltre Achila.
1: sì, c'è il Dila della situazione, però non è quel giocatore che ti cambia completamente la
0: No.
1: squadra.
0: Con tutto
1: Gonzalo
0: rispetto.
1: Ramos assolutamente sì, magari acquistato un po' troppo, ok, però non lo pago io, quindi sono un po' c'è il discorso
0: Anche perché sarebbe un
1: da
0: problema.
1: fare di quelli del Milan, ecco, di cose quelle. Per il resto invece l'estate dell'Inter, se si va a vedere il mercato, ci sono stati molti bassi e pochi alti, nel senso io contentissimo dell'arrivo di Stones, ti dico anche che se dovesse rimanere lui, cioè dovesse rimanere lui sicuramente, dovesse rimanere Pavard con lui, e non arrivare Romero, che a me comunque continuano a dire che è già fatto, sarei pienamente contento e soddisfatto di. Ovviamente qualcosina magari sull'esterno bisogna fare, perché Diouf e Luis Enrique non valgono mezzo Dumfries insieme, però rimaniamo sempre la squadra che non è arrivato Palestra, non è arrivato Kalaili. Io sicuramente sul secondo giocatore di... Se ricordi bene, quando c'era la possibilità che arrivasse all'Inter, erano diventati tutti esperti di Kalaili. Io ho sentito: ah, questo è forte, ah, quello è bravissimo, ah, l'Inter vuole. No, va bene, l'avevamo preso. Io ero sempre con un punto di domanda, perché ricordo in una partita di Champions, ma proprio non è che mi è rimasto in mente come, non so, la prima volta che vidi Yamal, cioè una roba di questo genere.
0: No, beh, certo.
1: Tutti lo descrivono come il migliore esterno mai esistito prima. Io
0: Dici
1: al
0: calma.
1: momento, oggi, è ancora in Belgio. Non sarà per la storia del cuore, ci mancherebbe, però Eriksen, che era Eriksen, nonostante il disturbo al cuore, era finito al Manchester United, non era andato a giocare in Svizzera. Non me ne vogliono quella Svizzera, ci mancherebbe. Però, sinceramente parlando, Kalaili rimane lì ancora dov'è.
0: Eh sì, è vero.
1: A me va bene così, nel senso che, per amor del cielo, attenzione, sulla malattia mi spiace in maniera, cioè, ok, abita,
0: Sì,
1: ci
0: poi insomma,
1: mancherebbe,
0: quello sono
1: ma
0: parametri anche nazionali, da altre parti andrebbe bene, certo.
1: sì, però in questo momento dentro me dico: ah, però non è ancora andato via dal Union Saint-Gilloise. Ah, bene, cioè non vorrei che, io mi auguro che lui stia bene per i prossimi 20 anni di carriera, non 10, ma 20. Però non vorrei, no, vorrei semplicemente che magari l'Inter dicono: ok, non è arrivato, e adesso però, tra virgolette, non è arrivato non per la malattia, ma se non fosse minimamente stato menzionato, io ero più contento, perché non mi faceva impazzire come giocatore, non vedevo quel giocatore che avrebbe cambiato completamente la faccia dell'Inter. Però tutti gli esperti di Kalaili, che sono
0: Sì,
1: diventati tutti esperti di Kalaili, dicevano che era un fenomeno. Bah.
0: beh, è chiaro, poi spesso in Italia andiamo a un verso un estremo o verso un altro. Io devo dire, mi piaceva molto perché a me piace seguire anche i campionati minori, però certo, da qui a dire che si trattasse di un fenomeno, ecco, calma, cerchiamo di essere sempre equilibrati. Potenzialmente un ottimo giocatore, ma poi sarebbe stato tutto da valutare. Però poi, ecco, prima di tornare al mercato sugli altri nomi, perché chiaramente ci si sbizzarrisce sui vari profili, già poi mi hai incuriosito con quello che dicevi su Romero, però ti chiedo che cosa ti aspetti da Chivo sul campo e che cosa si è intravisto in questi test amichevoli, perché poi le amichevoli ovviamente lasciano il tempo che trovano a livello di risultati, però che cosa ti aspetti, che cosa stai vedendo già in queste prime gare? Poi ci sarà anche il derby, la partita con la Juventus, anche queste amichevoli, però ecco, sul campo da Chivu cosa lecito aspettarsi?
1: Ma da Chivu ha già dato tanto lo scorso anno, ha già messo mano al proprio modulo, l'ha cambiato leggermente rispetto a quello di Inzaghi. Lui vorrebbe giocare con due esterni o due trequartisti dietro una punta, ma in questo momento si prosegue col 3-5-2, si vede poco in due amichevoli. L'unica cosa che io ho visto è Stankovic.
0: A proposito, lui di chi è cresciuto in Belgio.
1: Lui, quando io lo dicevo sempre, quando si parlava di un possibile addio di Stankovic per andare a... io ho detto, ma voi siete dei pazzi. Cioè, voi rinnovate a Mkhitaryan e date via Stankovic.
0: No, sarebbe stata una follia, francamente.
1: Per fare una plusvalenza di 8 milioni, non una plusvalenza di 80, che uno dice, ragazzi, c'è bisogno di soldi. Ma per fare una mini plusvalenza, ma no. È come la stessa cosa, prendere Provedel a 4 milioni e non prendere alla stessa cifra il fratello di Stankovic, Filip. Che secondo me anche negli amichevoli che sta facendo, anche col Galatasaray è stato immenso, col Venezia sta facendo un precampionato assurdo. Io avrei preso tutte e due, perché non è che costa quei soldi. L'Inter ha il 50% sulla rivendita futura, e se la compra lui arriva allo stesso 50, certo. Nel senso che se la vendi a 8, l'Inter lo compra a 4. Quindi il prezzo, bene o male, si aggira intorno ai 10-12, con qualche milione, ma poco, in più di Provedel avevi un potere che ti poteva durare per i prossimi 10 anni. Così l'anno prossimo, te lo dico oggi, siamo ancora in ballo a cercare un portiere, perché i due che abbiamo in questo momento...
0: Tu non ti fidi molto di Martinez, no, vero? Me no, lo ricordo. Senti...
1: Allora, a parte che Provedel è più forte di Martinez, lo dico proprio dichiarato, sputato.
0: Ah, addirittura?
1: Proprio... Sì, nettamente, ma proprio per esperienza, per tutto, l'ha dimostrato anche nell'ultima gara. Ma io Martinez non sono sicuro. Cioè, se Martinez dovesse fare, tra virgolette, Sebastiano Rossi della situazione, cioè un portiere... non fenomenale, buono,
0: però tu dici coperto da una linea difensiva forte,
1: e allora diventa bravo anche lui. Ma non mi dà, poi tutti dicono, oh, ma è meglio andato via Sommer. Ragazzi, Sommer è quel giocatore che l'anno scorso butti alti e bassi, e mi chiedo, promosso Martinez l'anno scorso, un Sommer alti e bassi, perché continua a giocare Sommer non Martinez? E tu mi dici, per quello che è successo nella vita privata, no, sì. No, perché cioè, se a giugno aveva dei problemi con la vita privata e a luglio non ce l'aveva più, non ci credo. Non è vero. La seconda cosa è che molto probabilmente i portieri, lo stiamo vedendo, la difficoltà non dell'Inter ma di tutte le squadre, è che devi vendere e comprare, non si riesce a vendere e non ci sono i soldi per comprare da nessuna parte. Quindi aggiungere quei 20, 15, 18, 10 milioni per il portiere, quando si è trattato di tirare anche un po' il collo per arrivare a Provedel, molto probabilmente hanno fatto anche i conti con questo. Quindi hanno detto, abbiamo due buoni portieri, non so che ce ne sono scarsi, ci mancherebbe, abbiamo due buoni portieri, quelli ci teniamo, punto. Però secondo me, abituati a Zenga, Pagliuca, Peruzzi, Toldo...
0: Beh, certo, l'Inter è viziata.
1: Non arrivi un po'. E Sommer, ripeto, tutti dicono, no, perché... Cioè, Sommer è colui che ci ha portato in finale di Champions League, perché ha fatto una partita da 9,
0: gli
1: ha dato fuori tutto a Yamal, ma la gente continua a dire, Acerbi, no. Bravo Acerbi, ci mancherebbe. Bravo Acerbi, bravo Frattesi, bravo tutti quelli che ha segnato. Ma Sommer, ragazzi, un piccolo monumento di quella cosa. Quindi... magari tenevo Martinez come primo e Sommer come secondo. Io avrei fatto Stankovic, Sommer, però non sono io il direttore sportivo dell'Inter, il presidente dell'Inter.
0: Certo, io sono molto curioso, devo dire, su questo punto, sul punto porti. Io invece devo dire, ti dico la verità, sono un estimatore di Martinez, quindi sono curioso di capire cosa... So che, ecco, non ti convincerò minimamente.
1: No, ma sai cos'è? Non è che non mi convince, io guardo anche... quello che ha fatto Martinez. Martinez ha 28 anni, al che mi dico, perché dobbiamo lanciarlo noi a 28 anni? Perché negli ultimi 5 anni Martinez, anche quando era all'Ipsia non ha fatto una presenza in campionato e ha fatto
0: giocava poco,
1: una
0: faceva
1: presenza
0: la
1: in Champions League. Poi ha fatto un anno in Biel Genoa, vabbè, se non giocava neanche in Biel Genoa, ragazzi, non era un portiere, poi ha fatto un anno in Serie A a Genoa, buono, e poi in 2 anni all'Inter ha fatto una presenza in Champions League. Cioè una, non due, una, in 2 anni.
0: Sì, è vero. Si è visto poco in Serie A.
1: 900 minuti in 2 anni in Serie A è pochissimo.
0: Beh sì, sono 10 partite.
1: Cioè, non... in 2 anni. Quindi non lo so. È per quello che non dico, non che lui non è buono, che no. Ci manca...
0: Tu dici non adatto a fare il titolare.
1: All'Inter no. Alla Fiorentina c'è il portiere. Dico la Fiorentina per dire. All'Inter no.
0: Può essere
1: di sesto posto al decimo, ci sta tutta la vita, ma l'Inter no.
0: Dovrà dimostrare. Io sono curioso. Certo. Voglio essere positivo, ecco, su Martinez, proprio perché a me piace tanto, quindi spero che possa dimostrarsi all'altezza. Però poi il campo, Cristian, ci dirà chiaramente la realtà e responsi. Però poi, ecco, torno anche sul mercato, perché prima mi ha incuriosito, hai detto di Romero, di cui si parla ormai già con insistenza da qualche giorno. Quindi mi dicevi che praticamente qualche voce ti giungeva su una possibile, anzi imminente chiusura, o sbaglio?
1: Guarda, l'ultima volta che ci siamo sentiti io avevo detto che entro domenica si poteva chiudere con Romero, si sapeva sicuramente qualcosa in più con Romero. A me sabato in serata mi è arrivata la comunicazione da un carissimo amico che è molto vicino alle parti, che Romero ha praticamente fatto tutto. Sono 35 milioni più 5 al Tottenham, già accordo col Tottenham, e 5 milioni e 4, una roba di questo genere, al giocatore annui per 4 anni, firmerebbe un quadriennale. Quelli che dicono, oggi ho letto, no, perché non vincerebbe mai i 6 milioni e mezzo.
0: Sì, leggevo anche io.
1: Ma ne prende 5 milioni e 6. Nel 6 e mezzo non sono levato fuori, prende 5 milioni e 600 mila euro. Ha dei bonus, ma i bonus li ha anche all'Inter. Ne parrebbe che questi bonus li ha bonus di squadra e non bonus personali, ma ce li ha anche all'Inter. Quindi quelli che hanno scritto oggi 6 milioni e mezzo non so dove abbiano trovato. Hanno trovato il prezzo già sommato il bonus.
0: A comprensivo di bonus.
1: Il suo regolare è 5 milioni e 6, l'Inter andrebbe a 5,3, 5,4.
0: 5,3 di parte fissa, quindi, Christian?
1: Sì, di parte fissa. E l'anno scorso veniva a 5,6. Quindi non è che cambia molto, io non so dove l'hanno andata fuori, però a me, e ho sentito anche altri giornalisti molto vicini all'Inter, risulta la stessa indica cosa. Per arrivare alla conclusione, allora, quello che dicono a me, non chiedermi per quale motivo, se è un motivo di bilancio, non lo so, prima del 10 non verrà detta. E poi ovviamente ci deve essere un'illustre cessione. Illustre cessione non di un giocatore forte, ma illustre cessione, ovvero una
0: cessione
1: da 15-20 milioni. Tutti dicono Pavard, e a me dicono che non è Pavard, ma stanno cercando di cedere Luis Enrique. Nel senso, Pavard è un giocatore che ha fatto tanta presente, tutte quelle in nazionale anche, da terzino, tanta presente in Bundesliga del Bayern, da terzino destro. Pavard è come se fosse Darmian, può fare la fascia e può fare il centrale, il braccetto di destra. È un Darmian, diciamolo così. È un giocatore che può fare la riserva del futuro esterno che arriverà all'Inter, perché sicuramente qualcuno arriverà. Luis Enrique lo ha dimostrato anche nelle amichevoli, cioè quando tu in amichevole sei il peggiore in campo, quasi ostrega, mi viene quasi un problema, ma non lo dico io, molto probabilmente lo sa anche Mister Chivu e lo sanno anche i dirigenti, eccetera eccetera. Un acquisto sbagliato ci può stare, non è che colpa della dirigenza o punto il dito su qualcuno, però Luis Enrique in questo momento arrivava da una stagione meravigliosa con Marsiglia, non ha dato quello che ha dato. Io ricordo lo scorso anno il Milan con Luis Enrique è arrivato a meno 4 da noi, appena è rientrato Dumfries è andato a meno 11, cioè la differenza è abissale.
0: Ovvio.
1: Però quello che dico a me è, proveranno con Luis Enrique, offerte al momento non ce ne sono.
0: No, si era parlato a lungo della Premier, ma
1: è un po' come quelli che dicono arriva Diaby e Pavard va, no aspetta, ma perché oggi ho letto Pavard l'Inter lo manda, aspetta, Pavard deve dare l'ok, se no l'Inter lo manda da nessuna parte, perché poi dopo c'è scritto tanto ha rifiutato Benfica e un'altra squadra che mi ricordo. Ho capito, ma se ha rifiutato il Benfica accetta la Litiad, sembra abbastanza una cosa abbastanza strana su Pavard. Probabilmente Luis Enrique magari potrebbe, o magari Aslani, ma che Pavard vada in Arabia a giocare alla Litiad ci credo veramente poco.
0: Quella è l'unica attrazione che si può avere per l'ingaggio, però ecco, sorgono degli interrogativi, giustamente come hai detto te. E poi però volevo chiederti, ma tu dicevi ovviamente che al momento Diouf, Luis Enrique non possono valere mezzo Dumfries per quello che Dumfries ha dato negli ultimi anni, ma ti convincono anche i nomi che girano adesso? Perché Diaby, per carità, appunto, un buon giocatore, ma è un attaccante. Si parla di Nico Gonzalez, che è in uscita da Juventus e potrebbe diventare un'ipotesi, ma in Italia negli ultimi tempi non è che avesse fatto bene, discretamente invece all'Atletico Madrid. Ti convincono questi nomi? Cioè, sono all'altezza di quello che è stato Dumfries?
1: No.
0: Qui invece siamo pienamente d'accordo.
1: No,
0: devo
1: allora,
0: dirti la verità.
1: Diaby potrebbe, partiamo da questo fatto, giocando da 2 anni nella Saudi Pro League, per me vuol dire che è come se avessi giocato negli ultimi 2 anni 3 mesi in Europa. Sì, no, una roba di questo genere, perché abbiamo visto
0: di certo non è allenante.
1: Esatto, nei vari mondiali o nelle varie partite, non so, anche lo stesso Retegui, il nostro attaccante nazionale, nell'ultimo anno che ho visto in nazionale era un giocatore completamente diverso da quando giocava all'Atalanta, completamente diverso. Quando giochi lì, ma non perché non è un campionato che sia ci mancherebbe, non mi interessa quello, ma il fatto che ci sono degli allenamenti è completamente diverso dal nostro. Tanto lo sappiamo tutti, non è che diciamo un banno in tanti per i soldi, che se da domani in Arabia danno 800 mila euro a testa non va più nessuno, cioè il discorso è questo. o se prendi gli stipendi in Italia, stanno tutti in Italia, non è che Retegui se qua prende 3 non va per 300 in Arabia. Okay, il discorso è semplicemente questo. Per quanto riguarda quindi Diaby, secondo me è un giocatore che potrebbe servire per il costo, nel senso tu mi prendi Aslani, io lo pago poco, e allora mi va bene Diaby, però non so se serve all'Inter uno tanto per.
0: Quindi, sì, poi peraltro lui è un'ala, non è un'esterno a tutta fascia, anche Mancini.
1: No, lui è, se giochi, faccio un esempio, col 4-3-3 va bene tre davanti.
0: Certo, stessa esatto.
1: Stessa cosa per Nico Gonzalez. A parte questo, a me non risulta l'interesse così forte dell'Inter, diciamo così, l'interesse concreto dell'Inter non c'è, per un motivo, oltre a essere anche lui un giocatore più offensivo che difensivo, è che l'Inter dovrebbe dare 30 milioni alla Juventus, non ci credo nemmeno se lo vedo.
0: Certo, hai valutazioni.
1: Faccio un esempio stupido, l'ultimo giorno di mercato fanno lo scambio Frattesi e Nico Gonzalez.
0: Ne parlavamo prima. Come ipotesi,
1: tiro fuori un euro e allora, ma gli ultimi giorni di mercato, se non sono ancora arrivati nessuno, oggi la vedo abbastanza dura che l'Inter dia 30 milioni alla Juve, non ci credo, lo devo vedere, quando lo vedo dico non credo.
0: Devi verificare come San Tommaso, definitivamente. Del resto hai detto bene, la richiesta della Juventus meno di 27 milioni non se ne fa niente, quindi i parametri
1: sono i soldi poi che ha pagato quando l'ha portata a casa, perché aveva pagato un prestito oneroso di 6-7 e poi aveva dato 28 milioni qualcosa alla firma del contratto con la Juventus, quindi cercano almeno di recuperare questi, poi ovviamente sono già stati molti sgatti negli anni, tutto quello che sia, e rinforzare tra virgolette il bilancio della Juventus, per magari rinforzare poi anche sul campo la Juve, perché gli hai dato 30 milioni, non ci credo. Questo, l'altri invece nomi che sono in giro, secondo me quello migliore in assoluto di quelle voci che sto sentendo è Spence, per averlo visto in mondiale giocare molto bene, perché gioca a sinistra,
0: a tutta fascia, poi comunque un giocatore assolutamente, per quel ruolo lì.
1: Ma l'abbiamo visto tutti, anche quando ha giocato, se non vado errato, la semifinale, ha giocato una semifinale allucinante.
0: Sì, è stato il migliore.
1: È stato forse il migliore. Quindi lui è quello che tu dici, bene, mi è arrivato uno bravo, giovane, che mi sta qua a 4-5 anni. Attenzione, Chivu dice una cosa importante al termine dell'ultimo amichevole, quando dice guardate voi, fate la conta in breve e vedete cosa ci manca, e dice anche non a destra, ma ci sarebbe anche, se non è a destra ci sarebbe anche a sinistra, come dire, e poi aggiunge a me Carlos Augusto piace come braccetto.
0: È vero,
1: vuol dire che anche a sinistra
0: più volte nessuno. L'ha detto,
1: e Spencer sa giocare sia da una parte che dall'altra, e bene anche,
0: sì, gli ultimi anni l'ha fatto a sinistra,
1: giocare a destra, ma ha fatto dei mondiali meravigliosi a sinistra.
0: Sì, sì, lui al Tottenham, tant'è che aveva rubato il posto a Udoge, che è esterno mancino al Tottenham.
1: Esatto, perché sì, lui è destro, cioè tanto per fare. Quindi è l'unico giocatore che può valere anche 38-40 milioni, quelli che siano, ma li vale tutti. Perché se noi parliamo di 30 milioni per Nico Gonzalez, lui ne vale 40.
0: Ha senso, per quel ruolo lì ha senso, perché Spence è più esterno a tutta fascia, su questo sono pienamente d'accordo con te. E poi ti volevo chiedere però anche, tra pochi minuti ti saluto, però volevo chiederti anche di Pio Esposito, che comunque nelle dichiarazioni sempre più convinto, giustamente, dei propri mezzi e di quello che potrà fare. Che cosa ti aspetti da Pio Esposito? Perché l'ultimo anno comunque è stato abbastanza importante, si è affermato all'Inter, ha dimostrato di poterci stare. Ti aspetti un ulteriore salto in avanti a livello di minutaggio e di incisività?
1: Ma allora, intanto partiamo col fatto che adesso non so se prima dell'inizio del campionato o prima della fine dell'estate Pio rinnoverà il contratto fino al 2032. Firmerà un contratto dove prenderà 3.500.000 euro all'anno, quindi l'Inter valuta Pio Esposito per essere un classe 2005 già come se fosse un big, e questa è una cosa molto positiva. Quello che mi aspetto da Pio, me lo aspetto da Pio, ma soprattutto da Chivu, cioè non può tenere Pio, non so, in panchina per due partite dando più spazio a Bonny. No, l'anno scorso l'ha fatto un paio di volte, forse per un attimino più di esperienza in Serie A, poi si è dimostrato che Bonny ha fatto 3-4 partite belle, diciamo fino al gol contro la Roma all'Olimpico, poi è scomparso. Pio è stato molto costante, può aver fatto un piccolo calo, ragazzi, ce l'ha Lautaro Martinez, immaginate se non può averlo Pio Esposito. Mi auguro e spero che Pio prenda sempre più titolarità dell'Inter. Uno, perché è un giocatore che merita, in Italia lo guarda veramente bene, lo metti in una squadra, io dico tanto per dire, ma che ne so, il Bologna, l'Atalanta, cioè ti fa 20 gol in un campionato, sono sicuro al 100%. L'Inter ce l'ha, è giovane, deve puntare secondo me tanto su Gio Stankovic. È vero, c'è Turam, io però l'ultimo Turam che ho visto, a parte l'ultimo mese e mezzo in campionato dove ha fatto veramente bene,
0: sì, sulla gabbia,
1: l'ultimo però prima dei due mesi finali ha fatto un anno, dalla partita in, col Barcellona non è stato più lui, non ha giocato bene, ha avuto tanti infortuni e il mondiale ha fatto capire che ce ne sono tanti, tanti, tanti meglio di lui, nel senso addirittura delle volte entrava a Mateta e non Marcus. Attenzione, il giocatore che in Serie A gioca benissimo e ci mancherebbe, non so se fa ancora la differenza, non so se in questo momento, se mi dovessero dire tienine uno tra Pio Espoito e Marcus Turan, tengo tutta la vita Pio Espoito, non soltanto per gli anni, ma in questo momento per me fa un lavoro completamente diverso a Turan. Quello scorso Turan mi era piaciuto, ci mancherebbe, ma ogni tanto aveva degli atteggiamenti
0: sì,
1: alla Leao,
0: un po' caracollante,
1: camminava per il campo e guardava il pallone, io quel giocatore lì non, mentre Pio entra e come Lautaro Martinez si rincorre fino alla propria area di rigore. Lautaro Martinez è il capitano, è quello che prende più, potrebbe fregarsene, ma qualcuno dovrebbe imparare anche da lui. Questo è quello che dico io. Poi del resto ovviamente mi aspetto, se Pio non dovesse neanche centrare un gol sulla linea di porta, è ovvio che dopo tutte le vengono messe in disparte tutte le opinioni, eccetera, eccetera. E se Marcus Thuram arrivasse all'Inter e facesse tre gol la prima partita e tre gol la seconda, mi taccio, ci mancherebbe, anzi lo spero. Però il mio augurio più concreto ai giocatori giovani dell'Inter è quello, soprattutto a Stankovic e a Pio, di trovare titolarità e diventare il futuro dell'Inter.
0: Eh sì, come giusto che sia, del resto hanno dimostrato e stanno dimostrando di avere grandi valori. Cristian, prima di salutarti, messaggio di Nicola, ti chiede che cosa ne pensi, chiaramente immagino per il settore di destra, di Caglione. Leggevo che non convince tantissimo perché al momento non riesce a incidere tanto in zona gol, a differenza di quello che faceva Dumfries. Io penso che se devo investire 40 milioni forse ha più senso devolverli su Spence, che per carità ha qualche anno in più, ma secondo me è più completo, che non su Caglione. Però non so come la vedete.
1: Caglione è un giocatore, a me piace tantissimo, ha un prezzo elevatissimo che 40 milioni chiede il Brentford,
0: esatto.
1: È un giocatore comunque che arriva dalla Premier, l'anno scorso è stato titolare, bravo, purtroppo in nazionale si trova davanti Marco Palestra, e quindi per lui sarà difficile, ma sicuramente rientrerà nel giro della nazionale di Mancini. È vero, non incide tanto in fase offensiva, però sai, tutti adorano Diouf, ma dietro è un disastro perché Diouf, davanti è bravissimo perché ha dei colpi veramente buoni, ma dietro, ragazzi, dietro deve andare a scuola, ok? La stessa cosa potrebbe valere per Caglione, nel senso che dietro è buono, davanti un po' meno, può migliorare, perché ragazzi noi siamo andati a prendere nel momento in cui Dumfries non era Dumfries, noi abbiamo vinto tante partite grazie a Matteo Darmian.
0: Che era la certezza a livello di equilibrio.
1: Tu avevi Matteo Darmian, dove lo mettevi? Lui aveva 6 SM, sempre. Lui compitino faceva, Darmian non è Dumfries, Darmian è un Pavard. Ecco perché l'Inter e TV pensano a un Pavard di questo genere. Perché, non so, Dumfries non fa il braccetto, mentre Pavard, mentre Darmian fa il braccetto. Quindi questo ti fa capire, se uno fa anche il braccetto è più difensivo che offensivo. In questo momento, diciamo così, io prenderei domani mattina a un costo elevato, come hai detto bene tu, meglio spensa quelle cifre. Fosse costato 28 andavo a prendere immediatamente.
0: Sì, su quello sì, però al momento ecco, era giusto un'opinione personale. Cristian, io a questo punto ti ringrazio veramente, è stato un piacere chiacchierare con te, ti auguro un buon proseguimento e ci riaggiorniamo più avanti, a presto.
1: Quando vuoi, grazie mille, buon pomeriggio.
0: Grazie a Cristian Recalcati per questo punto sull'Inter. Qui c'era chi dissentiva su Thuram, è definito insostituibile, giocatore veloce e tecnico, Esposito e lento. Beh, ha caratteristiche differenti, proprio a livello di struttura. Legnoso può crescere, però non è un giocatore non tecnico più, può sgrezzarsi. E già negli ultimi mesi, secondo me, ha dimostrato di crescere.
2: E in poi, galera, via, dentro.
0: In galera, beh, oddio, mi sembra un pochino esagerato, mister Ranieri, giudizio tecnico va bene, ma insomma, non esageriamo. E poi Caglione
2: è antipatico,
0: considerato da grande squadra. Le chiedo scusa, mister, allora a questo punto me ne vado con la coda fra le gambe in pausa e poi nel prossimo blocco però rientriamo con altri focus sulle squadre di Serie A, sul mercato e non solo, fra poco.

0: Seconda metà di Tempo Radio Sport, calcio, mercato e ritiri ancora insieme fino alle 17. Lucio Marinucci qui in studio, continuiamo a parlare di mercato e non solo in questo pomeriggio di martedì 4 agosto. Prima abbiamo accennato di un tema legato al Bologna parlando di Juventus, adesso entriamo invece nello specifico dal punto di vista rosso-blu. Beh sì, mi sento di dire che ho ragione, qui addirittura abbiamo i blobbini personalizzati su TV Radio e abbiamo in nostra compagnia però proprio per parlare della Bologna Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, grazie mille, buon pomeriggio a te.
0: Grazie a te per essere qui con noi, Leonardo. Chiaramente il riferimento mi sembra abbastanza chiaro a John Lucumi, perché il pressing della Juventus rimane, la scadenza fra meno di un anno rimane, però mi sembra di capire che il Bologna rimanga perfettamente saldo sulle proprie posizioni e in realtà a meno di un mese dalla fine di agosto rimanga con delle richieste abbastanza elevate.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Oggi il colombiano è tornato ad allenarsi a Casteldebole, in realtà era tornato sabato quando ha assistito all'amichevole con il Cambur, alla doppia amichevole, perché se ne sono svolte due nell'arco di una giornata, una alle 11, una alle 17.30. Lucumi era presente ma non ha preso parte all'amichevole né alla seduta di palestra, come ad esempio Artem Dobik. E invece oggi è tornato ad allenarsi a tutti gli effetti, ma non è destinato a rimanere a Casteldebole ancora a lungo, perché su di lui c'è il pressing della Juventus dopo che è sfumato quello del Como, perché il Como aveva raggiunto l'intesa con il Bologna, un Bologna che chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro, un po' meno rispetto alla clausola che è scaduta il 15 luglio scorso. E il Como era arrivato a trovare un'intesa con il Bologna. Purtroppo però per il Bologna Lucumi si è opposto al trasferimento, ecco perché poi il Como ha virato su Chalobah e adesso Lucumi sta aspettando che la Juventus alzi l'offerta. Si sta comportando da professionista come ha fatto tutta la scorsa stagione, perché non sta puntando i piedi e non sta entrando in rottura con la società rosso-blu. Però l'offerta deve essere alzata, perché al momento è di 17 milioni quella della Juventus, mentre c'è l'accordo con il giocatore, 2 milioni e mezzo a stagione per 3 anni, non vuole attendere a lungo Lucumi perché ha anche altre pretendenti, e se la Juventus non dovesse muoversi nel presentare un'offerta congrua al Bologna potrebbe scegliere anche la destinazione Premier League, perché su di lui c'è forse il Nottingham Forest. Anche qui c'è un accordo di massima tra il Nottingham e il Bologna, perché il Nottingham ha raggiunto l'intesa col club rosso-blu, ma Lucumi sta aspettando solo la Juventus in questo momento. Sarà a vedersi se l'attesa è a tempo limitato o se si arriverà anche ad una rottura, che in questo momento non pare esserci, tra la società rosso-blu e il giocatore colombiano.
0: E detto insomma bene, il rendimento anche da professionista del giocatore in questo momento rende le cose molto più ordinate, però poi Leonardo, il Bologna deve pensare anche a cautelarsi. Lucumi è comunque stato un punto fermo, un fil rouge, una costante delle ultime stagioni. 4 anni fa era arrivato al Bologna e nei 4 anni ha dimostrato comunque di essere un giocatore importante. Ti chiedo quali sono le alternative, dato che si era parlato a lungo di alcune piste, alcune ipotesi, Diego Carlo, che però alla fine si è, mi sembra di capire, definitivamente raffreddata, tanti nomi, Brassier, insomma, ti chiedo quali sono i principali ipotetici sostituti di Lucumi, posto che ecco, la casella da riempire sarebbe una casella abbastanza pesante.
1: È una casella pesante soprattutto perché si è visto nelle ultime stagioni quanto abbia pesato cedere un perno fondamentale per il Bologna in fase difensiva, parlo di Calafiori 2 anni prima, Beukemal l'anno scorso. E quest'anno la cessione di Lucumi dovrà essere rimpiazzata a dovere, anche perché Eggem rientrerà anche lui oggi e salterà gran parte della preparazione estiva, e quindi in questo momento si è visto anche nelle prime amichevoli, diciamo che il punto debole di questo Bologna che sta nascendo con Domenico Tedesco è proprio la difesa. Casale è in uscita, Elland è ancora un giocatore tutto da formare, e quindi si dovrà trovare un profilo all'altezza ma già pronto, quindi non una scommessa. Ecco, sotto questo punto di vista, come dicevi tu, Diego Carlos era la prima opzione, ma un ingaggio troppo alto e quindi non si è riusciti a trovare una quadra, soprattutto perché il Fenerbahce non lo presterebbe, come è successo con il Como, per un'altra stagione al Bologna. e dunque si era passati all'idea Kempf. Sta di fatto però che Como rinnovargli il contratto e Fabregas lo reputa pressoché incedibile, quindi si sta guardando un po' all'estero in questo momento. Il Bologna, i profili sono quelli che hai citato. L'Asker è un profilo che interessava già lo scorso inverno, quando si ipotizzava che Lucumi potesse essere ceduto nella parentesi di mercato invernale, e poi ci sono qualche commessa, come ad esempio Leitien, che è un giocatore dell'Union Saint-Gilloise. Però anche qui è tutto abbastanza in fase di stallo in questo momento, perché bisognerà vedere anche a quanto poi verrà ceduto effettivamente Lucumi, perché con il gruzzoletto ricavato da Castro si potrà delineare un po' il mercato del Bologna, se puntare su una giovane scommessa da affiancare alla crescita di Elland e a un profilo che ormai si è affermato come quello di Eggem, che abbiamo visto anche al Mondiale, o se andare su un profilo bello e pronto e magari osare un po' di più a livello economico.
0: Certo, per forzare anche un po' la mano, insomma, dal punto di vista delle offerte, come poi spesso capita, come è normale che sia. Però oltre al mercato poi è anche interessante capire quello che potranno fare alcuni giocatori. Tu hai nominato Eggem, che ormai è diventata a tutti gli effetti una realtà del Bologna nell'ultima stagione. Io ti devo dire personalmente, anche oltre quelle che erano le prospettive e le aspettative del sottoscritto, quindi volevo chiederti che cosa c'è da aspettarsi per Eggem, ma poi volevo chiederti anche di altri elementi. Uno è Odgaard, che è un giocatore che ha dimostrato di avere una grande versatilità ed utilità, che sono doti molto, molto care a Tedesco nel tipo di calcio che impronta. E poi oltre a questi due anche Elazzouzi, di cui ho letto molto bene al momento in ritiro. Lui era andato a cercare fortuna in Francia in prestito la scorsa stagione, non è stato fortunatissimo, però ho letto che si sta allenando bene, quindi volevo chiederti, ecco, di questi giocatori che cosa ci possiamo aspettare nelle prossime settimane, ma anche eventualmente per la prossima stagione.
1: Vado in ordine, parto da Eggem, sicuramente cresciuto e forse nessuno ipotizzava queste abilità e questa crescita in lui in così poco tempo. È diventato un perno della difesa del Bologna, così come poi lo è diventato anche della Norvegia, e l'abbiamo anche scoperto a nostre spese vista la sconfitta dell'Italia. Sicuramente ci aveva visto lungo Sartori, perché non nessuno forse poteva ipotizzare che ne venisse fuori un giocatore così, però nel suo caso il vantaggio è stato l'essere complementare con Lucumi. Eggem magari un po' più strutturato, un po' più lento, Lucumi molto veloce, bravo in impostazione. Ecco, forse nella prossima stagione dovrà fare un ulteriore step di crescita, perché adesso è chiamato a dirigere lui la difesa rossoblu, vista la partenza imminente di Lucumi e visto che Elland, suo connazionale, diciamo è alla sua seconda stagione, se vogliamo, in Italia, perché è arrivato a dicembre lo scorso anno, ma poi ha collezionato ben poche presenze, quindi dovrà prendere lui in mano le chiavi della difesa. Su Odgaard ti confermo che la sua grande duttilità, non a caso con Thiago Motta era stato lanciato da esterno, qualche volta centroavanti in alternativa a Zirkzee e a un giovanissimo Castro che era appena arrivato in Italia. Poi ecco la sbocciatura definitiva quando Vincenzo Italiano lo ha reinventato come trequartista. Adesso la situazione è un po' cambiata, perché nemmeno a Valles il ritiro Domenico Tedesco ha mai provato un 4-2-3-1, si è sempre giocato con il 4-3-3 sia in allenamento sia in queste prime amichevoli, e quindi Odgaard è stato reinventato mezzala, così come Bernardeschi. Se con Bernardeschi diciamo che l'esperimento per ora sta pressoché funzionando, anche perché viene spesso schierato come mezzala destra, quindi a sinistra Pobega, e al centro sono stati provati sia Elazzouzi che anche Libra, un giovane della primavera. Ecco, avere Bernardeschi a destra come mezzala implica che si creino quelle sovrapposizioni con Orsolini, quegli interscambi, e quindi è anche bello da vedere da un punto di vista estetico,
0: esteticamente, certo.
1: Esatto, da un punto di vista di ripiegamento lascia un po' l'incognita su quanto in fase di interdizione possa effettivamente crescere o possa lavorare su quegli aspetti Bernardeschi. Ci sta lavorando Domenico Tedesco, così come con Odgaard, perché anche per lui è stata ritagliata quella posizione, anche per dare più struttura al centrocampo. È un centrocampo che è anche abbastanza basso, se parliamo di, a livello di centimetri, perché ha il solo Pobega che alza un po' l'asticella, e quindi reinventare Odegaard in mezzo al campo potrebbe essere anche una nuova chiave di lettura in partite magari, non lo so, faccio un esempio, contro il Napoli con Anguissa e McTominay in mezzo al campo, avere Odegaard insieme a magari Pobega può implicare di dare più struttura al centrocampo. A centrocampo ci sarà El Azzouzi, quindi è stato tolto definitivamente dal mercato, era in prova a Valles in ritiro, ha convinto Domenico Tedesco, e devo dire che ne sono stato anche sorpreso abbastanza io, l'avevo già visto a Bologna, nella sua prima parentesi mi sembra cresciuto, mi sembra che si sia tolto anche magari un po' di timore reverenziale che aveva magari per la giovane età di quando giocava qui a Bologna con Thiago Motta, si è visto molto bene in queste prime amichevoli. L'unico dubbio è se possa effettivamente ricoprire il ruolo lasciato vacante da Remo Freuler, perché diciamo ha un passo diverso ma anche una struttura diversa.
0: Certo.
1: Freuler magari molto spesso non lo vedevi, ma era il primo filtro tra centrocampo e difesa.
0: Diciamo, altre caratteristiche.
1: Molto spesso la difesa alta di Vincenzo Italiano non è finita in un colabrodo, è stato grazie anche agli interventi di Freuler e alle letture di Freuler. Su questo El Azzouzi dovrà crescere e dovrà dimostrare di poter ricoprire quel ruolo, perché nella sua prima parentesi a Bologna sotto Thiago Motta comunque aveva giocato pressoché da mezzala o mediano, ma in centrocampo con un doppio mediano, quindi nel 4-2-3-1. In queste prime amichevoli sta giocando da mediano e sta ben figurando, sia in fase di disimpegno sia in fase di impostazione. Ecco, a livello caratteriale forse da quello che abbiamo visto anche sabato contro il Cambur non è maturato del tutto, troppe proteste sia con gli avversari che con gli arbitri e lui era rinomato per qualche cartellino giallo di troppo. Ecco, forse anche lì nell'imminente futuro se il Bologna vorrà puntare su Azzurri, Azzurri dovrà fare questo ulteriore passo di crescita.
0: Una maturazione quindi sotto ogni punto di vista. Adesso la palla passa in tutti i sensi a lui. Leonardo, io ti ringrazio per questo focus sul Bologna, ti lascio alla tua lavoro, alla prossima.
1: Grazie, buon proseguimento.
0: Grazie a Leonardo Nevischi, ci spostiamo di pochi chilometri perché da Bologna ci spostiamo a Sassuolo e andiamo infatti a parlare dei neroverdi. Mi fa piacere averlo in collegamento, Antonio Parrotto. Ciao Antonio, ben ritrovato.
2: Ciao, grazie, buon pomeriggio.
0: Anche qui si procede con la preparazione, Antonio, ovviamente in vista poi dei prossimi impegni e dei primi impegni ufficiali, del resto anche la Coppa Italia ormai a meno di 2 settimane di distanza, però parto con il calciomercato. Antonio, innanzitutto ti chiedo questo arrivo di Azic dalla Juventus, che cosa può rappresentare? È una formula particolare, la Juventus non perde il controllo sul classe 2006, però sappiamo che il Sassuolo sa valorizzare tanto i giovani, quindi ti chiedo questa operazione, questo acquisto, che cosa può rappresentare?
2: Ma secondo me è un acquisto importante, ricordiamo che è solo il secondo acquisto di questo calciomercato, perché il Sassuolo, insomma, lo hanno ammesso anche i protagonisti, è partito un po' in ritardo, ma in realtà è un po' il calciomercato italiano in generale, no? Ad
0: sì,
2: essere
0: infatti
2: bloccato, perché non tantissimi club hanno potuto chiudere delle operazioni, ci sono problemi economici, insomma, lo sappiamo, lo stato nel quale resta il nostro calcio. Però tornando ad Azic, secondo me è un bel colpo, devo dire la verità. Io ho fatto i complimenti anche in privato al direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, che ricordiamo è anche al primo anno senza Carnevale al suo fianco, no? Quindi tra virgolette vive qualcosa di nuovo anche lui. Ha acquistato Bowie dal Verona, anche quello secondo me è un buon acquisto. Arriva Azic, che è un talento ancora inespresso, è sicuramente un giocatore molto molto interessante. Io ho definito un colpo da Sassuolo, perché
0: sì,
2: è comunque un 2006, no? Con molto intrigante, che ha delle qualità, ha dei mezzi sicuramente importanti, non ha fatto vedere tutto perché comunque nella Juventus non è facile riuscire a ritagliarsi un posto. Arriva a Sassuolo invece, dove nel 4-3-3 o 4-2-3-1 che abbiamo visto in queste prime settimane di lavoro di Aquilani, può ritagliarsi uno spazio importante, perché nel Sassuolo si è infortunato con E, purtroppo ai mondiali lo abbiamo visto tutti, e quindi Hadžić arriva anche per essere un rimpiazzo momentaneo di Ismael Koné, quindi per giocare da mezzala se dovesse essere 4-3-3, oppure alzarsi magari e giocare da trequartista nel 4-2-3-1.
0: Eh sì, è un giocatore poi che peraltro sa muoversi tanto anche sulla zona offensiva, quindi sono proprio d'accordo con te come definizione, un colpo da Sassuolo, bisognerà attendere, posto che poi in questo mese tante cose potrebbero muoversi. Antonio, ecco, tu dicevi il mercato non parte in Italia con la marcia alta e innestata, ma soprattutto poi per arrivare alle chiusure dei tanti colpi si aspettano gli ultimi giorni. E ti volevo chiedere se può cambiare qualcosa per quanto riguarda alcuni giocatori del Sassuolo in uscita. Ti chiedo sempre di forse uno dei nomi più chiacchierati, l'Orienté, che sappiamo piace tanto, da tanto a tanti club, però poi alla fine è sempre rimasto in nero verde. Le sirene non mancano, leggevo anche delle voci dall'estero, dalla Premier League. Insomma, l'Orienté, questa potrebbe essere l'estate della partenza, o può ancora rimanere al Sassuolo?
2: Diciamo non è facile rispondere.
0: Dici,
2: a questa
0: bella domanda.
2: Perché, sì, perché ti dico, da quello che mi risulta il Sassuolo ha anche rifiutato offerte importanti per l'Orientè, cioè anche vicine ai 20 milioni di euro, comunque parliamo di cifre importanti. Lo scorso anno invece aveva venduto l'Orientè per quella cifra, lo ricorderete, era stato praticamente ceduto al Sunderland per 20 milioni di euro, le due società avevano l'accordo, tant'è che il giocatore era stato autorizzato a viaggiare per iniziare la sua nuova avventura, fare le visite eccetera eccetera. Poi, una volta arrivato in Portogallo, perché il Sunderland si trovava lì per il ritiro, è saltata la trattativa perché non c'erano gli accordi tra gli agenti del ragazzo e il club inglese. Quindi tutto da rifare. L'Orientè poi ha disputato un bellissimo campionato con il Sassuolo, ha rinnovato fino al 2029, perché lui aveva il contratto in scadenza nel 2027, quindi il Sassuolo tra virgolette si è tutelato in questo senso, perché non è costretto a venderlo, ma c'è un accordo tra le parti, cioè se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 25 milioni di euro il ragazzo verrà lasciato andare. Al momento questa proposta non è arrivata dalla Premier, potrebbe arrivare. L'Ipswich è uno dei club interessati, in Francia si è mosso qualche cosa, come dicevo in Turchia è arrivata questa proposta dal Fenerbahce e dal Besiktas, 20 milioni di euro, ma il Sassuolo le ha rifiutati, passati il termine, come fossero noccioline. Anche in questo calciomercato difficile comunque
0: se lo può permettere. Anche
2: sì, perché poi dietro c'è una proprietà importante che è quella di Mapei, vi svelo un piccolo retroscena, ad esempio Veronica Squinzi, che adesso ha preso in mano le redini del club dopo l'addio di Carnevali, che è passato alla Juve, non voleva cedere Tarik Muharemovic ad esempio, no? Parliamo di 40 milioni di euro, anche se poi 20 solo sono finiti, tra virgolette, sono finiti sì, nelle casse del Sassuolo. Era restia a lasciare andare Muharemovic perché era un giocatore importante, poi ovviamente bisogna fare i conti con la realtà ed è arrivato il semaforo verde poi per questa gestione.
0: Eh sì, poi i soldi quando iniziano a diventare tanti, come dicevamo, in questo calcio è difficile rinunciare. Però poi oltre al mercato, che chiaramente è centrale, fondamentale in questa fase, c'è anche il campo. È ancora presto, come dicevo, per iniziare a parlare al 100% solo di programmazione tecnica, però ti chiedo che Sassuolo si sta iniziando a vedere in questi test preliminari, posto che poi ci sarà domani un'altra partita, un test ecco più probante rispetto agli ultimi contro il Celta Vigo, una squadra che comunque quest'anno ha disputato le competizioni europee, e poi dicevo il 17 ci sarà l'esordio, questa sorta di derby dell'Emilia-Romagna contro il Cesena. Quindi dal punto di vista di campo, Aquilani che cosa sta facendo vedere e che cosa possiamo aspettarci di vedere dal tecnico neroverde?
2: Guarda, io ho visto tutte le amichevoli giocate fin qui dal Sassuolo, sia quelle in ritiro, insomma poi l'ultima con la Folgore Caratese allo Stadio Ricci che è terminata 0-0. Ho visto quasi un Sassuolo dai due volte, ovviamente è calcio estivo, ci mancherebbe, poi soprattutto è ancora un Sassuolo sperimentale, perché c'è praticamente una formazione infortunata in questo momento, cioè Aquilani sta lavorando senza 10-11 giocatori, inclusi poi i 2-3 che sono arrivati proprio in queste ore dopo il Mondiale, Muharemovic è stato ceduto, Berardi è infortunato, Izes, Valukiewicz, Doig, Odenthal sono tutti infortunati, e questi ultimi fanno parte praticamente della difesa, Candé sta recuperando dall'infortunio dell'anno scorso, stesso discorso per Bologna e Pierangiolo, quindi Pinamonti nell'ultima amichevole, insomma, ha avuto una nottata complicata prima della sfida e non è sceso in campo. Quindi se dovesse, se iniziasse domani il campionato del, del Sassuolo, vi faccio ad esempio la, la formazione sarebbe Muric, Missori, Di Bitonto, Macchioni e Cinquegrano. Se parliamo del Sassuolo tra un mese, secondo me di questi resterà solo il portiere, con tutto il rispetto ovviamente per i ragazzi menzionati, però sono tutti ragazzi che o escono dalla primavera o arrivano dai prestiti in Serie B o addirittura in Serie C. Quindi capite anche un po' le difficoltà di Aquilani, però Palmieri comunque sta lavorando, presto arriveranno, arriveranno i rinforzi e presto soprattutto poi torneranno i giocatori, perché Valutievi, Zizek soprattutto rientreranno entro 15-20 giorni. Io credo che saranno pronti già, se non per il Cesena, comunque per la sfida con, di campionato con l'Atalanta. Quindi Sassuolo in difficoltà da questo punto di vista. Però in campo devo dire si è visto già un po' la mano di Aquilani, si vedono le differenze con il passato, con Grosso. Grosso ad esempio non è un allenatore che ama il pressing alto a tutto campo, invece Aquilani sta provando ad inculcare questo concetto nella, nella sua squadra, vuole tanto possesso palla. Prima il Sassuolo in alcune circostanze lasciava il possesso palla agli avversari perché poi provava a sfruttare le ripartenze con Berardi e Lorente soprattutto, quindi blocco un po' più basso magari
0: e ripartenza, ripartenza.
2: Con Aquilani invece è diverso, cioè la palla deve essere mia, non ci deve essere fretta di andare in, in verticale, la palla può girare, liberare il play per tentare poi le giocate con i terzini che si inseriscono. Quindi sicuramente dal punto di vista tecnico si stanno vedendo già delle novità, come dicevo, nonostante le difficoltà, perché veramente in questo momento Aquilani ha gli uomini contati.
0: Eh sì, quindi bisogna ancora fare degli esperimenti per poi capire quanti elementi si potranno avere a disposizione in vista dei primi impegni ufficiali, e allora lì staremo a vedere. Antonio, grazie per il tuo tempo e per questo approfondimento sul Sassuolo, ci sentiamo presto.
2: Ciao, a presto, buon pomeriggio, buon lavoro.
0: Grazie ad Antonio Parrotto anche per aggiustamento un punto su quelle squadre di fascia media che però possono sempre regalare qualcosa a questo campionato. Noi ce ne stiamo per andare in pausa, però c'è un messaggio audio da ascoltare, quindi sentiamocelo insieme.
3: Ciao Lucio, Luigi.
0: Grande
3: allora,
0: Luigi,
3: oggi ho visto il funerale di Baresi e sono veramente scioccato, scioccato dalla squadra, da chi è venuto, da Scaroni che rideva, cioè come si vede che ormai c'era una volta il Milan, cioè con Berlusconi questo non sarebbe mai successo, la squadra doveva tornare subito, tutti in divisa e venire tutti al funerale di Baresi, il, la vera bandiera e il vero capitano del Milan, e invece ognuno per conto suo, voglio dire, una cosa allucinante. Ormai il Milan, il vero Milan è finito. C'era una volta il Milan. Ciao, ma ciao Lucio.
0: Ma guarda Luigi, io però mi sento dire che non è solo il Milan, nel bene o nel male, un po' in generale è cambiato tanto il calcio. Penso che se fosse capitato con un'altra squadra, sempre con il gruppo squadra Hong Kong, io non credo che sarebbero rientrati in Italia. Non voglio dare giustificazioni, ci mancherebbe, però capisco che anche ormai queste tournée hanno dei valori ovviamente di preparazione, ma anche dei valori commerciali. Non a caso il Milan gioca con l'Inter e con la Juventus, e quindi si pensa prima a questo che non all'omaggio ad una bandiera come Baresi. Poi a voi restano le varie considerazioni. Più che altro, ecco, se mi sento invece di criticare una cosa, sono stati i fischi dei tifosi, di alcuni tifosi in realtà, non di tutti, al passaggio della dirigenza. Sappiamo che la contestazione dura da tanto e contestare soprattutto in questi metodi è legittimo, però francamente in un funerale avrei evitato i fischi, li avrei messi da parte. Di solito in queste situazioni ritengo che si dovrebbe sotterrare l'ascia di guerra, poi la si può anche dissotterrare presto, però quantomeno una tregua sarebbe stata più adeguata. Ecco, mi sento di rivolgere il focus più su questo aspetto. Siamo arrivati comunque alla fine di questo blocco, nel prossimo avremo un altro ospite, ma riporto poi anche dei pezzi di conferenza stampa perché ha parlato Luciano Spalletti, stava parlando anche Cristian Chivo, quindi vi riporto delle parole dei tecnici interisti e juventino, e le commentiamo anche un po' insieme, a fra poco.

0: Rieccoci in diretta TMV Radio, Lucio Marinucci, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Prosegue in questa programmazione di martedì 4 agosto 2026. Andiamo a parlare ancora di altri temi, ma vi riporto...
1: Buongiorno,
0: beh, direi anche buon pomeriggio ormai a questo punto. Siamo nel pomeriggio inoltrato in generale e pomeriggio di TMV Radio. Le temperature comunque state tranquilli, non scendono, ma intanto però vi riporto invece delle parole, delle dichiarazioni di Luciano Spalletti, che ha parlato in conferenza stampa. Sappiamo che la Juventus è in tournée ad Hong Kong, domani affronterà il Chelsea, e ha toccato tanti punti Luciano Spalletti che vi riporto adesso. Innanzitutto ha parlato degli acquisti, quindi di Colomani e Alaibegovic, due acquisti offensivi. Ha detto: avere giocatori che vengono con entusiasmo è sempre un vantaggio per la squadra, li conosciamo, li abbiamo seguiti, prima di loro ne erano arrivati altri due, hanno contribuito a rendere la squadra più forte sulla carta. Ora c'è da trovare gli equilibri, ma sono soddisfatto del lavoro e della società. Un profilo giovane importante, era un pallino del direttore che lo aveva già seguito lo scorso anno, mentre su Colomani tutti nello spogliatoio mi avevano parlato di un ragazzo eccezionale. Poi come calciatore lo conosciamo tutti, era riuscito a piacere a club importantissimi come Paris Saint-Germain e Tottenham, anche se qui poi aggiungo io, nelle ultime esperienze Colomani non è riuscito a ritagliarsi grande preponderanza a livello di ruoli. Basti pensare che nell'ultima Premier League, nell'ultimo campionato deludentissimo del Tottenham, ha segnato solo un gol, quando invece per lunghi tratti era stato titolare. Poi ha parlato invece di Yıldız, ha detto che verrà valutato domani durante la partita, quindi andranno valutate le sue condizioni. Ha detto che il recupero è come ce lo aspettavamo, siamo soddisfatti, la parte medica ha fatto un buon lavoro. Insomma, anche qui soddisfatto Spalletti. E poi ha parlato di quello che sarà il percorso del progetto, ritornando anche su quello che aveva fatto negli ultimi mesi dello scorso campionato, seppur discusso. Ha detto: lo scorso anno è stato fatto un ottimo percorso, dove la squadra ha giocato un calcio bellissimo e produttivo da un punto di vista dei risultati. Il mio progetto è poter continuare sulla linea di questo periodo e di quelle partite, mettendoci ancora qualcosa sopra, dare seguito a quel bel periodo senza queste pause che ci sono costate la qualificazione in Champions League. È chiaro che poi il risultato più importante deve essere quello del raggiungimento quantomeno del quarto posto, che invece nell'ultima stagione è del tutto mancato. E come dicevo, la Juventus poi affronterà nei prossimi giorni, prima il Chelsea domani. Ricordo l'orario, peraltro italiano, alle ore 13:30, quindi sostanzialmente l'orario di pranzo. E poi ci sarà l'Inter invece da affrontare in data 8 agosto, quindi fra 4 giorni. Insomma, queste sono un po' le prossime tappe della Juventus. Cercheremo di capire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane se ci saranno magari degli ulteriori sviluppi per quanto riguarda altri nomi. L'abbiamo detto prima, la difesa può essere completata ulteriormente con l'innesto di un altro giocatore. Al momento l'indiziato numero uno è quello di Lukumi, e poi vedremo anche le uscite, per esempio gioco di entrata e uscita. Anche Gatti potrebbe magari lasciare e modificare un po' l'assetto difensivo. Intanto però andiamo a presentare l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi, lo ringraziamo per la disponibilità.

0: aspetti, perché probabilmente dal punto di vista tecnico sono i due giocatori migliori che sono stati presi. Ovviamente parlo di Colomani e di Ali Begovic, che è un giocatore molto giovane e in prospettiva può essere veramente il crack di questo mercato. Il Milan si è mosso con grande anticipo con Gonzalo Ramos e Ghila. Considero Ghila un grande difensore. Su Gonzalo Ramos ho qualche perplessità per il fatto che nell'ultima stagione al Paris Saint-Germain ha giocato molto poco.
1: Anche io.
0: E poi non dimentichiamoci di Stones, che comunque è un giocatore di grande personalità, di grande esperienza, che va a inserirsi in un blocco difensivo già fortissimo, perché l'Inter ha già Bissek, Bastoni e Akanji, quindi c'era un problema numerico con gli AD di Acerbi, di Darmian e di De Vrij, però con Stones fa un notevole salto di qualità, e se dovesse arrivare anche Romero ancora di più. La Fiorentina mi piace, ho visto la partita con il Real Madrid, per quanto possa essere indicativa in questo momento una partita di fine luglio, insomma neanche agosto, o forse sì, era già agosto, ma insomma comunque cambia poco, perché siamo a un mese del campionato con le squadre che ancora non hanno neanche i giocatori dei mondiali. Però si vede già l'idea di calcio di Grosso, e quindi e anche i nuovi si sono mossi bene. Quindi direi queste, c'è ancora tanto da fare, soprattutto per quelle che devono inseguire l'Inter in
1: Certo.
0: maniera particolare, Milan e la Juve. Però diciamo che dopo un inizio molto soft, adesso qualcosa comincia a muoversi, ma del resto sai che in Italia siamo abituati a fare sempre le cose all'ultimo secondo, anche per risparmiare magari qualcosa negli ingaggi
1: Per
0: o nelle
1: abitudine,
0: trattative.
1: per condizioni economiche.
0: Sì, non è una bella abitudine, perché poi può succedere che qualche giocatore lo perdi per strada, però questo è, purtroppo sappiamo che la nostra Serie A non ha più la forza economica e l'appeal di altre leghe come la Premier e la Liga, e quindi dobbiamo un po' arrangiarci. Però ecco, noto, e questo mi piace da questo punto di vista, che si punta molto sulla qualità, e quindi spero che l'anno prossimo ci sia una crescita del nostro campionato. E poi non voglio dimenticare il Como, che non so se sia ancora ufficiale o no l'acquisto di Chalobah, però credo che sia ormai addirittura
1: Sì,
0: d'arrivo,
1: ormai è fatto, è
0: ed è
1: chiuso.
0: effettivamente un colpo importante, però direi quasi necessario per una squadra che si presenta per la prima volta alla Champions.
1: Sì, i colpi comunque sono arrivati, sono importanti proprio in questa ottica. Sarà, insomma, tutto da scoprire questo prossimo campionato. Mimmo, attenderemo di capire di più, come dicevi, giustamente nelle prossime settimane e poi, come sempre, negli ultimi giorni d'agosto. Volevo chiederti però anche del Napoli, che al momento sta, diciamo, temporeggiando un po' di più perché ha una rosa foltissima, quindi deve prima vendere per poi acquistare. Sta cercando di capire come potrebbe migliorare qualcosa, però appunto prima dicevo le uscite in tanti reparti, tra la difesa, l'attacco anche Lukaku potrebbe lasciare. Però ecco, ti chiedo, da questo Napoli di Massimiliano Allegri, che cosa c'è da aspettarsi? Spinazzola ha detto che corrono come correvano con Conte, però insomma i carichi di Conte credo siano leggermente superiori anche a quelli di Allegri.
0: Ma allora, io credo che Napoli, oltre ad avere una rosa foltissima con la L, ha anche una rosa fortissima con la R. E lo dicevo già l'anno scorso, considerandolo all'altezza dell'Inter, dal punto di vista dell'organico, con una grande qualità in attacco, con giocatori fantastici come Højlund, e De Bruyne. Poi è evidente che noi una valutazione sul Napoli potremmo farla solo alla fine del mercato, quando avremo visto quali sono i giocatori che se ne vanno e eventualmente quelli che subentrano. Ma al momento, visto che dei grandi giocatori che ci sono nessuno è stato ceduto, io considero il Napoli assolutamente una delle candidate alla vittoria finale, e soprattutto auspico, e sono sicuro che andrà così, perché Allegri ha grande esperienza in Champions, anche dei risultati migliori in Europa,
1: E beh, è
0: perché
1: chiaro.
0: sarà anche vero che il Napoli di Conte l'anno scorso correva tanto, ma correva tanto in campionato, perché in Europa ha corso molto poco, e soprattutto ha rimediato a tratti anche imbarazzanti, perché il 6-1 di Eindhoven è una di quelle macchie che sono difficili da cancellare, e non sono giustificabili, secondo me, per
1: No,
0: una
1: neanche
0: squadra
1: con gli
0: campione
1: infortuni.
0: d'Italia, tantomeno il risultato finale nel girone di Champions ci chiuderà al 24° posto. Quindi il Napoli è sicuramente una squadra molto forte, e come ti dicevo prima, bisognerà vedere poi come si presenterà al via del campionato, ma comunque anche in attacco e a centrocampo, tanta qualità, tanta varietà, tanta.

0: possibilità di variare, e credo che il compito di Allegri sia più facile rispetto a quello che ha avuto l'anno scorso, perché poi io sono convinto che alla fine gli allenatori, per quanto possano incidere, il loro destino è legato alla forza dei calciatori, e questo Napoli è una squadra molto forte.
1: Sì, io sono d'accordo con te, è l'unica che vedo veramente al momento all'altezza dell'Inter, che forse avrà qualcosina in più, ma sono le uniche due squadre che non a caso infatti hanno vinto gli ultimi campionati di Serie A, si sono alternate nella vittoria. Poi però un'altra curiosità che volevo porti, Mimmo, ecco, prima abbiamo già parlato un po' del Milan, che per carità ha investito tanto per due giocatori, Chila, ottimo difensore, l'ha dimostrato negli ultimi anni, Gonçalo Ramos, buon attaccante, che per me non può valere 75 milioni, sono curioso di capire se possa veramente stravolgere in positivo il destino dei rossoneri. Però la rosa al momento è tutt'altro che completa, ci si è un po' arenati, ma si parla anche di Leao, quindi ti volevo chiedere al momento quanto manca al Milan per tornare competitivo, e non parlo di scudetto perché per me non può esserlo quest'anno, perlomeno non me l'aspetto, però ecco, che cosa mancherebbe per completarlo, e su Leao adesso che cosa ti attendi? Perché Amorim ha provato molto a coccolarlo negli ultimi giorni per cercare di distoglierlo da quelle che poi erano state in realtà delle parole d'addio.
0: Allora, al Milan manca sicuramente un difensore centrale, ma un grande difensore centrale, perché anche numericamente l'anno scorso Allegri si è trovato a giocare con la difesa 3 avendo praticamente un solo cambio. Manca sicuramente un esterno di fascia a destra, considerando che si può ancora sperare in un ulteriore miglioramento di Bartesaghi, e questo è un dato assolutamente positivo anche per la nostra nazionale, perché è un giovane, un ragazzo che ha fatto bene, non benissimo nella seconda parte della stagione per tutti i problemi che ha avuto il Milan. Poi al centrocampo c'è il grande nodo di Rabiot, è chiaro che se da Napoli Allegri dovesse spingere per avere Rabiot e dovesse riuscirsi, allora al Milan si apre un buco notevole in mezzo. Può essere la stagione di Yashari, non lo so, la prima è stata assolutamente deludente, ci si può appoggiare a Modric, forse sì, ma non certo per tutto il campionato. Quindi direi che il Milan ha ancora tanto da fare, e poi si porta dietro ormai da anni Leao, che ogni anno diventa un caso, perché potenzialmente ha colpi eccezionali, è un giocatore che decide le partite e le ha decise. L'ultima stagione però è stata molto deludente, molto opaca, sì. quasi triste, direi. È la peggiore, quindi... Adesso sì, c'è un allenatore portoghese, magari potrebbe essere più motivato. È evidente che la difficoltà del club è quella di avere in casa un giocatore che tra l'altro ha un contratto molto oneroso, che è evidente che il Milan vorrebbe vendere ma non regalare, perché non si può pensare di regalare un giocatore di questo genere. Quindi è una situazione un po' complicata che probabilmente va monitorata fino alla fine del mercato per capire se c'è qualche coraggioso o qualche pazzo, dipende come lo vuoi chiamare, e tira fuori 50 milioni per Leao, perché non penso che il Milan possa decidere di venderlo per un prezzo inferiore, perché oltretutto farebbe anche una minusvalenza, forse a 40-45 si può arrivare, ma poi dopo dipende molto anche da quanto il giocatore chiede di ingaggio, che al momento è piuttosto pesante. Quindi quella è una situazione
1: spinosa,
0: aperta, sì, aperta, e è chiaro che quelle situazioni lì bisognerebbe cercare di risolverle molto presto, in modo da anche consentire all'allenatore di allenare la squadra con la sua idea di calcio, ma anche con un'idea di squadra più o meno titolare, no? Da portare avanti, cosa che per esempio nella scorsa stagione non è mai successo per la Juve e in certi momenti anche per il Milan, soprattutto per l'attacco, e questo è chiaro che complica un po' la vita. Quindi quello di Leao è un caso aperto, e lì è chiaro che il Milan si sta affidando a Mendes, se no questo è evidente, non raccontiamo niente di nuovo. L'operazione Gonçalo Ramos l'ha gestita tutta la gente
1: molto portoghese. Dai.
0: Immagino che darà una mano anche a Leao, però non è facile, insomma, ma quella è una questione un po' spinosa, insomma, sì, da gestire.
1: Decisamente ingarbugliata, e poi il mondiale di mezzo ha rallentato tante operazioni, e quindi anche qui poi ci si è andati un po' a rilento. Qui recupero anche un messaggio di Federico, che chiedeva poi sulla Juventus. Prima ha parlato Spalletti, Mimmo ha detto, facendo un riassunto, che in realtà il percorso iniziato già nella passata stagione è stato un percorso a sua detta positivo, nonostante poi chiaramente la Juventus non abbia centrato il quarto posto, però dice che le basi che erano state poste erano buone basi, e qui veniva chiesto se poi si può puntare anche magari ad andare molto avanti in Europa League, a puntare a vincere l'Europa League e ristabilizzarsi. Sono arrivati, dicevamo, Colomani, Alaibegovic. Si aspetta anche qualcos'altro? Io penso innanzitutto al nodo portiere, che al momento è un vuoto importante. Quindi ti chiedo, la Juventus al completo a che cosa potrebbe ambire nel prossimo anno? E poi cosa manca al momento ai bianconeri?
0: Ma allora, anche qua, sai, è un cantiere aperto, perché c'è qualche difficoltà dal punto di vista economico, perché negli ultimi anni la Juventus ha sperperato delle cifre enormi, e quindi adesso Giovanni Carnevali si ritrova a gestire una situazione un po' complicata. Sicuramente non c'è una grande disponibilità, però la Juve poi si sta muovendo molto bene e credo che cercherà di fare anche un po' di cassa vendendo un po' di giocatori per recuperare un tesoretto poi da investire. Dipende anche qua dalle cessioni. Ci sono giocatori secondo me importanti come Bremer e Cambiasso che in partenza sono titolari sicuri nella Juve del prossimo anno, però se dovessero essere ceduti, diciamo, al discorso di prima, eventualmente bisogna reperire qualcos'altro. Io penso che sugli esterni la Juve è messa abbastanza bene, perché c'è Yıldız, se resta anche con Seisao, c'è Alaibegovic, sì, secondo me un grande talento. Forse in mezzo al campo come leader manca qualcosa. Mi piace molto Thuram, un po' meno Locatelli, che è un giocatore un po' più piatto, insomma, non è di grande fantasia, mentre mi sembra molto complicato un recupero al 100% di Kop Meiners. Ecco, quello è un altro problema, probabilmente un giocatore da fare uscire. Quindi al momento direi un'altra punta, perché anche numericamente serve, magari non di primissimo piano. Poi è chiaro che,
1: se ne parla,
0: se la Juve dovesse riuscire a convincere Vlahovic a non chiedere più quelle cifre folli che sta chiedendo, allora l'attacco della Juve diventa una cosa seria, perché con Vlahovic e con Colomoni, insomma, sarebbe tutta un'altra cosa. E quindi sicuramente comunque un attaccante. C'è anche una trattativa abbastanza avviata con il Parma per Pellegrino, quindi insomma è evidente che c'è comunque una richiesta forte da parte di Spalletti per un altro attaccante. E poi molto dipenderà dalle cessioni. Se dovessero fare delle cessioni importanti, riuscire a chiudere operazioni con un saldo molto positivo, allora poi la Juve sicuramente reinvestirà. Però mi sembra molto ben avviato il progetto, mi sembra molto chiaro,
1: come di ben ordinato, insomma.
0: Sì, ci sono adesso finalmente alla Juve uomini di calcio. Io ho grandissima stima sia di Giovanni Carnevali che di Luciano Spalletti. Considero Federic Massara uno dei migliori direttori sportivi che ci siano in Italia, quindi penso che quest'anno la Juve sarà assolutamente protagonista. Poi, come diceva giustamente il radioascoltatore, è evidente che l'Europa League può essere un grande obiettivo e un obiettivo raggiungibile, perché comunque non ci sono le squadre di primo livello che ci sono in Champions, e quindi la Juve può assolutamente provare a vincerla.
1: Sì, ma perlomeno ha le carte in tavola per provare a competere al massimo per conquistarla. E poi, prima di salutarti, Mimmo, vado anche su un singolo, perché ha parlato proprio nelle scorse ore più Esposito di quello che è il momento. Ha parlato del rinnovo, non c'è alcun problema con l'Inter e quindi si prolungherà, naturalmente si proseguirà insieme. Ha parlato anche delle ambizioni, ha detto: voglio far vedere cosa so fare con questo club e con la nazionale. Già l'anno scorso venivo dalla B e sono andato ben oltre le aspettative. Insomma, traspare grande voglia di confermarsi, ma soprattutto di affermarsi ancora di più. Certo, l'Inter ha sempre Lautaro, Thuram in attacco, però se Pio Esposito dovesse crescere ancora, sarebbe difficile lasciargli un ruolo da comprimario. Tu che cosa ti aspetti da Pio Esposito? Perché poi parliamo di uno delle prospettive migliori del nostro calcio italiano, parlando di singoli.
0: Mi aspetto un'ulteriore crescita, perché oltre alle sue doti da calciatore che sono ottime. Credo che sia anche un ragazzo molto intelligente che ha capito esattamente cos'è l'Inter e quindi quali sono le responsabilità nel momento in cui entra in campo a San Siro. Non è un caso, perché San Siro è uno stadio molto difficile, che sia già diventato uno degli idoli della tifoseria, perché comunque la sua voglia di giocare, la sua passione, la sua partecipazione alle partite dimostra tutto il suo attaccamento all'Inter, e quindi a meno di offerte clamorose di grandi club, io lo vedo come centravanti dell'Inter e magari anche della nazionale per i prossimi 10 anni. Poi quanti gol può valere, quante partite può decidere, questo è più complicato da dire, però io credo che sia uno di quelli che sale i gradini uno alla volta, e quindi quest'anno è il primo anno di Serie A, probabilmente neanche lui si aspettava di far così bene. Non dobbiamo dimenticare che ha giocato in una squadra che si trovava a memoria, perché Chivu ha cambiato pochissimo dell'atteggiamento tattico rispetto alla squadra di Inzaghi, che veniva da 4 anni di calcio spettacolare e soprattutto giocato quasi a memoria, quindi i meccanismi soprattutto a centrocampo in attacco ormai Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Lautaro, cioè si conoscono a memoria, possono giocare a occhi chiusi, quindi sì. Questo è stato facilitato sicuramente, però poi lui ci ha messo del suo, con la sua voglia, con la sua partecipazione, con anche la sua capacità di vedere la porta, perché è una dote importante per un centravanti, e poi è un tipo di giocatore che mancava all'Inter proprio per la sua fisicità, perché fa spallate con l'avversario, insomma uno di quelli che crea gli spazi, quindi mi aspetto un'ulteriore crescita, e quindi questo ovviamente, essendo uno ai quali si chiede i gol, anche una crescita dal punto di vista realizzativo.
1: Eh beh, come normale che sia per un attaccante, noi ce lo auguriamo tutti anche in ottica nazionale. Mimmo, io ti ringrazio per questa finestra, ti lascio alla tua serata e grazie ancora, a presto.
0: Grazie a voi, a presto, buona serata.
1: Grazie a Mimmo Cugini, abbiamo parlato un po' di tante cose, ma abbiamo ancora una mezz'ora da trascorrere insieme, andremo a parlare anche della Roma. Perché poi prima abbiamo parlato delle offerte che stanno continuando ad arrivare.
2: Gioco calcio,
1: Roma gioco calcio, quindi parleremo un po' della Roma e poi avremo tempo per un'ultima conclusiva raffica di calciomercato con la redazione di Tutto per Catuè. No, niente gnonto, anche se però effettivamente è tornato Mancini, quindi chi lo sa che non possa ritornare di moda anche gnonto per la nazionale. A parte le battute, adesso break e poi torniamo con l'ultimo blocco di Tiembo Radio Sport, calciomercato e ritiri.

0: Eccoci in diretta, ultimo blocco di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri per continuare a parlare dei temi del giorno. Intanto comunicazione in diretta, facciamo tutto live con la regia, alla fine dovremo fare telefonico il collegamento, sto girando il numero da chiamare, già preparatissimi dalla regia, allora possiamo andare direttamente telefonico per connetterci con poi l'oltremanica, ma non diciamo nient'altro, a breve avremo il collegamento. Intanto voi come sempre partecipate con i vostri messaggi WhatsApp 331 82 00 213, la finestra da aprire in questo frangente, quella relativa alla Roma. Ce l'abbiamo, nonostante gli equivoci a livello d'orario, maledetto il meridiano di Greenwich, mi viene da dire, ma ce l'abbiamo in collegamento. Marco Campanella, ciao Marco, ben ritrovato.
1: Eccoci, ce l'abbiamo fatta, dai.
0: Sì, nonostante tutto siamo inarrestabili, non ci fermeranno. Infatti sento i binari, sento che si parla, esatto, di binari, sono perché in sei in stazione, Marco, sei in partenza, sì. Ma dicevo, sei in partenza oltremanica.
1: Siamo andando a Newport, 20 minuti più a sud da Cardiff, dove stasera la Roma giocherà la propria amichevole, la seconda in questa tournée d'oltremanica contro il Newport County, quindi stiamo arrivando.
0: Eh sì, in viaggio, insomma, in spostamento per questo test, l'altro test dopo quello sempre gallese contro il Cardiff. Ecco, ti chiedo che sensazioni ci sono in vista di questa partita, più in generale di questa mini tournée in Galles, con poi ovviamente anche le voci di mercato a cui arriviamo adesso, però ecco, ti chiedo dal punto di vista calcistico e di ambiente, che aria si respira?
1: Beh, sicuramente c'è tanta voglia di rifarsi in casa Roma dopo il 4-1 e la brutta figura contro il Cardiff City. Oggi può essere il primo test importante. Chiaramente la squadra è una squadra, l'avversaria della Roma è una squadra di quarta serie inglese, quindi insomma sicuramente lascia un po' il tempo che trova, certo. Però comunque insomma un buon risultato, una prova convincente dopo la pessima prestazione di sabato scorso può far comodo.
0: E allora ti chiedo poi anche che tipo di scelte, di mosse ci possiamo aspettare in vista di questa gara.
1: Beh, sicuramente il dubbio è Wesley, perché ha saltato la seduta di ieri, ma si è tornato in gruppo in quella di oggi. Invece c'è tanta attesa per Kouryalakis.
0: Esatto.
1: Mi sentite?
0: Sì, Marco, ti sento, vai.
1: Okay. C'è tanta attesa per il debutto di Kouryalakis, che oggi dovrebbe debuttare a pochi allenamenti con la squadra, però insomma Gasperini ha risposto bene ai primi allenamenti di Gasperini. E questo è positivo, in attesa poi delle prossime mosse di calciomercato, come hai giustamente detto te. Il nome di Molina è sicuramente quello più caldo.
0: Arriviamo anche, ecco, alle trattative dunque che stanno entrando in scena in questi giorni, in queste ore, perché ovviamente abbiamo parlato oggi, Marco, di Reid, con questa offerta comunque salita ad una cifra considerevole, però ecco, mi sembrava di capire che non ci fossero solo voci ottimiste, anzi, e quindi poi ci sono le alternative, ecco, sul versante destro, quindi che aggiornamenti ci sono?
1: Sicuramente c'è stata una virata importante su Molina nelle ultime ore, questo è inutile nasconderlo, forse perché Red portava con sé un affare sicuramente più oneroso, per carità, Molina è del 98, Red invece ha 10 anni in meno e questo influisce, però sicuramente la Roma deve fare ancora il grande colpo sulla tre quarti, forse ne dovrà fare anche un altro sempre nella stessa zona del campo. Diciamo che andare sull'usato sicuro, Nahuel Molina, che conosce anche il campionato, conosce, perché ci sono tanti nazionali già, un po' la rosa, insomma può essere efficace.
0: Eh beh, certo, sono anche pedigree e percorsi di carriera molto differenti tra di loro, senza dimenticare poi gli altri nomi chiaramente che restano ancora in lizza. Nusa, che percentuale ha al momento di un possibile arrivo? Posto che è un nome dispendioso e soprattutto accostato a tante squadre da tanto tempo.
1: Ma Nusa è una percentuale non alta ma neanche bassa, insomma, io la tengo lì da un po' di tempo.
0: Rimane nell'angolino.
1: Sullo sfondo, esatto, sullo sfondo c'è sempre Nusa, anche quando si parlava di Greenwood, poi di Somerville, sicuramente un profilo che piace tanto a Gasperini. Anche lì c'è da vedere se l'operazione è onerosa, vedremo se proprio questi soldi risparmiati sull'esterno possono andare a sbloccare l'affare Nusa.
0: Eh sì, ovviamente i tanti incastri poi come sempre che si assecondano, posto che ecco, la rosa sicuramente al momento è anche abbastanza folta in alcune zone, deve invece rimpolparsi in altre. A proposito di acquisti, ti volevo però anche chiedere poi che cosa c'è da aspettarsi da parte di Castro, perché lo abbiamo iniziato a vedere contro il Cardiff, ma chiaramente in maniera molto preliminare, era partito comunque dal primo minuto in quella gara, quindi ti chiedo che tipo di utilizzo già a livello di minutaggio possiamo aspettarci e poi anche l'utilizzo nella stagione, perché si discute delle caratteristiche da coniugare a quelle di Dybala, a quelle di Malen, insomma, attorno a Castro che tipo di piano c'è sul futuro prossimo e sul futuro più remoto?
1: Ma sicuramente una fetta importante di quello che sarà poi la Roma del prossimo anno è il discorso del quartista, perché è chiaro che se dovesse arrivare Nusa e magari il rinnovo di Pellegrini, io vedo ancora una conferma del 3-4-2-1. Se invece arriva un Hendrick, faccio un nome che comunque circola, allora io e magari arriva soltanto il rinnovo di Pellegrini sulla tre quarti, allora io mi aspetto anche un cambio di modulo con una sorta di 3-4-1-2, perché comunque c'hai, certo, hai Dybala, hai Pellegrini che sono più trequartisti, Hendrick sì che Gasperini lo vede anche come esterno, però fa la punta, allora lo stesso tecnico ha detto che Castro e Malen possono giocare insieme, quindi insomma vedremo, sicuramente dipende dal mercato.
0: Eh sì, tutti i vari incastri insomma da dover seguire. Marco, non ti voglio far perdere il treno, quindi ti saluto rapidamente, ti lascio ai tuoi spostamenti, buon lavoro e buona serata.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Marco Campanella, ovviamente impegnato sui binari del Galles. Intanto do delle notizie però per
2: quanto riguarda Africa.
0: Beh, oddio.
2: Sento i profumi.
0: Oddio.
2: Sì, sento la magia, la verità di questa grande terra, l'Africa.
0: Direi un po' distante il Galles dall'Africa, ma non il dubbio, una bella citazione a Boris, la facciamo in un modo o nell'altro. No, stavo dicendo invece, a proposito di aggiornamenti positivi per gli altri sport, sono arrivate due medaglie nella stessa gara, la 10 km di acque libere femminile, oro e bronzo per l'Italia, perché Taddeucci e Caponi hanno chiuso rispettivamente al primo e al terzo posto. Quindi veramente complimenti alle ragazze del nuoto italiano che nelle acque libere hanno preso due posti su tre del podio, veramente bravissime entrambe.
3: Io dico stecca para per tutti.
0: Stecca para, dici argento e argento, non so se la Taddeucci
3: la vorremmo vedere all'antica.
0: Sarebbe molto contenta, no, non credo che andrebbe insomma, con tutta la fraternità che ci può essere con le connazionali, non credo che andrebbe a perdere l'oro. Fra alcuni minuti avremo il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, ma prima abbiamo ancora un po' di tempo da passare qui insieme. C'è un messaggio audio al 331-8200-213 che ci andiamo ad ascoltare.
4: Ciao TMV Radio, sono Andrea da Reggio Emilia, però una domanda.
0: Ciao,
4: parlando
0: Andrea
4: della Juve, essendo tifoso juventino, cioè, scusatemi, ma come fai ad andare a prendere un portiere quando ne hai già due che non riesci neanche a dare in prestito? Perché è facile dire si prende Vicario, che l'avrei già preso, perché sicuramente Vicario, visto che ha assunto anche un minimo di esperienza giocando in un campionato estero, che non è una cosa così da sottovalutare. Ma a questo punto, cioè, o uno dei due lo spedisci alla veloce, lo metti fuori rosa e va a far culo, cioè
0: gli fai ragazzi
4: o Perin o Di Gregorio, gli paghi quello che viene, lo metti e lo spedisci, lo fai svincolato e poi prendi vicario, perché sennò così più aspetti peggio è.
0: Tanto occhio al linguaggio che vi bacchettiamo, no, però il pensiero comunque era chiaro, in realtà hai ragione, perché i discorsi sono tutti ipotetici sulle trattative in entrata, ma purtroppo ormai è una cosa che facciamo abitualmente, parliamo di una entrata ma in maniera possibile, perché poi bisogna aspettare le uscite. Prima l'ha detto benissimo Cristian Ricalcati, devi attendere una cessione sempre per poter poi attuare un'entrata. Io credo, in realtà è così, non è che lo credo io, la Juventus si muove già giustamente per poi spianare la strada per una possibile trattativa, e si sta già muovendo ovviamente da tempo in vista di altre piste, alcune si sono raffreddate, alcune chiuse, parlo di Alisson e del Dibu Martinez, e sta provando già a battere un po' la strada per vicario. Poi è chiaro che l'esborso economico, la chiusura della trattativa arriverebbe solo ed esclusivamente una volta ceduto almeno uno fra Di Gregorio e Perin. Chiaro che sia Di Gregorio che Perin sanno che non saranno i titolari della prossima Juventus e che se vogliono più minuti dovranno andarsene. Io penso che Di Gregorio lascerà la formazione, la rosa bianconera, e poi solo eventualmente dopo arriverà la chiusura di una trattativa, eventualmente per vicario, vedremo se per altri giocatori. Quindi su questo non ci sono dubbi, sono d'accordo con te. Poi arriva un messaggio da parte di Mauro, sì, saluto a te Mauro, anche la tua dolce metà juventina, quindi romanisti e juventini insieme, non oso immaginare durante le partite.
5: Eccoli qua, Chip e Chop,
0: assolutamente, Mauro e Giorgia da Roma, che ci ringraziano. Ci fa piacere, grazie a voi per essere con noi, a farci compagnia anche in queste ore e in questi giorni caldi di agosto.
6: Un brindisi agli sposi!
0: Agli sposi, ma non lo so se sono sposi o meno, in caso abbiamo messo comunque pressione al buon Mauro, e quindi Giorgia potrà a sua volta mettere pressione a te, Mauro. Mi dispiace, ti abbiamo messo nei guai con questo blobbino. Comunque do anche altre notizie, poi riprendo da tutto Mercato Web, prima fra qualche minuto di avere poi il collegamento proprio con la redazione direttamente da Firenze. Riporto degli aggiornamenti per quanto riguarda l'Inter, perché si parla di Manuel Akanji, che è stato a lungo impegnato con il mondiale con la Svizzera e si appresta a scendere in campo. L'Inter, lo sappiamo, contro il Milan a Perth, ma invece Akanji rientra ad Appiano Gentile. Oggi infatti è stato il turno del difensore svizzero, è tornato a lavorare alla Pinetina dopo aver concluso il periodo di ferie legato alla partecipazione proprio con la nazionale europea. Peraltro c'è anche grande curiosità per capire poi come si ricomporrà una parte della difesa con John Stones. Lo ricordiamo, entrambi ovviamente hanno passato un periodo insieme alla Manchester City, avevano composto una ampia percentuale del pacchetto arretrato della formazione inglese, quindi staremo a vedere poi anche i carichi di lavoro come incideranno su Akanji e su quelli che sono poi i movimenti dei vari giocatori che alla spicciolata stanno rientrando dopo le vacanze, ovviamente diciamo degli impegnati al mondiale, uno su tutti Lautaro Martinez, che ovviamente è dovuto arrivare fino all'ultimo atto con la propria nazionale. Però come sempre, come da usanza, chiudiamo questa puntata di oggi con la raffica direttamente dalla redazione di tutto Mercato Web per le trattative di mercato. C'è con noi sempre Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, buonasera e ben ritrovato.
7: Ciao, buonasera, un abbraccio, un saluto a tutti.
0: Tommaso, grazie a te per essere con noi. Da dove vogliamo partire? Perché poi
7: Partiamo che fa molto caldo.
0: Su questo dicevo, siamo tra Firenze e Roma, siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
7: Diciamo che è un argomento che mette d'accordo tutti, tutta Italia.
0: Purtroppo mi sento di dire. Io sono tornato dalla montagna, sono a lutto.
7: Ecco, quindi il mercato divide, il caldo unisce, comunque, a parte questo.
0: E di caldo allora, sul mercato cosa c'è?
7: è di caldo sul mercato, bravo, hai colto assist. Allora, un nome su tutti è quello di cui si fa un gran parlare in questione, che è Franco Bastantono. Sappiamo benissimo, è argentino, talento, verso 2007, che dobbiamo dire la verità, qualcuno si aspettava anche qualcosa in più con la maglia del Real Madrid, dopo aver fatto aver incantato in Argentina, si è un po' perso, passatemi il termine, ovviamente anche considerata la giovane età, l'impatto di un club importante come Real Madrid, sono in dubbio le sue qualità, ma Stantono è un passo nella Fiorentina. È fatta? No. Non è fatta, c'è ancora un po' di lavoro da parte della Fiorentina, ma cerchiamo di fare il punto brevemente, che poi andiamo alle altre notizie. Allora, ricordiamo, caso 2007, di proprietà del Real Madrid, ha aperto un trasferimento, prima in Italia, qualche settimana fa, nelle ultime ore alla Fiorentina, che evidentemente con Fabio Panatici ha pressato più di altri in queste ultime ore. Chiaramente cosa succede? Essendoci di mezzo Real Madrid, non si priva di talento così facilmente, quindi di fatto c'è da capire anche un po' quello che è la formula e le cifre.
0: Certo.
7: Guadagna 3,5 milioni di euro l'anno, ovviamente è una cifra che per la Fiorentina non è proibitiva, però chiaramente va rivista al ribasso, perché non può corrispondere a questo tipo di cifra, quindi magari con la partecipazione del Real Madrid potrebbe esserci la quadra. Sulla formula il Real Madrid per il momento apre solo a questo secolo. In Spagna sono sicuri che la trattativa possa essere chiusa non a giorni ma ad ore, quindi attendiamoci novità nel giro di poche ore anche per Mastantono. Fiorentina chiaramente vi rimanda le pagine di tutto il mercato web. La Fiorentina, che come sappiamo, ha tolto il mercato almeno offerte clamorose, con offerte clamorose intendiamo dai 50 milioni in su Moise Kean, che dunque ad oggi è il centravanti titolare della Fiorentina, e chissà con Mastantono Kean atta, insomma la Fiorentina comincia a fare un mercato, continua a fare un mercato estremamente importante. Andiamo rapidamente con le altre. Roma, prima un colpo di secondo piano tra virgolette, previsto incontro con Torino per Cacciamani, però dopo il rilancio per Reed, 25 più 3 al Feyenoord, quindi chiede 30, si aspetta di fatto una risposta definitiva, anche se non c'è tutto questo ottimismo, e da qui nascono anche le voci su Molina come alternativa. Molina aveva preso Madrid per l'attacco, invece resta sempre complicata idea Nusa. Cagliari, arriva Daniel Maldini, operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, 1 milione per il prestito oneroso, altri 8 per esercitare per il diritto di riscatto. Ci sarà un obbligo per l'eventuale acquisto legato chiaramente a traguardi personali, comunque cose che devono avviarsi durante la stagione. Inter, rispunta Nico Gonzalez oltre a Diaby, si parla chiaramente della fascia. Nico Gonzalez, che è stato anche proposto alla Roma, ad ora siamo nelle fasi di valutazione, quindi non c'è nessuna trattativa, non si sono impostate nessun tipo di cifre, quindi stiamo alla fase di valutazione del profilo, quindi è un giocatore che conosce la Serie A, avete già giocato con le maglie della Fiorentina oltre che della Juventus, ovviamente, quindi c'è da capire un po' la situazione di fronte davanti a questo giocatore che fino a qualche giorno fa, anche prima del Mondiale, non sembrava molto intenzionato a tornare in Serie A dopo l'esperienza a Madrid con l'Atletico. Vediamo se cambia idea e se potrebbe essere un nome buono per l'Inter. Ha parlato Spalletti in conferenza prima della amichevole contro il Chelsea, l'avete avevo detto, ha parlato di Alebegovic, di Polo Moni, e ha detto che dobbiamo sistemare due situazioni con i direttori che sono rimasti, i direttori sportivi chiaramente che sono rimasti, Massaro e Tolini, che sono rimasti in Italia. Due situazioni, chiaramente una di queste è il portiere, come abbiamo già detto ieri, come stiamo ripetendo in queste ore, Vicario e Fidu Suzuki, sul quale c'è sempre il Paris Saint Germain. Sull'altra situazione da definire c'è un pochino più di punto interrogativo, magari l'uscita, magari David, Jonathan David, però al momento certezza non ce ne sono. Chiudiamo col Frosinone, che è arrivato un'offerta importante da parte dei Rangers per Gedienis, circa 10 milioni di euro, un'offerta che i giallazzurri hanno rispedito al mittente, rispetto agli scozzesi. Tomasulli è praticamente fatta al Napoli, 8 milioni al Catanzaro, l'anno scorso il Bari non l'ha riscattato dalla Fiorentina per uno, poi 50 va alla Fiorentina. Chiudiamo con la Serie B, se siete d'accordo, perché praticamente ha fatto un super colpo anche per la Serie B, dopo ha fatto vedere buone cose anche in Serie A. Il Palermo è praticamente fatto per stanchezza, con un contratto quadriennale, capite bene che questo è un colpo che fa capire bene anche quello che vuol fare il club rosanero in vista della prossima stagione, perché insomma manca nei palcoscenici della Serie A da diverso, da troppo tempo, quindi Strefezza è sicuramente un colpo per la promozione.
0: Vabbè, direi assolutamente. Poi Giampaolo, Strefezza, Hernani e Jonsen mi sembra sia un pacchetto offensivo per la Serie B di discreto valore, per usare un eufemismo.
7: Diciamo che in Serie A abbiamo visto squadre
0: sì, meno attrezzate,
7: in altre partenze meno attrezzate.
0: Sono d'accordo con te, quindi fa capire Palermo con quale ambizione approccia questo campionato. Tommaso, sei stato esaustivo, quindi io ti ringrazio per questa
7: grazie
0: raffica
7: voi,
0: finale. Buon lavoro.
7: Grazie anche a voi, un abbraccio. Ciao ciao.
0: Grazie a Tommaso Bonanni, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, mentre vedo anche Gabriele Latini a girarsi di là, mentre pena per il suo River Plate, che non sta affrontando un grande periodo, per usare anche qui un eufemismo, ma di questo ne parleremo in privata sede. Io sto rigirando il coltello nella piaga, lo vedo disperato in cabina di regia. Stiamo arrivando alla fine di questa puntata.
5: No, l'hai detto.
0: Sì, bene.
5: C'ero io dietro, l'hai detto.
0: L'ho detto senza giri di parole. Il buon Verdone ha assolutamente ragione in questo senso. Siamo partiti con i blobini, beh, del resto ce lo concederete. Sta finendo la puntata di oggi, però dicevo abbiamo ancora un messaggio audio da andare a recuperarci, quindi giochiamocelo in questi ultimi giri di lancetta.
8: Pedro, buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io volevo dare una mia considerazione sull'Inter. Io credo che un ipotetico e forse più fattibile scambio, anche alla pari, che potrebbe fare l'Inter con la Juve è Frattesi Cambiaso, e lo vedo uno scambio alla pari, onestamente. C'è il rischio sia da una parte che dall'altra.
0: Beh, sì, è interessante in realtà come ipotesi. Prima avevamo parlato di altri scambi con Nico Gonzalez, Frattesi. Cambiaso è sempre un esterno più a sinistra, ma in realtà ormai l'abbiamo visto indipendentemente sia a sinistra che a destra. Cambiaso sulle corsie laterali sono anche giocatori che poi per parametri anagrafici si assomigliano, perché Frattesi è un 99 mentre Cambiaso è un 2000, quindi si passano un anno. Non sono giocatori vecchi, ma sono ormai giocatori nella più totale maturità calcistica. Potrebbe avere senso. Certo, sono curioso di capire poi se all'Inter possa interessare Cambiaso. Quello lo sanno solamente a Via Liberazione, però potrebbe essere un'idea, chiaramente, questa qui, perlomeno un'ipotesi. Poi il bello del mercato è che ci si può sbizzarrire ed immaginare anche strade, magari anche trattative, scambi del genere. Devo dire, non lo vedo come uno scambio così squilibrato. Da quel che sappiamo, la Juventus fa una valutazione più alta di Cambiaso rispetto a quella dell'Inter di Frattesi, quindi forse ci vorrebbe un conguaglio di mezzo per le valutazioni dei due club. Però ecco, sono solamente ipotesi al momento, ma devo dire che avrebbe senso, ecco, come impostazione di una possibile trattativa. Noi comunque siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, e io ringrazio come sempre Andrea Magliocca in cabina di regia che mi ha sapientemente accompagnato. L'appuntamento chiaramente è domani mattina con le dirette di TMV Radio, prima con A Tutta C dalle 9.45 alle 10.45, poi ci sarà l'editoriale e Rotocalcio con Lorenzo Beccarese qui in studio, e più avanti ritornerà il sottoscritto dalle ore 14 alle ore 17.
9: Questo un punto... momento, il capo sono io, lo dico io quando è la fine.
0: È la fine. Bene, così direi che chiudiamo esattamente in bellezza e ci rivediamo domani. Buona serata.
10: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante riflessioni sul mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Adelio Moro, ex calciatore di Atalanta e Milan, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Partiamo dal ricordo di Franco Baresi, oggi i funerali dell'ex capitano del Milan con cui tu hai giocato all'inizio degli anni Ottanta. Il tuo ricordo?
1: È un ricordo grande giocatore, grande uomo, grande perché si vedeva già che lui aveva, quando io sono arrivato, ero alla fine della mia carriera calcistica. Ho avuto la fortuna di giocare con tutti questi ragazzi che erano nei primi anni, dove il Milan li ha messi in campo, conoscendo probabilmente il loro percorso nel settore giovanile del Milan. Parlo di Baresi, parlo di Colovati, parlo di Costacurta, Maldini, tutti questi che poi sono Battistini, Evani, insomma chi ne ha più ne metta, perché il Milan in quegli anni ha fatto giocare e esordire tutti questi ragazzini che poi sono diventati grandi giocatori, grandi campioni, che gli hanno permesso col tempo a fare il loro percorso e poi a vincere tutti i trofei, che è diventare una delle squadre più titolate al mondo.
0: Senti, invece capitolo nazionale, non si è ripartiti probabilmente con il piede giusto, quantomeno è stata fatta una figura evitabile, una figuraccia evitabile, si poteva organizzare meglio questa ripartenza. Cosa ne pensi? Non è stato, insomma,
1: Sì,
0: il
1: sono
0: miglior modo
1: d'accordo
0: per
1: con lei.
0: ricominciare.
1: Sono d'accordo con il tuo pensiero. Sicuramente è meglio sbagliare subito, però, piuttosto che sbagliare in corso o alla fine dove non puoi più recuperare. È giusto, Malagò è stato messo in questo movimento che magari non ancora lo conosce molto bene, pur essendo una grandissima persona, una grandissima figura, del nostro mondo sportivo. Però calcisticamente parlando è alla prima sua esperienza. Ha fatto delle scelte che poi in questo momento non sono andate a buon fine. Lui non si può mettere in discussione i top manager come Maldini e Leonardo, sicuramente. Ci sono stati dei disguidi, delle cose che magari non sono andate per il verso giusto. Adesso hanno trovato la soluzione adesso migliore, penso, per poter continuare questo percorso. Perché non andando a buon fine quello che è stata la prima decisione con Maldini e con Leonardo e con Andrea Pirlo, adesso sono andati su due certezze del nostro movimento calcistico, che sono Ranieri e Mancini. Si spera che vada tutto per il verso giusto, perché non possiamo più sbagliare, perché siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, praticamente 12 anni che non partecipiamo al mondiale, e non possiamo permetterci anche un altro fallimento. Io mi auguro che Malagò è un grande manager, sicuramente ha fatto queste scelte, e mi auguro che possano portare dei risultati.
0: Ecco, tu insieme a Lucescu hai allenato Pirlo. Sarebbe stato in questo momento un incarico troppo grande per lui, quello di commissario tecnico?
1: No, io penso di no, perché Pirlo è uno che sa di calcio, è stato allenato da grandi allenatori e si è preso il meglio di ognuno, sicuramente le idee calcistiche le ha. Perciò bisognava dare un po' di fiducia. Anche il suo percorso è stato messo subito alla Juventus, dove negli ultimi anni forse è l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere due trofei. Dopo tutti gli altri hanno più o meno fallito come risultati e tutto quanto. Il suo percorso, la sua crescita, allenatore è logico, non ha trovato magari la squadra giusta, magari per poter mettere in pratica quelle che sono le sue idee calcistiche. Però Pirlo è uno che non può fare la riserva a nessuno, è uno che sotto l'aspetto calcistico ha conoscenze enormi. Perciò bisogna trovare gente o manager che gli stiano vicino, che lo possano dar fiducia e farlo crescere come allenatore. Se Maldini e Leonardo, secondo me, hanno scelto lui dopo magari aver sbagliato prima andare da Ancelotti e poi anche da Guardiola, secondo me dovevano prima se avevano questa intenzione andare subito su Andrea Pirlo, magari le cose sarebbero andate diversamente, perché proprio Andrea Pirlo non può essere la riserva di nessuno. Sotto l'aspetto calcistico è uno che il calcio lo conosce molto ma molto bene.
0: Parlando invece un po' degli acquisti che sono stati conclusi dalle big, Stones è davvero un grande colpo per l'Inter?
1: Sì, anche se devo dire che in alcune partite con la nazionale, qualche intervento, però ha grande esperienza, è un giocatore già consolidato, ha certe esperienze, dietro a un percorso notevole come giocatore, è abituato a giocare nelle grandi squadre. Perciò l'Inter ha deciso di prenderlo perché magari crede ancora che lui possa dare ancora, pur essendo una certa età, il suo contributo, un po' quello che ha fatto un po' il percorso di De Vrij e di Acerbi, ecco. Perciò io penso che sia una scelta giusta. Però penso che il reparto difensivo dell'Inter non si fermi solo a Stones,
0: E in effetti
1: ma
0: Chivu vorrebbe Romero, con lui secondo te potrebbe davvero essere fatto un grande salto di qualità?
1: sì, con Romero sicuramente il reparto difensivo dell'Inter diventerebbe un reparto molto molto importante, perché se teniamo presente che già con Hagiani e con Bastoni e con lo stesso Bissek è già un reparto di grande valore. Se metti dentro anche Stone e anche Romero, insomma, il reparto diventa un reparto di grandissimo livello.
0: Parliamo un po' anche dell'Atalanta. Come sta nascendo, secondo te, la nuova squadra di Sarri? Per adesso è arrivato il solo Gaetano.
1: Allora, l'Atalanta sicuramente ha cambiato un po' tutto quanto quello che erano le idee che hanno portato a grandissimi risultati l'Atalanta in questi ultimi 9 anni. Adesso, l'anno scorso, cioè, pur riuscendo lo stesso a arrivare sempre nel campo europeo, a partecipare alla conference, ma però il loro intento, il loro obiettivo è di riportare ancora l'Atalanta, non dico in Champions, ma almeno ancora in Europa League. E il duo Sarri-Giuntoli
0: Giuntoli.
1: sicuramente è stata una scelta molto, molto, molto buona. E qui va dato merito alla società, a Luca Percassi, che è arrivato molto prima su questi due top manager, e riuscire a portarli all'Atalanta, probabilmente convincendoli con un progetto nuovo e sperando che riportare ancora l'Atalanta dove ha fatto bene in tutti questi anni. Sicuramente ci vorrà del tempo perché le idee che c'erano prima, giocando a uomo, tutto campo, con un sistema di gioco che ha dato i suoi frutti, adesso con Sarri sicuramente i concetti, i principi di gioco sono completamente diversi e ci vorrà del tempo, ci vorrà sicuramente qualche mese prima che prima si ragionava su un certo tipo di gioco con marcature a uomo tutto campo. Adesso sì, bisogna cominciare a pensare a come si gioca a reparto, perciò a reparto a 4 in fase difensiva, a 3 a centrocampo e a 3 in fase offensiva. Ci vorrà per trovare dei movimenti giusti ci vorrà del tempo e lì sicuramente con Sarri, se i giocatori lo seguiranno, i risultati dovranno venire. E adesso il mercato non è ancora finito perché manca ancora un mese. L'Atalanta ha bisogno ancora di qualche giocatore per essere competitiva come l'è stata in tutti in questi anni. Penso che qualche movimento ancora verrà fatto.
0: Senti, parliamo anche del Como che ha raggiunto l'accordo per Chalobah per 33 milioni. Lo vedi sempre più pronto per questa partecipazione alla Champions?
1: Eh sì, per quello con i giocatori che hanno preso, sicuramente sì. Potranno essere anche una rivelazione oltre al nostro campionato, anche in Champions. Sta facendo un po' quel percorso diverso, sicuramente, con le scelte di giocatori, di quello che ha fatto l'Atalanta. Perciò l'allenatore giusto, i giocatori vengono scelti in base proprio al sistema e alle idee dell'allenatore. Perciò io penso che è un gruppo bello unito con giocatori. Adesso hanno inserito dentro giocatori molto, molto importanti, lo stesso Chalobah, Ultimo, Mill, Kirk, insomma giocatori di un certo valore. Perciò poi, conoscendo l'allenatore, sicuramente non avrà problemi a riproporre lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di giocare anche in Champions. L'ha dimostrato in questi anni qui a Como in Serie A. Non credo che troveranno delle difficoltà anche a dimostrare un certo calcio anche a livello europeo.
0: Senti, invece la tua valutazione su Daniel Maldini, perché potrebbe andare in prestito al Cagliari, questo giocatore che non riesce a fare il definitivo salto di qualità.
1: Eppure, ha fatto bene a dirlo perché, eppure, questo ragazzo ha delle qualità. Non si vedono in certe partite, dimostra di avere delle qualità. Non riesce a trovare forse la squadra giusta, la società giusta che gli dia pienamente fiducia. E poi anche lui deve trovare, non si sa ancora che tipo di giocatore è, dove potrebbe rendere meglio in una squadra, trovare un ruolo ben definito per lui. Lui ha caratteristiche da trequartista, da giocatore così talentuoso, perché ha del talento dentro, solo che deve essere più continuo e deve avere fiducia delle proprie qualità, perché se no, gli anni passano e non riesci a completarti. Perdi degli anni che poi sarà difficile anche recuperare. Però lui è ancora giovane, ha la possibilità ancora di trovare e mettere in mostra quelle che sono le vere qualità sue, e deve solo trovare la società giusta. La società giusta potrebbe anche essere anche il Cagliari, dove ultimamente molti giocatori riescono a inserirsi e a mettere in campo quelle che sono le loro migliori caratteristiche.
0: Eh sì, la società giusta è l'allenatore giusto, insomma, il tecnico che creda nelle sue
1: Esatto.
0: qualità e possa anche tirare fuori il meglio da questo giocatore.
1: Io ho fatto questo mio percorso, l'ho fatto anch'io, allo stesso modo. Sono arrivato a 25-26 anni, dove ero considerato una promessa del calcio italiano, ma non riuscivo mai a trovare la soluzione per poter mettere in campo quelle che erano le mie caratteristiche, le mie qualità. Le ho trovate dopo aver avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo, sono riuscito a diventare un giocatore vero anche da Serie
0: Carlo Mazzone?
1: A. No, il primo è stato Mimmo Renna
0: Ah, Mimmo Renna. Ah,
1: e poi Gibi Fabbri.
0: poi Gibi
1: Poi
0: Fabbri.
1: ho avuto la fortuna di avere anche Carletto Mazzone alla fine. Perciò il mio percorso è stato iniziato con Mimmo Renna, che mi ha creduto proprio mettendomi davanti alla difesa come playmaker, come regista. E lì sono diventato giocatore che speravo di diventare magari a 20 anni, invece ho perso quasi 4 o 5 anni girando così in qualche squadra, ma non riuscendo mai a esprimere quelle che erano le mie potenzialità. Invece dopo da Ascoli in poi ho fatto 5-6 anni alla grande, dove mi hanno permesso ancora, come ti ho detto, agli ultimi anni della mia carriera arrivare al Milan. Ma avevo già 32-33 anni, ho avuto la fortuna di giocare con questi grandi
0: Certo.
1: ragazzi che erano già grandi, si vedevano negli allenamenti, che erano giocatori che avevano del potenziale enorme.
0: Valerio, grazie mille come sempre. A presto.
1: Grazie a te e buona serata a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Dario Moro, le riflessioni sulla nazionale e sulla Serie A che tra meno di 20 giorni prenderà il via, le riflessioni, dicevo, di Gianluigi Buffon a margine del talk show che si è tenuto ieri a Viareggio al Principe di Piemonte. Sentiamolo.
2: Gigi, una serata per raccontarsi e per raccontare anche il calcio italiano. Tu ti sei esposto anche abbastanza chiaramente in questi giorni, chiaramente sulla nazionale, sul nuovo corso, ti sei esposto su Mancini. Mancini sì, avresti preferito Conte. Ti chiedo di confermarci qual è la tua visione, quali sono le tue motivazioni.
3: Ma niente, molto semplice, penso di essere stato molto...

0: Sei però, e ti confermi pessimista sul fatto che in Italia si possa effettivamente riformare il calcio italiano, tu hai parlato, contano solo i risultati. Pensi che questo possa cambiare oppure c'è pessimismo in questo?
1: Ma sai, c'è pessimismo, dipende dal tipo di progetto che un nuovo gruppo dirigenziale insieme al presidente vuole intraprendere. E per cui bisogna buttare giù un progetto, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna capire anche che disponibilità economica uno ha e sulla base di tutto questo fare delle scelte. Vedo solo che le persone, insomma, che sono state chiamate a rappresentare l'Italia e a prendere determinati ruoli sono persone di valore.
2: A 20 giorni dall'inizio del via della Serie A, che sensazioni hai?
1: Sensazioni di grande curiosità perché alla fine dell'anno scorso il campionato è finito a parte, diciamo, le prime due della classe con delle grandi sorprese, con delle novità e quindi quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità riusciranno a confermarsi o se invece il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto e se invece magari le squadre che possono aver deluso, riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono.
3: E dunque siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato alla terza serie, un format che, come ormai sapete, potete seguire sia sulle frequenze della nostra radio TMV Radio appunto, che sul canale 61 del Digitale Terrestre. Secondo appuntamento di questa settimana, nuovamente con me, Claudia Marrone alla voce, sì, si dice? Vabbè, insomma, chi vi sta parlando sono io, ormai mi avete imparato a conoscere. L'educazione impartitami da mia mamma mi impone di salutare anche Giorgio Sorani in regia, ma sono un po' arrabbiata con lui. In realtà non è che voglio creare hype, però insomma, quello che succederà poi ve lo dirò venerdì, ma Giorgio sa già tutto. Vabbè, insomma, sì, sono un pochino arrabbiata con il buon Sorani, e non credo però di essere arrabbiata con Giorgio, come Giovanni Tedesco, ormai ex tecnico del Perugia, è arrabbiato con la società. Anzi, credo che le due cose, per fortuna di Sorani, non siano minimamente paragonabili. Ecco, forse se ho ammortizzato meglio io quello che poi vi racconterò, non lo so. Di sicuro Tedesco non ha gradito quello che è accaduto in quest'ultimo mese. Proprio ieri, con la redazione di TuttoC.com, quest'oggi non possono essere con noi per situazioni interne, niente di grave assolutamente, torneremo domani a collegarci con i nostri amici, ma ieri con Matteo Ferri abbiamo a lungo parlato di quello che sta accadendo in Umbria, un po' il tema centrale di questi giorni, dove di mercato si sta parlando poco, ma era prevedibile che comunque il mercato subisse un po' un rallentamento. È fisiologico in questi primi giorni di agosto, sono

0: giorni che ci accompagnano poi al via ufficiale della stagione, in questo caso 2026-2027. Si partirà nel weekend di Ferragosto con le gare di Coppa Italia. Il weekend ancora successivo, quello del 22-23, contemporaneamente a Serie A e Serie B, prenderà il via ufficiale proprio anche il campionato. E a tutti questi appuntamenti il Perugia arriva con una nuova società. Era già stato annunciato che in data 3 agosto, ovvero ieri, il club sarebbe sostanzialmente passato di mano perché sarebbe stato firmato l'accordo preliminare tra l'attuale proprietà, quella dell'argentino Javier Faroni e la cordata Arena Curi. Ieri, intorno alle... Non ricordo, ma erano circa le 14:30, 15, è arrivato il comunicato, la nota congiunta appunto del Perugia e di Arena Curi che hanno fatto sapere di aver sottoscritto il contratto preliminare per la cessione. Vado a leggere quello che è stato, ovvero AC Perugia Calcio e Arena Curi SRL comunicano che oggi, lunedì 3 luglio, le parti hanno firmato il contratto preliminare per la cessione dell'intero pacchetto azionario delle quote del club. I dettagli dell'operazione concordata nel prioritario interesse del Perugia saranno resi noti nel corso, scusatemi, di una conferenza stampa che sarà convocata nelle prossime ore. Verosimilmente è poi emerso che la conferenza ci sarà domani, ma ieri gli esponenti di Arena Curi sono approdati in città. Chi sono gli esponenti di Arena Curi? Di sicuro il nome di spicco di questa cordata è quello di Alessandro Gaucci, ex dirigente del Perugia degli anni d'oro, di quel Perugia che con Luciano Gaucci, il padre di Alessandro alla guida, ha centrato anche partite europee. Insomma, è stato Alessandro Gaucci ad aver scoperto calciatori come, ora i più giovani magari non se lo ricorderanno, però il giapponese Shin Nakata, non erro se dico che è giapponese. E insomma, torna dopo 20 anni dal fallimento, anzi 21 dal fallimento del Perugia, Gaucci in società. Lo scorso anno suo fratello Riccardo è stato il direttore sportivo sotto però la gestione degli argentini. Riccardo non farà più parte del club, gli subentra Alessandro, più o meno. Alessandro rivestirà il ruolo di presidente, il direttore sportivo dovrà essere ancora nominato. Hernán Borrás, che è stato il DG della gestione argentina, rimarrà comunque almeno per il momento in società. Quindi il Perugia di fatto torna di nuovo ai Gaucci. Non è il proprietario, la proprietà è di Arena Curi. Il presidente, però, appunto, è Alessandro Gaucci. Lo scorso anno si era avuto il ritorno del fratello. Quindi vedremo un po' quello che sarà il nuovo corso. Ripeto, la conferenza è attesa per domani, quindi capiremo a breve quello che sarà. Di sicuro non si ripartirà da Giovanni Tedesco. Esattamente come Riccardo Gaucci, anche Giovanni Tedesco ha fatto un passo indietro o è stato costretto a farlo. È molto labile il confine perché comunque, come già emerso e l'allenatore lo ha poi confermato, tra le clausole di Arena Curi per acquistare l'intero pacchetto azionario del Perugia c'era proprio l'esonero dell'allenatore. Allora, Tedesco ha spiegato quella che è la sua versione dei fatti. Gaucci, Alessandro, che ieri è approdato, come ho detto, in città, ha dato poi un'altra lettura della situazione. Quindi andiamo un attimo per ordine e insomma di tutto quello che è stato. Vi faccio intanto ascoltare le parole di Tedesco, che sono parole del fine settimana relative a un post amichevole che hanno riguardato ben poco quello che il Perugia ha fatto sul campo, ma hanno riguardato soprattutto la sua posizione. Ricordiamo poi che insomma anche i calciatori del Perugia, beh, ne sono rimasti pochi, tanti sono la rosa è stata smantellata, tanti calciatori sono andati via, ci sarà tutto da ricostruire, ma prima di affrontare questo tema vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole di Giovanni Tedesco, ormai ex tecnico del Grifo.
1: Volevo ringraziare i ragazzi perché non era facile oggi giocare, quindi anche perché abbiamo vissuto gli ultimi 10 giorni non facile. E quindi ringrazio loro e lo staff perché, ripeto, giocare oggi non era facile, sotto tutti i punti di vista, sia fisico, mentale. E quindi i ragazzi sono andati in campo e hanno potuto fare quello che perché le condizioni, ripeto, le settimane vissute, più di questo non potevano fare. E quindi poi, dopo questa premessa, volevo ringraziare la gente. Vabbè, c'è un rapporto che va al di là del calcio, e quindi ancora una volta mi hanno dimostrato attestato di amore, che poi è reciproco. Quindi, sotto questo punto di vista, non può dire altro che grazie, come sempre, a Perugia. No, poi è inutile tanto parlarci e dire e girarci intorno per ricevere per il culo, anche perché nell'ultimo mese sono stato tirato in ballo su tantissime cose e credo sinceramente di non meritarle. Però questo ci sarà tempo anche per parlarne. La cosa più importante è che io comunque la mia società è Faroni e Borras. Io domani incontrerò la mia società e deciderò il futuro. Non ci sarà nessun incontro con Alessandro, anche perché non ha senso, non ha logica, è inutile che ci pigliamo per il culo. Non
0: Però sarà
1: voglio.
0: la nuova società.
1: Ma la mia, la società è per Faroni e Borras, quelli che insieme a Gaucci mi hanno dato la possibilità di coronare il sogno. Quindi domani mi siederò con Borras e decideremo la cosa migliore. Però insomma, siete talmente tanto intelligenti e bravi che avete capito quale sarà la soluzione finale. E quindi non vedo un motivo perché devo incontrare Alessandro Gaucci per farmi dire un'altra volta, come 22 anni fa, che devo lasciare Perugia per amore del Perugia. No, non ha senso, non credo di meritare tutto questo, però ci sarà una conferenza dopo che incontrerò Borras, e vi ripeto che la persona che mi è stato molto vicino, sia lui, Faroni, Riccardo Marino, che mi hanno comunque, con pregi e difetti, tutti gli amici qua, che mi hanno sostenuto, appoggiato in questi mesi, parlerò con Borras. E poi in settimana farò una conferenza stampa dove giustamente dirò qual è il mio pensiero, perché come ho detto prima, nell'ultimo mese sono state dette tante cose non belle, non giuste, sono stato tirato in mezzo in un giochino che non aveva senso, non aveva una logica. Quindi, però ho detto, no, è inutile continuare, voglio finire in bellezza, senza polemica, ringraziare la gente che mi vuole bene, mi ha sempre voluto bene, mi ha appoggiato, quindi è inutile.
2: Hai detto quindi che parlerai, ma insomma già c'è un verdetto, già c'è una
1: Sì, vabbè,
2: decisione.
1: ma ragazzi, ma siete talmente tanto
2: Lo
1: intelligente,
2: so, però
1: avete
2: dici
1: fatto
2: tu.
1: calcio in un certo modo. Te l'ho detto, io il mio confronto deve essere con le persone che mi hanno voluto bene, supportato, sostenuto, che Borras, Faroni, Riccardo non c'è più, questo è qua. Quindi parlerò con loro e credo che,
2: Ma c'è
1: insomma.
2: più amarezza, scusami Luca, c'è più
1: No, c'è.
2: amarezza o c'è un po', non so, di rabbia? Cosa provi di più?
1: No, rabbia no, perché non sono il tipo, però amarezza sì, perché, ti ripeto, perché l'ultimo mese sono state dette tante di quelle cose che. No, no, non le merito, e quindi è giusto che mi devo, tra virgolette, un po' difendere, un po' proteggere da quello che si è detto, però non è la sede giusta. Quindi,
2: Mister, ma perché
1: tornassi
2: se...
1: indietro, rifaresti la stessa scelta? Ma io, quando si tratta di Perugia, io non guardo niente, non ho mai guardato niente, né soldi. L'ho sempre fatto prima perché credo nelle mie qualità, poi perché comunque amo questa piazza. C'è un amore incredibile da entrambe le parti, e quindi mi sento fondamentalmente anche un po' perugino, però insomma è inutile continuare. Siete gente che ha fatto calcio nella vita e non c'è bisogno di capire quale sarà il futuro.
2: Una
1: Futuro
2: cosa.
1: non c'è, però dico questo, parlerò con Borras, che è la persona più importante e il mio riferimento.
2: Ma perché secondo te, Gio, visto che comunque hai fatto bene, hai salvato questa squadra, hai tutto l'appoggio dell'ambiente, perché secondo te la nuova proprietà non tiene in considerazione tutto ciò, secondo te?
1: No, ma ti ripeto, ci sono state delle cose che non mi sono piaciute, però perché la nuova società quando arriva può fare quello che vuole, paga, mette i soldi, non scrive nella PEC, Giovanni Tedesco fuori, quello mi è sembrato una mancanza di rispetto, questa è una cosa che purtroppo mi porterò dietro per un po' di tempo, tanto ormai che siamo qua, è stato detto anche che sono l'allenatore più pagato. Un allenatore che ha un contratto oneroso, quando invece sono un allenatore che ha il contratto più basso di tutta la Serie C, e quindi questa è un'altra cosa che mi ha ferito tanto, anche perché quando si tratta di Perugia non ho mai guardato i soldi. Mi dispiace perché fino a 10 giorni fa c'era con Borras Marino, stavamo lavorando veramente bene, c'era un progetto, però capisco anche le situazioni del club, del presidente Faroni, che giustamente dopo 2 anni di sofferenza ha deciso di lasciare, ci può stare. Quindi Per quanto riguarda la proprietà, non ho niente da dire perché mi hanno trattato benissimo. Su chi subentra, qualche sassolino me lo toglierò, però non è questo il momento.
0: Riprese da Umbria 24, sono stati i colleghi del citato sito, coloro che hanno ripreso, insomma, tra i tanti che hanno ripreso le parole di Tedesco. Beh, insomma, parole che non lasciano spazio all'immaginazione. Ha detto che si toglierà poi dei sassolini dalle scarpe. A mio avviso, se ne è già tolto uno abbastanza grosso quando ha detto che lui con Alessandro Gaucci non avrebbe parlato perché non voleva sentirsi dire, come accaduto già 20 anni fa, che doveva farsi da parte per il bene del Perugia. Quindi, insomma, probabilmente. Tra il nuovo presidente del club, Alessandro Gaucci, e il tecnico Giovanni Tedesco non corre buon sangue da ormai 2 decenni, insomma, un tempo che va ricercato forse in quel fallimento del 2005 del Perugia, che segnò il termine, un primo termine della famiglia Gaucci alla guida del club. Dopo 21 anni e dopo che nella scorsa stagione si è visto Riccardo Gaucci alla direzione sportiva, i Gaucci tornano di nuovo alla presidenza, però lo ripetiamo con Alessandro. L'altro fratello, Riccardo, lo ribadisco nuovamente, è uscito dalla società del vecchio club della gestione argentina, è rimasto per il momento solo Hernán Borrás, la figura con cui Giovanni Tedesco ieri si è confrontata, ma insomma, per sentire poi entrambe le campane è giusto ascoltare anche quelle che sono state le parole di Alessandro Gaucci. Ha parlato ieri anche Hernán Borrás, perché chiaramente tutti i dirigenti si sono dovuti presentare in città. In serata è arrivato anche il nuovo allenatore, Aimo Diana, che dopo l'avventura parziale della passata stagione alla guida dell'Union Brescia, poi gli è subentrato Eugenio Corini, riparte quindi da una piazza molto ambiziosa, quale è Perugia. Ci stiamo però avviando alla chiusura della prima parte della nostra trasmissione di A Tutta Ci, sono le 9:59, quindi credo di avere ancora pochi secondi, anzi sono scoccate adesso le ore 10, quindi ora un piccolissimo break pubblicitario, poi torneremo in studio con la seconda parte di A Tutta Ci, nella quale ascolteremo anche le parole di Alessandro Gaucci. Rimanete tutti sintonizzati.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Abbiamo chiuso la prima con le parole. In realtà le parole erano le mie perché dopo il video siamo rientrati un attimino in onda. No, a parte gli scherzi, abbiamo chiuso la prima parte della nostra diretta con le parole, beh, insomma, non proprio amichevoli di Giovanni Tedesco, comprensibilmente deluso per essere di fatto stato allontanato da quel Perugia che l'anno scorso aveva nettamente contribuito a salvare. E il tecnico non sarà più l'allenatore del Grifo. Con l'avvento della nuova proprietà sono emersi dissapori con Alessandro Gaucci, il nuovo presidente, risalenti forse anche, no, forse risalenti a 20 anni fa, perché Tedesco ha chiaramente detto che non vuole confrontarsi con l'attuale numero uno del Grifo perché vuole evitare di sentirsi dire come 20 anni fa di lasciare il Perugia per il bene stesso del club. Giovanni Tedesco si è professato innamorato del Perugia, ha ribadito che il suo era uno degli stipendi più bassi della categoria e non uno stipendio oneroso come invece la nuova proprietà aveva fatto risaltare nella PEC, nella quale come clausola metteva proprio l'esonero del tecnico per acquistare poi l'intero pacchetto azionario del Grifo. Beh, insomma, una situazione non proprio piacevole. È chiaro che la nuova proprietà Arena Curi, che ieri è arrivata in città rappresentata dal già ampiamente citato Alessandro Gaucci, ha invece dato la sua versione dei fatti. E sempre i colleghi di Umbria 24 hanno ripreso le prime parole di Gaucci al momento del suo arrivo in città, e con lui c'era anche Hernán Borras, che è un po' la figura di congiungimento tra Javier Faroni, il vecchio, l'ormai vecchio presidente del club, il presidente argentino che dopo 2 stagioni ha lasciato il timone dei biancorossi, passandolo appunto ad Arena Curi. Borras rimarrà per il momento in dirigenza, probabilmente nella veste di consulente, di insomma una sorta di direttore generale, lo spiega poi lo stesso Borras. Credo che debba però essere nominato un direttore sportivo. È questa una figura che al momento manca. Il presidente Gaucci lo è già stato, direttore sportivo del club, ma non penso proprio ricoprirà la doppia veste assolutamente. E quindi verrà anche nominato un nuovo direttore sportivo. Se invece c'è già questa figura, chiedo scusa, è un passaggio che è sfuggito a me. La certezza è che il Grifo ripartirà da Imodiana in panchina perché è lui l'allenatore prescelto. Anche il trainer ex Union Brescia, tra le altre, è arrivato ieri sera in città con il suo staff. Non ha parlato, non si è palesato davanti alle telecamere dei colleghi presenti, ma anche per questo poi ci sarà tempo per le presentazioni del nuovo staff. Ci saranno le prossime ore. Intanto vi faccio appunto ascoltare quelle che sono state le parole prima di Borras, poi di Alessandro Gaucci.
1: Che cosa è accaduto oggi qui dallo studio di Santucci?
2: Come abbiamo parlato in tutta la comunicazione ufficiale del Perugia Calcio, siamo arrivati a un accordo preliminare per la cessione del 100% del Perugia Calcio.
1: Quindi c'è un accordo preliminare che adesso dovrà essere ratificato presso lo studio notarile?
2: No. No,
1: Ok, l'accordo preliminare è questo. Firmato
2: dopo
1: questo.
2: c'è la formalità che va alla notaria, ovviamente, però no, noi non andiamo, abbiamo fatto tutto, abbiamo parlato tutto, allora resta a lavorare, c'è molto per fare.
1: Come verrà gestita questa fase di transizione dal punto di vista economico, visto che Alessandro comincerà a fare mercato?
2: Io sono il responsabile giuridico della società e non posso prendere nessuna decisione senza l'approvazione loro. All'effetto tecnico, all'effetto pratico, Alessandro va a gestire con totale libertà e assoluta libertà e tranquillità, questo io voglio firmare tutto quello che lui determina che devo firmare.
1: Quindi sarà il presidente Faroni a mettere le firme sulle procedure di mercato?
2: No, io.
1: Sorry. Ok, perfetto. Stasera arriva Diana, ce l'hai confermato?
3: Sì, stasera arriva lui con il suo staff e quindi da domani si comincia.
1: E quali saranno i tempi per allestire una squadra? Diciamo che il mercato è aperto tutto settembre, però ci sono gli impegni ufficiali,
3: No, i
1: no?
3: tempi non ce l'abbiamo tanto, tanti purtroppo. Noi dobbiamo rifare una rosa quasi da completo. Non sono rimasti tanti giocatori e credo che ci stanno tanti bravi ragazzi, però se vogliamo ottenere dei risultati importanti, ovviamente da quest'anno sarà sicuramente difficile, però migliorare quello che è stato fatto negli ultimi anni credo che sia abbastanza possibile. se facciamo un buon lavoro.
4: Alessandro, dopo 21 anni torni al timone insieme naturalmente all'Arena Curi del Perugia Calcio, un'emozione.
3: Guarda, io sono tranquillissimo. Per me è come quando tu la sera dopo il lavoro, la giornata di lavoro, torni a casa e non ti cambia la vita perché
4: Ma
3: per me qui è casa, quindi.
4: non ti suscita qualcosa a tornare
3: Ma
4: comunque dopo
3: sì,
4: 21 anni, sei solo 21 anni e ti non sei da queste parti?
3: lo so, io sono molto contento, sono soddisfatto, però sono anche un po' preoccupato per il tempo che abbiamo a disposizione, perché non è mai successo nella mia carriera, sono 35 anni che faccio questo lavoro, di dover allestire una squadra in così poco tempo, no? E soprattutto considerando il fatto che stiamo già al 3 agosto e con il fatto soprattutto che la trattativa è andata un po' per le lunghe, abbiamo perso parecchio tempo e tante pedine importanti, però adesso speriamo di ritrovarle, insomma.
4: Ci sarà una conferenza stampa ufficiale, ma la gente si aspetta di sapere quali sono le aspettative, le ambizioni nell'immediato di questa nuova società.
3: Ma io l'ho detto anche stamattina, io sono tornato dalla Spagna dopo quasi 20 anni che ci vivo, dove ho un progetto importante, dove stiamo facendo cose importanti, perché c'è un progetto importante, altrimenti sarei rimasto lì tranquillamente. Sono stato contattato da questo gruppo per fare cose importanti, per cercare di portare il Perugia il più presto possibile dove tutti vogliono. Poi bisogna essere anche bravi a riuscirci.
4: Che vuoi
2: Messaggio
4: vedere
2: tifosi?
4: qualcosa un pochino più di questo gruppo?
3: Ma sì, tanto
2: Mercoledì.
3: mercoledì lo
2: Mercoledì c'è
3: vedrete, quindi avrete
2: conferenza
3: anche
2: stampa.
3: le foto.
4: E un'altra cosa, Alessandro, la questione di tedesco, insomma, che ho sollevato un pochino di polemiche, se ci spieghi com'è
3: Ma io non
4: andata.
3: c'è nessuna polemica. Avevo detto a Hernán Borras che avrei voluto parlare prima di prendere qualsiasi decisione con Tedesco. Lui non ha voluto parlare. Stamattina sembra che abbia rassegnato le dimissioni, quindi la cosa sta ormai nelle mani del direttore generale con lui.
1: Com'è caduta la scelta su Diana? Che si è parlato anche di altri profili.
3: Quando tu devi prendere una decisione, devi valutare vari aspetti e vari profili. Abbiamo ovviamente contattato varie persone importanti per fare un progetto importante. Poi alla fine abbiamo deciso che la scelta più giusta per noi fosse questa.
1: Il
2: Quanti
1: messaggio
2: giocatori di
1: tifosi?
2: questa
1: rosa, quanti giocatori di questa rosa resteranno? Qui diciamo, ce ne sono tanti, però diciamo che la società ha anche un po' alleggerito questa rosa proprio per darvi uno spazio di manovra.
3: Io l'anno scorso, non so quanto tempo fa, feci un'intervista a una televisione locale dove dissi che c'erano pochi giocatori all'altezza, ma non all'altezza per giocare il C1, all'altezza per poter fare un salto importante, no? Quindi giocatori, quelli che sono rimasti, ce n'è sicuramente qualcuno che rimarrà, e poi vedremo invece quelli che saranno in uscita, però aspettiamo prima che arrivi l'allenatore stasera per poi parlare anche con lui di questo.
2: Scusate, ma mercoledì c'è la conferenza stampa, se no oggi cioè, non ci avete più niente da dire.
1: Perfetto.
2: Quindi.
3: Vabbè, qualcosa fuori,
1: Proveremo. Grazie. Grazie, Alessandro, buon lavoro.
2: grazie.
4: Sì.
0: Sono state queste le parole di Alessandro Gaucci, anche lui molto chiaro per quella che è stata la sua parte, la sua responsabilità. Tra l'altro, ecco il tema Perugia, possiamo chiuderlo con l'ufficialità che è arrivata proprio in questi minuti. Aimo Diana è il nuovo tecnico del Grifo. C'è stato l'addio con Tedesco, anche con un video social, insomma. Tutto quello che è accaduto in queste convulse ore lo abbiamo raccontato, vi abbiamo fatto sentire le parole dei protagonisti, quindi adesso non resta che attendere questa conferenza stampa che dovrebbe, ripeto, essere programmata per domani, lo hanno detto, mercoledì ci sarà la conferenza, quindi a regola mercoledì 5 agosto la nuova proprietà Arena Curi e Alessandro Gaucci si presenteranno alla stampa. Vedremo se seguirà anche una sorta di controconferenza, diciamo così, di Giovanni Tedesco che spiegherà poi le sue ragioni, ma direi che per oggi l'argomento Perugia può essere chiuso, lo ripeto, è chiuso con l'arrivo di Aimo Diana ufficiale in panchina. E vedremo po' quindi poi quello che sarà. E allora, adesso voglio invece concentrarmi un attimo più su quello che è il mondo della Serie C in generale. È chiaro che i temi poi, insomma, che riguardano una squadra vanno anche affrontati nel dettaglio, ma è giusto parlare anche un po' più in linea generale di tutto quello che è il mondo della terza serie. Una terza serie, a mio avviso, ancora troppo bistrattata, ma al netto di quello che è il mio pensiero per dei temi un po' più generali, ma veramente molto importanti per tutte le 60 partecipanti al prossimo campionato di Serie C, do il buongiorno al presidente Adicosp, Alfonso Morrone. Alfonso, buongiorno e bentornato.
5: Grazie Claudia, buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, ti porterò a brevissimo sul discorso della Serie C, faccio però un leggero passo indietro alla giornata di ieri. Adicosp di passi invece non ne ha fatti indietro, ma semmai anche 3 o 4 in avanti. Guardiamo un secondo alla Serie D, perché nei giorni scorsi, proprio grazie alla vostra associazione, è stato sottoscritto il primo contratto collettivo per DS e collaboratori sportivi anche per quello che riguarda il mondo del calcio dilettantistico. Non c'erano norme che tutelassero le figure professionali che vanno a collocarsi nei tornei non professionistici. Adesso, grazie a Adicosp, anche loro avranno delle tutele legali, esattamente come direttori, segretari e collaboratori vari dei tornei professionistici.
5: C'è una piccola imperfezione. Dall'entrata in vigore della legge della riforma dello sport, in particolar modo del decreto 36 del 28 febbraio 2021, da luglio 2023 il direttore sportivo, come le altre figure, come calciatore, allenatore e via dicendo, sono comunque sia tutelati, comunque la tutela già esisteva dalla legge. Quindi io non, la differenza sta nel fatto, qui non è, grazie diciamo alla perseveranza dell'Adicosp, ma anche alla disponibilità, grazie anche alla disponibilità del presidente Abete e del coordinatore dell'interregionale, l'avvocato Barbiero, che insomma sono stati insomma molto sensibili alle nostre istanze, e quindi io li ringrazio anche pubblicamente, perché c'è stata un'unità di intenti, e quindi l'altro giorno ci è arrivata la bozza definitiva, l'abbiamo firmata. Adesso, da qui a breve, in tempo di ufficializzare, di entrare nei portali il contratto tipo federale per dei direttori sportivi, anche nei dilettanti, e i dilettanti io intendo dalla Serie D alla terza categoria, cioè non è, perché molte volte si confondono soltanto con la Serie D. No, il contratto, il lavoro sportivo, come vale per i calciatori e per gli allenatori, vale dalla Serie D alle ultime categorie dei dilettanti. Quindi anche in terza categoria, se vogliamo, adesso sto estremizzando un po' il concetto, Se c'è possibilità che un presidente li possa fare un contratto di lavoro, lo può fare anche in terza categoria. Questo era per intenderci. Quindi le tutele già c'erano prima a livello di legge. Qual è la differenza? È che avendoci una tutela anche federale, quindi se c'è un contenzioso, un'avvertenza, comunque sia, c'è da salvaguardare i propri diritti, il proprio stipendio, senza andare nei tribunali ordinari, perché noi ogni settimana vinciamo in tutti i tribunali d'Italia quando ci sono i contenziosi con le società di calcio. Quindi i direttori che si avvalgono dei fiduciari dell'Adicosp, credo abbiamo il 100% di successi, perché poi non ti pagano normalmente il tribunale del lavoro dà sempre ragione al lavoratore, perché noi siamo lavoratori sportivi. Detto questo, ora con l'avvento dell'accordo collettivo e del contratto tipo, io, se non vengo pagato dalla società, posso adire il collegio arbitrale, come avviene già in Serie C, da tantissimo tempo. Quindi che significa? Meno spese legali e meno tempo di attesa per quanto riguarda la decisione finale. Quindi questo è una conquista che fa epoca anche per noi, perché ripeto, nei dilettanti, oltre agli allenatori e ai calciatori, anche i direttori sportivi e i collaboratori della gestione sportiva possono essere tutelati dalla federazione. Questo è un po'
0: questo sicuramente. No, beh, è un passo decisamente molto molto importante. Comunque, insomma, alla fine sono tutti lavoratori sportivi, ma come giustamente ricordato, non era sempre scontato. Purtroppo ci sono ancora tante disparità nel mondo del calcio, e qui io mi ricollego anche alla Serie C, perché c'è stata grande festa da parte della Lega Pro per quel decreto sport che ha assegnato lo 0,05% dei diritti TV 0,5, alla
5: Claudia,
0: terza
5: 0,5.
0: Serie. Sì, e per no, me 0,5. Comunque è una cifra. Sì, no. Sì, lo 0,05 sembrava, no, insomma,
5: 0,5,
0: l'1% 0,5. Dovesse... Sì, no, lo 0,5 sembrava che sì. l'1% fosse assegnato solo al calcio femminile, invece poi quell'1%
5: no,
0: è stato
5: qui,
0: diviso.
5: Claudia,
0: ma
5: perdonatemi, anche qui io sono stato audito alla Camera dei Deputati come presidente di Adios. Poi parlo anche, posso anche da capo Dipartimento Sport e di Azione, che ho la carica all'interno del partito del nostro leader Carlo Calenda. Bisogna dire le cose, non sei soltanto dire, perché leggo anche sui giornali purtroppo gente che purtroppo non è istruita bene. Questo vale anche per il calcio, noi dobbiamo anche iniziare a mettere i punti, cioè, bisogna dire cose come stanno. Sto approfittando del fatto, questo è un discorso che molto spesso ne parlo anche col presidente Marani, perché bisogna iniziare anche a elevare culturalmente chi parla di calcio, anche di questioni anche che non sono correttamente calcistiche. Allora, la legge Melandri,
0: sì, Alfonso,
5: la legge Melandri,
0: scusami se mi permetto, ora non penso che si sia tutti un branco di ignoranti, scusa se mi permetto, però ecco, insomma,
5: ho letto i quotidiani, te i quotidiani questo giorno, io adesso tu mi dai
0: in generale.
5: Ma purtroppo ti posso garantire che molti giornalisti sportivi che scrivono questo sono ignoranti, perché lo dico anche a chiare lettere. Quindi, giornalisti non sportivi non lo so, ma sui giornali ho letto delle bestemmie proprio. Allora, dobbiamo dire che hanno tolto l'1% al settore giovanile e l'hanno regalato alle scuole di Serie A di femminile. Questa è una vergogna nazionale. Perché? Perché
0: poi, ma infatti, Alfonso, se mi facevi finire di parlare, spiegavo tutta quella che era la situazione, perché sembrava che l'1% dovesse essere destinato al calcio femminile, e
5: ma
0: per calcio femminile
5: è
0: ovviamente
5: Claudia, è spostato. Allora, vi sto spiegando, la legge Melandri, il decreto 9 del 2008 recita che il 10% dei proventi derivanti dai ricavi di televisivi devono essere distribuiti in questo modo: 6% Serie B, 2% Lega Pro, 1% Lega Nazionale Dilettanti, 1% Federazione Gioco Calcio, che andava destinati al settore giovanile e alle infrastrutture. Questo 1% nessuno l'hanno spostato. Io ho detto anche in audizione alla Camera, abbiamo fatto Robin Hood al contrario. Abbiamo tolto ai poveri per darle ai ricchi, perché la riforma Zola già era nell'1% la Federazione Gioco Calcio, che finanziava la riforma Zola, finanziava lo sportello unico della Nazionale Dilettanti e finanziava il settore giovanile e scolastico, che versa in condizioni precarie. Che hanno fatto? Purtroppo il governo, che io l'ho contestato, ma l'abbiamo visto tutti quanti, siamo arrivati a questo 0,5% di riforma Zola e calcio femminile. Perché c'è stato un allineamento totale nel mondo del calcio? Che cosa state facendo? Noi stiamo dando, perché bisogna dire, ecco che vi dico, bisogna dirla tutta questa cosa. Abbiamo tolto.
0: Sì, Alfonso, però scusami, bisogna dirla tutta. No, Alfonso, scusa un attimo, però bisogna dirla tutta intanto, senza dare degli ignoranti alle altre persone, però facendo un attimino finire di parlare, e nel caso dopo mi correggevi. Ho capito, però non
5: tolto,
0: è che insomma
5: non hanno tolto,
0: non si può dare degli ignoranti se una persona sbaglia, perché
5: ma
0: magari
5: tolto,
0: c'è un difetto anche di
5: Claudia,
0: comunicazione. No, Alfonso, ma il vabbè. No, Alfonso, lo so, ma è in linea generale.
5: È ignorante perché non sanno le cose. Io hanno ignorato questa cosa. È un conto è dire hanno tolto lo 0,5 al femminile, è un conto è dire hanno spostato dal settore giovanile al calcio femminile, perché comunque sia a calcio non hanno tolto niente, gli hanno dato. Ma ti pare giusto che secondo te
0: alla Serie A femminile, non al calcio femminile?
5: Come?
0: Alla Serie A femminile.
5: Brava, alla Serie A femminile. Ma ti pare giusto secondo te?
0: Ma Alfonso, infatti, se tu prima mi avessi fatto finire di parlare, io facevo tutto l'excursus.
5: Ti chiedo scusa, non ci arrivavamo. La domanda. E secondo te ti sembra giusto che lo 0,5, parliamo di 5-6 milioni di euro, lo diamo alla Juventus, al Milan, alla Roma, alla Lazio, al Sassuolo, al Parma, alla squadra di Serie A, che già prendono decine di milioni di euro? Ti pare una cosa giusta questa? E abbiamo tolto i soldi alla Canzone dei Dilettanti, al settore giovanile, naturalmente, al settore giovanile scolastico e altre cose. È stato molto bravo, mi devo dare atto, il presidente Marani, che ha puntato i piedi, è andato da Abodi e hanno trovato questo compromesso. Ora, io in audizione ho detto, guarda, secondo me tocca tornare indietro, da lasciare l'1% in federazione, ma se proprio dobbiamo fare, questo 1% diamolo alle attività di base del calcio femminile, ma nei dilettanti, non nelle squadre di Serie A. Perché dobbiamo dire a tutti, perché purtroppo, ripeto, ho letto delle fandonie sui giornali, che non va al calcio, va alla Serie A. Quindi la Serie A è formata di 12 squadre, soltanto 3 squadre non hanno la sezione di calcio maschile, è solo la Ternana, il Napoli e il Como, perché il Como ha 2 squadre in Serie A.
0: Questo il Como qua, Women, qua. Il Como 1907, sì, è quello Como legato Women, al Como, sì, di Fabregas.
5: Quella è neopromossa dalla B e dalla Serie A. E questo noi dobbiamo lottare. E ora so che c'è una promessa del governo che comunque sia, daranno anche un apporto al calcio femminile di base, ma quello di base veramente. Ma io nulla contro la squadra di Serie A, ci mancherebbe altro, perché se la squadra di Serie A se non sottoscrivono gli accordi sui diritti televisivi, il calcio in Italia morirebbe rispetto ad altre cose. Però dare 600-700 mila euro a società che prendono già 50-60 milioni di euro credo che sia un'ingiustizia, e potevano rimanere nelle casse della federazione che li investiva, come ha sempre fatto, nel settore giovanile e nelle infrastrutture. Io questo volevo dire, ma la cosa che mi rattrista è che però in questi giorni ho letto hanno tolto i soldi al calcio femminile, gliel'hanno dati, perché dall'ultima legge a questa che è stata convertita in legge, il calcio femminile di Serie A ha guadagnato tra i 5 e 6 milioni di euro. Non hanno tolto niente.
0: Quindi si può dire che li hanno tolti al calcio femminile, perché dalla Serie B in giù li hanno tolto quello che sembrava fosse promesso, destinato Claudia, comunque meno di quello che c'era alla Serie A femminile. Perché sì, comunque Claudia, ricordiamolo, nel femminile sì. l'unica federazione professionistica, l'unica lega, scusate, professionistica. Come?
5: Allora, dall'ultima
0: l'unica
5: legge
0: lega professionistica è la Serie A nel femminile,
5: Sì, lo so.
0: E lo 0,5
5: che lo diamo, sono 6-7 milioni di euro, diviso 12 saranno 5-6-700 milioni di euro, che diamo alla Roma, al Milan, alla Lazio, che già prendono 50-60 milioni di euro. Questo è quello che voglio dire io. Però non è giusto,
0: sì,
5: dire...
0: Sì, infatti Alfonso, allora, il mio discorso... Lo hanno tolto al calcio femminile, sì, perché per me il calcio femminile non è solo la Serie A, Alfonso. Per me il calcio femminile è tutto, non è solo la Serie A.
5: Ti sto dicendo questo,
0: ma Alfonso, infatti se tu mi avessi fatto finire di parlare prima, come stavo dicendo, che alla fine lo 0,5% dei diritti TV a 60 squadre, a 57 squadre di Lega Pro... È una cifra irrisoria, è una cifra che non aiuta la categoria e non se ne può gioire.
5: No, aspetta Claudia, premesso, la Serie C già prende il 2%, prende circa 20 milioni di euro dalla legge Melandri, più adesso il 5% della Lega. Della
0: che è comunque una cifra irrisoria rispetto a quello che viene dato alle altre.
5: Non ho capito, scusa.
0: È per me comunque una cifra irrisoria per tutto quello che poi è anche il lavoro che fa la Serie C, anche a livello sociale.
5: Però allora
0: questo
5: la Serie
0: ulteriore
5: C, male,
0: 0,5
5: no, ma l'ho detto prima, è stato bravo il presidente Marani, che è andato a battere a puntare i piedi e ha ottenuto almeno questi soldi vanno nelle serie minori, e quello l'ho detto prima. Quello che dico io è che lo 0,5%, ripeto, va in un contesto di società dove già ne hanno 50-60 mila euro, e credo che non si sovvenzionare più determinati servizi, vedo magari attività all'interno del settore giovanile scolastico o nel tuo sportello unico della nazione dilettanti, generalmente non vanno più in federazione, credo che non sia una cosa giusta. Poi, ripeto, Marani è stato bravo perché oltre ad avere il 2%, ora ce l'ha proprio destinato per legge lo 0,5%, e quindi oltre ai 20-21 milioni di euro prende altri 5-6 milioni di euro, meno male che andrà così. Però quello che voglio ripetere, poi non ne voglio più tornare, è che ho letto in questi giorni che hanno tolto i soldi alla Serie A femminile. Non è vero, perché dall'ultima legge in vigore a questa che è entrata adesso in vigore, perché prima era un decreto legge, era una bozza, siamo andati anche a parlarne e a discuterla. Quindi il calcio femminile, la Serie A in particolar modo, dall'ultima legge a questa nuova ha guadagnato 5-6 milioni di euro. Questo è un dato di fatto, cioè non è che lo dico io, lo dicono le leggi. Poi le discussioni ci sono, uno si prova a proporre, Adidas era contrario, ripeto, in audizione disse addirittura che era una sorta di Robin Hood al contrario, e quindi almeno una piccola pezza, diciamo, l'abbiamo messa con la riforma Zola.
0: E vedremo quindi quello che sarà. Alfonso, sono scoccate le ore 10:30, quindi io devo salutarti perché dobbiamo andare in pubblicità. Ci risentiremo presto, grazie intanto per
5: ciao,
0: adesso.
5: Ciao Claudia, ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Salutiamo quindi sì Alfonso Morrone e Giorgio ha ragione, piccoli.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, dove torniamo invece su una delle realtà singole. Abbiamo prima fatto una sorta di punto generico su quello che è il mondo della serie C, le questioni dei diritti TV e quant'altro. Ora ci riconcentriamo appunto su una delle squadre che quest'anno vedremo nel girone B, a differenza di quanto è stato negli anni passati, perché il Latina era stato inserito nel girone C fino all'anno scorso, un Latina che l'anno passato con l'arrivo di Gennaro Volpe in panchina ha fatto una scalata importante verso la salvezza, una salvezza che è stata poi centrata con anche del margine rispetto al termine della regular season. Successivamente a questo c'è stata anche la finale di Coppa Italia. I nerazzurri l'hanno persa per poco, insomma, uscendone a testa alta con il Potenza che ha alzato invece il trofeo. Adesso il Latina invece ripartirà dal girone B. È stato infatti riammesso il Foggia a posto della Ternana fallita, quindi il Foggia prende un posto ovviamente per questioni geografiche nel girone C, e la compagine pontina, che era quella un po' in ballo tra i due raggruppamenti, è invece finita nel B. Tiene banco la questione legata all'attaccante Giacomo Parigi, un gioiellino sul mercato, o meglio, un elemento tanto richiesto dal mercato, un gioiellino che in Latina invece si coccola. E insomma, di tutto questo e di tutto quello che sarà, ne ha parlato in conferenza stampa al termine del ritiro di Fiuggi il direttore sportivo nerazzurro Luigi Condò. Io ve lo faccio ascoltare, ma prima vi ricordo che con A Tutta C torneremo domani alle ore 9.45 su TMV Radio, però potete seguire altri interessantissimi programmi che non riguardano solo questa categoria, ma il calcio italiano in generale, un calcio, quello italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, sito che vi invito a tenere costantemente aggiornato per essere aggiornati anche voi stessi su tutto quello che accade nel mondo pallonaro italiano e non solo. Ripeto, con A Tutta C ci vediamo domani alle ore 9.45. A tutti voi una buona giornata.
1: Il calcio.
2: In qualche modo si chiude il ritiro qui a Fiuggi. Domani la squadra osserverà, domani e dopodomani, un paio di giorni di riposo e poi si ricomincia. Che bilancio tracciamo di questa prima preparazione? Poi entriamo anche nel discorso mercato.
3: Ma sicuramente la squadra ha lavorato bene, ha fatto un buon lavoro. In questi momenti, diciamo, è importante cercare di avere meno infortuni possibili. Noi siamo riusciti fino ad oggi, credo, ad avere, a parte qualche acciacco, quasi sempre tutti a disposizione, a parte oggi due o tre giocatori che erano un po' affaticati. È normale che se è l'ultimo giorno di ritiro, quindi è normale che la squadra sia pesante nelle gambe, sia pesante anche mentalmente, che lavorare 15 giorni con doppie sedute è un lavoro importante, un dispendio di energie sia fisiche che mentali. Però sono contento di questo ritiro, penso che sono convinto che sarà di buon auspicio ora che inizieranno le partite che contano.
2: Andiamo al mercato, scoppia il caso Parigi, in qualche modo qualcuno scrive forse notizie non che arrivano dalla società.
3: Ma io su questo sono incredulo, nel senso che Parigi è un giocatore del Latina, un calciatore del Latina, dove ha fatto un campionato importante e credo che il Latina gli abbia dato la possibilità di poter fare un campionato importante. Non c'è nessun caso Parigi, ma non è che lo dico perché potrebbero sembrare frasi di circostanza, ma non c'è un caso Parigi perché Parigi ha un contratto con il Latina che dovrà rispettare. Il giocatore ci ha chiesto di andare via per fare una nuova esperienza. Noi diciamo che non ci siamo imposti in questa sua scelta, ma naturalmente chi vuole prendere Parigi ha un costo che è dato dalla società, è dato da noi, e quindi penso che su questo ci sia poco da parlare. Poi il fatto che è stato detto che c'è una rottura tra la società e Parigi non è assolutamente vero, perché Parigi è un giocatore che si allena sempre con la squadra. Abbiamo evitato di comune accordo di fare queste partite amichevoli perché, data l'ancora incerta situazione, quindi è inutile andare a rischiare infortuni o cose, quindi credo che sia la scelta più saggia, anche se forse più impopolare, no? Perché poi è anche vero che un calciatore che ha un contratto con una società è giusto che magari faccia tutti gli allenamenti e anche le partite amichevoli. Però noi abbiamo deciso questo perché secondo noi è la cosa più giusta, ma è anche vero che il Latina non aspetterà il fine del mercato in questa situazione. Il Latina, io in questo caso ho parlato con i procuratori, ho dato una data, entro quella data noi saremo aperti a una cessione, dopo quella data Parigi rimarrà Latina. Come non lo so, ma sicuramente non arriveremo a dopo il 15 agosto ancora nella situazione che siamo in questo momento.
2: Il Latina ha iniziato bene nel mercato, e come proseguirà questo mercato? La squadra è completa, manca qualcosa? Che giudizio dai? E soprattutto quali sono i desiderata del mister?
3: Ma il Latina io credo che all'80% abbia già fatto il mercato. Normale che ci manca qualcosa, perché su due o tre ruoli dobbiamo andare dobbiamo intervenire, perché sono delle considerazioni fatte da noi. Non è chiuso il mercato della Latina, sia in entrata che in uscita. Abbiamo anche tre o quattro uscite da fare ancora, quindi penso che il mercato non è ancora chiuso. Sicuramente siamo a un ottimo punto. Abbiamo tenuto buona parte dei calciatori dello scorso anno, che nel girone di ritorno hanno fatto molto bene. Naturalmente ora inizia un altro anno, un altro girone che è ancora più difficile secondo me di quello dove siamo stati lo scorso anno, e quindi è normale che io pretendo una squadra agguerrita, una squadra che abbia voglia e una squadra soprattutto che soddisfi quello che merita la gente che noi ci segue, ci viene a vedere, e spero che quest'anno sia ancora molto ma molto più numerosa rispetto all'anno scorso.
2: Ripensando a quella che è stata la stagione appena conclusa, tra i giocatori che naturalmente si sono messi in luce c'è stato anche Cioffi. Io so che in qualche modo la trattativa era stata avviata. Se può dirci a che punto è questa trattativa?
3: Ma Cioffi è una trattativa che noi stiamo facendo, speriamo di riuscire a prenderlo, perché è un giocatore secondo noi importante, si è integrato bene l'anno scorso quando è stato preso a gennaio, è un calciatore che ha caratteristiche differenti da quelli che abbiamo attualmente in rosa, quindi noi stiamo lavorando per cercare di riportarlo a Latina. Noi dobbiamo stare sereni, tra virgolette, nel senso che ci sono molte squadre che ancora non hanno costruito nemmeno metà della squadra, quindi noi sotto questo punto di vista siamo un po' avanti, fortunatamente. È normale che in questo momento tra entrate e uscite dobbiamo fare ancora 6-7 operazioni, no? Che però con calma, con serenità affronteremo e faremo.
2: Ci sarà tempo fino al 31 agosto, quindi...
3: Sì, io spero di non arrivare a quella data, perché io spero di farle molto prima, anche perché il campionato ufficiale inizia, la stagione ufficiale inizia il 16 con la Coppa Italia, e quindi noi dobbiamo cercare di arrivare già a quella partita che siamo abbastanza pronti.
2: Girone B, facciamo un passo indietro, andiamo, hai detto che sarà naturalmente un girone difficile, sicuramente più difficile. E come lo affronterai il Latina al girone B? Con quale mentalità?
3: Ma il Latina lo deve affrontare con col coltello tra i denti, sicuramente, perché non può prescindere da questo, perché io voglio una squadra che abbia queste caratteristiche mentali, voglio una squadra che abbia coraggio, voglio giocatori che abbiano fame, perché chi viene a Latina deve sapere che deve lottare.
1: Impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tanto mercato in questa mattina di TMV Radio, anche in questo martedì 4 agosto 2026, che però è la giornata dei funerali di Franco Baresi. È arrivato proprio pochissimi minuti fa il feretro presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sono in corso in questo momento le esequie per dare l'ultimo saluto alla leggenda, al capitano del Milan, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì all'età di 66 anni. E quindi ovviamente avremo modo anche di vedere le immagini che ci arrivano dai nostri inviati direttamente alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ovviamente parleremo di questo, però poi ci sono le notizie, ci sono i tanti movimenti di mercato di cui andremo a parlare anche nella giornata di oggi. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno al nostro Andrea Maglioca in cabina di regia, e andiamo anche a dare il buongiorno a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao, allora, ciao, eccomi qua Lorenzo.
1: Eccoci, partiamo subito da quello che sta succedendo in questi minuti a Milano. Avremo modo di vedere anche le immagini nel corso della mattinata. Tanta gente che si è recata, nonostante il periodo ormai, possiamo dirlo, festivo e il tanto caldo, alla Basilica di Sant'Ambrogio per dare l'ultimo saluto a quello che è stato uno dei più grandi del calcio italiano.
2: Ma sai, Franco Baresi è stato un campione trasversale. Io penso che ci siano nella storia del calcio dei giocatori che, pur difendendo per tutta la vita i colori di una maglia, poi sono i campioni di tutti. E Franco Baresi è sempre stato rispettato da tutti gli avversari, anche, voglio dire, dalle tifoserie avversarie. Un giocatore che ha dato tutto in campo, che ha sempre dimostrato il suo valore, la realtà sportiva, è stato interprete di un ruolo moderno del libero, perché con lui è cambiato questo ruolo, perché comunque è il famoso libero, no, che ripartiva dal basso, faceva ripartire l'azione in una certa maniera, si sganciava, si inseriva. Io ricordo alcune immagini anche del mondiale di USA 94, un'azione che lui comincia dalla propria area di rigore e la sta quasi per concludere nell'area di rigore avversaria. Per cui Franco Baresi ci ha lasciato troppo presto, però ci ha lasciato qualcosa di importante, ci ha lasciato una testimonianza che chi si comporta sempre in una certa maniera è sempre fedele a dei principi e dei valori, poi li vengono riconosciuti e vengono poi riconosciuti da tutti quelli che amano il calcio. E questo è il più bello insegnamento, perché poi alla fine, quando lasci un grande ricordo di te stesso, quando tutti non riescono a nascondere la loro commozione e pensi a Franco Baresi. Io per esempio penso a Franco Baresi e penso al calcio. Il calcio e Franco Baresi, ecco, son due cose che per me vanno di pari passo. E quindi lui è stato un rappresentante importantissimo della storia della nostra nazionale, della storia del Milan e della storia anche di un ruolo che ha avuto, diciamo così, anche negli anni grandi interpreti, prima Scirea, poi Franco Baresi.
1: Ecco, è stato un grandissimo. Stiamo vedendo le immagini, grazie al nostro Andrea Maglioca in regia, tanti personaggi importanti dello sport che sono presenti in questo momento alla Basilica di Sant'Ambrogio. Adesso vediamo Giovanni Galli, ma per esempio abbiamo visto anche l'arrivo di Beppe Marotta, c'è presente Cardinale, è presente Maldini, c'è anche il ministro dello sport Abodi. Avremo modo ovviamente nel corso della mattinata anche di continuare a ricordare Franco Baresi con i tantissimi tifosi del Milan, e poi quella bandiera straordinaria che stiamo vedendo adesso in questo momento nelle immagini, che ha sempre accompagnato le partite del Milan a San Siro, continuerà a farle. Oggi è presente anche alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Nick, c'è però il mercato che tiene banco. Partirei dagli aggiornamenti sulla questione Mastantuono-Fiorentina, perché ci sono aggiornamenti importanti.
2: Sì, allora, innanzitutto non mi risulta l'interesse del Napoli su Mastantuono, nel

0: scelta di giocare, la Fiorentina in Serie A è un'eventualità molto molto importante. Forse la Fiorentina in questo momento è più avanti rispetto a tutte le altre concorrenti, ma c'è un però, e questo però è rappresentato dal fatto che innanzitutto il giocatore deve essere convinto al 100% di giocare nella Fiorentina. La Fiorentina naturalmente non è che poi vorrebbe modificare tutto il suo sistema di gioco per far spazio a Mastantuono, a meno che non ci siano delle condizioni tali, che sono: uno, la convinzione totale del giocatore di dire vengo alla Fiorentina perché mi piace la Fiorentina, e due, perché il Real Madrid contribuisca anche allo stipendio di Mastantuono, che chiaramente giocando nel Real Madrid guadagna 3,5 milioni di euro, e la Fiorentina questi soldi fondamentalmente non li dà a nessuno in rosa se non a Ken, che guadagna 5 milioni di euro. Quindi questa è un po' la problematica, e quindi si continua a trattare, si continua ad andare avanti con la Fiorentina, che chiaramente però sta lavorando parallelamente anche su altre situazioni, perché l'obiettivo è quello di rafforzare il settore offensivo, di trovare comunque sia un esterno che possa dare, diciamo, della qualità. Sai, Mastantuono, io ho letto libri su Mastantuono, sì, diciamo, anche sui social e anche da tanti colleghi, eccetera. Io, francamente, bisogna che dica la verità, io ho una conoscenza del calcio non come quanti ho letto, no? Tutti sono praticamente degli allenatori di Serie A, oppure diciamo hanno fatto tutti il corso a Coverciano. Però a me sembra che Mastantuono sia un trequartista di piede mancino. Io l'ho visto giocare così nel River Plate e mi sembra che quelle siano le caratteristiche. Se poi è diventato tutto ad un tratto un grandissimo esterno d'attacco, allora io non lo so, Lorenzo, probabilmente forse è bene mi metto gli occhiali e mi controlli la vista, perché vuol dire che non è che ho una situazione, diciamo, ben lucida del quadro. Cioè, è chiaro che Mastantuono è un giocatore a cui piace stare tra le linee, partendo sì un po' spostato defilato a destra, però secondo me tra un Politano e un Mastantuono come ruolo, secondo me c'è tutta la differenza del mondo. Non so come la pensi te, ma io, cioè, un conto è essere un esterno alla Berardi, un conto è essere un esterno alla Mastantuono. Cioè, Mastantuono si adatterebbe un po' di più a fare l'esterno rispetto a quanto lo potrebbe fare un Berardi, un Politano, uno Zaccagni, che sono interpreti del ruolo veri, cioè che gente che va su quella fascia e che poi naturalmente, diciamo, la sente la fascia, no? Lui invece tende ad accentrarsi, quindi quando un giocatore tende ad accentrarsi è meno esterno e, diciamo, un pochino più trequartista. Però è chiaro che se la Fiorentina riuscisse a prendere Mastantuono, io credo che a quel punto potrebbero fare anche una valutazione di cambiare l'idea di partenza di Fabio Grosso del 4-3-3 e portare a fare un albero di Natale, no? Un 4-3-2-1, magari un 2-3-quartista e una punta centrale, perché la notizia anche di ieri, visto che siamo a parlare di Fiorentina, è anche quella che loro dicono che Ken non è sul mercato, quantomeno Ken, vogliono puntare su Ken per la prossima stagione, a meno di clamorose offerte che potrebbero in qualche maniera, diciamo così, scombinare i piani di un qualsiasi club. Esempio, arriva uno dalla Premier che offre 55 milioni, aveva la clausola 62, uno ci pensa, perché poi c'è, cioè, 50 milioni per Ken con l'annata che ha fatto, non sarebbero mica pochi, cioè sarebbero tanti milioni di euro, per cui un club le deve prendere in considerazione. Poi è evidente, se arrivi lì e me ne offri 30, me lo tengo.
1: No, ma tornando sul discorso di Mastantuono, poi arriviamo a Ken e alla questione centravanti del Como. È molto simile a Gudmundsson per certi aspetti, no? Perché è un trequartista.
0: Gudmundsson è tutto forse un esterno, esatto. Quindi convieni con me che stiamo parlando di due cose diverse rispetto a un esterno.
1: Beh, a meno che non c'è l'idea di giocare col doppio trequartista e quindi di non fare questo tridente, esatto, con le due ali, ma di farlo con due giocatori più vicini alla punta. Mi sembra un, esatto, po' quella lì, diciamo, l'orientamento alla Fiorentina, anche perché se giochi con gli esterni puri ne devi prendere almeno due e forse anche più di due, perché non mi sembra che la Fiorentina abbia degli esterni puri in questo momento in rosa, mentre invece come trequartisti, se prendi Mastantuono, c'è Gudmundsson, ci può lavorare magari anche giocatore di inserimento, uno fra Fabian e Brescianini, se ti dovesse servire. Secondo me li puoi adattare un po' di più gli elementi che hai a disposizione,
0: sì,
1: in questo momento.
0: Poi tieni presente, Lorenzo, che la Fiorentina ha un talento nel suo settore giovanile, che è già un talento anche delle nazionali giovanili italiani, che sono naturalmente in questo senso giocatori che sono pronti anche a fare il salto di qualità. Per esempio Crossi, che è un 2010, è uno che nelle nazionali giovanili, cioè, è stato anche impegnato nell'ultimo europeo, lui ha fatto addirittura l'Under 17, insieme all'europeo Under 17, quello che ha vinto l'Italia, fuori categoria, cioè nel senso lui era addirittura un anno più giovane, quindi, cioè, ed è un trequartista, uno che parte a sinistra, che si sa centrare, ed è forse il talento più cristallino del settore giovanile della Fiorentina. Quindi, volendo, se fai il 4-3-2-1 c'hai anche Croce, no? Che potrebbe essere il quarto trequartista, Gudmundsson, Mastantuono, poi hai detto bene te, uno tra Fabian e non lo so, anche Attà teoricamente, sì, volendo come tipo di giocatore potrebbe anche, voglio dire, un po'

0: un po' più forzato, però Attà potrebbe giocare anche in quel ruolo, ecco.
1: No, ma infatti le opzioni potresti avere la sensazione che la Fiorentina stia andando anche verso quella soluzione, anche perché, Nick, analizzando quello che è stato il mercato della Fiorentina, è stato un mercato importantissimo. Se devi andare a prendere due esterni d'attacco titolari o titolarissimi, cari ti costano, mentre invece con questa soluzione tattica, se riesci a fare il pressione di Mastantuono, hai già Gudmundsson, diciamo che anche economicamente è un'operazione importante dal punto di vista del risparmio che la Fiorentina andrebbe a fare, quindi mi sembra la soluzione più logica anche da un punto di vista economico.
0: Direi di sì, perché comunque, sai, sarebbe anche, voglio dire, un modo per crearsi delle alternative, perché sai, c'è una certezza nella Fiorentina, che la Fiorentina non giocherà mai oltre il 5-2. Poi però con un allenatore come Grosso, se hai due esterni forti, cioè diciamo, se hai Berardi e Lorientè, fai il 4-3-3, torna anche di rima. E se invece sai tutta una serie di trequartisti, devi necessariamente fai il 4-3-2-1. Volendo per fare il 4-3-1-2, a quel punto probabilmente c'è anche una seconda punta, però vedendo l'organico oggi della Fiorentina che ha Piccoli e Ken, secondo me la soluzione più intelligente, avendo anche giocatori come Gudmundsson, avendo insomma giocatori anche atipici, nel caso ti arriva Mastantuono, è ovvio che secondo me sei portato più a fare il 4-3-2-1, e poi, che poi insomma in realtà non è che poi cambia tantissimo, cioè fondamentalmente. L'importante è che questi due giocatori sappiano innescare Ken, ecco, questa è la cosa più importante.
1: Che a questo punto dovrebbe rimanere alla Fiorentina. Mi sposto lato Como, che comunque un attaccante lo vuole fare, nonostante Fabregas a disposizione avrà sicuramente quello che è stato il secondo miglior marcatore della scorsa stagione in Serie A, ovvero Tavos Duvikas. Che cosa dobbiamo aspettare dal Como lì davanti? Poi andiamo anche su Chalobah.
0: Il Como ora vediamo, perché un'altra punta la deve prendere. Io credo che non lo diranno mai, ma il Como ha offerto 30 milioni alla Fiorentina. E la Fiorentina ha detto no, 30 milioni perché diciamo neanche in cartolina. E quindi il Como, che chiaramente ne ha spesi già 30 per Chalobah, non è che può continuare a spendere 40, 50 ancora per un altro per un altro attaccante e un altro giocatore offensivo. Per cui la conseguenza di tutto questo è che io credo che il Como ora stia cercando di vedere quale possa essere il profilo giusto. Non è semplice, è chiaro che Ken gli serviva per un semplice motivo, perché a parte che è forte, se sta bene è molto forte, e poi perché è italiano, siccome gli serve per il questione di lista, perché se ci pensi bene siamo ancora lì, sì. Cioè loro mi sembra abbiano tre giocatori, no? Hanno preso liberali, ne hanno tre mi sembra in lista, l'altro giorno facevo un conto liberale, altri due adesso mi sfuggono un po', ora visto che anche Gabrielloni va via, quindi cioè, alla fine c'è tutta una questione anche di lista che il Como deve tenere presente, perché se non riesce a mettere almeno quattro italiani in lista diventa anche problematico. Alla fine, se ci pensi bene, è incredibile, no? Questa squadra è forte, ma praticamente senza italiani. Ecco perché Ken era un'ottima soluzione per loro. Non lo so, sai, volendo ci potrebbe essere Pinamonti, che è un altro giocatore che è in uscita dal Sassuolo, che gli costerebbe chiaramente molto meno. Certo, chiaramente se va Ken fa il titolare, Pinamonti probabilmente forse è più alternativa in questo senso rispetto alla punta centrale che hanno adesso. Vediamo, ecco, comunque loro stanno facendo un ottimo mercato e il Como sarà ancora protagonista, ecco.
1: No, stavo vedendo adesso anche un po' quelli che sono i nomi, e tendenzialmente sono tutti giocatori rientrati dal prestito, gli italiani in questo momento in lista, sì. nel Como. L'unico che ha detto è liberali, perché poi ci sono davanti Fumagalli e Gabrielloni, non penso rientrino nel progetto del Como. A centrocampo ci sono Mazzitelli e Rispoli, anche qui non credo che rientrino, e dietro ci sono Goldaniga e Dossena, quindi sì. In porta forse Mauro Vigorito, che penso farà il terzo portiere, e c'è Odero, che pure lui è tornato al prestito a Cremona, quindi...
0: Sì, infatti solamente di tutti quelli che abbiamo detto sono i liberali, forse Goldaniga, siamo a due, a Odero tre, e poi dobbiamo prendere il quarto, sì. Quindi un altro lo dobbiamo prendere, perché poi alcuni di questi secondo me non vengono utilizzati proprio in virtù di quello che vuol fare Como.
1: Sì, tra l'altro, Nick, liberali essendo 2007 penso non vada neanche in lista. nel senso non...
0: 2007 lui ha quindi
1: è 19
0: è un under, sì. Esatto, quindi... lui non vale, esatto, non vale anche il vista
1: tecnicamente, sì. Ne possono prendere anche più di uno, cioè se, sì, se vogliono, sì, quindi da, sì, questo, sì, punto di vista, sì. Poi in Champions ci va in lista, perché non essendo il settore giovanile non può entrare nella lista B, però, sì, in, sì, campionato
0: ha un conto, nella lista Champions, esattamente, certo, sono, esattamente, d'accordo, sì, sì, esattamente, vero, vero, vero.
1: Ecco, però Como che nel frattempo ha definito anche Chalobah, che è un'altra operazione importante a 30 milioni di euro, il Como che sta facendo un mercato diverso rispetto a quello che aveva fatto lo scorso anno, perché lì aveva preso tanti giocatori intorno a questi 15-18 milioni per costruire una base importante. Adesso, oltre alla mega operazione di Copaz, mi sembra che la sensazione è fare un paio di colpi, ma farli di un certo livello. Chalobah, l'eventuale offerta per Ken, o comunque questo centravanti, per aggiungere dei tasselli che possano portare anche uno status importante a livello europeo.
0: Sì, sì, però insomma, voglio dire, Chalobah, voglio dire, un difensore che gli dà qualità, perché, sì, comunque è un'operazione che loro hanno cercato di fare già da tanto tempo. Io mi ricordo, se ne parlava un mese fa, quando c'è stato un evento a Forte dei Marmi organizzato da Alessandro Moggi, e c'era appunto Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, il quale appunto parlava di Chalobah, e già all'epoca, insomma, ti ricordi, c'era un iniziale duello tra lui, sì, e l'Inter, cioè tra Como e l'Inter, per arrivare a Chalobah. E alla fine, cioè, se ci pensi bene, l'Inter ha preso Stones a parametro zero, e loro hanno preso Chalobah spendendo 30 milioni di euro. Quindi, cioè, Como è uno scherzo, Como fa le cose sul serio, il Como vuole veramente aumentare totalmente la sua qualità. Io sono molto curioso di vedere, perché quest'anno il Como potrebbe rappresentare una mina vagante in Champions League, ma non perché vada a vincerla, io non sto dicendo questo, però quando inizierà il mini campionato di queste partite, io sono curioso di vedere quanti punti farà il Como, perché la sua spensieratezza, il suo modo di fare, la non pressione, il calcio, diciamo così, rilassante anche di Cesc Fabregas, Nico Paz, che vorrà dimostrare il suo valore in una competizione così importante, per me il Como darà del filo da torcere a tutti. Ci sta che faccia meglio in Champions rispetto a quanto possa non fare in campionato. Guarda, ti do questa previsione. Secondo me ci stupirà di più in Champions rispetto a quanto non ha fatto quest'anno in campionato.
1: Anche perché penso che tutto il brand Como, dalla società a Fabregas ai giocatori stessi, abbiano voglia di mettersi in mostra in Champions, anche di misurarsi con la Champions. Ecco, faccio l'esempio del Bologna, no? Quando un paio d'anni fa il Bologna ha fatto la Champions, lì la sensazione era come se la Champions fosse veramente un premio per l'annata straordinaria fatta, e si godessero la Champions. E che io penso che il Como invece voglia veramente sfruttare la vetrina europea per fare bene, e anche probabilmente il tipo di mercato che sta facendo il Como, ripeto, meno quantità e più operazioni di qualità, poche ma non solo buone, ma veramente di livello sopra la media anche per il calcio italiano, dimostrano come in questo momento il Como voglia fare particolarmente bene. Chi vuole fare bene è anche la Roma, Nick, a proposito di squadra, sì, che sarà impegnata in Champions. Qui però c'è da, possiamo dire, velocizzare un pochino, lo ha detto anche Gasperini con i suoi classici modi, dicendo: servono 4 acquisti, è chiaro a chiunque, non servo io per farvelo capire. Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma, che continua a lavorare su più fronti, l'attacco, l'esterno con Reed del Feyenoord che piace? Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma nei prossimi giorni?
0: Innanzitutto credo che l'acquisto migliore che abbiano fatto è Santiago Castro, a me piace tantissimo, quindi questo è un attaccante che a mio avviso potrebbe diventare veramente importante a Roma, migliorare ulteriormente anche per le caratteristiche che lui ha. Per quanto riguarda Reed, loro hanno offerto 25 milioni di euro, che non sono certo noccioline, è una bella offerta, vediamo se riescono a portarla in fondo. Poi chiaramente dovranno cambiare altre cose, dovranno trovare anche all'esterno, no? In sostituzione anche Ligno, ci sono di cose da fare. Ora non so se Reed riusciranno a prenderlo, certo sono tanti soldi, e sai, da capire. Poi io francamente non ho neanche capito che cosa stiano facendo per quanto riguarda soprattutto alcune situazioni, no? Vuol dire, Sulè resterà davvero, è dentro il progetto, rimane dentro il progetto, perché questo è un giocatore importante. Ho visto un pochino di nervosismo, ecco, in campo, sì, che mi sembrava un po' strano, ecco, voglio dire, perché poi alla fine è chiaro che la Roma è ancora un po' in fase di costruzione, però ecco, sai, c'è tanta pressione a Roma, lo sai meglio di me, e quindi poi Gasperini non è certo uomo di pace, tra virgolette, no. È uno che quando c'è da dire qualcosa la dice sempre col suo modo, che bisogna saperlo interpretare, e chiaramente a volte può essere estremamente spigoloso, però anche estremamente sincero, perché lui non le manda a dire dietro, e si vede che sente anche lui la responsabilità. Oggi probabilmente ha più peso ancora rispetto al recente passato, e quindi dovrà con D'Amico in qualche maniera sistemare questa squadra, però il lavoro non manca certamente.
1: No, non manca il lavoro anche in casa Roma. Ci sono poi altre situazioni da definire, e ci spostiamo da chi è in tournée in Galles a chi è in tournée in Australia, ovvero il Milan. La questione Leao, Amorim ha parlato, ha detto Leao è fortunato ad essere in un gruppo come questo, dovrebbe essere felice. La sensazione che ho è che piano piano, giorno dopo giorno, si stia un po' ricucendo questo rapporto fra Leao e il Milan. Dobbiamo aspettarci un'altra stagione di Leao rossonero?
0: Allora, io penso che il Fenerbahce non sia un'opportunità, che il Milan lo valuti 50-60 milioni di euro. Se Amorim riesce in qualche maniera a convincerlo, sarebbe sicuramente molto importante, però alla fine Leao è lui che ha deluso parecchio negli ultimi 2-3 stagioni, non sono gli altri. Io non credo che ci sia tanta responsabilità da parte delle altre persone o degli allenatori o della società, è proprio Leao che deve dimostrare tutto il suo valore, lui ne ha tanto, però sono 2-3 anni, dai, diciamo le cose come stanno, fa delle prestazioni veramente altalenanti più verso il basso che verso l'alto. Che poi ci sia l'opportunità di partire, sì, se c'è questa possibilità, secondo me si chiama Galatasaray. Vediamo se il Galatasaray gli farà un'offerta economicamente valida a lui, ma su questo ho pochi dubbi. Se andrà a soddisfare le richieste invece in maniera molto concreta del Milan, se non ci sarà tutto questo, resterà e dovrà dimostrare. Se ci sarà l'opportunità di una partenza, il Milan dopo andrà a prendere un giocatore che secondo me sarà un po' diverso da Leao, cioè che avrà delle caratteristiche più da trequartista che da, diciamo, da ala alla Leao, e quindi magari un trequartista, loro cercherebbero a quel punto un trequartista di Pierre Mancino, e vediamo se in effetti questa cosa si avvererà, ma si può avverare solo nel caso in cui vada via Leao.
1: Ecco, diciamo un altro Mastantuono, per dirci, per far capire un po' il tipo di giocatore, visto che comunque questo 3-4-2-1 di Amorim lì sul centrosinistra dovrebbe partire Pulisic, a quel punto ci sarebbe il centrodestra da trovare, quindi il piede Mancino a rientrare. Milan che giocherà anche contro l'Inter in quel dell'Australia. E quindi Inter che sta lavorando su Romero. Nick, che aggiornamenti ci sono? Perché non si fermerà a stonzi il mercato dell'Inter per quanto riguarda la difesa. Dobbiamo veramente aspettarci il ritorno in Italia di Romero?
0: Ma allora, a 50 milioni mi sembra si sia su cifre veramente senza un rispetto della realtà, perché comunque c'è, Romero è un signor difensore, ma 50 milioni di euro, io capisco che poi Tottenham giustamente non ha bisogno di venderlo, e che non avendo bisogno di venderlo faccio delle richieste abbastanza importanti, ma 50 milioni di euro mi sembrano eccessive. Secondo me l'Inter valuterà un attimo se si abbassano le richieste, rimane sempre una strada. Sono curioso di vedere come vanno a risolvere la questione dell'esterno, no? Perché ho visto che nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi, quella di Nico Gonzalez, che rispetto, voglio dire, ai profili cercati finora è decisamente più offensivo. Cioè io Nico Gonzalez l'ho avuto alla Fiorentina e mi sono reso conto che è un giocatore che però 3-5-2 fa fatica a farlo, cioè voglio dire, messo in quel ruolo lì, ma io non lo so se francamente, diciamo, può rappresentare un'alternativa. Cioè Dumfries era uno che comunque sia tra gamba, capacità di inserimento e visione anche della porta, portava anche in dote dei gol, ma dava equilibrio alla squadra. Nico Gonzalez te la squilibra, cioè nel senso, Nico Gonzalez è un giocatore che comunque sia molto offensivo, quindi io non lo so quanto possa rappresentare un'opportunità. Certo, ora costerebbe un po' meno, e poi conoscendo la Juve, secondo me a lui, per lui chiederebbe sicuramente una cifra più alta rispetto a quanto la sta chiedendo all'Atletico Madrid, e quindi ci andrà a risolvere anche questa questione, vediamo se naturalmente verrà fatto.
1: Ecco, anche perché poi Nico parte da, diciamo, Mancino, giocare a destra, un conto è farlo all'esterno all'attacco, un conto è farlo nel 3-5-2, sì. Una situazione un po' più...
0: No, per me non è un giocatore da 3-5-2, ecco, Nico Gonzalez, se poi diventa cioè, per me è uno da tridente nel 4-3-3, se lo metti a fare l'esterno, cioè il quinto, il famoso quinto, cioè il quinto lo può fare, guarda, lo può fare un giocatore come Palestra, lo può fare, non lo so, facciamo tutti gli esempi che vogliamo, ma Di Marco, no, può fare il quinto, però lui secondo me cioè non ha la capacità difensiva, ecco, questa è la mia idea.
1: Sarebbe una discreta forzatura, verrebbe da dire, considerando anche comunque lì c'è bisogno di una certezza. L'Inter eventualmente, se vuole tra virgolette forzare fra Diouf e Luis Enrique, le opzioni le può trovare. Vediamo anche cosa offrirà il mercato da qui a fine agosto. Chiudo sulla Juve, Nick, per salutarti, perché comunque la Juve che ha battuto due colpi importanti come Colomani e Alaibegovic, adesso però c'è la questione portiere da risolvere, e a meno di 3 settimane dall'inizio della stagione si va forte su Vicario. Il nome è quello?
0: Ma io penso, Lorenzo, che il nome sarà Vicario, e penso che cercheranno di andare a prendere Vicario, perché Dibu Martinez ora comincia ad essere estremamente complicato. Suzuki, c'è la corrente del Paris Saint-Germain e vogliono 30 milioni. Alla fine picchia e mena, Vicario è la soluzione migliore. Poi dovranno sistemare anche Di Gregorio, perché poi sì, anche Di Gregorio dovrà andare, no, nel momento in cui arriverà Vicario. Quindi non è facile il mercato della Juve. Hai detto bene te, sono stati fatti questi due colpi, però c'è ancora da fare, perché secondo me potrebbero ancora prendere che sia a centrocampo Vicario. Ora l'obiettivo è il portiere. Ora, per quello parlando con Carnevali, me l'ha spiegato chiaro e tondo, ha detto l'obiettivo ora è il portiere, e vediamo se il portiere sarà Vicario.
1: Vedremo anche cosa farà la Juve da questo punto di vista. Nick, grazie per essere stato con noi e buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale per quanto riguarda la giornata di oggi, ancora in corso, stiamo vedendo le immagini anche dal monitor di servizio, le esequie per Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Rotocalcio, saremo nella redazione Tutto Mercato Web, continueremo a fare il punto sul mercato e non solo, e poi ovviamente come sempre la giornata di Rotocalcio continua con i vari collegamenti. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiamboredio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora il buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi in questo martedì 4 agosto 2026. Il
2: Stop!
1: Giorno.
2: Buona
1: così per Rotocalcio, nuovo appuntamento. Qui fino alle 13, come sempre su TMV Radio. Buongiorno anche Andrea Magliocca in cabina di RG.
3: Io vado nell'unica terra che mi è rimasta nel cuore, la Grecia.
1: La Grecia no, la Grecia non ho mai frequentata la Grecia io, mio caro Andrea. Non so,
3: non sento l'Africa.
2: No. Appunto, guarda il fiume Ngube, capito?
3: Quando io guardo il fiume Ngube, io vedo Pomezia, lo capisci?
1: È difficile così, è difficile andare avanti, ma ci proviamo. Invece che cercare e guardare Pomezia, noi dobbiamo spostare verso Firenze, mio caro Andrea, nella redazione di Tutto Mercato Web. E allora ci andiamo subito con Simone Bernabei. Simone, buongiorno.
4: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, abbiamo già parlato un po' di mercato prima durante l'editoriale con Niccolò Ceccarini, però ne approfitto ovviamente per tornare su quelle che sono alcune delle notizie di questi giorni, e riparto da dove abbiamo concluso prima, ovvero il discorso portiere. Parlavamo in ottica Juve per Vicario, perché sembra ormai sfumare il nome di Suzuki, visto l'assalto piuttosto importante del Paris Saint-Germain. Che aggiornamenti ci sono?
4: Sì, che in effetti è così, Suzuki è sempre più diretto verso il Paris Saint-Germain, che insomma sta mettendo sul piatto i soldi che più o meno chiede il Parma, circa 30 milioni di euro. Ecco, a quelle cifre la Juventus non vuole arrivare, non ha intenzione di arrivare, quindi resta vivo il nome di Guglielmo Vicario, che per costi è più facilmente raggiungibile, e di fatto la Juventus ha già il sì del giocatore, di Vicario. Resta da trovare l'accordo con il Tottenham, ma insomma in questo momento, ripeto, è lui il candidato numero uno per la porta della Juventus.
1: Questa dovrebbe essere la priorità. Ti chiedo invece, proprio stando su quello che è il discorso del Parma in uscita, se ci sono novità sul fronte Pellegrino. Sappiamo che è un nome che piace a diverse squadre, alla Juve, ma eventualmente solo in prestito, eventualmente forse piaceva, il tempo verbale più corretto, alla Fiorentina in caso l'addio di Ken. Pellegrino è un altro che può lasciare Parma?
4: Sì, vediamo in questo momento in realtà proposte concrete, forti, reali non ce ne sono, quindi il Parma diciamo prende tempo, nel senso dice: se qualcuno mi porta questi 30 milioni che io chiedo, perché no? Se non arriva, io Pellegrino me lo tengo volentieri. Alla Fiorentina Pellegrino piace parecchio, ma tutto è evidentemente legato al futuro di Ken. La Fiorentina ieri ha fatto sapere che Moise Kean resterà in viola a meno di offerte clamorose. Ecco, c'è cioè, sempre questa postilla collegata, e insomma io non escludo che possano arrivare offerte clamorose. Poi quanto è un'offerta clamorosa? C'è da capire un po' questo. Io credo che nell'ordine dei 40-45 milioni di euro la Fiorentina, dovesse arrivare un'offerta del genere, la Fiorentina lo lascerebbe partire Ken, a quel punto andrebbe diritta su Pellegrino. Però ecco, in questo momento c'è bisogno di questa mossa prima dell'eventuale affondo della Fiorentina su Pellegrino. Sullo sfondo resta la Juventus, che alla Juventus Pellegrino piace, è sempre piaciuto, c'è stato anche un abbozzo di trattativa qua, però anche in questo caso la vedo un po' legata ad un'eventuale uscita, quindi dopo Openda la Juventus dovrebbe cedere anche Jonathan David, cosa non semplice in questo momento, e quindi Pellegrino per ora resta a Parma in attesa di capire se ci sarà un po' questo domino di attaccanti che potrebbe portarlo lontano dal Tardini.
1: Potrebbe portarlo lontano dal Tardini, discorso attaccante, per il Como, Simone, te lo chiedo, perché abbiamo già accennato prima con Niccolò Ceccarini, perché c'è stato il tentativo per Moise Kean. La Fiorentina sembra intenzionata a tenerlo. A questo punto cosa gli dobbiamo aspettare in riva al lago?
4: Io ti dico sinceramente non sarei sorpreso, ecco, di un nuovo tentativo del Como nelle prossime ore, nei prossimi giorni. per Moise Kean, ovviamente, perché in questi giorni, fra il fine settimana e la giornata di ieri, se ne è parlato, il Como ne ha parlato con la Fiorentina, ne ha parlato con l'entourage del ragazzo, quindi la pista era vera. Poi al momento non si è concretizzata in niente, anche perché il Como al momento si sta concentrando anche su altri obiettivi, sta chiudendo per Chalobah, difensore del Chelsea, un'operazione importante anche questa, oltre 30 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo. La sensazione è che il Como si stia prendendo un po' qualche ora per capire bene dove direzionare le spese, sta cercando di capire, secondo me, anche se dovesse arrivare qualche offerta per i propri talenti, su tutti penso a Baturina, che piace molto in Premier League. A quel punto magari prenderà una direzione, però ecco, io onestamente non mi sento di escludere un nuovo tentativo del Como per Moise Kean, perché Moise Kean è il giocatore che Fabregas ha individuato come suo preferito per rinforzare l'attacco. Quindi ecco, in questo momento c'è una fase, saranno magari giorni un po' di tranquillità relativa da questo punto di vista, però insomma, nelle prossime settimane veramente attenzione, perché secondo me il Como tornerà a farsi sotto per Kean.
1: Comunque potrebbe tornare alla carica, mentre invece, spostandosi un pochino su altre squadre che magari devono dare il via al mercato, soprattutto in uscita, ti chiedo del Napoli, Simone, perché abbiamo visto l'operazione Gutierrez molto importante in uscita, circa 30 milioni di euro che possono arrivare. C'è stato il caso Lindstrom ieri, che un pochino rallenta quelle che sono le uscite, forse... Una buona parte anche del mercato in uscita del Napoli passa anche dal futuro di Lukaku. Ci può fare un po' un recap sul Napoli in questo momento?
4: Assolutamente sì. Io, insomma, diciamo così, tendo a credere alle parole di Pastorello, l'agente di Lukaku, che nei giorni scorsi aveva detto: beh, insomma, lui non resterà al Napoli per fare il secondo, per fare il vice di Højlund. Però in questo momento le gerarchie quelle sono, ovvero che Rasmus Højlund è il titolare del Napoli, dell'attacco di Massimiliano Allegri, e quindi Lukaku parte indietro, e in questo senso mi aspetto una cessione del centravanti belga con la MLS, che in questo momento sta spingendo molto, ecco, quindi gli Stati Uniti potrebbero essere una destinazione per Lukaku, o se no le solite squadre turche che si muovono in questo senso. Quindi io vedo, ecco, il futuro di Lukaku lo vedo qua, o negli Stati Uniti o in Turchia. E il Napoli, poi sul resto del mercato, sì, Gutierrez è stata secondo me una straordinaria operazione in uscita. Intanto il Napoli si è mosso, nel senso che ha bloccato di fatto Favasuli dal Catanzaro, un'operazione da 8-10 milioni di euro. Che fa felice anche la Fiorentina, che aveva una percentuale sulla rivendita del giocatore, quindi ecco, sarà lui, salvo colpi di scena, il vice di Lorenzo, che era una delle pedine che il Napoli stava cercando sul mercato. Adesso tutto resta legato un po' alle altre uscite. Io credo che insomma, soprattutto là in attacco, al di là del caso Lindstrom, ci sarà un po' da sfoltire fra i vari Noah Lang, Ngong e via dicendo, e poi assalto al difensore. In questo senso il nome di Badiashile del Chelsea resta quello più convincente, perché il Napoli ha già fatto un'offerta per il ragazzo, è arrivato a circa 15 milioni di euro, il Chelsea ne chiede qualcosa in più, era partito da 25, adesso è arrivato a 20, però ecco, la forbice si è ridotta, e credo che una volta concretizzata qualche altra uscita il Napoli potrà veramente spingere forte per Badiashile.
1: C'è poi un asse che si sta rafforzando, perché è già stato protagonista in questa sessione di mercato, che è quello fra Cagliari e Atalanta. I nomi sono quelli di Maldini e Sebastiano Esposito. Operazioni legate, slegate, uno vincolato all'altro. Ci può fare un po' anche qui il punto della situazione?
4: Ma allora, la trattativa, parto da Maldini, perché quella che il Cagliari sia su Maldini è, diciamo, cosa nota da tempo, perché già da inizio estate il Cagliari aveva espresso la volontà di prendere il ragazzo, che piace anche al Sassuolo. Sai, collegate sicuramente non lo erano, perché il Cagliari non aveva intenzione di cedere Sebastiano Esposito. Poi dopo dopo le ultime vicende, ecco, credo che tutti abbiano oramai capito che Sebastian Esposito deve cambiare aria e l'Atalanta è la squadra maggiormente interessata a lui. Quindi io credo che si possa, all'interno dei discorsi, si possa imbastire una doppia trattativa, magari non unita, ma certamente che viaggia in parallelo. Però ecco, la possibilità di vedere Sebastian Esposito all'Atalanta e Daniel Maldini al Cagliari, secondo me, sono in fortissimo aumento nelle ultime ore, perché i due giocatori avrebbero già dato la disponibilità al cambio, e quindi attenzione, perché sono due piste molto calde, e saranno molto calde anche nelle prossime ore.
1: Ecco, piste calde che ci sono anche in casa Roma, Simone, perché Gasperini è stato chiaro, servono 4 acquisti, e è stato anche, come sempre, non molto leggero nel dirlo, ha detto lo capirebbe chiunque. Da dove però parte il mercato questa seconda fase del mercato della Roma? Qual è la priorità assoluta? E soprattutto, se ci sono operazioni che sono in fase di definizione, ed eventualmente quanto ancora c'è bisogno di attendere?
4: Sai, io insomma continuo a credere che, viste le tante trattative fatte dalla Roma, la priorità continua ad essere quell'interprete offensivo, chiamatelo esterno, chiamatelo trequartista, chiamatelo seconda punta, perché insomma dopo Santiago Castro, Gasperini vuole un altro rinforzo offensivo là davanti. In questo senso Giviro Red del Feyenoord resta in questo momento il primo nome. Poi abbiamo visto, la Roma ha trattato veramente tantissimi giocatori, penso a Somerville, penso a Greenwood, insomma, poi piano piano, per un motivo o per l'altro, sono sfumati tutti. Quindi ecco, Gasperini, che certamente non si nasconde mai, non usa mai frasi di circostanza, lo ha fatto capire abbastanza chiaramente, cioè, è arrivato il momento di quagliare, in un certo senso, bisogna stringere, bisogna portare a compimento le trattative. Quindi rinforzo offensivo prima di tutto, poi continua a chiedere un esterno, e in questo senso secondo me Dodò della Fiorentina potrebbe rappresentare veramente una buona opzione per la Roma, perché è in vendita e perché è acquistabile con una cifra tutto sommato contenuta, fai 10-12 milioni di euro. Poi sicuramente Gasperini ha chiesto un difensore, e da lì poi vediamo gli ultimi giorni di mercato come sarà messa la rosa, però ecco, queste sono in questo momento le priorità della Roma, le priorità che ha chiesto Gasperini al direttore sportivo Tony D'Amico.
1: E ovviamente dalla Roma ci aspettiamo operazioni importanti, forse ci aspettiamo un'operazione importante anche dall'Inter, Simone. Lì in difesa sembra abbia deciso di investire. La questione Romero è l'obiettivo principale. Ti chiedo, o Romero o niente, o l'Inter comunque farà un colpo importante al centro della difesa a prescindere dalla situazione Romero? Perché mi sembra che non ci siano ad oggi tanti profili alternativi che vengono valutati in casa nerazzurra.
4: No, perché Romero è proprio il profilo per esperienza, per aggressività, è il profilo che vorrebbe l'Inter, che vorrebbe Chivu. Sai, è un mercato un po' strano quello dell'Inter, perché ha dei soldi da spendere. La sensazione è che li voglia direzionare dove ci sarà l'occasione, perché se ci ricordiamo, insomma, era pronto a mettere 50 milioni sul piatto per Palestra prima che poi il giocatore passasse al Chelsea, e adesso sta valutando perché comunque ha bisogno, e l'ha detto, l'ha fatto capire sia pubblicamente che privatamente, ha bisogno di un esterno destro. Quindi ad oggi la priorità dell'Inter resta l'esterno destro. Il problema è che non ci sono profili, diciamo così, così tanto convincenti per le idee di Chivu sul mercato, quindi in questo momento l'Inter sta prendendo tempo. È un po' divisa fra lo spendere per Romero, e lì sarebbe un investimento forte, importante, servirebbero 40-45 milioni di euro almeno, o se temporeggiare ancora e portare avanti le varie trattative per l'esterno di destra. In questo senso piace parecchio Diaby, però insomma ancora non è stata trovata la quadra anche in questo senso, anche perché lui in Arabia Saudita guadagna tantissimi soldi, quindi è un'operazione difficile sia con la Lithiard che col giocatore stesso, perché dovrebbe ridursi veramente tanto lo stipendio. Quindi ecco, una fase un attimino interlocutoria, diciamo così, per il mercato dell'Inter, indeciso se fare il grande investimento in difesa o sulla fascia destra.
1: Bisognerà un po' capire anche quello che propone il mercato. Per salutarci, Simone, vado anche sul Milan, perché dell'Inter abbiamo detto, Milan, intanto Inter e Milan si affronteranno questa settimana in Australia. Ha parlato Amorim, che ha fatto un po' il punto su Leao, facendo un po' capire come quasi Leao debba essere felice di stare al Milan e di rimanere al Milan. Ci sono margini per la permanenza di Leao? E con la permanenza di Leao, con l'eventuale permanenza di Leao, come cambierebbe il mercato del Milan, che in questa fase sembra dover finanziare eventuali nuovi acquisti di cui comunque il club rossonero avrebbe bisogno?
4: Sì, avrebbe bisogno. Amorim pubblicamente, insomma, ha detto: ma insomma, se la rosa sarà questa all'inizio della stagione, io sarò contento, giocherò con questa e saremo forti. Io credo che la realtà sia un po' diversa, nel senso che Amorim si aspetta qualcosa dal mercato, si aspetta un difensore e si aspetta un attaccante, un profilo offensivo comunque. Però in questo momento, insomma, il Milan, che ha già speso 100 milioni fra Gonzalo Ramos e Mario Gila, ecco, la sensazione è che debba cedere prima di eventualmente rimettere mano al portafogli. Leao, sai, Milan è stato abbastanza chiaro, ha detto: Leao è in vendita, però servono 60 milioni di euro, da lì non si scende. E questa è la posizione che ha continuato a tenere nel corso delle varie settimane. Finora soltanto le squadre turche si sono mosse per Leao, soprattutto il Fenerbahce, ma anche il Galatasaray, che però non sono arrivate a quelle cifre, non sono arrivate a quei 60 milioni che chiede il Milan. E soprattutto Leao ancora non ha aperto all'ipotesi di Turchia. Questo perché? Perché aspetta la Premier League. Però la Premier non si è mossa per il momento, ha fatto soltanto capire che piace, il giocatore potrebbe piacere, però offerte vere, concrete, reali non ce ne sono state per il Milan. E quindi si è creato un po' questa situazione con Leao, che intanto si è messa a disposizione di Amorim, lavora in Australia con i suoi compagni, e la situazione è quella: se non arrivano questi 60 milioni, Leao resta al Milan, e soprattutto se questi 60 milioni dovessero arrivare dalla Turchia, a quel punto Leao potrebbe anche dire di no. Quindi in questo momento, secondo me, non è così scontata la cessione del portoghese da parte del Milan.
1: Sì, ricordando anche che ha 2 anni di contratto, e quindi bisogna prendere forse una decisione definitiva quest'estate, perché sennò poi si perde anche valore importante per il giocatore. L'ultimissima sempre sul Milan, Simone, ti saluto. Stavo vedendo un po' numericamente parlando, forse al centrocampo il reparto del Milan deve piazzare qualcuno, perché Yashari, Fofana, Ricci, Rabiot, Musa, Loftus-Cheek e Modric che ha rinnovato. In più ci sono giocatori che rientrano come Bennacer e Bondo. La sensazione è che siano veramente tanti, sono 7 più 2 rientri per 2 ruoli, perché poi alla fine gioca col 3-4-2-1 Amorim. Forse è da qui che il Milan può pensare di fare cassa. Penso magari Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, questi possono essere i nomi da cui il Milan può creare il tesoretto per la seconda parte del mercato.
4: Assolutamente sì, diciamo il Milan è partito da 2 nomi principalmente in uscita, Fofana e Loftus-Cheek. Si sta cercando di trovare una soluzione per questi 2 giocatori come priorità. Poi non dovessero arrivare i soldi giusti, non dovesse arrivare la situazione giusta, si penserà eventualmente ad altre cessioni tipo Ricci o tipo Yashari, che però in questo momento piacciono ad Amorim e vorrebbe tenerli. Quindi priorità alle uscite di Fofana e Loftus-Cheek. Se poi non si creasse la giusta situazione, si cercherà di cedere altri profili. Comunque certamente a centrocampo il Milan deve sfoltire con almeno 2 cessioni.
1: E allora vedremo anche come si muoverà il Milan da questo punto di vista. Simone, grazie e buona giornata e buon lavoro.
4: A te un saluto a tutti.
1: Grazie a Simone Bernabei e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Sono finite in questo momento le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. L'ultimo saluto a Franco Parisi, fra poco ci sarà l'uscita del feretro, che poi andrà ovviamente a salutarci, sarà l'ultimissimo saluto a Franco Parisi. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, avremo anche modo di sentire alcuni contributi che ci arrivano direttamente dalla Basilica di Sant'Ambrogio grazie ad Antonio Vitiello e poi saremo anche con Jacopo Galvani, ovviamente, ripartiremo da Franco Baresi. Ci fermiamo, torniamo tra poco.

0: Ancora insieme con il Rotocalcio in questo martedì 4 agosto 2026 è uscito il feretro di Franco Baresi dalla Basilica di Sant'Ambrogio. Tra poco avremo anche le immagini dell'uscita di Franco Baresi. In questo momento sta abbandonando la Basilica di Sant'Ambrogio e tantissima gente veramente presente. Eccole qui le immagini, grazie Andrea Magliocca in cabina di regia, grazie ad Antonio Vitiello presente lì alla Basilica di Sant'Ambrogio che ci invia le immagini. Tra poco avremo modo anche di sentire alcuni dei presenti che hanno voluto ricordare Franco Baresi, Demetrio Albertini e Giuseppe Marotta. Poi avremo modo anche di sentire altre parole. È una giornata difficile, particolare, perché vedere veramente così tanta gente alla Basilica di Sant'Ambrogio fa effetto. Immagino quanto possa essere una giornata strana e particolare per chi il Milan lo segue da una vita, lo segue così vicino. Allora vado a dare il buongiorno a Jacopo Galvani. Jacopo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Partiamo...
1: Scusate il ritardo, ma stavo guardando Baresi e mi è perso l'orario.
0: Figurati, partiamo da qui, dalle immagini che abbiamo visto. Mi impressiona, forse sbagliamo a impressionarci sempre, però il 4 agosto a mezzogiorno vedere così tanta gente a Milano in condizioni penso decisamente critiche, penso sia il saluto migliore che potesse ricevere una bandiera, un'icona, una leggenda come Franco Baresi.
1: Sicuro, però io gli avrei dato Piazza del Duomo come location, perché Baresi si meritava questo, perché Baresi rappresentava non solo il Milan, ma credo che rappresentasse un pochettino Milano, la mentalità Milano, la mentalità di una persona che di campagna... alla fine di campagna, perché Baresi è nato nelle campagne del Bresciano, arrivare in una grande città e diventare il numero uno assoluto. Secondo me meritava una location. Sant'Ambrogio rimane la chiesa seconda più importante di Milano, è giusto dire anche questa cosa qua, però secondo me meritava Piazza del Duomo, un personaggio della sua portata. Però va bene, Sant'Ambrogio è sempre tanta roba, è anche molto bella, e se non siete di Milano vi consiglio di andarla a visitare perché merita. Però devo dire che Franco Baresi ha commosso e ha toccato tutti. Io ho raccontato anche l'altra volta con Enzo, ho raccontato degli episodi su Franco Baresi, il mio primo, come si dice, il mio primo incrocio che ho avuto con il grande capitano è stato da bambino, avevo 11 anni che giravo per le vie di Piazza Duomo con mio padre e mia madre, e a un certo punto vedo questo bambino che porta una scatola grossa di Playmobil, a me piaceva più il Playmobil dei Lego, e io proprio lo guardo guardando il Playmobil. Poi alzo lo sguardo e vedo che era il figlio di Baresi, e c'era Baresi mano nella mano con la sua compagna Maura, e io sbianco perché mi capitava così quando mi emozionavo, e mia mamma fa parla e Franco mi sorrise. Quello fu il mio primo incontro con Baresi. Poi ce li ho avuti a livello professionale, che è un'altra cosa, però quello lì è un ricordo che mi porto dentro indimenticabile. Baresi, insomma, è per me, per quelli della mia generazione, è l'unico vero capitano. Gli altri sono stati dei buoni sostituti, ma il vero capitano era Franco Baresi, punto.
0: Ecco, a parte il discorso dei ricordi su cui poi torneremo, venerdì, quando è arrivata la notizia della morte di Baresi, ero qui in diretta nel pomeriggio e mi è venuto da riflettere su una cosa fra le tante, no? Rimanendo proprio sul discorso del campo. Nel calcio è sempre stato definito moderno, attuale, e si è detto può giocare anche nel calcio di oggi. Ecco, secondo me questo rappresenta un po' la grandezza, no, di Baresi, perché se pensiamo alla fisicità di Baresi, che era sotto il 1,80 m, nel calcio di oggi la prima cosa è la fisicità. No, si dice tutto agli difensori, serve il difensore strutturato, forte fisicamente. Ecco, però se hai delle qualità che vanno oltre, puoi giocare a qualsiasi condizione. Secondo me questo dovrebbe essere anche un segnale, no, che andrebbe preso un po' per il calcio italiano. Se hai determinate qualità, il discorso fisico viene meno. Un difensore centrale sotto il 1,80 m penso non possa essere mai stato attuale, eppure lo è oggi e lo sarà ancora fra 20 anni, un difensore con le caratteristiche di Baresi.
1: Ma io continuo a pensare che Baresi non ci sia oggi un calciatore che si avvicina alle qualità di Baresi. L'unico calciatore che ho visto, parlo per me perché io non ho visto giocare né Beckenbauer né Scirea, cioè non li ho vissuti, ho visto solo dei filmati, io l'unico difensore che ho visto avvicinarsi alle qualità di Baresi, sottolineo avvicinarsi, non eguagliarle, è Alessandro Nesta, con caratteristiche diverse perché Nesta era molto più alto, però è l'unico che ho visto avvicinarsi a quella qualità. Non a caso Franco Baresi, quando debuttò Nesta, andò dal presidente Berlusconi Adriano Galliani e disse: il mio erede gioca nella Lazio, si chiama Alessandro Nesta. E poi alla fine arrivò, non subito, qualche stagione dopo, poi arrivò il grande Alessandro Nesta. Però è l'unico giocatore che ho visto avvicinarsi a quella qualità. Baresi aveva tutto, aveva senso dell'anticipo, grinta, lancio, aveva piedi eccezionali. Voi guardate, ci sono dei video adesso, perché ovviamente oggi sono tutti esperti di Franco Baresi, ci sono tanti tributi, ma voi vedete delle partite in cui Franco Baresi sapeva impostare, ripartiva, prendeva palla, io me lo ricordo bene, le sue accelerazioni palla al piede che andava, saltava uno, due, tre, quattro uomini, poi serviva l'attaccante o il giocatore comunque meglio posizionato. Cioè Franco Baresi era un giocatore totale. E nonostante non fosse alto, era anche forte di testa, perché poi era molto bravo nell'anticipo, lui sapeva molto leggere bene l'azione, oltre a mettere sempre gli attaccanti in fuorigioco con questa linea altissima, ma lui era proprio bravo nel leggere l'azione e nell'anticipare gli attaccanti molto più strutturati. Cioè io penso magari all'epoca un Aldo Serena, Alto Belli, che erano mezzo metro più alto di lui, si fa per dire, però lui li anticipava tutti. Perché era velocissimo, fortissimo. Ricordo ancora una partita contro la grande Olanda del trio olandese, che Baresi e Van Basten non riescono a concludere mai in porta, perché lui gli legge tutte le conclusioni e anticipa tutto. O per non parlare della famosa finale del 94, dove Romario gli vengono persino delle crisi di nervi. Ancora oggi gira un'intervista di Romario che dice: non era umano, era un mostro. Lui leggeva tutto prima, ti anticipava, faceva qualunque cosa. Questo era Franco Baresi. Cioè Franco Baresi era una persona, oggettivamente, era un calciatore di un altro livello. E poi mi viene un dubbio sul calcio di oggi. Ma uno come Franco Baresi lo farebbero salire così tanto in categoria, visto che aveva un fisico così minuto? Questo è l'unico dubbio che mi viene. Io mi auguro che uno come Franco Baresi lo farebbe sempre comunque salire e diventare capitano della sua squadra, perché uno con delle qualità così non puoi soffermarti solamente all'aspetto fisico inteso come altezza, perché dobbiamo finirla, i calciatori devono essere prima di tutti bravi tecnicamente. Poi io continuo a dire una cosa, ed è una battaglia che sto portando avanti da anni, quando si parla di riforma del calcio, tutte queste robe qui. Purtroppo la Serie A è andata a inseguire un modello di fisicità che non appartiene al popolo italiano, cioè quello delle persone alte più di 1,90 m, strutturate fisicamente. Noi italiani siamo un popolo latino, come lo sono gli spagnoli, come lo sono i portoghesi. Noi non abbiamo quel tipo di fisicità. Voi prendete Xavi, Iniesta, Ferran Torres, Dani Olmo, sono tutti brevilinei, perché i latini sono brevilinei. Se tu vai a inseguire un modello che non ti appartiene, avrai solo difficoltà. Poi con l'introduzione, perdonatemi se parlo in questi termini, ma è solo per farmi capire, con l'introduzione del nuovo sangue, che può essere di persone che arrivano dall'Africa, arrivano da paesi diversi, ci sarà un miglioramento della struttura fisica, ma ricordiamoci che siamo latini, i latini sono quello che sono, cioè hanno altre qualità. Noi abbiamo il baricentro basso, quindi saremo più bravi tecnicamente, saremo magari più rapidi nel breve, non avremo mai la fisicità che può avere un tedesco, un olandese o un norvegese. Noi siamo diversi. E poi quando ma la Francia, sì, ma ragazzi, la Francia ha avuto per secoli colonie in Africa, ha un sangue che ormai è estremamente misto, quindi hai dei francesi che non sono più, chiamiamole originali, perdonatemi, non è un termine bello, però non sono più i francesi caucasici, sono misti, quindi hanno una fisicità diversa. Noi italiani non siamo ancora come i francesi, lo saremo magari tra 20 anni, tra 30 anni, ma il nostro meglio rimane essere latini, quindi avere una fisicità diversa e sfruttare la nostra fisicità. La nostra fisicità vuol dire tecnica, velocità, rapidità, dribbling, questa è la nostra fisicità. Poi se uscirà fuori un ragazzone da 1,90 m che abbina le cose, meglio, è ovvio che meglio. Ma noi dobbiamo sfruttare per quello che abbiamo. Cioè oggi possiamo dire che i nostri migliori centrocampisti sono Tonali e Barella, ma sono tutti e due normali, perché Tonali è 1,80 m e Barella è sotto 1,80 m. Perché noi abbiamo questa struttura fisica, non possiamo farci niente. Non è una questione, se noi dobbiamo inseguire il nostro modello, non quello degli altri. Io ricordo sempre, l'ho già citato un sacco di volte, ma secondo me è perfetto, il film Cool Running 4 sotto 0, quello del Bob giamaicano. Quando a un certo punto uno dei due dice, il meglio di noi è essere giamaicani, non è essere svizzeri, e la stessa roba vale per l'Italia, il meglio di noi è essere italiani, punto. Quindi noi dobbiamo sfruttare quello che siamo, e che ci piaccia o non ci piaccia, se no è sempre più difficile tornare a essere i grandi che di un'epoca, perché se cerchiamo solo la persona alta 1,90 m, noi non ne abbiamo ragazzi, cioè noi dobbiamo cercare altre cose.
0: E vediamo cosa si cercherà in questo nuovo percorso del calcio italiano che parte con... Lei è un fuori campo. Andrea Magliocca in regia, due passi avanti a tutti. Vedremo come ripartirà questo nuovo ciclo del calcio italiano con sotto la guida Malagò.
1: Niente, non cambierà niente.
0: Ecco appunto.
1: No, sono onesto. Perché dico che non cambierà niente? Hai sentito di una riforma?
0: No.
1: Hai sentito di una voglia di cambiamento? No.
0: Ah, ma la cosa che a me fa impazzire è che ho sentito che il calcio costa troppo, che è anche vero, può essere vero, però siamo anche nel 2026 e se uno va a fare un po' il giro delle sette chiese e sente quanto costano gli altri sport, cioè non è che il tennis sta vivendo il miglior momento della storia del tennis italiano perché si gioca gratuitamente a tennis, costa molto di più giocare a tennis che giocare a calcio.
1: Certo, ecco. Allora quindi... ci sono delle cose che secondo me è giusto spiegarle, il discorso del costa troppo ha una sua logica, nel senso, prendete adesso, noi abbiamo parlato di Franco Baresi arriva da un oratorio del Bresciano, Fulvio Collovati fu scoperto giocare in un campetto a Cusano Milanino da Giovanni Trapattoni. Adesso ne ho citati due. Io quando personalmente andavamo a giocare all'oratorio, noi avevamo nel quartiere avevamo un oratorio che aveva i campi da calcio, andavamo tutti a giocare lì dopo scuola, si andava a giocare al campo dell'oratorio. E di fronte abitava il grande Gino Maldera, che era un osservatore del Milan. Lui veniva lì, ha portato due o tre ragazzi a giocare nelle giovanili del Milan, guardandoli all'oratorio. L'oratorio non costava niente giocare e creava un bacino di utenza enorme. Se tu oggi hai delle scuole calcio, e metto le virgolette quando parlo di scuole, perché ho visto degli allenamenti che vi giuro ancora oggi ho la pelle d'oca, perché per forza questi, ma non do neanche la colpa a chi insegna. Però anche qui fa parte di una riforma che andrebbe rifatta. E le scuole calcio ti chiedono dai 3 ai 1000 euro, dipende dal prestigio, all'anno. Pensate che una famiglia che il padre fa l'operaio e magari la moglie è disoccupata, come fa a pagare 1000 euro all'anno a un bambino per giocare? E questo è un altro grosso problema. Per quanto riguarda, perché io dico che andrebbe rifatta una riforma riguardo a questa cosa qua? Per il semplice motivo, e ve lo spiego, ed è molto banale, molto più banale di quello che voi potete pensare. E io vado a vedere gli allenamenti della scuola calcio. Adesso non dico quale scuola calcio è, perché poi faccio brutta pubblicità e non mi interessa. Vado a vedere gli allenamenti e c'è un esercizio banalissimo. Allora, un cono all'inizio, un cono alla fine, devono portare avanti il pallone in corsa, andare intorno al cono, girare e ritornare indietro. L'istruttore gli diceva di correre portando avanti la palla con il piatto, ma tu non puoi correre portando la palla avanti con il piatto, devi portarla avanti con la mezza punta esterna per correre più veloce. Tra l'altro, a vedere l'allenamento, ero con un grande, grande ex staff del Milan che ha fatto la tecnica per anni, sia con Sacchi, con Capello soprattutto, e anche con Ancelotti e poi con il primo Allegri, che lui mi fa: ma non è possibile vedere, anzi lui poi me l'ha detto in milanese, fa: non è possibile, fa non sci, ho capito. E allora uno dice: per questo qua è un volontario, lo fa per passione, ma la colpa non è sua. Perché la
0: Certo.
1: FIGC non fa dei corsi gratuiti a proprie spese, dove fa venire tutti gli insegnanti delle varie scuole di calcio di quartiere e gli spiega come allenare e cosa e che esercizi far fare per aumentare la tecnica? No, però vi assicuro, e questo ve lo assicuro, andate sui conti della Lega Calcio, che lo Stato dona tutti gli anni una cifra immensa al calcio italiano. Ma dove finiscono questi soldi? Allora io dico, tu in panchina puoi mettere Guardiola, puoi mettere chi vuoi, ma se non riparti dalle riforme che riguardano il calcio giovanile, non ne esci più. Non ne esci più, perché su 100 può uscire un buon talento, ma il problema è che non riesci mai a fare una nazionale. Poi quando

0: dubbio all'ultimo. Vi rendete conto che non ne escono? Non ne escono zero? Cioè l'Inter sta cercando di portare alla beatificazione Esposito, più Esposito, che è un buon giocatore, ma non stiamo parlando di un fenomeno. Stanno cercando di pomparlo in qualunque maniera, ma tanto anche quest'anno non sarà titolare dell'Inter. Il problema è questo. Non ci sono giocatori che dalla primavera vanno in prima squadra, o se volete dalla seconda squadra vanno alla prima, perché usano la seconda squadra per finanziare la prima. E poi devi, cioè, dopo sei lì che dici: non ho un portiere che arriva dalla mia primavera, devo andare a prendere Provedel, devo andare a prendere non so, Maignan, devo andare a prendere chiunque, perché non riesco a portare un portiere dalla primavera alla prima squadra. Adesso ho fatto l'esempio del portiere.
1: Sì, no,
0: posso parlare del terzino, di tutti.
1: Vale per tutti. E poi c'è una cosa che continuo a ritenere folle, e questa è ha un mandante chiaro, che è la Lega Serie A, che è stato l'innalzamento a 20 anni della quota per la primavera, che è una roba totalmente eretica.
0: Io l'avrei abbassato a 17.
1: Esatto, cioè,
0: così a 18 anni sei obbligato ad andare in prima squadra.
1: Ma io, cioè, non esiste un ambito mondiale, in un paese vecchio, di vecchi come l'Italia, non esiste un qualsiasi ambito in cui tu a 20 anni rientri nella categoria giovanile. A scuola sei uscito a 20 anni, a meno che non ti sei fatto più volte bocciare. Se vai al medico, il medico di base ti prende dai 18 anni in su, perché prima sei minorenne, però non stai ancora col pediatra a 20 anni. A 20 anni voti già da un po', forse poi il diritto di voto è un discorso troppo ampio, però non esiste argomento in Italia dove a 20 anni sei ritenuto giovane, tranne il calcio. E poi ci lamentiamo che il calcio non produca giovani, e forse è un problema.
0: Ma tu hai ragione 100%. Io ti faccio un altro esempio, anche qui banalissimo, perché stiamo parlando della banalità più totale. Ma io sento grandi esperti di calcio, quotatissimi, giocatori 22-23 anni li definiscono giovanissimi. No, giovanissimi addirittura, è giovanissimo, ma giovanissimo cosa? A 22-23 anni delle altre nazionali magari sono già capitani.
1: Cioè 23 anni ce li ha Bellingham, per dire.
0: Appunto.
1: Che se uno pensa alla carriera di Bellingham è nella seconda parte della sua carriera. Non è giovanissimo.
0: Dicono, giovanissimi, ma giovanissimi cosa? Anche con questa storia di dire che Leao era giovanissimo, ormai è vicino ai 30 e siamo ancora qua a dire magari l'anno prossimo esplode. Adesso parlando di Leao, ma posso citarne altri. Ma anche prima io ho citato Pio Esposito. Pio Esposito viene considerato dal calcio italiano una giovane promessa. Tra un po' si fa la tinta. Giovane promessa?
1: È giovane promessa perché a 21 anni per loro è il primo anno da professionista che dovrebbe fare, perché fino a 20 anni doveva marciare in primavera. Cioè
0: questo
1: è il ragionamento.
0: E questo è il problema, perché in un passato neanche troppo recente, cioè a 20 anni, 21 anni giocavano titolari. Prima abbiamo citato Onesta, a 21 anni era titolare.
1: Sì.
0: Cioè punto. Del Piero a 18 anni va alla Juventus, a 19 titolare. Ma perché? È la mentalità che è diversa, che c'era in un'epoca. E adesso invece siamo qua a continuare a dire no, ma è giovane, un giovanissimo, giovanissimo, giovanissimo, e continuiamo a prendere ste pippe. No, ma è vero!
1: Sì, sono d'accordo. Sono assolutamente
0: Io
1: d'accordo.
0: Io lo dico anche nel Milan con Camarda. Credi in Camarda? Camarda quest'anno gioca.
1: Sì.
0: Punto!
1: Sì, ma
0: questo è il fatto.
1: O quantomeno che sia la prima alternativa della punta. Su quello sono assolutamente d'accordo. Cioè che sia parte integrante
0: invece noi siamo ancora qua a seguire il ragionamento. 22-23 anni sono giovanissimi. No, non sono giovanissimi. Io porto sempre nel cuore le parole di Leonardo. Quando era allenatore del Milan c'era Pato che era esploso quell'anno lì, era appena arrivato, aveva 18 anni. Io ricordo che a domanda di un collega, dove può arrivare Pato come qualità? Risposta di Leonardo: un giocatore a 18 anni è fatto e finito, può crescere nella lettura delle cose, nel senso, nell'esperienza, ma quello è il giocatore. E aveva ragione. Io tutte le volte che mi ripeto le parole di Leonardo, poi lo vedo sempre in pratica. Quando uno è forte, è forte, quando è una pippa, punto. Perché poi noi arriva sempre poi il fenomeno che ti dice Sì, ma Luca Toni.

0: Luca Toni è esploso tardi, ma perché è esploso tardi Luca Toni? Perché Luca Toni veniva fatto fare sempre centrocampista. Poi un anno gli dicono: no, guarda che tu in realtà sei un attaccante, gioca attaccante e esplode tardi solo per quello, perché lui da prima ha fatto solo il centrocampista. Poi a un certo punto, mi sembra in Serie C, gli dicono: no, per me tu sei un attaccante, e da lì fa 25 gol all'anno e diventa Luca Toni, ma solo per quello è esploso tardi, perché gli altri a 18-19 anni magari non te ne accorgi perché giocavano interregionale, come poteva essere Moreno Torricelli, ma il giocatore c'era già.
1: E bisognerebbe, diciamo, iniziare a individuarli, un discorso enorme che andrebbe portato avanti ancora a lungo, ma il tempo per noi è terminato. Jacopo, grazie e buona giornata.
0: Grazie a voi. Aspetto la puntata da Andrea.
1: Annuisce Andrea dalla regia. Ciao Jacopo, grazie.
0: Grazie, ciao a tutti.
1: Grazie a Jacopo Galvani. Ci fermiamo. Ultimo break, torniamo tra pochissimo.

0: Ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio, martedì 4 agosto 2026. Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia e direttamente da Cardiff.
1: Macchiette Strilli,
0: Strillo perché lo invidio. Marco Campanella, Marco, buongiorno.
2: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Fresco?
2: Sì, oggi è anche nuvolo, se posso aggiungere.
0: Manco il sole che scalda, mamma mia, che favola.
2: Esatto.
0: Che favola.
2: Ieri era leggermente più caldo in realtà.
0: Immagino leggermente
2: gradi,
0: più caldo.
2: Esatto, ecco. 25 gradi di massima. Oggi invece siamo sui 22-23 più o meno.
0: Preparate che se trovi 22 di minima a Roma stappi la bottiglia buona, quindi... preparati
2: a novembre forse.
0: Esatto, preparati al ritorno. Intanto però c'è una Roma che si prepara alla seconda amichevole quest'oggi in quel di Newport. Raccontaci un po' il programma di giornata.
2: Sì, questa mattina dopo la colazione al The Vale Resort gli uomini di Giampiero Gasperini sono scesi in campo per una rifinitura mattutina. La novità principale è il ritorno in gruppo di Wesley. Ieri sembrava si andasse verso il forfè del brasiliano per l'amichevole di oggi, invece si è riuscito ad allenare con i compagni. E molto probabilmente riuscirà a strappare una convocazione per il match di stasera. Out ovviamente sappiamo della rottura del crociato e salterà tutta la stagione, e Pisilli che seppur in miglioramento continua le proprie terapie e a breve in questi giorni farà una risonanza magnetica che darà i tempi per il rientro a disposizione.
0: Ecco, sicuramente la brutta notizia di Ba, la questione poi ovviamente anche di quella che è stata la prima amichevole, mi fa un po' il punto da un punto proprio sotto l'aspetto emotivo, perché ho visto delle immagini anche di qualche discussione, battibecco durante l'amichevole contro il Cardiff. Tutto rientrato, tutto tranquillo, ci fa un po' anche il punto su questo?
2: Ma guarda, sicuramente il risultato di Cardiff e anche la prestazione ha portato a un nervosismo inaspettato anche in campo. Inutile sottolineare la lite tra Cristante e Dybala con Sulé. In realtà è stato tutto figlio del momento. Sono cose che in campo succedono, poi il giorno dopo nella seduta di allenamento abbiamo potuto assistere in campo a risate e scherzi normali tra compagni di squadra, quindi sicuramente il risultato pesante, una prestazione a del poco sottotono aveva portato a queste scaramucce, ma il tutto è rientrato presto. Questa sera ecco invece c'è sicuramente da dare un segnale anche in questo senso, perché per carità sono amichevoli, per quanto fatto vedere a Cardiff City sicuramente non va bene, e lo ha anche sottolineato poi Gasperini nel post partita.
0: Ecco, Gasperini che poi ha sottolineato anche ai vostri microfoni l'importanza di muoversi sul mercato, questi quattro colpi di cui ha bisogno. Come si muove la Roma e qual è la priorità in questo momento?
2: Beh, sicuramente la tre quarti resta in generale la zona di campo da dover migliorare notevolmente. I due attaccanti che ha citato Giampiero Gasperini credo che siano proprio le ali offensive che il tecnico chiede ormai da un anno a questo punto. Al tempo stesso la cessione di Celik, la prossima partenza di Angelinho numericamente rende la Roma scarna anche sulle corsie esterne, dato che ci sono al momento soltanto Rensch e Wesley. Per questo si sta lavorando su Reed, al tempo stesso si sta cercando un po' anche la quadra sulla tre quarti per l'affare Nusa, che è il grande obiettivo di Gasperini, ma lo sappiamo è difficile, e sappiamo poi quando i colpi sono difficili la Roma come ne esce. Il caso Greenwood su tutti, ma anche quello Somerville, insomma sicuramente in quella parte di campo si studiano più alternative. quello che chiede Gasperini al tempo stesso è comunque un po' più di rapidità.
0: Ecco, rapidità che servirà per chiudere. Marco, ci puoi dire il programma anche dopo quella che sarà l'amichevole di questa sera? Quali sono i prossimi appuntamenti per la Roma in Galles?
2: Sì, certo, ovviamente poi dopo il match con Newport rientreranno i giocatori al The Vale Resort di Cardiff, continueranno la propria preparazione al centro della nazionale gallese, al centro federale della nazionale gallese, fino poi all'amichevole contro il Brighton di sabato 8, quindi la partenza è prevista per venerdì. Sabato 8 scenderanno in campo a Brighton e il giorno seguente fanno poi rientro nella capitale.
0: Questo dunque è il programma della Roma. Marco, grazie e buona giornata e buon lavoro.
2: Buon proseguimento a voi.
0: Grazie a Marco Campanella. Ci spostiamo come sempre in chiusura di Rotocalcio da Alen Valnegri. Alen, buongiorno. Non ti sentiamo, Alen. So che ci sei, ma non ti sentiamo. Non lo sentiamo. Lo recuperiamo tra poco. Intanto diamo un'ultima ora di mercato e poi magari partiamo anche da qui, dall'analisi che si può fare. Alen, ci senti? No, lo recuperiamo tra poco. Vedremo se Andrea Magliocca in fase di recupero per quanto riguarda Alen. Dicevo però, chiusa l'operazione Daniel Maldini al Cagliari, prestito con diritto di riscatto, e dunque si risolve questa operazione. Vedremo se poi da qui ci può essere il via anche a Sebastiano Esposito, direzione Atalanta. Alen, ci sei?
3: Ciao, buongiorno.
0: Eccoci, buongiorno. Partiamo da qui, da questa operazione. Daniel Maldini che va a Cagliari, potrebbe anche aprire a Sebastiano Esposito destinazione Atalanta. Che tipo di operazione è Daniel Maldini a Cagliari, ed eventualmente rintrigherebbe anche Sebastiano Esposito a Bergamo agli ordini di Sarri?
3: Beh, in quanto ha iniziato da Maldini, penso che sia l'ultima chiamata in Serie A, perché comunque quante squadre è cambiato negli ultimi 3 anni? Ogni 6 mesi cambia squadra. Ha talento, questo individualmente si vede che ha talento, lo dicono tutti, anche gli ex compagni che hanno giocato in primavera con lui, nel Milan e poi in tutta la trafila che ha fatto tra Empoli, Monza, Lazio, eccetera. Cagliari spesso e volentieri comunque ha fatto o nascere o rinascere tanti calciatori. Dunque speriamo per Daniel Maldini che possa trovare la sua dimensione e far vedere il suo talento. E quanto a Esposito, gli chiedo dove giocherebbe con Sarri, perché comunque ha già 2 prime punte tra Scamacca e Krstovic. Esposito non lo vedo fare l'estremo, il falso estremo, se li possiamo chiamare così. Dunque, non so se significa che l'Atalanta sta vendendo Krstovic o Scamacca, che potrebbe essere. Sappiamo che l'Atalanta voleva fare la vendita grossa, era Emerson, non l'ha fatta, e sappiamo che l'Atalanta ogni anno comunque fa una vendita importante. Rimane Emerson, rimane uno dei 2 bomber e rimane il portiere. Dunque vedremo, però se Esposito dovesse arrivare a Bergamo, secondo me uscirebbe Oscar Macca oppure Krstovic.
0: Ecco, poi ricordando anche che c'era Spadori, che è un altro che Sarri vedeva come attaccante centrale, ci sta lavorando da esterno. Vediamo anche da questo punto di vista come si può inserire. Sicuramente di numeri ce ne sono in casa Atalanta. Da un giocatore che non si sa bene se può fare l'esterno a un altro, Alen, torno su Mastantuono, perché pare ci sia stata l'apertura alla Fiorentina. C'è da trattare ancora fra club con il Real Madrid. Con la di Mastantuono la Fiorentina può, non dico cambiare perché non l'abbiamo ancora vista in partite ufficiali, la nuova Fiorentina di Grosso, ma si può andare con un attacco leggermente diverso piuttosto che il tridente visto a Sassuolo con i 2 esterni molto larghi, avere una sorta di doppio trequartista, Gudmundsson da una parte e Mastantuono dall'altra. Comunque ti aspetti che Grosso li adatti anche a fare gli esterni, se dovessero essere loro poi i due giocatori?
3: Sì, aperti, sì, però poi i movimenti secondo me farebbe i movimenti di Berardi, farebbe proprio la diagonale per andare in porta, muoversi un po' più tra le linee in modo un po' più orizzontale per aprire la fascia al terzino destro. I 3 terzini destri che ha in rosa la Fiorentina sono molto offensivi, sia Dodò che Fortini Mario Rui, che è appena arrivato. Joao Mario, scusa. Adesso Mastantuono, possiamo anche far la domanda se non giocherebbe col 4-2-3-1. Anche. Però ti manca un interditore, secondo me. Ti manca un interditore se giochi così. Dunque lo vedo da Berardi, con certi movimenti di Berardi, soprattutto sulla diagonale, però non il Berardi che era capace di andare sul fondo, ma piuttosto un giocatore che si muove tra le linee per anche spostare la difesa avversaria, perché quando hai un giocatore che si muove tra le linee a livello orizzontale, anche la difesa centrale comunque o il terzino si devono muovere, questo può aprire dei corridoi al centravanti, e sappiamo che la Fiorentina, sia Ken che Piccoli, vivono degli spazi. Potrebbe essere uno dei movimenti, una delle mosse che Grosso ha pronto per Mastantuono.
0: Sarebbe un'operazione importante. E poi Renne, cioè, ora parliamo prima della Roma con Marco Campanella. Pare che la Roma sia molto indirizzata verso Nusa, nel senso voglia aspettare Lipsia per capire se eventualmente ci possono essere i margini per arrivare all'esterno norvegese. È il tipo di giocatore giusto per la Roma, ed è quel tipo di profilo che può far fare il salto di qualità, secondo te, la Roma di Gasperini, visto che comunque si tratterebbe di un'operazione che difficilmente scenderà sotto i 50 milioni di euro?
3: Sì, adesso la minaccia è la vendita o la non vendita di Diomandé, perché se Lipsia vende Diomandé non avrà bisogno di soldi, e comunque perdere i suoi due esterni titolari, comunque poi devi andare a cercare calciatori che riescono a giocare nell'Ipsia per mantenere almeno il livello. Siamo già ad agosto, è tardi, tante società non ti vendono i calciatori adesso. Cambierebbe pelle la Roma? Sì, Benusa comunque è fantastico, è giocatore da Gasperini, verticale, da uno contro uno, vede la porta, punta sempre l'avversario, si muove benissimo negli spazi. Sarebbe un gran bel acquisto, però ha dei costi importanti, perché parlavi di 50 milioni, ma poi l'ingaggio, mi sembra che aver letto che chiede 5 o 6 milioni di ingaggio. Dunque, sì, dimostrerebbe bene l'ambizione dei Friedkin, però mi chiedo il fair play finanziario, perché la Roma doveva fare una vendita importante prima del 30 giugno, non l'ha fatta. E questo potrebbe cambiare tante cose sulla rosa a disposizione di Gasperini. Gasperini si lamenta sempre, ormai sì. Si lamentava a Bergamo, si lamenta a Roma, ha una squadra per giocarsene fino alla fine, ma già adesso secondo me ha una squadra da i costi che ha costa a Roma sono importantissimi, e poi fai mercato anche quando non vendi i tuoi migliori calciatori, sì. Non vendere Svilar è un'operazione di mercato per me, non se ne parlo, ma se tu vendi Svilar non trovi un portiere a quel prezzo,
0: a quel livello
3: che sarebbe andato a Torino,
0: sì, sì.
3: Dunque aspettiamo, ma alla fine il mercato in Italia lo sai meglio di me, Lore. I soldi li fa girare la Premier, oppure si aspetta comunque l'ultima settimana, gli ultimi 10 giorni per andare sul prestito, andare a grattare sul prezzo, e comunque questo alla fine limita la programmazione, sì. Gasperini, penso che messaggio di Gasperini, il significato era proprio quello.
0: Sì, che voleva lavorare presto, diciamo, con i nuovi acquisti, cosa che è difficile da chiedere in Italia. Andiamo a sentire un audio, poi Alen, magari ci appoggiamo anche all'audio, però poi c'è anche l'operazione Cialobà del Como che mi intriga e vorrei analizzare con te. Andiamo a sentire un audio, però.
4: Ciao Lorenzo, volevo dire se per l'Inter non sarebbe interessante. Non fosse interessante Vlasic del Torino, anche perché io avrei capitalizzato con Di Marco, Barella e anche Bastoni, che invece è difficile da piazzare dopo tutto il casino, i casini, e per cambiare modo di andare sul 4-3-3. Ok, quindi Vlasic è un cambio modulo per disintossicare i giocatori da vari lustri di 3-5-2. Ciao.
0: Ciao a te. È difficile, Alen, pensare di cambiare così tanto l'Inter. Non so Cosa pensi te come idea Vlasic lì a centrocampo? Mi sembra l'Inter sia abbastanza coperta lì a centrocampo.
3: No, ma se pensiamo che Fratesi non trova spazio, Vlasic penso che comunque
0: c'è stato anche il ritorno anche di Stankovic, che penso comunque avrà
3: c'è
0: spazio.
3: Il ritorno di Stankovic, che è tanta roba. No, non, e poi squadra che vince non si cambia. Alla fine l'Inter può piacere o non, può non piacere, però comunque ha vinto l'anno scorso. Dunque, cosa possiamo dire a Chivo? Il primo anno vince, ha consolidato comunque un progetto di Inzaghi e comunque è stato molto bravo a far eliminare da testa dei calciatori la finale di Parigi. Cioè il 95% delle squadre dopo una finale persa come contro il Paris Saint-Germain va in crisi totale.
0: Forse questo discorso poteva essere fatto l'anno scorso.
3: Sì, esatto. Quest'anno no. Poi ha scelto di mantenere, di conservare Bastoni, è andato su Stones. Cioè, se arriva Romero a questa squadra non gli fai gol. Dunque la cosa ma l'Inter ha le idee chiare, non fa tanti acquisti mirovolanti, non c'è l'acquisto mediatico dove tutti vanno all'aeroporto eccetera, però è funzionale, sa cosa vuol giocare, conserva i suoi migliori calciatori. Alla fin fine l'Inter negli ultimi 5 anni ha vinto poco, secondo me, per il dominio che ha avuto nel calcio italiano. Cioè, 2 scudetti li ha persi, uno col Napoli e l'altro con dal Milan. Secondo me li ha persi, non li hanno vinti Napoli e Milan. Sì, hanno i loro meriti, però l'Inter quanti punti perse in quelle 2 stagioni per mancanza di concentrazione, mancanza o forse un po' di superbia pure.
0: Sì. E magari anche la Champions che ha distratto in quei 2 anni, no? Perché comunque vuoi
3: anche la Champions che ha distratto, però comunque alla fine è la squadra più costante, la squadra più affidabile. Non è la più spettacolare, però è quella che si è mantenuta lì ai vertici e ha comunque un gruppo squadra molto forte e molto affidabile.
0: Sì, e se andiamo a vedere anche poi come è finito lo scorso campionato, l'ha di fatto dominato, perché comunque ha vinto con ampio margine. Per salutarci, Alen, ti accennavo dell'operazione Cialobà. Che colpo è per il Como?
3: Beh, secondo me è un colpo che ci fa capire bene l'intelligenza di Fabregas, perché Cialobà non è un centrale che esce con la palla al piede o che costruisce dal basso, però è un giocatore che permetterà a Fabregas di cambiare pelle, di cambiare modello di gioco, di far certe partite, mi riferisco soprattutto alla Champions, dove dovrà difendere. E lì hai un giocatore dominante nel gioco aereo, dominante in marcatura, dominante fisicamente nei contrasti, e ha fatto un'operazione molto intelligente. Non è andato, il Como sta facendo un mercato ibrido, nel senso che prende calciatori per il modello di gioco che aveva l'anno scorso, però va anche su dei calciatori per fare un calcio un po' più diretto, un po' più fisico, un po' più maschio. L'arrivo di Cialobà penso che entri in questo desiderio e l'interesse per Kane pure, perché Kane nel modello di gioco dell'anno scorso di Fabregas soffrirebbe, oppure cresce e diventa un super fenomeno, però Kane ha bisogno di spazi, sappiamo sì. Le qualità di Kane, però avendo Kane in Champions ti permette di allungare la squadra, ti permette di giocare col baricentro più basso, e secondo me Fabregas sta provando a portare dei calciatori a Como che possano cambiare pelle e saper giocare con differenti modelli di gioco.
0: E vedremo anche che Como nascerà. Alen, grazie e buona giornata.
3: Ciao Lore, ciao.
0: Grazie ad Alen Valnegri. Ci salutiamo qui, si chiude l'appuntamento con Rotocalcio. Dalle 14, come sempre, calciomercato e ritiri con Lucio Marinucci e tutti i suoi ospiti. Io vi do appuntamento a domani con l'editoriale dalle 11.
5: No, andavo con una scheggia, no? Dopo io ho la potenza nei bracci.
0: Dalle 11 con l'editoriale, dalle 11:30 con Rotocalcio. Un saluto ad Andrea Magliocca in cabina di regia. Mi raccomando, seguiteci sempre qui su TV Radio. Ciao!

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante riflessioni sul mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Adelio Moro, ex calciatore di Atalanta e Milan, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Partiamo dal ricordo di Franco Baresi, oggi i funerali dell'ex capitano del Milan con cui tu hai giocato all'inizio degli anni Ottanta. Il tuo ricordo?
1: È un ricordo grande giocatore, grande uomo, grande perché si vedeva già che lui aveva, quando io sono arrivato, ero alla fine della mia carriera calcistica. Ho avuto la fortuna di giocare con tutti questi ragazzi che erano nei primi anni, dove il Milan li ha messi in campo, conoscendo probabilmente il loro percorso nel settore giovanile del Milan. Parlo di Baresi, parlo di Colovati, parlo di Costacurta, Maldini, tutti questi che poi sono Battistini, Evani, insomma chi ne ha più ne metta, perché il Milan in quegli anni ha fatto giocare e esordire tutti questi ragazzini che poi sono diventati grandi giocatori, grandi campioni, che gli hanno permesso col tempo a fare il loro percorso e poi a vincere tutti i trofei che diventare una delle squadre più titolate al mondo.
0: Senti, invece, capitolo nazionale, non si è ripartiti probabilmente con il piede giusto, quantomeno è stata fatta una figura evitabile, una figuraccia evitabile, si poteva organizzare meglio questa ripartenza. Cosa ne pensi? Non è stato, insomma,
1: Sì,
0: il
1: sono
0: miglior modo
1: d'accordo
0: per
1: con il
0: ricominciare.
1: Tuo pensiero. Sicuramente è meglio sbagliare subito, però, piuttosto che sbagliare in corso o alla fine dove non puoi più recuperare. È giusto, Malagò è stato messo in questo movimento che magari non ancora lo conosce molto bene, pur essendo una grandissima persona, una grandissima figura, del nostro mondo sportivo. Però calcisticamente parlando è alla prima sua esperienza. Ha fatto delle scelte che poi in questo momento non sono andate a buon fine. Lui non si può mettere in discussione i top manager come Maldini e Leonardo sicuramente. Ci sono stati dei disguidi, delle cose che magari non sono andate per il verso giusto. Adesso hanno trovato la soluzione adesso migliore, penso, per poter continuare questo percorso, perché non andando a buon fine per quello che è stata la prima decisione con Maldini e con Leonardo e con Andrea Pirlo, adesso sono andati su due certezze del nostro movimento calcistico, che sono Ranieri e Mancini. Si spera che vada tutto per il verso giusto, perché non possiamo più sbagliare, perché siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, praticamente 12 anni che non partecipiamo al mondiale e non possiamo permetterci anche un altro fallimento. Io mi auguro che Malagò è un grande manager sicuramente, ha fatto queste scelte e mi auguro che possono portare dei risultati.
0: Ecco, tu insieme a Lucescu hai allenato Pirlo. Sarebbe stato in questo momento un incarico troppo grande per lui, quello di commissario tecnico?
1: No, io penso di no, perché Pirlo è uno che sa di calcio, è stato allenato da grandi allenatori e si è preso il meglio di ognuno, sicuramente le idee calcistiche le ha. Perciò bisognava dare un po' di fiducia. Anche questo, il suo percorso è stato messo subito alla Juventus, dove negli ultimi anni forse è l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere due trofei. Dopo tutti gli altri hanno più o meno fallito come risultati e tutto quanto. Il suo percorso, la sua crescita, Come allenatore è logico, non ha trovato magari la squadra giusta, magari per poter mettere in pratica quelle che sono le sue idee calcistiche. Però Pirlo è uno che non può fare la riserva a nessuno, è uno che sotto l'aspetto calcistico ha conoscenze enormi. Perciò bisogna trovare gente o manager che gli stiano vicino, che lo possano dar fiducia e farlo crescere come allenatore. Se Maldini e Leonardo, secondo me, hanno scelto lui dopo magari aver sbagliato prima andare da Ancelotti e poi anche da Guardiola, secondo me dovevano prima se avevano questa intenzione andare subito su Andrea Pirlo, magari le cose sarebbero andate diversamente, perché proprio Andrea Pirlo non può essere la riserva di nessuno. Sotto l'aspetto calcistico è uno che il calcio lo conosce molto, ma molto bene.
0: Parlando invece un po' degli acquisti che sono stati conclusi dalle big, Stones è davvero un grande colpo per l'Inter?
1: Sì, anche se devo dire che in alcune partite con la nazionale, in qualche intervento, però ha grande esperienza, è un giocatore già consolidato, ha certe esperienze, dietro a un percorso notevole come giocatore, è abituato a giocare nelle grandi squadre. Perciò l'Inter ha deciso di prenderlo perché magari crede ancora che lui possa dare ancora, pur essendo una certa età, il suo contributo, un po' quello che ha fatto un po' il percorso di De Vrij e di Acerbi, ecco. Perciò io penso che sia una scelta giusta. Però penso che il reparto difensivo dell'Inter non si fermi solo a Stone,
0: E in effetti
1: ma
0: Kivu vorrebbe Romero, con lui secondo te potrebbe davvero essere fatto un grande salto di qualità?
1: eh sì, con Romero sicuramente il reparto difensivo dell'Inter diventerebbe un reparto molto, molto importante. Perché se teniamo presente che già con Hagiani e con Bastoni e con lo stesso Visek è già un reparto di grande valore. Se metti dentro anche Stone e anche Romero, insomma, il reparto diventa un reparto di grandissimo livello.
0: Parliamo un po' anche dell'Atalanta. Come sta nascendo, secondo te, la nuova squadra di Sarri? Per adesso è arrivato il solo Gaetano.
1: Allora, l'Atalanta sicuramente ha cambiato un po' tutto quanto quello che erano le idee che hanno portato a grandissimi risultati l'Atalanta in questi ultimi 9 anni. Adesso, l'anno scorso, cioè, pur riuscendo lo stesso a arrivare sempre nel campo europeo, a partecipare alla conference, ma però il loro intento, il loro obiettivo era di riportare ancora l'Atalanta, non dico in Champions, ma almeno ancora in Europa League. E il duo Sarri-Giuntoli
0: Giuntoli.
1: sicuramente è stata una scelta molto, molto, molto buona. E qui va dato merito alla società, a Luca Percassi, che è arrivato molto prima su questi due top manager e riuscire a portarli all'Atalanta, probabilmente convincendoli con un progetto nuovo e sperando che riportare ancora l'Atalanta dove ha fatto bene in tutti questi anni. Sicuramente ci vorrà del tempo perché le idee che c'erano prima giocando a uomo, tutto campo, con un sistema di gioco che ha dato i suoi frutti, adesso con Sarri sicuramente i concetti, i principi di gioco sono completamente diversi e ci vorrà del tempo, ci vorrà sicuramente qualche mese prima che prima si ragionava su un certo tipo di gioco con marcature a uomo tutto campo. Adesso sì, bisogna cominciare a pensare a come si gioca a reparto, perciò a reparto a 4 in fase difensiva, a 3 a centrocampo e a 3 in fase offensiva. Ci vorrà per trovare dei movimenti giusti ci vorrà del tempo e lì sicuramente con Sarri, se i giocatori lo seguiranno, i risultati dovranno venire. E adesso il mercato non è ancora finito perché manca ancora un mese, l'Atalanta ha bisogno ancora di qualche giocatore per essere competitiva come l'è stata in tutti questi anni. Penso che qualche movimento ancora verrà fatto.
0: Senti, parliamo anche del Como che ha raggiunto l'accordo per Chalobah per 33 milioni. Lo vedi sempre più pronto per questa partecipazione alla Champions?
1: Eh sì, per quello con i giocatori che hanno preso, sicuramente sì. Potranno essere anche una rivelazione oltre al nostro campionato, anche in Champions. Sta facendo un po' quel percorso diverso, sicuramente, come scelte di giocatori, di quello che ha fatto l'Atalanta. Perciò l'allenatore giusto, i giocatori vengono scelti in base proprio al sistema e alle idee dell'allenatore. Perciò io penso che è un gruppo bello unito con giocatori, adesso hanno inserito dentro giocatori molto, molto importanti, lo stesso Chalobah, Ultimo, Mill, Kirk, insomma giocatori di un certo valore. Perciò poi conoscendo l'allenatore sicuramente non avrà problemi a riproporre lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di giocare anche in Champions. L'ha dimostrato in questi anni qui a Como in Serie A. Non credo che troveranno delle difficoltà anche a dimostrare un certo calcio anche a livello europeo.
0: Senti, invece la tua valutazione su Daniel Maldini, perché potrebbe andare in prestito al Cagliari, questo giocatore che non riesce a fare il definitivo salto di qualità.
1: Eppure, ha fatto bene a dirlo perché, eppure, questo ragazzo ha delle qualità. Non si vedono in certe partite, dimostra di avere delle qualità. Non riesce a trovare forse la squadra giusta, la società giusta che gli dia pienamente fiducia. E poi anche lui deve trovare, non si sa ancora che tipo di giocatore è e dove potrebbe rendere meglio in una squadra, trovare un ruolo ben definito per lui. Lui ha caratteristiche da trequartista, da giocatore così talentuoso perché ha del talento dentro, solo che deve essere più continuo e deve avere fiducia delle proprie qualità, perché se no gli anni passano e non riesci a completarti. Perdi degli anni che poi sarà difficile anche recuperare. Però lui è ancora giovane, ha la possibilità ancora di trovare e mettere in mostra quelle che sono le vere qualità sue e deve solo trovare la società giusta. La società giusta potrebbe anche essere anche il Cagliari, dove ultimamente molti giocatori riescono a inserirsi e a mettere in campo quelle che sono le loro migliori caratteristiche.
0: Eh sì, la società giusta è l'allenatore giusto, insomma, il tecnico che creda nelle sue
1: Esatto.
0: qualità e possa anche tirare fuori il
1: Hai
0: meglio
1: detto
0: da questo
1: bene.
0: giocatore.
1: Io ho fatto questo mio percorso, l'ho fatto anch'io, allo stesso modo. Sono arrivato a 25-26 anni, dove ero considerato una promessa del calcio italiano, ma non riuscivo mai a trovare, la soluzione per poter mettere in campo quelle che erano le mie caratteristiche, le mie, qualità. Le ho trovate dopo aver avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo e sono riuscito a diventare un giocatore vero anche da Serie
0: Carlo Mazzone?
1: No, il primo è stato Mimmo Renna
0: Ah, Mimmo Renna. Ah,
1: e poi Gibi Fabbri.
0: poi Gibi
1: Poi
0: Fabbri.
1: ho avuto la fortuna di avere anche Carletto Mazzone alla fine. Perciò il mio percorso è stato iniziato con Mimmo Renna, che mi ha creduto proprio mettendomi davanti alla difesa come playmaker, come regista. E lì sono diventato giocatore che speravo di diventare magari a 20 anni, invece ho perso quasi 4 o 5 anni girando così in qualche squadra, ma non riuscendo mai a esprimere quelle che erano le mie potenzialità. Invece dopo da Ascoli in poi ho fatto 5-6 anni alla grande, dove mi hanno permesso ancora, come ti ho detto, agli ultimi anni della mia carriera, arrivare al Milan. Ma avevo già 32-33 anni, ho avuto la fortuna di giocare con questi grandi
0: Certo.
1: ragazzi che erano già grandi, si vedevano negli allenamenti, che erano giocatori che avevano del potenziale enorme.
0: Valerio, grazie mille come sempre. A presto.
1: Grazie a te e buona serata a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Dario Moro, le riflessioni sulla nazionale e sulla Serie A che tra meno di 20 giorni prenderà il via, le riflessioni, dicevo, di Gianluigi Buffon a margine del talk show che si è tenuto ieri a Viareggio al Principe di Piemonte. Sentiamolo.
2: Gigi, una serata per raccontarsi, per raccontare anche il calcio italiano. Tu ti sei esposto anche abbastanza chiaramente in questi giorni, chiaramente sulla nazionale, sul nuovo corso, ti sei esposto su Mancini. Mancini sì, avresti preferito Conte. Ti chiedo di confermarci qual è la tua visione, quali sono le tue motivazioni.
3: Ma niente, molto semplice, penso di essere stato molto, molto chiaro e senza filtri, credo insomma, di essere allo stesso tempo, al contempo, insomma, aver trovato un modo misurato e garbato per poter esprimere delle opinioni, dei pensieri che non sono sicuramente cerchio bottisti. E detto questo, però, insomma, poi bisogna andare avanti perché il dado è stato tratto e quindi bisogna incominciare di nuovo a remare affinché l'Italia possa tornare grande,
2: Sei però, e ti confermi pessimista sul fatto che in Italia si possa effettivamente riformare il calcio italiano, tu hai parlato, contano solo i risultati.
3: ecco.
2: Pensi che questo possa cambiare oppure c'è pessimismo in questo?
3: Ma sai, c'è pessimismo, dipende dal tipo di progetto che un nuovo gruppo dirigenziale insieme al Presidente vuole intraprendere. E per cui bisogna buttare giù un progetto, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna capire anche che disponibilità economica uno ha e sulla base di tutto questo fare delle scelte. Vedo solo che le persone, insomma, che sono state chiamate a rappresentare l'Italia e a prendere determinati ruoli sono persone di valore.
4: A 20 giorni dall'inizio del via della Serie A, che sensazioni hai?
3: Le sensazioni di grande curiosità, perché alla fine l'anno scorso il campionato è finito, a parte, diciamo, le prime due della classe, con delle grandi sorprese, con delle novità, e quindi quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità riusciranno a confermarsi o se invece il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto e se invece magari le squadre che possono aver deluso riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono.
0: E dunque siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato alla terza serie, un format che, come ormai sapete, potete seguire sia sulle frequenze della nostra radio TMV Radio appunto, che sul canale 61 del Digitale Terrestre. Secondo appuntamento di questa settimana, nuovamente con me, Claudia Marrone alla voce, sì, si dice? Vabbè, insomma, chi vi sta parlando sono io, ormai mi avete imparato a conoscere. L'educazione impartitami da mia mamma mi impone di salutare anche Giorgio Sorani in regia, ma sono un po' arrabbiata con lui. In realtà non è che voglio creare hype, però insomma quello che succederà poi ve lo dirò venerdì, ma Giorgio sa già tutto. Vabbè, insomma, sì, sono un pochino arrabbiata con il buon Sorani, e non credo però di essere arrabbiata con Giorgio, come Giovanni Tedesco, ormai ex tecnico del Perugia, è arrabbiato con la società. Anzi, credo che le due cose, per fortuna di Sorani, non siano minimamente paragonabili. Ecco, forse se ho ammortizzato meglio io quello che poi vi racconterò, non lo so. Di sicuro Tedesco non ha gradito quello che è accaduto in quest'ultimo mese. Proprio ieri, con la redazione di TuttoC.com, quest'oggi non possono essere con noi per situazioni interne, niente di grave assolutamente, torneremo domani a collegarci con i nostri amici, ma ieri con Matteo Ferri abbiamo a lungo parlato di quello che sta accadendo in Umbria, un po' il tema centrale di questi giorni, dove di mercato si sta parlando poco, ma era prevedibile che comunque il mercato subisse un po' un rallentamento. È fisiologico in questi primi giorni di agosto, sono giorni che ci accompagnano poi al via ufficiale della stagione, in questo caso 2026-2027. Si partirà nel weekend di Ferragosto con le gare di Coppa Italia, il weekend ancora successivo, quello del 22-23, contemporaneamente a Serie A e Serie B, prenderà il via ufficiale proprio anche il campionato. E a tutti questi appuntamenti il Perugia arriva con una nuova società. Era già stato annunciato che in data 3 agosto, ovvero ieri, il club sarebbe sostanzialmente passato di mano, perché sarebbe stato firmato l'accordo preliminare tra l'attuale proprietà, quella dell'argentino Javier Faroni, e e la cordata Arena Curi. Ieri intorno alle... non ricordo, ma erano circa le 14.30, 15, è arrivato il comunicato, la nota congiunta appunto del Perugia e di Arena Curi, che hanno fatto sapere di aver sottoscritto il contratto preliminare per la cessione. Vado a leggere quello che è stato, ovvero: AC Perugia Calcio e Arena Curi SRL comunicano che oggi, lunedì 3 luglio, le parti hanno firmato il contratto preliminare per la cessione dell'intero pacchetto azionario delle quote del club. I dettagli dell'operazione, concordata nel prioritario interesse del Perugia, saranno resi noti di una conferenza stampa che sarà convocata nelle prossime ore. Verosimilmente è poi emerso che la conferenza ci sarà domani, ma ieri gli esponenti di Arena Curi sono approdati in città. Chi sono gli esponenti di Arena Curi? Di sicuro il nome di spicco di questa cordata è quello di Alessandro Gaucci, ex dirigente del Perugia degli anni d'oro, di quel Perugia che con Luciano Gaucci, il padre di Alessandro alla guida, ha centrato anche partite europee. Insomma, è stato Alessandro Gaucci ad aver scoperto calciatori come, ora i più giovani magari non se lo ricorderanno, però il giapponese Shin Nakata, non erro se dico che è giapponese, e insomma torna dopo 20 anni dal fallimento, anzi 21 dal fallimento del Perugia, Gaucci in società. Lo scorso anno suo fratello Riccardo è stato il direttore sportivo, sotto però la gestione degli argentini. Riccardo non farà più parte del club, gli subentra Alessandro, più o meno. Alessandro rivestirà il ruolo di presidente, il direttore sportivo dovrà essere ancora nominato. Hernán Borrás, che è stato il DG della gestione argentina, rimarrà comunque almeno per il momento in società. Quindi il Perugia di fatto torna di nuovo ai Gaucci, non è il proprietario, la proprietà è di Arena Curi. Il presidente però appunto è Alessandro Gaucci, lo scorso anno si era avuto il ritorno del fratello, quindi vedremo un po' quello che sarà il nuovo corso. Ripeto, la conferenza è attesa per domani, quindi capiremo a breve quello che sarà. Di sicuro non si ripartirà da Giovanni Tedesco, esattamente come Riccardo Gaucci anche Giovanni Tedesco ha fatto un passo indietro o è stato costretto a farlo. È molto labile il confine, perché comunque, come già emerso e l'allenatore lo ha poi confermato, tra le clausole per di Arena Curi per acquistare l'intero pacchetto azionario del Perugia c'era proprio l'esonero dell'allenatore. Allora, Tedesco ha spiegato quella che è la sua versione dei fatti. Gaucci, Alessandro, che ieri è approdato, come ho detto, in città, ha dato poi un'altra lettura della situazione. Quindi andiamo un attimo per ordine e insomma di tutto quello che è stato. Vi faccio intanto ascoltare le parole di Tedesco, che sono parole del fine settimana relative a un post amichevole che hanno riguardato ben poco quello che il Perugia ha fatto sul campo, ma hanno riguardato soprattutto la sua posizione. Ricordiamo poi che insomma anche i calciatori del Perugia ne sono rimasti pochi, tanti sono la rosa è stata smantellata, tanti calciatori sono andati via, ci sarà tutto da ricostruire. Ma prima di affrontare questo tema vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole di Giovanni Tedesco, ormai ex tecnico del Grifo.
2: Volevo ringraziare i ragazzi perché non era facile oggi giocare, quindi anche perché abbiamo vissuto gli ultimi 10 giorni non facile, e quindi ringrazio loro e lo staff, perché ripeto, giocare oggi non era facile sotto tutti i punti di vista, sia fisico, mentale, e quindi i ragazzi sono andati in campo e hanno potuto fare quello che le condizioni, ripeto, le settimane vissute più di questo non potevano fare. E quindi poi dopo questa premessa volevo ringraziare la gente, c'è un rapporto che va al di là del calcio, e quindi ancora una volta mi hanno dimostrato attestato di amore, che poi è reciproco, quindi sotto questo punto di vista un po' di altro che grazie come sempre a Perugia. E no, poi è inutile tanto parlarci e dire e girarci intorno e per ricevere per il culo, anche perché nell'ultimo mese sono stato tirato in ballo su tantissime cose e credo sinceramente di non meritarle. Però questo ci sarà tempo anche per parlarne. La cosa più importante è che io comunque la mia società è Faroni e Borrás. Io domani incontrerò la mia società e deciderò il futuro. Non ci sarà nessun incontro con Alessandro, anche perché non ha senso, non ha logica, è inutile che ci pigliamo per il culo. Non voglio...
3: sarà la nuova società?
2: Ma la mia, la società è per Faroni e Borrás, quelli che insieme a Gaucci mi hanno dato la possibilità di coronare il sogno. Quindi domani mi siederò con Borrás e decideremo la cosa migliore. Però insomma, siete talmente tanto intelligenti e bravi che avete capito quale sarà la soluzione finale, e quindi non vedo un motivo perché devo incontrare Alessandro Gaucci per farmi dire un'altra volta come 22 anni fa che devo lasciare Perugia per amore del Perugia. No, non ha senso, non credo di meritare tutto questo. Però ci sarà una conferenza dopo che incontrerò Borrás, vi ripeto che è la persona che mi è stato molto vicino, sia lui, Faroni, Riccardo, Marino, che mi hanno comunque, con pregi e difetti, tutti gli amici qua che mi hanno sostenuto e appoggiato in questi mesi. Parlerò con Borrás e poi in settimana farò una conferenza stampa dove giustamente dirò qual è il mio pensiero, perché come ho detto prima, nell'ultimo mese sono state dette tante cose non belle, non giuste, sono stato tirato in mezzo in un giochino che non aveva senso, non aveva una logica, quindi... però ho detto è inutile continuare, voglio finire in bellezza, senza polemica, ringraziare la gente che mi vuole bene, mi ha sempre voluto bene, mi ha appoggiato, quindi è inutile.
3: Hai detto quindi che parlerai, ma insomma già c'è un verdetto, già c'è una decisione.
2: Sì, vabbè, ma ragazzi, non siete talmente tanto intelligenti, avete fatto calcio in un certo modo. Te l'ho detto, io il mio confronto deve essere con le persone che mi hanno voluto bene, supportato, sostenuto, che Borrás, Faroni, Riccardo non c'è più, questo è qua, quindi parlerò con loro e credo che...
3: Ma insomma... c'è più amarezza, scusami Luca, c'è più amarezza o c'è un po', non so, di rabbia, cosa provi?
2: No, rabbia no, perché non sono il tipo, però amarezza sì, perché ti ripeto, perché l'ultimo mese sono state dette tante di quelle cose che non le merito e quindi è giusto che mi devo, tra virgolette, un po' difendere, un po' proteggere da quello che si è detto, però non è la sede giusta, quindi
4: tornassi indietro rifaresti la stessa scelta.
2: Ma io quando si tratta di Perugia io non guardo niente, non ho mai guardato niente, né soldi, l'ho sempre fatto per primo perché credo nelle mie qualità, poi perché comunque amo questa piazza, c'è un amore incredibile da entrambe le parti e quindi mi sento fondamentalmente anche un po' perugino, però insomma è inutile continuare, siete gente che ha fatto calcio nella vita e non c'è bisogno di capire quale sarà il futuro. Futuro non c'è, però dico questo, parlerò con Borras, che è la persona più importante, il mio riferimento.
5: Ma perché secondo te, Gio, visto che comunque hai fatto bene, hai salvato questa squadra, hai tutto l'appoggio dell'ambiente, perché secondo te la nuova proprietà non tiene in considerazione tutto ciò, secondo te?
2: No, ma ti ripeto, ci sono state delle cose che non mi sono piaciute, però... Perché la nuova società quando arriva può fare quello che vuole, paga, mette i soldi, non scrive nella PEC Giovani Tedesco fuori. Quello mi è sembrata una mancanza di rispetto, questa è una cosa che purtroppo mi porterò dietro per un po' di tempo. Tanto ormai che siamo qua, è stato detto anche che sono l'allenatore più pagato, un allenatore che ha un contratto oneroso, quando invece sono l'allenatore che ha il contratto più basso di tutta la Serie C. E quindi questa è un'altra cosa che mi ha ferito tanto, anche perché quando si tratta di Perugia non ho mai guardato i soldi. Mi dispiace perché fino a 10 giorni fa c'era con Borras Marino, stavamo lavorando veramente bene, c'era un progetto, però capisco anche le situazioni del club, del presidente Faroni, che giustamente dopo 2 anni di sofferenza ha deciso di lasciare, ci può stare. Quindi per quanto riguarda la proprietà non ho niente da dire, perché mi hanno trattato benissimo. Su chi subentra, qualche sassolino me lo toglierò, però non è questo il momento.
1: Riprese da Umbria 24, sono stati i colleghi del citato sito coloro che hanno ripreso, insomma tra i tanti che hanno ripreso le parole di Tedesco. Beh, insomma, parole che non lasciano spazio all'immaginazione. Ha detto che si toglierà poi dei sassolini dalle scarpe. A mio avviso se ne è già tolto uno abbastanza grosso quando ha detto che lui con Alessandro Gaucci non avrebbe parlato perché non voleva sentirsi dire, come accaduto già 20 anni fa, che doveva farsi da parte per il bene del Perugia. Quindi, insomma, probabilmente tra il nuovo presidente del club Alessandro Gaucci e il tecnico Giovanni Tedesco non corre buon sangue da ormai 2 decenni, insomma un tempo che va ricercato forse in quel fallimento del 2005 del Perugia, che segnò il termine, un primo termine della famiglia Gaucci alla guida del club. Dopo 21 anni e dopo che nella scorsa stagione si è visto Riccardo Gaucci alla direzione sportiva, i Gaucci tornano di nuovo alla presidenza, però lo ripetiamo con Alessandro. L'altro fratello, Riccardo, lo ribadisco nuovamente.

Poi è subentrato Eugenio Corini, riparte quindi da una piazza molto ambiziosa, quale è Perugia. Ci stiamo però avviando alla chiusura della prima parte della nostra trasmissione di A tutta C, sono le 9:59, quindi credo di avere ancora pochi secondi, anzi sono scoccate adesso le ore 10, quindi ora un piccolissimo break pubblicitario, poi torneremo in studio con la seconda parte di A tutta C, nella quale ascolteremo anche le parole di Alessandro Gaucci. Rimanete tutti sintonizzati.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Abbiamo chiuso la prima con le parole. In realtà le parole erano le mie perché dopo il video siamo rientrati un attimino in onda. No, a parte gli scherzi, abbiamo chiuso la prima parte della nostra diretta con le parole, beh, insomma, non proprio amichevoli di Giovanni Tedesco, comprensibilmente deluso per essere di fatto stato allontanato da quel Perugia che l'anno scorso aveva nettamente contribuito a salvare. E il tecnico non sarà più l'allenatore del Grifo. Con l'avvento della nuova proprietà sono emersi dissapori con Alessandro Gaucci, il nuovo presidente. Risalenti forse anche, no, forse risalenti a 20 anni fa, perché Tedesco ha chiaramente detto che non vuole confrontarsi con l'attuale numero uno del Grifo perché vuole evitare di sentirsi dire come 20 anni fa di lasciare il Perugia per il bene stesso del club. Giovanni Tedesco si è professato innamorato del Perugia, ha ribadito che il suo era uno degli stipendi più bassi della categoria e non uno stipendio oneroso come invece la nuova proprietà aveva fatto risaltare nella PEC, nella quale come clausola metteva proprio l'esonero del tecnico per acquistare poi l'intero pacchetto azionario del Grifo. Beh, insomma, una situazione non proprio piacevole. È chiaro che la nuova proprietà Arena Curi, che ieri è arrivata in città rappresentata dal già ampiamente citato Alessandro Gaucci, ha invece dato la sua versione dei fatti. E sempre i colleghi di Umbria 24 hanno ripreso le prime parole di Gaucci al momento del suo arrivo in città, e con lui c'era anche Hernán Borras, che è un po' la figura di congiungimento tra Javier Faroni, il vecchio, l'ormai vecchio presidente del club, il presidente argentino che dopo 2 stagioni ha lasciato il timone dei biancorossi, passandolo appunto ad Arena Curi. Borras rimarrà per il momento in dirigenza, probabilmente nella veste di consulente, di insomma una sorta di direttore generale. Lo spiega poi lo stesso Borras. Credo che debba però essere nominato un direttore sportivo. È questa una figura che al momento manca. Il presidente Gaucci lo è già stato, direttore sportivo del club, ma non penso proprio ricoprirà la doppia veste assolutamente. E quindi verrà anche nominato un nuovo direttore sportivo. Se invece c'è già questa figura, chiedo scusa, è un passaggio che è sfuggito a me. La certezza è che il Grifo ripartirà da Imodiana in panchina perché è lui l'allenatore prescelto. Anche il trainer ex Union Brescia, tra le altre, è arrivato ieri sera in città con il suo staff. Non ha parlato, non si è palesato davanti alle telecamere dei colleghi presenti, ma anche per questo poi ci sarà tempo per le presentazioni del nuovo staff. Ci saranno le prossime ore. Intanto vi faccio appunto ascoltare quelle che sono state le parole prima di Borras, poi di Alessandro Gaucci.
1: Che cosa è accaduto oggi qui da

0: Bueno, Silvio Di Santucci. No, come abbiamo parlato in tutta la comunicazione ufficiale del Perugia Calcio, abbiamo arrivato a un accordo preliminare per la cessione del 100%
1: Senza
0: del
1: più,
0: Perugia Calcio.
1: quindi c'è un accordo preliminare che adesso dovrà essere ratificato presso uno studio notarile oggi.
0: No, no, no,
1: Ok, l'accordo preliminare è questo, firmato
0: dopo
1: questo.
0: c'è la formalità che va alla notaria, ovviamente, però no, noi non andiamo, ci abbiamo fatto tutto, abbiamo parlato tutto, allora resta a lavorare, hai molto per fare.
1: Come verrà gestita questa fase di transizione dal punto di vista economico, visto che Alessandro comincerà a fare mercato?
0: Io sono il responsabile giuridico della società e non posso prendere nessuna decisione sin l'approvazione loro. All'effetto tecnico, all'effetto pratico, Alessandro va a gestire con totale libertà e assoluta libertà e tranquillità. Questo io voglio firmare tutto quello che lui determina che devo firmare.
1: Quindi sarà il presidente Faroni a mettere le firme sulle operazioni di mercato?
0: No, io.
1: Sorry. Ok, perfetto. Quindi stasera arriva Diana, ce l'hai confermato?
0: Sì. Stasera arriva lui con il suo staff e quindi da domani si comincia.
1: E quali saranno i tempi per allestire una squadra? Diciamo che il mercato è aperto tutto settembre, però ci sono gli impegni ufficiali,
0: No, i
1: no?
0: tempi non ce l'abbiamo tanto, tanti purtroppo. Noi dobbiamo rifare una rosa quasi da completo. Non sono rimasti tanti giocatori e credo che ci stanno tanti bravi ragazzi, però se vogliamo ottenere dei risultati importanti. Ovviamente da quest'anno sarà sicuramente difficile, però migliorare quello che è stato fatto negli ultimi anni credo che sia abbastanza possibile se facciamo un buon lavoro.
1: Alessandro, dopo 21 anni torni al timone insieme alla tua amica Elena Curi del Perugia Calcio. Un'emozione.
0: Guarda, io sono tranquillissimo. Per me è come quando tu la sera dopo il lavoro, il lavoro, torni a casa e non ti cambia la vita perché per me qui è casa, quindi.
1: Ma non ti suscita qualcosa tornare
0: Ma
1: comunque dopo
0: sì,
1: 21 anni? Sei, sono 21 anni che non sei da queste parti.
0: lo so, io sono molto contento, sono soddisfatto, però sono anche un po' preoccupato per il tempo che abbiamo a disposizione, perché non è mai successo nella mia carriera, sono 35 anni che faccio questo lavoro, di dover allestire una squadra in così poco tempo, no? E soprattutto considerando il fatto che stiamo già al 3 agosto e con il fatto soprattutto che la trattativa è andata un po' per le lunghe, abbiamo perso parecchio tempo e tante vedute importanti, però adesso speriamo di ritrovarle, insomma.
1: Ci sarà una conferenza stampa ufficiale, ma la gente si aspetta di sapere quali sono le aspettative, le ambizioni nell'immediato di questa nuova società.
0: Ma io l'ho detto anche stamattina, io sono tornato dalla Spagna dopo quasi 20 anni che ci vivo, dove ho un progetto importante, dove stiamo facendo cose importanti, perché c'è un progetto importante, altrimenti sarei rimasto lì tranquillamente. Sono stato contattato da questo gruppo per fare cose importanti, per cercare di portare il Perugia il più presente possibile dove tutti vogliono. Poi bisogna essere anche bravi a riuscirci.
1: Che
0: Un
1: vuoi
0: messaggio ai
1: volere
0: tifosi?
1: qualcosa un pochino più di questo gruppo?
0: Ma sì, tanto
1: Mercoledì.
0: mercoledì lo
1: Mercoledì
0: vedrete,
1: c'è
0: quindi
1: conferenza
0: avrete anche
1: stampa.
0: le foto.
1: E un'altra cosa, Alessandro, la questione di tedesco, insomma, che ho sollevato un pochino di polemiche, se ci spieghi
0: Ma
1: com'è
0: io non
1: andata.
0: c'è nessuna polemica. Avevo detto a Hernán Borras che avrei voluto parlare prima di prendere qualsiasi decisione con Tedesco. Lui non ha voluto parlare. Stamattina sembra che abbia rassegnato le dimissioni, quindi la cosa sta ormai nelle mani del direttore generale con lui.
1: Com'è caduta la scelta su Diana? Che si è parlato anche di altri profili.
0: Quando tu devi prendere una decisione, devi valutare vari aspetti e vari profili. Abbiamo ovviamente contattato varie persone importanti per fare un progetto importante. Poi alla fine abbiamo deciso che la scelta più giusta per noi fosse questa. Il
1: Quanti
0: messaggio ai
1: giocatori di
0: tifosi?
1: questa rosa, quanti giocatori di questa
0: Due.
1: rosa resteranno? Qui diciamo, ce ne sono tanti, però diciamo che la società ha anche un po' alleggerito questa rosa proprio per
0: Ma
1: darvi uno spazio di manovra.
0: allora, io l'anno scorso, non so quanto tempo fa, feci un'intervista a una televisione locale dove dissi che c'erano pochi giocatori all'altezza, ma non all'altezza per giocare il C1, all'altezza per poter fare un salto importante, no? Quindi, giocatori, quelli che sono rimasti. Ce n'è sicuramente qualcuno che rimarrà, poi vedremo invece quelli che saranno in uscita, però aspettiamo prima che arrivi l'allenatore stasera per poi parlare anche con lui del
1: Scusate,
0: suo
1: ma mercoledì c'è la
0: personale.
1: conferenza stampa, se no oggi cioè, non ci avete più niente da dire.
0: Perfetto,
1: Quindi.
0: vabbè, qualcosa fuori, proveremo.
2: Grazie, grazie Alessandro, buon
1: Grazie.
2: lavoro.
1: Sì.
0: Ciao.
3: Sono state queste le parole di Alessandro Gaucci, anche lui molto chiaro per quella che è stata la sua parte, la sua responsabilità. Tra l'altro, ecco il tema Perugia, possiamo chiuderlo con l'ufficialità che è arrivata proprio in questi minuti. Haimo Diana è il nuovo tecnico del Grifo. C'è stato l'addio con Tedesco, anche con un video social, insomma. Tutto quello che è accaduto in queste convulse ore lo abbiamo raccontato, vi abbiamo fatto sentire le parole dei protagonisti, quindi adesso non resta che attendere questa conferenza stampa che dovrebbe, ripeto, essere programmata per domani, lo hanno detto, mercoledì ci sarà la conferenza, quindi a regola mercoledì 5 agosto la nuova proprietà Arena Curi e Alessandro Gaucci si presenteranno alla stampa. Vedremo se seguirà anche una sorta di controconferenza, diciamo così, di Giovanni Tedesco che spiegherà poi le sue ragioni, ma direi che per oggi l'argomento Perugia può essere chiuso, lo ripeto, è chiuso con l'arrivo di Haimo Diana ufficiale in panchina. E vedremo po' quindi poi quello che sarà. E allora, adesso voglio invece concentrarmi un attimo più su quello che è il mondo della Serie C in generale. È chiaro che i temi poi, insomma, che riguardano una squadra vanno anche affrontati nel dettaglio, ma è giusto parlare anche un po' più in linea generale di tutto quello che è il mondo della terza serie. Una terza serie, a mio avviso, ancora troppo bistrattata, ma al netto di quello che è il mio pensiero per dei temi un po' più generali, ma veramente molto importanti per tutte le 60 partecipanti al prossimo campionato di Serie C, do il buongiorno al presidente Adicosp, Alfonso Morrone. Alfonso, buongiorno e bentornato.
4: Grazie Claudia, buongiorno a tutti, grazie.
3: Allora, ti porterò a brevissimo sul discorso della Serie C. Faccio però un leggero passo indietro alla giornata di ieri. Adicosp di passi invece non ne ha fatti indietro, ma semmai anche tre o quattro in avanti. Guardiamo un secondo alla Serie D perché nei giorni scorsi, proprio grazie alla vostra associazione, è stato sottoscritto il primo contratto collettivo per DS e collaboratori sportivi anche per quello che riguarda il mondo del calcio dilettantistico. Non c'erano norme che tutelassero le figure professionali che vanno a collocarsi nei tornei non professionistici. Adesso, grazie a Adicosp, anche loro avranno delle tutele legali esattamente come direttori, segretari e collaboratori vari dei tornei professionistici.
4: C'è una piccola imperfezione. Dall'entrata in vigore della legge della riforma dello sport, in particolar modo del decreto 36 del 28 febbraio 2021, da luglio 2023, il direttore sportivo, come le altre figure, come il calciatore, l'allenatore e via dicendo, sono comunque sia tutelati comunque, la tutela già esisteva dalla legge. Quindi io no, la differenza sta nel fatto, qui non è, grazie diciamo, alla perseveranza dell'Adicos, ma anche alla disponibilità, grazie anche alla disponibilità del presidente Abete e del coordinatore dell'interregionale, l'avvocato Barbiero, che insomma, sono stati insomma, molto sensibili alle nostre istanze, e quindi io li ringrazio anche pubblicamente perché c'è stata unità di intenti. E quindi l'altro giorno ci è arrivata la bozza definitiva, l'abbiamo firmata. Adesso, da qui a breve, in tempo di ufficializzare, di entrare nei portali il contratto tipo federale dei direttori sportivi, anche nei dilettanti, e i dilettanti io intendo dalla Serie D alla terza categoria, cioè non è, perché molte volte si confondono soltanto con la Serie D. No, il contratto, il lavoro sportivo, come vale per i calciatori e per gli allenatori, vale dalla Serie D alle ultime categorie dei dilettanti, quindi anche in terza categoria, se vogliamo, ecco, sto estremizzando un po' il concetto. Se c'è possibilità che un presidente ti possa fare un contratto di lavoro, lo può fare anche in terza categoria. Questo era per intenderci. Quindi le tutele già c'erano prima a livello di legge. Qual è la differenza? È che avendoci una tutela anche federale, quindi se c'è un contenzioso, c'è un c'è un'avvertenza, comunque sia, c'è da salvaguardare i propri diritti, il proprio stipendio, senza andare nei tribunali ordinari, perché noi ogni settimana vinciamo in tutti i tribunali d'Italia quando sono i contenziosi con le società di calcio, quindi i direttori che si avvalgono dei fiduciari dell'Adicosp, credo abbiamo il 100% di successi, perché poi non ti pagano, normalmente il tribunale del lavoro dà sempre ragione al lavoratore, perché noi siamo lavoratori sportivi. Detto questo, ora con l'avvento dell'accordo collettivo e del contratto tipo, io se non vengo pagato dalla società posso adire il collegio arbitrale, come avviene già in Serie C, da tantissimo tempo. Quindi che significa? Meno spese legali e meno tempo di attesa per quanto riguarda la decisione finale. Quindi questa è una conquista che fa epoca anche per noi, perché ripeto, nei dilettanti, oltre agli allenatori e ai calciatori, anche i direttori sportivi e i collaboratori della gestione sportiva possono essere tutelati dalla federazione. Questo è un po'
3: questo sicuramente. No, beh, è un passo decisamente molto molto importante. Comunque, insomma, alla fine sono tutti lavoratori sportivi, ma come giustamente ricordato, non era sempre scontato. Purtroppo ci sono ancora tante disparità nel mondo del calcio, e qui io mi ricollego anche alla Serie C, perché c'è stata grande festa da parte della Lega Pro per quel decreto sport che ha assegnato lo 0,05% dei diritti TV 0,5, alla Claudia, terza 0,5. Serie. Sì, per no, me 0,5. Comunque è una cifra. Sì, no, sì, lo 0,05 sembrava, no, insomma, 0,5,
4: l'1% 0,5.
3: Sì, no, lo 0,5 sembrava che sì. L'1% fosse assegnato solo al calcio femminile, invece poi quell'1% no, è stato qui, diviso,
4: Claudia,
3: ma
4: perdonatemi, anche qui io sono stato audito alla Camera dei Deputati come presidente di Adicosp. Poi parlo anche, posso parlare anche da capo Dipartimento Sport e di Azione, che ho la carica all'interno del partito del nostro leader Carlo Calenda. Bisogna dire le cose, non sei soltanto dire, perché leggo anche sui giornali purtroppo gente che purtroppo non è istruita bene. Questo vale anche per il calcio, noi dobbiamo anche iniziare a mettere i punti, cioè, bisogna dire cose come stanno. Sto approfittando del fatto, questo è un discorso che molto spesso ne parlo anche col presidente Marani, perché bisogna iniziare anche a elevare culturalmente chi parla di calcio, anche di questioni anche che non sono correttamente calcistiche. Allora, la legge Melandri,
3: sì,
4: la
3: Alfonso, legge Melandri, scusami se mi permetto, ora non penso che si sia tutti un branco di ignoranti, scusa,
4: no,
3: se
4: no,
3: mi
4: no,
3: permetto,
4: no, sì, no,
3: però
4: ho letto,
3: ecco, insomma,
4: ho letto i quotidiani, no, no, no, no, te, i quotidiani questo giorno, io adesso tu mi dai la
3: no, no, in generale.
4: No, ma purtroppo ti posso garantire che molti giornalisti sportivi che scrivono questo sono ignoranti, perché lo dico poi anche mentre a chiare lettere. Quindi, ma no, ma giornalisti no, sportivi non lo so, ma sui giornali ho letto delle bestemmie proprio. Allora, dobbiamo dire che hanno tolto l'1% al settore giovanile e l'hanno regalato alle squadre di Serie A di femminile. Questa è una vergogna nazionale. Perché? Perché
3: poi, ma infatti, dai, Alfonso, se mi facevi Alfonso, se mi facevi finire di parlare. Alfonso, scusami, se mi facevi finire di parlare spiegavo tutta quella che era la situazione, perché sembrava che l'1% dovesse essere destinato al calcio femminile e
4: ma
3: per calcio femminile
4: spostato,
3: ovviamente
4: Claudia, è spostato. Allora, vi sto spiegando, la legge Melandri, il decreto 9 del 2008 recita che il 10% dei proventi derivanti dai ricavi di televisivi devono essere distribuiti in questo modo: 6% Serie B, 2% Lega Pro, 1% Lega Nazionale Dilettanti, 1% Federazione Gioco Calcio, che andava destinati al settore giovanile e alle infrastrutture. Questo 1% nessuno l'hanno spostato. Io ho detto anche in audizione alla Camera, abbiamo fatto Robin Hood al contrario. Abbiamo tolto ai poveri per darle ai ricchi, perché la riforma Zola già era nell'1% della Federazione Gioco Calcio, che finanziava la riforma Zola, finanziava lo sportello unico della Nazionale Dilettanti e finanziava il settore giovanile e scolastico, che versa in condizioni precarie. Che hanno fatto? Purtroppo il governo, che io l'ho contestato, ma l'abbiamo visto tutti quanti, siamo arrivati a questo 0,5% di riforma Zola e calcio femminile. Perché c'è stato un allineamento totale nel mondo del calcio, che cosa state facendo? Noi stiamo dando, perché bisogna dire, ecco che vi dico, bisogna dirla tutta questa cosa. Abbiamo spostato, abbiamo tolto.
3: Sì, Alfonso, però scusami, bisogna dirla tutta. No, Alfonso, scusa un attimo, però bisogna dirla tutta intanto senza dare degli ignoranti alle altre persone, ma facendo un attimino finire di parlare e nel caso dopo mi correggevi. No, no, ho capito, però non è che, insomma,
4: non hanno tolto,
3: non si può dare degli ignoranti se una persona sbaglia, perché magari c'è un difetto anche di comunicazione. No, Alfonso, ma il no, Alfonso, lo so, ma è in linea generale, è in linea generale.
4: È ignorante perché non sanno le cose. Io hanno ignorato questa cosa. È un conto è dire hanno tolto lo 0,5 al femminile, è un conto è dire hanno dato, hanno spostato dal settore giovanile al calcio femminile, perché comunque sia a calcio non hanno tolto niente, gli hanno dato. Ma ti pare giusto che secondo te
3: alla Serie A femminile non al calcio femminile,
4: come?
3: Alla Serie A femminile,
4: brava, alla Serie A femminile, ma ti pare giusto secondo te?
3: Ma Alfonso, infatti, se tu prima mi avessi fatto finire di parlare, io facevo tutto l'excursus.
4: Ti chiedo scusa, non ci arrivavamo. La domanda. E secondo te ti sembra giusto che lo 0,5, parliamo di 5-6 milioni di euro, lo diamo alla Juventus, al Milan, alla Roma, alla Lazio, al Sassuolo, al Parma, alla squadra di Serie A, che già prendono decine di milioni di euro? Ti pare una cosa giusta questa? E abbiamo tolto i soldi alla canzone dei dilettanti, al settore giovanile, naturalmente, al settore giovanile scolastico e altre cose. È stato molto bravo, mi devo dare atto, il presidente Marani, che ha puntato i piedi, è andato da Bodi e hanno trovato questo compromesso. Ora, io in audizione ho detto, guarda, secondo me tocca tornare indietro, da lasciare l'1% in federazione, ma se proprio dobbiamo fare questo 1%, diamolo alle attività di base del calcio femminile, ma nei dilettanti, non nelle squadre di Serie A. Perché dobbiamo dire a tutti, perché purtroppo, ripeto, ho letto delle fandonie sui giornali, che non va al calcio, va alla Serie A. Quindi la Serie A è formata di 12 squadre, soltanto 3 squadre non hanno la sezione di calcio maschile, è solo la Ternana, il Napoli e il Como, perché il Como ha 2 squadre in Serie A.
3: Questa il Como Women, il Como 1907, sì, è quello legato women, al Como, sì, di Fabregas.
4: Quella è neopromossa dalla B e dalla Serie A. E questo noi dobbiamo lottare. E ora so che c'è una promessa del governo che comunque sia, daranno anche un apporto al calcio femminile di base, ma quello di base veramente. Ma io nulla contro la squadra di Serie A, ci mancherebbe altro, perché se la squadra di Serie A se non sottoscrivono gli accordi sui diritti televisivi, il calcio in Italia morirebbe rispetto ad altre cose. Però dare 600-700 mila euro a società che prendono già 50-60 milioni di euro, credo che sia un'ingiustizia, e potevano rimanere nelle casse della federazione, che li investiva, come ha sempre fatto, nel settore giovanile e nelle infrastrutture. Io questo volevo dire. Ma la cosa che mi rattrista è che però in questi giorni ho letto hanno tolto i soldi al calcio femminile, li hanno dati, perché dall'ultima legge a questa che è stata convertita in legge, il calcio femminile di Serie A ha guadagnato tra i 5 e 6 milioni di euro. Non hanno tolto niente.
3: Quindi si può dire che li hanno tolti al calcio femminile, perché dalla Serie B in giù gli hanno tolto quello che sembrava fosse promesso,
4: hanno destinato comunque meno di quello che c'era alla Serie A femminile.
3: Perché sì, comunque ricordiamolo, nel femminile è l'unica federazione professionistica, l'unica lega, scusate, professionistica. Come?
4: Allora, dall'ultima
3: l'unica lega professionistica è la Serie A nel femminile,
4: Sì, lo so.
3: E lo 0,5
4: che lo diamo, sono 6-7 milioni di euro, diviso 12 saranno 5-6-700 milioni di euro, che diamo alla Roma, al Milan, alla Lazio, che già prendono 50-60 milioni di euro. Questo è quello che voglio dire io. Però non è giusto,
3: sì,
4: dire...
3: Sì, infatti, Alfonso, allora, il mio discorso... Lo hanno tolto al calcio femminile, sì, perché per me il calcio femminile non è solo la Serie A, Alfonso. Per me il calcio femminile è tutto, non è solo la Serie A.
4: Ti sto dicendo questo,
3: ma Alfonso, infatti, se tu mi avessi fatto finire di parlare prima, come stavo dicendo, che alla fine lo 0,5% dei diritti TV a 60 squadre, a 57 squadre di Lega Pro, è una cifra irrisoria, è una cifra che non aiuta la categoria e non se ne può gioire.
4: No, aspetta, Claudia, premesso, la Serie C già prende il 2%, prende circa... 20 milioni di euro dalla legge Melandri, più adesso il 5% della Lega, della
3: che quota. È comunque la Lega, una cifra irrisoria rispetto a quello che viene dato alle altre.
4: Non ho capito, scusa.
3: È per me comunque una cifra irrisoria per tutto quello che poi è anche il lavoro che fa la Serie C, anche a livello sociale.
4: Però allora
3: questo ulteriore 0,5
4: no, ma l'ho detto prima, è stato bravo il presidente Marani che è andato a battere a puntare i piedi e ha ottenuto almeno questi soldi vanno nelle serie minori, e quello l'ho detto prima. Quello che dico io è che lo 0,5%, ripeto, va in un contesto di società dove già ne hanno 50-60 mila euro, e credo che non si sovvenzionare più determinati servizi, vedo magari attività all'interno del settore giovanile scolastico o nel tuo sportello unico della nazione dilettanti, generalmente non vanno più in federazione, credo che non sia una cosa giusta. Poi, ripeto, Marani è stato bravo perché oltre ad avere il 2%, ora ce l'ha proprio destinato per legge lo 0,5%, e quindi oltre ai 20-21 milioni di euro prende altri 5-6 milioni di euro, meno male che è andata così. Però quello che voglio ripetere, poi non ne voglio più tornare, è che ho letto in questi giorni che hanno tolto i soldi alla Serie A femminile. Non è vero, perché dall'ultima legge in vigore a questa che è entrata adesso in vigore, perché prima era un decreto legge, era una bozza, siamo andati anche a parlarne e a discuterla. Quindi il calcio femminile, la Serie A in particolar modo, dall'ultima legge a questa nuova ha guadagnato 5-6 milioni di euro. Questo è un dato di fatto, cioè non è che lo dico io, lo dicono le leggi. Poi le discussioni ci sono, uno si prova a proporre, Adidas era contrario, ripeto, in audizione disse addirittura che era una sorta di Robin Hood al contrario, e quindi almeno una piccola pezza, diciamo, l'abbiamo messa con la riforma Zola.
3: E vedremo quindi quello che sarà. Alfonso, sono scoccate le ore 10:30, quindi io devo salutarti perché dobbiamo andare in pubblicità. Ci risentiremo presto, grazie intanto per
4: ciao,
3: adesso.
4: Ciao Claudia, ciao.
3: Salutiamo quindi sì Alfonso Morrone, e Giorgio ha ragione, piccoli.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, dove torniamo invece su una delle realtà singole. Abbiamo prima fatto una sorta di punto generico su quello che è il mondo della serie C, le questioni dei diritti TV e quant'altro. Ora ci riconcentriamo appunto su una delle squadre che quest'anno vedremo nel girone B, a differenza di quanto è stato negli anni passati, perché il Latina era stato inserito nel girone C fino all'anno scorso, un Latina che l'anno passato con l'arrivo di Gennaro Volpe in panchina ha fatto una scalata importante verso la salvezza, una salvezza che è stata poi centrata con anche del margine rispetto al termine della regular season. Successivamente a questo c'è stata anche la finale di Coppa Italia, i nerazzurri l'hanno persa per poco, insomma uscendone a testa alta con il Potenza che ha alzato invece il trofeo. Adesso il Latina invece ripartirà dal girone B, è stato infatti riammesso il Foggia a posto della Ternana fallita, quindi il Foggia prende un posto ovviamente per questioni geografiche nel girone C, e la compagine pontina, che era quella un po' in ballo tra i due raggruppamenti, è invece finita nel B. Tiene banco la questione legata all'attaccante Giacomo Parigi, un gioiellino sul mercato, o meglio, un elemento tanto richiesto dal mercato, un gioiellino che il Latina invece si coccola. E insomma, di tutto questo e di tutto quello che sarà, ne ha parlato in conferenza stampa al termine del ritiro di Fiuggi il direttore sportivo nerazzurro Luigi Condò. Io ve lo faccio ascoltare, ma prima vi ricordo che con A Tutta C torneremo domani alle ore 9.45 su TMV Radio, però potete seguire altri interessantissimi programmi che non riguardano solo questa categoria, ma il calcio italiano in generale, un calcio, quello italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, sito che vi invito a tenere costantemente aggiornato per essere aggiornati anche voi stessi su tutto quello che accade nel mondo pallonaro italiano e non solo. Ripeto, con A Tutta C ci vediamo domani alle ore 9.45. A tutti voi una buona giornata.
1: Il calcio.
2: In qualche modo si chiude il ritiro qui a Fiuggi. Domani la squadra osserverà domani e dopodomani un paio di giorni di riposo e poi si ricomincia. Che bilancio tracciamo di questa prima preparazione? Poi entriamo anche nel discorso mercato.
3: Ma sicuramente la squadra ha lavorato bene, ha fatto un buon lavoro. In questi momenti, diciamo, è importante cercare di avere meno infortuni possibili. Noi siamo riusciti fino ad oggi, credo, ad avere, a parte qualche acciacco, quasi sempre tutti a disposizione, a parte oggi due o tre giocatori che erano un po' affaticati. È normale che sia l'ultimo giorno di ritiro, quindi è normale che la squadra sia pesante nelle gambe, sia pesante anche mentalmente, che lavorare 15 giorni con doppie sedute è un lavoro importante, un dispendio di energie sia fisiche che mentali. Però sono contento di questo ritiro, penso che sono convinto che sarà di buon auspicio ora che inizieranno le partite che contano.
2: Andiamo al mercato, scoppia il caso Parigi, in qualche modo qualcuno scrive forse notizie non che arrivano dalla società.
3: Ma io su questo sono incredulo, nel senso che Parigi è un giocatore del Latina, un calciatore del Latina, dove ha fatto un campionato importante e credo che il Latina gli abbia dato la possibilità di poter fare un campionato importante. Non c'è nessun caso Parigi, ma non è che lo dico perché potrebbero sembrare frasi di circostanza, ma non c'è un caso Parigi perché Parigi ha un contratto con il Latina che dovrà rispettare. Il giocatore ci ha chiesto di andare via per fare una nuova esperienza, noi diciamo che non ci siamo imposti in questa sua scelta, ma naturalmente chi vuole prendere Parigi ha un costo che è dato dalla società, è dato da noi, e quindi penso che su questo ci sia poco da parlare. Poi il fatto che è stato detto che c'è una rottura tra la società e Parigi non è assolutamente vero, perché Parigi è un giocatore che si allena sempre con la squadra. Abbiamo evitato di comune accordo di fare queste partite amichevoli perché, data l'ancora incerta situazione, quindi è inutile andare a rischiare infortuni o cose, quindi credo che sia la scelta più saggia, anche se forse più impopolare, no? Perché poi è anche vero che un calciatore che ha un contratto con una società è giusto che magari faccia tutti gli allenamenti e anche le partite amichevoli. Però noi abbiamo deciso questo perché secondo noi è la cosa più giusta, ma è anche vero che il Latina non aspetterà il fine del mercato in questa situazione. Il Latina, io in questo caso ho parlato con i procuratori, ho dato una data, entro quella data noi saremo aperti a una cessione, dopo quella data Parigi rimarrà Latina. Come non lo so, ma sicuramente non arriveremo a dopo il 15 agosto ancora nella situazione che siamo in questo momento.
2: Il Latina ha iniziato bene nel mercato, e come proseguirà questo mercato? La squadra è completa, manca qualcosa? Che giudizio dai? E soprattutto quali sono i desiderata del mister?
3: Ma il Latina io credo che all'80% abbia già fatto il mercato. Normale che ci manca qualcosa, perché su due o tre ruoli dobbiamo intervenire, perché sono delle considerazioni fatte da noi. Non è chiuso il mercato della Latina, sia in entrata che in uscita. Abbiamo anche tre o quattro uscite da fare ancora, quindi penso che il mercato non è ancora chiuso. Sicuramente siamo a un ottimo punto, abbiamo tenuto buona parte dei calciatori dello scorso anno che nel girone di ritorno hanno fatto molto bene. Naturalmente ora inizia un altro anno, un altro girone che è ancora più difficile secondo me di quello dove siamo stati lo scorso anno, e quindi è normale che io pretendo una squadra agguerrita, una squadra che abbia voglia e una squadra soprattutto che soddisfi quello che merita la gente che noi ci segue, ci viene a vedere. E spero che quest'anno sia ancora molto ma molto più numerosa rispetto all'anno scorso.
2: Ripensando a quella che è stata la stagione appena conclusa, tra i giocatori che naturalmente si sono messi in luce c'è stato anche Cioffi. Io so che in qualche modo la trattativa era stata avviata. Se può dirci a che punto è questa trattativa?
3: Ma Cioffi è una trattativa che noi stiamo facendo, speriamo di riuscire a prenderlo, perché è un giocatore secondo noi importante, si è integrato bene l'anno scorso quando è stato preso a gennaio, è un calciatore che ha caratteristiche differenti da quelli che abbiamo attualmente in rosa, quindi noi stiamo lavorando per cercare di riportarlo a Latina. Noi dobbiamo stare sereni, tra virgolette, nel senso che ci sono molte squadre che ancora non hanno costruito nemmeno metà della squadra, quindi noi sotto questo punto di vista siamo un po' avanti, fortunatamente. È normale che in questo momento tra entrate e uscite dobbiamo fare ancora 6-7 operazioni, no? Che però con calma, con serenità affronteremo e faremo.
2: Ci sarà tempo fino al 31 agosto, quindi...
3: Sì, io spero di non arrivare a quella data, perché io spero di farle molto prima, anche perché il campionato ufficiale inizia, la stagione ufficiale inizia il 16 con la Coppa Italia, e quindi noi dobbiamo cercare di arrivare già a quella partita che siamo abbastanza pronti.
2: Girone B, facciamo un passo indietro, andiamo, hai detto che sarà naturalmente un girone difficile, sicuramente più difficile. E come lo affronterà il Latina al girone B? Con quale mentalità?
3: Ma il Latina lo deve affrontare con col coltello tra i denti, sicuramente, perché non può prescindere da questo, perché io voglio una squadra che abbia queste caratteristiche mentali, voglio una squadra che abbia coraggio, voglio giocatori che abbiano fame, perché chi viene a Latina deve sapere che deve lottare.
1: A impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante riflessioni sul mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Adelio Moro, ex calciatore di Atalanta e Milan, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Partiamo dal ricordo di Franco Baresi, oggi i funerali dell'ex capitano del Milan con cui tu hai giocato all'inizio degli anni Ottanta. Il tuo ricordo?
1: È un ricordo grande giocatore, grande uomo, grande perché si vedeva già che lui aveva, quando io sono arrivato, ero alla fine della mia carriera calcistica. Ho avuto la fortuna di giocare con tutti questi ragazzi che erano nei primi anni, dove il Milan li ha messi in campo, conoscendo probabilmente il loro percorso nel settore giovanile del Milan. Parlo di Baresi, parlo di Colovati, parlo di Costacurta, Maldini, tutti questi che poi sono Battistini, Evani, insomma chi ne ha più ne metta, perché il Milan in quegli anni ha fatto giocare e esordire tutti questi ragazzini che poi sono diventati grandi giocatori, grandi campioni, che gli hanno permesso col tempo a fare il loro percorso e poi a vincere tutti i trofei che è diventare una delle squadre più titolate al mondo.
0: Senti, invece capitolo nazionale, non si è ripartiti probabilmente con il piede giusto, quantomeno è stata fatta una figura evitabile, una figuraccia evitabile, si poteva organizzare meglio questa ripartenza. Cosa ne pensi? Non è stato, insomma,
1: Sì,
0: il
1: sono
0: miglior modo
1: d'accordo
0: per
1: con lei.
0: ricominciare.
1: Sono d'accordo con il tuo pensiero. Sicuramente è meglio sbagliare subito, però, piuttosto che sbagliare in corso o alla fine dove non puoi più recuperare. È giusto, Malagò è stato messo in questo movimento che magari non ancora lo conosce molto bene, pur essendo una grandissima persona, una grandissima figura, del nostro mondo sportivo. Però calcisticamente parlando è alla prima sua esperienza. Ha fatto delle scelte che poi in questo momento non sono andate a buon fine. Lui non si può mettere in discussione i top manager come Maldini e Leonardo sicuramente. Ci sono stati dei disguidi, delle cose che magari non sono andate per il verso giusto. Adesso hanno trovato la soluzione adesso migliore, penso, per poter continuare questo percorso, perché non andando a buon fine per quello che è stata la prima decisione con Maldini e con Leonardo e con Andrea Pirlo, adesso sono andati su due certezze del nostro movimento calcistico, che sono Ranieri e Mancini. Si spera che vada tutto per il verso giusto, perché non possiamo più sbagliare, perché siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, praticamente 12 anni che non partecipiamo al mondiale e non possiamo permetterci anche un altro fallimento. Io mi auguro che Malagò è un grande manager sicuramente, ha fatto queste scelte e mi auguro che possano portare dei risultati.
0: Ecco, tu insieme a Lucescu hai allenato Pirlo. Sarebbe stato in questo momento un incarico troppo grande per lui, quello di commissario tecnico?
1: No, io penso di no, perché Pirlo è uno che sa di calcio, è stato allenato da grandi allenatori e si è preso il meglio di ognuno, sicuramente le idee calcistiche le ha. Perciò bisognava dare un po' di fiducia. Anche il suo percorso è stato messo subito alla Juventus, dove negli ultimi anni forse è l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere due trofei. Dopo tutti gli altri hanno più o meno fallito come risultati e tutto quanto. Il suo percorso, la sua crescita, allenatore è logico, non ha trovato magari la squadra giusta, magari per poter mettere in pratica quelle che sono le sue idee calcistiche. Però Pirlo è uno che non può fare la riserva a nessuno, è uno che sotto l'aspetto calcistico ha conoscenze enormi. Perciò bisogna trovare gente o manager che gli stiano vicino, che lo possano dar fiducia e farlo crescere come allenatore. Se Maldini e Leonardo, secondo me, hanno scelto lui dopo magari aver sbagliato prima andare da Ancelotti e poi anche da Guardiola, secondo me dovevano prima, se avevano questa intenzione, andare subito su Andrea Pirlo, magari le cose sarebbero andate diversamente, perché proprio Andrea Pirlo non può essere la riserva di nessuno. Sotto l'aspetto calcistico è uno che il calcio lo conosce molto ma molto bene.
0: Parlando invece un po' degli acquisti che sono stati conclusi dalle big, Stones è davvero un grande colpo per l'Inter?
1: Sì, anche se devo dire che in alcune partite con la nazionale, qualche intervento, però ha grande esperienza, è un giocatore già consolidato, ha certe esperienze, dietro a un percorso notevole come giocatore, è abituato a giocare nelle grandi squadre. Perciò l'Inter ha deciso di prenderlo perché magari crede ancora che lui possa dare ancora, pur essendo una certa età, il suo contributo, un po' quello che ha fatto un po' il percorso di De Vrij e di Acerbi, ecco. Perciò io penso che sia una scelta giusta. Però penso che il reparto difensivo dell'Inter non si fermi solo a Stone,
0: E in effetti
1: ma
0: Kivu vorrebbe Romero, con lui secondo te potrebbe davvero essere fatto un grande salto di qualità?
1: sì, con Romero sicuramente il reparto difensivo dell'Inter diventerebbe un reparto molto molto importante, perché se teniamo presente che già con Hagiani e con Bastoni e con lo stesso Visek è già un reparto di grande valore. Se metti dentro anche Stone e anche Romero, insomma, il reparto diventa un reparto di grandissimo livello.
0: Parliamo un po' anche dell'Atalanta. Come sta nascendo, secondo te, la nuova squadra di Sarri? Per adesso è arrivato il solo Gaetano.
1: Allora, l'Atalanta sicuramente ha cambiato un po' tutto quanto, quello che erano le idee che hanno portato a grandissimi risultati l'Atalanta in questi ultimi 9 anni. Adesso, l'anno scorso, cioè, pur riuscendo lo stesso a arrivare sempre nel campo europeo, a partecipare alla Conference, ma però il loro intento, il loro obiettivo è di riportare ancora l'Atalanta, non dico in Champions, ma almeno ancora in Europa League. E il duo Sarri-Giuntoli
0: Giuntoli.
1: sicuramente è stata una scelta molto, molto, molto buona. E qui va dato merito alla società, a Luca Percassi, che è arrivato molto prima su questi due top manager, e riuscire a portarli all'Atalanta, probabilmente convincendoli con un progetto nuovo, e sperando che riportare ancora l'Atalanta dove ha fatto bene in tutti questi anni. Sicuramente ci vorrà del tempo, perché le idee che c'erano prima, giocando a uomo, tutto campo, con un sistema di gioco che ha dato i suoi frutti, adesso con Sarri sicuramente i concetti, i principi di gioco sono completamente diversi, e ci vorrà del tempo, ci vorrà sicuramente qualche mese prima che prima si ragionava su un certo tipo di gioco con marcature a uomo tutto campo. Adesso sì, bisogna cominciare a pensare a come si gioca a reparto, perciò a reparto a 4 in fase difensiva, a 3 a centrocampo e a 3 in fase offensiva. Ci vorrà per trovare dei movimenti giusti ci vorrà del tempo e lì sicuramente con Sarri, se i giocatori lo seguiranno, i risultati dovranno venire. E adesso il mercato non è ancora finito perché manca ancora un mese, l'Atalanta ha bisogno ancora di qualche giocatore per essere competitiva come l'è stata tutti in questi anni. Penso che qualche movimento ancora verrà fatto.
0: Senti, parliamo anche del Como che ha raggiunto l'accordo per Chalobah per 33 milioni. Lo vedi sempre più pronto per questa partecipazione alla Champions?
1: Eh sì, per quello con i giocatori che hanno preso, sicuramente sì. Potranno essere anche una rivelazione oltre al nostro campionato, anche in Champions. Sta facendo un po' quel percorso diverso, sicuramente, con le scelte di giocatori, di quello che ha fatto l'Atalanta. Perciò l'allenatore giusto, i giocatori vengono scelti in base proprio al sistema e alle idee dell'allenatore. Perciò io penso che è un gruppo bello unito con giocatori. Adesso hanno inserito dentro giocatori molto, molto importanti, lo stesso Chalobah, Ultimo, Mill, Kirk, insomma giocatori di un certo valore. Perciò poi conoscendo l'allenatore sicuramente non avrà problemi a riproporre lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di giocare anche in Champions. L'ha dimostrato in questi anni qui a Como in Serie A. Non credo che troveranno delle difficoltà anche a dimostrare un certo calcio anche a livello europeo.
0: Senti, invece la tua valutazione su Daniel Maldini, perché potrebbe andare in prestito al Cagliari, questo giocatore che non riesce a fare il definitivo salto di qualità.
1: Eppure, ha fatto bene a dirlo perché, eppure, questo ragazzo ha delle qualità. Non si vedono in certe partite, dimostra di avere delle qualità. Non riesce a trovare forse la squadra giusta, la società giusta che gli dia pienamente fiducia. E poi anche lui deve trovare, non si sa ancora che tipo di giocatore è, dove potrebbe rendere meglio in una squadra, trovare un ruolo ben definito per lui. Lui ha caratteristiche da trequartista, da giocatore così talentuoso, perché ha del talento dentro, solo che deve essere più continuo e deve avere fiducia delle proprie qualità, perché se no, gli anni passano e non riesci a completarti. Perdi degli anni che poi sarà difficile anche recuperare. Però lui è ancora giovane, ha la possibilità ancora di trovare e mettere in mostra quelle che sono le vere qualità sue e deve solo trovare la società giusta. La società giusta potrebbe anche essere anche il Cagliari, dove ultimamente molti giocatori riescono a inserirsi e a mettere in campo quelle che sono le loro migliori caratteristiche.
0: Eh sì, la società giusta è l'allenatore giusto, insomma, il tecnico che creda nelle sue
1: Esatto.
0: qualità e possa anche tirare fuori il meglio da questo giocatore.
1: Io ho fatto questo mio percorso, l'ho fatto anch'io, allo stesso modo. Sono arrivato a 25-26 anni, dove ero considerato una promessa del calcio italiano, ma non riuscivo mai a trovare la soluzione per poter mettere in campo quelle che erano le mie caratteristiche, le mie qualità. Le ho trovate dopo aver avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo e sono riuscito a diventare un giocatore vero anche da Serie
0: Carlo Mazzone?
1: No, il primo è stato Mimmo Renna
0: Ah, Mimmo Renna. Ah,
1: e poi Gibi Fabbri.
0: poi Gibi
1: Poi
0: Fabbri.
1: ho avuto la fortuna di avere anche Carletto Mazzone alla fine. Perciò il mio percorso è stato iniziato con Mimmo Renna, che mi ha creduto proprio mettendomi davanti alla difesa come playmaker, come regista. E lì sono diventato giocatore che speravo di diventare magari a 20 anni, invece ho perso quasi 4 o 5 anni girando così in qualche squadra, ma non riuscendo mai a esprimere quelle che erano le mie potenzialità. Invece dopo da Ascoli in poi ho fatto 5-6 anni alla grande, dove mi hanno permesso ancora, come ti ho detto, agli ultimi anni della mia carriera, arrivare al Milan. Ma avevo già 32-33 anni e ho avuto la fortuna di giocare con questi grandi
0: Certo.
1: ragazzi che erano già grandi, si vedevano negli allenamenti, che erano giocatori che avevano del potenziale enorme.
0: Aurelio, grazie mille come sempre. A presto.
1: Grazie a te e buona serata a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Dario Moro, le riflessioni sulla nazionale e sulla Serie A che tra meno di 20 giorni prenderà il via. Le riflessioni, dicevo, di Gianluigi Buffon a margine del talk show che si è tenuto ieri a Viareggio al Principe di Piemonte. Sentiamolo.
2: Gigi, una serata per raccontarsi, per raccontare anche il calcio italiano. Tu ti sei esposto anche abbastanza chiaramente in questi giorni, chiaramente sulla nazionale, sul nuovo corso, ti sei esposto su Mancini. Mancini sì, avresti preferito Conte. Ti chiedo di confermarci qual è la tua visione, quali sono le tue motivazioni.
3: Ma niente, molto semplice, penso di essere stato molto, molto chiaro e senza filtri, credo insomma, di essere allo stesso tempo, al contempo, insomma, aver trovato un modo misurato e garbato, ecco, per poter esprimere delle opinioni e dei pensieri che non sono sicuramente cerchi o bottisti. E detto questo, però, insomma, poi bisogna andare avanti perché il dado è stato tratto e quindi bisogna incominciare di nuovo a remare affinché l'Italia possa tornare grande,
2: Sei però, e ti confermi, pessimista sul fatto che in Italia si possa effettivamente riformare il calcio italiano? Tu hai parlato, contano solo i risultati.
3: ecco.
2: Pensi che questo possa cambiare oppure c'è pessimismo in questo?
3: Ma sai, c'è pessimismo, dipende dal tipo di progetto che un nuovo gruppo dirigenziale insieme al Presidente vuole intraprendere, per cui bisogna buttare giù un progetto, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna capire anche che disponibilità economica uno ha e sulla base di tutto questo fare delle scelte. Vedo solo che le persone, insomma, che sono state chiamate a rappresentare l'Italia e a prendere determinati ruoli sono persone di valore.
4: A 20 giorni dall'inizio del via della Serie A, che sensazioni hai?
3: Le sensazioni di grande, grande curiosità, perché alla fine l'anno scorso il campionato è finito, a parte, diciamo, le prime due della classe, con delle grandi sorprese, con delle novità, e quindi quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità riusciranno a confermarsi o se invece il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto e se invece magari le squadre che possono aver deluso riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono.
0: E dunque siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ben ritrovati in diretta TMV Radio, prosegue la programmazione di questo martedì 4 agosto 2026, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri per continuare a parlare delle varie trattative, dei movimenti, delle indiscrezioni sul fronte del calciomercato, ma anche poi continuare a discutere dell'avvicinamento alla stagione effettivamente sul campo 2026-2027. Qui in studio il sottoscritto Lucio Marinucci, mentre in cabina di regia ad accompagnarmi, come sempre puntuale, Andrea Magliocca.
2: Come una fionda!
1: Assolutamente, come una fionda, sempre presente, soprattutto con grande energia, grande abnegazione, quello che poi ci serve per affrontare... Direi sì, avremo anche bisogno della sigla personalizzata questa estate, peraltro anche molto calda, direi più calda dal punto di vista delle temperature che non calda dal punto di vista del mercato, anche se poi tra poco vi daremo degli aggiornamenti su delle trattative che stanno entrando nel vivo sul fronte capitolino. In particolare a breve avremo un aggiornamento, ma ricapitoleremo il tutto nella raffica iniziale di mercato in compagnia dei colleghi della redazione di Firenze, di tutto Mercato Web. Ovviamente poi ricordo, oltre alle notizie, anche il funerale di Franco Baresi, leggenda e capitano del Milan, si sono svolti oggi. Abbiamo visto tante immagini con una folla oceanica colorata di rosso e di nero per accompagnare appunto il feretro di quello che è stato uno dei difensori più forti poi non solo nella storia del Milan ma in generale della storia del calcio italiano e del calcio in assoluto. A breve manderemo anche dei contributi raccolti, e comunque ricordo poi che per partecipare, se volete dirci le vostre

0: Demetrio Albertini.
1: Capitano, del vostro capitano, l'uomo mancherà di sicuro, oltre che il giocatore, d'accordo, ma a noi l'uomo ha lasciato un segno indelebile.
2: Ma è sempre stato un leader silenzioso anche nello spogliatoio, però in campo l'abbiamo visto tutti, il suo carisma, il suo senso di appartenenza per questa maglia. Però la cosa bella è i valori che ha insegnato e che ha trasferito anche a altre tifoserie.
1: Grazie.
0: Questo è il ricordo di Demetrio Albertini, appunto, che unisce poi istituzionalità del calcio e grande storia rossonera, parole importanti, ma sentiamo anche le parole poi di chi è rivale sul campo del Milan, quindi dell'Inter, il presidente Marotta, che però in questo caso, insomma, come sempre, è stato impeccabile dal punto di vista delle dichiarazioni. Sentiamo anche le sue parole.
3: Ci sono degli uomini, prima ancora che calciatori, che abbattono ogni rivalità, anche nelle città grandi e dove si vince tanto come Milano.
4: Ma sì, la rivalità sportiva è quella che viene in campo, poi fuori ci si è uomini corretti, portatori di grandi valori, e credo che Franco ne abbia portato uno che si sta perdendo in questi ultimi decenni, che è quello del senso di appartenenza, il fatto di essere uno degli ultimi capitani rimasti, un professionista, un calciatore che ha amato il suo club, è nato praticamente nel settore giovanile di questo club che è il Milan e l'ha portato fino alla fine della sua carriera. Ecco, questo deve essere proprio un esempio per i nostri piccoli calciatori, ma soprattutto anche per gli allenatori, per i formatori, perché dentro questa scelta c'è un contenitore di grandissimi valori.
5: Grazie mille.
0: Queste le parole anche del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che ha parlato ovviamente inevitabilmente dell'assenso di appartenenza, parole che non possono non essere accostate appunto alla figura di Franco Baresi, leggenda, come dicevo, del Milan, ma più in generale del calcio italiano. Intanto però entriamo, come promesso, nel vivo delle trattative di questa giornata, anche delle notizie dell'ultima ora, insieme alla redazione di Tutto Mercato Web, e lo facciamo in compagnia di Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben ritrovato.
6: Buon pomeriggio Lucio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Si dice ore calde di solito in maniera metaforica, ma lo sono in realtà anche in maniera letterale, però direi che andiamo sui temi caldi. Sì, direi tra Firenze, Milano e Roma stiamo tutti su dei parametri di temperatura abbastanza elevati, però c'è anche il caldo del mercato, perché si muove qualcosa, quindi palla a te sulle varie trattative. Non so se vogliamo partire dalla Roma, perché c'è questo pressing che aumenta su Red del Feyenoord e aumentano anche i milioni proposti alla squadra olandese.
6: Sì, il club giallorosso ha alzato la posta per Jairo Red, si è portato su un'offerta da 25 milioni di euro più bonus, ancora inferiore in realtà a quella che è la richiesta del Feyenoord, però credo che D'Amico, Gasperini, insomma la Roma si aspettino anche che poi ci sia a un certo punto un margine di trattativa, perché altrimenti
0: diventa difficile punto d'incontro almeno. Senso,
6: io vengo un po' incontro a te, tu abbassi un po' le pretese, del Feyenoord vorrebbe 30 milioni di euro, quello
0: Ivan, aspetta, ti sentiamo un po' male con la linea, vediamo se riusciamo a ripristinare, proviamo adesso.
6: Dicevo, comunque
0: ora benissimo,
6: spero mi sentiate meglio. L'offerta della Roma comunque va sui 25 più 3, quindi comunque abbastanza vicina ai 30, e c'è da tenere anche in considerazione il fatto che lo stesso giocatore poi voglia trasferirsi. Non ci risulta che sta facendo, insomma, cose diciamo estreme, sai, certificati
0: roba
6: qui. Esatto, la Lookman dell'anno scorso, insomma, tanti casi ci sono stati, però comunque diciamo che è disponibile e interessato al trasferimento, quindi questo comunque è un fattore che può aiutare la Roma nella negoziazione con il Feyenoord.
0: Eh sì, decisamente, insomma, poi l'offerta è comunque importante per un ragazzo bravo di 20 anni, quindi giovane, molto futuribile, ma che ha anche avuto diversi guai fisici. E poi, per chiudere, leggevo comunque rimangono in piedi delle alternative, perché la Roma deve giustamente anche guardarsi ancora in giro. A proposito di Ivan, abbiamo Ivan Cardia in collegamento, Ivan Fresneda è uno di quei nomi, no? Molina, leggevo anche, ci sono tanti profili per quella fascia e per quella zona di campo.
6: E beh, anche perché comunque dopo l'addio di Zeki Selic,
0: c'è una pedina, serve una pedina.
6: serve una pedina in quel

0: in quel settore, in quel reparto, sulle fasce, Gasperini lo vuole, quindi in questo momento le terrei al rango di alternative, per l'appunto, perché credo che Roma abbia una priorità molto chiara. Poi dovessero cambiare le cose, ci andrebbe con più decisione, senza dimenticare che la Roma ha comunque un fronte per ora non così caldo in termini di trattativa, però aperto, e forse ancora più rilevante, perché sappiamo benissimo che, diciamo, l'esterno difensivo è sì una necessità, ma non è un mistero che Gasperini vorrebbe anche e soprattutto un esterno offensivo,
1: certo.
0: Dopo che ne sono sfumati diversi, diciamo che Nusa è quello tra i più graditi, che resta in piedi nella consapevolezza che però è un nome complicato a cui arrivare, anche e soprattutto per questioni economiche.
1: Eh sì, i parametri che come sempre devono essere tenuti in considerazione in questi casi, soprattutto in Italia. Sappiamo che magari in Inghilterra è leggermente più facile operare da questo punto di vista, però poi si muovono anche tante altre cose. Qui mi sposto, poi dopo avremo anche un focus sulla Fiorentina, perché si parla ovviamente di Mastantuono, con delle voci anche dall'estero un po' discordanti magari tra di loro, però c'è grande interesse, quindi ti chiedo su di lui. Si è parlato anche tanto di Ken, del futuro di Ken, mi sembra di capire adesso un po' più vicino a Firenze che non ad un possibile addio, però ecco, anche qui chiedo a te meglio su queste trattative, su queste piste qui.
0: Beh, la Fiorentina sta lavorando per Franco Mastantuono, è un giocatore che interessa molto, con cui i dialoghi con il Real Madrid stanno proseguendo, i rapporti sono ottimi tra i due club. La disponibilità tecnica del giocatore c'è una questione di ingaggio, perché Mastantuono percepisce circa 3 milioni di euro a stagione, ed è un ingaggio chiaramente
1: non indifferente,
0: insomma, un po' tosto per la Fiorentina. Quindi la Fiorentina vuole capire se il Real Madrid può dare un contributo, anche in considerazione del fatto che poi comunque il Real Madrid, il giocatore ha interesse che giochi, sicuramente la Fiorentina, tra i tanti club che sono sulle sue tracce, può dare garanzie di impiego, perché di fatto Mastantuono sarebbe un titolarissimo negli schemi di Fabio Grosso. Per quanto riguarda Ken, ieri c'è stato, diciamo che in realtà non c'è stato niente, è stato fatto filtrare, come spesso accade nel mercato, l'idea della Fiorentina riguardo il futuro di Moise Kean, ed è quella di trattenerlo, a meno che non arrivi un'offerta davvero clamorosa. Lo riportiamo, e allo stesso tempo io non chiuderei in maniera definitiva la questione. Sicuramente la Fiorentina ha preso una posizione, quindi ha mandato un messaggio al mercato dicendo che non è un giocatore in partenza, è un giocatore che vogliamo tenere, che peraltro piace a Grosso, piace a tutti in casa Firenze e in casa Fiorentina, e probabilmente in questo momento, diciamo, che ha anche un valore di mercato inferiore a quello suo potenziale, visto che viene da un'annata non così entusiasmante. Quindi la Fiorentina non ha nessun interesse a cederlo. Poi nel momento in cui si parla di a meno di offerte clamorose, lì bisogna anche capire dove viene piazzata l'asticella, perché per esempio il Como, che è la società che finora sembrava più interessata, che ha necessità di un centravanti, e che ha speso tanti soldi, non so se parliamo anche del Como, però ha già speso un po' di soldi in questo mercato, ha sicuramente disponibilità e un forte interesse, cioè è proprio la pedina che manca in questo momento il centravanti.
1: Eh sì, il famoso perno, ecco, su cui poi costruire, e peraltro mi viene anche in mente un altro tema. Cambia questo anche un po' le visioni di e per Pellegrino, perché comunque era uno dei nomi spendibili anche per la Fiorentina, in ottica Juventus sappiamo di quanto se ne stesse parlando, la Juventus è andata su Colomani, la Fiorentina si terrebbe al momento, come dicevi, utilizzando ancora il condizionale Moise Kean. Ecco, cambia un po' anche questa situazione, le piste possibili per Pellegrino?
0: Ma sì, nel senso che comunque già più difficile se resta, certo, Ken, se dovesse restare Ken un affondo per Pellegrini,
1: perché averli però, tutti e due insomma male non sarebbe, però anche complicato, no, a livello economico.
0: Il problema è che c'è Piccoli al momento ancora,
1: tra l'altro, certo,
0: il caso Fiorentina, quindi secondo me se partisse Piccoli probabilmente la Fiorentina è comunque interessata a Pellegrino, un tentativo lo farebbe. È chiaro che poi averli due male non fa, l'anno scorso non ha fatto neanche bene avere troppe alternative lì davanti, perché ricordare la Fiorentina era partita con Ken, Piccoli e Dzeko, poi Dzeko a gennaio ha già fatto le valigie e in generale l'annata non è stata proprio scintillante,
1: no,
0: quindi sono valutazioni da fare con attenzione, considerando che su Pellegrino c'è sempre anche la Juventus, che io penso che comunque un attaccante, diciamo, non voglio definirlo di scorta, però un po' più giovane, più futuribile di Colomboni volendo, io penso lo possa voler portare a casa.
1: Giustamente, mi sento anche di dire, perché poi l'Europa League è vero che non sarà la Champions, ma comunque ti porta anche a dover affrontare tante partite e la Juventus si augura di affrontarne tante quasi fino alla fine, giustamente, per fare un buon percorso in Europa League. Però poi anche a proposito, ecco, di chi tante partite, ecco, si augura di giocarle invece in Champions League, sull'Inter il famoso nodo della fascia destra. Ieri parlavamo anche con Nick, con Niccolò Ceccarini, di Diaby, è uscito fuori anche Nico Gonzalez nuovamente, sta cambiando qualcosa, sta crescendo magari le quotazioni anche di Nico Gonzalez, che peraltro anche altre piste, o siamo sempre abbastanza bloccati?
0: Io credo che non siamo alle schermaglie, cioè all'Inter che sta valutando delle soluzioni e magari poi tira fuori un coniglio dal cilindro,
1: un jolly,
0: detto che comunque Diaby piace, allora Diaby piace all'Inter, non sono nomi da scartare, perché Diaby l'Inter l'ha già seguito,
1: esatto,
0: lo scorso inverno, è un giocatore che piace, è un giocatore che ha dei costi abbastanza importanti, però come tutti quelli che giocano in Arabia sa che se vuole tornare in Italia deve ritoccarsi lo stipendio, perché altrimenti tornare in Italia, arrivare in Italia, insomma, comunque tornare in Europa, quegli stipendi non sono pensabili. Lui è lì da due anni, da oltre due anni, quindi non c'è il solito tema fiscale che ormai abbiamo imparato anche a conoscere,
1: certo,
0: che per quelli che si trasferiscono da poco. Anche Nico Gonzalez, diciamo, piace, ma soprattutto io, il canale Juve-Inter, per quanto mai ai tifosi non sarà troppo simpatico, però lo vedo come un canale su cui qualcosa si può succedere quest'estate, perché
1: da tenere in considerazione, insomma.
0: Beh, i rapporti sono ottimi, serve dirlo, insomma, non serve ricordarlo ogni volta, però sono due società che oggi hanno un ottimo rapporto tra le loro figure apicali, e quindi poi non è che Marotta e Carnevali si sono scambiati sempre giocatori per tutto ogni anno, però per esempio la Juve ha in rosa un giocatore che potrebbe far comodo all'Inter come Nico Gonzalez, l'Inter ne ha uno che potrebbe far comodo alla Juve come Davide Frattesi. Secondo me in quest'ottica è una trattativa da tenere aperta,
1: un doppio asse, certo.
0: Sì, detto questo, sono due giocatori un po' offensivi e questo è un tema da considerare. Insomma, non so se poi l'Inter in realtà non rimanga più interessata a portare qualcuno tipo Palestra, tipo Calaili o tipo Dumfries, ovviamente, cioè giocatori comunque non dei terzini puri, però...
1: Beh, degli esterni che sappiano fare tutte e due le fasi, io sono d'accordo con te.
0: Esatto.
1: Io sono d'accordo con te, anche perché poi Diaby è ancora più di Nico Gonzalez, è proprio un'ala, peraltro gioca anche a piede invertito perché è mancino, quindi fargli fare a tutta fascia al massimo livello sarebbe... Ecco, non magari facilissimo, ma questi sono discorsi tecnici che chiaramente faranno all'interno dell'Inter anche Christian Kivu. Poi Ivan, prima di salutarti, volevo chiederti, ecco, un ultimo aggiornamento anche sul caso Lukumi, perché ormai ne stiamo parlando veramente a lungo. Mi sembra di capire che al momento il Bologna non ceda dalle proprie posizioni, ma ci siano la volontà della Juventus e del giocatore di magari chiudere in un altro senso. Quanto ancora pensi che si trascinerà questa tiritera?
0: Il Bologna è molto solido sulle sue posizioni,
1: irremovibile, quasi mi sento di dire.
0: sì, nel senso che poi probabilmente i club interessati a partire dalla Juve avevano immaginato che superata una scadenza della clausola da 28 milioni di euro, perché potevano scadere a metà luglio, il prezzo si abbassasse molto in considerazione del fatto che un giocatore che altrimenti l'anno prossimo rischia di andare a scadenza di contratto. E così però non è, perché si abbassa, ma si abbassa di poco. Il Bologna per ora sotto i 25 milioni di euro non intende cedere. Oggi Lukumi torna e quindi la palla passa a lui in un certo senso, che, perché mi aspetto ci saranno dei confronti con la dirigenza del Bologna, poi non Sartori, Di Vaio, Fenucci non si faranno prendere per il collo, però certo. Bisogna anche capire come rimane un giocatore, perché un giocatore che rimane competente e scontento è oggettivamente più difficile da gestire, e c'è da aggiungere, lo ha detto anche Fenucci qualche tempo fa, il Bologna aveva promesso a Lukumi di farlo partire in quest'estate, lo aveva promesso a determinate condizioni, non a prescindere dall'offerta economica, però diciamo che l'essere irremovibili rispetto a una valutazione comunque abbastanza alta tra l'età e la situazione contrattuale potrebbe non essere compreso dal giocatore.
1: Giustamente, perlomeno comprensibilmente, hai detto bene tutti i parametri, comunque parliamo di un, per carità, non di un difensore vecchio, ma a 28 anni, quindi di certo non di un profilo giovane, la scadenza è quella che è, ossia fra un anno, al momento ecco sì, irremovibile è l'aggettivo che ripeto rispetto a quello che abbiamo detto appena adesso. Ivan, io a questo punto ti ringrazio per questa raffica di mercato, ti auguro un buon lavoro, a presto.
0: Buon proseguimento.
1: Grazie ad Ivan Cardi, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web con gli aggiornamenti. Poi ricordo che verso la fine della trasmissione di oggi, come sempre poco prima delle ore 17, avremo l'altra raffica conclusiva sempre con la redazione di Tutto Mercato Web. Per ricapitolare un po' le notizie, nei prossimi blocchi invece andremo in maniera un po' più approfondita su altre squadre. Partiremo con la Fiorentina, proprio per entrare nello specifico sui piani di Grosso per quanto concerne Moise Kean, ma anche discutere ancora della fronte Mastantuono, se si potrà effettivamente aprire questa strada magari in maniera un po' più possibile nelle prossime settimane. L'ingaggio è quello che è, il prezzo del cartellino sborsato appena un'estate fa dalla formazione spagnola è quello che è, però al momento la Fiorentina sta provando a forzare un po' la mano degli spagnoli. Tra l'altro riporto che in Spagna qualcuno dà invece l'affare molto più vicino ad una possibile chiusura di quanto non se ne faccia qui in Italia, però ecco, bisogna attendere ovviamente gli ulteriori responsi, e poi andremo anche sulle altre squadre, torneremo a parlare anche della Juventus che sta cercando di sciogliere tanti nodi tra la porta, ma anche sugli altri reparti, ancora capire in attacco che cosa si potrà fare con Vlahovic, Lukumi di cui abbiamo appena discusso, e poi tutti gli altri approfondimenti, senza dimenticare gli ospiti che si alterneranno nel corso di questo lungo pomeriggio da passare insieme. Io vi ricordo ancora una volta il numero per i messaggi WhatsApp per partecipare con le vostre idee, le vostre opinioni, ma anche le vostre domande: 331 82 00 213. Adesso noi ce ne andiamo in pausa, poi rientriamo proprio parlando della Fiorentina e degli sviluppi del mercato, ma anche della pianificazione di mister Fabio Grosso in vista della Serie A e della stagione più in generale 2026-2027. A fra poco.

0: Nuovamente in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio per continuare a parlare delle varie trattative di calciomercato e non solo. E come vi avevamo anticipato, apriamo la finestra sulla Fiorentina perché c'è tanto di cui discutere. In nostra compagnia c'è Niccolò Righi. Ciao Niccolò, ben ritrovato e grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
0: E allora Niccolò, dicevo, ci sono effettivamente tanti temi da affrontare. Volevo chiederti, già prima avevamo fatto una piccola introduzione su Mastantuono, perché è un talento comunque del Real Madrid. Dicevo anche di voci un po' discordanti tra Spagna e Italia. Ecco, ti chiedo a che punto siamo, quanto è distante, quanto è probabile questo approdo, perché poi ci sono anche purtroppo i parametri economici da dover considerare anche per l'ingaggio.
1: Sì, allora ci sono dei pareri discordanti effettivamente, perché dalla Spagna hanno questo giocatore veramente a un passo della Fiorentina. Noi tendiamo ad essere più cauti.
0: Niccolò, scusa, ti sentiamo un pochino a scatti, non so se riesci a spostarti un attimo, se riusciamo a... Proviamo adesso?
1: Io mi sento anche un po' a scatti.
0: Sì, dai, proviamo, vediamo come va, proviamo, andiamo avanti. Comunque più o meno ti riusciamo a sentire, vai tranquillo. Stavi dicendo sui parametri?
1: Dicevamo che appunto ci sono un po' di discordanti. Noi siamo più cauti rispetto alla Fiorentina, veramente un passo da Fiorentina, però siamo, diciamo, alle battute finali. Io mi sento di sbilanciare, voglio dire che...
0: Niccolò, aspetta un attimo, Niccolò, aspetta un attimo, proviamo magari a richiamarti a breve per vedere se riusciamo un po' a migliorare la linea, quindi riproviamo adesso a ripristinare il collegamento per, ecco, parlare appunto della Fiorentina, per capire quanto poi effettivamente possano esserci delle possibili aperture in vista delle prossime settimane. Il campionato è lontano, ma neanche lontanissimo. Mastantuono è comunque un giocatore chiaramente molto discusso e peraltro conosciutissimo per quanto riguarda il calciomercato e per quanto riguarda anche quelle che sono poi delle qualità indubbie, erano state messe in mostra per quanto riguarda l'Argentina al River Plate. Per il Madrid ha trovato spazio solo a momenti alterni, soprattutto all'inizio, e quindi bisognerà valutare, ecco, quali potranno essere le piste in questo senso. A breve proveremo a ripristinare il collegamento con Niccolò Righi per, ecco, discutere della Fiorentina e poi anche di quelle che saranno le idee di Fabio Grosso. Riproviamo, rieccoci con Niccolò Righi. Niccolò, rieccoci.
1: Rieccoci, ora mi sento bene anche
0: ora
1: io.
0: Ora ci sentiamo perfettamente, vai.
1: Allora, dicevamo che appunto in Spagna danno questa trattativa per Mastantuono veramente alle battute finali. Noi in Italia cerchiamo di essere più cauti, anche come abbiamo scritto su tutto mercato web. Quello che è certo è che comunque siamo veramente alle ultime battute. Io mi sento di sbilanciarmi e voglio dire che entro stasera, massimo nel primo pomeriggio di domani, secondo me arriveremo a un punto di svolta per questa trattativa, che sia in una o nell'altra direzione, perché siamo entrati nella fase calda della trattativa, la parte finale, quella che può far sì che avvenga da un momento all'altro la fumata bianca, ma in cui c'è davvero da mettere tutti i tasselli al loro posto. Quello che ci risulta è che il giocatore abbia aperto al trasferimento in Serie A e abbia aperto in particolar modo alla Fiorentina. La Fiorentina in questo momento sta trattando con il Real Madrid, perché manca ancora gli ultimi dettagli per quanto riguarda l'accordo sull'ingaggio del calciatore. Il Mastantuono guadagna circa 3 milioni e mezzo netti a stagione dal Real Madrid. La Fiorentina, anche in una logica di abbassamento del monte ingaggi, perché questo ci teniamo a dirlo, i Viola sì, stanno facendo un mercato, se vogliamo, faraonico e anche inaspettato, però stanno allo stesso tempo abbassando il monte ingaggi. Ecco, e quindi la Fiorentina vorrebbe che parte dell'ingaggio di Mastantuono, io mi sento di dire almeno il 50%, ma è una sensazione del tutto personale, la Fiorentina voglia far sì che sia il Real Madrid a pagarlo. Chiaramente bisogna limare questi ultimi dettagli, per cui è fatta, se mi chiedete se è fatta io dico ancora no, però ecco, siamo veramente a limare gli ultimi dettagli. Tra l'altro in Italia, nonostante tante voci che si rincorrono, si parla della Roma, del Milan, si è parlato della Juventus, del sì. Napoli, ecco, a quanto ci risulta in realtà di forte c'è solo la Fiorentina, anche perché queste altre squadre un po', penso ad esempio al Milan e alla Roma, secondo me il profilo di Mastantuono, un esterno destro, mancino, non è in questo momento il profilo principale che queste due squadre stanno cercando. La Roma sta cercando un esterno, sì, ma a destra.
0: È vero.
1: Il Milan dovrà prima risolvere la questione Leao. La Juventus è andata con forza e ha comprato Alaibegovic. Il Napoli sappiamo che prima di fare qualsiasi entrata deve vendere, e mi sembra che il Napoli sia orientato più a cercare magari un nuovo difensore oppure a risolvere alcuni casi che ha nello spogliatoio, due su tutti quelli relativi a Romelu Lukaku e a Kevin De Bruyne, per cui in Italia ecco c'è la Fiorentina sostanzialmente e basta.
0: Eh sì, forte, come hai detto giustamente, poi inevitabilmente bisognerà cercare di trovare degli incontri dal punto di vista economico sull'ingaggio, perché i parametri li hai ribaditi te e sono parametri abbastanza insostenibili al 100%. Però poi ecco, sugli altri temi c'è anche Ken, se ne è discusso tanto Nicolò nelle ultime ore del futuro di Ken, che poi inevitabilmente a cascata va anche a coinvolgere altri elementi, mi sembra di capire. Ma chiedo a te che Ken al momento sia più vicino al rimanere alla Fiorentina che non ad una possibile cessione, ecco, sì o sbaglio?
1: Assolutamente, assolutamente. Guarda, nella giornata di ieri è arrivato un messaggio ufficioso da parte della Fiorentina, che ha ribadito ancora una volta come l'attaccante della Fiorentina sia Ken, sia per il presente che per il futuro. Di fatto la Fiorentina ha tolto Ken dal mercato. Secondo me c'è tanto anche lo zampino di Fabio Grosso, perché so che Fabio Grosso è rimasto molto molto impressionato da Moise Ken, lo aveva già avuto nelle giovanili della Juventus, non ha mai nascosto la voglia di averlo un'altra stagione, di allenarlo ancora, per cui secondo me è stato non voglio dire fondamentale, ma insomma ha giocato un ruolo abbastanza importante il volere di Fabio Grosso. Ecco, io anche su Moise Ken teniamoci sempre una porticina aperta, perché ecco, la Fiorentina lo ha tolto dal mercato, però sappiamo che i Viola hanno anche bisogno di monetizzare, perché finora non è che poi dalle cessioni la Fiorentina ci abbia ricavato chissà quanti soldi. Ecco, se poi davvero si dovesse presentare il Como piuttosto che un'altra squadra magari straniera con un bel po' di soldi, magari gli scenari possono cambiare. Secondo me un po' la Fiorentina ha capito che alle condizioni che offriva il Como di prendere questo calciatore non erano per niente vantaggiose per i Viola, che comunque sono anche forti di un accordo fino al 2030 che Ken ha sottoscritto un anno fa, per cui ecco, dal punto di vista dell'accordo economico non c'è il pericolo che Ken possa andare a scadenza o altro. Quindi ecco, io mi riservo il fatto che secondo me non c'erano le condizioni per cui la Fiorentina lo potesse vendere e quindi ha deciso per il momento di toglierlo dal mercato. Poi se dovesse arrivare un'offerta faraonica, io dubito che possa arrivare, perché comunque Ken si porta anche dietro una serie di problemi fisici che ormai abbiamo imparato a conoscere che lo hanno tenuto fuori negli ultimi mesi di stagione, per cui c'è anche questo aspetto che interessa le altre squadre.
0: Eh sì, decisamente, abbiamo visto i tanti stop oltre ai tanti gol degli ultimi anni, per carità, poi mi sento di dire che questo è un ragionamento che giustamente devono fare tutte le squadre di Serie A. Ci sono giocatori considerati meno cedibili rispetto ad altri, ma di fronte a delle eventuali offerte monstre bisogna quantomeno valutarle, perché in Italia non c'è nessuno che possa permettersi di rinunciare a prescindere. Però poi Nicolò, ecco, ti chiedo anche in generale se questa situazione può cambiare anche magari il destino di Pellegrino, che comunque era uno dei nomi che rimaneva nei radar della Viola, se adesso ovviamente le sue quotazioni sono in ribasso. E poi anche dal punto di vista del campo, ci sarà questo test contro il Deportivo La Corugna, ancora mancano parecchie ore, però ci si sta avvicinando, e quindi ti chiedo anche dal punto di vista del campo che cosa ci si può aspettare.
1: Allora, su Pellegrino sì, diciamo che in questo momento le quotazioni sono a ribasso. Secondo me questo giocatore è rimasto un po' ingabbiato dalla valutazione che ne fa il Parma, perché prima la Juventus sembrava averlo cercato, anche la Fiorentina lo ha cercato, come ha cercato altri attaccanti come Santiago Castro. Quindi questo arriva a dire il fatto che la volontà di cessione di Ken in un primo momento c'era. Detto questo, la valutazione che ne fa il Parma, ovvero sui 30 milioni di euro per un giocatore che comunque, per carità, non stiamo parlando di uno vecchio, è un 2001, però è un giocatore che andrà per i 26 anni il prossimo anno, che nell'ultima stagione di Serie A ha fatto sì vedere buone cose, però secondo me non così tante da
0: non da livello europeo, richiesta... insomma.
1: Esatto. In più mettiamoci anche che il Parma da parte sua non è che abbia tutta questa necessità di monetizzare, perché stanno cedendo a quanto pare Suzuki per una cifra incredibile, 33 milioni di euro, a Paris Saint Germain, per cui insomma da parte sua il Parma non credo neanche che abbia bisogno di tutti, non ha bisogno di monetizzare, quindi giustamente fa il suo prezzo, perché appunto non ha bisogno di entrate economiche, per cui sì, direi che Pellegrino, in questo momento le quotazioni di Pellegrino sono a ribasso, fermo restando che la Fiorentina sembrava avere sul giocatore un principio d'accordo, per cui sempre per quanto riguarda la postilla che ci siamo lasciati su Ken, del fatto che se poi dovesse arrivare un'offerta parecchio importante, allora tutto potrebbe cambiare, allo stesso modo lo diciamo di Pellegrino, ecco.
0: Chiaro, un diritto di prelazione sostanzialmente,
1: esatto.
0: se vogliamo vederla in questo senso. E poi sul test contro il Deportivo del 6, che cosa ci potremmo aspettare ancora?
1: Ma allora, si tratta innanzitutto dell'ultimo test prima del debutto stagionale, che avverrà il giorno prima di Ferragosto, venerdì 14 agosto appunto, nella prima gara, nei 32esimi di finale di Coppa Italia, contro una tra il Ravenna e
0: Sì, ci sono chiaramente i turni preliminari, sì, Ravenna e Benevento.
1: C'ho il flash, Benevento, esatto, c'avevo un flash, scusate.
0: Ah, tranquillo.
1: Quindi insomma, secondo me inizieremo già a vedere quella che potrebbe essere, non dico la formazione ufficiale, la formazione titolare della Fiorentina di quella che sarà poi la stagione 2026-2027, però secondo me sarà un amichevole che ci darà qualche indicazione. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma io mi aspetto innanzitutto appunto il debutto dal primo minuto di Valdepeñas, perché insomma il ragazzo sta bene, si è allenato con il Real Madrid. In questo momento la Fiorentina ha dovuto fare un po' di necessità virtù a sinistra, ha schierato spesso anche fuori posizione Brescianini, per cui insomma mi aspetto lui, e mi aspetto sinceramente, visto anche le parole di Grosso dette dopo l'amichevole contro il Real Madrid, di vedere insieme Ulai e Fagioli, perché in questo momento, ecco, il tema a Firenze, soprattutto alla luce di una possibile permanenza di Moise Kean, è diventato Niccolò Fagioli. I due, mi riferisco appunto a Ulai e Fagioli, non hanno mai condiviso il campo per ora in amichevole. Grosso ha detto dopo la partita contro il Real Madrid che avrebbe voluto metterli insieme, ma che Ulai ha subito una botta e quindi ha preferito toglierlo. Ci sembrano un po' delle giustificazioni, sì. Però ecco, il tema, la convivenza di questi due giocatori è sul banco, perché non credo che la Fiorentina possa permettersi di tenere uno come Fagioli in panchina, ecco.
0: Beh, no, certo, se lo si mantiene in rosa avrebbe assoluto senso sfruttarlo, come giusto anche in questo caso che sia. Niccolò, io ti ringrazio allora per questo punto sulla Fiorentina e ti lascio al tuo lavoro. Buona serata.
1: Buona serata a voi, alla prossima.
0: Grazie a Niccolò Righi con il punto sulla Fiorentina. Ecco, dicevamo appunto di questo test contro il Deportivo La Corugna. Poi si partirà già finalmente con le gare di Coppa Italia e non manca tanto, perché ecco, la Fiorentina esordirà appunto fra 10 giorni, tra una settimana e mezzo, non il prossimo venerdì ma quello successivo. Tra poco avremo anche una finestra sulla Juventus, ma prima vi riporto delle parole di Malen, che ecco, su Red ha detto ci farebbe molto comodo, quindi integriamo ricordando che poi la Roma ha aumentato l'offerta per il giocatore del Feyenoord, si è saliti a 25 milioni più 3 di bonus, quindi 28 potenziali complessivi, la richiesta del club olandese era di 30 milioni, ci si avvicina insomma alla domanda, bisognerà capire poi se e quale volontà di limare ci sarà da una parte e dall'altra. Però come detto andiamo sulla Juventus e nel collegamento con noi c'è Camillo De Michelis. Ciao Camillo, ben ritrovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Camillo, anche qui tanto di cui parlare con la Juventus, sempre in prima linea su varie faccende di mercato. Parto da, prima ne stavamo discutendo, da Lukumi, volevo chiederti che tipo di aggiornamenti ci sono, perché prima dicevamo il Bologna ci sembra ancora più irremovibile di quello che non ci saremmo aspettati qualche settimana o qualche mese fa.
2: Ah, Lukumi è sicuramente un giocatore che piace tanto alla Juventus, è uno dei difensori più forti della Serie A e ha delle caratteristiche perfette per l'idea di calcio di Luciano Spalletti, perché è abituato ormai da tanto tempo al gioco d'italiano, quindi ha la difesa molto alta, ha grandi capacità in impostazione, ha personalità e anche ha quel pizzico di cattiveria in più, no? A Torino lo sanno bene per qualche screzio con Conceição nella doppia sfida di campionato, però è un giocatore che sa tenere la linea molto alta e la difesa, accetta l'uno contro uno, non ha paura, e la Juventus sta cercando assolutamente un giocatore del genere che possa alternarsi con Federico Gatti, con Lloyd Kelly, e che possa magari prendere il posto di Federico Gatti che è in uscita dalla Juventus. Quindi in questo caso è sicuramente un nome da tenere sotto osservazione, però come dicevi tu il Bologna è una bottega cara e sicuramente vorrà farsi pagare bene uno dei suoi pezzi pregiati, però i rapporti sono buoni e le due società cercheranno di trovare un accordo, ma la Juventus fino a quando non vende ragazzi è difficile che possa investire una cifra per Lukumi.
0: È ovvio il discorso che facciamo praticamente con tutti di entrate e uscite, e poi però ci sono anche gli altri nodi, quindi vado diretto, ecco, sul fronte portiere tantissimi nomi, ti chiedo che aggiornamenti ci sono per ricapitolare ecco, i discorsi sulle varie piste, poi anche sull'attacco, perché si sa che oltre a Colomoni comunque si cerca anche dell'altro, tra Vlahovic che rimane ancora in bilico, al momento svincolato, anche qui altri nomi che si aggiungono, attacco e porta, che cosa bisogna aspettarsi?
2: Ma sicuramente la Juventus prenderà un portiere, questo è sicuro.
0: Anche perché sennò perché credo ci sarà una sommossa a livello di tifo.
2: Esatto, ma anche poi le dichiarazioni del procuratore di Gregorio, insomma, certo. Questo momento sta giocando perché le prime tre partite è partito lui titolare, nell'ultima addirittura perché Perin ha accusato un problema muscolare, però il discorso è che la Juventus l'ha già detto con Carnevali, con Chiellini e con anche Spalletti, prenderà un portiere, però insomma le piste sono state tante, perché la Juventus dell'era Comolli era sicura di aver preso Alisson e poi invece c'è stato un dietrofront del Liverpool e successivamente la Juventus ha provato a prendere Dibu Martinez e c'è sempre stato il nome di Vicario come alternativa, però diciamo che non convince al 100%. Ci sono delle soluzioni da Suzuki, con cui c'è una lotta aperta col Paris Saint-Germain, ma soprattutto il Paris Saint-Germain ha alzato la posta perché è arrivato a fare un'offerta superiore ai 35 milioni di euro. E a quel punto insomma la Juventus sta vagliando delle altre soluzioni, da Chevalier a Tobolu, qualcuno ha proposto anche Milinkovic-Savic, però insomma in questo momento credo che la Juventus stia ponderando una decisione finale, ma non ha tutta questa fretta, ecco, forse può arrivare anche alle prime partite di campionato con Perin e poi cercare magari un saldo di fine stagione. Sull'attaccante dipenderà tutto da Jonathan David. se David andrà via, allora tutti i nomi che sono stati fatti da Zirkzee, Pellegrino e anche Vlahovic possono tornare in gioco e possono diventare poi delle piste importanti per la Juventus. Ma senza l'addio di David l'attacco della Juve è finito, perché comunque David guadagna 6 milioni di euro più bonus, quindi quasi 7, e non puoi permettere di tenere David e prendere un altro attaccante. Ecco, la Juventus comunque dovrà anche vendere, ha delle situazioni da mettere a posto legate al fair play finanziario, perciò insomma da questo punto di vista dovrà stare attenta ai conti. E David in questo momento non vuole andare via dalla Juventus, ma credo che la società Spalletti poi a un certo punto accompagneranno all'uscita l'attaccante canadese.
0: E beh, alla luce di quello che abbiamo visto negli ultimi mesi e nell'ultima stagione, è ovvio che sarebbe strano non definirlo un esubero, ma lo sappiamo anche questo già da tanto tempo. E poi ti chiedo però anche sulle altre possibili uscite, ecco, ti chiedo che evoluzioni ci sono su Nico Gonzalez, perché anche qui aumentano le possibili destinazioni di un trasferimento. Sappiamo che il giocatore non vuole rimanere a Torino. E poi ti chiedo anche il test contro il Chelsea di domani, che cosa potrebbe rappresentare per la Juventus in vista poi dei prossimi impegni, che saranno tanti a livello amichevole in vista di cominciare la Serie A.
2: Ma Nico Gonzalez vuole tornare all'Atletico Madrid, lui ha ancora qualche giorno di vacanza, ma sostanzialmente vuole tornare all'Atletico. Simeone lo vuole all'Atletico, ma parte della dirigenza, in questo caso Alemani, non è così convinto dell'operazione, soprattutto vorrebbe ancora un prestito, quindi le parti sono molto distanti. Nico Gonzalez ha attirato l'attenzione dell'Inter, ma già da un anno a questa parte, perché anche nella scorsa stagione si era parlato di Nico all'Inter, e anche un po' della Roma, che sta cercando comunque tutti i giocatori sulla corsia di destra, perciò è normale che possa essere un calciatore in questo momento cercato da tante squadre, perché ha fatto comunque una finale di un mondiale, parte titolare. Ecco, lui si è rivalutato rispetto all'ultima stagione e la Juventus vuole massimizzare questo tipo di cessione. Sulla partita di domani credo che possa essere definita la prima vera partita della stagione, perché dopo tanti esperimenti, tanti giovani e tante formazioni particolari schierate nelle prime tre da Luciano Spalletti, ecco, in questa occasione verrà schierata una formazione simile magari anche a quella della prima giornata di campionato, poi con dei giocatori che dovranno aumentare il minutaggio perché sono tornati da poco, però comunque una formazione di tutto rispetto e con le variabili. Poi non so se giocheranno già domani, perché tra poco c'è la conferenza stampa di Spalletti, però in qualche modo comunque tra questa e la prossima giocheranno con Alaj Begovic e Colomoni, e quindi credo che insomma si possa iniziare a pensare a prove di vera Juve contro un avversario di altissimo livello come il Chelsea.
0: Eh sì, la curiosità è tanta, quindi anche qui capiremo magari già delle cose preliminari nelle prossime ore. Camillo, so che ti devo liberare, quindi ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ti saluto, buon lavoro.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie a Camillo De Michelis anche per questo rapido aggiornamento sulla Juventus, mentre qui Massimo addirittura molto netto scriveva: se si punta su Vicario, per carità, meglio Di Gregorio, non scherziamo. Ma non lo so, io ieri lo dicevo, Vicario è un portiere che in Italia ha fatto molto bene, aveva fatto anche molto bene nel primo anno con il Tottenham, ma poi l'ultima stagione è stata travagliata per una serie di motivi, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista purtroppo tecnico, perché sono state più le prestazioni insufficienti che non quelle sufficienti. Certo, non so quanto Di Gregorio in questo momento, Massimo, abbia quella sicurezza anche banalmente per rimanere il portiere titolare della Juventus. L'insofferenza del tifo juventino è stata evidente, soprattutto negli ultimi mesi di campionato. Per me Di Gregorio non è quello che abbiamo visto negli ultimi mesi della Juventus, perché aveva dimostrato di essere un portiere migliore. Però poi il giudizio su un calciatore, in particolare su un portiere, è sul rendimento. Se un portiere non rende o rende meno di quello che vale, poi alla fine bisogna valutarlo in base a ciò che mette sul campo. E al momento Di Gregorio non so se possa essere il titolare della Juventus. Vicario, chi lo sa, magari tornando in Italia invece potrebbe ritrovare magari un po' più di confidenza, per quanto poi dicevo le piste sono tante, lo aveva detto anche Camillo, dai vari portieri esteri. Si era parlato addirittura di Chevalier, una possibilità, si è parlato di Atubolu del Friburgo, portiere para rigori eccezionale del Friburgo,
3: No, si pronuncia Igor.
0: Igor, no, Atubolo. Beh, anche qui andiamo sulle citazioni cinematografiche di alto, altissimo livello, quindi un omaggio anche a Mel Brooks, un saluto al buon Mel. No, però ecco, dicevo, Atubolo, ma c'è anche l'ipotesi, peraltro al momento non attualissima, ma potrebbe diventare, chi lo sa, magari anche questa una possibilità, quella di Suzuki, che potrebbe trasferirsi al Paris Saint-Germain, ma potrebbe essere girato contestualmente in prestito da un'altra parte, e chissà che magari non possa finire proprio in prestito alla Juventus. Certo, lì andrebbero fatte delle valutazioni, perché verosimilmente fra un anno ti ritroveresti a dover riaffrontare la situazione da capo. Ce ne stiamo per andare in pausa, ma intanto sentiamo un audio al 331 82 00 213.
4: Ma delle nefantezze di Napoli Inter Roma, silenzio assoluto. Il vostro non è un silenzio, è complicità.
0: Ma nefandezze di quale tipo? A livello economico, a livello gestionale, a livello calcistico? Non risulta al momento che ci siano nefandezze, però se vuoi approfondire, siamo qui per risponderti al momento.
5: Ando sta lo stadio?
0: Ecco, qui arrivano le risposte. Guardate, non fate ingarellare Andrea Magliocca in cabina di regia, che sennò sono guai, quindi fate grande attenzione, ve lo do come monito. A parte le battute, abbiamo già trascorso un'ora insieme, ma ne abbiamo ancora due da passare in compagnia. Nel prossimo blocco avremo un gradito ospite per andare ad analizzare una delle squadre, ecco, più in vista del nostro campionato sul mercato, ma anche i prossimi test importanti, seppur amichevoli, che verranno svolti. A fra poco.

0: Rieccoci in diretta a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, qui su TMV Radio, Lucio Marinucci in studio. Continuiamo a parlare dei vari temi delle varie squadre di Serie A. Prima, diciamo, una delle più importanti squadre è la protagonista di questo blocco, e infatti chi meglio di Cristian Recalcati può essere in collegamento con noi per parlare di Inter. Ciao Cristian, grazie per essere con noi.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora Cristian, i temi innanzitutto sono tanti tra il mercato e il campo, però parto dalla situazione in generale. Ti chiedo come stai vedendo questa estate dell'Inter, a che punto pensi possa essere la rosa, quanto è competitiva, se e quanto è avanti rispetto alle altre. Insomma, un giudizio complessivo su questa pianificazione ad ora, al 4 di agosto della stagione 2026-2027.
1: Ma l'Inter ha chiuso il campionato dello scorso anno in testa alla classifica, ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Italia, ha un ottimo margine di vantaggio delle squadre che oggi, come la stessa Inter, o forse l'Inter ha fatto quel John Stones che va a sostituire comunque un Acerbi e un De Vrij ormai arrivati tra virgolette a fine carriera,
0: certo.
1: E qualcosina in più sicuramente in difesa l'ha messa. Poi ha perso Dumfries. Io continuo a dire che secondo me non abbiamo un portiere all'altezza dell'Inter, nel primo o nel secondo, però rimane secondo me la squadra più forte in Italia. Vedremo cosa succederà poi nel mercato da qua al primo di settembre. Le altre squadre non si sono rinforzate, a parte il Milan che ha preso una punta,
0: però poi qualcun altro oltre a Gila,
1: sì, c'è il Gila della situazione, però non è quel giocatore che ti cambia completamente la squadra.
0: No.
1: Gonzalo Ramos assolutamente sì, magari acquistato un po' troppo, ok, però non lo pago io, quindi sono un po'
0: anche perché sarebbe un problema
1: a fare di quelli del Milan, ecco, di cose quelle. Per il resto invece l'estate dell'Inter, se vai a vedere il mercato, ci sono stati molti bassi e pochi alti, nel senso, io contentissimo dell'arrivo di Stones, ti dico anche che se dovesse rimanere Pavard con lui e non arrivare Romero, che a me comunque continuano a dire che è già fatto, Sarei pienamente contento e soddisfatto di. Ovviamente qualcosina magari sull'esterno bisogna fare, perché Diouf e Luis Enrique non valgono mezzo Dumfries insieme, però rimaniamo sempre la squadra che non è arrivato Palestra, non è arrivato Kalaili. Io sicuramente sul secondo giocatore, se ricordi bene quando c'era la possibilità che arrivasse all'Inter, erano diventati tutti esperti di Kalaili. Io ho sentito, questo è forte, quello è bravissimo, l'Inter vuole... No, va bene, l'avevamo preso, io ero sempre con un punto di domanda, perché ricordo in una partita di Champions, ma proprio non è che mi è rimasto in mente come, non so, la prima volta che vidi Yamal, cioè è una roba di questo genere.
0: No,
1: Tutti descrivono come il migliore esterno mai esistito prima, io al momento oggi è ancora in Belgio. Non sarà per la storia del cuore, ci mancherebbe, però Eriksen, che era Eriksen, nonostante il disturbo al cuore, era finito al Manchester United, non era andato a giocare in Svizzera, non me ne vogliono quella Svizzera, ci mancherebbe, però sinceramente parlando Kalaili rimane lì ancora dov'è.
0: A me va
1: bene così, nel senso che, per amor del cielo, attenzione, sulla malattia mi spiace in maniera, cioè, ok.
0: Sì, poi insomma, quello sono parametri anche nazionali, da altre parti andrebbe bene, certo.
1: Sì, sì, però in questo momento dentro me dico, però non è ancora andato via dal Union Saint-Gilloise. Bene. Cioè, non vorrei che, io mi auguro che lui stia bene per i prossimi 20 anni di carriera, non 10, ma 20, però non vorrei, vorrei semplicemente che magari l'Inter dicono, ok, non è arrivato e adesso però, tra virgolette, non è arrivato, non per la malattia, ma se non fosse minimamente stato menzionato, io ero più contento perché non mi faceva impazzire come giocatore, non vedevo quel giocatore che avrebbe cambiato completamente la faccia dell'Inter. Poi tutti gli esperti di Kalaili, sono diventati tutti esperti di Kalaili, dicevano che era un fenomeno.
0: Sì, beh, è chiaro, poi spesso in Italia andiamo verso un estremo o verso un altro. Io devo dire, mi piaceva molto, perché a me piace seguire anche i campionati minori, però certo, da qui a dire che si trattasse di un fenomeno, ecco, calma, cerchiamo di essere sempre equilibrati. Potenzialmente un ottimo giocatore, ma poi sarebbe stato tutto da valutare. Però poi, ecco, prima di tornare al mercato sugli altri nomi, perché chiaramente ci si sbizzarrisce sui vari profili, già poi mi hai incuriosito con quello che dicevi su Romero, però ti chiedo che cosa ti aspetti da Chivo sul campo e che cosa si è intravisto in questi test amichevoli, perché poi gli amichevoli ovviamente lasciano il tempo che trovano a livello di risultati, però che cosa ti aspetti, che cosa stai vedendo già in queste prime gare? Poi ci sarà anche il derby, la partita con la Juventus, anche queste amichevoli, però ecco, sul campo da Chivu cosa lecito aspettarsi?
1: Ma da Chivu ha già dato tanto lo scorso anno, ha già messo mano al proprio modulo, l'ha cambiato leggermente rispetto a quello di Inzaghi. Lui vorrebbe giocare con due esterni o due trequartisti dietro una punta, ma in questo momento si prosegue col 3-5-2. Si vede poco in due amichevoli. L'unica cosa che io ho visto è Stankovic.
0: A proposito di chi è cresciuto in Belgio.
1: Lui, quando io lo dicevo sempre, quando si parlava di un possibile addio di Stankovic per andare a... Io ho detto, ma voi siete pazzi. Cioè, voi rinnovate a Mkhitaryan e date via Stankovic.
0: No, sarebbe stata una follia, francamente.
1: Per fare una plusvalenza di 8 milioni, non una plusvalenza di 80, che uno dice, ragazzi, c'è bisogno di soldi. Ma per fare una mini plusvalenza, ma no, è come la stessa cosa, prendere Provedel a 4 milioni e non prendere alla stessa cifra il fratello di Stankovic, Filip, che secondo me anche negli amichevoli che sta facendo, anche col Galatasaray è stato immenso, col Venezia sta facendo un precampionato assurdo. Io avrei preso tutte e due, perché non è che costa quei soldi, l'Inter ha il 50% sulla rivendita futura, e se la compra lui arriva allo stesso 50%, certo. Nel senso che se la vendi a 8, l'Inter lo compra a 4. Quindi il prezzo, bene o male, si aggira intorno ai 10-12, con qualche milione, ma poco, in più di Provedel avevi un portiere che ti poteva durare per i prossimi 10 anni. Così, l'anno prossimo, te lo dico oggi, siamo ancora in ballo a cercare un portiere, perché i due che abbiamo in questo momento...
0: Tu non ti fidi molto di Martinez, vero?
1: No,
0: me lo ricordo. Anche...
1: Allora, a parte che Provedel è più forte di Martinez, lo dico proprio dichiarato, sputato.
0: Ah, addirittura?
1: Proprio... Sì, nettamente, ma proprio per esperienza, per tutto, l'ha dimostrato anche nell'ultima gara. Ma io Martinez non sono sicuro. Cioè, se Martinez dovesse fare, tra virgolette, Sebastiano Rossi della situazione, cioè un portiere non fenomenale, buono,
0: però tu dici coperto da una linea difensiva forte,
1: e allora diventa bravo anche lui. Ma non mi dà. Poi tutti dicono: oh, ma è meglio andato via Sommer. Ragazzi, Sommer è quel giocatore che l'anno scorso ha avuto alti e bassi. E mi chiedo: promosso Martinez l'anno scorso, un Sommer alti e bassi, perché continua a giocare Sommer, non Martinez? E tu dici, per quello che è successo nella vita privata? No.
0: Sì.
1: No, perché cioè, se a giugno aveva dei problemi con la vita privata e a luglio non ce l'aveva più, non ci credo. Non ci credo. Non è vero. La seconda cosa è che molto probabilmente i portieri, lo stiamo vedendo, la difficoltà non dell'Inter, ma di tutte le squadre, è che devi vendere e comprare, non si riesce a vendere e non ci sono i soldi per comprare.